0: incontrovertibilmente palesi, quindi dice se no siete dei leccaculo. Questo sul tema di Infantino, eccetera, eccetera.
1: No, ma io l'abbiamo detto subito dopo l'intervista. Sì, ci si fermò un attimo, si disse, aspetta, che ha detto?
0: Delle volte Ale ci prende anche un po' in contropiede,
1: ma sì,
0: magari una dichiarazione.
1: Dice, Infantino è meglio di fagioli, ci mancherebbe non ti prende in contropiede.
0: E poi ti ripeto, andare da un magari come Capozucca, un direttore di 30 anni, 40 anni di carriera in Serie A e dirgli, oh, guardi, secondo me sta dicendo una cazzata.
1: Guardi, la accompagniamo
0: proprio,
1: alla porta.
0: Sia proprio molto educato, anche per chi intervista come noi degli ospiti che fanno parte poi della, anzi ci dà modo di dibattere,
1: ma infatti
0: ci sta facendo
1: fa parte
0: discutere
1: della pluralità di opinioni, no? Cioè nel senso, uno può esprimere un'opinione, poi si può non essere d'accordo senza necessariamente dover far cambiare idea a Capozucca. Cioè non è che noi ci dobbiamo mettere lì a dirgli no direttore, ma che cazzo sta dicendo, ma lei non lo vede, ci sono sei punti e basta. Se lui ha questo punto di vista, magari,
0: poi magari io lo dico perché faccio un appello a chi ci scrive, a chi ci sta seguendo, c'è qualcuno che dà ragione a Capozucca? Invece c'è qualcun altro che
1: dice bella andata?
0: No, nel senso, io non sono d'accordo, l'ho detto, ma è una questione di personale, di pensiero personale rispetto a quella che è la classifica della Fiorentina. Il fatto che si sia giocato solo 5 partite in Serie A, che ci sia tutto un campionato da giocare, che i punti non siano poi così tanti di distacco, perché se pensa a quello che è successo l'anno scorso, insomma, penso che la Fiorentina possa recuperare terreno. Ditecelo 348 7513 933, altrimenti 055 77 11 171. Ma dopo la pausa,
1: Tra dopo poco. La pausa. Dopo.
2: Radio Firenze Viola. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
0: Bene, io ho ascoltato con attenzione tutto l'editoriale
1: letto male.
0: Quindi scritto bene, letto male di Stefano Prizzi. Se volete andare a leggere su firenzeviola.it ovviamente lo potete fare. I doni di Goleandur, l'arci fiorentino, molto interessante, andate a leggerlo. Tra l'altro
1: capitan futuro, come dicevo prima, sono le 11:10.
0: No, perché insomma, ogni tanto devono,
1: no, almeno ognuno c'ha l'orario di quando l'ho detta questa cosa.
0: Beh, sì, bene, benissimo. 348 7513 933. Io confermo che secondo me nel futuro Pellegrino sarà un grande capitano.
1: E poi il capitano futuro non è una denominazione porta bene ai capitani.
0: No, per niente. Quindi diteci la vostra anche su questo tema. Quale capitano per il futuro della Fiorentina? Ovviamente è un gioco, perché ripetiamo, De Gea è assolutamente il capitano viola.
1: Martinelli,
0: per fortuna. Martinelli, si è detto prima che io i portieri di capitani non è che mi facciano impazzire. Ha detto anche Viviano ieri,
1: comunque ce ne sono
0: da
1: stati
0: portieri.
1: Sì, beh, però ce ne sono stati tanti, dai.
0: Sì, ma ce ne sono stati tanti, ma non
1: tanti. Ci ripensavo anche Dino Zoff è stato capitano.
0: Sì.
1: Oh, oddio.
0: Sì, si parla di un'era geologica di fa.
1: Frey.
0: Sì.
1: Frey è un'era geologica.
0: Io continuo e confermo che a me il capitano porta.
1: Non ti piace.
0: Portieri
1: brava gente.
0: Portieri bravissima gente, però se devi andare a protestare, cioè io voglio.
1: Se cercate un amico, fatemi
0: un portiere. Va bene. Il fatto è che io credo che il capitano debba essere una sorta di, io l'ho fatto per tanti anni,
1: di totem.
0: Ma no, lascia perdere in campo, dico.
1: Il calometro a pace.
0: Ce la fai a stare zitto un attimo mentre penso?
1: No.
0: Beh, sei carico, Allora, che debba mettere la pulce all'orecchio all'arbitro ad ogni azione. Un'educazione.
1: Signor arbitro, io non sopporto.
0: Questo non è fallo, arbitro.
1: Sì, però prima.
0: Arbitro. Prima tira anche a me.
1: Guardiamo anche con quello che fa
0: mezza bocca, senza. Esatto.
1: Sempre stato un'area.
0: Hai visto? Gomitatina.
1: E il portiere
0: arbitro,
1: occhio, fare,
0: occhio. Arbitro, stai attento a questo.
1: Questo è il portiere.
0: Ma per me è fondamentale. È fondamentale perché è un rapporto che durante la partita diventa veramente stretto, quello tra capitano e arbitro, se sei un capitano di un certo livello.
1: No, poi sarà detto anche Viviano, mi fido.
0: Vabbè, questo ognuno può avere la propria idea.
1: No, ma è questo specifico.
0: Perché lui l'ha fatto il portiere. Lui dice: io ho fatto anche capitano qualche volta, però non si sentiva proprio molto a suo agio, perché comunque
1: non può aiutare così tanto la squadra.
0: Come glielo dice all'arbitro che quella cosa non
1: funziona?
0: No,
1: ci sono delle situazioni magari a palla ferma in cui ti puoi permettere magari anche di abbandonare l'area di rigore e soprattutto se l'arbitro è vicino provare ad averci un colloquio, però sono rare. E poi comunque il portiere deve pensare.
0: Allora, io te lo dico in senso generale,
1: 7 all'incirca.
0: E non parlo di De Gea, perché De Gea ha anche lo status per mal poterlo contatto fare, però in generale avere un capitano portiere è il modo di fare un regalo all'arbitro.
1: Che almeno si può C'ha solo un rompiscatole.

0: Marco da Cantù chiede se la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni tifa Roma, e io sono andato a cercare perché c'è una diatriba molto accesa.
1: Molto romana, sicuramente.
0: Lei ora dice di essere tifosa da Roma, ma qualche anno fa si definiva lazialissima. Cioè, quindi essendo una politica ha fatto la politica, cioè ha cambiato sponda anche per quanto riguarda il tifo
1: il calcistico. Fatto Quotidiano il 2 agosto 2022 diceva:
0: c'è trovato delle chat dove
1: sono una donna, sono lazialissima.
0: Sì. E ora invece è tifoso della Roma, che bello, poi così funziona, è il mondo della politica. Mentre Tizio lancia un tema che in questi giorni qualcuno ogni tanto l'ha tirato fuori, perché non è molto facile da riscontrare in giocatori effettivamente sia del presente che del passato, e dice: grande Pietro, una domanda a tutte e due, mi potresti indicare uno o più calciatori con le caratteristiche di del capitan futuro? Di
1: allora, io non l'ho mai visto giocare, o comunque l'ho visto solo nei filmati d'epoca.
0: Cerendur?
1: No, non Cerendur, sto già facendo il paragone, sono già passato oltre. Pietro, io sono incontenibile, non è che puoi soffermarti troppo su una cosa. Io parto e vado. No, non l'ho visto giocare se non nelle clip di YouTube, magari in qualche riproposizione di partite classiche. Però siccome appunto viene fatto notare il fatto che non è molto veloce, però che è comunque dotato di un buon tiro, di una buona tecnica, a me viene in mente un nome che è stato fatto tante volte dai tifosi più esperti, ovvero Lubos Kubik. Grosso, sicuramente Endure è grosso, un po' lento, e Kubik si diceva che fosse particolarmente lento.
0: Allora,
1: però,
0: io
1: abbastanza dotato.
0: Io sto per dirla forte, quindi vai, devi tenerti.
1: Più di Lubos Kubik.
0: Sai, Lubos Kubik della mia generazione, come la Tools, che siamo la stessa, lo dice per sentito dire più che altro.
1: Sì, vabbè.
0: Allora, secondo me non ci trovo le caratteristiche che qualcuno gli affida di Pogba.
1: Di Polpo?
0: Non gliele trovo. Mentre a me in determinati momenti, e purtroppo diciamo in assenza però di una caratteristica che per questo giocatore invece era fondamentale e che spero lo possa diventare anche per Ndur, ci vedo un po'.
1: Aspetta, che tu dici?
0: Di Milinkovic-Savic. Solo che
1: il sergente?
0: Sì, solo che Milinkovic-Savic aveva una caratteristica che per ora Ndur non è riuscito a dimostrare, cioè la clamorosa capacità di far sì che il proprio fisico diventi determinante.
1: Più dinamico, però.
0: Poi più dinamico, sì, certo. Infatti ci vedo per esempio delle cose di Rabiot, ci vedo delle cose di Yaya Touré, cioè ci vedo un insieme di cose, però nessuno è come Ndur. In senso purtroppo per Ndur negativo, chiaramente. Lo so, si sta parlando di giocatori fortissimi, però delle caratteristiche a spizzi e bocconi ce le vedo. Quello che non vedo è Pogba, e soprattutto io chiedo umilmente
1: perdono.
0: No,
1: scusa.
0: Almeno per il momento, a Ndur di trasformare, diciamo, questo suo sorriso che è splendido, è una sua caratteristica che a me mi fa molto piacere, in campo di trasformarlo un po' in un ghigno, cioè di riuscire a tradurre un po' nella sua insomma in caparbietà, in forza, in cattiveria, perché non fa fallo. Non strappa la palla all'avversario, non dà spallate, non dà culate, cioè è difficile vedere il suo fisico messo a servizio della squadra, se non quando per esempio salta di testa per fare gol o quando si inserisce. Però ecco, lui deve riuscire a prendere questo fisico statuario, 1,90 m, enorme, gambe lunghissime, di portarlo dall'essere un giocatore del vorrei ma non posso, o vorrei ogni tanto riesco ma spesso non riesco, a un giocatore che quel fisico lo sfrutta basterebbe il 70%. Allora diventa un giocatore che fa la differenza sempre.
1: Sì, secondo me ci sono certe caratteristiche naturali, uno ce l'ha o non ce le ha. È un po' come quando c'era il famoso centrocampo dei tre tenori e si chiedeva alla Fiorentina di essere una Fiorentina un po' più cattiva. Ma se c'hai tutti i palleggiatori è difficile, no? Cioè, non lo so. Non vorrei che il fisico fosse il più grande indizio contrario a capire che giocatore è Ndur, cioè riformulo, non vorrei che, siccome noi lo vediamo così statuario, così grosso, così imponente, mettessimo tutto

0: tutta l'attenzione su quella cosa lì per descrivere il calciatore indoor, che magari come i famosi centravanti alti, ma che non erano forti di testa, no? Van Hooijdonk, Pierre Van Hooijdonk, era uno bravo a tirare le punizioni e non bravissimo a colpire il pallone di testa. Se lo vedevi, dicevi, ah, un attaccante alto, 1,90 m, deve fare un sacco di gol di testa. Invece no, era bravo tecnicamente.
1: Comunque, se a Andur gli dai il 50% dell'infamia calcistica di Milinkovic-Savic, diventa un calciatore di calcio importante. 50% basta, perché Milinkovic-Savic era cattivo.
0: Ti ripeto, non lo so, cioè secondo me o ce l'hai o non ce l'hai.
1: Ho capito, allora è un casino.
0: Cioè, secondo me quelle sono caratteristiche più difficili da ricreare. Cioè, è più facile, secondo me, migliorare il piede mancino, il piede debole, cioè lavorare sul piede debole, che lavorare su un aspetto più psicologico o comunque di approccio alla partita.
1: Comunque, per Tommy Indur, Dino Baggio.
0: Dino Baggio era un grande giocatore, però. Dino Baggio è un gran complimento.
1: Roberto Baggio.
0: Dino Baggio è un gran complimento, secondo me.
1: Fabio Ferri.
0: Bruno Pizzol. Samorano.
1: Passa la palla a Dino Baggio. Bellissimo. Roberto Baggio. Quante volte l'ho sentito quando eravamo ragazzi, sì, questo passaggio in nazionale, c'era la palla che andava da Dino Baggio a Roberto Baggio. Va bene. Signor Ferri, quindi, non c'entra nulla, ma chi vedi favorito nel Gran Premio di Singapore? Così, andiamo così. Ho detto, la leggo subito. La domanda di Il Tortaio.
0: Si fa che fa doppietta di vittorie Max Verstappen? Così?
1: Che senso?
0: Perché ha vinto la scorsa.
1: Ah, quindi va, vince Verstappen.
0: Ha vinto la prima gara quest'anno, Verstappen, che da 11 anni vince almeno una gara nel mondiale di Formula 1. Cioè 11 stagioni consecutive e lui almeno una gara la vince.
1: Sai come direbbe qualcuno?
0: E sti cazzi.
1: Bravo!
0: Bravissimo!
1: Poi, com'è questa carne?
0: John Verstappen, come Singapore?
1: Capitano di ora, dare la fascia motoralmente a Fagioli. Se no, penso che possa farlo anche Dragusin e ci vedrei anche Pellegrino, però non saprei. Questo è John.
0: Quindi Pelle comunque
1: qualcuno
0: un mezzo voto l'ha preso.
1: Chris D'Accampi giustamente dice il gol da 75 metri ha fatto venire all'allucinazione a tutta Firenze, a proposito di Indur. Io
0: però
1: sono abbastanza
0: prima,
1: d'accordo. Io dicevo di caratteristiche, Chris, non vorrei che tu mi fraintendessi, non parlavo di potrebbe fare la carriera di, potrebbe diventare
0: Milinkovic-Savic,
1: ecco, no, perché
0: o Pogba.
1: Io dicevo delle caratteristiche calcistiche, io facevo un insieme che se avesse le migliori caratteristiche di quelle che ho citato sarebbe un fenomeno, e invece è un giocatore forte, però che ancora si sta diciamo.
0: Con questo gol lo rivedremo in tutte le compilation dei gol dalla lunga distanza nei prossimi 20 anni di YouTube.
1: Questo è vero, però
0: cioè, lui si è consegnato alla storia del calcio.
1: Ci sono tanti gol di personaggi che poi sono rimasti sconosciuti e te magari te lo ricordi, dici, io mi ricordo il gol, ho visto su YouTube, però non mi ricordo come si chiama.
0: Così lontano, obiettivamente, guarda, da così lontano è rarissimo.
1: Sì. Per me, secondo Marco D'Accantù, Ndur si sente più modello che c'ha il calciatore. A me mi sembra che abbia questo.
0: A me sembra uno abbastanza centrato.
1: Sì, però che davvero gli manca quello, Cioè, qualcuno dice sembra che giochi come un lord inglese. Io sono d'accordo. Cioè, per quella fisicità che ha, per quella forza che ha, sembra sempre non tocchi a lui andare a prendere la palla.
0: Però ti ripeto, io non vorrei che, siccome noi lo vediamo così statuario, poi lo giudichiamo solo ed esclusivamente mettendolo in una categoria, perché lo vediamo grosso in quel modo, allora lo mettiamo nella categoria di quelli che
1: devono
0: fare gli orchi.
1: Aiutami, il lancio non ce l'ha.
0: Non ha un cattivo piede.
1: Ho detto il lancio non ce l'ha. Il passaggio filtrante non ce l'ha. Il colpo di testa non ce l'ha. Non ce l'ha. Per essere non ce l'ha. Sottoporta anche l'altro giorno ha segnato senza nemmeno dover saltare. Che è il colpo di testa quello. Il colpo di testa è un'altra cosa. Cioè, se uno appoggia la palla di testa in porta, è uno bravo a colpire di testa.
0: C'era la presa.
1: C'era. Bene. Però. Nel senso, ora le caratteristiche quali sono? Calcia bene,
0: tira fuori.
1: È comunque spesso al momento giusto, nel momento giusto, dentro all'area di rigore, buon senso della posizione in area soprattutto. Poi, passaggio sempre a 2 metri. Una buona stabilità dentro al gioco.
0: Si è fatto, per anni si è fatto l'elogio di Amrabat, che era un giocatore che faceva passaggio a 2 metri e recuperava il pallone. Cioè, io preferisco ieri, quando fai il passaggio a 2 metri e poi quando ce la mette là il paletto, la mette ai paletto.
1: Ieri Andrea Bruno Savelli a un certo punto ha detto: dice tra le cose, tra le cose buone che ha fatto Pradè.
0: Ha citato
1: Pradè.
0: Che comunque Roma,
1: ma non era di Roma,
0: no? Però insomma, sai che
1: Basta, basta. Chiesati. C'è l'acquisto di Amrabat. E io sono un attimo trasalito. Io ho detto, hanno pagato più di 20 milioni. Il giocatore della Fiorentina ha fatto
0: discretamente, ma poco, non fenomenale.
1: Non tanto. E nella sua carriera, comunque. E lui mi ha detto, ma è stato il miglior giocatore, il miglior centrocampista del mondiale. Parte andrebbe giudicata questa dichiarazione, ma
0: no, vabbè, Marocco fece un super mondiale,
1: però me ne frega nulla,
0: difendendosi e basta. Io l'ho detto tante volte, quel Marocco lì era inguardabile. Il Marocco che abbiamo visto nell'ultimo mondiale era molto più bello. Il Marocco era noioso, obiettivamente. Inguardabile no, perché io apprezzo anche chi riesce a ottenere risultati anche in maniera difensivista, ma se le ottieni bene, bravi, avete applicato bene il vostro metodo. Però era un Marocco piuttosto noioso che faceva della bus davanti alla porta la sua filosofia di vita. Amrabat in quel contesto si esaltava, perché era come mettere Rambo nella giungla con un fucile, sparava a tutti, che bello, guerra,
1: sì, però
0: scivolate,
1: appunto, Amrabat,
0: botte, schianti.
1: Io te lo dico, a me piace più un Durdar Amrabat.
0: Io sono detto, io preferisco uno invece di fare il passaggio a due metri e poi grandi lotte di forza, che la metta in paletto. Lui la metta in paletto.
1: Lui segna, ce l'ha. Quello, come diceva Prizio nel suo editoriale, il conto dei gol dei centrocampisti spesso è fondamentale alla fine di una stagione. Cioè, quindi
0: comunque ha raccolto in tutto e per tutto il ruolo di Mandragora, cioè il centrocampista e fa gol, è quello che si piglia le infamate dei tifosi.
1: E guarda, Mirko ha detto, buongiorno a tutti, Ndur farà la stessa carriera di Mandragora, vi ricordo che anche lui era una promessa della Juventus e poi. Però Ndur non era una promessa della Juventus.
0: Ndur è stata una promessa del Benfica, è stata una promessa del Paris Saint Germain,
1: del Besiktas.
0: Una promessa del Besiktas.
1: Vabbè, ora vediamo se. Io spero tanto che le confermi.
0: È qualcosa di più di una promessa della Fiorentina, questo lo si può dire. Cioè, perché rispetto a quello che si pensava o si vedeva al PSG, al PSG, al Besiktas o al Benfica.
1: PSG?
0: Ma qualcosa, dai.
1: PSG?
0: Ascoltami.
1: Germain.
0: Germain.
1: Non Germain.
0: Oh, ascoltami.
1: Sei scarso le lingue, mia alfa mia.
0: Ora è scarso le lingue.
1: Noel.
0: Noel Gallagher, almeno in inglese lo saprò. No.
1: A Cherubini il biglietto?
0: Cherubini ha preso il biglietto. Bravo. Che poi Cherubini non sa nemmeno che soglio è.
1: No,
0: lui va solo per. Lui ha preso un biglietto solo per rompere coglioni a quelli che avevano diritto di prendersi.
1: Ha fatto una schifezza.
0: Io l'avrei.
1: Si può dire hanno fatto una schifezza?
0: Ma qui si torna al caposaldo principale. Ovvero non c'è mai
1: concerti
0: stato,
1: gratis.
0: Non c'è mai stato e mai ci sarà un metro di paragone,
1: sì,
0: per mettere nella stessa frase i Blur e gli Oasis. Da una parte una band di onesti, di persone per bene, che fanno una bella musica. Dall'altro la solita cover band dei Beatles. Qui se mi sente Marco Pinzani si dà
1: fuoco. Mamma mia, ragazzi.
0: Si brucia proprio.
1: No, ma non solo lui, guarda, ci sono milioni di.
0: Comunque i Blair sono sempre
1: ultras,
0: stati migliori e l'hanno dimostrato anche non facendo ste pagliacciate di queste reunion, concerti.
1: Non come sei teso.
0: No, no, guarda.
1: Tema.
0: Tra l'altro, guarda, ce n'avrei anche poi un altro aspetto.
1: Dai. Io ora voglio.
0: Però
1: attacca.
0: Non c'entra nulla la musica.
1: All'attacco.
0: Ma c'entra Firenze e il traffico di stamani.
1: Perché c'entrano gli Oasis?
0: No, perché c'ho delle polemiche in corpo. Ragazzi, non mi potete dare la trasmissione dei Baldi e i Baldi viene al posto mio.
1: Va bene.
0: Tutte le mattine viene da Milano. Viene
1: però
0: a
1: io
0: fare
1: senza di
0: compra.
1: Te mi sentirei un po' triste e solo.
0: Viene a fare c'è polemica.
1: Tanto
0: anche te.
1: Perché lui mi abita un po' spesso.
0: Sei un po' polemico.
1: Molto polemico. Ma volevo, però questa cosa degli Oasis mi interessava.
0: No, vabbè, allora, a parte tutto, ma gli Oasis.
1: Quante canzoni buone?
0: No, vabbè, a me gli Oasis piacciono anche, li ascolto anche, non è che.
1: La Carlotta?
0: Preferisco i Blair. La Carlotta preferisce gli Oasis.
1: Vedi?
0: È una super fan degli Oasis.
1: Perché è inglese.
0: È innamorata dei
1: come
0: fratelli
1: tutti
0: Gallagher.
1: Gli inglesi. Quasi tutti gli inglesi. No, a me mi ha fatto molto arrabbiare
0: questo. Del dio degli inglesi, diceva De André.
1: Non mi ricordo se diceva.
0: Dio degli inglesi, non credere mai.
1: Vedi, hai ragione. Anche perché, qual è il dio degli inglesi? Bisogna anche chiedere.
0: Quello di Enrico VIII.
1: Sì, Enrico VIII. Comunque, io penso.
0: È anglicano il dio degli inglesi.
1: Gli Oasis abbiano fatto un bel troiaio con questa cosa dei biglietti. Però va bene. Tanti amici ce l'hanno fatta
0: fatto
1: a prendere. Quello però li facevano lo stesso. Facevano lo stesso. C'era bisogno di fare codici contro codici, terzo codice.
0: Perché poi è una cosa esasperante. Cioè, voglio dire, dai, metti i biglietti, quando sono stati polverizzati, fine, se non ce l'hai fatta a pigliarli, cazzi tua.
1: Oasis? No.
0: No.
1: Quindi Stefano Carlesi
0: Stefanone no.
1: Vota no. Ma perché non gli piace?
0: Non ti piace.
1: Ha detto un'altra cosa,
0: sì,
1: però
0: a te
1: non gli
0: piace,
1: piace
0: il rock.
1: Ma che c'entra?
0: Rock. No, queste cose pop.
1: Beh,
0: È una bella descrizione, secondo me.
1: Allora. Per esempio, quando metto come partenza delle canzoni di Amazon, per esempio, ne so, è venerdì e metto Friday I'm in Love, e dopo tre canzoni mi passano gli Oasis, mi incazzo.
0: Sì.
1: Perché non capisco qual è la Trade Union.
0: Vabbè, comunque sono quegli anni lì.
1: Capito, ma non so, i Cure, gli Smashing Pumpkins. Cioè,
0: Pumpkins?
1: Pumpkins.
0: Ah, allora non eri quello bravo nelle lingue. Oh, fenomeno! Oh, artista!
1: A parte l'inglese, senso. Lo puoi parlare in tutti i modi.
0: Che lingua? Ah, sì, potato, potato.
1: No, nel senso che
0: tomato,
1: trovi sicuramente uno che lo dice in modo. Perché dici agli australiani lo dicono così. E quindi modo, è impossibile sbagliare. Però ecco, io esisto.
0: Foliage.
1: Gente, foliage, che però è una parola francese.
0: Foliage.
1: Foliage, come direbbe invece il nostro benvenuto.
0: Esatto,
1: possiamo andare avanti?
0: Sì, non so di
1: Bissau. Come non sai? Intanto, Mastantuono gioca domani?
0: Mastantuono è arrivato oggi a Firenze, se non sbaglio.
1: Oggi si allena. Oggi pomeriggio.
0: Oggi si allena.
1: Domani si allena.
0: Ma sì, dai.
1: Io non capisco per quale motivo non dovrebbe giocare. A meno che non c'è un rischio atletico di infortunarsi.
0: Sì, ho capito, ma cioè, ora, non è che ha fatto 90, 90 e 90.
1: No,
0: ha giocato sullo scampo di partita.
1: 15, 10,
0: sì,
1: tipo.
0: Una roba del genere, sì, sì, sì, sì, sì, sì. Un gol.
1: Io pensavo si infamassero di più su Oasis. Invece l'unico messaggio su Oasis è arrivato Oasis, scritto con la E, che orchite. Quindi...
0: No, ma a me mi piacciono.
1: No, pensavo però non tu scatenassi più fan.
0: Ma perché, obiettivamente, ci sono dei gesti impopolari che poi... deteriorano anche il consenso che hanno certi artisti o certi calciatori. Mi viene in mente anche, no, lasciamo per, se no entro in un ginepraio con
1: no, CR7 basta.
0: No, sto pensando a un altro più
1: Messi.
0: Vicino a noi. No, no, più vicino, altro, molto più vicino.
1: Vabbè,
0: a noi,
1: basta,
0: già smesso da qualche anno.
1: Beh,
0: e no, niente, però questa cosa del concerto ha fatto indispettire tanti, anche i fan dell'ultima ora. Anche la Carlottina l'era arrabbiata.
1: Vedi? Allora
0: l'ha presa così. Male anche la Carlottina, perché lei è super die hard fan.
1: Non ha trovato il biglietto.
0: Ma poi è bella la seconda o terza volta. Poi la sua sorella l'ha fatta arrabbiare perché la sua sorella va in Inghilterra. Lei aveva detto: mamma, andiamo a Roma.
1: E la sorella riesce ad andare?
0: Stronza.
1: Ah, malissimo, e qui si rovina le famiglie.
0: Ne parleremo male.
1: Buongiorno, ma se ci piaceva Beppe Iachini o Alessio Tendi, non capisco perché ora a Firenze non possa piacere Endur.
0: O Ranieri.
1: Si parlava di Endur.
0: Sono abbastanza d'accordo. Guarda, in questo io trovo che i tifosi della Fiorentina si siano fatti un po' snob. Un po' snob. Perché. Io non me li ricordo quegli anni, ma ci sono stati anni di grande sofferenza
1: la
0: con protagonisti proletari. No, con protagonisti
1: dimensione.
0: Proletari della Fiorentina. E oggi i protagonisti proletari della Fiorentina invece li denigriamo. E questo secondo me è molto.
1: Perdona, però Ndur e proletario la stessa frase.
0: No, ho capito. Però c'è cioè, quei. Pensavo più a
1: Ranieri, sì.
0: Però quei personaggi, quei protagonisti da B-movie quasi. Che
1: a noi piacciono.
0: A noi sono sempre piaciuti, però adesso vedo un po'. Sai, questo calcio tutto paillette, riflettori, vedo un po' troppo snob alcuni commenti, alcune riflessioni. Cioè non si riesce a amare una persona perché gli si richiede anche a volte qualcosa di in più rispetto a quello che possa andare. Mentre prima forse c'era più il riconoscimento di questi ragazzi come gente che aveva dei limiti ma si sbatteva per la Fiorentina.
1: Ma ora non c'è più questa
0: no.
1: In tante piazze però
0: no,
1: non c'è più
0: no,
1: questo discorso.
0: Siamo più esigenti.
1: Sì, più naif, più borghesucci anche
0: sì.
1: Invece un po' di gente brutta, sporca e cattiva
0: sì,
1: ci vuole.
0: Sì,
1: ma infatti Ranieri
0: sì.
1: In squadra lo voglio assolutamente
0: sì.
1: È che si può essere tutti fini.
0: Li attireremo nel fango.
1: Guardiola ha fatto dei danni infiniti, ragazzi.
0: No, Guardiola è male.
1: Ha fatto dei danni incredibili.
0: È male assoluto.
1: Su questa cosa bisogna essere tutti bellini, educatini.
0: Degli strateghi.
1: Cioè, a noi ci piacciono anche le fanno gesti.
0: E poi Guardiola in realtà, cioè, ora stavo guardando un po' di estratti della serie hanno fatto su Amazon, se non sbaglio, dei due che guida il sì. E poi Guardiola, insomma, in realtà... tipo bello incazzoso, cioè nel senso spogliatoio, non è che sia così proprio il padre buono, il santone, tutto
1: vociava
0: un pazzo.
1: Ho capito, però poi simboleggia, no? Questo tipo anche
0: sì,
1: questo modo di stare in panchina
0: sì.
1: Molto
0: sì.
1: Tranquillo, sereno.
0: Sì, poi quando vincono,
1: perché poi
0: i discorsi che qua i signori è difficile farli quando si perde, no? Cioè io a me non sta molto simpatico tutto questo filone appunto di allenatori, filosofi che ti devono insegnare non solo il calcio ma anche la vita, che se si limitassero a insegnare il calcio uno li può anche tollerare, ma quando cominciano a insegnarti a come stare al mondo ti fa un po' incavolare, perché dici ma senti, ma sei un miliardario analfabeto, sei un miliardario con una cultura comunque tendenzialmente non così sviluppata, ora tu mi voglia anche spiegare come giri il mondo, te che vivi in una casa dorata con finestre di cristallo, anche no. Anche no, anche no. Poi dopo, quando perdi, ti saltano i nervi e diventi come il peggiore degli allenatori di provincia. Io ricordo Luis Enrique che in occasione della sfida della finale del mondiale per club tra Chelsea e Paris Saint-Germain, cioè andava a mettere le mani addosso a un calciatore, Luis Enrique, di cui si parla solo ed esclusivamente in termini
1: insegnaci a vivere, Luis,
0: il grande Luis, ma Luis poi c'ha una storia personale, ci mancherebbe, carità, ma particolarmente toccante,
1: non si potrebbe
0: siamo
1: dire
0: tutti,
1: nulla,
0: tutti vicini, però ecco tutta questa narrazione, no, di questi profeti del calcio e della vita.
1: Io sono d'accordo, no, sai, sfondi una porta aperta con me. Ma dai, c'è un altro profeta della vita. È arrivato Tommaso Loreto.
0: Si parlava di lui prima.
1: Sì, si parlava. Ci hai ascoltato quando parlavamo di te?
0: Ci hai ascoltato?
1: Bene, ma no, ne parlavamo male, ovviamente. Lui diceva.
0: Perché a te ti piace lui se arrivi?
2: Stai a casa.
1: Va bene, stai a casa, dice Tommaso Loreto.
0: Guarda, io ci sto volentieri.
1: Allora, Simone
0: se
1: Romano.
0: Se mi contribuite.
1: Sì, economicamente. Simone Romano, lo dicevo prima, cioè uno che sarà un ottimo capitano, temo mai nella Fiorentina, proprio sarà Mastantuono. È quello che si diceva poc'anzi. Pierpaolo dice: concordo che gli Oasis non c'entrano nulla con i Cure, e meno male. Per i Cure,
0: però anni 90 ci può stare, dai.
1: Sì, ho capito, però queste playlist che partono in automatico, che si parte dai Cure, si arriva agli Oasis,
0: Boys.
1: Poi c'era, ne so, c'era i Velvet, non i Velvet Underground, i Velvet.
0: Quali sono i Velvet?
1: Quello di tutto un clan, sono tutte o violini, tutta roba anni 90, anni
0: Morissette.
1: Perché a me i
0: Velvet mi fanno venire in mente soffro lo stress.
1: No, quelli
0: io
1: sono
0: soffro
1: un'altra
0: lo
1: ancora,
0: stress. Si chiamano Velvet.
1: Sì. Però,
0: sono stanco,
1: però ti dicevo
0: forma.
1: Anche la Nismo
0: suona in una boy band canadese? Non è che no, com'è? Sì,
1: australiana forse? Non so se è canadese o australiana, più o meno poi vengono considerati lo stesso,
0: sì,
1: gli americani.
0: Più o meno sono la stessa cosa. No, scherzo.
1: Allora, sentiamo un audio, dai, rompiamo questo momento di indugio.
3: Buongiorno, Roberto dal limite.
1: Ciao.
3: Sono d'accordo quando si dice una bandiera deve per forza essere uno che intanto è invidiato dalle altre squadre, seconda cosa rinuncia a andare da altre squadre più forti, però più grandi della nostra, perché
1: è quello dicevo prima,
3: voglio dire, rimanere alla Fiorentina perché non hai richieste da squadre superiori credo sia abbastanza semplice.
0: Sono i tuoi assiomi questi.
1: Comunque bravo Mattia, il mio amico Sorbetti, e dice non erano i Velvet che erano quelli che cantavi te o i Velvet Underground, ma i Verve.
0: Vabbè, cazzo, ma però te, se non
1: la
0: sai,
1: la parola
0: se,
1: è la stessa,
0: sì,
1: dai.
0: No, no,
1: Verve,
0: se,
1: Velvet.
0: Se te non sai quello, Bittersweet Symphony, la canzone, sì, più famosa dei Verve, ma
1: che
0: anche
1: palle.
0: The Drugs Don't
1: si
0: Work.
1: Si può dire che palle?
0: Drugs Don't
1: Work. Sì, ma si può dire che palle?
0: Erano bellini,
1: Verve. Ma che palle, mamma, che palle.
0: Video
1: ma diciamolo
0: video,
1: in tutte le lingue.
0: Video epio.
1: Palle, ma vuole fare il rock o i violini al vento? Vai a fare Carmen Consoli da un'altra parte.
0: Comunque,
1: te e i violini.
0: Video bellissimo. Che c'era lui che camminava sempre dritto sul marciapiede, andava a sbattere dalle spalle alla gente.
1: Con quell'aria. Che deve essere inglese lui proprio. Lui è proprio inglese.
0: Comunque è
1: con quell'aria. Un tocca a lui, capito? Un tocca a lui, lui cammina, capito? E gli danno le spalle inglese.
0: I'm English.
1: I'm English. Ma valle, te copriti, vai.
0: Comunque è di Ottawa. L'ottima Morissette,
1: quindi canadese,
0: nata il primo
1: invece
0: giugno del 74.
1: I Verve.
0: Secondo me i Verve potrebbero essere di Birmingham.
1: Dice ma i Placebo piacevano solo a me, ci dice Moreno.
0: Sì, sono Buddha e Presti, sono di Wigan.
1: Zimbo,
0: capito? I Verve sono di Wigan
1: e quindi inglesissimi.
0: Allora Wigan te lo riordini?
1: Sì, me lo ricordo, una bella squadra.
0: Wigan vicino al Galles,
1: quindi peggio è mai.
0: Peggio mi sento.
1: Dur a me basterebbe diventasse la metà di Miku, che era anch'egli lento ma aveva eleganza, capacità di inserimento, balistiche e visione di gioco sopra la media.
0: Ma era quello del Parma, Mikud,
1: sì, lui.
0: Mikoud. Era un bel giocatore, Mikud.
1: Sì, però Elia.
0: Quello era un buon giocatore,
1: sì,
0: invece.
1: Un pochino, però a un livello
0: una
1: sopra.
0: Buona chiamata. No, ma non Parma, assolutamente forte, Xavi Hood, ma sta scherzando, buon giocatore, buon giocatore.
1: Sapevo che Massimo non poteva mandare almeno un messaggio quando si parla di musica, ed è giusto così. Dice: i Velvet Underground sono stati il gruppo che ha venduto meno nella storia del rock, che ha avuto la più grande influenza su tutti gli altri nella storia del rock. Ti piace questa lettura?
0: Mi piace.
1: I Velvet Underground. Sì, è contento anche Stefano Ardesi.
0: Sì, beh, insomma, perché Stefano è una persona intelligente.
1: No, Stefano più che altro è un grande amante della musica. E poi, io sono contento di poterlo. Però, vorrei poter venire qui oggi, Stefano.
0: Line up leggerina, quella dei Velvet Underground.
1: Vabbè, ma era un super gruppo.
0: Super gruppo.
1: Oh, ragazzi,
0: esatto.
1: Non si parla di niente. Il Ferri, quando fa il grullo, mi sta simpatico. Mm. Quando fa il serio, un po' meno. Oh, artista!
0: Oh, artista! Oh, ma, però, Chris, allora Chris. Ti sto simpatico, perché serio ci sono veramente poco nella mia vita.
1: Poi, Masta gioca come sabato e fa gol scartando tre difensori, il portiere con entrata in porta, palla al piede con Grossi, vabbè, ora
0: se
1: Grossi puppa alla gradinata, no, speriamo di no.
0: Se fa gol così e fa anche Grossi puppa alla gradinata,
1: sì,
0: li vogliamo
1: Grossi puppa io non li
0: non
1: voglio.
0: L'hai detto, sì.
1: No, poi non li voglio, mi sembra sono mancanza di rispetto. Peraltro a me i genuani mi stanno nemmeno troppo antipatici, in senso generale delle tifoserie con cui siamo abbastanza distanti, e Genoa non nulla da dire, anche perché l'unica cosa che me li facevo odiare era quando c'era Gasperini. Ora Gasperini da una vita non c'è più.
0: Tanto non c'è più Gaspa a Genoa.
1: Però quanto ho goduto con quel 3-3 di Mutu, ragazzi.
0: Penso, davvero.
1: L'anno sarebbe quarti sopra di loro per classifica Vulsa.
0: Quello
1: credo.
0: Penso sia il. Cioè, se pensi alla sfida col Genoa, pensi a quella. Cioè, almeno quelli della nostra generazione pensano a quello.
1: Tripletta, tra l'altro.
0: Tripletta, credo, per pareggiarla, che era andato sotto di brutto.
1: Che fece gol dopo tipo 12 secondi alla scadenza del tempo effettivo. Però eravamo lì e Gasperini
0: Catavolo
1: disse: ah, dovevano fischiare!
0: Catavolo era forte, muto.
1: Era fortissimo, quello te le risolveva, altro che. Penso che Vanoli, così, possa andare anche, possa anche gratificare uno che si è impegnato a Firenze senza andare in nazionale, anche per non creare figli e figliastri. Sulla questione Mastantuono.
0: Io penso che Vanoli metterà in campo la formazione che ritiene più forte e più adatta a giocare col Genoa. Di base Mastantuono è un titolare di questa Fiorentina. Se Mastantuono sta bene, gioca Mastantuono. Anche perché, riprendendo anche quello che diceva l'ottimo dottor Benvenuti, ci sono calciatori che sono diversi dagli altri. Sono calciatori, siamo tutti uguali, ma siamo tutti diversi, e sono calciatori un po' più speciali degli altri.
1: Allora, che volevo dire? No, su Mastantuono voglio dire anch'io la mia.
0: Dai, dilla.
1: Giusto, ho perso il filo. Allora,
0: sei distratto oggi?
1: Sì, sono distratto. Mastantuono, che per lo spogliatoio viene considerato comunque uno tra i titolari più forti, se torna e dimostra che fisicamente sta bene, che non ha patito, gioca sempre e non crea figli e figliastri, perché lo spogliatoio sa che lui deve giocare. Se poi dopo, che si può dire, si vede che Trotterella perché è stanco, perché il fuso gli ha dato noia,
0: fuso incide.
1: Beh, però c'ha 19 anni, c'è la mia,
0: però il fuso è una cosa, secondo me l'età
1: è per quello che sei così fuso.
0: C'è la melatonina, ad esempio. Quando la Savino andò in Brasile per questo.
1: Quando sei tornato, melatonina a palla.
0: No, quando si andò, melatonina subito per cercare di prendere.
1: Di dormire un po'.
0: Di prendere giusto.
1: E quando sei tornato?
0: Ma io non l'ho mai presa, perché io a me non mi fa niente.
1: Dormi lo stesso. Te mi sembri uno che dorme sereno.
0: Io sono duro. Volevo essere endure.
1: Bellina questa.
0: Non è nuova, eh.
1: Non l'avevo mai sentita. Da boomer patito dei Depeche Mode, Cure, Smiths, gli Oasis, pur essendo passabili, li ho sempre considerati un gruppo del tipo vorrei ma non posso. Un saluto da Marco D'Assesto. E quel punto lì, il 3-3 di Mutu, costò al grifo la UEFA. Infatti
0: lo stavamo dicendo.
1: Poi ci mandano uno spezzone. Indovinate chi è il gruppo che suona su questo ritaglio, eccetera, eccetera. Ma ora non lo possiamo ascoltare. Direi di ascoltarci un audio a questo punto.
0: Audio.
2: Verrò offeso dai tifosi,
1: no,
2: perché non saranno d'accordo. Ora, dopo il gol che ha fatto da 70 metri, sembra un misto tra Pogba e ditemi voi chi è. A me Ndur non piace. Non piace perché non è determinante nelle fasi di gioco. Non lo vedo mai eccellere e essere determinante se deve fare un passaggio, se deve fare un tiro. E anche Benassi, se vi ricordate bene, faceva un sacco di gol e poi durante il gioco era, non era determinante, non te faceva fare lo scatto in avanti in più, come non te la faceva fare Mandragora. Bel gol contro di noi, uguale, però poi passaggi semplici, non lo vedevi determinante se doveva fare quel passaggio in più, quel contrasto in più, perché Endur non è nemmeno bravo dal punto di vista difensivo. Boh,
1: che ne pensi?
0: Mi sembra comunque, insomma, segnare del calcio è quello che determina. Endur qualche gol lo sta facendo, quindi che non sia determinante non sono propriamente d'accordo. Poi possa piacere o non piacere, ne stiamo parlando ormai da settimane, ognuno ha i suoi gusti, però appunto Baldini conferma fiducia e gli fa guidare un gruppo dove lui è sicuramente il nonno e, come leggevo anche da qualche parte, l'ottimo Marco Pinzani, ogni tanto leggo i suoi post e sono anche spesso d'accordo. Anche Bigica è stato campione d'Europa con la nazionale Under 21, non vuol dire che se fai parte del giro dell'Under 21 allora diventerai sicuramente un calciatore forte. Però non mi sembra uno che passa senza lasciar traccia quando fa queste partite dell'Under 21, cioè mi sembra uno che ha veramente un livello superiore agli altri, che determina. Anche con la Fiorentina, bene o male, insomma, in Europa soprattutto, ha segnato tanto, a volte è stato anche decisivo, con i suoi gol, con i suoi assist. Non piace.
1: Tommy dice 9 gol l'anno scorso e non è determinante. È strana come concezione.
0: È un po' quello che penso io.
1: Poi Luca dice che lui era presente al nostro 3-0 nella stagione 82-83. Ci furono scontri di rara pesantezza tra Stadio e Brignole. Loro molto aggressivi. Fortunatamente all'epoca eravamo una gran bella banda in trasferta, treno speciale e via. Bene, queste sono storie di tifo organizzato e non solo. Poi sui pedali si alza Massimo l'esperto che dice: Endur ricorda molto suo nonno paterno.
0: L'ho capita.
1: È come la somiglianza, dice. Quindi,
0: ricordo molto suo nonno. Questo è bello. Vedi? Scusami.
1: Sei poco lucido.
0: No, non è vero. Sono un po' lento.
1: Come Endur?
0: No, io sono lento di mente. Invece Endur è di mente. Endur, se gli dici 72 per 56. Subito, boom, la fa. Bomba, sì. Ti dice 1200,
1: calcio da 75.
0: Ma non è vero, ma io ho dato la soluzione. Non è che dici, che poi 72 per 56 tanto farà.
1: Boh.
0: Dai, prova, buttati.
1: 72 per 56, numero pari.
0: Numero pari.
1: Quindi
0: fa 4032, dai, Endur, avevi sbagliato di 3000, dai, lascia perdere.
1: Un audio?
0: Vai. Avevi sbagliato di 3000, non è male.
4: Ciao Walter da Lisbona, anch'io sono in totale disaccordo con Capozzucca, che fra l'altro ha detto anche delle inesattezze, in quanto che il campionato turco, il monte ingaggi è circa la metà di quello italiano, quindi vuol dire che pagano meno. Certo, noi ci stiamo impoverendo, perché in Premier League sono 3 miliardi e mezzo, poi ci sono i 2 miliardi e passa della Liga, il miliardo e mezzo della Bundesliga, e poi arriviamo noi sempre in ritardo, quindi ci stiamo impoverendo automaticamente.
0: Io dico solo una cosa sul campionato turco: le prime 4-5 del campionato hanno dei budget di spesa che sono molto diversi anche dal resto della Lega, quindi poi non, la media magari risulta un po' sbilanciata, però ci sono quei 3-4 club, ragazzi, sono veramente ricchi. Poi avranno le loro problematiche, perché insomma poi se ne leggano di storie, no? Però Gala, Fenerbahce, lo stesso Besiktas, mi sembra che quest'estate abbia investito abbastanza, no? Mi sembra abbiano un grande potere di spesa in realtà.
1: Poi Roberto dice: giusto il capitano, ma il vice chi è ora? Parla lui in campo. E il vice è Ranieri, che però non è sempre titolare, quindi
0: ci vorrebbe la fascia del vice capitano, una fascettina un po' più piccola
1: in testa,
0: bella.
1: Vice capitano,
0: vice capitano. Ranieri con la fascia in testa, Rambo proprio.
1: Bellissimo.
0: Rambo
1: con la
0: lasciatemi
1: la fermi,
0: se sono io sono Ranieri,
1: va bene.
0: Vabbè, cinturone anche di proiettili, hai visto?
1: Tutti quelli che criticano Endur, almeno fate il nome di giocatori più forti che costano quanto Endur. Questo lo dice Roberto,
0: perché Endur è stato pagato anche
1: 6 milioni.
0: Beh, non sono tanti
1: per la metà.
0: Non sono tanti.
1: No, non sono tanti. Infatti è stato uno dei migliori acquisti degli anni di Pradè. Questo si può dire, penso, senza ricevere delle infamate quando lo dici.
0: O fare riferimento.
1: Allora, Donnarumma, per quanto sia uno dei migliori portieri al mondo, da capitano in nazionale per protestare con l'arbitro ha preso un gol da calcio d'angolo imbarazzante contro la Germania. Il capitano deve essere fuori dalla porta. Questo è l'ore.
0: Io voglio bene a Donnarumma, perché secondo me è un portiere fortissimo, però mi state convincendo. Ricordo anche io l'episodio in questione.
1: Cosa ti stanno convincendo? Che non può fare il capitano? O che c'ha delle...
0: No, che in generale il portiere capitano sarebbe meglio di no, proprio per tutta una serie di motivi che stiamo elencando, da quelli che dicevi tu, da quelli che ricordava Viviano, a quello che ha ricordato tramite messaggio questo amico ascoltatore. Poi secondo me ci sono le eccezioni, come sempre, però... Basta, togliamo la fascia a Donnarumma! Subito! A chi la diamo?
1: Ma guarda, parla te della nazionale, non c'è problema. Puoi dire quello che vuoi. Tanto io non ti combatterò.
0: Vabbè, allora la diamo a Fagioli. 10 e capitano.
1: Posto. Sono top. Contento. Fai come tu vuoi.
0: Top.
1: Parlate 10 minuti di nazionale, tanto ci siamo tutti interessati a questa nazionale bellissima. Con Malagò presidente,
0: sono tutti... commissario.
1: L'unico commissario che dice rischio è Block.
0: Lo so, è di Van Dog. Perché sono un attento.
1: Mio personaggio preferito di tutta la storia.
0: Sancho Panza. Come si chiama lui?
1: Cosa hai detto, Sancho?
0: Grucio.
1: C'entra Grucio e fa la spalla
0: di Van Dog.
1: Grucio.
0: Sancho.
1: O Graucio, in base Sancho. A come lo vuoi. Sancho, ragazzi, ma lo chiedi, manda un altro audio per favore.
5: No, ragazzi, ma per quanto riguarda Malagò, PGC e figurati vari, a corroborare quello che dite, ma le famosissime, diciamo, riforme che avevano promesso per rifondare il calcio italiano, a che punto sono? Perché sono mesi che ormai ci siamo e io non vedo alcuna proposta di riformare i settori giovanili, di cambiare metodologie di insegnamento per i ragazzi, non vedo proposte per la Lega Pro. Cioè, non vedo niente, quindi secondo me è quello il problema più grande.
0: Ragazzi, ma io ho anche rispetto di Malagò, mi sembra una persona che comunque negli anni ha dimostrato alcune capacità come dirigente sportivo, però cambierà veramente pochissimo, anche perché, cioè, il presidente farà un po' quello che gli verrà detto di fare dai club, diciamocelo molto chiaramente, no? Nel momento in cui si dovrà scegliere tra i club e la nazionale, verranno scelti i club, perché la Lega comunque è un insieme di club che tutela gli interessi dei club. La federazione, di fronte alla Lega, cercherà di fare quello che può fare, ma secondo me con un contrasto che sarà più politico, se vogliamo, che altro. E no, sai cosa mi veniva in mente? Che prima della partita con il Belgio, a Roma era stato organizzato questo evento aperto anche ai bambini, no? Calcio in piazza, e allora c'era Ranieri, Claudio, non Luca, ovviamente, a dire quanto
1: non
0: è
1: Massimo.
0: Bello, non Massimo, che comunque è gran voce,
1: non Pontello,
0: no, proprio quello di Roma,
1: Ser
0: Testaccino,
1: Claudio.
0: Ser Claudio, mi ritiro ma poi torno per la Cagliari, mi ritiro ma poi torno per la Roma, mi ritiro ma poi torno per la Nazionale, mi ritiro ma poi torno per... mi ritiro. E no, appunto, c'era questo evento a Roma, no? E scuole aperte, grandi eventi in piazza, sponsorizzato il tutto da Poste Italiane.
1: Bene.
0: Che cito, perché a Malagò gli sono state fatte una serie di domande, poi a un certo punto gli dicono: ah, direttore, presidente, questo grande evento è... Poi, insomma, ricordiamo la domanda classica, no? Un po' promozionale. Ricordiamo, insomma, il grande apporto portato da Poste Italiane. E lui lì: ah, sì, assolutamente. Cioè, era la domanda a cui ha risposto con più pathos, quasi. Io ho detto: cioè, veramente, cioè, quello che conta
1: sono i soldi.
0: Oh, ma sono sempre le solite cose.
1: Soldi, come direbbe Marco.
0: E
1: cioè
0: abbiamo qui il grande partner a cui facciamo l'ennesimo salamalecco, ci inchiniamo di fronte
1: salamalecco
0: grande,
1: che arriva da
0: salamalecum. Facciamo grande,
1: sei troppo informato.
0: Facciamo un grande inchino al partner, che ringraziamo. Grazie partner, grazie.
1: E poi
0: grazie,
1: del
0: grazie.
1: Resto.
0: Poi vabbè, se l'Italia ci va, il mondiale non ci va, saranno cazzi di mancini, voglio dire.
1: E il Costa?
0: Ci va, il Costa ci va il mondiale con Curaçao.
1: Audio.
6: Buongiorno. In due il nonno, 22 anni contro 21, ma per piacere. Sarà il nuovo capitano della nazionale maggiore nei prossimi anni. Ma di che si ragiona? Di cosa si ragiona? Baldini. Ma quando si parla di Baldini bisogna levarsi il cappello, signori. Sia come uomo e come
1: ma
6: tecnico.
1: Che c'entra?
6: A prescindere che non va bene a piani alti, perché dice come la pensa e quindi lo ammiro ancora di più io. Ma è lui che doveva essere il CT della nazionale e sicuramente si sarebbe portato in Dur. Ma di cosa continuate a parlare? E a chi non piace in Dur se ne faccio una ragione, ci capisce poco di calcio.
1: Chapeau, come diceva Cassano.
0: No, lo diceva,
1: non diceva Cassano?
0: Sì, ma prima di tutto ha detto il grande Carlissimo Tavecchio.
1: Ma prima di qualcuno, però lui Cassano fa chapeau. Chapeau, lo dice 10 volte in quella, sì, quello sì, sketch. Sì, sì. No, io mi dispiace.
7: Hai fatto 100 milioni di gol?
1: Mi dispiace che tu ti sia incazzato in questo modo.
0: No,
1: mio,
0: ma lui, secondo me, non ha capito la battuta del nonno.
1: Ma la battuta del nonno, lui
0: Massimo
1: no,
0: l'esperto.
1: Poi sì, no, no. È quando io ho detto che lui fa il nonno in Under 21.
0: Perché sei un maleducato.
1: Ma no, ma che manta, ragazzi. A parte che.
0: Non ci dovrebbe stare in Under 21. Basta.
1: Allora, al amico che ha mandato questo messaggio dicendo che non capiamo un cazzo di calcio, che siamo dei quacquaraquà, che siamo allineati col mondo brutto del calcio.
0: Sì,
1: che
0: Baldini, forti, Lindenberg.
1: Queste strabanda di esatto, rettiliani. Costa ci va. Ah, brutti!
0: Costa rettiliano,
1: Esatto. Detto
0: Costa
1: questo,
0: rettiliano, bellissimo.
1: Questo lo sappiamo. Detto questo, scusami, amico mio, ma allora, per me in nazionale, uno che non è più un under 21, per questioni anagrafiche, non ci dovrebbe stare. Quindi, se è molto forte, era già in nazionale A. Se è così forte da poter superare la questione di essere il capitano under 21, a 22 anni sei in nazionale A. Questo, uno. Seconda di poi, nessuno vi ha parlato della forza di Indur, perché anzi ne abbiamo anche detto forse troppo, l'abbiamo anche celebrato forse troppo, e ci auguriamo di essere il miglior centrocampista della storia della Fiorentina. Io glielo auguro, perché gli voglio anche bene. Quindi non è questo il dibattito. Baldini, ma che cazzo c'entra Baldini? No, io non capisco cosa c'entra Baldini. Baldini per me è assolutamente una persona di valore, mi sta simpatica, mi piace perché è contro l'establishment, ma in questo momento qui ho detto che me l'hanno fatto passare talmente da guru che me l'hanno fatto quasi passare tra i coglioni, perché alla fine tutte le volte, Baldini lui è contro, lui è un guru, e io credo che se va a Baldini e gli racconti, dice Baldini, ma lo sai che tutti la raccontano così, lui ti direbbe sì, belli tutti mi raccontano così, fino a ieri mi dicevano che ero grullo. Quindi diamoci una regolata quando si fa queste uscite di capo, perché mi sembra che siamo andati un po' lunghi. È quell'ora lì? Allora andiamo.
0: È l'ora.
8: Buongiorno ragazzi, sarà un tempo a farmi sentire con questo audio. Ma che vuol dire ora questo, un ricordarmi il nome, un determinante indurre, un determinante mandragora, un determinante quell'altro, ricordo, mi viene il nome, ex di Torino, nostro Chegiani Torino, Benassi, ecco. Sono centrocampisti che hanno fatto i primi 5 nelle classifiche europee di gol di centrocampisti. Ma di che tu ragioni? Andiamo, Ale della Val di Seve.
9: Farmacista Viola da Marrakesh.
0: Bella roba.
9: Salam aleikum, perché i marocchini poi. Allora stai bene, la famiglia, tutto bene a casa, e te tutto bene a casa, tutto bene. Salam aleikum, aleikum salam, la risposta. Un abbraccio.
1: Sì, è vero,
10: bello. Bella. Ciao, grazie alla Fortuna. Bisogna mettere il piatto della bilancia, i positivi e i negativi. Quest'anno che ha fatto con la Fiorentina? Ha fatto qualche gol? No. Abbiamo preso un gol per colpa sua? Sì. E quindi già tanto è negativo.
0: No, non puoi battere le mani. Te questa canzone non ti piace.
1: Cioè, così come un coro allo stadio questo.
11: Sono Tommy.
1: Coro da
11: me, quando sapevo di Malagò, di tutta questa operazione magica, appunto, mi è venuta in mente solo una parola.
0: Vergogna.
11: Voilà! Il coup de théâtre. Voilà! Madonna, ragazzi. Oi, quando mi scappa da lì, ma come si fa in questo paese? Non si sa. Voilà!
0: Ale! Vabbè.
1: Bello, bravo, guarda, mio. Bello, eh?
0: No, questa roba è.
1: Questa roba è quello che ci.
0: Questa roba è.
1: Però un po' è quello che ci meritiamo, te lo posso dire.
0: Abbiamo bisogno del naso da clown, la parrucca.
1: Ce lo meritiamo. Ce lo meritiamo perché in alternativa uno si incazza e protesta. Invece qui tutto ci si fa passare sotto come se nulla fosse. Quindi, grazie a chi ce l'aveva e della linea, ovviamente.
0: E chi non ce l'ha.
1: E chi non ce l'ha. Se la tiene.
0: Se lo cerchi.
1: Detto questo, caro Fabio, abbiamo chiuso così. Ci vediamo domani. Grande tridente. Finalmente alla vigilia di questa partita. Lo sapevi che domani ci sei, vero? Perché mi sembrava tu mi avessi digerito molto bene.
0: E se non vengo io, chi ci verrà? Il Costa ci va!
1: Il Costa ci va!
0: Grande Costa! Costa Rettiliano, ricordiamolo.
1: Ce la facciamo più,
0: Costa,
1: ragazzi. Rettiliano. Questa sosta ci ha devastato. Detto
0: Costa
1: questo,
0: Rettiliano.
1: Adesso c'è, vi l'amore mio, con il grande ritorno di Lorenzo Marucci. E niente, state con noi. Radio Firenze, ci sentiamo domani alle 10. Ciao!
7: Radio Firenze Viola.
12: È come scendere in... Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Garrisca al vento. La Fiorentina vista da un'altra prospettiva. Spunti e riflessioni ripartendo ogni giorno dall'attualità.
13: Eccoci in diretta, Alessandro Di Nardo a Garrisca al vento. Questo è l'episodio crossover di oggi, 17.03 di questo giovedì 8 ottobre 2026. Stefano Prizio che già armeggia come se fossimo sul Millennium Falcon.
14: Intanto ciao, saluto tutti, Stefano. Saluto te, Alessandro, e credo sia la prima volta che ci ritroviamo.
13: No, prima volta dopo tanto tempo, ma abbiamo già fatto fior fior di puntate, mi ricordo, grandi speciali.
14: Io e te soli?
13: Sì, sì, certo.
14: Vis-à-vis?
13: Sì, sì, sì, assolutamente, me lo ricordo molto bene, però è da un paio d'anni magari che non ricapitiamo.
14: Allora forse
13: insieme.
14: Io dopo due anni avevo scordato.
13: Sentivi un po' di saudage.
14: Comunque è un piacere ritrovarti.
13: È un piacere anche per
14: Salutiamo Giacomo.
13: Sì, sì, in altre faccende affaccendato anche.
14: Che
13: se
14: affaccendato
13: poi...
14: nel ruolo di babbo, molto sì, importante.
13: Sì, sì, sì. Ma sai che mi dicevano sempre a me, l'hai voluta la bicicletta o pedala? Nel senso, hai voluto il figliolo?
14: È la cosa più
13: sono...
14: bella.
13: No, no, certo, assolutamente, però ci
14: è
13: sono
14: È la dei... cosa più bella, la bicicletta più bella.
13: No, assolutamente.
14: Quando poi... capiterà a te, e spero ti capiti, quando sarà giusto che ti capiti.
13: Sì.
14: Ti accorgerai di quanto sia importante per un uomo.
13: Va bene, salutiamo anche il piccolo Lucio.
14: Lucio.
13: Ecco, ora Lucio. Me lo sono ricordato, il piccolo Lucio Galassi che ci sta ascoltando sicuramente. Detto questo, appunto, sono con voi, siamo con voi fino alle ore 19. Ovviamente i numeri sono sempre gli stessi, 348-7513-933 per mandarci un messaggio WhatsApp, testuale o audio, 055-77-111-71 per chiamarci in diretta, vi risponderà un uomo, un perché, un per come, un per cosa, ovvero Stefano Cherubini. L'uomo più famoso di Brozzi da quando io me ne sono andato, più o meno è questo il motivo. Detto questo, dicevi c'è un sondaggio, roba. Io non sono
14: per divertirci un po', siccome io amo chiedere ai nostri ascoltatori qualcosa.
13: Vai.
14: E ultimamente sono in una versione molto sentimentale, introspettiva.
13: Perfetto.
14: Proprio perché l'idea me l'ha suggerita un fatto di cronaca viola. Il nuovo difensore della Fiorentina, Vieri, se non vado errato, correggimi nel caso che sbagli.
13: Già ti correggo perché è Vieri.
14: Io lo voglio chiamare Vieri.
13: Va bene.
14: Tant'è che era a Parigi, sotto la Tour Eiffel,
13: sì.
14: Ed ha chiesto alla sua fidanzata di sposarlo. Una dichiarazione con tutti i crismi, in un luogo magico. E allora chiediamo ai nostri ascoltatori: e voi quando
13: dove, vi sposate?
14: Quando, no. Dove avete chiesto? Quando, dove vi è stato chiesto?
13: Oppure quando, dove avete intenzione di chiedere?
14: Perché no?
13: Perché sì.
14: Magari date qualche idea a qualcuno che ci sta ancora pensando.
13: Sai, c'è insomma il sacramento del matrimonio
14: ci vuole,
13: è quanto mai traballante.
14: C'è una condizio sine qua non.
13: Questi anni.
14: C'è una condizio sine qua non. Occorre che ci sia una controparte. Cioè ci vuole qualcuno che sappia che sta con voi. Tu ce l'hai?
13: Allora, 348 75 13 933 per i messaggi WhatsApp testuali o audio, 055 77 111 71 per chiamarci in diretta. Stefano, forse dovevo farti un riassunto delle puntate precedenti. Non è il momento di far sentimentalismi per il sottoscritto, però va benissimo, insomma, come
14: non sapevo nulla.
13: Mi hanno insegnato in Kenya, viaggio quanto mai.
14: Sei stato in Kenya?
13: Curatore.
14: Avrai trovato
13: Africana. Non ho trovato nulla, anzi, ho scoperto anche.
14: Che cosa hai scoperto?
13: No, non voglio parlare. Ma questo no, davvero non posso parlare di me. Però ecco. Cioè, meno male Lorenzo già ci scrive e ci toglie dall'impasse. Lorenzo ci scrive: l'ho chiesto 4 anni fa alla cresima dei miei fratelli, che sono gemelli, ci siamo sposati 3 anni fa. Mi ha detto di sì. Bellissimo. Tra l'altro, io, sai, per la mia generazione, caro Stefano, poi andiamo anche a parlare un po', perché siamo all'antivigilia di Genoa Fiorentina.
14: Ma abbiamo 2 ore.
13: Sì, stiamo larghi oggi. Per la mia generazione, il matrimonio, o meglio, per la mia bolla di amici, io ho tanti amici e incredibile davvero, nessuno nemmeno minaccia il matrimonio.
14: E infatti, caro Alessandro, qual è la tendenza demografica del nostro meraviglioso paese? Guarda, la mimo, non la dico.
13: Ovo, ecco. Tarallo, direbbe, ecco. Un famoso, ecco, content creator.
14: Proprio pugliese. Perché la tua ed altre generazioni, forse un po' anche la mia, Nel caso della mia, i matrimoni magari ci sono stati, ma sono durati quanto il classico povero felino,
13: sì,
14: che incautamente passeggia laddove non dovrebbe.
13: Sì, no, appunto dicevo, concludendo il discorso, siamo talmente fuori dal contesto del matrimonio, pur conoscendo, io sono ultra trentenne, frequento ultra trentenni, conoscendo coppie anche solide, magari, che convivono da tanti anni, che per noi il matrimonio, la proposta, è più qualcosa di cinematografico, per l'appunto. Cioè, io ho visto tante proposte nei film, poi vado a vedere nella realtà e ne trovo molte poche, tant'è che ti chiedo e vi chiedo, ma... Qua, visto che te sei anche un match analyst dei rapporti, no? Più o meno. Qual è la percentuale di rifiuto al momento della proposta del matrimonio? Minima, immagino, perché
14: anche perché
13: già
14: una persona, sì, esatto, prima di prendere il palo sonda il terreno.
13: Sì.
14: Perché
13: tasti.
14: non è
13: cioè,
14: bello.
13: Tasti in tutti i sensi.
14: Non è bello prendere il palo in quel momento.
13: No.
14: Allora uno si attrezza affinché il palo possa scansarlo. Comunque anch'io, a me
13: secondo
14: piaceva.
13: Te su 100 quanti no si ricevono alla proposta di matrimonio?
14: Ma secondo me quasi nessuno, se è un paio,
13: 3.
14: Forse sarà l'1%, il 2.
13: Va bene, magari qualcuno ci racconta anche una storia tristissima, magari si fa anche un po',
14: sì. Comunque se vuoi, a me
13: noi
14: piaceva raccontare la mia, perché
13: certo.
14: Io, pur il mio matrimonio non essendo durato molto, ma ha prodotto, io chiesi alla mia signora nella notte di San Lorenzo, c'erano le stelle cadenti su una spiaggia in Puglia,
13: vecchio Marpione,
14: e disse sì, doveva dir sì, voleva dir sì, sapevo che avrebbe detto sì e disse sì.
13: Che bello.
14: Qualche anno dopo ha detto ma insomma, questa è un'altra storia.
13: Sai che ti dico, quel sì, vabbè, lasciamo fare. Tra l'altro mi viene da dire, Stefano Prizio, uomo fortunato perché nasce e vive una generazione che si sposa e soprattutto che si deve sposare senza il sottofondo musicale, la colonna sonora sarà per sempre sì, quindi di salda vinci, perché non c'era i tempi.
14: No.
13: Però adesso sai che l'istituzione matrimonio, la combo canzone di salda vinci e matrimonio, il signor Salsi sta facendo le ville a schiera in
14: per
13: costiera amalfitana.
14: Il problema
13: con la SIAE
14: comincia già quando dici la combo. Io già sulla combo, vabbè, ho un brivido.
13: Va bene. Continuiamo con i vostri messaggi, ovviamente. 348 75 3933. Parliateci, ovviamente.
14: Parliateci. Con la I.
13: Parliateci, perché è un refuso, perché andiamo a parlare anche di Fabio Paratici in questo caso. Però 348 75 3933 per parlarci appunto dei vostri momenti, delle vostre rivelazioni.
14: Se avete voglia,
13: Se avete voglia. Poi
14: non è obbligatorio.
13: Siamo leggeri e accettiamo tutto, anche le proposte un po' più audaci e hard, perché no? Però sì, caro Stefano,
14: le proposte sono proposte, io non sì, nessuno
13: magari, qualcuno l'ha fatto in
14: proposta
13: momenti.
14: Può essere anche di passare una un meraviglioso momento insieme.
13: Sì, sì, sì, è certo, perché in questo momento
14: anche lì c'è una condizio sine qua non.
13: Sì, c'è bisogna in cui il consenso sia un altro
14: e che lo sappia l'altro,
13: Sì, sì, no,
14: perché tante volte, cioè, almeno quando io ero piccolo, ricordo dei compagnucci che stavano insieme a qualcuna, ma lei non lo sapeva.
13: Sì, è un po' la mia relazione con Ala de Armas.
14: Ecco, te, no, te non lo sa.
13: No, non lo sa, diciamoci, non lo conosce nemmeno. La salutiamo perché ci ascolta sempre. Ovviamente,
14: ci
13: Ana.
14: Ci ascolta davvero?
13: Sì, sì, sì, Ana de Armas. Non conosce Ana de Armas?
14: No, no, la tua vera.
13: No,
14: mi prendere
13: andiamo,
14: in giro.
13: Andiamo avanti, guarda.
14: Non mi prendere.
13: Allora, nell'off records farò un piccolo bignami di tutte le disgrazie che sono capitate a livello sentimentale delle ultime settimane.
14: Sì,
13: una cosa brutta, però andiamo avanti.
14: Non mi dici così, mi fai star male.
13: No, mi fai veramente
14: scendere la lacrimuccia, perché
13: però
14: mi sento uno stronzo.
13: Guarda, la lacrimuccia qualcuno è scesa con queste tre settimane di pausa. Innanzitutto, come ha passato il Fiorentino medio, che non è Stefano Prizio, ma secondo te queste tre settimane
14: perché
13: di pausa?
14: Perché no? Perché non devo essere.
13: Perché te sei un po' più alto, diciamo, rispetto al
14: Sono 1,73 scarzi.
13: Però ecco, non ti ci vedo con
14: ho altri interessi.
13: Cedrata Tassoni al circolo di Lignano.
14: Se vuoi dire che ho altre cose di cui occuparmi, sì, non c'è dubbio, ma credo che siamo tanti a doverci occupare oggi di tante cose.
13: Sì, sono andato a fare benzina prima.
14: Chi tu?
13: Sì.
14: Avrai letto qualcosa ultimamente di interessante?
13: Sì.
14: Prima mi hai detto che hai seguito delle cose interessanti che sarebbe piaciuto.
13: No, dicevo della benzina perché in questo momento è difficile occuparsi, ma qui non facciamo satire assolutamente. Però ti dicevo, ecco, come hai riempito queste tre settimane? Allora, io ti dico una cosa, io sono un grande fan del calcio per nazionali, non tantissimo della Nations League, devo ammettere, però io sono, cioè, mi piace più vedere una partita di un mondiale rispetto a una di Champions League.
14: Sul mondiale sono d'accordo.
13: Ho fatto molta molta fatica, perché dopo 7-8 giorni di Galles e Andorra, dopo un po' vuoi anche vedere.
14: Ho seguito quello che era commendevole seguire per la professione che faccio. L'Italia con Fagioli specialmente, ma quella l'ho seguita perché la dovevo seguire. Ma ecco, non mi sono entusiasmato per altre cose. Ho visto dei film, preferibilmente.
13: Dicene un paio.
14: Ma allora, ultimamente non mi vengono gli ultimi che ho visto.
13: Un consiglio per una visione. C'è ancora stasera.
14: Sono un po' âgé.
13: Ok.
14: Io amo i film che secondo me tu non hai neanche visto.
13: Probabilmente.
14: Mi è capitato ultimamente di rivedere Una vita difficile.
13: Non ce l'ho.
14: No, scherzi?
13: Non ce l'ho.
14: Una vita difficile, con Alberto Sordi, Lino Risi.
13: Forse l'ho visto.
14: Gigantesco film.
13: Forse l'ho visto, ma ne parliamo, poi magari qualcuno ci dà dei consigli, visto che c'è stasera e domani sera altri slot per vedere film. Poi da sabato, per l'appunto, con Genoa Fiorentina ricomincia la Serie A, ricomincia il grande calcio per club, ricomincia con una partita attesissima, soprattutto da entrambe le tifoserie, perché anche il Genoa ci arriva un po' col fiato sospeso. Intanto, Stefano, ti chiedo.
14: So che anche De Rossi è sulla graticola.
13: Ti chiedo.
14: Se perde a salta.
13: Ti chiedo, come commenti anche la scelta del Genoa di non far saltare un allenatore che comunque è partito male? Io sono un De Rossiano di ferro, però scindo il valore dell'allenatore dal contesto, e mi pare che in questo momento la briglia del comando non ce l'abbia proprio salda. Ci metto un'altra postilla: il Genoa di quest'anno è una squadra modesta.
14: È una, allora, la società Genoa probabilmente si vuole togliere la responsabilità e regala ai giocatori la palla gol. Cioè i giocatori del Genoa hanno la possibilità di fare una prestazione monumentale, e allora dimostrano nei fatti di essere graniticamente col loro tecnico. B, fanno una prestazione un po' più leggera, perdono male magari, e allora hanno la possibilità di giubilare il loro allenatore. Questo dimostra che la società Genoa non è una società fatta di dirigenti che hanno le spalle per prendere le decisioni. Mi viene in mente quello che ha detto Silvio Baldini giusto ieri,
13: Sì, che i calciatori ci sono.
14: Il problema del calcio italiano non è la mancanza di talenti, ci sono i talenti. Il problema sono i dirigenti e il sistema. Forse ha ragione Baldini?
13: Sì, su questo anch'io lo credo. Vedevo e ascoltavo con piacere Emiliano Viviano, che più o meno dice le stesse cose che ha detto il CT dell'Under 21. Tornando sul Genoa, io non voglio fare mettere le mani in parti nei Paesi Bassi agli ascoltatori che ci ascoltano e magari sono
14: non
13: anche
14: alla
13: guida.
14: Non te le mette queste mani.
13: No, non le metto da nessuna parte.
14: Mani alte.
13: Guarda, io ti leggo la probabile formazione del Genoa, ma questo è anche un grido d'aiuto per Daniele De Rossi, perché poi lui ha accettato di rimanere. Immagino che dopo l'ottimo campionato dell'anno scorso avesse avuto anche qualche offerta un po' più prestigiosa. Detto questo, il Genoa si dovrebbe schierare con Bilou in porta, Marcandalli, Ostigar, Vasquez, che è una buona linea difensiva, perché Vasquez è centrale leader della nazionale messicana da tanti anni. A centrocampo Ezibue da una parte, Ellerson dall'altra, Amorim, che non è l'allenatore del Milan, Frendrup, che è un pezzo da 90, e Baldanzi davanti, Vitinha e Osmaic, due che la porta la vedono con la lente.
14: Non è uno squadrone. Sulla carta, se poi diremo la Fiorentina, sulla carta la Fiorentina è più forte, è in netto vantaggio, ma ti ricordo sempre l'adagio un po' triviale ma molto vero.

0: andiamoci, perché poi non è facile. In questo c'è anche il contesto dello stadio
1: lo conosciamo. Guarda, uno stadio caldo, uno stadio in cui si fa fatica a giocare e ad imporsi.
0: Sì, sì, anche se poi si è un po' slacciato il rapporto tra squadra e tifoseria, c'è da dire che il Genoa negli ultimi anni sta tenendo dei numeri a livello di presenza allo stadio e di abbonamenti stagionali venduti pazzeschi. Ha fatto, ogni anno fa il record di abbonamenti venduti. E poi è uno
1: Genoa
0: stadio,
1: è una squadra identitaria, fortemente identitaria nel panorama delle squadre italiane.
0: Sì, sì, e posso, io l'ho detto anche ieri, è una delle mie tifoserie preferite, proprio come simboli, come storia, come
1: certamente ha una storia monumentale.
0: Certo, però ecco, su questo leviamo la Fiorentina da questa discussione. Mi fai la tua top 3 di tifoserie, non squadre.
1: Tifoserie no, che è importante.
0: Tifoserie in Italia.
1: È difficile.
0: Top 3, allora, non per mole chiaramente, per passione, per colori.
1: Per esempio, io amo molto, qualcuno mi salterà addosso, ma non potrei non amare, da amante delle lettere, la tifoseria che in questo è molto simile a quella viola, quella del Napoli, che con le lettere, anche solo dell'alfabeto, sa comporre striscioni. Giulietta e Nazzoccola, Militello ci scrisse un libro,
0: sì,
1: su questo striscione, che è geniale. È uno striscione anti-veronese, perché sì, sì, sì, c'è sempre la rivalità fra i veronesi e i napoletani. I veronesi mi pare avessero scritto qualcosa tipo il Vesuvio,
0: sì,
1: è qualcosa di sgradevole, e la risposta fu Giulietta Nazzoccola.
0: Quindi Napoli ci metti in questo
1: Napoli
0: treno.
1: Sicuramente sì.
0: Poi?
1: In tal senso anche la tifoseria della Roma è certamente molto caliente. Ho tanto rispetto di quella bergamasca, perché a Bergamo sono una tifoseria che crede molto nell'identità,
0: molto legata al territorio
1: anche, sì, sì. Nel bene e nel male, vada bene, sono leghisti, sono possono fare anche altri discorsi, però io la rispetto quella tifoseria.
0: Va bene, ci hai detto quindi Atalanta, Roma e Napoli. Secondo te l'esperienza più bella in curva?
1: I livornesi non sono male, secondo me. Anche su questo qualcuno mi salterà addosso, ma me ne frego. I livornesi, insomma, molto connotati politicamente, ma sono una tifoseria con attributi,
0: sì, l'abbiamo
1: e spalle.
0: Visto anche negli ultimi giorni per le commemorazioni, per il compleanno, sarebbe stato il compleanno qualche giorno fa di Igor Prost, sì. Abbiamo visto una curva piena con una partita che non c'era, poi c'è stata un'esibizione. Ci dicono anche Alessio da Scandicci ha preso la macchina del tempo, è andato in avanti, torna indietro e ci dice il risultato esatto di Genoa-Fiorentina: 2-1 per il Grifone, con Osmaic e Frendrup marcatori per la squadra di casa, ma Stantuono per gli ospiti.
1: Perché dobbiamo autogufarci?
0: Ce l'ha detto Alessio, credo che anche
1: no,
0: lui sia un dispiacere questo risultato.
1: Io credo che la Fiorentina però onestamente sia, poi ne ragioniamo, sia avvantaggiata e credo che possa far bene, salvo scivoloni. La Fiorentina è più forte e non è, secondo me, in un momento negativo, mentre il Genoa comunque con l'allenatore in bilico, sì, ci saranno i giocatori che lo vogliono mandare via e quelli per loro sarà davvero il colpo da tirare, ma gli altri non credo che gli giochino contro. Cioè, non so bene la situazione di Genoa,
0: no,
1: ma non credo ci sia una fronda interna allo spogliatoio.
0: No, a proposito dell'allenatore del Genoa, ha parlato in conferenza stampa della sfida di sabato contro la Fiorentina, ha parlato anche di quello che è la situazione degli infortunati, ha detto che in questa pausa nazionale ci sono stati alcuni problemi, uno è per Colombo che sarà assente per 3 o 4 settimane. Su Vasquez, giocatore cardine per il Genoa, squalificato nell'ultima partita sconfitta del Grifone contro il Parma al Tardini, ha detto può incidere sul minutaggio, ovvero il suo viaggio in Messico per gli impegni con la sua nazionale, però partirà dall'inizio. È un giocatore importante per noi, è in nazionale da anni ed è abituato a questi viaggi. Una settimana in più ti fa assorbire ancora di più il fuso, ma vale per lui come per Mastantuono, per esempio, che è già

0: seguirà le parti tattiche e non si allenerà, ma comunque è pronto. In corso d'opera calcoliamo che può essere più stanco del solito e quindi può essere sostituito. Si è parlato tanto
1: non
0: anche
1: mi sembrano,
0: di questa,
1: come dire, rivelazioni tipo Terzo Segreto di Fatima, ecco.
0: Si è parlato tanto di questa questione anche perché nel vuoto, nel nulla della pausa nazionale, io sono sempre del parere che i topolini diventano montagne, nel senso, magari se c'è un argomento un po' più leggero, pausa nazionale, ci metti la lente davanti, diventa gigantesco, anche per la questione ritiro non ritiro, quindi abbiamo fatto dei grandi castelli magari anche di carta oppure di sabbia. Però ecco, sul viaggio per il viaggio intercontinentale che ha fatto Mastantuono, che è tornato stamani, anzi ieri notte, già oggi è a disposizione di Vanoli, ti ricordi qualcuno che soffriva particolarmente questi viaggi?
1: Ma sai, lì bisogna vedere com'è il viaggio, anche perché noi rubrichiamo i viaggi tutti insieme, ma chiunque abbia viaggiato un po' sa che ogni viaggio davvero ha una storia a sé. Ci sono dei tempi che cambiano, cioè puoi stare più comodo e meno comodo, quindi insomma non ci sono sempre stati i viaggi intercontinentali per i giocatori. O vogliamo ritornare ai tempi in cui, non so, l'artigliero Petrone negli anni 30, il bomber della Fiorentina, venne sì e andò, ma col piroscafo. Ecco, in quel caso, come dire, erano un pochino più impegnativi.
0: Sì, magari lì c'era un po' anche il discorso.
1: Adesso, francamente,
0: della stanchezza del viaggio.
1: Arrivi in seduto su un divanetto di un van alla lounge di un aeroporto. Attendi sorseggiando del succo di frutta, poi sali su un aereo che ha dimensioni da villa con piscina, ti fai un viaggio potendo fare tutto ciò che vuoi, dal dormire al leggere, guardare un film, conversare. Quindi insomma sì.
0: Anche se questo tipo di viaggio super confortevole, sai chi non l'ha fatto? La nazionale del Benin. Non so se hai seguito, c'è stata una partita discretamente importante per la storia del calcio l'altra notte, nella notte tra martedì e mercoledì, l'ultima di Lionel Messi con la maglia dell'Argentina come sparring partner. C'era questa nazionale che è 90esima nel ranking FIFA e non ha avuto, diciamo, un trattamento per quanto
1: come
0: riguarda
1: al
0: il
1: solito,
0: viaggio.
1: Perché
0: regale, viaggio durato 25 ore, diversi scali, arriva il Benin in Argentina e trova un albergo senza l'acqua calda.
1: Perché, come ha detto qualcuno recentemente, gli stranieri non esistono. Straniero non lo sei. Lo sei se sei povero. Esiste il povero. Il povero è altro da te. Ma se hai quattrini, che tu sia di qualunque luogo del mondo, non sei straniero da nessuna parte. In questo caso questi poveri africani li hanno trattati da stranieri, no?
0: Sì, che comunque, cioè, non è che sono presi dalla strada, giocano anche in campionati importanti.
1: Sì, ma non è giusto. Allora, si fa una manifestazione sportiva, la fregiandola della parola sportiva, ergo tutti i contendenti hanno diritto, non concessione, di avere lo stesso identico trattamento, se no si fa un'altra cosa.
0: Altra polemica che ci portiamo dietro dalla notte del Monumental, non so se l'hai seguita, Stefano, poi andiamo in chiusura e torniamo a parlare di Genoa-Fiorentina, chiusura ovviamente della prima parte, un piccolo break. C'è stato
1: già
0: questo
1: break.
0: Sì, c'è già il break, coffee break, come dicono a
1: nella
0: Boris.
1: Nella lunge del nostro.
0: Sì, no, non lo dicono purtroppo.
1: Ma si dice lunge o lunge?
0: Lounge.
1: Lounge. Vedi, sapevo che sulla lounge io non sono abituato.
0: Guarda, sai, chiudiamo questa parentesi, ne abbiamo parlato tanto dell'ultimo tango di Messi con la nazionale argentina. Devi sapere, non so se hai visto delle immagini, momento di una catarsi emotiva fragorosa, ok? Messi che a fine partita alza il capo e gli occhi al cielo perché è previsto uno spettacolo pirotecnico con droni e fuochi d'artificio per formare delle scritte che ricordano la carriera gigantesca del numero 10 dell'Argentina per gli ultimi 20 anni
1: e del calcio in generale, perché
0: sì. Che succede però prima di tutto questo, quando anche gli 80.000 del Monumental alzano gli occhi al cielo e si aspettano di vedere la celebrazione del più grande del, dell'Argentina, succede che prima di tutto questo passa una scritta che è Sancor Seguros, è una ditta di assicurazioni che ci piazza la marchetta del secolo, tant'è che adesso sulla rete c'è un sacco di spazio per meme su questa cosa del Sancor Seguros, che ha fatto una figura un po' cascina. È vero che purché se ne parli, si dice, quindi.
1: E com'è stato possibile questo?
0: È perché loro hanno finanziato lo spettacolo e quindi ci hanno messo la firma.
1: Allora, giova ricordare, visto che hai citato questo episodio, che l'Argentina in questi ultimi tempi è diventata un paese, allora già lo era, ma lo è diventata in maniera più spiccata, un paese turboliberista. È forse nel mondo il paese più liberista che esista, tant'è che molti dei grandi plutocrati della terra stanno andando in Argentina, trasferiscono in Argentina le loro attività, acquistano terreni, costruiscono data center.
0: Sì.
1: Evidentemente perché ci sono leggi che consentono a una ditta di che cosa?
0: Assicurazioni, Sancor Seguros, una ditta piuttosto
1: che, no. Che deturpa un momento storico,
0: allora,
1: sportivo del genere, con che cosa? Con una pubblicità.
0: Sì, poi è stata la prima cosa
1: assicurazioni per cosa?
0: Proiettata.
1: Per casco, quelle.
0: Non lo so, Sancor Seguros, magari qualcuno la conosce.
1: Ecco, questo può accadere solo in un paese turboliberista che ha nel danaro l'unica grande, inviolabile divinità.
0: Sai qual è la nostra divinità? La pausa. Ci fermiamo per un istante e poi ripartiamo e parliamo anche con qualche ospite della partita di dopodomani.

0: Fabrizio con me in studio, che risca il vento, edizione speciale. Qualcuno l'ha apprezzata molto questa coppia, eh? Claudio ci scrive: coppia grandissima oggi in onda, il più antico e il più moderno, non è un'offesa, per modi di esprimersi, ecco.
1: Io mi trovo bene con Alessandro, ma anche che lo stimo molto, lo leggo.
0: Grazie,
1: sempre
0: altrettanto.
1: Quando scrivi i tuoi pezzi li leggo sempre con interesse, mi divertono e ti trovo molto bravo in alcune zone dello scibile, tra l'altro alcune che io non conosco,
0: quindi, insomma,
1: e quindi
0: magari non sono nemmeno così bravo,
1: no,
0: ma non le conosci.
1: Invece sì, io non le conosco e quindi faccio bene ad imparare da te.
0: Bene.
1: Ma ecco, magari qualcosa di quelle, come per esempio Una vita difficile.
0: Sì, a qualcuno ci.
1: No, ma
0: già
1: visto,
0: mi redarguiva per questo, mi suggeriva altri film, Nuovi Mostri, un altro.
1: Ma ce ne sono tantissimi. Il vero grande cinema italiano.
0: Il vero grande cinema italiano. Allora, rispondiamo ad Adrian e poi andiamo dall'ospite, perché hai pestato qualcosa.
1: E io sono sicuro.
0: Perché
1: prego, prego.
0: Parlando della curva dell'Atalanta, hai detto: vabbè, lì ci sono anche i leghisti. Allora, facciamo questo inciso, non parliamo di politica, rispondiamo solo
1: no,
0: a questo messaggio.
1: Mi sono reso conto.
0: Adrian ci scrive:
1: come l'ho detto male, come a dire che non si possa essere leghisti. La Lega è uno dei partiti dell'arco costituzionale italiano, quindi ognuno ha il diritto di votarla e chi lo fa fieramente, deve essere rispettato, così la penso. Avevo detto diversamente in modo che si poteva fraintendere e mi spiace, chiedo scusa.
0: Perché ci scrive a cosa vuol dire essere leghisti e poi ci allega la classifica delle città più pericolose d'Italia, forzando secondo me una correlazione tra città governate da sindaci di sinistra e,
1: come si chiama?
0: E crimini. Adrian,
1: guarda, ti regalo una cosa. Lo sai che fra i mille di Garibaldi ti sarà certamente noto.
0: C'era anche
1: fra i mille di Garibaldi, le camicie rosse, andando a vedere gli elenchi che esistono tuttora, sono consultabili anche in rete, una buonissima parte, una percentuale credo quasi del 70%, erano provenienti da Bergamo e dalla zona di Bergamo, dalla Lombardia. Quindi ecco, l'unità d'Italia la si deve anche, se non soprattutto, a uomini, a giovanotti di allora, della metà dell'Ottocento, che venivano da quelle parti.
0: Benissimo, poi altri messaggi a proposito del filone che avevi lanciato, no? Delle tifoserie che a te stanno simpatiche anche per striscioni o altro. Ci scrive anche un amico, ora me lo so perso, su uno striscione fatto dai tifosi del Napoli, però ho trovato un altro messaggio. Max che ci dice: è dura essere neri, sei mai stato nero? Anch'io lo ero una volta quando ero povero. Larry Holmes, ok, ho capito il gancio. Parlavamo prima, no? Non esistono i ricchi e poveri, cioè non esistono gli stranieri, pardon, esistono i poveri. A proposito del racconto sul Benin, fa un gesto clamoroso Stefano Cherubini a mimare l'esultanza di Gonzalo Rodriguez. È quello il gesto, no? Non c'è trippa per gatto.
1: E comunque quindi. Giulietta Nazzoccola è pari a.
0: Questo lo puoi campionare, Stefano,
1: noi,
0: e lo mandiamo agli
1: noi
0: amici
1: comaschi,
0: delle radio di Verona.
1: Ma voi comaschi, noi con le femmine. Striscione della curva viola. Ecco, questa è la genialità del tifo che io amo. Quando gli ultras si scordano, mettono un attimo da parte gli stereotipi della violenza, della conquista del territorio, e usano il loro ingegno che è potente e scrivono striscioni intelligentissimi, fanno coreografie meravigliose.
0: Guarda, Vladimiro, ho ritrovato il messaggio, ci manda un virgolettato di uno striscione: volevamo stupirvi con effetti speciali ma siete solo in bianco e nero. Striscione dei tifosi napoletani ai Gobbi, che si rifaceva una pubblicità di una marca di TV. Siamo a metà anni 80, te lo ricordavi questo?
1: Non lo ricordavo, ma vabbè, ma...
0: assolutamente più che apprezzabile. Magari qualcuno ci manda anche altri striscioni. Bomber Viola mi chiede di chiederti se ti piace questa formazione, perché siamo a due giorni da Genoa Fiorentina, della Fiorentina. De Gea in porta,
1: non c'è dubbio,
0: He-Man, fammi le reaction, ok? Presente i video che fanno le reaction. Ma non me le devi fare, diciamo, contesto. Con smorfie.
1: Va bene,
0: ok?
1: Benissimo.
0: De che importa?
1: Non c'è dubbio.
0: Non devi mai fare la stessa, ok? Devi sempre cambiare, anche se, se sei d'accordo, ok? Jimenez a destra.
1: Buono.
0: Vieri centrale.
1: Centrale, bene, sì.
0: No, più corte, deve essere proprio una reazione.
1: Centrale in su.
0: Uno skit, hai presente gli skit delle canzoni rap?
1: Vabbè, io posso. Vabbè. Una parola ho da dirle.
0: Dragusin come altro centrale.
1: I suoi mestieri.
0: Ranieri a sinistra.
1: No.
0: Ok, Ndur a centrocampo.
1: Regolare.
0: Bene, bene, devi sempre cambiarla. Fagioli.
1: A sinistra non ti ha messo nessuno.
0: Ranieri, ti ho detto.
1: Ma comunque io a sinistra forse. Allora, l'hai preso Valdepeñas. L'hai preso Valdepeñas.
0: Ma hai detto le reaction.
1: Ma ora la parola la voglio dire.
0: Le reaction,
1: hai preso
0: però,
1: Valdepeñas. Dal Real, non dal pizzichettone, L'hai preso. Cosa fa Valdepeñas di mestiere? Cosa fa di mestiere? Di Nardo.
0: Valdepeñas fa l'esterno sinistro, anche se ha fatto poi anche il centrale.
1: Cosa fa di mestiere il cartellino, quello che c'ha del prezzo, che porta addosso?
0: Fa
1: terzino sinistro. Ergo, lo metti a sinistra, a fare il terzino. Dice, ma non mi difende tanto.
0: Sei andato lunghissimo su questa reaction. Era una roba più veloce, dai. Poi andiamo, Fagioli davanti alla difesa. Gonsalves, credo schierato come mezzala. Bene. Uno dovrebbe fare un bambolotto con queste espressioni. Cioè, te lo ricordi il Furby? Il Furby era quel fagottino.
1: Mi ricordo, sì. Sì, me lo ricordo.
0: Poi Gnonto a destra.
1: Ha detto è pronto.
0: Bene.
1: L'ha detto lui.
0: Per la rima o non c'entra nulla? Gnonto
1: lui ha detto sono pronto.
0: Ok. Pellegrino centravanti.
1: Io preferirei l'altro.
0: Ok. E Ngie dall'altra parte. Bene, bene. Non so che idea si è fatto Francesco Repice, che è in collegamento con noi dai versi di Stefano Prizio. Ben ritrovato, grazie mille.
2: Salve. Grazie a voi.
0: Per la disponibilità.
1: Passata a Bischero.
0: No, perché gli ho fatto fare la reaction della possibile formazione della Fiorentina. Ora,
1: e fammi passare da Bischero.
0: Non glielo facciamo fare.
2: La reaction, però.
0: Sì, no, non gliela facciamo fare a Francesco Repice.
2: No, non so cosa sia la reaction.
0: Ah, è la reaction. Ecco, allora ci proviamo. Ci provo. La reaction è quella. Esattamente, in italiano la reazione che alcuni youtuber fanno guardando dei video, quindi c'è questo
1: l'emoticon vocale, va?
0: Sì, esatto, non è un commento.
2: No, ho capito che non è roba per me, dai.
0: Ecco, non facciamo fare la reaction a Francesco Repice, no, che ha una carriera importantissima.
2: No, ma non la per la carriera, va. Che proprio non so che sì, c'è, proprio non ho capito. No, è il tuo vecchio, ecco, questa è la sostanza della cosa.
0: Sì, ecco, facciamogli fare però un commento su questa prima parte di stagione della Fiorentina. Tantissimi punti interrogativi, anche perché l'estate ha portato tantissimi cambiamenti e una pausa che porta interrogativi a tutti, a maggior ragione per una squadra che ha perso diversi nazionali. Come vedi?
2: Diversi nazionali, nel momento in cui insomma Emanuele stava lavorando, stava riprendendo a lavorare in una certa maniera. Io sono rimasto molto sorpreso di ciò che è accaduto quest'estate, praticamente per le regioni del campionato, perché credo che Fabio, tra l'altro, è una persona che stimo moltissimo. Insomma, non ho ben capito cosa è accaduto là, cosa si è rotto da un momento all'altro, cosa non ha funzionato, e ancora non ho parlato con Fabio perché preferiscono rompere le scatole, insomma, specie in momenti non felicissimi, magari a freddo con più calma e non parlare. Però insomma, avevo già detto proprio da voi, mi pare, l'anno scorso, che Manoli avrebbe meritato di gran lunga di essere confermato su quella panchina, non fosse altro per quello che ha passato e per come è riuscito ad uscirne, fondamentalmente.
0: Sì, ma anche per conoscendo appunto Fabio Frasici, ma anche conoscendo un po' Vanoli, io non dico che sono stato stupito dal fatto che Vanoli sia risaltato in corsa così scodinzolando, perché ovviamente un allenatore che già si era un po' offerto in un'intervista al Corriere dello Sport di qualche settimana precedente rispetto
1: a... Anche lui fa quel mestiere lì, però.
0: Sì, però torni in una società che qualche
2: però
0: mese prima...
2: Dire,
0: sì.
2: Posso dire, allenare la Fiorentina è una gran cosa. Cioè, per un allenatore, allenare in Serie A la Fiorentina, allenare a Firenze, come dicono quelli, in quella piazza, una cosa che a me non mi è piaciuta però allenare in quell'ambiente lì, in quella città lì, con quell'amore che c'è, in un club insomma di quella storia, di quella tradizione, cioè, io insomma capisco benissimo che un allenatore possa tornare e possa dire: caspita, io sono stato qui, ho vissuto qui, ho provato delle sensazioni bruttissime, bellissime, ho lavorato con dei ragazzi, con uno staff, ho lasciato anche una buona impresa, perché noi poi parliamo sempre della società, no? E parliamo dei dirigenti, ovviamente, che sono quelli che vengono a prendere le decisioni. Poi ci sono i magazzinieri, i massaggiatori, i preparatori dei portieri, tutta quella gente che tu hai conosciuto durante il cammino e che bene o male, o hai conosciuto poco, hai conosciuto tanto, e che bene o male che tu hai conosciuto durante il cammino e che bene o male, o hai conosciuto poco, hai conosciuto tanto, e che bene o male, insomma, no? Ti hanno accompagnato per un pezzo importante della tua carriera e in una situazione obiettivamente drammatica. Per cui io lo capisco, Manuel, lo capisco benissimo, devo dire la verità.
0: Stefano?
1: Io questo vorrei porre a replica il quesito, considerandolo lui Cassazione, quello che stavamo discutendo con Alessandro su Valdepeñas. Allora, la Fiorentina ha preso questo ragazzo di 19 anni dal Madrid, che è un terzino sinistro. Allora, è possibile che Vanoli preferisca adattare un giocatore come Vieri, che anche lui fa un altro mestiere, fa il centrale, piuttosto che spiegare a un ragazzino di 19 anni: guarda, devi difendere meglio, devi difendere di più?
2: Allora, io, guarda, sai, la risposta che do sempre in questi casi è questa. Allora, Vanoli ha sicuramente più capacità ed esperienza di me dell'allenare la squadra, ok? È uno spogliatoio che conosce, con il quale lavora tutti i giorni, e lavora tutti i giorni con quei ragazzi. Se preferisce adattare un giocatore non di ruolo in quella posizione rispetto a un ragazzo che evidentemente ancora si trova in un mondo che non è il suo, ma un motivo ci sarà. Cioè, non credo che Vanoli si castri per fare dispetto alla moglie. Cioè, non so come dire. Per cui io, siccome le motivazioni non le conosco, io posso fare una domanda a Vanoli, ma devo accettare la sua risposta e soprattutto spero che quella risposta mi convinca. Ma se io dico, partendo, cioè, non conoscendo la situazione bene, dicendo: ah, perché questa cosa è sbagliata?

0: aspetta un attimo, questo fa l'allenatore da quanti anni? Ha giocato a pallone in serie, in dei, a dei livelli in, non sono mai nemmeno ci ho camminato vicino. E non cioè ne saprà più di me. Sta tutti i giorni con la squadra, tutti i giorni con i ragazzi, tutti i giorni con... Io lo so che è difficile per chi sta fuori, però evidentemente lui ha delle buone ragioni, il che non toglie che tra due settimane, tre settimane, un mese noi vedremo questo ragazzo di 19 anni lì sulla faccia sinistra fare mirabilie. Certo che ti viene in mente adesso a tutti noi salta Caiote. No, sì. Perché caspita, dico, ma porca miseria, possibile mai che, perché io l'ho visto, cioè io l'ho fatto un paio di volte con la Fiorentina quando giocavo a Firenze e già mi sembrava un ragazzo di una certa, peraltro premiato una sera, non mi ricordo dove eravamo insieme, cioè. E poi lo vedo adesso in queste due partite, ragazzi, ma c'è da stropicciarsi gli occhi, eh.
1: Sì, soprattutto insomma le prestazioni contro Turchia all'andata e Francia quando
0: guardate che Sandrini gioca contro di quei, ma lui c'aveva davanti Olise.
1: Sì, se n'è andato con un sombrero, non mi ricordo a chi, però
0: è andato, no Olise si è andato con un sombrero, o a Dembélé, uno di questi,
1: comunque non cioè, poca roba,
0: voglio dire, ma non la persona, e quindi uno dice caspita, però la mia idea è quella. Cioè, evidentemente questo ragazzo, che non so se diventerà come Caiote o meno, però si trova in un mondo che è completamente diverso da quello dove ha vissuto fino ad oggi e sta provando e lavora, la cosa è lasciarlo lavorare l'allenatore e fargli e mettergli capire dove si trova soprattutto, perché qua non è che te ne puoi andare. C'è la famosa cosa di Carlo Mazzone, la ricordate voi? Quella con Carboni.
1: Ah sì, che diceva.
0: Io Roma Sampdoria. Io ero a bordo campo, ho messo con i miei occhi. Perché Carboni sta lì davanti e il mister lo chiama e fa, vedete, ma quanti gol hai fatto insieme? Lui è tipo 4. E allora Docato, oh vai, torna indietro. Cioè, io ripeto, bisogna capire che questo non è il campionato più bello del mondo. Però sicuramente è un campionato difficile, eh? E se non stai attento ti purgano. E quindi hai bisogno di equilibri, di tanto equilibrio, specialmente nella situazione in cui la Fiorentina si trova adesso.
2: Non è il più bello del mondo, ma come dire, è l'unico che abbiamo. E io domanderei al Repice di un altro calciatore di cui si sta parlando fin troppo.
0: Ma Santoro.
2: No, Ndur. Ora, a parte la perla in nazionale under 21.
0: Sì, certo. Ecco. Però la fascia di capitano anche in nazionale under 21, eh?
2: Sì, ma voglio dire, è un giocatore a Firenze, è uno dei giocatori che si discute. Siccome nella storia della Fiorentina ce ne sono stati tanti, giocatori che in qualche modo hanno diviso estimatori folli da detrattori livorosi. Allora Ndur che cos'è per Repici?
0: Ma Ndur secondo me è un ragazzo come Dumbia di grandi possibilità, sia tecniche che atletiche, e credo che debba semplicemente giocare. Lui deve giocare, perché lui non ha più bisogno di imparare, non ha bisogno più di sapere dove si trova, perché lo sa benissimo dove si trova. Deve semplicemente continuare a giocare e calarsi nella realtà. Poi io non so che cosa pretenda da lui l'allenatore, non lo posso sapere, però evidentemente questo ragazzo della roba ce l'ha, insomma, no? Ha delle cose, mi verrebbe da pensare che quelle cose lì fossi a Firenze e Manoli a Firenze, e ripeto, mi sa molto più di me, cercherà di sfruttare la massima. Un giocatore che piace.
1: E sempre su Ndur andiamo anche sull'Under 21, sei d'accordo con quello che dice il CT Baldini, cioè che ci sono almeno 11-12 giocatori dell'Under 21 pronti per fare il salto con la nazionale maggiore, oppure anche qui citando un detto c'è sempre il discorso degli scarafoni, della mamma?
0: No, perché sai cosa? Che sta cambiando l'aria proprio adesso, lasciamo stare Roberto Mancini, arriva tutte le polemiche, le cose, vabbè, io metto da parte tutto, non ne voglio sapere nulla, entro semplicemente nel merito della questione. E Mancini è uno che butta nella mischia Zaniolo senza manco una presenza in Serie A, butta un sacco di altri ragazzi, e adesso sta facendo lo stesso. Per cui io credo che loro viaggino sulla stessa lunghezza d'onda. So che c'è grande connessione tra, tra Mancini e Baldini, cioè, voglio dire, si parlano tanto loro due, specie per i giocatori. Io non escludo che lui abbia lasciato Pisilli anche in Dur forse, e qualche altro per farlo qualificare agli europei del 21, perché altrimenti li avrebbe portati subito a Coverciano in questa tornata. Non escludo che li vedremo già dalla prossima.
1: Eh sì, era importante appunto staccare il pass per...
0: Quindi mi sembra che loro due in questo siano molto, molto connessi, ecco.
2: No, tra l'altro su Dumbia, perché Repici ha detto Dumbia Andur, allora, su Dumbia ci sono, a Napoli lo vorrebbero, farebbero carte false. Il problema è che hanno già messo una clausola da 80 milioni.
0: Certo.
2: Quindi no, ormai se non lo vedono più neanche a Napoli.
0: Quindi no,
2: questo per dire, questo per dire che i giocatori italiani di qualità, giovani, sono calciatori che prendono valori in maniera esponenziale.
0: Da un momento all'altro.
2: Ecco perché Paratici ci ha scommesso così tanto su Ndur.
0: Sì,
2: ritenendolo incedibile.
0: Da un momento all'altro questo ragazzo esplode, e poi se si presenta all'Arsenal, a me faceva molto ridere quest'anno quando venivano da fuori, dicevano, con lei vediamo 40 milioni. Ti aspetti, ha detto che? Che state dicendo? Di che parliamo? Ma come? È possibile che da 100, 120, 130 e poi arrivano qua 35, 40, eccetera? No. Anche no. Ecco.
1: Sì. In chiusura, sempre sul capitolo nazionale, Francesco, tu che hai seguito, ovviamente sei la voce per Radio Rai, anche della nazionale italiana, sono molto d'accordo con quello che diceva Calafiori, cioè dopo la prima partita contro il Belgio non eravamo da buttare e ancora è molto presto per dire che siamo a buon punto, eccetera eccetera, perché sono passati 3 settimane, no, dal Mancini bis. Però ecco, fossimo in un tunnel, c'è qualche sprazzo di luce.
0: Sì, no, io comincio a vedere un po' di luce fuori lontano a questo tunnel. Comincio a vedere un po' di luce, comincio a vedere dei ragazzi forti, comincio a vedere qualcosa di importante, altrimenti non l'avremmo vista questa roba qua.
1: Sì, ma io continuo, riallacciandomi anche a quello che diceva Baldini, che diceva in Italia i calciatori sono forti, manca magari la classe dirigente per le squadre. Io continuo.
2: Cosa che è vera nel calcio e mi permetto di dire, direi in molti altri settori.
1: Sì, continuo
2: a pensare.
1: La classe
2: dirigente è un problema.
1: Comunque una generazione che abbiamo perso a livello di mondiali, 98, 99, 2000, era una generazione che poi fra qualche anno secondo me rivaluteremo, al di là di Donnarumma, cioè che potrebbe giocare un mondiale a 31 anni, il primo.
0: Sì.
1: Ci sono giocatori come Barella e Bastoni che ora non facciamo classifiche o altro, però se penso agli ultimi 20 anni stanno messi molto in alto come rendimento, e anche per quello che hanno fatto in nazionale, perché poi hanno vinto un europeo.
0: Ma io lo penso anche perché noi eravamo abituati a una generazione di ragazzi nati alla fine degli anni 70, una generazione irripetibile.
1: Certo.
0: Irripetibile. Se voi pensate a chi è nato in quegli anni e che giocatori erano, non dire che faccio i nomi di tutti, ma insomma stiamo parlando veramente di un'eccezione, non capita quasi mai nessuna latitudine che te ne nascano 5, 6, 7 che sono poi dalla grazia di Dio, insomma. Però adesso lavoriamo con questi, che secondo me sono molto di più rispetto a quanto si voglia far credere in questo momento.
1: Sì, poi stanno venendo fuori appunto i vari 2005, 2006 che sembrano assolutamente di valore. No, perché poi il riferimento che penso sempre io è alla nazionale del 2016 di Antonio Conte. Secondo me quello a livello tecnico è il punto più basso. Anche lì c'erano dei signori giocatori, c'era un De Rossi in fase un po' autunnale. Però
0: c'era la difesa.
1: Sì.
0: Però il resto, ragazzi, l'Italia rischia di andare alle semifinali.
1: Esatto.
0: Con un centrocampo che, insomma, non dobbiamo prendere con nessuno, però obiettivamente non era un livello tecnico eccesso,
1: no, chiamola
0: così.
1: Se la gioca contro la Germania comunque, che aveva vinto il mondiale 2 anni prima con giocatori di assoluto livello in Serie A, Parolo, Candreva, Giaccherini.
0: Parolo, Candreva, Giaccherini,
1: Pelé davanti, Zaza, Pelé,
2: quelli Zaza, che chiami calciatori onesti.
1: Sì, no, certamente.
2: Da Serie A italiana.
1: Sì, da Serie A italiana.
0: C'è anche la chiave allenatore che
1: è certo, Antonio Conte in panchina. Senza dubbio. Francesco, in chiusura, guarda, proprio Antonio Conte dove lo rivedi? Ha parlato a The Athletic, mi sembra, lui dice che vuol prendersi questa vacanza, questo periodo, però anche vedendolo in TV a San Siro, in altri stadi, mi sembra che quella scimmia sia già tornata a bussargli alle
2: troppo
1: spalle.
2: Incazzoso per prendersi.
0: Ma lui è un vincente, lui viene da una tradizione dove non è concepita la sconfitta, per cui non... secondo me sta fremendo e comunque la panchina dove si siede Antonio Conte è una panchina da tenere in considerazione per tutti gli obiettivi, sempre, a prescindere.
1: Va bene, vedremo se poi quando salirà in corsa in questa stagione. Francesco Repice, Radio Rai, grazie mille
2: grazie.
1: Per la disponibilità e buon lavoro. Citavamo quella come si può chiamare? Dammi un aggettivo per quella nazionale del 2016, di onesti mestieranti, ok?
2: Sì, gente, sì, come dire, quelli gli operai,
1: esatto,
2: i metalmeccanici del loro
1: metalmeccanico. Sì, poi comunque bisogna relativizzare, sì, tutto il contesto della nazionale italiana. In quella nazionale c'era Matteo Darmian, che è ufficialmente un nuovo giocatore del Bologna, era svincolato, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027, quindi è un rinforzo per Palladino. Di questo parleremo poco, di tante altre cose parleremo nella seconda parte di Garrisca al Vento. Ci fermiamo un attimo e poi ripartiamo.

0: elettriche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: E ripartiamo in diretta, 18.07, Alessandro Di Nardo che vi parla qui dagli studi impanciatichi di Radio Firenze Viola, Stefano Prizio che sghignazza, perché mi guardi e non favelli?
3: Perché mi fa impanciatichi, Mimi.
2: Lo dico sempre io, impanciatichi, perché così mi piace come, dare sì. un riferimento temporale.
3: Come se fosse...
2: Anzi, no, scusami, temporale
3: come
2: pensavo
3: se
2: perché
3: fosse
2: non so
3: la tenuta,
2: se piove fuori.
3: Una tenuta nobile. Impanciati.
2: Una geolocalizzazione sì. volevo dare. No, a proposito di temporale, Sara Mastrosimone che si è alternata
3: piove?
2: Alla guida della parte tecnica. Piove o no? Bene, interessante, perché c'è allerta meteo già dalle ultime ore di ieri. Diciamo che in zona di Freddi, zona di Freddi Novoli ha piovuto per qualche porzione della giornata oggi attorno alle 1:30.
3: È cominciata forte quando sono uscito io di casa.
2: È cominciata forte quando anch'io sono uscito di casa. Per adesso la situazione è stabile. Dita incrociate perché stasera, così do un'informazione che servirà a tanti di voi. Stasera ore 21 campo Madonnina del Grappo di Rifredi, San Donato Park Ranger contro Lion Kings, seconda giornata del torneo precampionato di calcio a 5 Toscana. Forza San Donato, perché saremo in campo stasera.
3: Quindi,
2: al di là di questo,
3: bocca al lupo.
2: In bocca al lupo, daremo poi gli aggiornamenti nelle trasmissioni.
3: A tu giochi te?
2: 23. Gioco io, sì, per forza.
3: Oh, signore mio.
2: Sì. Vediamo cosa succederà stasera. Spero non piova, anche perché poi spesso rimandano anche le partite quando ci sono i grandi
3: perché
2: temporali.
3: Perché tu sei un giocatorino della domenica.
2: Sì, sono un po'
3: giocatorino come sì. dei fru.
2: Sì, guarda,
3: speriamo non piova.
2: Il mio vecchio allenatore mi chiamava proprio per accentuare questa mia tendenza a fare un po' il ballerino.
3: Te devi
2: mi chiamava Carla Fracci.
3: Te devi fregartene se piove, se piove. Vi bagnate.
2: Perché era un po', non dico elegante, però insomma sulle punte, eccetera, eccetera. A proposito di giocatori magari eleganti davvero, che però hanno diviso molto, ti ho già spoilerato cosa volevi dirci.
3: Allora, io ho scritto un pezzo oggi che parla di Cerndur, giocatore che...
2: Grande titolo poi ho visto, qual era il titolo?
3: Goleandur.
2: Quanto ci hai pensato a questo titolo?
3: No, veramente mi è venuto molto...
2: C'è un gioco di parole di cui sei fiero, di titoli che hai fatto?
3: Allora, ora non posso ricordarmi. Diciamo, ecco, sono abbastanza... Non sono male nel... La c'era il mio amico Marco Bucciantini.
2: Certo.
3: Che mi diceva sempre che ero bravo nei finali e nei titoli.
2: Non negli attacchi. Gli attacchi sono belli i tuoi, no?
3: Diciamo, un po' sono, come dire, io credo di fare dei pezzi decenti,
2: molto belli,
3: più o meno in tutti i punti. Però il finale, i finali erano gli piacevano molto. E i titoli sì, mi vengono, i giochi di parole mi vengono bene.
2: E invece io, tutti dicono sei grande, sei forte, sei simpatico, ma io sono una frana nei giochi di parole, cioè non mi vengono. Anche il titolo di cui sono più fiero su firenzevola.it era quando, nel momento in cui la Fiorentina trattava con lo Shakhtar Donetsk estate 2022 con Dodò, Waiting for Dodò, me lo suggerì l'uomo che sto sostituendo, ovvero Giacomo Galassi, che non ringrazierò mai abbastanza. Però ecco, non ne sono mai piaciuti, però non era questo il punto. Andiamo.
3: Allora, che cosa mi ha ispirato? Stavo seguendo una trasmissione di Radio Firenze Viola, una delle ultime.
2: La mia?
3: No.
2: La mia non la segue.
3: E ascoltando dei messaggi dei tifosi, non sapevo cosa scrivere, perché questi giorni sono stati duri per noi che raccontiamo. Giorni di pausa, pochi spunti, non sapevo cosa scrivere. Allora, sento una manciata di messaggi degli ascoltatori che parlavano, guarda caso, tutti di Indur. Allora, uno diceva, ma secondo me non ti ruba tanto l'occhio, ma secondo me usa male il corpo. No, secondo me invece è un grande, eccetera. E allora mi è venuto in mente Indur, giocatore divisivo. C'è una caratteristica endemica in questa città e quindi in questa tifoseria. Qualunque soggetto o argomento che porti, che sia minimamente, che si presti minimamente alla creazione di due curve contrapposte, diventa un argomento divisivo. Da una parte i folli sostenitori, dall'altra quelli che criticano in maniera quasi livorosa. E accade spesso con i proprietari. da qui le carocco, le cavalle, ti ricordi anche c'è Kigori?
2: Sì,
3: era.
2: Sì.
3: La stessa è uguale. Ndur è uno di quei giocatori, ogni era, quasi ogni era, ne vede almeno uno o due. Uno di quei giocatori che divide. E in questo diventa arcifiorentino. Che ho messo
2: Guelfi, Ghibellini, eccetera.
3: Ho messo
2: eccetera.
3: A me ne sono venuti in mente alcuni.
2: Guarda, facciamo l'elenco perché poi abbiamo anche l'ospite.
3: No, poi mi dite voi quale.
2: Okay, faccio un elenco rapido.
3: Allora, a me sono venuti in mente Ilicic.
2: Sì.
3: Ilicic, giocatore di qualità che ha segnato anche molto.
2: Non posso esprimermi su Ilicic perché per me è anche uno dei più forti che abbia mai visto giocare dal vivo.
3: Però sai benissimo che c'era una larga parte
2: perché la gente non capisce nulla. Su questo sono molto anche. Molto
3: ti ricordi i litigi
2: cattivo.
3: Quando usciva di
2: sì, me lo ricordo bene. Infatti, insomma, è la città che ha esiliato anche Dante.
3: Un altro anni diversi. Mario Alberto Santana. Cesare Prandelli lo considerava tatticamente molto prezioso, perché Santana era uno dei classici giocatori, dove lo metti sta, esterno,
2: sì.
3: se c'è da centrarsi si accentra, grande assist man, giocatore duttile, non ingombrante.
2: Troppa trama Stefano,
3: non ingombrante,
2: dai.
3: Non ingombrante. Poi Montolivo,
2: sì.
3: Montolivo è un altro che ha acceso dispute all'ultimo sangue. Mandragora l'ultimo, proprio se vado al passato Bertoni.
2: Mm-hmm.
3: Bertoni era un giocatore che divideva moltissimo.
2: Va bene.
3: Sta lì a prendere il sole e non fa niente. No, è molto prezioso.
2: Chiediamo anche a voi 348-7513-933 il vostro calciatore divisivo, magari quello che non capivate perché veniva criticato o perché veniva elogiato,
3: o perché
2: al 348-7513-933. Accogliamo in diretta però Alain Valnegri, lui non è divisivo, però magari ce lo dici, caro Alain, qual era il tuo giocatore, cioè se pensi a un giocatore che ha diviso questa città, a chi pensi?
4: Ma il primo è Ilicic, lo dicevate.
3: L'abbiamo detto.
4: Si vedeva comunque che aveva qualcosa di speciale, ma a Firenze sembrava spesso volentieri svogliato. Non so se poi Gasperini ha trovato comunque le parole, i movimenti, se fosse l'ambiente, però sì, a Firenze comunque da un certo punto di vista era anche giustificato chiedersi del perché. Con la bipolarità proprio sul rendimento del calciatore.
2: Però io ti dico, ammetto che Gasperini ha innalzato la traiettoria di carriera di Ilicic a livelli incredibili, però quando si parla dello sloveno io mi metto scudo e scimitarra, perché io tuttora lo dico, è una delle hot take, giocatore tecnicamente più forte che abbia mai visto negli ultimi 15 anni.
3: E probabilmente troverai qualcuno che dall'altra parte prende scudo e scimitar per dirne male.
2: Quello veramente arriviamo alle mani, scherzo ovviamente, però ecco, su quello certo l'Ilicic di Firenze non era quello di Bergamo. Io altra cosa che vado dicendo, quando il calcio si ferma a causa Covid, la partita prima che si fermi tutto è Valencia-Atalanta, 4 gol in una partita di eliminazione diretta di Ilicic in trasferta al Mestalla. In quel momento io faticavo a trovare un giocatore più forte al mondo di Josip Ilicic.
3: Ecco, ora questa è un'iperbole.
2: No, nei due mesi, vatti a riguardare, c'ho scritto anche un pezzo, da gennaio 2020 a marzo 2020 Ilicic era tra i top 5 calciatori al mondo.
4: Sì, sì, spettacolare, poi segnava in tutti i modi, dentro l'area, fuori. Sono d'accordo, poi si è perso col Covid eccetera, non è mai tornato, ma in quel momento era tra i 5 giocatori più decisivi del calcio europeo, senza dubbio.
2: E invece quegli altri li hai nominati te, Stefano? Santana?
3: No, ho nominato Bertoni per il passato, Mandragora l'ultimo.
4: Infatti, sì, Mandragora.
3: In questo senso Ndur prende davvero l'eredità di Mandragora.
2: Da che parte stai, Alain? Da chi voleva dare a Mandragora le chiavi di questa città, o da chi non lo voleva vedere nemmeno dipinto nelle note?
4: A me, secondo me, Mandragora è un calciatore molto completo, senza l'infortunio avuto quando si fece il crociato, secondo me avrebbe avuto un'altra traiettoria. Guarda, io Mandragora qualitativamente giocatore completissimo, poi è mancino, centrocampista che segna come pochi centrocampisti, poi forse è un po' lento nel far girare la manovra, io non lo vedo come play, lo vedo più da mezzala, un giocatore box to box, però è chiaro che non ha la fisicità e forse nei movimenti può sembrare lento, però comunque un giocatore di grandissima qualità, l'anno scorso comunque ha dato un gran contributo per la salvezza miracolosa della nostra Viola.
2: Tra i giocatori divisivi dell'ultimo decennio ce ne nomina uno Giovanni, anzi ce lo nomina implicitamente perché ci dice: io non ho ancora capito perché Biraghi giocava. Biraghi rientra in questa categoria, assolutamente. Anche perché poi è un giocatore che come numeri, cioè è il 18° per presenze nella storia della Fiorentina, 266 presenze, ha fatto il capitano per tanti anni, però poi se a qualcuno parli di Biraghi...
3: Un altro che mi è venuto in mente, Tomovic.
2: Sì.
3: Tomovic era un giocatore che qualcuno riteneva preziosissimo, altri non potevano vedere, ogni volta protestavano quando giocava.
2: Sì,
4: Tomovic non lo potevo vedere, cioè, io analizzavo proprio tutti i gol presi della Fiorentina e lo 70% quell'epoca veniva.
2: Cerchiavi sempre Tomovic nei gol presi. Ricordo un grande gol all'Inter, poi col tempo poi l'odio, insomma, l'odio sportivo si attenua e adesso però anche
3: attizza
2: Tomovic.
3: Attizza la divisione, sono giocatori che attizzano la divisione, che è già, voglio dire, nella natura, è endemica nei Viola, nei fiorentini.
2: Anche Venuti, guarda, me ne stanno venendo in mente tanti. Venuti, c'era proprio quella dicotomia tra l'uomo di Firenze,
3: sì.
2: 11, cioè chi diceva,
3: c'era quasi un'invidia,
2: 11 Venuti e chi diceva 0 Venuti, nel senso,
3: ma come gioca lui potrei giocare io.
2: Sì, benissimo. Senti Alen, ti portiamo anche sul campo. Dopodomani sì. La Serie A ricomincia con Genoa Fiorentina. Intanto ti chiedo, prima leggevamo la formazione del Genoa, io continuo a solidarizzare con Daniele De Rossi, perché secondo me questa è una squadra, ora non so, mettendo insieme i valori assoluti delle squadre di Serie A, è una squadra che non si salva con facilità, ecco, con la sigaretta in bocca. Ha perso Aaron Martin, uno dei migliori esterni degli ultimi anni del campionato italiano, cessione passata in sordina, adesso fa molta fatica. Tu sei convinto che sia decisiva questa partita per De Rossi?
4: Ma spero di no, non se lo meriterebbe, perché comunque non gli hanno fatto mercato. Se noi guardiamo il mercato che ha fatto il Genoa in estate, non vedo tre giocatori arrivati per migliorare l'anno scorso, che già è stato difficile. E lui comunque, io ricordo come riuscì a cambiare la dinamica, soprattutto a livello psicologico. Il Genoa era molto ambizioso, anche se lottava contro la Serie B, ma era una squadra aggressiva che giocava col baricentro alto, che ti veniva a pressare. Ricordo la prima di Vanoli l'anno scorso a Marassi, dove si fece molta fatica. E ormai spesso e volentieri il Genoa negli ultimi anni quanti allenatori ha consumato nelle prime 10 giornate? È un classico.
2: E tanti, la traiettoria di De Rossi a molti ricorda quella di Vieira, che entrò l'anno precedente in corsa, rimase anche dopo l'estate e poi andò via a novembre.
4: Ma sì, ma poi Ballardini comunque tornò e fece un miracolo. È un classico del Genoa. Il Genoa fa fatica a livello proprio societario. E qualitativamente quanti giocatori del Genoa giocherebbero titolari da noi?
2: Guarda, facevamo prima un confronto delle probabili, ci mettiamo quell'oggetto del desiderio del mercato della Fiorentina e non solo, che è Frendrup, tra l'altro forse uno
3: e
2: come Frendrup
3: Vasquez.
2: È forse Vasquez, sì, come sì. Profilo.
4: Ma Frendrup secondo me farebbe anche fatica a trovare posto.
2: Oddio, in questa Fiorentina sì. Questa Fiorentina sì. L'anno scorso faceva comodo uno come Frendrup.
4: Sì.
2: Per il resto, insomma, la rileggiamo la formazione. In difesa c'è Marcandalli, Ostigar e Vasquez, poi Ezibue, Baldanzi, Frendrup, Amorim, Ellerson. Questa è la probabile di Gazzetta.it. Vitinha, Osmaic davanti, due onesti messeranti che secondo me non vanno in doppia cifra da diversi anni, tutte e due.
4: No, però... ma poi Vitinha comunque. Cioè, l'anno scorso De Rossi ne parlava benissimo perché faceva funzionare il sistema difensivo a partire dalla pressione, ma non l'ha mai nominato in quanto a gol. Da quando è andato via da Braga comunque Vitinha ha deluso. Il Marsiglia lo pagò più di 30 milioni. E comunque non è mai andato in doppia cifra neanche a Marsiglia, una squadra che era dominante a livello tecnico. E poi comunque ha perso i due giocatori che facevano il gioco, perché Norton Cassi è a destra e Aaron Martin che citavi comunque facevano il gioco.
2: Sì, tutte e due usciti tra l'altro così.
3: Norton Cassi, tra l'altro, del quale si parlò molto, sì, ricorda, sì, sì, all'inizio del mercato per la Fiorentina.
2: Sì, sì, sì. Beh, insomma,
3: giocatore di grande gamba.
2: Questi giocatori col senno di poi ha sbagliato, ma forse qualcuno l'aveva capito anche durante queste operazioni. E quindi Alen, la Fiorentina dopodomani va con le Havaianas.
4: Le Havaianas no, perché ormai non sono destinati a soffrire eternamente.
2: No, però chiaramente, però insomma, comunque una partita complicata anche per il contesto, insomma,
3: con le squadriglie.
4: Ma poi rispetto all'anno scorso, se paragoniamo i due progetti, comunque c'è una distanza di un anno, mi sembra che l'anno scorso si giocò a novembre,
2: sì,
4: se non sbaglio.
2: A novembre.
4: Cioè, progetti diametralmente opposti. E poi a Genoa ultimamente comunque facciamo dei buoni risultati, cioè dal 2019 che non perdiamo a Marassi contro il Genoa, dunque speriamo che di vivere una Fiorentina prepotente a livello offensivo. Io voglio vedere l'ambizione di questa squadra. Col Napoli abbiamo visto in certe fasi di gioco qualcosa, adesso con 3 settimane secondo me Vanoglia sta preparando una squadra molto diversa dalla sua rispetto all'anno scorso, perché l'anno scorso è arrivato con una missione, doveva salvare la categoria, non bisognava essere belli, l'estetica non contava. Adesso comunque, oltre all'estetica, vogliamo vedere una squadra comunque che abbia un certo dominio a partire dal possesso palla, sulla verticalità, si è fatto un mercato per poter andare a Marassi per esempio a fare la partita. È un buon test, la seconda di Vanoli, però sono abbastanza fiducioso.
3: E comunque noi ora abbiamo Genoa, poi abbiamo il Como in casa, poi
2: l'Inter, e il calendario si impenna a livello di difficoltà, c'è l'Atalanta,
3: l'importante sarà,
2: c'è il Sassuolo,
3: qualunque cosa accada, che si mantenga un certo equilibrio nel bene e nel male, perché con questo calendario, come dire, basta poco per fare benissimo o molto male.
2: No, d'accordissimo con te. Tra l'altro qualche giorno fa facevo anche un po' i conti, visto che ci sono queste 6 partite e in 4 delle 6 partite la Fiorentina, sulla carta, abbiamo parlato di quanto conta la carta, soprattutto in questo momento con tanti dubbi, parte sfavorita. Queste 6 partite ci sono in ballo diversi punti. La Fiorentina, per arrivare alla prossima pausa, che arriva fra un mese, a inizio novembre, in una situazione tranquilla, non dico da lotta europea, perché ce ne vuole per arrivare lì, dovrebbe fare 10-12 punti, forse più 12 che 10, e non è assolutamente scontato. Quindi, avviso ai naviganti, stiamo facendo, forse anche alla prossima pausa la Fiorentina è dalla parte destra della classifica.
4: Sì, però sul grado di difficoltà comunque la partita di Marassi con quella contro il Sassuolo sono le due più abbordabili.
2: Certo.
4: Perché poi abbiamo Atalanta, Como, Inter e Juventus. Dunque, sì, ma alla fine ben venga un calendario un po' tosto, ecco, comunque si responsabilizzi anche i giocatori, perché i giocatori comunque col mercato che si è fatto, con l'esonero di Grosso, hanno anche loro tante responsabilità. Sì, Vanoli, sì, però io lo difendo, ho sempre difeso Vanoli, e Vanoli darà tutto, sappiamo. Secondo me c'è gente che valuta Vanoli in un certo senso limitato, io non ne sono convinto. Perché comunque è uno che ha una traiettoria, ha lavorato con Conte su dei modelli, comunque su un modello di calcio molto diverso rispetto a quello proposto l'anno scorso. E nello Spartak di Mosca, quando ha vinto la Coppa di Russia, comunque la squadra era molto più ambiziosa, a partire dal baricentro, altro, era aggressiva. Per fare quel tipo di calcio devi giocare con la testa libera, e questo è il gran vantaggio che ha rispetto all'anno scorso. Che i giocatori comunque dopo le prime due di Vanoli comunque si sono liberati. Poi certi calciatori vengono comunque da buone prestazioni in nazionale, tipo Endur, Dai, sinceramente io vedo un cielo abbastanza sereno, e la partita di Marassi è importantissima, perché se vai a Marassi e porti a casa una vittoria, ti porta serenità, poi arriva il Como a Firenze, il Como gioca in Champions questa settimana.
2: Sì, poi c'è da dire anche che la Fiorentina affronta quattro squadre che avranno il calendario ancora più ingolfato per appuntamenti europei. Hai nominato il Como, Alen, ti lascio con una domanda che vedo campeggiare sulla home di tutto mercato web. Si chiedono i nostri colleghi se Nico Paz può diventare più forte di Dybala.
4: Beh, ha tanta strada, le premesse sono ottime. Il Dybala alla stessa età penso che aveva fatto meno rispetto a Dybala, e poi Nico Paz è un gran vantaggio, lavora comunque, è in una squadra dove lui si può sviluppare con poche pressioni, perché se anche non dovesse fare la stagione che si aspetta di lui, non avrebbe non ha le pressioni che ha potuto avere Dybala quando è arrivato a Palermo, poi a Torino. E a livello fisico non mi sembra propenso agli infortuni come Dybala. Adesso tecnicamente sulla fantasia Dybala è l'asticella molto alta, perché Dybala senza infortuni secondo me sarebbe ancora la Juve e avrebbe dominato la scena. Io sono innamoratissimo di Dybala, sì. E Gasperini, stiamo ritrovando un Dybala con senza problemi fisici,
2: no, dei numeri anche a livello atletico impressionanti di Dybala.
4: Sì, esatto,
2: impressionante. Dunque, finisce le partite,
4: Malen, parliamo tutti di Malen, però bisogna sempre guardare con chi gioca l'attaccante che segna, e giocare a fianco di questo Dybala è un regalo divino per Malen,
2: senza dubbio. Alen Valnegri, grazie mille e buona giornata. Alla
4: grazie.
2: Prossima, alla prossima.
4: Saluto, ciao.
2: Quindi niente Havaianas. Sai che sono le Havaianas?
3: Io conoscevo le Spadrillas.
2: Sono le Infradito. Abbiamo nominato una marca. È come quei prodotti.
3: L'avviso ai naviganti ora è tornata a casa, l'ottobre è finita. L'estate è finita.
2: C'è un po' di invidia nelle tue parole? Perché? Perché hai visto qualcuno al mare?
3: Rimettersi alzoni e tornare a casa, al lavoro.
2: A chi ti riferisci?
3: No, all'avviso ai naviganti, no, scherzando sui naviganti.
2: No, però sai che io
3: qualche nababbo in certo, giro per i mari, però voi non ci sia anche ora.
2: Come dicevi giustamente tu, citando
3: metalmeccanici ce n'è poi.
2: Ecco, salutiamo anche la categoria dei metalmeccanici.
3: Così a occhio.
2: Come dicevi giustamente tu, citando un altro personaggio, che non esistono gli stranieri, esistono i ricchi e i poveri, non esiste nemmeno non esiste l'inverno per chi è ricco. Ti piace come metafora? Perché
3: e
2: volendo,
3: si perde qualcosa.
2: Volendo, perché uno può stare per 12 mesi all'anno
3: e
2: al mare.
3: Si perde.
2: Io conosco qualche influencer
3: e fa una brutta vita, cara.
2: Tra l'altro conosco anche, facciamo un po'
3: chi
2: di
3: chi fa quella vita lì.
2: Ma insomma,
3: fa una vita vuota. Sì, piena, sì, bravi.
2: Io alle Seychelles a febbraio ci vorrei andare. Non so se è meglio via Panciati che a febbraio o le Seychelles.
3: Panciati non lo so. Io sto a casa mia, nella mia città. Quando piove mi copro, quando c'è caldo mi scopro, poi giro, vedo la mia gente, vedo i miei posti. Non è vero, babà,

0: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: E di nuovo in diretta Alessandro Di Nardo e Stefano Prizzo.
3: Che è un po' bollito,
2: Morche e Mindi della Canale
3: bellissimo,
2: 92.
3: Bellissimo, bellissimo.
2: Ti piacevano?
3: Mamma,
2: sai che io l'ho detto, ma non ho... Sì, è una,
3: ma
2: sitcom,
3: te sei
2: una sitcom degli anni 80.
3: Ma te sei piccino.
2: Sono piccino.
3: Io sono Mork.
2: E io sono Mindi. Mindi?
3: Nano.
2: Va bene, riferimenti che non posso cogliere, possiamo cogliere
3: nano,
2: però...
3: Nano era il saluto che faceva Mork... Quando parlava
2: troppo
3: con,
2: l'ho azionato,
3: col
2: non
3: suo,
2: dovevo dirlo.
3: Sto. Col suo corrispondente nel suo pianeta, e per salutarlo, nano.
2: Bene, 348-75-1393 per mandarci i vostri saluti anche dal cyberspazio. Ci ascoltiamo un paio di messaggi vocali, ascoltiamoceli.
4: E non mi diverto se non gioca Mario Alberto. E non mi diverto.
2: Capito?
4: Bellissimo, grande Prizio. Santana, che giocatore, che magia.
5: Però i veronesi furono ancora più geniali. Qualche anno dopo fecero uno striscione per un Verona-Napoli con le coordinate di una posizione di Napoli, della città di Napoli, che riportava un negozio ben preciso. Di Nardo, fai una ricerca se lo vuoi dire, se lo
2: vado
5: vuoi
2: subito.
5: Io non lo dico perché sennò i vocali non lo passano.
2: Guarda, te lo sai questo?
3: No,
2: allora
3: mi
2: a me qualche reminiscenza di questo striscione che evidentemente non si può dire,
3: però allora. Onestamente al di là, ora questo se poi lo dici quando lo trovi, fra gli sfottò veronesi che giocavano su una disgrazia, una calamità naturale, cioè il Vesuvio che erutta, e dall'altra parte la risposta Giulietta è una zoccola, chi sono i più raffinati e chi sono i più triviali? Ai miei occhi è chiara la distinzione.
2: No, ma io sono un grande sostenitore degli sfottò.
3: Non amo quando anche Curva Viola dice il Vesuvio vi lavi, mi fa schifo sta roba qua, eh.
2: Ah, pensavo la pagina, no?
3: Lo dico proprio chiaramente. Così non ci si sbaglia, cosa pensa il Prizio. Lo dico, a me mi fa schifo questa roba qua. Perché quelle sarebbero disgrazie, calamità naturali, e poi si andrebbe tutti a aiutarli.
2: Sì.
3: Capito?
2: Sì.
3: Alla ipocrisia doppia, tripla. Restiamo alle prese in giro. Noi comaschi, voi comaschi, noi con le femmine, è bellissimo.
2: Sì,
3: i morti lasciamoli fare, diceva la nonna.
2: Giulio da Sesto ci chiede se c'è Chiara. No, non c'è, Chiara non c'è, è andata via.
3: E nemmeno Nick e Nick.
2: Poi c'è uno striscione che mi sento di dire, nonostante forse debba essere censurato alle 18.38, però il Visicaca nell'acquaio dei tifosi della Fiorentina, credo nei confronti di quelli della Samp, però non quelli del Genoa. Correggimi se sbaglio.
3: Sì, nell'acquario sarà.
2: Sì, nell'acquario. Di
3: non
2: Luca,
3: nell'acquaio.
2: No, nell'acquaio no. Di Luca dai Castelli Romani, fa parte di quegli sfottò che
3: ce
2: secondo
3: n'è.
2: Me dentro uno stadio vanno benissimo, assolutamente.
3: Ma io guarda, metto fra gli sfottò, anche perché la parolaccia non
2: cosa?
3: È sempre trivialità, come ci insegna la cultura greca e latina, io lo Juve merda, lo metto nel gergo del vernacolo, non è una parolaccia per me in quel caso.
2: Allora non lo so se viene usato, cioè
3: è gergo,
2: posso
3: è gergo.
2: Dirti, vabbè, su questo possiamo parlare per tanto tempo.
3: È molto, allora, non è accettabile il corretto sui 39 morti.
2: No, quello storia,
3: quello non è accettabile.
2: No, certo, però dicevo,
3: ma
2: anche
3: io merda, mamma.
2: Ti posso dire, però io capisco bene, capisco bene il concetto che dici della genialità dell'offesa riportata all'ambito sportivo, e su quello sono d'accordissimo. Infatti per me la coreografia, cioè rendere arte questa frase, è molto molto bello, comunque è accettabile.
3: Sì.
2: Quando vedevo l'immagine della bambina che passa, ti ricordi la bambina che passa e dice
3: sì,
2: inquadrata?
3: No, quello è un problema di
2: secondo me, cioè, quello
3: io,
2: è un comportamento.
3: Una bambina, un genitore, non è il caso, gli direi guarda,
2: fatto,
3: è la tua figliola,
2: ha compiuto nessun reato. Però
3: no, io direi non è il caso,

0: cioè, è una mia idea.
1: Anche un'offesa, se resa artistica, come quel famoso, quella famosa coreografia di qualche anno fa, è arte, tra virgolette.
0: È in
1: arte povera,
0: esatto,
1: però è arte.
0: A popolare, gergale, vernacolare. Però,
1: guarda, ti arrivo a dire una cosa. Forse in questo momento, spero non ci ascoltino, Danna. Però nell'ultimo Fiorentina-Napoli c'è stato un coro su, diciamo, su che citava indirettamente gli episodi di cronaca.
0: Quello delle, come fate a...
1: quello, io posso dire, quello, un piccolo sorriso l'ho attirato.
0: Se non,
1: piace,
0: se non hai parenti che si siano mai fatti male in quella maniera, certo, puoi anche sorridere.
1: Certo, però da grande fan della comicità sai benissimo,
0: sì,
1: che
0: ma,
1: c'è anche...
0: Però ecco, si può far meglio.
1: Nera.
0: Si può far meglio. Siccome i tifosi viola hanno dimostrato che sanno far meglio, allora io dico in questi casi... Pensateci un altro po', vedrete che vi viene in mente uno sfottò migliore.
1: Va bene, lo censuriamo.
0: Pensateci, no, no, pensateci meglio, pensateci meglio.
1: Va bene, poi Quentin ci manda qualche messaggio sul fatto che nessuno va più al mare, ci dice lui. È un altro discorso, ma sembra ancora estate, perché te dicevi, tornate a casa,
0: no,
1: manigoldi.
0: Come ti dicevi, avvisa i naviganti.
1: Però, ecco.
0: Naviganti, ragazzi, ora è l'ora di... E suona il campanello della reazione.
1: Un altro striscione ce lo cita Ale dalla Val di Sieve. Se l'ottimismo è il profumo della vita, il vostro puzza di sterco. Striscione del Milan nel derby con l'Inter nei primi anni 2000. Non me lo ricordavo, però prende il claim di Banca Mediolanum che nacque in quegli anni, quindi sì, è più che probabile. Ci ascoltiamo un altro audio. 348 75 3976, un altro audio.
2: Oh Prizio, tu ne avessi detta una simpatia, porca miseria, di tifoserie.
1: Ah, siamo sempre su,
0: è chiaro.
1: Però è chiaro che...
0: Tanto la sta simpatia a lui, magari io non l'ho detta, se l'avessi detta ad altri non sarebbe
1: a
0: stata...
1: A me la tifoseria del Genoa sta molto simpatica.
0: A me meno di altre.
1: Cioè, insomma, vabbè, insomma, magari qualcuno si schiera dalla parte mia o contro la parte mia. Però tornando a quello che dicevi sui giocatori divisivi, mi viene in mente, cioè, qual è la definizione di giocatore divisivo?
0: Che semplicemente crea, come ogni argomento, perché poi potremmo allargare dai giocatori a tanti argomenti di cronaca che creano immediatamente in questa città due schieramenti.
1: Poi la cosa bella è che è sullo stesso fatto, cioè c'è questo test, l'illusione anatra coniglio, cioè c'è un'immagine e tu puoi vederci o un'anatra o un coniglio, più o meno il senso è quello, cioè qualcuno ci vedeva un'anatra in mandragora, l'altro ci vedeva un coniglio e era la stessa immagine.
0: Io
1: del
0: credo
1: calciatore.
0: Che, allora, quando in questa città spunta fuori un argomento da out, ma non out, il latino out, cioè o questo o quello, immediatamente si creano due fazioni che si fronteggiano molto arrabbiate. Questo accade in politica, per i casi di cronaca, per il calcio, per tantissime vicende, perché io dico endemica, è nella natura, è quasi ontologica di questa città, che ha nella sua storia una serie di divisioni che l'hanno caratterizzata.
1: Sì, poi Gabriele il cinefilo cita, fa un titolo di giornale su quello che dicevo su Galassi, il mio ghost writer, Santi, il mio ghost rider, molto differente tra l'altro. Salutiamo l'ottimo Niccolò Santi. Torniamo al topic di inizio puntata, perché poi non li ho letti i messaggi, sul luogo e il momento della proposta di matrimonio.
0: Io ho provato quest'oggi,
1: no?
0: Ad essere intimista. Qual è
1: subito respinto.
0: Qual è stato, no, da te
1: l'ammessi.
0: Qual è stato il luogo e la modalità con cui vi hanno chiesto o avete chiesto alla vostro amore di sposarvi, convivere, fare un progetto insieme?
1: E ad esempio qualcuno ci risponde, intanto rispondo a Lorenzo da Coverciano che mi chiede di che anno sono, perché lui dice ho diversi amici del 92, 93, 94, 95, in realtà si sono sposati più giovani di me. Lui ci dice sono sposato, mi sono sposato nel 2024 e sono un 1984, quindi si è sposato esattamente a 40 anni. Io ti dico infatti, ma non, è un discorso un po' generazionale, ma secondo me è proprio la mia bolla di amicizie e contatti che non si sposa, cioè,
0: sì, ma vuoi leggere qualcuno che ci ha raccontato la sua storia?
1: Allora, Giacomo ci scrive: davanti al monastero di San Francesco a Cres in Croazia, notte di San Lorenzo, speriamo non porti notte di male San, come me. Stefano ci dice, dopo essere stato a cena tutta la sera con la scatolina dell'anello in tasca, ponendomi solo allora la domanda, visto l'ingombro e la scomodità della scatolina, ma come diamine fanno tutti a tenere l'anello nascosto fino alla proposta?
0: Io non c'avevo anello. Ah. Io non l'ho fatta con l'anello perché? Non c'è necessità di un
1: T-Rex tirato.
0: No, non c'è la necessità di un oggetto per comunicare un amore e una proposta. Io le comunicai: sposiamoci. Poi voglio dire, gli anelli, gli orpelli, i vestiti vennero dopo.
1: Maggio da Quaracchi ci dice: era il marzo 2019 a Montefioralle. Quindi questo è il momento.
0: Vedi che qualcuno.
1: No, infatti
0: ha recepito.
1: Andrea ci scrive: mia moglie nel 1989 mi disse che ci saremmo sposati il 9/9/90, altrimenti ciaone. Siamo ancora sposati. Quindi si è sposato il 9 settembre del 1990.
0: Qui sono diversi anni.
1: Data quasi palindroma, e questo ci fa piacere. Poi Federico invece ci scrive: sto leggendo le prime righe della trama Una vita difficile, quasi quasi me lo guardo stasera. È il consiglio che hai dato tu. Ci fai un po' la sinossi di questo, perché secondo me, non vorrei dire una mischiata, no, ma l'ho visto. Ma è quello dove, non voglio spoilerare.
0: Dino Risi, Alberto Sordi protagonista, la storia di questa persona, Alberto Sordi, che procede col procedere della storia d'Italia.
1: Ho capito.
0: Meraviglioso e imperdibile. Ogni tanto lo ridanno su qualche televisione privata.
1: L'ho visto quest'estate su una televisione privata. C'è un finale, diciamo, in cui lui si ribella un po' al potere.
0: C'è la famosa scena finale, che non spoilerò,
1: no, certo.
0: In cui lui, che è costretto per campare ad essere schiavo, una sera, colmo di ira per come è stato trattato dal suo padrone, gli restituisce tutto.
1: Sì, in una scena appunto diventata iconica.
0: Bellissima.
1: Tra l'altro io non sono un grandissimo fan dei film di quel periodo, perché poi non li ho recuperati. Quando li vedo però mi piacciono, quindi è proprio un rigetto iniziale. E mi piacque molto, l'ho visto qualche mese fa, perché è un film che non è scaduto per niente, cioè le dinamiche sociali, al di là che poi lì si parla di un'Italia che sta uscendo dalla Seconda Guerra Mondiale, però... mi sembra ancora molto, molto attuale quel film, no? Come la parabola di un uomo idealista che poi diventa più cinico.
0: Ma certo.
1: E poi,
0: tanto
1: insomma,
0: parla di... È un giornalista lui, È un giornalista lui. Mm-hmm. Ha combattuto coi partigiani, è un giornalista.
1: Bello
0: film.
1: E
0: si vede anche come cambia il mondo del giornalismo, dei media, in questo film.
1: Da vedere, Una vita difficile, sì. Consiglio di Stefano Prezio. Poi invece Ale dalla Val di Sieve ci scrive... che lui fa parte di quello 1%, e ora capiamo il perché convive da 15 anni, la sua compagna gli ha chiesto di sposarla e gli ha detto di no, quindi questo però non ha intaccato i rapporti, stiamo ancora insieme con due bambini da crescere.
0: Questo è bello.
1: Mi sbaglio? Avrei tante domande,
0: vedi,
1: è una coppia moderna.
0: Vedi, no, ma vedi
1: così.
0: che storia.
1: No, infatti, non c'è bisogno, assolutamente, io sono del partito che non c'è bisogno del matrimonio per suggellare un amore, assolutamente no.
0: C'è bisogno di due persone
1: che si vogliano bene.
0: Di due persone che vogliano fare, vogliano stare insieme,
1: che vogliano rimanere nonostante i problemi, mentre qualcuno ogni tanto scappa già alla prima avvisaglia, lo sai Stefano?
0: E comunque Di Nardo mi ha fatto star male un'intera mezz'ora della trasmissione, perché io pensavo di aver fatto una gaffe molto grave.
1: No, diciamo,
0: molto grave. Ma io pensavo veramente, chissà che gli ho detto, chissà che ha subito in questi giorni,
1: no,
0: per prenderla così male. E mi sono veramente sentito una merda. Poi per fortuna Non dirò più niente, ma mi hai chiarito. È una cosa che succede, sai?
1: Succede. Modalità sono sempre quelle che mi lasciano un po' sciocco basito.
0: Io ho preso dei pali, ma tuttora,
1: Stefano Taxi mi dice di dirti bradali. Vedi, sbaglio sempre.
0: Frase cos'è? Di Silvio Baldini in diretta al ring dei tifosi, allora su Canale 10, condotto da Leonardo Bardazzi, dal grande Leonardo Bardazzi. Ospiti fissi Silvio Baldini, Benedetto Ferrara, io e chiaramente il conduttore. E siccome Baldini parlava con questa calata della costa del suo giocatore Pratali, io lo motteggiavo in diretta e dicevo Bradali.
1: Pensate, guarda, infatti mi avevano detto lui saprà
0: Baldini persona fantastica anche fuori dai microfoni.
1: Bene, allora è
0: fantastica.
1: Io, come hai potuto capire, Stefano, in questi giorni, in queste settimane, sto dubitando sul concetto di amore. Però quando leggo questi messaggi mi ritorna un po' di speranza, perché ci scrive un'ascoltatrice, Irene: mio marito, che è un ascoltatore, Matteo, mi ha fatto trovare l'anello dentro alla scatola di un puzzle 3D di una sfera Poké. E ho capito che era l'uomo giusto. Guarda, io vi invidio molto e sai che c'è un concetto, te lo posso dire, intanto siamo in chiusura, la ship. Io shippo una coppia, cioè tu shippi una coppia, non quel gesto. Tu shippi una coppia quando vorresti avere la loro chimica e la loro relazione, capito? E
0: ti sembra che questa sia
1: coppia, perché poi diventa anche un sostantivo e questa può essere una ship.
0: Comunque,
1: capito?
0: Tu quanti anni hai nella precisione?
1: 31.
0: Tu hai appena detto: comincio a avere dei dubbi sull'amore.
1: Esattamente,
0: a 31 anni. Questo non è
1: ammissibile.
0: Perché hai davanti tanti anni. C'è qualche miliardo di persone a questo mondo, no?
1: Però qualcuno mi dice 31 sulla carta, 10 in tutto il resto, nel senso che poi dei passaggi della vita sono ancora molto piccino. Però questo è un altro discorso. Stefano, siamo in chiusura. Marcatori e risultato esatto di Genoa Fiorentina.
0: Allora, io voglio che giochi Mastantuono.
1: Perché
0: preferisco un Mastantuono non in perfetta condizione alle alternative. Non me ne voglia io Gnonto, che pur ha detto mi sento pronto,
1: facendo rima, secondo me
0: io Mastantuono me lo gioco sempre franchino, e a questo punto auspico una sua rete e l'altra del centravanti che giocherà, sia questi Pellegrino o Beto.
1: Quindi secondo te chi gioca?
0: Io credo giochi Pellegrino, ma mi piacerebbe vedere Beto dall'inizio.
1: E vedremo cosa succederà. Siamo in chiusura, ma abbiamo il tempo ancora di ascoltarci un messaggio vocale. Ce l'ascoltiamo.
3: Ciao Stefano, comunque secondo me hai preso l'esempio sbagliato. I metalmeccanici in Italia, a parte che ormai sono pochissimi, però diciamo che peggio dei metalmeccanici, molto peggio, stanno i lavoratori del commercio, del turismo e della ristorazione in Italia. Quantomeno i metalmeccanici spesso sono in cassa integrazione all'80%, invece le categorie che ti ho accennato io poi sono tutelatissimi dai sindacati, insomma. È il loro format migliore. I lavoratori che ti ho citato purtroppo hanno molti meno diritti e non hanno condizioni sindacali decenti.
0: Grazie di questa puntualizzazione. I metalmeccanici, tra l'altro, hanno la capacità di essere compatti, ove gli altri lavoratori invece sono molto frammentati. Purtroppo il problema del lavoro in Italia riguarda tutte le categorie, compresa la nostra.
1: Proposito,
0: gli stipendi sono al palo, e questo è uno dei grandi, gravi problemi di questo paese.
1: Sì, lo sai qual è il tuo problema?
0: Che ancora parla di lavitola.
1: il tuo problema che è anche il mio problema, che facciamo un sacco di metafore, ci mettiamo degli esempi e poi gli ascoltatori puntualizzano giustamente.
0: Quantomeno li abbiamo interessati.
1: No, certo, poi.
0: E impariamo da loro qualcosa.
1: No, non si smette mai di imparare. Poi, appunto, a proposito di giocatori divisivi, dicevamo anche Biraghi, ci scrive Giovanni.
0: L'abbiamo citato.
1: E poi anche altri striscioni ci mandano, proprio quello su Giulietta, uno striscione ormai di parecchi anni fa. Stefano, siamo in chiusura, abbiamo detto di tutto.
0: Ci siamo divertiti.
1: Ci siamo divertiti, abbiamo imparato, abbiamo scoperto che l'amore esiste, a quanto pare a Vingone, cioè, perché gli ascoltatori sono di Vingone, quindi li salutiamo, li manderemo.
0: Bene, un abbraccio.
1: Invitati qualora ci risposassimo io e te con altre persone, no? Insieme.
0: Io come dire, io credo sul matrimonio. Ho avuto una esperienza di cose belle e meno belle, e non ho l'intenzione di fare il bis.
1: Ti fermi qui?
0: Penso di sì.
1: Va bene, vedremo cosa succederà. Il matrimonio tra gli ascoltatori e Radio Firenze Viola continua. Adesso abbiamo il best of di giornata, poi successivamente ci sarà l'altra metà della Viola con lo speciale sul calcio femminile, e successivamente alle 21 anche su RTV 38 Extra Viola. Le dirette successivamente ripartiranno alle ore 7. Da Alessandro Leonardo è tutto. Stefano, grazie ancora.
0: Grazie a te, grazie a voi, ciao.
1: E buon proseguimento di serata, ciao.
4: Radio Firenze Viola. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
5: Nick, notizie, analisi, curiosità.
6: No, ragazzi, non sto capendo. Voi in questo momento mi avete telefonato per
5: la trasmissione di approfondimento sul calciomercato.
7: Nero verdi, nero verdi, siamo forti.
8: Eccoci qua, ci siamo, Nero Verdi, siamo forti, Radio Firenze Viola, Nick e Nick, Niccolò Santi in vostra compagnia fino alle 17, ovviamente sempre soltanto grazie al mio spirito guida che è Niccolò Ceccarini. Ciao Cecca!
9: Buon pomeriggio a tutti in località Bologna, sono a metà strada per arrivare domenica a fare Sassuolo Milan, certo. Quindi il cammino del Cecca è cominciato da Grassina, sotto la neve, una fitta nevicata. Mm-hmm. Ho superato l'Appennino, dove tra l'altro ho trovato una temperatura equatoriale rispetto alla montagna di Grassina, e ora sono a Bologna. Mi manca poco, insomma, una quarantina di chilometri tra domani e sabato, e ci sono. Ecco,
8: peraltro è periodo di piogge, mi sembra. Oggi sta diluviando a Firenze, però da voi suppongo che nevichi.
9: Sì, poi noi naturalmente abbiamo i monsoni alla rovescia, per cui a maggior ragione dove i monsoni alla rovescia, cioè nel senso dove piove da noi nevica, quindi salutiamo tutta la rovescia. Piccari che ha questa risata incredibile, devo dire che comunque la risata di Piccari secondo me vale il prezzo del biglietto.
8: Sì, sembrano sempre in 10 Piccari. Allora,
9: sì, esatto.
8: Iniziamo la nostra trasmissione, mi raccomando, scriveteci 348 75 13933 e poi per intervenire in diretta 055 77 111 71. Vi aspettiamo. Salutiamo e ringraziamo la nostra fantastica regia, e cioè Stefano Cherubini e Marco Tonelli, che sta per che sta succedendo lì. Lo so, sì, con quella cartola gliela devi chiudere, perché poi lui comincia quei campionamenti e non si capisce più niente. Però caro Cecca, finalmente mancano 48 ore, sto facendo il conto alla rovescia, alla ripartenza del campionato, quindi Genoa-Fiorentina, ore 15 sabato a Marassi. Quello che noi abbiamo proposto ai nostri tantissimi, copiosi radioascoltatori è: non vincere a Genova sarà un'occasione persa? È il titolo del nostro, pardon, sarebbe un'occasione persa, ovviamente c'è il condizionale. Su YouTube noi abbiamo scelto questo titolo, nel senso che la Fiorentina deve scendere in campo per vincere, e questo sicuramente, ma nel senso, se poi non lo fa, vale una sconfitta? Se poi la Fiorentina pareggia, ad esempio, è un'occasione persa, perché questo Genoa ovviamente verte in una situazione disastrosa.
9: Beh sì, abbiamo detto anche di fare questa sorta di sondaggio con gli ascoltatori per un motivo molto semplice, che poi il calendario della Fiorentina è estremamente pesante, perché ci saranno poi le sfide contro il Como, ora non ricordo se poi quella dopo è con l'Inter, poi ci sarà la Juventus, sarà il Sassuolo, insomma ci sono un sacco di partite importanti che metteranno la Fiorentina di fronte anche a delle responsabilità per quanto riguarda la sua classifica, e quindi ecco, a maggior ragione per questo motivo ripartire con un risultato positivo, secondo me, voi, la mia risposta è: l'importante è ripartire con un risultato positivo, perché secondo me non abbiamo ancora capito bene chi siamo e cosa siamo. Io credo che ci sia sempre troppo sbilanciamento tra tre partite si va in Serie C e qua due punti, una vittoria, un pareggio, quattro punti, siamo da Europa. Ecco, io questa cosa, siccome un po' di calcio l'ho visto in tutti questi anni, io credo che bisognerebbe prima di tutto cercare di muovere sempre la classifica, meglio con una vittoria, ma se anche dovesse arrivare un pareggio, secondo me non va certo storta la bocca.
8: Sì, diciamo che il mantra è equilibrio, no? Cioè non è che se adesso hai vinto due partite, ne hai pareggiata una con Napoli, che era praticamente come aver vinto, no? Contro un avversario di quel valore lì, ecco, non è che allora sei da scudetto e prima eri da retrocessione, questo intendi, suppongo, no?
9: Sì, esatto, e poi dico a maggior ragione, vediamo da dove siamo arrivati, cioè nel senso da dove è stata la partenza è stata un disastro, poi abbiamo raddrizzato con la vittoria col Venezia e anche con la partita contro il Napoli è arrivato un punto importante, però ecco, ora serve continuità, quindi io penso che sia giusto che tutti pensino a una vittoria contro il Genoa, però l'importante è avere un risultato positivo alla fine della partita, qualunque esso sia, come verrà maturato lo scopriremo in base a questi 90 minuti, però oggi, visto sono tre settimane di stop, bisogna ripartire da dove abbiamo finito, prestazione e risultato.
8: Sai, no, mi viene da pensare che debba provare quantomeno a fare il colpo alla Fiorentina, a fare tre punti contro il Genoa, più che altro sfruttando il momento di debolezza dei Liguri, perché sappiamo anche che ci sono dei movimenti, no, in società, il cambio di direttore sportivo che è alle porte, il cambio del responsabile dell'area sportiva. Ecco, quali sono i nomi che secondo te sono più vicini a subentrare al Genoa?
9: Ma ora io direi Melissano Burdisso come coppia, mi sembra che siano queste due figure professionali quelle che in questo momento stanno pensando al Genoa di mettere dentro con la partenza di Diego Lopez, però sai, qui alla fine è un po' un giro alla ruota, si parlava anche di Giovanni Rossi e quindi magari potrebbero aprirsi anche degli scenari inaspettati. Ho letto tanti nomi, addirittura all'inizio quando si è paventata la possibilità della partenza di Diego Lopez, anche quello di Daniele Pradè era un nome che circolava in ambito Genoa. Ora sembra che la rosa si sia un pochino più ristretta e dovrebbe esserci sempre Giovanni Rossi in corsa, perché è assolutamente da tenere presente. Vediamo se la coppia Burdisso-Melissano potrebbe diventare invece quella giusta per prendere il posto di Diego Lopez. Poi c'è il discorso che dicevi giustamente tu di De Rossi, che è in una posizione di classifica come Genoa non buona, però lui è un guerriero, un combattente, per cui la preparerà bene questa partita. Ecco perché io dico che al di là delle difficoltà del Genoa bisogna anche sapere interpretare il momento della Fiorentina, che sennò diventa una stortura e non abbiamo capito ancora bene come siamo partiti, perché ora serve fare punti più possibili in tutte le partite. È chiaro che tutti si augurano la vittoria, ma ribadisco, ecco, nel calcio ci sta anche di perdere pur giocando bene, e questo non deve accadere a Genova.
8: Sì, peraltro ha parlato De Rossi in conferenza stampa, ha parlato anche di questo periodo complicato, delle prime cinque partite, dice nei mesi estivi e quando arrivi alla prima sosta la squadra cambia. Quando sei a Moena lavori senza problemi prendendo una direzione che sembrava la migliore, fai esperimenti, fai tentativi, ora le partite contano per mille motivi, le direzioni che tu pensavi di prendere possono avere delle piccole variazioni di percorso, ma devi riuscire comunque ad arrivare all'obiettivo, e questo è il meccanismo che fanno gli allenatori quando subentrano. Ha parlato anche della Fiorentina, De Rossi ha detto l'abbiamo considerata l'anno scorso una squadra forte anche quando era in difficoltà. Quest'anno, guardando le individualità, il mercato fatto e la stabilità che hanno ottenuto nelle ultime partite, è una squadra spaventosa, molto forte. Nelle prime tre gare è stata una squadra, sguardando anche i dati, una delle squadre più sfortunate della Serie A. Hanno ritrovato un po' di stabilità e di convinzione che li mette in condizione di poter esprimere un potenziale individuale che è incredibile. Basti pensare ai due attaccanti che sono da alta classifica in Serie A. Quindi questo è, diciamo, il pensiero di De Rossi sulla Fiorentina e anche sull'inizio un po' stentato della sua squadra. Mi viene da dire, Cecca, che De Rossi è l'ultimo dei colpevoli, no? in tutto questo caos che c'è.
9: Sì, l'anno scorso ha fatto molto bene, aveva fatto molto bene anche prima di lui Gilardino, però evidentemente forse lì manca un po' di stabilità dal punto di vista dirigenziale, ci sono anche delle situazioni poi economiche che portano a fare anche delle operazioni in uscita, quindi non è facile in questo momento, nonostante il Genoa abbia davvero uno stadio sempre gremito, perché a Luigi Ferraris, come del resto la Samp, c'è sempre, no, una grande partecipazione di pubblico, qualunque sia il risultato, qualunque sia la la categoria, no? Loro sono sempre presenti, eccetera. Però la società forse non è stata pari anche alle ambizioni e alla forza dei tifosi, perché francamente meriterebbero anche di giocare qualche volta per qualcosa in più rispetto a una salvezza. Se te pensi che il Genoa lotta per salvarsi, la Sampdoria ha rischiato di andare in Serie C e ora è in B e deve fare il massimo per provare a risalire in Serie A, sono due squadre che hanno una tradizione clamorosa, ma la tradizione, vedi, a volte non basta, Nico, serve la società forte, e se non hai la società forte non puoi ottenere grandi traguardi.
8: No, no, hai ragione, ma infatti l'anno scorso il grande problema è che non c'era una società e l'unico dirigente, diciamo così, che quantomeno conosceva il calcio, conosceva le persone, aveva uno spirito, comunque era da 20 anni nel calcio, cioè Pradè, a un certo punto ha fatto un passo indietro e lì è stato un po' l'inizio della fine, non che prima andassero bene le cose, però ecco, Vanoli ha lavorato senza una società, una dirigenza per tanto tempo, per tantissimi mesi.
9: Sì, sì, sì, anche se poi bisogna riconoscere a Roberto Goretti di aver capito anche che non avrebbe potuto gestire da solo, no, questo, certo, momento così delicato della Fiorentina. Infatti anche lui stesso è stato fautore, no, dell'arrivo di un dirigente importante come Fabio Paratici, proprio perché, sai, quando uno è intelligente capisce che se da solo non ce la fai, finisci per naufragare, e allora tanto vale appoggiarsi a chi ti può aiutare per rimanere a galla, e io l'ho trovato un gesto molto intelligente.
8: Poi ci scrivono un po' di messaggi i nostri ascoltatori, 348-75-13933 per i vocali, gli iscritti, e se volete intervenire in diretta vi raccomando 055-77-111-71, diteci se secondo voi non vincere a Genova sarebbe un'occasione persa, o se invece fare
9: deve
8: anche
9: chiamare Walter da Roma, Nico, deve chiamare anche Walter da Roma, perché è inutile ci chiami per dire no, perché quell'altro è quell'episodio. Io voglio la telefonata di Walter da Roma su questa domanda che noi abbiamo fatto. Scusa l'interruzione.
8: No, l'hai chiamato? Allora sentiamo il messaggio vocale di Walter da Roma. Vai, vai, vai.
10: Buongiorno Cecchi e Nick. Allora, fermo restando che questa trasmissione non me la cerco almeno di non perdermela mai, perché siete fantastici. Io ti devo dire una cosa, essendo preoccupato per questo VAR, e ci ritorno sopra, io però non sono d'accordo con te, Cicca. Per me la Fiorentina deve recuperare le sconfitte che abbiamo fatto all'inizio, quindi deve vincere sia con il Genova che con il Como, se no non va bene, non va bene altrimenti. Walter da Roma.
8: No, perché sai, Cecca, le interpretazioni sono due. Devi vincere col Genoa perché è una squadra in disarmo totale, con una quantità di problemi innumerevoli, oppure proprio per il fatto che è nel caos, allora forse vogliono tirare sulla testa, forse vogliono emergere, hanno necessità di fare punti e quindi fanno emergere l'orgoglio, e sarà difficile affrontarli, peraltro in casa loro. Cioè c'è questa duplice lettura, no?
9: Assolutamente, poi sai, c'è l'orgoglio, c'è anche la voglia comunque sia di dimostrare di essere vivi davanti al proprio pubblico, e poi è una squadra che tutto sommato, con i problemi che può avere, però ha temperamento, lotta, Luigi Ferrari, Sammarassi fa sempre delle buone prestazioni. Poi è chiaro che la qualità delle squadre superiori a volte fa la differenza, però non è mai facile giocare lì in queste condizioni. E poi volevo rispondere a Walter e dirgli: sì, grande Walter, per recuperare la sconfitta col Frosinone in casa e quella col Torino in casa, c'è solo modo: si aspetta il girone di ritorno, si va a vincere a Frosinone, si va a vincere a Torino.
8: Gol.
9: E così abbiamo fatto pari.
8: Esatto, esatto. No, questo comunque era importante. Poi, tra l'altro, ricomincerà il
9: gol. Sì, perché senza gol credo sia difficile vincere.
8: No, quello è come metterci la cera lacca, no? Sai, oppure sì, è come quando il giudice sbatte, no, il martello sul tavolo, ecco, è così, fine. Quello è, capito?
9: Esatto.
8: È lapidario.
9: È la chiosa finale. Sì,
8: esatto. No, e ripartirà il dibattito sul VAR, mi viene da dire, perché ricomincia il campionato e ricominciano anche le polemiche. Quindi sarà un calcio ancora fluente, oppure gli arbitri avranno deciso di dare più peso al VAR, almeno in prossimità dell'area di rigore? Lo sapremo soltanto fra 2 giorni, Cecca.
9: Eh sì, poi tra l'altro la Fiorentina comincia, no? È lei proprio che dà il via alla ripresa della Serie A insieme a Genoa, per cui Walter sarà lì 2 ore prima, controllerà tutti i regolamenti del mondo,
8: esatto,
9: e poi si segnerà tutti gli episodi, e poi la domenica sportiva, invece di chiamare, non lo so, un arbitro, chiamano Walter da Roma che dà la spiegazione degli episodi discutibili per cui era calcio di rigore. Walter, se vuoi, noi ti saluta, io e Nico, se ci inviti, domenica sera saremo a casa tua in collegamento alla domenica sportiva.
8: Sì, facciamo la revisione, facciamo il check, facciamo tutto quello che c'è da fare.
9: Sì, sì.
8: Prove, controprove, sì, analisi, sì, sì, sì, fino a tarda notte, va bene?
9: Assolutamente. Allora,
8: vi aspettiamo anche su YouTube, mi raccomando, siamo live sulla nostra, sul nostro canale, quindi iscrivetevi al canale di Firenze Viola, attivate la campanella perché noi vi teniamo compagnia oramai quotidianamente con le nostre live, con i nostri numerosi contenuti. 348-75-13933, i vostri messaggi scritti e vocali, per intervenire a Nick e Nick su Radio Firenze Viola 055-77-111-71. Prima di leggere qualche altro messaggio scritto, non so se c'è anche un vocale da sentire, vai, vai, sentiamo.
11: Ciao da Thomas, quello che penso è che noi bisogna staccarsi dalla stagione di un anno fa e cominciare a fare il salto di qualità mentale, cioè pensare solo andare a vincere, e se non vinciamo sì, sarebbero dei punti persi, perché la nostra rosa è in grado di poter andare a vincere a Genova e noi dobbiamo cominciare a pensare così, non a pensare che ogni partita è un forse o un ma per la Fiorentina.
8: Sei d'accordo, caro?
11: Facciamo questo salto di qualità e prendiamoci la posizione che ci spetta, cioè quello di andare a cercare di vincere sempre.
8: Ok, c'era stata una pausa di riflessione. Allora, dicevo, sei d'accordo, caro Niccolò Ceccarini, sulla, insomma, nel merito del messaggio?
9: Nella sostanza sì, nella praticità no, perché ancora non siamo in queste condizioni. Perché per fare quello che dice lui ci vuole una sicurezza, un equilibrio, una squadra che sappia il fatto suo, che abbia una sua identità totale e completa e che con questo tipo di atteggiamento va a giocarsela anche contro l'Inter, cioè sapendo che sono più forti ma che la Fiorentina può fare una partita da mettere in difficoltà la squadra campione d'Italia. Oggi non credo la Fiorentina abbia già tutte queste certezze, perché se va lì con la consapevolezza io sono più forte di te e vengo a vincere, finisci per perdere. Te devi andare lì con la certezza che devi cercare di vincere, ma con l'umiltà e con la praticità di una squadra che ha 4 punti in classifica, perché se no è tutto sbagliato. E questo vorrebbe dire completamente approcciare la partita in maniera non corretta, cioè te devi sapere che lì arriverai dentro il campo in cui loro ti aggrediranno, cercheranno subito di metterti in difficoltà, tu dovrai essere pronto a metterti allo stesso livello e poi se riesci a prendergli le misure poi lo vai a colpire l'avversario, ma non entrare in campo dicendo io tanto sono la Fiorentina, sono più forte di te e vinco, perché così 90 su 100 perdi.
8: C'è Chris da Campi che ci scrive per l'appunto: se non vinciamo sono volatili per diabetici. Ok, poi altri messaggi. C'è Andrea che scrive: Cecca, venerdì scorso ho visto il Santi al, fa il nome di un noto locale, diciamo del campo di Marte, con 3 bombardini in mano tutto ubriaco. Allora, sulla prima parte confermo, e Andrea la prossima volta non vedo l'ora di conoscerti. Sulla seconda parte non posso ovviamente confermare, ma fondamentalmente perché i bombardini non ci sono lì, ecco, li fanno, sì, non credo almeno, li fanno in località più tipo, ecco, tipo Grassina, ecco, lì li fanno, sì,
9: sì, certo, ecco, l'importante è che non ci fossero le lucciole, no, questo ricordiamolo, ecco,
8: no, assolutamente.
9: Poi sai, se ci sono bombardini ma non ci sono le lucciole, ecco, siamo tranquilli, se c'erano le lucciole eravamo un po' più preoccupati, ecco, sì.
8: 16:20 Radio Firenze Viola, Nick e Nick, salutiamo Paolo, ciao, benvenuto.
12: Senti, vi fo presento una cosa: noi per vincere bisogna giocare come gli impostava Ancelotti il Real Madrid.
8: Ovvero?
12: Mi sbaglio. La squadra di Ancelotti l'hanno sempre vinto, più o meno, tu sai, giocavano le riserve e vincevo uguale, ma ti rendi conto o no?
8: Beh, parliamo, capito? Di Real Madrid, sì, cioè, sì,
12: no, capito,
8: sì,
12: però, noi, sì, noi questi giocatori insomma non sono validi giocatori, o mi sbaglio? Sì.
8: E allora mettiamo le riserve e vinciamo 3-0.
12: No, lui giocava anche una riserva, ricordi? O mi sbaglio?
8: No, no.
9: Ho capito.
12: Gli mancava giocatore.
8: Cecca, cos'è che voleva dire Niccolò Ceccarini?
9: No, volevo dire, ha ragione il nostro amico, però bisogna anche riconoscere che quelli mettevano le riserve che erano, diciamo, da primi 3 posti in Serie A, e quindi sì, cioè, c'è un po' di differenza, no? Voglio dire, quando c'è una squadra con 25 giocatori che sono quasi tutti allo stesso livello, chiamarle riserve diventa difficile.
12: Signor Ceccarini, permette, posso?
9: Certo, certo.
12: Senti, io sei una persona molto intelligente e valida, va bene? Però senti una cosa, i giocatori noi ce li abbiamo, mi sbaglio, per fare una squadra, per dire si vince, capisci? Si vince abbastanza bene. Adesso Ancelotti è andato in Brasile, no? Allenare il Brasile e fra un po' di farà grande il Brasile. Esatto.
8: Ok.
12: Allora cosa c'è? Secondo te cosa c'è?
9: No, è che è bravo l'uomo allenatore, o forse perché c'hanno talento, non lo so, è una delle due.
8: Sì, però in effetti non è che sia andata benissimo al mondiale,
12: no,
8: Paolo.
12: No, va bene, sì, ma ti sto dicendo, Ancelotti, se era la nazionale adesso con l'Italia, e vinceva pian piano, capisci? O mi sbaglio?
8: Ma io non ho capito qual è il punto, Paolo, dove vogliamo arrivare? Ma,
12: no, adesso ti voglio dire, noi ci abbiamo i giocatori per poter fare vincere da Fiorentina,
8: sì.
12: No, mi sbaglio.
8: Sì.
12: Ci vorrà un po' di tempo, no, mi sbaglio?
9: No, non c'è sbaglio di certo.
8: Bene,
9: no,
8: Paolo, grazie per il tuo intervento, non ti sbagli assolutamente. E se qualcun altro vuole chiamare, non sbagliandosi, 055 77 111 71.
9: Tra l'altro mi sa che ti ha chiamato come l'ex presidente del Verona, Setti. Io sto sentendo dire, perché vedi Setti invece di Santi, secondo me era un Senti. Vabbè, comunque era bello perché era una via di mezzo fra Santi e Setti.
8: Un attimo mi sono sentito un po',
9: si è sentito un attimo lì insieme a Sugliano a fare il calciomercato del Verona,
8: mi sono sentito un po' dirigente.
9: Sì, esatto, e quindi ha chiamato Baroni in diretta. Ciao Marco, ben trovato. No, non c'è, è uno scherzo.
8: No, ho detto ciao Cecca, ciao Mario.
9: Quello però era il trap, grande trap.
8: Trapattoni, sì. Vabbè, allora 348-75-13933, andiamo con un altro messaggio vocale, se ce l'abbiamo in canna. Ce l'abbiamo? Vai.
13: Io non sono molto d'accordo sul discorso che ho sentito fare anche del tifoso della Fiorentina da Roma. Il gioco del calcio non è un gioco a scacchi, per cui ad ogni azione corrisponde una reazione uguale e contraria. E la bellezza del calcio è anche l'imprevedibilità di una partita data da un episodio, da qualsiasi cosa. Non è così, non è in progressione aritmetica il calcio, per cui si può decidere cosa succede e succederà per forza questo. L'unica cosa che si può dire è che bisogna strutturare la squadra in modo che giochi bene, e dal bel gioco può venire fuori anche il risultato, se non oggi, domani o dopodomani. Ciao Guido.
8: Non c'è dubbio su questo.
9: Se giochi bene ci sono buone possibilità di poter vincere le partite, perché facendo una manovra organizzata che porta spesso alla conclusione, prima o poi un gol lo fai. Certo, se è casuale, sporadica, hai meno possibilità di vincere. Questo non significa che poi giocando male si vince meno che giocando bene, però potenzialmente parlando, quando tu hai una sorta di idea di gioco, chiaramente puoi arrivare più facilmente a coprire gli spazi e a entrare in area di rigore e andare a concludere.
8: No, ancora più banalmente, se il calcio fosse una scienza esatta, ogni volta che incontri una squadra inferiore a te sulla carta dovresti vincere matematicamente, quindi dopodomani mi aspetterei di andare a Marassi e farne tre, no?
9: Appunto, e siccome così facilmente non sarà, poi magari lo sarà, però appunto non è una scienza esatta, quindi non sai mai, cioè se non ci sarebbero mai noi miracoli sportivi. Se il calcio fosse una scienza esatta, Leicester non avrebbe mai vinto la Premier League.
8: Certo. Poi ci scrive Ale dalla Val di Sieve, dice che ha chiamato per caso Walter da Roma, ha parlato di VAR.
9: Sì. Io lo voglio in diretta, Walter, perché ci deve dire dove sta a Roma. Si prende il treno, quello famoso treno che ha preso una volta Nico Santi, che ha dato origine alla sigla, no? Voi vi state chiamando per... ci si trova a Roma Termini e poi si piglia la metropolitana e si viene a casa tua a vedere una partita.
8: Sì, peraltro Mick ci scrive, dalla prossima settimana vedrai che arriveranno audio di Walter da Lissone, non più da...
9: Sì, giustamente, però... perché prima o poi pare si sia candidato anche all'AIA, alla presidenza AIA, Walter, quindi io se si candida lo voto sicuro, ecco.
8: Io non lo so, perché ho un po' di divergenze. Io sono per il calcio scorrevole, a patto anche, voglio dire, a rischio di dovermi perdere qualche rigore per strada, però è così. Comunque Orsato l'ha detto ultimamente, che non è che hanno fatto degli errori, non è che è andato tutto liscio come l'olio, quindi ne sono consapevoli. Dall'altra parte è anche un percorso di cambiamento che hanno intrapreso, per cui ci sarà tempo, penso, per migliorarlo. Ma Centori la Serie A di quest'anno, e continuo a dirlo, questa è la mia battaglia, continuerò a sostenerla, a perorarla, va bene Cecca? T'ho convinto?
9: Bene, però vai anche a vedere Genoa Fiorentina, perché così la sostieni meglio la tua causa.
8: Sì, ecco. Beh, quello per forza. Senti,
9: invece la guarderai tramite tubo catodico, ricordiamo le parole virgolettato di ieri, tramite tubo catodico, quindi la vedrai in bianco e nero, giù di lì.
8: Ma perché il tubo catodico, sì, sì, è ai tempi del bianco e nero, quindi per forza.
14: Sì. E invece sì.
9: Sì, no. Bene, bene. E invece sì, no, no, sì, è anche a colori, però si parte dal tubo catodico per poi arrivare allo schermo piatto, all'evoluzione della specie.
8: Dunque, tubo catodico, andiamo con un altro messaggio vocale, vai, sentiamo, vai.
15: Cicca, tutto a posto o mi sbaglio? Per rientrare, diciamo, nelle posizioni settimo, ottavo posto almeno, ne bisogna tu vinca, sì. O mi sbaglio? Grande saluto, o mi sbaglio?
8: Senti, ma poi c'è Marco da Campi, dice, ma se dico che a Grassina si vive bene, mi sbaglio?
9: Ovvio ragazzi, ora è partito un nuovo tormentone.
8: Sì, lo metto nella
9: ragazzi,
8: sigla.
9: Sì, questo va a partire un nuovo tormentone perché naturalmente questo è stato l'intercalare di Paolo, no? Paolo ha detto o sbaglio, dico una cosa giusta o sbaglio, dico no, e subito sono partiti tutti sì. Con questo intercalare.
8: Ma insomma, però, sei d'accordo o no con sì. Il messaggio dell'ascoltatore?
9: Vabbè, io non ho mai visto una squadra ottenere un trofeo o un risultato non vincendo, quindi certo. direi di essere d'accordo in linea di massimo, ecco sì.
8: Sì. Stiamo dicendo una quantità innumerevole di ovvietà e banalità, ma d'altra parte noi siamo i maghi, no, dell'aria fritta, hai ragione.
9: Beh, noi siamo, sì, più che l'aria fritta, noi siamo i maghi, voglio dire, dell'aria compressa, perché comunque sia si sta dicendo una serie di cose che vanno messe in una cartellina zip, perché non c'entrano più da quanto sono ampie le nostre bischierate.
8: Sì,
9: ecco.
8: Sì. Va bene, allora, 348-75-13933, vi aspettiamo con i vostri messaggi scritti e vocali e per dirci in diretta che cosa pensate della sfida di sabato, 055-77-111-71. Quello che vi domandiamo è, non vincere a Genova sarebbe un'occasione persa? Scriveteci, chiamateci, ditecelo anche su YouTube. Andiamo con un altro messaggio vocale prima della pausa, sentiamo.
16: Secondo te la telefonata di Fredde che diceva Erici, voi fate voi. Saluto a tutti, siete forti.
8: Questo era il vichingo viola.
9: Sì, ma non mi sembra che avesse. Chi ha detto che era il G, che sì, quello che ci ha chiamato prima. No, non mi sembrava la voce del G, sinceramente.
8: No, vero, non me la ricordava, no. No,
9: no non mi sembrava, no, non mi sembrava.
8: Sì, se però il G vuole telefonare, ecco, lo può fare. E se nulla, saremo anche felici, lieti di avere la sua opinione sulla Fiorentina. Senti, oggi è arrivata l'ufficialità anche del rinnovo di Ranieri, Cecca, fino al 2029, con opzione per il 2030. E lui ha parlato di questo, ha detto: sono onorato di questo prolungamento proprio nell'anno del centenario. Abbiamo lavorato molto nella sosta e saremo pronti per il rientro in campionato contro il Genoa. Peraltro io credo che siano tutti in gruppo, quello risulta da Bagnoripoli, al di là di Mastantuono che farà il ritorno oggi a Firenze per poi essere valutato da Vanoli, probabilmente verrà messo a gara in corso, però chiaramente lo sapremo meglio più a ridosso della sfida, ma sono tutti a disposizione, quindi in teoria tutti sono schierabili, giusto? Cecca? Allora, abbiamo perso Niccolò Ceccarini.
9: Mi senti? Senti?
8: Eccolo qua, vai.
9: Ma io non lo so se sono tutti schierabili o meno, perché io non sono stato dentro al Viola Park, cioè sono vicino adesso al Viola Park ma non sono ancora entrato. Io non lo so, però penso che stiano tendenzialmente tutti bene. Io però credo che a centrocampo ci sarà qualche sorpresina, sai?
8: In che senso? Piacevole?
9: Non lo so perché ho visto che in tanti danno un determinato centrocampo. Io non penso giochi dal primo minuto, se vuoi la mia idea.
8: Però lui giocherebbe sulla tre quarti, no? 4-2-3-1, Fagioli al fianco di Ndur e davanti, appunto, tre quarti sulla destra Gnonto, in mezzo a Ta e sulla sinistra Ngie.
9: Ma io ho questa sensazione che Atta non giochi dall'inizio, ma che possa diventare magari utile a partita in corso, ma è una mia sensazione, quindi però poi per il resto dovrebbero essere tutti disponibili.
8: Allora aspetta, perché io sono curioso, tra pochissimo approfondiamo questa cosa. Rimanete con noi, Nick e Nick, Radio Firenze Viola, piccolo break e torniamo.

0: Radio Firenze Viola.
1: Cosa è successo al volo 828? Da questa domanda inizia una fortunata serie tornata in voga recentemente che si chiama Manifest. Il telefilm parte quando un aereo scomparso ad aprile 2013 atterra però a novembre 2018. La storia in questione, quella di cui parleremo a breve, non riguarda certo il volo Montego Air Flight, ma parla comunque di aerei, aeroporti ed un volo immerso in un alone di mistero. No, non si tratta di paranormale né di un nuovo episodio di indagini ad alta quota. Non avete sbagliato, questo è quasi ufficiale, ma oggi parliamo di un affare sfumato per una questione di dettagli, o meglio di scali.

Ogni estate, con cadenza regolare, tutti gli organi di informazione tornano a ricordarci le stesse cose: che bisogna idratarsi bene, di non uscire nelle ore più calde e che la Fiorentina sta facendo un nuovo tentativo per Andrea Cistana. È estate ed è quella meravigliosa stagione dell'anno in cui nascono e muoiono i tormentoni di mercato. Notizie ripetute con la stessa frequenza del singolo di Baby K che ci cullano in questi tre mesi. Sogni, suggestioni, spesso vere e proprie boutade che ci aiutano ad affrontare il vuoto cosmico di questi mesi senza calcio giocato. Con questa serie di brevi podcast a cura di Radio Firenze Viola ripercorriamo alcuni colpi di mercato rimasti solamente in potenza. Io sono Alessandro Di Nardo e questo è Quasi Ufficiale, un podcast di Radio Firenze Viola sui colpi di mercato sfumati. Partiamo. Siamo nell'agosto del 2012, precisamente sul finire di una sessione di mercato dove la Fiorentina di Vincenzo Montella e Daniele Pradè è da settimane a caccia di un nuovo centravanti. Lo identifica a metà agosto. È un attaccante d'esperienza, forte fisicamente, ma dannatamente stiloso, diciamo, palla al piede, ed in rotta con il proprio club. Questo attaccante è Dimitar Berbatov, allora 31enne centravanti del Manchester United, che però da diversi mesi aveva posto sulla schiena del bulgaro la scritta For Sale, in vendita. La Fiorentina bussa alla porta del Manchester e trova un tappeto rosso ad accoglierla, e così alla fine in pochi giorni si definisce praticamente tutto. 5 milioni ai Red Devils per il cartellino, con pagamento dilazionato in 3 rate, 1 milione e 8 a Berbatov per un contratto biennale con opzione per il terzo. Pradè è quindi allo scambio dei documenti con lo United e c'è già anche la fideiussione per il pagamento della prima rata. In città, a Firenze, come direbbero dall'altra parte della manica proprio, sale l'hype per un colpo che sarebbe sensazionale. I tifosi sognano un tandem da stropicciarsi gli occhi con Stefan Jovetic e in rete circolano già fotomontaggi con Berbatov in maglia viola. No, non c'è scaramanzia, perché va bene che nel calcio tutto può accadere, ma questo è un colpo che è più che in canna, è praticamente in una teca di vetro. Si sbottona anche Andrea Della Valle, che in quei giorni conferma come il nome nuovo della viola sarà un calciatore che inizia con la B. Insomma, è tutto praticamente pronto. Arriviamo al 29 agosto 2012. È il giorno della partenza di Dimitar Berbatov per Firenze ed è anche la giornata dove successivamente il bulgaro dovrebbe tenere le visite mediche proprio qui al centro sportivo. Alle 11 circa da Londra, Berbatov parte dall'Inghilterra con un biglietto pagato dalla Fiorentina. Ecco, questo è un dettaglio non da poco che tornerà nella storia. La destinazione è l'Italia, precisamente l'aeroporto di Peretola, dove già dalla mattina un capannello di tifosi si raduna per non perdersi lo sbarco del nuovo centravanti. Vabbè, per completezza, prima di arrivare a Firenze ci sarebbe uno scalo a Monaco, ma che sarà mai, al massimo ci scappa una birra bavarese nell'attesa. E invece Galeotto fu il Franz Josef Strauss Airport e chi lo costruì. Perché una volta sbarcato, Berbatov deve aver riattivato le notifiche del telefono e trovato qualche chiamata interessante dall'Italia. Ma non col prefisso 055, bensì con lo 011. Sulla sirena di un'operazione già chiusa a doppia mandata c'è il tentativo di stoppata della Juventus di Conte e Marotta. Un sondaggio timido dei bianconeri riscontra probabilmente un dubbio già preesistente in Berbatov, che nonostante abbia già dato la sua parola, fatto le valigie e tutto, fa su e giù per l'aeroporto di Monaco rimuginando su una decisione che a questo punto non è affatto certa. Nel frattempo a Firenze si iniziano a carpire i primi segnali dello psicodramma di mercato. L'arrivo di Berbatov era previsto per l'ora di

sciopero dei voli alla fine era previsto in giornata, avrà pensato Massià. Il dirigente viola non sa però che Berbatov quel volo Monaco-Firenze non l'ha preso volutamente per un colpo di testa dell'ultimo minuto. L'attaccante ha infatti detto sì all'offerta last minute della Juventus, rinnegando i viola. Contratto biennale a 1,8 milioni di euro all'anno più bonus e 4,5 milioni di euro al Manchester United. Sono praticamente gli stessi numeri dell'accordo stipulato.

del compagno, per giunta col rivale storico. I tifosi viola vomitano qualsiasi tipo di insulto sotto i post social del calciatore e del suo procuratore, Emil Danchev, che pochi giorni prima aveva letteralmente stretto la mano di Pradè. La società, dalla sua, risponde con un po' più di contegno, come ovvio, ma nella formalità dovuta il comunicato che fa uscire in serata sul proprio sito è comunque una stilettata diretta alla Juventus. ACF Fiorentina comunica che l'operazione di acquisizione del calciatore Dimitar Berbatov è saltata definitivamente. Il calciatore si è imbarcato in

0: abbiamo visto la rabbia nei confronti di un comportamento giudicato appunto sleale da parte dei rivali storici. La rabbia è così forte da parte della Fiorentina che la società non la nomina nemmeno la Juventus, come si parlasse di Voldemort, tu sai chi. Mentre l'odio continua a divampare sui social, l'aeroporto di riferimento per Berbatov diventa quello di Caselle, a Torino. Alcuni tifosi bianconeri festeggiano lo scippo di mercato come fosse una vittoria sul campo. Ma il karma è una brutta bestia e stavolta agisce sotto forma della moglie del bulgaro. Elena Stilianova alla fine non ci sta e punta i piedi. Lei vuole rimanere con la figlia Dea di appena 3 anni in Inghilterra e da lì non si vuol muovere. Anche qui quindi c'è un ripensamento dell'ultimo minuto e a quel punto Berbatov deve scegliere se far infuriare 2 club o una moglie. E alla fine sceglie per la soluzione meno rischiosa. Secondo dietro fronte della giornata, Berbatov non va né a Peretola né a Caselle, ma torna indietro a Heathrow, Londra, dove poche ore dopo firma per il Fulham, anche a quanto dice lui per una chiamata ricevuta da Martin Gyol, che allora era il tecnico dei Cottagers, che l'ha convinto a firmare appunto per la squadra di Londra. Chiusura del cerchio proprio in senso di viaggio, si parte da Londra e si torna a Londra, davvero incredibile, con una giornata iniziata di fatto dal giocatore viola, proseguita con il tradimento bianconero e conclusa alle 22 con un altro bianconero, quello del Fulham. Fiorentina e Juventus finiscono becche e bastonate, come si dice da queste parti, stranamente unite nell'odio di un calciatore che le ha tradite entrambe sull'altare e lo stesso giorno. Fiorentina e Juventus però sono ancora più nemiche a livello societario, per quello che dai viola viene visto, lo ribadiamo, come un comportamento sleale da parte di Beppe Marotta. Arriveranno poi anche i chiarimenti di Marotta, che parlerà di un comportamento legittimo da parte della Juventus. Arriveranno poi anche le parziali scuse di Berbatov, che chiamerà, o meglio non chiamerà lui stesso ma farà chiamare da un suo contatto stretto, Pradè, per appunto scusarsi con la Fiorentina. Risposta, inutile sottolinearlo, abbastanza fredda da parte di Viola, che chiude definitivamente la storia. Così in 12 ore si conclude la tragicommedia di Dimitar Berbatov. Una storia che ha fatto letteratura, tant'è che a Firenze, quando si va vicini a chiudere per un nuovo acquisto, qualcuno, e ha ragione per quanto vedremo è successo poco dopo, ha sempre paura che questo faccia una Berbatov. Come se fosse proprio una mossa di mercato, un vero e proprio trucco di magia dietro front all'ultimo minuto e ciao. Che poi una Berbatov, lo stesso Berbatov, la farà 3 estati dopo. È il 2015 e il bulgaro a fine carriera, nonostante avesse stipulato già un accordo di massima con l'Aston Villa, cambia nuovamente idea all'ultimo istante per firmare col PAOK Salonicco. Il caso Berbatov ha fatto scuola ovunque, non solo a Torino o a Firenze, dove è ancora complicato pronunciare quel nome, ma anche in Bulgaria, dove pochi mesi dopo un'emittente radiofonica, Darik Radio, inviò alla Fiorentina una lettera per dimostrare la volontà di risarcire Viola per quei famosi biglietti comprati a Berbatov e per rievocare nuovamente quel viaggio Manchester-Firenze che si troncò a metà nel maledetto aeroporto di Monaco.
1: Fiorentina, doveva venire a Firenze, si è fermata a Monaco, ha trattato con un'altra società, tra i 2 litiganti, ha scelto la terza, ci mancherebbe pure che non gli chiediamo il biglietto dell'aereo.

0: Tommaso Loretti.
1: No, io ho fatto l'obiettore di coscienza.
0: Bravo.
1: Orgogliosamente alla misericordia di Fiesole.
0: Bravo, molto bravo. Io ho fatto il militare e ti dico, l'ho fatto da privilegiato perché a parte un periodo nei granatieri a Orvieto, quindi in casa della nostra Luciana Magistrato, e 20 giorni a Napoli, poi l'ho fatto al distretto e questa lunga attesa mi ha ricordato quello che ci avevano i miei colleghi, quello meno privilegiati di militare, che veramente facevano meno 39, meno 38, meno 37
1: all'alba, no?
0: All'alba era una roba, era un countdown che poi negli ultimi giorni diventava più pesante, chissà, andare a 364 lo vivevi con più leggerezza, quando arrivavi, ecco, questa lunga attesa ricorda, sì, perché... ma domani si gioca, no, non si gioca domani,
1: questa settimana domani ci ha portato a fare un sospiro di sollievo, abbiamo scavallato i weekend senza partite, però comunque c'è da arrivare a sabato e meno male che sarà la Fiorentina ad aprire il programma, quindi non dobbiamo aspettare, cioè il campionato riparte con Genoa-Fiorentina e finalmente ci leviamo la curiosità di vedere in che condizioni è il gruppo di Vanoli, come stanno i singoli, come è andato il lavoro in queste due settimane al Viola Park e come stanno anche coloro che tornano dalla nazionale. Tra di loro io mi sento di dire che abbiamo due viola azzurri che volano sulle ali dell'entusiasmo, Fagioli e Ndur. Poi altri come Ngie, secondo me, hanno fatto ulteriori pieni di fiducia e di carica, perché poi anche Ngie ha segnato. E poi c'è un bel punto interrogativo chiamato Franco Mastantuono, oggi allenamento pomeridiano. Io ti dico subito che secondo me anche domani con Vanoli che parlerà alle 2, lui ovviamente non si sbilancerà,
0: ovviamente,
1: e
0: avrà ancora un giorno, quindi se lo gioca, ma guarda la
1: lui
0: scelta,
1: venerdì notte va a letto, ma... e probabilmente sabato mattina decide,
0: lo guarda, allora
1: anche
0: ti dico,
1: in base a quello che
0: sabato
1: gli dirà
0: vanno
1: Franco
0: a fare colazione, immagino fanno quel pranzo quando giocano alle 10:30 più o meno, lo guarda in faccia e decide, sarà un fatto di sensibilità. A proposito, mi fai dire una cosa molto bella, noi sabato Radio Firenze Viola, gruppo Radio Firenze Viola, quindi in tutte le sue anime, sarà alla Fiera di Scandicci, che è uno dei momenti di aggregazione dell'area metropolitana fiorentina più bella, perché veramente ci sono stato due volte, è una grande festa, avremo un'area importante a nostra disposizione, quindi venite a cercarci se avete voglia, magari qualche marito è costretto a accompagnare la moglie, oppure qualche tifosa, avete voglia di seguire la partita che noi vi proporremo attraverso Lorenzo Di Benedetto, Chiara Bevilacqua e tutti
1: Giannatasio,
0: e tutti quelli che partecipano a questa fantastica trasmissione, saremo lì e poi saremo lì per il dopo partita, saremo lì con un'ora con Giancarlo Antonioni per il libro, saremo lì poi con Andrea Bruno Savelli e tanti altri, insomma noi ci troverete se vorrete soffrire insieme a noi per Fiorentina Genoa-Fiorentina, ci troverete anche lì. Dopodiché oggi a TMV Radio mi hanno chiesto, ma secondo te a chi ha fatto meglio la sosta e chi ha fatto peggio? E io ho detto ci sentiamo lunedì e ne parliamo, perché oggi di che cosa vuoi parlare? Non lo sai.
1: Come si fa a sapere? Credo non lo sappia nemmeno Vanoli.
0: Ma non lo sa nemmeno Vanoli, non lo sa, ma non lo sa Gasperini, non lo sa, non lo sa, nessun allenatore oggi è in grado di capire come ripartirà. Ma è un esame importante e lo ripeto, quello che hai raccontato te, che hai raccontato Mario, se c'è stato un momento di sana tensione e di riflessione nell'ultima sgambata contro la Primavera e ha riportato qualcuno con i piedi per terra dei nostri, ben venga, meglio qui che alla fine del primo tempo è Genoa che magari dice dove siamo, chi siamo, cosa facciamo. Ecco, io mi auguro che si ritorni subito in modalità Napoli, perché in modalità Napoli, ragazzi, è stata un'ottima Fiorentina, non solo per il risultato, ma perché non è facile andare sotto contro una grande squadra e trovare la forza di reagire. La Fiorentina non solo è andata sotto, non solo, tra l'altro una squadra di Allegri che se tu gli vuoi fare un regalo tu gli devi dare un gol di vantaggio, non solo ha recuperato, ma come avete raccontato voi, come abbiamo visto, addirittura forse meritava di vincere, quindi con quell'intensità, quella cattiveria, quella fame, quella voglia, quella grinta, quel cuore, quella qualità, ecco, che io ho visto in

0: vorrei dire quasi tutta la partita col Napoli.
1: Bene, ne parliamo ampiamente, due ore come sempre anche insieme a voi qui a Radio Firenze Viola e anche su Lady Radio fino alle 16 con 348 7513 9 7513 933 e 3925 727775, se no chiamate 055 771 171. Aggiornamento sull'attualità, la notizia la sapevamo, ora c'è il comunicato ufficiale, il rinnovo di Luca Ranieri, c'è proprio una nota della Fiorentina, prolungamento del contratto fino al 30 giugno 29, opzione di rinnovo fino al giugno 2030 per quello che è, immagino, uno dei potenziali titolari di sabato a Marassi insieme a Dragusin, perché sì, credo la difesa sia fatta con i Menez a destra e Vieri più di Valdepeñas a sinistra.
0: Dici?
1: Io me l'aspetto così.
0: Però
1: Fagioli,
0: guarda,
1: Durra,
0: Andrea Giannattasio è più su Valdepeñas. Lui, Andrea Giannattasio, che diciamolo è un po' i nostri occhi lì al Viola Park, cioè lui sostiene che in questa sosta è stato fatto un grande lavoro su Valdepeñas, probabilmente
1: anche
0: perché
1: su 4-2-3-1,
0: però, e su questi due, perché sulla fase difensiva, perché il problema di Valde, e qui ti devo dire la verità, sono anche un po' sorpreso perché Valdepeñas è un difensore centrale,
1: sì,
0: quindi il concetto della difesa lo dovrebbe avere innato nel ruolo, ecco.
1: Sì, anche se è in genere terzino, soprattutto
0: può fare le due
1: giovane,
0: però
1: spinge peso.
0: Il concetto della difesa è strutturale, se non puoi fare il difensore centrale. Ti ricordi provare una misera tre, a mettere a tre Biraghi, e lui non è il suo lavoro, ecco, cioè che non aveva proprio il senso della fase difensiva. E quindi sono molto curioso di vedere questo, ci sono tanti dubbi, tante domande sulla formazione, anche tante riflessioni che vi chiediamo a voi. Oggi io al Caffè Nero Bollente mi sono sbilanciato solo su un giocatore del quale io sono sicuro che gioca, è Pellegrino. E perché mi piace Pellegrino, ti devo dire la verità, non mi aveva entusiasmato all'inizio, ma di partita in partita mi piace, e c'ho ben chiaro nella mente quella riflessione di Giovanni Galli che mi disse, ci disse a zona mista, Pellegrino gioca senza pensare al suo voto in partita, gioca per i compagni, per lottare e per aiutare la squadra. Pellegrino è un ragazzo al servizio della squadra, poi fa anche gol, è il suo mestiere. E ti devo dire, ci ho ritrovato nelle parole di Giovanni Galli, non a caso tra campioni non si sbaglia mai, quello che ci aveva detto a suo tempo Lorenzo Minotti, che saluto e ringrazio. Ciao Lorenzo.
1: Ciao capitano.
2: Ciao ragazzi, ben trovati.
0: E quindi ti ho ritrovato, te ce l'hai detto, sei stato l'uomo della primora a raccontarci, ma devo dire in maniera non perfetta, straperfetta, le qualità, il senso del sacrificio, il rispetto, il lavoro, la volontà di migliorare di Pellegrino. E a me ha colpito questa frase di Giovanni Galli che ha detto, ricordatevi, il 99% dei giocatori pensa, va in campo e pensa alla sua pagella, Pellegrino va in campo e pensa a aiutare la Fiorentina. Questo è molto bello, Lorenzo.
2: Sì, direi che sono qualità che vanno custodite con cura, perché è difficile trovarle al mondo d'oggi, soprattutto nelle squadre di oggi, dove tendenzialmente la stragrande maggioranza dei giocatori sono delle aziende singole,
0: sì,
2: quindi tanti mettono, diciamo, il loro ego davanti all'interesse della squadra.
0: Esatto.
2: E invece trovare giocatori disposti a questo tipo di mentalità sono da conservare e da trattenere con cura, ripeto, e poi sono da porre come esempio per tutti gli altri, ecco.
0: Ecco, ti sorprende, lui ha già fatto dei gol, li ha fatti da goleador,
1: quasi da uomo
0: meno
1: d'aria,
0: che di testa, e questo secondo me è un altro titolo di merito, no? Perché testimonia la completezza di un giocatore, cioè non è solo bravo,
1: tiro da fuori, galoppata, anche un gol finale a
0: gol
1: Venezia
0: di rimbalzo sul colpo, ecco, come si fa a far gol di testa a Pellegrino? Perché devo dire la verità, cross ce ne sono pochi, e io ho detto l'altro giorno che secondo me la Fiorentina deve trovare chi gioca bene i calci piazzati. Cioè, mi ricordo nel Frosinone c'era uno, mi diceva, guarda, lui
1: Calò,
0: pennella i cross,
1: scriveva ieri,
0: e fece un gol e mezzo, poteva farne due. Ecco, bisogna che imparino i cross, chi calcia calci da fermo, a trovare Pellegrino.
2: Sì, direi che questo è un lavoro che spetta Vanoli per valorizzare appunto le qualità che hanno gli attaccanti che ha a disposizione, adesso al di là di Pellegrino, però indubbiamente avere uno stoccatore così di testa è un grandissimo vantaggio, perché poi al di là che lui diventi determinante nel segnare, significa che quando è dentro l'area attira l'attenzione di non solo del marcatore, certo, ma anche degli altri avversari, quindi diciamo si può lavorare su situazioni, su schemi, però io credo che adesso la Fiorentina piano piano troverà una propria identità, arriveranno anche i cross, io credo, perché adesso giocatori che possono giocare sugli esterni ci sono, quindi si tratta solo adesso di avere un po' di pazienza, che Vanoli possa diciamo mettere in fila tutte le qualità che ha trovato quest'anno nella stragrande maggioranza dei giocatori che sono arrivati nel mercato estivo, che magari lui non conosceva direttamente, e sicuramente sfrutterà queste situazioni, ecco. Però io credo che, come te avevo detto anche l'altra volta, l'importanza di avere un giocatore così forte in testa poi si evidenzia anche quando sei in fase difensiva, perché quando lui va a difendere sul calcio d'angolo, sulle palle inattive, dove la Fiorentina l'anno scorso ha subito una marea di gol, può essere veramente un'arma in più, perché di solito gli attaccanti nella propria area
0: fanno danni,
2: sono pericolosi, invece uno che il primo palo lo copre benissimo, e quindi questo è già un altro valore aggiunto che può offrire a questa squadra Pellegrino.
0: I portieri non amano gli attaccanti dentro l'area.
3: Dai via, stai davanti.
0: Li fanno casino, non sono mai tempestivi.
3: Io volevo capire da Lorenzo, in teoria in questo momento mentalmente sta meglio un nazionale che ha giocato, che è stato attivo e ha vissuto la partita, o chi ha lavorato al Viola Park sotto gli occhi di Vanoli, però la pressione, l'adrenalina della partita non ce l'ha quasi da 20 giorni, insomma Napoli ormai era quasi 20 giorni fa, Lorenzo.
2: Sì, io credo che l'adrenalina partita la si ritrova, perché sono solo 20 giorni, siamo già nel cuore della stagione, quindi anche se uno ha saltato diciamo un weekend in più non credo che possa cambiare tanto. Per quanto riguarda invece i giocatori che sono andati in nazionale, lì bisogna fare un po' delle analisi singole, perché è stata una sosta anomala dove ci sono state 4 partite. Guarda, adesso io stavo preparando la partita domenica e sabato sera, commenterò Napoli Frosinone.
0: Bella partita, Napoli Frosinone.
2: E in effetti leggevo adesso appunto un'intervista di Lobotka dove si lamentava, e credo che non abbia tutti i torti, perché lui ha giocato 4 partite su 4, 360 minuti, è stato sempre in campo, viaggi aerei, trasferte, muoviti qua. Io credo che un giocatore ne risentirà, anche perché poi gioca sabato, poi mercoledì avranno la Champions, poi entreranno in un tour de force di 9 partite in un mese. Quindi ecco, quel tipo di nazionale lì sicuramente è molto più pesante rispetto ad uno che si è potuto allenare e preparare con cura. Però bisogna fare delle analisi singole, perché per esempio se penso a Endur, che ha vissuto questo momento così di grande responsabilità, ma anche di grande felicità con quel gol che ha fatto, ma anche mettersi la fascia dell'Under 21, essere protagonista, sicuramente arriverà un giocatore super carico. Ecco, lo stesso Fagioli credo che ha giocato il giusto, e anche lui possa essere uscito rafforzato da questa sosta. Quindi bisogna fare delle analisi, secondo me, individuali a seconda delle varie situazioni, mentre per esempio uno che sicuramente penalizzerà la Fiorentina è Mastantuono, perché ci penso che deve fare il viaggio, rientrare, non sarà secondo me nelle condizioni fisiche ideali per essere determinante. Però è anche
0: vero. La domanda, Lorenzo, è: lo faccio partire e poi tanto lui tutta la partita non la fa, questo è sicuro.
3: No, però non sta nemmeno 90 minuti in panchina,
0: oppure lo metto l'ultima mezz'ora, cioè lì la valutazione. Poi, come ho detto, io non so, ma secondo me Vanoli lo vede sabato mentre fanno la colazione e lì decide, ecco. È anche molto un fatto di sensibilità di un allenatore, no, questo aspetto.
2: Sì, sensibilità dell'allenatore, carattere, caratteristiche personali del giocatore, adesso lui magari dal punto di vista umano ancora non l'ho individuato bene, però se così faccio un minimo di riflessione su quelle che sono le mie sensazioni, certo. Io penso che sia un giocatore che utilizzerei a partita in corso, vai a giocare in uno stadio dove la pressione è notevole, anche perché il Genova sta vivendo un momento particolare, sicuramente i ritmi iniziali saranno ritmi forsennati, lui già è uno che probabilmente per caratteristiche sue poi è meno portato, certo, a avere in corsa indietro, certo, ai ritmi alti, quindi io lo sfrutterei in quella maniera, però certo, poi ripeto, Vanoli dovrà fare anche considerazioni su tutti quelli che ha a disposizione e chi e quali sono le condizioni dei singoli.
0: Senti, Lorenzo Minotti è un grande uomo di calcio, grande intenditore, sentirlo commentare le partite è uno spettacolo perché poi ha competenze ed equilibrio. Allora Lorenzo, ti chiedo, c'è un grande dibattito sull'atteggiamento tattico della Fiorentina di oggi, ma può essere anche di domani, ecco, cioè non si sa quelle sono le tempistiche, nel senso che c'è un orientamento molto forte a immaginare una Fiorentina col 4-2-3-1 e tutto questo ha anche come una delle motivazioni forti, scusa se ripeto la parola, il cercare di trovare l'abito giusto per un giocatore come Gonçalves che ha esperienza, gol, assist, piace. Io sono molto perplesso perché non vedo una coppia di centrocampisti adatti per giocare a due come ha adesso la Fiorentina. Sono molto perplesso perché non so a quel punto dove potrebbe andare a collocarsi, però ti chiedo, ecco, ragionando sulla rosa fiorentina, 4-3-3 o 4-2-3-1, che poi non è proprio la stessa cosa, no, da un punto di vista tattico.
2: Ma guarda, non cambia tantissimo, secondo me cambia a seconda che degli interpreti che tu hai, che se questo 4-2-3-1 il giocatore che gioca a ridosso delle punte è un attaccante più che un centrocampista, è ovvio che poi cambia, quindi probabilmente devi avere sicuramente dietro un giocatore che protegga la difesa in maniera importante. E quindi cioè, devi scegliere in base alle caratteristiche. Però per quanto riguarda invece l'applicazione del modulo, no, perché i due esterni li hai comunque, poi il centrocampo, adesso è difficile trovare un centrocampo dove ci siano delle posizioni fisse, ci sono delle rotazioni continue perché gli altri ti vengono a prendere, se tu hai un play basso te lo vengono a marcare, quindi magari lui si sposta, fa la mezzala e fai abbassare un altro per iniziare la costruzione. Io ti dirò che non è facile, perché ti spiego, la Fiorentina secondo me non ha proprio questo giocatore tattico che possa giocare davanti alla difesa ed essere uno fisso che protegge la difesa sia dal punto di vista fisico sia dal punto di vista di andare a cucire tutti i disequilibri che magari si creano quando attacchi. Queste caratteristiche le ha un po' Ulai, però è un giocatore molto molto ancora acerbo
0: tatticamente,
2: me, è più istintivo che un ragionatore, però sicuramente lo può diventare. Però è anche vero che se poi penso a un vertice basso, secondo me Fagioli gioca meglio a due perché non è proprio un play per stare lì davanti alla difesa costantemente, mi piace più proprio andare un po' più in giro per il campo. E lo stesso Ulai, che sicuramente lo può fare, per esempio nell'essere importante nel recupero palla, nell'andare a scivolare sull'esterno quando c'è da andare a coprire magari uno degli esterni alti che non rientra o non fa tempo a recuperare, però anche lui in fase di possesso palla secondo me deve togliersi un difetto, che tocca la palla troppe volte, cioè la porta
0: già di la prima porta.
2: E quindi deve sicuramente trovare dei tempi di gioco migliori, però ha tutte le qualità tecniche per
0: ecco sì. Lorenzo, ma per esempio Ndur, che è arrivato,
3: mi sembra non se ne possa
0: Ndur
3: fare a
0: sembrava addirittura
3: di
0: un trequartista come indole naturale, no? E oggi c'è anche chi lo immagina invece come uno di un centrocampo a due con Fagioli, esatto, di Ndur. Allora Ndur la fisicità ce l'ha, secondo me ancora non ha imparato ad usarla e non so se imparerà, ma insomma se è giovane può ancora crescere. Ecco, Ndur lo può fare questo passaggio, io lo vedo sempre più andare, però
3: Ad oggi forse si può dire che è più avanti di Ulai. nelle gerarchie o nell'utilità lì accanto a Fagioli,
0: no? Perché se giochi a tre il ruolo suo è chiaro, fa la mezzala,
3: io lo vedo proprio in coppia con Fagioli, sembrano anche perfetti insieme.
2: Ma io sono convinto che ci si possa arrivare, cioè Endur, guarda, per me è una grossa sorpresa, perché il primo anno, cioè, lui è arrivato con tante aspettative, ha un percorso già fatto in squadre importanti, quindi mi aspettavo un giocatore di un certo tipo, e ti dirò che all'inizio non riuscivo a trovargli, cioè a capire bene che tipo di giocatore fosse, che potenzialità potesse avere. Però devo dire che invece l'anno scorso, in un anno difficilissimo, forse è stato uno di quelli che è migliorato di più, è cresciuto, si è preso tante responsabilità e ha dimostrato di saper fare tante cose, e secondo me anche lui probabilmente deve trovare la sua dimensione. Però è un giocatore che può far tutto, perché l'abbiamo visto, come dicevate, ha una fisicità debordante, ha una struttura importante, tecnicamente è un buon giocatore, ha un grande tiro dalla distanza, capacità di inserimento, quindi secondo me veramente attorno a lui adesso si può costruire quello che può essere un centrocampo 2 oppure anche un centrocampo 3, con appunto lui che poi si abbassi velocemente ad affiancare Olai o Fagioli, quando per esempio vorrei essere un po' più la Fiorentina vorrà essere un po' più aggressiva e giocare magari con Attà, certo, con lo stesso con Gálvez, via dicendo, certo. Beh, secondo me ci sono delle potenzialità che vanno tirate fuori, e deve essere bravo l'allenatore secondo me deve essere bravo, però Endur ci sta dimostrando veramente di essere un giocatore che può avere dei margini di miglioramento che probabilmente neanche lui in questo momento conosce, oppure il fatto di essere stato sempre considerato, diciamo, un giocatore di un certo tipo non gli ha permesso di raggiungere quella consapevolezza, e magari la responsabilità l'ha un po' frenato, però adesso mi sembra che abbia imboccato la strada giusta, quindi secondo me nel giro di 2 stagioni parleremo di un giocatore importante, ma anche per la Nazionale A.
0: Senti, prima di salutarti proprio, ma questa è una richiesta, una curiosità mia, che non c'entra poco anche con Radio Firenze Viola, ma il mio amico Gila come si è inserito lì a Parma, nella tua Parma?
2: Ma ancora poche notizie, devo dire, perché...
0: Seguilo, dagli dei consigli, è una brava persona, sì. Gila.
2: No, Gila lo sento, gli ho scritto, fra l'altro è un ragazzo che io ho avuto anche quando ho iniziato a fare il team manager, ho vissuto con gli anni di Prandelli, lui è stato veramente un giocatore straordinario, ma soprattutto è un ragazzo veramente
0: bravo, infatti per questo
2: io non pensavo mai che in futuro avrebbe fatto l'allenatore, per il tipo di carattere che aveva, invece si sta dimostrando un allenatore bravo. L'ho seguito tantissimo in Serie B col Genoa nel primo anno di Serie A, quindi a me è piaciuto tanto, e mi è dispiaciuto tanto l'anno scorso quando l'hanno esonerato da Pisa, perché poi i dati e i fatti hanno dimostrato che lui aveva lavorato bene, aveva tirato fuori il massimo da un gruppo che evidentemente aveva dei limiti. E poi quando io ho fatto il direttore sportivo a Parma per la seconda volta, quando ci fu il fallimento, vincemmo il campionato di Serie D, e l'estate tra la D e la C l'ho rincorso tanto, l'ho incontrato tante volte, l'avrei voluto portarlo a Parma per diventare il nostro così proprio uomo guida. L'avevo quasi convinto, non ce l'ho fatta, però l'ho perdonato.
0: Vabbè, questo ti testimonia della stima che hai, ma lo ripeto, era una domanda, perché io Giardino è una brava persona.
3: Sì.
0: E quindi sono
2: ragazzo,
0: portato a fare il tifo, perché è veramente è uno quasi che ha poco a che vedere.
3: Non sta sotto i riflettori.
0: Che ha poco a che vedere con questo mondo.
3: Ma invece Lorenzo, secondo te De Rossi ha delle responsabilità sulla classifica del Genoa? Perché a me sembra che veramente lui potesse fare il giusto con la squadra che ha, e comunque sabato si gioca molto.
2: Ma guarda, sicuramente il Genoa è una delle squadre che ha deluso un po', tra virgolette, per come aveva finito il campionato l'anno scorso. Fra l'altro quello che mi fa un po' specie è che la difesa è quella, cioè che aveva sempre lavorato bene. È vero che gli hanno così, gli è venuto meno qualche giocatore sugli esterni, però effettivamente poi questa squadra ha sempre fatto fatica a segnare, e ancora non ha trovato, diciamo, la quadra davanti, perché è una squadra che nelle prime gare ha fatto anche delle buone prestazioni, però forse poi non ha raccolto per quanto aveva seminato. Adesso, sai, dire responsabilità di De Rossi o meno, ci sono anche situazioni di mercato sempre molto confuse, vedo che queste proprietà, da quello che leggo, spesso fanno anche delle operazioni senza neanche avvertire gli allenatori, quindi la stessa cosa è avvenuta un po' a Frosinone, dove adesso sta andando benissimo, però mi sembra che su 14 giocatori che li hanno comprato, quindi mezza squadra, ne stanno giocando due, e uno fra l'altro è Masini, che conosciamo benissimo, quindi non era neanche un ragazzo da scoprire. Per cui credo che il campionato, secondo me, inizia adesso. Cioè, quello che c'è stato prima è stata una parentesi, tante difficoltà solide, perché col mercato ancora in atto, con la stagione anche particolare che abbiamo vissuto, perché si è giocato a delle temperature, in situazioni anche ambientali molto, molto difficili, quindi le partite sono state anche tanto condizionate. Adesso si parte, quindi credo che i valori verranno fuori.
0: Grazie davvero, Lorenzo, è un onore averti con noi, come sempre. Un grande abbraccio. 348 7513933 per i vostri messaggi audio scritti, 3925727775 per gli ascoltatori di Lady Radio. Aspettiamo le vostre telefonate allo 055 7711 171. Alla ripresa un carissimo amico e un bravissimo collega. A tra poco.
4: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
5: Radio Firenze Viola.
6: Ciao ragazzi, vi posso dire una cosa? È 4 giorni che si parla di Mastrantuono, se deve giocare, non deve giocare. Io, che sono forse più vecchio, no, di Calamai no, ma più vecchio di Solo sì, vi dico che non sarà, se la partita va come deve andare, non sarà nemmeno quello più determinante, perché se ne è parlato troppo. Quando succede così, poi alla fine determina un altro, magari determina Inao che l'era in panchina tutte queste giornate, vedrete.
7: Buon pomeriggio, Luca e Tommaso. Ma la mia proposta di capitano per indurre sta prendendo forza, vedo. Tra l'altro è ora in tutte le formazioni del centrocampo della Fiorentina. Benissimo, ma la domanda a voi che conoscete anche le notizie nell'ambito della Fiorentina: ma Ulai, ma è stato preso secondo voi per fare il regista della Fiorentina?
8: Sì.
7: Sapete qualcosa?
8: Sì.
7: Che io sono curioso di questa cosa.
3: Bene, sì. Gli interventi al 348 7513933, 3925727775. Ulai è stato preso nell'ottica della cessione di Fagioli.
8: Esatto.
3: Quindi, siccome poi Fagioli fa il regista per la proprietà, quella lì, mi ricordo male.
0: Io credo che loro avessero in testa una squadra con Ulai, Attà e Torsveld, per cui Ulai disordinato, ma e la fisicità di due mezzali di struttura con caratteristiche diverse. Poi indur, naturalmente, un titolare, devi ragionare sui tre centrocampisti, almeno tre mezzali devi avere se giochi un due mezzali, no? E poi è rimasto Fagioli, non solo è rimasto Fagioli, ma si è ripreso tutto Fagioli in un minuto.
3: Perché è tornato Vanoli.
0: E ora il problema è dove mettiamo la I.
3: Esatto. Perché io sabato immagino un tour Fagioli
0: e Ulai.
3: È un ballottaggio più qualitativo tra Attà o Gonçalves. Cioè, io in questo momento non ce lo vedo Ulai titolare.
0: No,
3: No.
0: Non lo so, io lo so
3: perché
0: che partita.
3: Per me va in ballottaggio con un tour.
0: Non so
3: per
0: che
3: intenderci.
0: Partita vuol fare. Vanoli. Per me due giocatori sono sicuri e sono Fagioli e Ndur. per me questi due sono
1: questa la vedo anch'io.
0: Il terzo giocatore è, avendo questi due giocatori, cosa ti serve più, uno di rottura o uno di grande qualità? E questa è la valutazione, ma entra dentro l'idea di squadra. Allora te lo ripeto, gioca Valdepeñas o Vieri, perché se gioca Vieri viene un conto, se gioca Valdepeñas un altro conto.
1: Probabili formazioni Gazzetta anche oggi è Ndur, Fagioli, Gonçalves.
0: Sì, io te lo dico per esperienza che queste sono le prime formazioni che vengono date, poi o succede un qualcosa e ti segnalano, se no va di default. No, ma è una possibilità, va immaginata nel suo,
1: Ndur,
0: nella sua complessità. Ecco, quindi questo è un ragionamento. Vabbè, staremo a vedere.
1: Domani è ore 14, conferenza stampa Ivanoli. Secondo me ci dribbla, non ci darà molti aiuti. Però qualcosa si può capire,
0: sì, soprattutto
1: come sono andate queste due settimane e le sue, ripartire da quel concetto che lui ci ha detto, che il punto d'arrivo sono due davanti alla difesa, no? Il doppio regista.
0: Ora poi chiediamo, perché ora chiamiamo un grande collega, bravissimo anche in queste valutazioni. Sono anche, guarda, lui parla alle due domani, quindi parla d'allenamento già fatto, immagino. Perché poi loro partiranno
1: per Genova.
0: Perché di solito gli allenatori fanno prima di dire: c'ho l'ultimo allenamento, ora fatemi vedere, c'ho ancora un giorno e mezzo.
1: Domani
0: fatemi
1: si può
0: vedere,
1: dire comunque la partita
0: si gioca
1: domani,
0: in 15,
1: fatemi
0: 16,
1: pensare,
0: 17,
1: poi domattina 18. Vediamo un po' il
0: ma questo è veramente
1: scolare.
0: Uno di quei casi su Mastantuono che secondo me lui va a vedere a pranzo e decide se gioca o non gioca. Ecco, e lì è proprio un fatto di pelle, perché è vero quello che dice Lorenzo Minotti, che io lo metterei dopo, perché mi aspetto una partita di aggressione, ma se ti aspetti una partita di aggressione si creano spazi, e Mastantuono, se gli dai là davanti, gli porti la palla contro uno.
1: Il messaggio della nota audio diceva poi magari determina qualcun altro, è vero. Però dei calciatori di Vanoli, quello che prova più di tutti costantemente a determinare è Mastantuono.
0: Sì.
1: Cioè, chi è che punta costantemente l'uomo, che cerca sempre a centrarsi? Secondo me, se andiamo a guardare il numero di tiri, forse è quello che ha tirato più Mastantuono.
0: Sì, sì,
1: quindi forse se non è distrutto dal viaggio, io parto con lui.
0: Lo chiediamo
1: di Gnonto
0: al nostro caro amico Ernesto Poeta.
1: Ernesto forse lo farebbe partire da fuori con cautela, figura.
0: Caro Ernesto Poesio, buongiorno.
1: Ciao Ernesto.
0: Quindi
1: ciao.
0: Mastantuono in corso d'opera secondo te?
8: No, io non
0: l'ha detto lui, lo
1: no,
0: sai, lui si vanta di essere il tuo portavoce, capito? Per cui
1: no, ma
8: per di portavoce ce ne sono fin troppo.
1: Per il suo stile, mi ricordo, aveva uno stile abbastanza da allenatore, quindi equilibrio. Mastantuono è stato in nazionale, magari.
8: Sì, ma è tornato mercoledì. Dai, secondo me può, cioè mercoledì che
1: stanotte,
8: poi
1: ieri,
8: no?
1: Sì. Oggi il primo allenamento.
8: Insomma, dai, perché se sta bene, poi ora noi non ce l'abbiamo sotto mano, non è che abbiamo parlato con lui, ne sappiamo le sue condizioni, se il viaggio è stato comodo, quanto si è stancato e tutto quanto, però insomma il tempo per recuperare dal jet lag c'è, nemmeno 20 anni, voglio dire, insomma, non è che poi ha giocato tutte le partite 90 minuti, insomma, io credo che se la sente, non vedo perché tenerlo fuori. È il giocatore davanti che appunto può essere più imprevedibile e può inserirsi negli spazi che può lasciare il Genoa, quindi io ci penserei a tenerlo un panchino.
0: Ma io infatti sarei per farlo partire, poi è chiaro non farà 90 minuti, però
1: e magari metti Gnonto sfruttando
8: la
1: fase della partita,
0: magari
1: cioè più
0: se
1: spazi,
0: l'hai anche sbloccata puoi avere spazio
1: veloce,
0: per carità.
1: Cioè,
8: esatto.
0: Senti Ernesto, io sai quanto ti apprezzo, per cui per me ti chiedo una visione ancora più grande al di là di chi gioca o chi non gioca domenica. Vorrei che tu mi rileggessi un po' queste 3 settimane, vorrei che tu me le rileggessi partendo proprio come ti vengono, innanzitutto su quelle che sono state secondo te le positività di queste 3 settimane, poi ti chiederò quelle che secondo te possono essere lette come negatività. Ecco, cosa ha portato di buono questa lunga sosta?
8: Ma secondo me innanzitutto ha portato una grande consapevolezza di Fagioli.
0: Bene.
8: Che mi sembra la notizia migliore, perché è andato in nazionale, in una nazionale tra l'altro che doveva dimostrare molto e che ha fatto bene, perché insomma, a parte la prima partita, per il resto della nazionale italiana direi che si è scrollata di dosso, no? un po' di fantasmi, e lui è stato un protagonista in positivo, ha ricevuto i complimenti del CT e comunque in generale ha dimostrato di essere un centrocampista di cui in Italia diciamo non ce ne sono molti, e questo io credo che gli abbia dato molta autostima,
0: che per un ragazzo col carattere come a lui, sempre un pochino fragile, è veramente benzina in positivo.
8: Esattamente, sì. Quindi bene, credo che questo sia assolutamente positivo, considerando il fatto però che lì ha giocato in una posizione che noi diciamo un po' da tanto tempo, forse è quella più congeniale a lui, cioè sì, quella di mezzala.
0: Poi
8: sempre sullo stesso sci, Andur ovviamente, no? Che è tornato carico a pallettoni, ma lo stesso Mastantuono, che comunque insomma in Argentina comincia a farsi notare, in una nazionale che 4 anni fa è stata campione del mondo, certo, insomma quest'anno è andata fino in fondo, quindi comunque non è una nazionale da poco, ecco, e quindi esatto. Poi tra l'altro nel periodo del dopo Messi, no? Quindi lì cercano subito eredi, speriamo che non gli affibbino nessuno,
0: perché
8: nessuno
0: rischia di schiacciarla,
8: non scherziamo, quindi queste sicuramente sono cose positive. E poi c'è il fatto che dobbiamo anche dire che non si è infortunato nessuno, perché altri hanno avuto problemi, al povero Napoli che non ha più nemmeno 11 giocatori da mandare in campo,
0: spariscono uno dietro l'altro. Ora ho visto anche l'Inter ha avuto un infortunio pesante,
8: e che tra l'altro se guardiamo quelli impegnati, lo stesso Fagioli non ha giocato l'ultima partita, quindi diciamo non sono stati fra quelli impegnati nell'ultima settimana, no, negli ultimi giorni, quindi ci arrivano anche un po' più riposati.
0: Sì.
8: E poi l'altro aspetto positivo è che Vanoli, diciamo, lo dividerei in due. Da una parte Vanoli, lui, il sorriso di Vanoli, lo abbiamo visto, lo stiamo vedendo diverso, e questo non ci fa che piacere, perché ricordo che lo scorso anno ne parlavamo, no? Certo era in un momento un po' difficile, non aveva tempo, diciamo, nel modo per, aveva una gran pressione addosso. Quest'anno è anche complice il fatto che sostanzialmente appunto lui ha già vinto, essendo dopo essere stato richiamato, lo vedo molto più sereno, molto più sorridente, e credo che questo faccia bene a tutto il gruppo in generale.
0: Ma coinvolta anche più della città, lo vedo un po' Prandelli.
8: Esatto.
0: Lo vedo un po' Prandelli, fuori cercando casa,
1: sui social,
0: cioè lo vedo più
8: cerca
0: più
8: casa, nei locali, foto,
0: consideraccioni, ma anche vada a corri la vita, poi ha fatto tutto.
8: Esatto, no, c'è andato, c'aveva la maglietta,
0: c'aveva maglietta, più dentro,
8: sì, e sì, più portavoce, più rappresentanti, bravo, della squadra,
1: come li poi vorremmo tutti.
0: Sì, ma intanto partiamo da Andrea.
1: Anche perché è l'allenatore della squadra che tutti amano a Firenze.
0: Però noi siamo abituati, si può dire questo.
8: Ma ultimamente non era stato molto così. Cioè,
0: Palladino viveva al Viola Park, Vanoli viveva al Viola Park.
1: Nessuno gli ha detto stare nella città.
8: Anche italiano non è che fosse così inserito, ma voglio dire, comunque un carattere abbastanza particolare.
0: E se parte questo dall'allenatore, ricordati, anche il giocatore è più sereno in questo tipo di approccio, no? La società smette di pensare che bisogna stare tutti barricati, cioè se piano piano, questo che io mi aspetto per esempio nel tempo, mi aspetto anche da Paratici per esempio, e queste diciamo sono
1: che in città, insomma si vede.
0: Come?
1: Non si vede in città, cioè si vede,
0: no, ma se no poi dice ma ce l'ha, no, è una riflessione che facevo veramente in maniera totalmente innocente. Aspetti invece, Ernesto, e ti hanno lasciato qualche dubbio, negatività, facciamo fatica a parlare di negatività, qualche dubbio.
8: Ma Sì, no, dubbi devo dire no, in queste tre settimane non particolari, anche perché appunto non abbiamo nemmeno avuto modo, no, di vedere. Mi è rimasto, diciamo, il dubbio di sapere se il finale, quel finale tra Venezia, dove è arrivata la prima vittoria, ma non mi aveva convinto tantissimo la Fiorentina, soprattutto il primo tempo, poi c'erano stati due gol presi, insomma, mentre mi aveva convinto contro il Napoli per atteggiamento, coraggio e finalmente, insomma, un modo di andare in campo un po' diverso, però lì non era arrivato il risultato, pur essendo il Napoli oltre il rimaneggiato, quindi lì sì, qualche rammarico forse ce lo siamo portati dietro. Ecco, il dubbio che rimane è capire come a che punto è la guarigione, a che punto è la consapevolezza di squadra di questa Fiorentina e a che punto siamo con l'aver sciolto un po' quei nodi tattici che comunque hanno mandato totalmente in crisi Grosso e che Vanoli è stato chiamato a risolvere. Ecco, quindi le prossime sei partite ci diranno tanto, tantissimo, secondo me, di quello che è l'orizzonte per questa stagione.
3: C'è una domanda difficile.
0: Vai, poi continuo io.
3: C'è il rischio, Ernesto, che quelle perplessità che c'erano a giugno sull'eventuale conferma di Vanoli emergano in queste sei partite? Quello io mi chiedo da un po', cioè come ci ritroveremo quando si alzeranno le aspettative anche di gioco su Vanoli, perché per ora ha rimesso la strada in carreggiata, ora comincia il vero percorso della stagione.
8: Il rischio c'è perché se c'erano questi dubbi a maggio, è chiaro che ce li aveva la Fiorentina. Cioè, il rischio è perché ce li aveva la Fiorentina, no, questi dubbi, quindi evidentemente altrimenti avrebbero confermato, no, non saremmo andati, quindi qualche dubbio evidentemente ce l'aveva anche la Fiorentina in questo senso, o comunque la Fiorentina pensava che con Grosso si potesse andare su un gioco forse più definito, no? Evidentemente aveva intravisto in Grosso qualcosa di più di Vanoli, altrimenti ce l'aveva Vanoli, non l'avrebbe cambiato. Però ecco, il diverso approccio, quello che si diceva prima di Vanoli, secondo me va a incidere positivamente anche su questo, perché quando lavori con serenità lavori meglio in qualsiasi cosa, e lui sa di avere, paradossalmente, l'essere stato mandato via e l'essere stato richiamato l'ha rinforzato enormemente sia nei confronti della piazza, ma lì ce n'era meno bisogno, no? È stato l'unico a pigliare gli applausi del scorso anno. Nei confronti della squadra, perché si è dato il signor Wolf che risolve i problemi, no? Tutte volte c'è un problema, si va a chiamare Vanoli, e anche nei confronti della società, perché la società stessa a questo punto non dico che si deve fare un passo indietro, ma insomma forse sì, nei confronti di Vanoli. Quindi lui se fosse rimasto sarebbe ripartito probabilmente con i fucili puntati contro.
0: È vero.
8: Al primo errore, al primo problema sarebbe scoppiato.
0: No, tre partite perse lo cacciamo.
8: Tre partite perse succedeva a tutti i fermi.
0: Certo.
8: Adesso è completamente ribaltata la situazione.
3: Mister Wolf.
8: E quindi questa posizione, secondo me, lo rafforza talmente tanto da lui, ecco, spero che la utilizzi per osare, per aver coraggio,
0: bravo.
8: Per trasmetterlo alla squadra e averlo lui stesso, perché anche lui deve farlo un salto in avanti, no? Secondo me lo sa, e questa è una grande occasione, perché un bagaglio di, come dire, di credito così non è facile trovarlo.
0: È verissimo. Senti, Ernesto, le tre settimane, lo sai, sono occasione anche per affrontare temi di varia umanità, e quindi ti chiedo il tuo focus su tre argomenti che sono stati oggetto di queste tre settimane. Parto dallo stadio, il tuo focus sul dibattito stadio.
8: Ma io, sai, lì il dibattito
3: perché non è perché mia semplice un argomento,
0: ma lo chiedo a un grande giornalista per... è vero.
8: Devo dire che questa proroga, francamente, ce l'ha, insomma, un po' spiazzato, no?
0: Sì.
8: Anche se vabbè, ormai di proroga in proroga, qui siamo anche un po' abituati. Secondo me non c'è altro punto d'arrivo che quello. Non credo che si possa arrivare diversamente dal fatto che la Fiorentina in qualche modo partecipi, certo. Insomma,
0: è come quando devi trovare, ti metti le scarpe strette, no? E te le devi,
8: devi
0: allargare la scarpa un po', all'inizio soffri, devi trovare
8: C'è quello, e lo stadio ormai è questo, e lo stanno facendo, e lo devi anche portare in fondo, perché non c'è interesse per nessun dei due che non vada in fondo, velocemente tra l'altro. Il problema lì sorge col fatto che la Fiorentina probabilmente sta cercando di tirare molta acqua.
0: Ognuno gioca la sua partita, e poi la Fiorentina quindi cerca di mettere bella partita questa.
8: Certo. Per la Fiorentina, per il comune, diciamo, bisogna stare attenti a non finire
0: nella Corte dei Conti, sotto il mirino della Corte dei Conti, sennò poi si blocca tutta un'altra corte, ragazzi.
8: Se eviti la Corte dei Conti, tutto il resto, diciamo, in questo senso è ben accesso, no?
0: Altro grande tema è il ritiro. È curioso il fatto che sabato gioca la Fiorentina, e noi abbiamo avuto un'indicazione della Fiorentina, non è che ha deciso di non rifarà il ritiro, ma si sta ponendo il dubbio sull'opportunità di fare la prima parte del ritiro a un'altezza diversa, e andiamo a giocare contro Genoa, che ha preso il nostro posto a Moena
3: e non si schioda più.
8: Altro Moena non vuole più fare ritiri, da quel che so.
3: Basta.
8: La vuol chiudere lì, quindi
0: basta. Che ne pensi di questo dibattito?
3: Antipatici. Perché?
0: Che hanno scelto loro.
3: Ho capito.
8: Ne penso che
0: la questione di tiro, insomma,
8: che quando l'abbiamo detto ci è arrivato addosso di tutto in questi anni, qualche dubbi sul fatto che stare a 40 gradi a Firenze.
0: Guarda, scusami se ti interrompo, mi risulta, ora non so se è vero, ve lo dico come me l'hanno raccontato, che quando la Fiorentina è andata per la prima volta al ritiro al Viola Park, poi andò a fare una tournée in Inghilterra, dove che andò?
3: Insomma,
0: andò in un posto dove alcuni giocatori dissero finalmente qui si può, e mi dissero erano stati multati perché avevano
3: guai.
0: No, perché hanno messo in dubbio il valore e l'importanza
8: del Viola Park.
0: Non so se è vero, così me l'hanno raccontato, ma per dire quanto, proprio venendo incontro a quella che diceva Ernesto Poesio, quanto c'era una blindatura critica sul discorso del ritiro.
8: Non è che dire che fare il ritiro due settimane in montagna vuol dire che il Viola Park non è un grandissimo centro sportivo, però ormai nel senso, negli ultimi anni nella Fiorentina si è ragionato così, speriamo si smetta di ragionare così, mettiamola in questo modo. Poi io quel che penso del ritiro l'ho detto tante volte, non è solo una questione di preparazione per i giocatori, questa è una questione che sostanzialmente riguarda gli allenatori, lo sanno loro, i preparatori, se loro ritengono che stare a 40 gradi faccia bene perché magari simulano la sauna, io non lo so, quindi magari va benissimo, sono scelte loro. Diciamo che di 3 anni, 2 siamo partiti in modo agghiacciante, quindi forse qualche dubbio può venire. Ne ho sempre fatto una questione altra, il ritiro è un momento, forse l'unico ormai rimasto, in cui ci può essere un contatto minimo fra i giocatori, l'ambiente, la società e i tifosi, un contatto diretto, un contatto proprio dalla rete della tribunetta del campo d'allenamento e i giocatori che vanno nel paese, che incontrano e fanno un autografo, un momento diciamo in cui così da primo giorno di scuola, in cui tutti ci si, anche in modo un pochino meno, un po' più leggero, un momento un po' di leggerezza, che nel calcio di oggi mi pare che sia totalmente assente, negli ultimi anni della Fiorentina non ne parliamo poi, e invece credo che serva, o meglio, ricordo che serviva, era un momento, ne abbiamo fatti tanti di ritiri, no? Ci ricordiamo momenti con gli allenatori, i giocatori, i tifosi che poi erano sempre gli stessi, quelli e gli abitué, quelli che magari stanno al nord e durante l'anno non li vedono mai e sfruttavano il fatto di averli vicini in montagna per venire a vedere la Fiorentina. Insomma, era un momento così di unione che la Fiorentina ha scelto di interrompere. Si dirà sì, ma possono venire anche al Viola Park. Sì, ok, a luglio 40 gradi al Viola Park, voglio dire, non è una,
0: no, ma poi
8: un regalo.
0: Allenamento, scappano tutti nelle camere.
8: Non è un regalo quello che fai,
3: esatto,
8: è una
3: cioè un po' come se lì loro aprono le porte della casa Viola, però in ritiro se siamo tutti in zona neutra,
0: cioè io,
3: per
0: mio,
3: cui è il
0: mio nipote
3: l'essenza pura della comunità.
0: Mio nipote alle 4 del pomeriggio del 18 di luglio non ce lo porto,
8: ma no, certo, ma è proprio un momento, diciamo, di condivisione, visto che è un termine che piace
0: e lì tanto. Era poi addirittura di più la sera quando scendevano, la passeggiata,
8: sì,
0: la foto,
8: ma poi,
0: Andrea Corvino, il caffè Corvino, era un modo per
8: alleggerire
3: i pasticcini quando si dicevano e si davano i pasticcini.
8: Sì, però sempre come li ricordi te, a parte che non ho mai visto uno, ma
0: nemmeno io, però
3: no, non è vero, ora non c'è,
8: ma
3: non c'era
8: quello.
3: Buffet, ma dopo due pasticcini ce li danno.
8: Era un momento, era un momento per anche per fare il punto di
3: quello
8: che sarebbe stata la stagione, capire quali erano le strategie della società, insomma era un momento
0: di chiuso in cui ti credevi, creavi anche quel rapporto che poi ti portavi per l'anno e chiuderei,
8: e poi ti serve
0: chiuderei, ma serve anche a loro, Ernesto,
8: certo,
0: non solo
8: loro
0: a noi, serve anche a loro, perché magari gli davi una chiave di lettura che gli poteva, che
3: certo,
0: loro non avevano inquadrato, va bene. E chiuderei con il mercato, la sensazione che insomma un po' tutti, al di là dei nomi sui quali io ora un po' sorvolerei, però l'idea di un difensore centrale, se Pogrešić restasse sempre ancora di più ai margini del progetto, l'idea magari di un centrocampista con determinate caratteristiche, e soprattutto se continuasse a 3, sono 5, ecco, ti ci riconosci in queste, ripeto, non nei nomi, perché però nell'idea?
8: Sì, ma dai, sicuramente sono due lacune, no? C'è anche la parte del terzino sinistro da chiarire.
0: Sì.
8: Comunque sia lì, sai, sulla difesa c'è da capire ieri che cos'è.
0: Calato
8: la Fiorentina ha investito su di lui, io credo che prima o poi lo voglia sgrezzare e far crescere e poi utilizzare.
0: Sì.
8: Quindi accanto a Dragosin io non ci vedo Ranieri in prospettiva futura, Ranieri lo vedo come
0: alternativa.
8: L'alternativa, la prima alternativa, il primo jolly difensivo,
0: esatto,
8: che viene dalla Fiorentina vivaio, che resterà a vita la Fiorentina, che è l'identità della Fiorentina dentro lo spogliatoio, che è l'identità di questa società all'interno dello spogliatoio. Ogni società ce n'ha uno, e nel caso della Fiorentina, questa Fiorentina di commisso è chiaramente Ranieri, quindi ha un ruolo importante in questo senso, però diciamo lì accanto a Dragosin, no, ci aspettiamo che prima o poi o Vieri o un altro ci vada.
0: Sì, no,
8: e al mediano io credo serva, perché ha maggior ragione per quello che dicevamo prima di Fagioli, anche se tu volessi fare il doppio play come ha fatto in realtà Mancini, perché Mancini fa un 4-3-3 che poi cambia,
0: sì, sì,
8: e diventa un doppio play, no? Tonali e Fagioli si sono alternati, bellissimo, va benissimo, la Fiorentina potrebbe farlo, con chi però?
0: Sì.
8: Fagioli e Dur lo possono fare?
3: Fagioli e Dur, secondo
8: forse
3: me in questo
8: lo possono
3: momento
8: fare.
3: Sì.
8: Forse lo possono fare, bisogna vedere se è un'opzione che funziona, o altrimenti lì, appunto, perché io credo che Fagioli piano piano vada un po' liberato, o puoi anche tenerlo nella posizione,
0: ma
8: diciamo,
0: come opzione
8: di
0: regista, in corso di partita,
8: sì,
0: cioè,
8: comunque lo devi utilizzare anche nella metà campo avversaria,
0: esatto,
8: perché è troppo diciamo ha una visione così originale dei passaggi e del campo della tre quarti avversaria, che non lo puoi relegare dietro.
0: Esatto, che nel calcio di oggi, se ti vengono a marcare a uomo col centravanti,
3: tutto
0: il centrale
3: bene,
0: lui si allarga, ti viene giù Fagioli, e Fagioli ti costruisce il gioco.
3: Però cerchiamo di valorizzare anche a te, perché qui questi problemi
8: deve valorizzarsi da solo.
0: Oh vai.
3: No, nel senso che sulla carta è il più forte di tutti,
8: Sì, ho capito, deve dimostrarlo,
3: e
8: sicuramente se lo dimostra il posto glielo trovi. Però è il solito discorso, per avere il posto devi dimostrare di meritartelo, e quindi sfruttare le occasioni che si presentano nel momento migliore.
0: È sempre un grandissimo piacere parlare con Ernesto Poesio. Grazie,
1: grazie, grazie, grazie Ernesto Poesio.
0: Allora, la prima ora è volata via. 348-7533 per i vostri messaggi audio scritti, per gli ascoltatori di Lady Radio che saranno ancora un'ora insieme a noi. Il 3925727775, aspettiamo le vostre telefonate allo 055 7711 171. Tra un po' arriva un ciclone, state con noi.

0: Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Buongiorno, provate a pensare se in Spagna c'hanno Urai e Fagioli, se li fanno giocare insieme o ci pensano anche. Perché ci sta che ci pensi una notte, si faranno giocare insieme, ma l'equilibrio, ma l'equilibrio va bene. A volte metta la qualità tecnica e tu gli chiedi un po' l'equilibrio ai calciatori e te lo danno. Se non giocano mai insieme diventa un problema. Io spero che Vanoli stia lavorando per questo, me lo auguro, perché se no noi italiani siamo da brivido. Ciao Stefano.
3: Buon pomeriggio a tutti. E dubbi su Vanoli alzando l'asticella. Parte dal presupposto che questa squadra non è completa e deve essere le fondamenta di quella che poi sarà la squadra che ci farà veramente divertire. Partendo da questo presupposto, credo che Vanoli farà un buon lavoro, perché ad oggi, da quando è tornato, ha fatto bene, ha fatto vedere che la squadra può esprimere anche un buon gioco e ha fatto cambi sempre con l'obiettivo, la voglia di vincere, quindi mai conservativi. E quindi dai, godiamoci questa annata, godiamoci questo Vanoli ritrovato, sperando che ci sorprenda sempre di più e sempre in positivo.
4: Buon pomeriggio da Mano Viola. Ma ritornare alla Miata dalle mie parti, no, voglio dire, alla Miata, quando ci si andava alla Miata, insomma, è vicino, al limite possono fare 4 sedute, una settimana poi ritorno giù, poi rimano su, è talmente vicino la Miata, voglio dire, meglio di quella, sei alta, c'è fresco, variazione la fa bene, poi ritorni per la parte, poi va su.
5: Vediamo, ma vediamo le indicazioni.
6: Arcidosso, Abbadia San Salvatore.
5: Abbadia, io ho i ricordi.
6: L'ho fatti tutti. Te che hai fatto lì?
5: No, niente, no, lì ero
6: troppo
5: tifoso.
6: giovane.
5: Li seguivo però quella
6: tuo
5: fase
6: primo
5: lì.
6: Ritiro qual è stato?
5: Primo ritiro è stato direi Castelrotto con Prandelli.
6: Bellina era Castelrotto. Io sono stato sì, un giorno ricco, molto tedesco.
5: Non esattamente tranquillo fu come ritiro, perché era il 2006 e quindi poi dopo un paio di giorni arrivò l'elicottero di Diego della Valle, Andrea della Valle, perché stava esplodendo Calciopoli.
6: Ah, giusto.
5: E quindi insomma fu un'estate tosta. Poi mi ricordo Folgaria, forse era Folgaria prima, l'anno dopo Castelrotto, poi ci furono 2-3 anni Cortina e poi 9 di Moena.
6: Bene, bene. La più bello, più bel ritiro?
5: Beh, devo dire che con Mihajlovic era bello, perché poi lui spiegava tanto e alla fine di ogni allenamento c'era questo show di Sinisa che calciava le punizioni e prendeva in giro Frey, perché gli diceva te la metto lì, e gliela metteva lì e Frey non ci arrivava, perché questo calciava delle punizioni impressionanti. E comunque belli anche quelli con Cesare Prandelli. Poi chiaramente col tempo si è cominciato a stringere, quello che dicevi te dei contatti riguardava anche noi, certo, a me fu certo detto le prime volte, oh, quando torni giù devi avere la rubrica piena di numeri di telefono, ma non dei colleghi, calciatori, dirigenti, certo, l'allenatore. Poi pian piano le maglie hanno cominciato a stringersi e poi un po' magari anche non per colpa nostra, ma perché ogni tanto noi siamo un po' guardi e ladri, sì, cioè sono cominciate anche le situazioni tipo Božinov era a fare, ora Božinov forse era prima, Vlahović è il caso emblematico, a un tifoso ha risposto sul rinnovo, no? E allora lì che si fa? Si virgoletta Vlahović e dice se mi fanno firmare il rinnovo resto, se no no, oppure non si virgoletta perché era comunque a firmare a un autografo, a un tifoso, lì poi sono cominciate. Però hai detto, dicevate una roba sacrosanta e mi fermo, che era importante, io mi arrabbiavo tanto perché non ci facevano registrare nulla, però gli incontri con Corvino e con i Della Valle erano importanti proprio per sapere, noi quest'anno vogliamo fare questo. certo. Poi non registrate, riportatelo,
6: però
5: voi.
6: Sappiate,
5: però te sapevi, certo, che l'indirizzo
6: la rotta,
5: e questa cosa è venuta.
6: Allora saluto un grande Michele Fratini. Ciao Michele.
0: Ciao Michele. Ciao a tutti.
5: Te, ciao. Michele, ci andava,
6: hai ricordi di qualche ritiro che hai fatto da tifoso magari, o da manager insomma?
0: Sì, ricordi no, da manager più che altro, quando andai a Montichiari, feci il primo ritiro e lì sinceramente...
6: Dove eravate il ritiro?
0: Eravamo vicino a Desenzano del Garda, a Salò, eravamo in Serie C e lì veramente avevo appena 30 anni, dunque... però mi accorsi veramente un mondo diverso, un mondo dove anche chi non si saluta si saluta, cioè il ritiro serve a far raggruppare, a far stare tutti insieme il meglio possibile, cercare di rilassarsi un attimino.

0: il Genoa, la Fiorentina viene da dei risultati positivi, tra i quali uno in Coppa Italia eliminando il Pisa, l'altro contro il Napoli, e insomma, e poi tanti nazionali che hanno fatto bene, basti pensare anche a Andur, che ha fatto il gol, sì. Può piacere o non può piacere, però uno sta diventando realtà, onestamente. A me personalmente non fa impazzire, non faceva impazzire, però riconosco che se gli allenatori più bravi lo mettono in campo e lui rende, ha ragione lui e chi lo mette in campo. Certo. Detto questo, la Fiorentina appunto questa pausa un po' preoccupa, perché appunto i ritiri di rilassamento possono essere positivi come negativi, perché quando vai bene vorresti sempre giocare con la speranza di fare il risultato migliore, ma anche le squadre vanno peggio, cercano di ricaricarsi come il Genoa per cercare di fare il risultato. Il Genoa gioca in casa, giocano tra l'altro molto carichi, perché andando anche a vedere il mondo genovano, così anche tramite i social, sì, siti, sì, i media, sono stracarichi. È la partita però della vita, anche perché quando anche laddove dovessero perdere non hanno la rosa per la Fiorentina l'anno scorso, che ha ribaltato, diciamo, il Genoa i pezzi migliori li ha venduti, dunque se non vince domani o non pareggia la vedo dura, dunque una gara da non prendere sotto gamba, perché appunto il Genoa anche una tifoseria pazzesca, 12° uomo ce l'ha quanto noi, la Fiorentina deve solamente far vedere che non solamente quei nazionali con i quali ha fatto benissimo, ma diciamo anche con la rosa di fare diciamo una bella prestazione. Pellegrino sarà la realtà di questa Fiorentina, sì, perché giocherà lui, e Beto ancora desaparecido, perché i minuti ha giocato, ha ruotato intorno alla palla, ancora non si capisce, non si è ambientato, e vediamo. Il dilemma, gioca o non gioca, a prescindere dai giochi, perché fa la differenza qualità, ma a prescindere da tutto ciò la Fiorentina ha anche delle ottime alternative. Insomma, per esempio con Calves è andato benissimo in nazionale, e poi secondo me prima o poi questo con Calves troverà più spazio ancora, ed è una pedina che la Fiorentina può mettere al violare già sabato, certo, contro il Genoa.
1: Nessuno parla mai di Gnonto, ragazzi.
2: Gnonto voglio
1: difendere.
0: Gnonto lo conosciamo. Con Calves forse la gente in Italia lo conosce meno. Con Calves ha un profilo per me molto importante, spero abbia l'opportunità. Gnonto alla grande, Die alla stragrande, tutto bene, però la Fiorentina è curiosa, non la Fiorentina, di conoscere questo con Calves, sì. Io onestamente lo conosco, ha qualità, è veramente un ottimo profilo, dunque giusto rimpiangere Mastantuono, perché è il giocatore di questa Fiorentina e non solo, sarà il futuro dell'Argentina, però insomma se manca lui la Fiorentina penso abbia un buon organico per poter rimpiazzarlo in altro modo, ecco, magari cambiando anche modulo, perché non mi stupirebbe Vanoli in senso positivo, dico a questo giro.
2: Senti, allora Michele Fratini, che lo ripeto è uno dei un grande contenitore di calcio, uno scouting formidabile, e già in estate ci mise in allarme sulla difesa. Ora non voglio fare riferimento a Vieri, anche se lui aveva fatto un riferimento, ma io faccio proprio un ragionamento sulla difesa. Lui diceva lì è lì che c'è da lavorare, e guarda caso Michele, tutte le voci di mercato che sono inevitabili nel periodo della sosta sono state sostanzialmente centrate sul difensore. Ti chiedo se ti piace il difensore del Lecce, che sarebbe
1: Thiago Gabriel, nome buono, Michele.
0: Se non erro lui l'ha preso Corvino, sì, di sì. Talenti se ne intende,
2: ha un milione e mezzo, cioè l'ha presa
0: più di
2: nulla.
0: Un milione e mezzo già l'anno scorso la Fiorentina e non solo ebbero modo di parlare con il Lecce fino a quando c'era anche Corvino, poi adesso lui è rimasto lì, è certo ha un profilo. Lui è un buon profilo perché ha già un anno diciamo di Serie A, no, fatta bene, poi perché la permanenza là del Lecce è lo scudetto vinto dell'Inter, cioè è uguale, lo scudetto vinto è quello loro, e lui è stato un grande protagonista della difesa del Lecce, è rimasto lì, non è che ne parlano un gran bene, sta facendo un gran bene, e sicuramente un attacco come la Fiorentina potrebbe essere molto appetibile, anche perché ripeto, il difensore deve saper difendere

0: che giochi a sinistra o giochi nel mezzo centrale, se gli manca quella particolarità che deve tenere l'uomo, siamo di gatto, si dice a Firenze. Dunque io per quello non è che criticavo, opinavo e avevo perplessità su Vieri, perché secondo me Vieri, quando c'ha da fare la marcatura stretta, non lo so, ecco, tutto qua, ecco. Non era una polemica, perché poi la attrice belle ce l'ha, lancia bene, un bel lancio, ha un mancino, ha mole fisica, solamente l'uomo lo lascia largo, lo lascia pascolare, lo lascia, ecco.
1: Ma lo vedi più come terzino sinistro o come difensore centrale?
0: Ma già hai fatto, mi chiedi, lo vedi come? Ma io non so come vederlo, onestamente, Luca. Ripeto, difensori forti brasiliani ne annovero pochi anche sul campionato, a prescindere da qualcuno passare alla Juventus, qualche altro, ma ne annovero, Thiago Silva, pochissimi, perché loro sono abituati a giocare, a far giocare il pallone. Dici, ma anche la Spagna, insomma, in Spagna, un certo Sergio Ramos, uomo francobollo, un certo Pujol, Barcellona, uomo francobollo, non è proprio così, i marcatori c'erano tutti, e lui, visto sbagliare la difesa, e faceva parte fino a poco tempo fa dei piani della Fiorentina, forse lo farà anche in futuro, ecco, in lui io lo aspetterei, sì, ma non è venuto come una scommessa, eh? È stato pagato, certo, non è una polemica, però dico, c'era gente a zero, a zero, a zero. Ieri ho letto, ho appreso che il Bologna ha preso Darmian, classe 89, ma ragazzi, ma a zero, ma che fa nel Bologna? L'ha preso Sartori, è un grandissimo, ma gli svincolati di lusso ci sono, ma non per tornare su Acerbi,
2: stavo per dirlo, però è sempre a spasso che... Acerbi, o sbaglio, Michele?
0: A spasso, pigliamolo noi. Scusami, non lo so, pigliamolo noi, non capisco, per me farebbe l'acquisto, perché lo stesso Vieri, che gli manca qualcosa come difensore, ha anche aggiuntivo le caratteristiche di Acerbi, mancino come lui, male fisico come lui, esce bene col pallone, però gli manca la marcatura. Ma scherzo, uno, come De Gea, no? Che faceva scuola a Martinelli 2 anni fa, faceva scuola a tutti coloro che erano più giovani di lui, sicuramente una bella scuola, anche se poi nell'uscita
1: forse è un po' ripetente, senti Michele, ti chiedo di un giocatore che siamo un po' in difficoltà nel valutare in questo momento, anche perché non sappiamo realmente come sta. Chi ce l'ha negli occhi, dove l'ha vista Udine, è rimasto senza parole. Ancora di quell'attà di Udine, e insomma, c'è anche qualcuno che dice: non avremmo mica infilato un'altra vicenda, no. Gudmundsson, perché se ricordiamo che Gudmundsson, allora, di Genoa.
0: Sicuramente a qualità, ecco, il termine lo dice, anche la rima. Il problema è che ad oggi questo Atta, che è un giocatore veramente di qualità, di buona qualità, ottimo pregio, non ha ruolo, cioè lui stesso, io non ho capito dalla prima gara, lo dissi, l'ho detto, che ruolo ha in Fiorentina, perché parte da 3 quarti, poi ogni tanto va a fare la mezzala, ogni tanto tutto campista, no, io vedo una gran confusione. Quando non hai dimora, posizione, devi essere un randaggio forte, parlo di Messi, parlo di fenomeni, cioè un tutto campista, ma quando non siamo a che livelli, ma quando hai, diciamo, sei nuovo, ok, però ora sono passati due allenatori, Grosso e Vanoli, ora un ruolo dattelo, oppure dicelo. Cioè, lui fa una conferenza stampa, io sempre giocato lì, invece sarebbe tornato a giocare lì.
1: Ah, guarda, tanto quello che ha detto Gonçalves, Gonçalves ha detto: io non sono un esterno, io sono una mezzala o un sottopunta.
2: Invece stavo pensando, e su Attà la definizione te l'ha detta Grosso in sala stampa, mezzala, per me 10. Mezzala centro-sinistra.
1: Centro-sinistra, numero 10, non lo so.
0: Quante gare ha giocato a mezzala?
1: Ma non tantissimo, perché lui è stato
0: non tantissimo.
1: Un po' da esterno, un po' seconda punta.
2: Poi ragazzi, qui più che altro c'è da capire fisicamente come sta.
1: Non si sa come
2: perché
1: sta.
2: Perché però, permettetemi, se va bene la privacy, va bene non dir nulla, eccetera, se però poi anche con Genoa, come dire, vedi che lo risparmiano, cambia nulla, però io un po' inizio a preoccuparmi. Tre settimane senza campionato. Ricordo che col Signia non giocò,
1: Sì, faceva lavoro a parte.
2: Fu fatta l'amichevole e il concetto era per averlo al meglio, niente amichevole. Quindi, evidentemente,
0: è un discorso fisico o un discorso mentale? Perché se la Fiorentina non sta riconoscendo in lui le qualità che ha sicuramente dentro di sé, vuol dire che forse è un discorso più mentale che fisico.
2: Certo.
0: Io non ho ancora appreso, letto da parte della Fiorentina che il giocatore è infortunato.
1: Non lo dicono.
2: No.
0: Appunto, sta benissimo. Dunque vuol dire un discorso mentale. Poi se ci sono cose personali, mi dispiace, non lo so. Però sicuramente sarà un discorso mentale perché se in Fiorentina ci sta la grande. Sì. Se l'Attà si è dimenticato di essere lui, io non lo so. Ad oggi l'Attà vero non l'abbiamo ancora visto.
1: Nemmeno veramente. Pochissimi lampi, voglio dire. Senti, l'altra notizia che ti chiedo di commentare del giorno è l'allungamento del contratto di Ranieri. Lo trovi una cosa giusta?
0: Ma io ti dico la verità, molti l'abbiamo giudicato questo giocatore, che lui si è adattato, vedi, e quello che Vieri non sta facendo l'ha fatto lui. Partì da ragazzino a fare il terzino sinistro, il cursore spingeva, ha fatto, e poi è stato messo dopo l'infortunio di Salerno, è stato messo a fare il centrale difensivo, e lui passava dalla Salernitana all'Ascoli. Lui sinceramente come impegno io gli do 100 di cellode, perché lui veramente gioca aereo, non è altissimo, ma ci arriva sempre, ha fatto reti pesanti di inserimento, non è chiaramente un fenomeno, però se un giocatore fa benissimo il suo, la sufficienza la merita, e in gruppo è stato anche il capitano della Fiorentina, non dimentichiamolo, gli è stata tolta la faccia perché Vanoli gliel'ha tolto, mi sembra, perché forse per rinnovamento, diciamo così, però insomma quando è entrato secondo me Ranieri ha sempre fatto il suo, ovvero ha sempre dato il 110%, poi se con quel 110% non è a livelli dei più grandi centrali difensivi è un altro discorso, però insomma
2: ci può stare nel gruppo,
0: ci può stare, e io vi dirò la verità, secondo me il fatto che sia tornato Vanoli gli abbiano fatto un allungamento è come se Vanoli avesse detto scusa ma con me ci puoi stare, io la leggo così, la leggo un po' così, perché fu una cosa brutta quando gli tolse la faccia al capitano, perché senza motivo gliel'ha detto la Ghea che era più grande, con più esperienza e quant'altro, però andarono quasi a declassificarlo, se non sbaglio, insomma un capitano che perde la faccia senza motivo, non lo so.
2: Lì poi è stato molto bravo lui a riprendersi.
0: È stato bravissimo.
1: Non era semplice rimettersi in gioco così,
0: No, io infatti sono contento della riconferma di Ranieri. Forse vado un po' controcorrente, ripeto, non è il giocatore che magari rompe l'equilibrio e fa la differenza, però il suo lo fa benissimo, secondo me.
1: No, non c'è dubbio. Senti Michele, prima di salutarti, te conosci De Rossi? Leggevo oggi a una conferenza stampa, De Rossi ha detto
2: dovrebbe essere finita da pochissimo,
1: lui non si sente,
2: poi ci andiamo a Genova,
1: si sente con mezzo piede fuori dal Genova. Io conoscendo De Rossi credo che è proprio il pericolo, è proprio la determinazione che De Rossi trasmetterà a una squadra che è sicuramente inferiore alla Fiorentina, sicuramente inferiore, però poi le partite vanno vinte in campo, sarebbe troppo semplice. La Fiorentina dovrà stare molto attenta all'approccio anche caratteriale del Genoa, però voglio il tuo parere, è molto importante per me.
0: De Rossi ha fatto il miracolo l'anno passato, qualche mese fa, con questo Genoa, appunto ridotto ancora di più perché ha venduto i giocatori principali, mette sempre la faccia,
1: sì.
0: Campione del mondo in tutte le sue essenze, ha un'altra società che gestisce il padre, che Milan Serie C l'ha portata lui, dunque ha fatto anche un imprenditore, è diciamo la figura buona del calcio, perché vedere un De Rossi che reggeva il centrocampo di una Roma e di una nazionale, sicuramente i centrocampisti ottimi allenatori in campo, ottimi allenatori fuori dal campo, non è, se messo in discussione, perché lo stesso Pradelli, se non erro, a parte la romanità che gli accomuna, voleva portarla a Firenze,
1: la voglia, anzi se avesse
0: due volte certo, è entrato in un battibaleno in nazionale a dare mano, anche se l'esito poi è stato quello che è stato, insomma è stimato da tutti quanti, è una persona diretta, e poi è figlio d'arte, perché il padre non solo giocava, ma il padre ha tirato fuori tanti calciatori, uno dei quali anche il figlio stesso Daniele, e lì a Genova secondo me è anche una delle piazze sue, una scommessa, sì. Perché lui, e non è facile andare a Genova dove spesso partono dalla B dall'inizio con lo svantaggio, diciamo, e non è facile, lui la scommessa l'ha vinta l'anno scorso, se quest'anno dovesse confermarsi sarebbe veramente miracolo genovano. Io De Rossi è serio, mai chiacchierato, è stato un uomo importante, un uomo di calcio, e siamo anche contenti di vedere un allenatore così che dà la sua esperienza a questi giocatori, e mentalmente è sempre giocatore. E poi la storia bella di De Rossi, ora esula un po' dal fatto di dopodomani, che lui la fine carriera aveva un sogno nel cassetto di giocare nel Boca Junior, prese, andò a fare questa esperienza fine carriera, che dice, io quando andavo lì, se tipo il pubblico mi dava una carica, anche il sogno l'ha realizzato, dunque è anche un sognato, un grande uomo, poi da lì mi
1: raccomando, magari certo, però, certo non è andato per soldi alla Bombonera,
0: no,
1: però c'era il desiderio di toccare per mano un mondo che poi è il mondo del calcio, della passione,
2: e poi era anche un bel modo per evitare di restare magari in Italia con un'altra maglia
1: contro la Roma,
2: poi lui ci aveva anche questo aspetto qui alla Totti, solo la Roma in Italia.
1: Sì, è una bella persona. Bella persona. Occhi a vita naviganti, ragazzi. Cioè, è quando sono in difficoltà che questi campioni tirano fuori qualcosa dell'essere speciale. E De Rossi in questo è speciale. Michele, grazie.
2: Poi ci sarebbero anche domande per Michele. Sul tuo futuro, Michele. Qui c'è chi scrive, ma.
1: Che dicono?
2: Ma addirittura ho capito se la Juve sta facendo un pensierino, Michele, ma sono
1: Michele
2: voci
1: piace a tutti,
2: giornalistiche o hanno chiamato da Vinovo?
0: Non
2: va bene.
0: Se vi viene a rispondere.
2: Va bene.
0: Ma perché mi hanno insegnato nella vecchia scuola che spesso stare zitti ti dà un indizio e a parlare si rovina l'indizio. Io non so nulla, leggo, apprendo e mi sento da un lato, a prescindere dalla passione, che sia lusingato, molto lusingato, e che dire, Nemo profeta in patria. Mi sono permesso di scrivere oggi su non si vuole mai sul mio profilo, perché nella vita spesso devi emigrare per cercare di dare la tua, Luca lo sa,
1: è vero,
0: spesso bisogna emigrare. Con questo non so nulla, non dico niente.
1: Ma ve lo dico io, nel senso che stiamo parlando di un numero uno nel suo lavoro, che è quello di scout, quello di individuare talenti, è una miniera continua di indicazioni, e quindi da Real Madrid a Lud non sarei sorpreso di niente, ecco, per quello che riguarda Michele Frattini.
0: Vediamo.
1: Poi è qui, è a Firenze, uno dice è qui, e vabbè,
2: che si aspetta.
1: Come ha detto Nemo,
0: profeta in
1: Perché vedi anche l'atinismo
0: è lì, No, no, per carità, il Dante ci accomuna, Luca. detto questo, è lì, io sì, sono lì col cuore e tutto, però aspettare un amore per tanti anni, uno aspetta, spera, il cuore batte, sempre batterà, però nella vita poi ci sono anche scelte, anche situazioni, scelte ti portano magari lontano da Firenze. Allora, vediamo, non so nulla. Comunque, a prescindere, un abbraccio, ci aggiorniamo e ci rendiamo alla prossima.
1: Grazie Michele.
2: Ciao Michele, grazie.
1: Grande piacere,
2: ciao.
1: Come sempre.
2: Grazie a Michele Fratini.
1: Ce l'hai qui? Vabbè.
2: Sì,
1: ma mentre, io a qualcosina sulla Juve l'ho sentita anch'io,
2: ma qualcosina. Infatti tendenzialmente non ti hai risposto
1: qualcosina. Va bene, allora,
2: a proposito dei ritiri, c'è anche chi come Stefano giustamente dice: io non vorrei tirarmela, ma nell'85 anno di Agroppi, signor Stefano, a Serra Mazzoni ha fatto due tiri a biliardo con un giovanissimo Roberto Baggio, ancora infortunato, ginocchio gonfio, riccioli fino alle spalle. Hai capito, il signor Stefano,
1: così,
2: è privilegio.
1: Ma anche quante volte eravamo a Moena e hai visto giocatori importanti e facevano un selfie, due chiacchiere, perché è il tifo delle famiglie, è il tifo, quello che proprio è più tenero, ecco, non più appassionato, più tenero. Allora, 348 7513933, stiamo andando come a 100 all'ora verso la fine anche di questa puntata e saremo a meno 2 a quel punto nel nostro countdown dal fischio d'inizio. Per gli ascoltatori di radio, 3925727775, aspettiamo le vostre ultime telefonate allo 055771171, palla a Tonelli, e noi torniamo tra poco.
3: Radio Firenze Viola.
4: È come scende. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
2: Ultima parte del nostro Palla al Centro, poi tra poco andiamo anche a sentire che aria tira a Genova, anche perché fra l'altro vi dicevamo che domani Vanoli parla, quindi ha scelto di tornare alla vigilia, ma invece De Rossi lo ha fatto oggi all'antivigilia, e quindi cercheremo un po' di capire anche che tipo di aria e atmosfera c'è. Nel frattempo ne approfitto per qualche messaggio scritto, perché poi c'è anche Marco che torna sul discorso Ranieri, che gli dice: in realtà poi la fascia gli fu tolta perché buona parte dei tifosi non lo volevano come capitano, ricordiamoci, perché se no non diciamo le cose come stanno. Poi dice Ranieri, persona secondo me molto molto seria, attaccata alla maglia. Marco, hai ragione, l'ambiente diceva basta con la fascia di capitano, ma io fatico sempre a pensare che Vanoli, che ha deciso, perché poi è Vanoli che decide, no, su quella fascia, che arrivi a dire gli tolgo la fascia a Ranieri perché i tifosi non lo vogliono più capitano.
1: No, e guardate lì,
2: poi probabilmente allora, ha visto l'ambiente, lui ha visto le pressioni,
1: lui ha visto un qualcosa nell'intervallo di quella partita che lo ha portato a prendere una decisione estremamente forte. Ricordate, ho poca memoria di fasce di capitano cambiate in corso di campionato.
2: A me viene sempre in mente Paolo Sosa con Manuel Pasquale. Sbaglio, a Genova prima di un Sampdoria Fiorentina.
1: Allora, lui lì nell'intervallo di Sassuolo-Fiorentina, lui ha visto, è stato ospite, immagino molto infastidito, di un qualcosa dentro lo spogliatoio di brutto, di molto brutto. E a quel punto, poiché c'era un'evidente problematica, forse anche caratteriale, dentro lo spogliatoio tra alcuni ed altri, lui è intervenuto e ha fatto l'unica cosa che poteva fare: ha dato la fascia a De Gea, che De Gea è fuori categoria per esperienza, storia, cultura, età. E quindi non è che, cioè, se fosse stato capitano Mandragora sarebbe successo la stessa cosa, altro protagonista di quella
2: penso vicenda. Anch'io
1: lui ha cercato fuori da quel mondo, si stava un pochino, c'era un po' un filone italiano che le collegava, mi dicono, Ranieri, Mandragora, un paio di giovani, anzi giovani erano molto collegati a questo gruppo, quindi anche Comuzzo, e magari Ken si portava dietro, magari era un po' più solitario, un po'... allora lì ha fatto una scelta, lo ripeto, che non è una scelta contro, era, aveva bisogno di andare oltre, oltre un episodio che poteva incancrenire un campionato già complicatissimo, perché poi ragazzi non si lavora a uno spogliatoio spaccato,
2: è un casino.
1: Questo cioè. È tra l'altro, lo possiamo dire, in una società che vada a memoria, correggimi Tommaso, che aveva perso anche Pradè già a quel punto,
2: sì.
1: Quindi non aveva un direttore Emilia sportivo,
2: senza direttore, non, sportivo.
1: Un direttore generale poco credibile, e poi di lì poi è nato anche il discorso, immagino,
2: di andare paratici, a cercare paratici, certo,
1: però sì. Ragazzi, va benissimo, è stato bravissimo Ranieri, il suo ruolo è chiarissimo, e basta, andiamo oltre, sono quei giocatori che fanno squadra, e quindi ben venga. E io l'ho ribadito, l'ho detto ieri, lo ribadisco oggi, mi è piaciuto moltissimo la scelta della società anche di farlo ora che riparte il campionato, perché sono tutti messaggi di costruzione, io ci vedo tutti i piccoli tasselli.
2: Ma se non tornava Vanoli, secondo te non... cioè l'accelerata per il rinnovo è figlia anche di...
1: No, per me è di Paratici.
2: Era già in ponte, probabilmente.
1: Perché Paratici ha battezzato Ranieri come uno di quei giocatori che sono dei leader umani, dei leader di identità territoriale, ma come fai a non dire a Ranieri ci mette il cuore, l'anima, quando sbaglia per troppa attenzione? Guarda, io sarei stato curioso di vedere il percorso di Ranieri fuori dalla Fiorentina. Per me molti dei suoi errori nascono dalla troppa voglia di dire cavolo,
2: non posso
1: accettare questa espulsione. Ma ti ricordi quando mi dettero il rigore? Quando dettero un rigore,
2: se non dai sto rigore faccio un casino,
1: che disse, ma te lo giuro, cioè era una parte,
2: gli urlava, in effetti
1: emotiva,
2: e lì emerge anche come siamo strani noi, perché noi li vorremmo tutti così, no? Pronti a dare la vita in campo. Una volta ce n'è uno che all'arbitro gli dice, se non mi dai il rigore rovescio tutto, che versi insopportabili,
1: e quindi questo va benissimo, dai, sono buone scelte. Ora mi auguro che, come abbiamo detto, venga messo a posto il contratto di Indur, e insomma stiamo a vedere, si costruisce il Paratici è, come ha sempre detto, è importante sul mercato, ma proprio è importante nella gestione, costruzione, certo, nella quotidianità di un lavoro. Va bene,
2: andiamo a Genova dove ha seguito peraltro per tutto il mercato web Andrea Piras, quello che è stato stampa, l'intervento di De Rossi. Andrea, ciao, grazie per essere con noi.
5: Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
2: Quindi lo ha guardato negli occhi DDR, e io partirei proprio da come l'hai visto.
1: Bravo, l'umore, lo stato
2: l'umore,
1: dell'animo.
2: Sì, perché poi ultimamente, ma un po' il personaggio che non si fa mai indietro, però l'ho visto anche in qualche risposta, no? Ultimamente un po' teso in sala stampa.
1: Un po' piccato.
5: Allora, se mi dovessi soffermare a quello visto a Bucarest, ti direi sì, un po' di tensione c'è. Quello visto in conferenza stampa oggi sembra comunque più carico, più voglioso comunque di dimostrare sul campo che il punto raccolto nelle prime giornate di campionato è poco rispetto a quanto è stato seminato. Lo vedo carico anche nelle risposte che ha dato. È un De Rossi certamente che sente comunque che deve migliorare qualcosa, dato ha sciorinato i dati sia dopo l'amichevole con Rapid che anche oggi, di nuovo dicendo che per possesso palla il Genoa è nono in classifica ma crea poco, 19esimo. Lui dice sempre comunque che i numeri vanno visti quando le cose vanno molto bene, ma anche quando le cose vanno molto male. In questo momento le cose ovviamente a Genova sponda rosso blu possiamo dire assolutamente che non vanno come auspicato, però certamente c'è la consapevolezza che qualcosa va migliorato, come attraverso il lavoro, e poi comunque ha sottolineato anche lo stesso Sciucco la settimana scorsa, c'è fiducia nel suo lavoro. Lui l'ha detto, anche oggi De Rossi l'ha detto, sente la fiducia del club e anche da dentro il campo, quindi anche la fiducia dei giocatori. Ovviamente c'è voglia di invertire questa tendenza, questo trend, che certamente non è stato fortunato non solo a livello proprio pratico, ma proprio a livello di risultati e anche di prestazioni. Secondo me non sono state all'altezza della situazione alcune prestazioni del Genoa.
1: Senti, ma e quindi questa è la premessa, e ti devo dire una premessa abbastanza normale, oserei dire, perché o lo cambi l'allenatore o se non lo cambi è chiaro lo devi portare in una condizione di fiducia, cioè. Anche perché comunque c'è questo snodo con la Fiorentina. Ragazzi, mettiamoci nei panni del Genoa, no? Il Genoa guarda la classifica, il tifoso del Genoa mette i panni, il tifoso guarda la classifica e dice: cavolo, se ho punti, una squadra a 4 punti dopo 5 giornate, chi le faccio punti? Quindi è chiaro che per il Genoa questo è un passaggio fondamentale. Mi interessa se c'è un'idea di formazione anche, perché mi pare un mille, cioè c'ha delle assenze pesanti anche, no, il Genoa?
5: Sì, ci sono dubbi e assenze pesanti, perché ultimo anche Sow non si è fortunato in nazionale, quindi a centrocampo anche gli uomini sono abbastanza contati, ma c'è comunque la possibilità di vedere magari dal primo minuto Traoré, che comunque in Romania ha fatto bene e anche oggi ne ha parlato comunque bene, sottolineando come la sua forma sia stata, certamente lo suo stato di forma fosse ottimale e soprattutto in maniera molto più positiva rispetto a quanto aveva preventivato, perché non dimentichiamo comunque che è un giocatore che arriva da un infortunio pesante, ha saltato di fatto la preparazione, ha fatto una preparazione personalizzata, ha dovuto ristabilirsi bene, ha avuto un riacutizzarsi del dolore, quindi che ha rallentato un pochino le operazioni di preparazione, però adesso sta bene, quindi potremo vedere probabilmente lui dal primo minuto. E ripeto, a centrocampo dovremmo avere come le idee abbastanza chiare, nel senso che potremmo vedere Baldanzi insieme a Frendrup, però attenzione che Ellerson è un jolly a centrocampo, può giocare sì da esterno e la sensazione è che possa giocare appunto esterno mancino, ma è un giocatore che può essere spostato anche dentro il campo con l'inserimento di Dai, che ne ha parlato comunque bene di quanto fatto vedere in allenamento dall'esterno albanese, anche se le prestazioni in campo sono state anche nel suo caso non del tutto convincenti.
1: Senti, non so se ha parlato della Fiorentina, non so se c'è qualche avversario che lui teme in maniera particolare.
5: Allora, lui ha parlato della Fiorentina in maniera globale, nel senso dicendo che è una squadra con un potenziale incredibile e ovviamente ha anche spezzato una lancia nei confronti di Fabio Grosso, dicendo che nelle 3 partite in cui è stato in panchina è stata anche tra le squadre più sfortunate della Serie A. Ho usato queste parole qui De Rossi in conferenza, però ne ha sottolineato, ripetiamo, il mercato che ha fatto e il potenziale individuale che ha avuto, che ha a disposizione in questo caso Vanoli, quindi ne ha parlato assolutamente bene, ha fatto i complimenti, ma allo stesso tempo ha detto però in Serie A siamo tutti consapevoli che nessuna squadra è imbattibile, quindi ovviamente è un Genoa che se la vuole giocare davanti al proprio pubblico per ottenere insomma i primi 3 punti di questa stagione. Però ripeto, ne ha parlato in maniera assolutamente positiva, facendo i complimenti alla società viola.
1: Allora,
2: insomma, poi i rapporti sono sempre stati anche abbastanza stretti, sì, io me lo ricordo, sì. Poi arrivare anche in momenti difficili,
1: di grandi momenti di dolore. Esatto.
2: Saluto a Barone prima, commisso poi, quindi sì, rapporto lui è stato, con Firenze a suo modo,
1: ragazzi, lui è stato molto vicino, stretto. Molto vicino a indossare, sì, a diventare allenatore della Fiorentina. Senti, prima di salutarti ti chiedo, prova a metterti nei panni di Vanoli, chi è il giocatore del Genoa in questo momento che secondo te, ragionando, lo ribadisco, da in questo caso da allenatore della Fiorentina, metteresti sotto una particolare lente di attenzione, anche per quello che può essere la fase realizzativa, chiaramente, che il Genoa, insomma, mi pare che questo per il Genoa è un po' un problema, no? Quello di riuscire a finalizzare, a essere incisivi in zona gol, e poi c'è anche delle assenze in quel tipo di settore, mi pare.
5: Certo, Guarda, se fossi Vanoli direi ovviamente di fare molta attenzione a Osmaić proprio per la vena realizzativa che il giocatore.
1: Guarda, Osmaić, te lo dico, scusa se ti interrompo. Sì. Noi facciamo il lunedì su RTV 38 una trasmissione tra gli ospiti, anche Roberto Pruzzo, e Roberto Pruzzo è naturalmente al Genoa nel cuore. Lui di questo centravanti gli piace.
2: Dice buono?
1: No, lui dice fa gol. Allora per lui vive, vive il ruolo di centravanti col fatto fa gol o non fa gol. No, questo lui fa, ma è anche...
5: proprio per questo.
1: Quindi,
5: proprio per la sua vena realizzativa è in fiducia. Ovviamente Bomber Pruzzo lo sa molto meglio di me che appunto per un attaccante è linfa vitale il gol, e quando arrivano così in rapida successione fa sì che appunto il giocatore sia in fiducia. Quindi io ti direi innanzitutto lui, e un altro ti direi un giocatore che non sta facendo bene in questo momento, come Vitigna, però il potenziale c'è tutto, c'è assolutamente. Ed
1: ecco, su Vitigna il Bomber è molto meno entusiasta, ti devo dire la verità.
5: Lo considera
1: la madre di tanti problemi del Genoa, per quanto è costato per portarla a Marassi, ecco. Però come dici te, ha un valore chiaramente.
5: Esatto, perché poi comunque è un giocatore che ha i colpi, è vero, sta facendo... sta rendendo al di sotto delle aspettative in questo inizio di campionato, e va assolutamente sottolineato perché è cronaca certamente, però è un giocatore che ha dimostrato che i colpi li ha. Certo, è discontinuo, e questo è sotto senza ombra di dubbio, però è vero che è un giocatore secondo me anche atteso anche dalla piazza, sì. E potrebbe prima o poi sbocciare definitivamente, perché ripeto, i colpi lì non sta rendendo, questo è.
1: E c'è un altro giocatore poi veramente ti salutiamo e ti ringraziamo, e c'è un altro giocatore che tra l'altro, Tommaso, è stato vicino ad arrivare alla Fiorentina, che è Baldanzi, ti ricordi ai tempi dell'epoca ci fu una trattativa veramente arenata all'arrivo. È un giocatore sul quale ti confesso che un paio di anni fa anche il mio amico e collega Alberto Polveroso diceva: ragazzi, questo giocatore arriva in nazionale, cioè c'erano grandissime aspettative che poi non
2: tipo
1: si sono...
2: Fazzini? Questi erano un po' i due talenti
1: nel suo percorso a Roma. È rimasto un giocatore un po' senza ruolo, Baldanzi.
5: Diciamo che può essere di difficile collocazione proprio per l'estro che ha, certamente di difficile collocazione, per esempio in un 3-5-2 in questo momento viene utilizzato come mezzala di inserimento di qualità, appunto nel 3-5-2 di mister De Rossi, è più secondo me da trequartista, sì. Per esempio in un ipotetico 3-4-1-2, esatto. 4-3-1-2, 4-2-3-1, diciamo è proprio il giocatore da collocare dietro le due punte. In un 3-5-2 certo viene messa in luce la sua qualità, per carità, viene messa in luce il suo estro e tutto, è di difficile collocazione secondo me in un 3-5-2 perché viene impegnato come mezzala, ecco.
2: Sì. Detto, e poi lì in mezzo c'è quel Frendrup, che forse è stato
1: che la Fiorentina ha cercato,
5: ma anche sfondato una porta aperta.
2: Ma giustamente il Genoa se lo tiene stretto.
5: Con Frendrup sfondate con me una porta aperta, perché è un giocatore di un'utilità incredibile per il suo dinamismo, sì. Per la sua capacità di adattarsi anche alle situazioni, perché non dimentichiamo che in passato è un giocatore che ha ricoperto anche il ruolo di terzino in una difesa a 4, sì. Sia a destra che a sinistra, ha fatto un ruolo di esterno alto. È un ottimo interditore, un ottimo centrocampista, e poi soprattutto non si risparmia mai, ed è una cosa che a me piace tantissimo per un giocatore che veramente non si risparmia un secondo.
1: E questo è lo stato dell'arte.
2: Grazie mille Andrea.
6: buon lavoro.
1: Grazie Andrea,
5: grazie
1: Piras,
5: a voi, ragazzi,
1: grazie, grazie. E questo è così, grazie, grazie. E così arriviamo a, lo so, Genoa c'ha tanti problemi, ma state attenti, sono queste le partite pericolose, ragazzi.
2: Ma poi l'incognita generale,
1: queste le partite,
2: insomma,
1: pericolose, perché
2: non sai come riparti, e perché sono quasi 20
1: e poi perché tanti anche tra i tifosi viola pensano che come fai a non battere questo Genoa, cioè, e non è così, cioè è chiaro, la Fiorentina deve avere la speranza e l'obiettivo di vincere, anche perché poi il calendario, le prossime due partite con come Inter sono già più complesse, ovviamente, quindi arriveresti nella maniera giusta, ma soprattutto la vittoria Genoa ti porterebbe fuori da quell'area lì che insomma meno ci stiamo lì e meglio è, e appunto, visto che ci stiamo avviando alla chiusura, vorrei ricordare ancora una volta che noi, certo, sabato saremo alla Fiera di Scandicci, tanti vecchi amici, tanti nuovi amici, se vorrete venite a cercarci, avremo uno spazio importante dove ospiterà dalle 18.30 alle 19.30 l'incontro con Giancarlo Antognoni, ma prima, se vorrete seguire insieme a noi e alla trasmissione con Lorenzo Di Benedetto, Chiara Bevilacqua, Andrea Giannattasio da Marassi, una trasmissione che vi farà vivere momento per momento insieme a noi questi 90 minuti delicati, e poi dopo Giancarlo Antognoni ci sarà Andrea Bruno Savelli con l'analisi del post partita, tanti ospiti, tanti amici, ci sarà anche il direttore di Tutto Mercato Web Niccolò Ceccarini, insomma non ci faremo mancare niente, ovviamente, giusto? Questo è,
2: no, con la speranza ovviamente essere tutti di ottimo umore,
1: ma noi vogliamo essere tutti di ottimo, esatto, umore, ci mancherebbe altro, non vogliamo essere, e questo è, ricordiamo che arbitra Maresca, arbitro bravo, carattere non semplice, è un po' un personaggio in campo, vuole essere un po' protagonista, però è un arbitro di garanzia, e lo dico sempre, sappiate che quando viene designato in trasferta un arbitro bravo è sempre
2: di che c'è voglia di
1: una forma di tutela per la squadra ospite, perché l'arbitro di esperienza, di garanzia, ora Maresca è veramente uno dei più bravi,
2: Cabisso al VAR mi sembra uno dei più esperti.
1: Ma lui esiste ancora il VAR?
2: Sì, vabbè,
1: c'è più. Cioè, ti ricordi l'anno scorso?
2: In teoria ci sono quelli.
1: Cioè, l'anno scorso ti ricordi che era più importante chi faceva il VAR, perché decideva lui.
2: Sì,
1: cioè il vero arbitro era quello del VAR.
2: Ora.
1: Per cui veniva sempre chi è al VAR, perché tanto è lui che chiama, e quando chiama determina, no? Decide quando chiamare, quando non chiamare, vede tutto, no? Quest'anno io ho smesso di guardare chi è al VAR, perché
2: in caso Abisso è lì davanti al monitor,
1: Abisso,
2: quindi avessero qualche problema possono rivolgersi anche a lui. Vediamo se in chiusura riusciamo anche a farvi sentire non so, parole indimenticabili, però insomma sono del diretto protagonista, perché la Fiorentina ha pubblicato questa nota sull'ufficialità del rinnovo, fra l'altro c'è proprio la firma di Ranieri abbracciato dal direttore generale Ferrari, vi ricordo rinnovo fino a giugno 29, opzione per l'anno seguente, in tutto ad oggi sono già 164 le presenze tra Serie A, Coppa Italia, Supercoppa Italiana e Conference League, 12 reti, e peraltro ha vestito le maglie di tutte le selezioni giovanili e azzurre fino alla nazionale maggiore, lì in quel caso sono abbastanza poche le presenze, però sicuramente 164 in maglia viola sono tante, e secondo me non sono nemmeno pochi 12 gol,
1: no, no, anzi
2: poi,
1: per un difensore
2: io mi ricordo poi soprattutto spesso, un palladino trovava
1: spesso
2: il gol
1: importanti,
2: viene in mente quello all'Inter, quel 3-0
1: anche nei momenti di difficoltà spesso lui ci ha messo una pezza.
2: Va bene, noi vi lasciamo proprio con Luca Ranieri, subito dopo di noi ci sarà come sempre il momento dei due Niccolò Santi Ceccarini, dalle 17 oggi c'è Chiara in nostra compagnia con Garri Scalvento fino alle 19, e poi è giovedì, quindi spazio anche alle ragazze, alla Fiorentina femminile, e poi extra viola stasera con Marucci, e direi uno dei più preparati qui della struttura di Radio Firenze.
1: Aspetta, ci devo pensare un secondo.
2: È uno, insomma, peraltro si sussurra possa tornare a giocare a 50 primavere. Non spoileriamo, ma insomma, stasera c'è qualità con Marucci, quindi state con noi fino alle 21:30. E per chi ci ha seguito su Ledi, musica, informazione, politica, ma anche Fiorentina dalle 18 con le bombe. Noi torniamo domani puntualisti, anzi qualche minuto prima, perché alle 2 andiamo da Vanoli. Grazie per averci seguito, a domani.
6: Luca, intanto complimenti, un rinnovo fino al 2029. Quali motivazioni e quali sensazioni ti hanno spinto a scegliere di proseguire questo percorso che ormai è iniziato a tanti anni?
7: Sono veramente felice e onorato di poter continuare con questa grandissima squadra che ormai per me è diventata una famiglia. Sono qui da quando ho 13 anni, è il quinto anno consecutivo che faccio parte di questa squadra, quindi sono onorato e sono sicuro che continuerò a dare il massimo tutti i giorni per dimostrare il mio valore, per ripagare la fiducia che la società mi ha dato.
6: Sei uno dei punti fermi di questa squadra in un anno così speciale, ovvero quello del centenario. Che valore assume per te firmare questo accordo in una stagione così simbolica per la storia del club?
7: È un valore enorme, perché so l'importanza di questa annata, so del centenario e sono, come ho detto prima, veramente onorato di questa fiducia che la società, il direttore, l'allenatore, il presidente mi hanno dato, quindi sono certo che darò il massimo e cerco di ripagare tutti.
6: Agli inizi guardavi ai veterani per imparare, oggi invece sei uno dei giocatori a cui guardano i giovani per crescere. Come ci si sente a vivere questo cambio di ruolo?
7: Sì, lo sto notando anche negli allenamenti, che adesso sono uno, diciamo, non dico dei più esperti, però che è il quinto anno che sono qui, quindi ci faccio caso che i ragazzi magari ti possono guardare, quindi devi sempre allenarti al massimo, devi cercare di stare sempre sul pezzo, non sbagliare mai negli atteggiamenti, essere sempre il primo ad arrivare, e mi sto impegnando tanto per poter essere d'esempio per i ragazzi più giovani.
6: Sei arrivato giovanissimo e sei appunto cresciuto la Fiorentina. Cosa vorresti dire al te ragazzino che varcava per le prime volte le porte di Firenze?
7: Ma non avrei mai immaginato di arrivare a questo punto. Sono anche onorato di aver fatto parte di una grandissima Fiorentina. Sono stato capitano per un'annata intera e per me è stata veramente un'emozione incredibile, e adesso continuerò tutti i giorni ad allenarmi al massimo.
6: Se invece dovessi scegliere un'immagine per raccontare la tua esperienza fiorentina, quale sceglieresti?
7: Di immagini ne ho parecchie. L'esultanza, forse ti potrei dire, di squadra, la semifinale di ritorno a Basilea, quando abbiamo vinto ai tempi supplementari all'ultimo secondo, l'esultanza tutti insieme sotto la curva è stata un'emozione unica.
6: Invece torniamo all'attualità, è tornato il mister dopo lo scorso anno, quali sono le richieste che vi sta facendo ora, sono cambiate rispetto alla scorsa stagione, se sì come?
7: Sì, no, il mister è tornato carichissimo, non avevo dubbi, perché già ci avevamo lavorato l'anno scorso anche bene, quindi lui è tornato super motivato, noi siamo felici di poter continuare a lavorare con lui e sono sicuro che ci leveremo grandi soddisfazioni.
6: È stata una sosta nazionale molto lunga, quali sono gli aspetti principali sui quali avete lavorato in queste settimane? In vista della preparazione della partita contro il Genoa,
7: è stata anche una sosta un po' anomala, perché non era mai successo di star fermi durante il campionato per 2 settimane. Abbiamo lottato tanto sotto l'aspetto fisico, sicuramente sotto l'aspetto mentale, e sono sicuro che per sabato ci faremo trovare pronti.
6: Un messaggio per i tuoi tifosi?
7: Sono felice veramente di poter continuare con voi e non vedo l'ora di giocare sabato.

0: prossima ora di trasmissione è offerta da
1: RS Acciai, acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
2: Al ristorante pizzeria Acqua Matta e Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana, il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti, vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20. Radio Firenze Viola.
3: Buongiorno dalla redazione, apriamo con la politica, la riforma elettorale e legge. Soglia al 42% per il premio di maggioranza, al di sotto è proporzionale puro. Indicazione del premier, capilista bloccati e poi preferenze. Alla Camera il centrodestra fa il pieno con 227 sì e supera la prova del voto segreto. Una risposta a chi ci voleva divisi, ora i cittadini potranno scegliere i parlamentari, esulta la premier Meloni. Protestano le opposizioni con cartelli contro la legge truffa e preparano i ricorsi alla Corte Costituzionale. La battaglia si sposta nei tribunali, dice Maggi, di più Europa. Confronto sulla data del voto. Fazzolari indica giugno, ma Tajani dice Forza Italia vuole arrivare a fine legislatura. L'Italia incassa dall'Unione Europea il primo via libera alla clausola di salvaguardia per le spese su energia e difesa, ma resta per ora il no della Commissione alla richiesta di più flessibilità sui conti pubblici per fronteggiare l'aumento dell'inflazione. Il dossier sulla clausola passa ora al Consiglio, che avrà un mese di tempo per dare l'ok definitivo. Appare sempre in salita invece la strada per ottenere più flessibilità, come richiesto da Italia e Grecia. Non possiamo continuare a introdurre nuove forme di flessibilità fiscale. Esamineremo più a fondo le richieste di Italia e Grecia, ha detto il commissario Dombrovskis al termine dell'Eurogruppo a Lussemburgo. Siamo fiduciosi che le buone ragioni tecniche potranno trovare la corretta interpretazione, ha replicato Giorgetti. Dopo 90 anni negli Stati Uniti torna un'esecuzione pubblica. Il segretario alla difesa Pete Hegseth ha reso noto che Nidal Hassan, lo psichiatra militare autore della strage nella base militare di Fort Hood in Texas nel 2009, in cui uccise 13 persone e ne ferì 32, sarà trasmessa in diretta streaming. Lo riferiscono i media americani. Il plutone sarà schierato contro l'ex maggiore dell'esercito americano il 3 dicembre. Conflitto Mosca-Kiev, negoziatori ucraini domani a Miami vedono Witkoff e Kushner sulle nuove idee degli Stati Uniti, invitati anche Gran Bretagna, Francia, Germania, NATO e Unione Europea. Intanto un raid russo a Kramatorsk nella regione di Donetsk colpisce due minibus di linea, uccidendo almeno 33 persone e ferendone 18. Questo attacco non rimarrà senza risposta, ha detto il presidente ucraino Zelensky. La Russia sta cercando di distruggere ogni forma di vita nel Donbass ed è indispensabile una risposta ferma da parte del mondo. Allarme del segretario di Stato americano Rubio, siamo in stallo, il conflitto può intensificarsi e forse allargarsi in modo da coinvolgere altri paesi. 12 anni di reclusione è la pena che chiede la procura che in Argentina si sta occupando del caso della morte di Diego Armando Maradona nei confronti del neurochirurgo Leopoldo Luque. È lui che guidava lo staff medico incaricato di vegliare sulla salute dell'ex campione del mondo, morto il 25 novembre 2020 all'età di 60 anni durante la convalescenza dopo un intervento chirurgico per un'embolia cerebrale. L'accusa è omicidio con dolo eventuale, aggravato dalla sua condizione di medico e dal vincolo di amicizia. MotoGP, Gran Premio d'Indonesia, il weekend a Mandalika inizia col miglior tempo di Marco Bezzecchi, che in 1.30 e 132 precede nelle libere gli altri due contendenti al titolo. Marc Marquez è secondo, Jorge Martin è terzo, poi Acosta, Fernandez e le due Ducati VR di Morbidelli e di Gian Antonio. Piloti di nuovo in pista alle 9 per le prequalifiche. È tutto, a più tardi.
2: Che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
4: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.
5: E ora via al treno di vocali.

0: Passione Viola, solo su Radio Firenze Viola.
1: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
2: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei

0: Radio Firenze Viola.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti. Oggi è una giornata straordinaria. E sapete perché? Beh, intanto perché siamo a venerdì e quindi in linea di principio è l'ultimo giorno lavorativo. Poi da domani inizia il weekend, che per qualcuno sarà lavorativo, per noi sicuramente, insomma, visto che c'è la partita, magari per altri no, ma in generale è un giorno fantastico, è un giorno clamoroso, perché è l'ultimo giorno nel quale dobbiamo ragionare del niente, del fumo, e poi da domani riprenderemo a parlare veramente di calcio giocato, di Fiorentina, la gara contro il Genoa alle 15 a Marassi certamente ci lascerà in eredità un sacco di argomenti. E naturalmente li potremo snocciolare, come direbbe il nostro amico Ludovico Mauro, nel corso di tutta la settimana, e quindi non avremo più bisogno, ecco, di aggrapparci veramente alle funi del cielo per trovare argomenti la mattina e per tenervi compagnia, cari amici all'ascolto. Buongiorno, buongiorno davvero con tutto il cuore da parte di Andrea Giannattasio. Buongiorno a Sara Mastrosimone, che opera questa mattina in regia al di là dal vetro, e buongiorno a tutti voi, sicuramente che siete tantissimi all'ascolto anche oggi in questo venerdì di vigilia. Domani, come detto, a Marassi la Viola torna a giocare, lo fa in una gara molto difficile. Ieri ha parlato Daniele De Rossi, il tecnico dei rossoblù, ha fatto capire che nonostante le tantissime assenze che ha la squadra genovese, l'ultima in ordine di tempo è quella del centrocampista svizzero Sow, che ha riportato una lesione muscolare durante gli impegni con la sua nazionale, che si sommano chiaramente a quelle storiche di Colombo, di altri calciatori che insomma non sono al 100% della condizione. Ma è convinto che il suo Genoa, ha detto De Rossi ieri, farà una grande partita. C'è, ha detto, una buona elettricità nell'aria, e quindi è convinto che la sua squadra farà un'ottima gara. Ora, devo dire che sono parole, come sempre, un po' di circostanza. Difficilmente, no, un tecnico va in sala stampa e dice: ma vedo un pessimo ambiente, domani l'altro con la Fiorentina faremo una partita orribile. Ecco, questo un allenatore non gliel'ho mai sentito dire, quindi è normale, no, che cerchi di tenere su il gruppo per voglio dire, affrontare nel modo migliore la prossima sfida, anche con la dialettica. Però sta di fatto che il momento del Genoa è certamente molto molto difficile, e la partita si annuncia complessa, perché io ripeto ancora una volta, da Marassi non mi sono mai portato via i tre punti in quanto giornalista, in quanto tifoso, con grande serenità. Certo, alcune volte la Fiorentina ha letteralmente passeggiato sul Genoa. Mi ricordo il 4-1 di qualche anno fa con Vincenzo Italiano in panchina, la gara in cui debuttò Caiode dal primo minuto, no? Dove la Fiorentina dopo 12 minuti vinceva già 2-0 con gol di Biraghi e mi sembra di Bonaventura. Oppure mi ricordo anche un 5-2 clamoroso con doppietta di Rossi e doppietta di Mario Gomez. Insomma, era la Fiorentina del 2013-14, mi pare fosse la seconda giornata di campionato. Insomma, era una Fiorentina straordinaria, una Fiorentina fortissima. Quindi in alcune circostanze è vero, ci abbiamo anche passeggiato sul Genoa, in altri invece no, assolutamente no. Mi ricordo dei pareggi tiratissimi, mi ricordo anche delle sconfitte umilianti, per esempio quando la Fiorentina dovette recuperare, c'era Paolo Sousa in panchina, dovette recuperare un turno di campionato che si era interrotto due mesi prima per pioggia. Sapete, no, che lo stadio di Marassi è notoriamente straordinario, perché è secondo me uno degli stadi più affascinanti della Serie A, ma uno dei peggiori terreni di gioco d'Italia. Insomma, non drena nulla, è sempre pieno di zolle, al contrario di quello del Franchi, che invece è uno dei migliori se non il migliore, al contrario dello stadio, che in questo momento è abbastanza così preso d'assalto dai lavori, quindi non è che sia così bello a vedersi, speriamo lo diventi. E quindi mi ricordo questa partita rinviata, che doveva essere anche lì la seconda o terza di campionato. Ci fu una pioggia pazzesca, c'erano delle pozzanghere modello Lago di Como sul terreno di gioco del Ferraris, e allora la partita fu rinviata due mesi dopo, mi sembra. Si giocò gli ultimi 60 minuti di partita, perché i primi 30 comunque si giocarono due mesi prima. La Fiorentina, che aveva tipo un quarto d'ora di tempo prima dell'intervallo, perché fate conto che 30 minuti se ne erano già andati due mesi prima, quindi aveva un quarto d'ora l'intervallo e poi tutto il secondo tempo. La Fiorentina di Paolo Sousa riuscì nell'impresa di prendere gol in quei 15 minuti del primo tempo, perché mi ricordo che il tecnico portoghese, persona molto particolare, la carriera peraltro lo ha dimostrato, schierò, mi ricordo, Zárate prima punta, giocò con quel terzino Milic, mi sembrava si chiamasse, terzino croato esterno alto, insomma fece dei capolavori in quella partita e giustamente fu punito dal Genoa, mi pare ci fosse ancora Gasperini in panchina, e prese gol e finì 1-0 e arrivederci. Quindi, per dire che cosa? Che Amarassi, ragazzi, tira sempre una brutta aria, per cui bisogna sempre stare molto attenti. Fiorentina è più forte di questo Genoa, direi anche nettamente. La Fiorentina sta meglio rispetto al Genoa, perché comunque sì, arriva da delle buone prestazioni anche con punti. Il Genoa, insomma, ha perso anche l'ultima gara a Parma, e ha un sacco di assenze. La Fiorentina invece ha la rosa al completo. Oggi, anzi, alle 14 vi ricordo l'appuntamento.

dalle 16 alle 17 tutti i giorni su Radio Firenze Viola. Ieri Niccolò Ceccarini diceva: l'importante per la Fiorentina alla ripresa del campionato è smuovere la classifica, quindi mi accontenterei anche di un pareggio. Io sinceramente devo essere onesto, se voglio vedere una Fiorentina, come mi auguro, in lotta per l'Europa quest'anno, poi non è detto che ci arrivi, ma magari fino alla 38esima giornata è in lotta per l'Europa e questa cosa mi farebbe soddisfatto. Beh, io non posso non vincere a Genova contro una delle squadre più in difficoltà del campionato. Mi dispiace, ma è una partita che la Fiorentina deve vincere. Poi se finisce in pari, l'amor di Dio, prende anche il punto, però me ne torno a Firenze con rammarico, come il Napoli qua a Firenze. Anche il Napoli a Firenze vinceva 1-0, io poi le vedevo le facce dei giornalisti napoletani in sala stampa, gli arrivava il mento fino ai piedi, ma giustamente, perché comunque hanno capito che quest'anno Napoli per lo scudetto probabilmente non lotterà mai e probabilmente rischia anche di non lottare nemmeno per i primi 4 posti se le cose vanno avanti. Quindi io vi dico che non la penso come l'amico Niccolò Ceccarini, dico che la Fiorentina deve vincere a Genova, deve provare a vincere in tutti i modi, perché se vuole arrivare in Europa hai un calendario difficilissimo da qui a inizio novembre con 4 big su 6, big ci mette anche il Como tra virgolette, diciamo che per classifica lo è, per storia vale molto di più il Casale del Como, ma va messo in questa lista di squadre importanti, c'è il Como, c'è l'Inter, c'è l'Atalanta, c'è la Juventus, e quindi è chiaro che col Genoa devi vincere, secondo me, per pensare di fare un campionato di semivertice, non dico di vertice, perché difficilmente la Fiorentina farà un campionato di vertice. Ecco, quindi la metto subito sul piatto. Da un lato l'essere molto attenti, l'essere molto guardinghi, volare bassi, essere sul pezzo, concentrati, nessuno se la porta da casa la vittoria domani, però contestualmente essere anche consapevoli che la Fiorentina è la Fiorentina e deve fare la Fiorentina domani a Marassi, cioè deve vincere e deve risalire la classifica, punto e basta. Detto questo, fatto questo preambolone, è chiaro che la domanda del giorno che oggi ci accompagnerà sarà tutta incentrata sulla formazione da schierare domani al Ferraris. Ovviamente, come dicevamo, c'è l'imbarazzo della scelta, nel senso che fortunatamente, corna facendo, ora poi magari ci smentirà Vanoli oggi in sala stampa, però da quello che sappiamo noi stanno tutti bene, come una nota pellicola cinematografica dice, stanno tutti bene, nessuno è tornato dalle nazionali infortunato, anzi le nazionali hanno restituito buone notizie, certezze, i gol di Mastantuono, di Ndur, di Ngie, l'assist di Beto, le buonissime prestazioni di Fagioli, insomma, devo dire che siamo un po' tutti contenti di quello che è successo in nazionale in tempi recenti. Quindi ripeto, c'è l'imbarazzo della scelta per Paolo Vanoli per trovare un 11 di partenza contro il Genoa, che però si mischia da un lato a chiaramente chi al dilemma legato a chi fino a pochi giorni fa era in nazionale, quindi ha saltato gran parte della pausa, e dall'altro anche a chi per merito, per fatica, per lavoro, per impegno è rimasto comunque qua a Firenze, si è fatto il mazzo e in queste settimane è stato provato a lungo nell'11 titolare. Io sono convinto che, faccio un esempio, a metà della settimana scorsa quando la squadra si allenava Gnonto era un titolare, Gonçalves o Attà erano titolari, Pellegrino era un titolare, in difesa per esempio non c'era Dragusin, che io mi aspetto sia comunque in campo domani, non ci sono grossi dubbi, ma in linea di principio c'erano altri titolari in quella squadra, ecco, non c'erano lui, non c'era Pongracic, quindi è ovvio che la squadra debba essere valutata in vista di domani sulla base di questi principi. E allora io vi chiedo come domanda del giorno, in modo tale che possiamo iniziare anche a coinvolgervi e a così trovare un punto di incontro. Intanto, chi vorreste vedere domani in campo? Quindi se mi fate un 11 di partenza da De Gea fino al centravanti, e poi se insomma dareste priorità a chi è rimasto qua a Firenze a lavorare, oppure invece siccome alla fine i nazionali sono i più forti, insomma d'altra parte in nazionale c'era Fagioli, c'era Ndur, c'era Dragusin, c'era anche Ulahi, insomma, voglio dire, è un giocatore di cui tanto si parla in questa squadra. C'era Mastantuono, c'era Ngie, sono due titolari anche loro, no? Sugli esterni.

0: Allora io vi chiedo, intanto che 11 vorreste, e poi dareste spazio soprattutto a chi è rimasto qua a lavorare a Firenze in questi giorni, perché magari ha lavorato bene, ha imparato concetti nuovi di calcio con Vanoli, oppure invece andreste sulla continuità e vorreste in campo i nazionali? Che c'entra? È ovvio che Dragusin non ha giocato o non ha non è affaticato quanto Mastantuono. Dragusin lunedì era qua e ha fatto un'intera settimana di lavoro. Mastantuono è arrivato mercoledì notte, ha fatto ieri scarico, un po' di lavoro con la squadra e oggi fa il primo vero allenamento col gruppo, quindi, e domani è la partita, è il giorno di partita, quindi sono situazioni diverse, non è che tutti i nazionali arrivano con le stesse la stessa stanchezza, gli stessi carichi di lavoro accumulati, sono situazioni diverse, ma in generale il principio però può valere per tutti. Dareste priorità a chi è rimasto qui o vorreste comunque sia vedere i nazionali in campo per valutarli, visto che, ripeto, le nazionali hanno portato buone notizie? Questa è un po' la domanda del giorno, che, ripeto, si interseca sia con la formazione che vorreste domani che con la gestione proprio dei nazionali, Mastantuono compreso, direi è forse il giocatore di cui si continuerà più a lungo a parlare e al quale, insomma, sul quale si riferiranno tante domande che oggi verranno fatte a Paolo Vanoli in conferenza stampa. Insomma, credo che la gestione della classe 2007 sia centrale, no? Nella marcia d'avvicinamento alla partita di domani. Quindi questo è il tema del giorno. Sara Mastrosimone peraltro lo ha già condiviso sui nostri social, sulla nostra storia WhatsApp, in modo tale che possiate molto più direttamente interagire con noi. Per rispondere a questo quesito, quindi sulla formazione e sulla gestione dei nazionali, avete come al solito anche stamani due modalità: quella telefonica, quindi con la linea fissa che potete chiamare 055 77 111 71, in qualsiasi momento potete contattarci e vi mettiamo in diretta, altrimenti il nostro numero WhatsApp per i messaggi vocali e quelli scritti 348 75 13 933. Mi raccomando, ne voglio sentire tanti come sempre. Mandateli, perché insomma, voglio il vostro parere. È un argomento molto delicato. Io per esempio vi dico che su certi giocatori io farei un'eccezione, nel senso che per esempio Dragusin io lo vorrei in campo, così come vorrei in campo Ngie. Io su Mastantuono faccio parte del partito di quelli che dicono che deve partire dalla panchina per evitare infortuni e per avere comunque sia una carta di straordinaria qualità fresca da giocarmi nel secondo tempo. Penso che possa essere un elemento spaccapartita Mastantuono che entra agli ultimi 30 minuti. Ecco, io magari la Fiorentina sta già vincendo 2-0 e non ce n'è bisogno, però credo che possa essere comunque una risorsa. E credo anche che alla fine il buon Gnonto, che ha fatto bene in amichevole col Signa, che aveva fatto bene anche in altre partite, si meriterebbe di giocare dall'inizio. Quindi non credo che sfigurerebbe. Ecco, questo è il mio parere, dopodiché aspetto il vostro. Poi per quanto riguarda la formazione, io lo sapete, ho già detto quello che penso sulla I. Io mi fido ciecamente di Paolo Vanoli, così come mi fido della dirigenza viola, che ha fatto capire che questo qui è un ragazzo da instradare gradualmente. Non mi pare la gara di Marassi quella giusta per provare il doppio regista. Oltretutto Fagioli e Endur sono reduci da delle prestazioni nazionali di grande spessore, quindi io non vedo perché si debba andare a toccare una coppia che è anche galvanizzata da quello che ha fatto vedere in azzurro. Quindi questo è il mio pensiero. Poi sul resto della formazione si può discutere, sul terzino sinistro Vieri, Valdepeñas, si potrà discutere non lo so, volendo anche sul centravanti Beto Pellegrino, anche se mi pare che insomma, Pellegrino sia una spanna e mezza avanti a Beto in questo momento. Volendo qualcuno può discutere sul terzino destro Jimenez o João Mario. Io credo che lo spagnolo non abbia grossi rivali in questo momento, però si può anche discutere, ecco, non, il compagno di Dragusin o Ranieri o un altro, Pongracic per dire. Io credo che Ranieri, che è rimasto qua a lavorare, insomma, non abbia grossi problemi a partire dall'inizio, quindi anche rinnovato, quindi dovrà dare una prova di voglio dire orgoglio, no, per questo riconoscimento che la Fiorentina gli ha dato. Quindi sulla, al resto della formazione si può serenamente discutere, i dubbi non sono pochi in ogni caso, perché come avete visto dal terzino sinistro al terzino destro al centrale al centrocampista ai due esterni e al centravanti, volendo c'è anche il trequartista, ragazzi, che è un tema, Io credo che la Fiorentina giocherà 4-2-3-1 e il dubbio è tra Attà e Gonçalves. E chi tra i due? Entrambi sono rimasti qua a lavorare, ma entrambi avevano delle situazioni fisiche da migliorare. Chi sarà più avanti? Chi è migliorato? Questo magari ce lo dirà Vanoli oggi, ma intanto lo chiedo a voi nella domanda del giorno. Bene, allora, e aspetto i vostri messaggi scritti o audio, aspetto le vostre telefonate, le telefonate in qualsiasi momento, potete chiamarci anche adesso, da qui alle 9, linea sempre aperta per voi, 055 77 111 71. A questo punto direi che possiamo andare sui giornali, sulla rassegna stampa. Oggi siamo veramente pieni di articoli dedicati alla Fiorentina, anche le testate nazionali ne parlano, della squadra viola, dalla Gazzetta a Tutto Sport, compreso il Corriere dello Sport, che comunque sia una pagina sulla Fiorentina ce l'ha sempre. Partiamo dalla Gazzetta dello Sport, pagina 18 del quotidiano milanese. Il pezzo è firmato da Fabiana Della Valle. Vanoli accelera la sua viola bis tra fantasia e le nuove ali. Attà in forse, Gonçalves punta a prendersi il posto sulla tre quarti. Endur è un fedelissimo. Vedete, c'è anche un piccolo campetto proposto a centro pagina. Ve lo faccio vedere se ci seguite in formato visual sul canale 92 del digitale terrestre, su Firenze, Prato, Pistoia, Province e Valdarno, oppure se ci seguite comunque in streaming video sul vostro smartphone, il vostro tablet, la vostra televisione. Al centro è presente questo campetto che in sostanza rappresenta dalla cintola in su la Fiorentina che ha in mente Vanoli, e i protagonisti sono questi quattro in sostanza: sulle fasce Mastantuono e Ngie, al centro della tre quarti Gonçalves, che qui è stato ribattezzato Gongalves, però insomma si scrive con la C cedigliata, lo dico agli amici della Gazzetta dello Sport che forse hanno poca confidenza con questo carattere, che si trova in qualche lingua, si trova nel francese, si trova nello spagnolo, si trova nel portoghese. E poi davanti è Pellegrino, è questo il centravanti designato per la partita di domani, probabilmente, forse anche in generale, il titolare di questa Fiorentina. Poi ci sono due mediani, vedete, no, alle spalle di, se non vedete ve lo dico io, insomma, alle spalle dei tre trequartisti, che sono Mastantuono, Gonçalves e Ngie, ci sono due pedine senza nome, che sono i due mediani. Io credo che a cose normali i due mediani siano ad oggi Fagioli e Endur, insomma non è che ci siano grossissimi dubbi. E poi, insomma, come detto, Pellegrino davanti, ma questo è, direi, abbastanza scontato. Naturalmente poi nella pagina numero 18 c'è anche una parte dedicata al Bologna, perché insomma sono due squadre che non sono partite bene, soprattutto il Bologna non è partito benissimo. Bologna ancora cerca della prima vittoria in campionato, con Palladino che è pronto a varare il 3-4-3 per quanto riguarda il suo modulo di riferimento, ma a noi del Bologna francamente non ci interessa molto. Quindi la Gazzetta, leggiamo un po' l'attacco del pezzo. Ottobre è tempo di accelerare. In casa fiorentina l'avvicendamento in panchina tra Cross e Vanoli ha portato i risultati sperati. Due vittorie tra campionato e coppa e un pareggio, per un totale di 4 punti in Serie A. Un cambio di marcia necessario dopo le sconfitte in avvio di stagione, che avevano fatto riaffiorare i fantasmi di una stagione fa. Leggiamo poi altri pezzi all'interno di questo articolo. Il Genoa, scrive la collega Fabiana Della Valle, sarà la prima tappa di un nuovo inizio, con Vanoli che avrà un unico grande dubbio legato ad Attà. Il centrocampista ha avuto diversi problemi fisici da quando è a Firenze e non è ancora al top. La buona notizia però è la crescita di Pedro Gonçalves, mai titolare finora perché è arrivato in viola dopo un periodo di inattività allo Sporting. Personalità e qualità che servono alla Fiorentina e una squadra ancora alla ricerca della sua identità. Il tecnico tra Venezia e Napoli, scrive la Gazzetta, ha fatto solo un cambio, alternando Beto e Pellegrino. In questo inizio d'autunno dovrà sciogliere alcuni dubbi legati a diversi ruoli, visto che ha abbondanza in ogni reparto, ma senza l'impegno europeo come un anno fa. L'obiettivo è duplice: cercare di dare continuità, ma allo stesso tempo sfruttare tutte le variabili messe a disposizione da una rosa ampia. Il primo nodo da sciogliere sarà il modulo 4-2-3-1 o 4-3-3. Vanoli sta lavorando al primo, ma senza rinnegare del tutto il secondo. Dipende dagli avversari, dai momenti e dalle condizioni di forma dei suoi uomini. Insomma, vedete, si parla un po' di quei dubbi che poi anche stamattina io vi ho elencato, e che tra l'altro siete voi che dovete con i vostri messaggi sciogliere. Vi ho detto io, no? Che formazione vorreste domani a Marassi? Come gestireste i nazionali? Ora, tolto il dubbio a Tag Gonsalves, che sono due giocatori rimasti a Firenze, e qui è una scelta di carattere fisico quella di favorire il francese piuttosto che il portoghese, ma sugli altri giocatori mi riferisco alla fascia destra, che ne so, Mastantuono, Gnonto, oppure che ne so, il terzino non c'era nessuno in nazionale, il centrale difensivo, Ranieri, Pongracic, a centrocampo uno tra, che ne so, Hondur o Brescianini. Dipende da chi è andato in nazionale e da chi non è andato. Ecco, sono tutte questioni che vanno risolte e che voi, ripeto, siete chiamati a risolvere. Chiudo rapidamente l'articolo della Gazzetta, poi ribadiamo un po' il tema del giorno e andiamo in pubblicità. Davanti a destra la certezza è Franco Mastantuono, che ieri è tornato ad allenarsi al Viola Park dopo le fatiche con l'Argentina, e nonostante il fuso da smaltire parte sempre in prima fila, mentre a sinistra il ballottaggio è tra Ngie e Gnonto, con quest'ultimo che può essere utilizzato pure da sottopunta in caso di 4-2-3-1. Marassi sarà un primo test significativo per Vanoli dopo un mese di full immersion nel pianeta viola. La Fiorentina punta a ripartire nella maniera giusta per mettere la freccia in Serie A. Questo è il pezzo della Gazzetta, che si conclude in questa maniera. Io su Mastantuono capisco quello che scrive la Gazzetta, cioè è chiaro che in un ipotetico 4-2-3-1 o 4-3-3 Mastantuono è chiaramente un titolare, e ci mancherebbe altro. La mia domanda è se lo sarà domani, ecco, perché francamente un allenamento e mezzo nelle gambe non so se può bastare per ottenere la maglia titolare. Ripeto, oggi alle 2 parla Vanoli su Radio Firenze Viola, lo daremo in diretta, quindi certamente almeno una domanda sulla gestione di Mastantuono gli verrà fatta, e vediamo cosa risponderà. Magari rispondere con una supercazzola e non ci dice nulla, può serenamente farlo, però insomma, per capire come sta, almeno sapere come sta, come è tornato dall'Argentina, questo sì, ecco, insomma. Va bene, allora, alle 7:29 minuti, io ricordo che è già attivo dalle ore 7 di stamani il nostro domandone mattutino, ovvero sia chi fareste giocare a Genova, la vostra formazione titolare, il vostro 11, e soprattutto come gestireste i nazionali, gli 8 giocatori che sono rientrati, seppur alla spicciolata, a Firenze nei giorni scorsi. Li fareste giocare oppure preferireste dare priorità a chi è rimasto a lavorare a Firenze in questi giorni, ivi compreso tra i nazionali il discorso Mastantuono? Poi ci potete mettere Hondur, Fagioli, Beto, Ulai, che penso comunque sia a prescindere non giocherà, però sono tanti i nazionali che si annunciano titolari. Cengie, sono almeno 6 su 8, tolti Ulai e tolto Beto. Io penso che saranno titolari in linea di principio in questa, cioè sono dei titolari, scusate, in linea di principio in questa squadra. Quindi chiedo a voi come li gestireste. 348-75-13-933 per i vostri WhatsApp scritti o vocali, 055-77-111-71 invece per chiamarci in diretta. Linea che va a Sara in regia, e tra pochi istanti ritorniamo.
1: Radio Firenze Viola è la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola. Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero. Cercavi un bar dove si respira fiorentinità e fiorentina? Trovato! Bar Crispo, tutti i giorni dal lunedì al sabato, dalle ore 6 alle ore 20, per colazioni, pranzi, aperitivi, servizi LIS per ricariche e bollettini, biglietti mezzi pubblici, e puoi tentare la fortuna con i Gratta e Vinci, speciali prepartita e eventi sportivi in diretta TV. Bar Crispo, vieni a trovarci in viale Eleonora Duse 32B a Firenze. Seguici anche sui canali social. New
2: message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala.
3: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord instabilità residua in Piemonte, Emilia Romagna e Triveneto con fenomeni in esaurimento. Meglio altrove, temperature in calo, massime tra 14 e 19 gradi. Al centro migliora sulle regioni tirreniche, ancora instabile con piogge e rovesci intermittenti su interni e adriatico. Temperature in calo, massime tra 18 e 23 gradi. A sud instabile soprattutto sulla fascia tirrenica tra Campania, Calabria e Sicilia con piogge temporali. Meglio altrove, temperatura in diminuzione, massime tra 20 e 25 gradi.
2: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
4: Radio Firenze Viola anche in DAB. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
5: E invece sì. La radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
6: La passione per la viola ti segue ovunque, anche in TV. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Firenze Viola. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore, da vedere ed ascoltare. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
2: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
4: Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
5: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
4: Ti stiamo aspettando!
2: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola.
7: Radio Firenze Viola.
0: Bene, bentornati in diretta, 7:34 minuti. Andrea Giannattasio che vi parla. Sarà Mastro Simone in regia. I vostri messaggi che stanno continuando ad arrivare sono molti. Vi ringrazio come sempre, ma ne attendo anche altri. Come sempre, tra poco, 10 minuti circa, partiremo con l'ascolto degli audio, la lettura dei vostri messaggi, tutti dedicati a che tipo di formazione vorreste domani pomeriggio a Marassi contro il Genoa. Naturalmente c'è anche il dubbio modulo, ecco, perché oltre agli interpreti e di fatto proprio alla scelta della squadra e la gestione dei nazionali, c'è anche l'assetto tattico, no? Sul quale dovete esprimervi. 4-3-3 o 4-2-3-1? Il 4-3-3 è quello visto sostanzialmente fin da inizio anno, anche con Grosso, pur con risultati nefasti. Il 4-2-3-1 è quello che già con il Venezia Paolo Vanoli ha provato a testare, direi con buoni risultati. È chiaro che l'inserimento di Gonçalves è qualcosa di molto dirimente in questo assetto tattico, perché è un giocatore che nasce per fare il trequartista e che ha chiaramente fatto capire di esprimersi molto meglio più dentro il campo che sugli esterni. Quindi è ovvio che l'impiego del portoghese sposta tanto nella scelta del nuovo assetto tattico. In ogni caso, lo ribadisco per chi si fosse collegato soltanto adesso, la domanda del giorno è: che 11 di partenza vorreste vedere domani a Marassi? Quale assetto tattico? e soprattutto come gestireste i nazionali. Mi riferisco non solo a Mastantuono, mi riferisco a Dragusin, mi riferisco a Fagioli, Andur, a tanti giocatori che insomma hanno preso parte agli impegni con le rispettive selezioni, ma che si annunciano anche titolari per la partita di domani. Arriveranno stanchi, arriveranno gravati dai carichi di lavoro con le nazionali, non lo so, questo ce lo dirà Vanoli oggi alle 2, ma intanto aspetto il vostro pensiero. Mi raccomando, per rispondere a questa domanda e per farci pervenire il vostro pensiero su questo o anche su altri temi, se poi volete andare su un giocatore specifico, aspetto con piacere le vostre riflessioni. 348 7513 933 per i vostri WhatsApp vocali e scritti, oppure linea fissa per chiamarci in diretta 055 77 111 71, numero sempre in totale disponibilità per voi, quindi in qualsiasi momento potete chiamarci e parlare. Per esempio, magari uno può anche decidere di fare una scelta punitiva su Dragusin, no? Che si è fatto cacciare con la nazionale rumena. Dice: no, allora guarda, siccome ti hanno espulso, stai in panchina. Non credo che Vanoli si voglia evirare per fare un dispetto alla moglie, come ha detto ieri il grande Francesco Repice di Radio Rai, intervistato da Garrisca al Vento, no? Con Giacomo, con Alessandro Rinardo, ieri c'era Alessandro Rinardo e Stefano Prizzo in studio. Non credo che voglia fare un dispetto a se stesso e a sua moglie tagliandosi qualcosa, quindi è chiaro che Dragusin è il centrale più forte che la Fiorentina, direi che ce l'ha dimostrato ampiamente nella gara contro il Napoli, francobollando il povero Højlund che è uscito con il mal di testa, ha dovuto prendere un cachet quando è uscito dal campo, mi risulta, e quindi è chiaro che se sta bene gioca lui. Ecco, tra l'altro è pure un ex della partita, vi ricordate, no? Dragusin ha fatto delle buone stagioni con la maglia del Genoa, proprio dal Genoa è partito per andare poi in Inghilterra e al Tottenham, dove insomma purtroppo non è andata come sperava. Allora, abbiamo ribadito il tema del giorno, abbiamo ricordato i numeri, possiamo adesso tornare sui giornali e leggere un po' altre notizie che troviamo in rassegna stampa. Abbiamo visto la Gazzetta dello Sport, adesso ci concentriamo sugli altri due giornali nazionali, nello specifico il Corriere dello Sport e Tutto Sport. In grafica, se ci seguite in formato video o in televisione, vediamo già il Corriere dello Sport, edizione odierna del quotidiano romano, pagina 20 e 21, tutte e due dedicate alla Fiorentina. Ovviamente da una parte si parla di Pedro Gonçalves, è un pezzo di Francesco Gensini incentrato sul portoghese, il suo possibile impiego già a partire dalla sfida di domani pomeriggio. Gonçalves è pronto verso il debutto da titolare in viola. Il primo Pedro, leggiamo nel titolo scelto dal quotidiano, attandone ancora al meglio, Vanoli studia le alternative per la trasferta di Genova. Idea di fare 4-3-3 con Brescianini. Pensate un po', vedete? Oggi il Corriere dello Sport ci dà queste notizie legate alla possibile formazione dei Viola, parlando di un 4-3-3 con l'inserimento non solo di Gonçalves, ma anche di Brescianini. Ora mi permetto di dire che se Gonçalves deve giocare, io personalmente non farei il 4-3-3, farei il 4-2-3-1, cioè lo impiegherei nella sua zona di competenza. Io vorrei evitare che il povero Pote giocasse esterno sinistro nel 4-3-3, perché per carità lo fa, non è che è impedito, non è che è uno che non sa adattarsi, però mi pare che è uno che ha fatto capire chiaramente, lo ha detto Vanoli stesso, che vuol giocare dentro al campo, e quindi se vuol giocare dentro, io un giocatore come lui con quel piede lì, andategli a vedere i suoi numeri con lo Sporting Club, insomma, direi che deve fare il trequartista, punto e basta. E il portoghese ha lavorato tanto, scrive Stadio, ed è un cambio alla pari. E poi cerchiamo di capire come sta veramente Attà, perché è già il secondo quotidiano dopo la Gazzetta che parla di un Attà non al meglio. Ora ragazzi, io ve lo dico con grande franchezza e con candore: se il 9 di ottobre, cioè oggi, dopo 3 settimane di sosta, Attà non sta ancora bene, allora io faccio partire ufficialmente l'allarme rosso. Io però ve lo dico, non sono uno che fa né polemica né vuole creare allarmismi o vuole fare chissà che cosa, ma siccome abbiamo detto che Attà non stava bene, pur avendole giocate tutte, prima della sosta, le ha giocate tutte, non le ha mai giocate per 90 minuti, è sempre stato un cambio forzato, ma le ha sempre giocate tutte. Però cosa ci hanno detto dalla Fiorentina? Cosa vi abbiamo detto noi? Questa sosta sarà importante per recuperare alcuni giocatori che non stanno benissimo. Uno era Gonçalves, di cui oggi si fa un gran parlare, l'altro è Attà, che a questo punto mi par di capire ancora non stia bene. Ora, magari Panoli oggi ci dice che scoppia di salute e può giocare 120 minuti, nemmeno 90, 120. Però, siccome già due giornali ci hanno scritto stamattina, ci dicono che non è ancora al meglio, allora io, se così fosse veramente, faccio spartire l'allarme rosso, perché a questo punto mi pare evidente, mi pare chiaro, è fattuale che non è una questione fisica, cioè non è una questione di preparazione fisica quella di Attà, ma c'è un problema, c'è un infortunio, c'è una lesione, c'è un problema cronico. Ecco, io penso che sia questo il problema, ma direi che eventualmente ci chiarirà le idee il buon Manoli. Allora, prima di proseguire con la rassegna stampa, abbiamo una telefonata che è quella di Roberto in linea con noi. Buongiorno Roberto, bentrovato.
8: Sì, buongiorno, ma ora cambio la domanda, perché io la volevo fare su Attà, ma se tu mi dici non gli sta bene...
0: Io leggo ora... questo dai giornali, caro Roberto.
8: No, perché io questo, cioè questo di un giocatore pagato 25 milioni che con la futura rivendita e bonus può arrivare a 40.
0: Sì.
8: Quindi se qui, come si dice, si sbaglia giocatore da 40 milioni... c'è qualcosa che non quadra, perché se un giocatore da 40 milioni non gioca, domandiamoci perché, perché se quegli altri che sono più forti di lui, quelli lì, allora si dovrebbe vincere lo scudetto a mani basse. Un altro di Urahi, anche questo, che era uno dei migliori centrocampisti dei mondiali, e un gioca. Cioè, qualche cosa è un quadra, cioè, abbiamo preso questo Gonçalves perché gli mancava un esterno, però ora si dice lui gioca meglio in mezzo. Vabbè, allora se gioca meglio in mezzo facciamo un 4-3-2-1, sempre con Attà a mezz'ala, Gonçalves, Mastantuono e il centravanti. Cioè, per vederti far giocare quelli più forti, fare un modulo, un modo che quelli più forti siano in campo, perché quello preso dal Torino, molto bravo, ma può giocare anche entrando dalla panchina. D'altronde con 5 campi si giocano 16, vediamo un po', ma a me mi comincia a venire dei dubbi sul valore di questi giocatori acquistati, tanto strombazzati, però ho detto bene te, siamo al 9 ottobre, questo ancora non ha fatto nulla, io ripenso a Goodson, capito?
0: Sì,
8: poi
0: sì.
8: Mi auguro di sbagliarmi, io guardo le partite, faccio il tifoso, ci mancherebbe, ma tutti gli anni c'è qualche cosa e la Fiorentina dopo 5 partite è già 4 punti e gli scorsi gli porta via il vento.
0: Grazie Roberto. Allora, io credo che su Ulahi e Attà si debba fare un discorso diverso, per quanto tutto sommato abbiano lo stesso pedigree, nel senso che sono tra i calciatori più pagati dalla Fiorentina quest'estate, perché insomma, anzi Ulahi ancora di più, 26 milioni più bonus, Attà sui 25, ma anche Attà insomma è stato pagato un sacco di soldi. Parto dal presupposto che secondo me sono stati e resteranno due ottimi acquisti, la Fiorentina ha fatto bene a prenderli, soprattutto Attà, perché Attà è veramente un giocatore che in Serie A a certi livelli ha dimostrato di poter fare la differenza. Detto questo, io credo che su di loro la gestione fin qui sia stata differente per due motivi. Intanto Attà le ha giocate tutte, non è che non le ha giocate come Ulahi. Attà le ha giocate tutte perché comunque è un giocatore che sia per Grosso che per Vanoli è risultato funzionale. Attà ha un problema fisico, a me pare evidente che se i giornali oggi continuano a scrivere che non è ancora al top dopo la sosta, mi pare scontato che lui abbia una problematica cronica. Non so di che tipo, non sono un dottore per fortuna, la Fiorentina ha degli ottimi dottori, soprattutto l'ultimo che è arrivato, il dottor Bruzzone, e quindi immagino che avranno studiato in modo ineccepibile il francese. Dopodiché, ecco, voglio vedere che cosa viene fuori da questa situazione Attà, perché mi pare chiaro che se ancora dopo 3 settimane di sosta sto ragazzo ancora non è al top della forma, e allora vuol dire che c'è qualche cosa che la Fiorentina deve provare a spiegare. Ecco, ce lo devono dire, no? Come direbbero i complottisti, ce lo devono dire. Ecco, ci devono dire come sta Attà effettivamente. Ulahi è diverso. Ulahi sta bene, non ha mai avuto mezzo problema fisico, è andato anche in nazionale, ha fatto benino. con Grosso giocava molto di più, con Vanoli meno. La società ci ha detto fin da quest'estate che è un giocatore da accompagnare in un percorso di crescita nella Fiorentina. In questo momento, con grande onestà, nel suo ruolo in quella zona di campo ci sono degli interpreti che stanno facendo bene, perché Fagioli è un giocatore di categoria altissima e Ndur sta crescendo tanto. Quindi è chiaro che se tu vuoi giocare in un certo modo con due soli mediani e tre trequartisti, la scelta è ridotta e chi sta fuori è Ulai. Però io sono convinto che su di lui sia solo questione di tempo, perché il giocatore è pronto, è capace, ha qualità e prima o poi verrà inserito. Discorso diverso è su Attà, che è invece secondo me vittima di un fastidio costante che nemmeno questa sosta evidentemente è riuscito a cancellare. Ma ripeto, oggi alle 2 abbiamo a nostra disposizione il buon Paolo Vanoli. I temi ce ne sono tantissimi, dal lavoro fatto durante la sosta, dalla gestione Mastantuono, al come è stata, come sono tornati i nazionali, gli obiettivi della Fiorentina, la gara di Genova, cioè ci sono una caterva di argomenti che possiamo approfondire con l'allenatore. Va bene, allora rapidamente, grazie a Roberto, attendo anche altre telefonate, come ha fatto l'ascoltatore, quindi 055 77 111 71, chiamate come ha fatto l'amico prima, oppure mandate i vostri messaggi scritti o audio, vedo ne stanno arrivando molti, 348 75 13 933 per appunto i WhatsApp, i vocali mi raccomando, entro 40-45 secondi, non fate arrabbiare Sara in regia, se no prende il giornale con cui ieri stavo cercando di uccidere invano peraltro quella mosca maledetta e ve lo tira addosso a voi, idealmente, sia chiaro. Quindi mi raccomando, gli audio non troppo lunghi. Rapidamente, Sara, chiudiamo la rassegna stampa nazionale. Abbiamo visto il pezzo di stadio su Gonsalves in taglio basso, siamo sempre a pagina 20, torniamo sul Corriere dello Sport, eccolo qua, il pezzo su Ranieri che ha rinnovato fino al 2029 con opzione fino al 2030, due giorni fa abbiamo avuto in diretta in esclusiva il suo procuratore Mario Giuffredi, grandissima intervista di Luciana Magistrato. Poi nella pagina accanto al numero 21 un pezzo sempre di Francesco Gensini su Franco Mastantuono, l'importanza di essere Franco, bellino questo titolo, schietto di nome e di fatto Masta ha già detto a Vanoli che può giocare, l'argentino ieri in campo ha preso subito il primo volo utile per mettersi a disposizione. E poi altri due articoli che troviamo su Stadio stamattina, pagina 21, Dragusin va in cerca di riscatto dopo la pausa e dopo il rosso in nazionale. E poi le parole di Daniele De Rossi, che ieri, come vi dicevo, ha preso la parola in sala stampa dal centro sportivo del Genoa, sempre avuto fiducia, Traoré sta meglio, domani la sfida alla Viola, quest'anno loro sono una squadra molto forte, questo è il pensiero di De Rossi a proposito della Fiorentina. De Rossi che si gioca tanto nella gara di domani contro i Viola, insomma è chiaro che se dovesse perdere magari anche male potrebbero veramente decidere di cambiare il tecnico in panchina. Chiudo con Tutto Sport, così poi veramente dedichiamo questi minuti che ci mancano prima della sosta delle ore 8, della pausa delle ore 8 ai vostri messaggi. E pagina 19 di Tutto Sport, lo state vedendo in grafica il giornale in questione, l'apertura a firma di Maurizio Moscatelli è dedicata al Genoa, De Rossi senza DS né vittorie, il tecnico avvisa il Genoa, Viola forti e solidi, le cose non vanno bene ma sono sereno, Lopez al Barley, So si ferma per 3 settimane, come vedete insomma proseguono gli infortuni in casa rossoblù. Traoré a Bucarest ha dimostrato di essere più avanti di quanto pensassi. Vi ricordate, no? Ahmed Traoré, che doveva venire anche alla Fiorentina nell'affare legato a quel difensore centrale di cui ora mi sfugge il nome, dall'Empoli sempre, che fu un pacco clamoroso, invece il giocatore forte era Traoré. Ora, per carità di Dio, non è che Traoré ha fatto una carriera straordinaria, se no non sarebbe al Genoa oggi, tant'è che è andato a giocare in Inghilterra e l'hanno restituito al mittente dopo poco tempo, però insomma diciamo che ha fatto un suo percorso, no? Con il Sassuolo, insomma ha fatto il suo cammino, ecco, all'interno della sua carriera. E sempre a pagina 19 troviamo un focus dedicato alla Fiorentina, il pezzo è a firma di Brunella Ciullini, Mastantuono vuole i rossoblù, Ranieri intanto allunga fino al 2029, questo è il pezzo che troviamo oggi su Tutto Sport, che poi ci parla delle possibili scelte di formazione di Vanoli verso la gara di domani. Vi ricorderete, no, che proprio a Marassi Vanoli esordì in quel tristissimo Genoa-Fiorentina finito 2-2, dove peraltro c'era pure l'esordio di De Rossi in panchina. Dico tristissimo perché insomma la Fiorentina, che vinceva 2-1, riuscì nella impresa di prendere gol da Colombo che era steso in terra. Fu uno dei gol da Jalappas Band più clamorosi che abbia mai visto. Va bene, allora fermi qua con la rassegna stampa, i giornali li mandiamo al macero e poi proseguiamo più tardi magari con qualche cronaca locale. Adesso iniziamo a dialogare con gli ascoltatori. Abbiamo ricevuto prima una telefonata, ne abbiamo un'altra che è quella di Pinza da Campi. Ciao Pinza, buongiorno.
9: Ciao Andrea, buongiorno. Allora, secondo me questo discorso qui fa un preambolone più corto del tutto.
0: Sì, sì.
9: Va affrontato in un'altra maniera, nel senso, no? Allora, noi quest'anno, si è detto tutti, no? Giornalisti, tifosi, abbiamo una squadra, diciamo, con 20-22 giocatori più o meno allo stesso livello, no? Ovviamente sì. Faccio degli esempi: Gnonto non è Mastantuono, questo c'è bisogno fare il corso di Coverciano per dirlo,
0: certo.
9: Però quando si dice che Vanoli si gira verso la panchina, ha delle alternative valide per insomma fare anche un cambio all'altezza. Allora, se questa cosa è stata detta, e anche per rispetto per quelli che diciamo sono rimasti anche qui, e parlo di Mastantuono, no? Se Mastantuono, se Gnonto non gioca neanche in queste situazioni, cioè, e quando tu lo puoi mettere a Gnonto,
0: sì,
9: quando
0: sì,
9: sono tutti a disposizione e si sono allenati tutti nella stessa maniera e non hanno viaggiato, non sono stanchi, eccetera. Poi c'è da dire anche un'altra cosa, la gestione del gruppo anche,
0: certo.
9: Nel senso, una gestione per fare diciamo un proprio gruppo inteso come parola, come gruppo, solidificare il gruppo, no? Se questo è arrivato ieri e poi tutti dicono ma viaggiare ora in prima classe, sento dire io prima di giocare montavo sugli alberi, può andare a giocare, ragazzi, e non è il discorso della stanchezza fisica, è la stanchezza mentale proprio, che poi ti può portare anche agli infortuni, no?
0: Certo.
9: Per faccio un esempio, Piglia Ranieri, lui è un giocatore emotivo e quando sente la partita gli piglia sempre crampi, ma gli pigliano no per il fatto fisico, per proprio uno stato d'animo di tensione sua personale.
0: Chiaro.
9: Che, guarda, io te ne dico un'altra, poi chiudo.
0: Sì.
9: Secondo me starà fuori uno anche tra Fagioli e Ndur, guarda che ti dico.
0: Vediamo. Grazie
9: ciao.
0: Pinza, grazie.
9: Ciao.
0: Allora io su Fagioli Ndur non credo sinceramente, perché la Fiorentina non... D'altra parte anche Ulahi è andato in nazionale, quindi volendo anche l'Ivoriano lo stesso problema, l'unico centrocampista che non è andato è Brescianini, quindi, e Attà, sì, che però Attà in questo momento lui lo vede più avanti. E comunque si è detto che non sta benissimo, quindi può darsi che non giochi. No, su Fagioli Ndur, come detto, non sono d'accordo. Sono invece molto d'accordo con Pinza nella questione della gestione dello spogliatoio. Cioè, se Gnonto non gioca manco domani, che è stata tre settimane ad allenarsi con chi è rimasto qua, e poi arriva il Mastantuono di turno, che chiaramente è 6 volte più forte di Gnonto, però un allenamento e mezzo nelle gambe e basta, io se fossi Gnonto un po' mi girerebbero le scatole, ecco, l'ha detto in modo sereno e tranquillo. Quindi io la penso effettivamente come Pinza. C'è una questione di gestione dello spogliatoio che deve essere ovviamente valutata con grande attenzione da parte di Paolo Vanoli, ma anche questo sarà un tema di discussione oggi alle 14, quando il tecnico prenderà la parola in sala stampa. Allora, abbiamo un sacco di messaggi vocali e un sacco di messaggi scritti. Io direi che gli audio ce li teniamo, cara Sara, per dopo le ore 8. Adesso abbiamo la pausa tra pochissimo. Cominciamo dai messaggi scritti per una volta, facciamo un'inversione. Ricordo, per chi si fosse collegato da poco, che la domanda del giorno è tutta incentrata sulla formazione di domani pomeriggio a Genova. Vi ho chiesto chi vorreste vedere in campo, quali giocatori, quale modulo, i nazionali, gli otto nazionali impegnati in queste settimane fuori Firenze, come li gestireste? Tutti in campo, tutti in panchina, qualcuno sì, qualcuno no. Ora è chiaro che Beto parte dietro a Pellegrino, è chiaro che Ulai parte dietro Fagioli, però per esempio Gie in campo, Mastantuono in campo, Dragusin in campo, cioè, sono tanti giocatori in nazionale che potrebbero essere gestiti in modo particolare. Allora, Michele 433, buongiorno Andrea, 433, De Gea, Chimenez, Dragusin, Ranieri e Valdepeñas, e fin qui ci siamo, Ndur, Fagioli e Attà, Gnonto, Pellegrino, Gie. Questo è il suo assetto, assetto tattico, vediamo se sarà questo. Molto bene. Poi Fede dal Camion mi scrive: la mia formazione contro il Genoa 4-3-3, De Gea, Chimenez, Dragusin, Ranieri e Valdepeñas, e direi che sulla difesa siamo tutti d'accordo. Ndur, Fagioli e Attà, e mi sembra che sia lo stesso centrocampo di Michele, ok. Gie, Pellegrino e Gonsalves. Quindi qui cambiano i due, no, in realtà cambia un esterno solo, con Gonsalves per Fede e Gnonto per Michele. Claudio, vorrei vedere più o meno gli stessi, inserirei Ranieri stabilmente e vedrei se Franco non riesce a fare i 90 minuti, con chi potrei sostituirlo. Io più che, caro Claudio, metterlo in campo sapendo che è un cambio forzato, lo lascio in panchina, metto un altro e lo inserisco dopo, se posso permettermi. Ecco, io la vedo dall'altra parte. Paola dall'Isolotto, con qualsiasi modulo giochiamo si vince, molto bene. Daniela, 4-2-3-1 con De Gea, Chimenez, Dragusin, Ranieri e Valdepeñas. Ndur, Fagioli a centrocampo, Gnonto, Attà, Gie e Pellegrino. Bene, questa formazione secondo me si avvicina molto la formazione di Daniela a quella di domani. Ho il dubbio su Attà e Gonsalves. Secondo me potrebbe essere questa, con Gonsalves al posto di Attà, però per il resto mi aspetto anch'io che si avvicini molto a questa formazione. Antonio, fondamentale far giocare insieme Fagioli e Ulai, bisogna capire se possono giocare insieme. Effettivamente la pausa non è servita molto a questa cosa, perché entrambi erano fuori per le nazionali, hanno avuto più o meno una settimana di tempo in questi giorni per lavorare insieme, perché Fagioli è tornato da martedì, Ulai dal lunedì mi sembra, quindi hanno avuto da mercoledì a oggi, mercoledì, giovedì, venerdì, 3 giorni, non è che ne abbiano avuti tantissimi, eh. Vedremo. Leggo l'ultimo messaggio, quello di Urbano, e poi vado in reclam. Mi scrive Urbano: buongiorno, fatto salvo che da fuori non sappiamo le dinamiche di spogliatoio e in che condizioni sono rientrati i nazionali, io inizierei con De Gea, Dragusin e Ranieri insieme a Chimenez e Valdepeñas in difesa, poi centrocampo con Fagioli, Ndur e Ulai, sulle fasce Gie, Gnonto e Pellegrino. Questo è il pensiero di Urbano. Vedremo. Io Ulai e Fagioli insieme ancora non ce li vedo, quindi credo che dovremmo andare più avanti, però magari l'allenatore ci sorprende e domani fa partire Livoriano insieme a Fagioli. Allora, ore 8, mi fermo per la seconda pausa pubblicitaria e ricordate che potete ancora intervenire sia telefonicamente, come hanno già fatto alcuni amici, che via WhatsApp, come abbiamo letto allora alcuni messaggi scritti, parlando della formazione di domani, chi vorreste vedere in campo, con quale modulo, come gestireste i nazionali, Mastantuono, Beto, Dragusin, Fagioli, Ulai, Ndur, 348-7513-933, i messaggi scritti e audio via WhatsApp, oppure al telefono linea fissa 055-77-111-71. Linea sale in regia, tra poco ritorniamo.

0: La prossima ora di trasmissione è offerta da
1: RS Acciai, acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
2: Da moltissimi anni a Firenze Fallani Autocarri è il punto di riferimento per aziende e attività commerciali che cercano autocarri professionali, nuovi a marchio D'Urso e Romanital o usati. Forniamo anche assistenza completa per riparazioni e manutenzioni. La nostra officina fornisce diagnosi rapide unite a una grande esperienza e attrezzature specializzate per interventi mirati. Magazzino ricambi originali sempre fornito. Bremac, D'Urso, Romanital, Comai, A e B. Ci trovate in via Ponte alle Mosse 105 Rosso a Firenze. Per info 055 35 32 81. Fallani Autocarri. Professionalità, competenze e tempi rapidi per ogni tua esigenza.
3: E sono in nacchero, fai bucamare, clandestino e giro il campere. Allora, nella mia vita c'è un solo punto fermo, la tua officina Perini, quella di Signa. Io voglio lì via Mendola ai 23C ogni volta e campere e esce fuori come nuovo. Perini, lei non prusurtra delle riparazioni. Allora!
4: Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immessa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. E se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora.
5: A Firenze sbarca Dream Gluten Free. Specializzati in panificazione e pasticceria senza glutine, senza lattosio e vegana, con ingredienti selezionati e massima attenzione alla qualità. Bontà senza glutine. Sfornate fresche ogni mattina. Ci trovate a Novoli in via Alberto Bertolino 9, zona Università. Dream Gluten Free. Venite a trovarci e di sicuro non ve ne pentirete.
6: Casa Project Infissi. Da oltre 20 anni aiutiamo architetti, costruttori e privati a trovare le soluzioni migliori per i propri progetti. Ti sappiamo consigliare i migliori brand in rapporto qualità-prezzo e ti assicuriamo consegne rapide. Contattaci al 327 20 54 288 oppure vieni a trovarci al nostro showroom a Scandicci in via San Paolo 5/G, dove potrai toccare con mano la qualità dei nostri prodotti e ricevere una consulenza personalizzata. Casa Project Infissi. Qualità e modernità, sempre al primo posto.
7: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
8: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
7: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
8: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
7: Istitutogiglio.it.
8: Contattaci oggi stesso, 800 13 47 87.
9: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
10: Al ristorante pizzeria Acqua Matta e Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana. Il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti. Vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20.
11: Casa spoglia? Balcone triste? Garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto. Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca.
12: Radio Firenze Viola.
13: Incoming message.
14: Leggila, ascoltala,
15: guardala.
16: Buongiorno dalla redazione.
17: Apriamo con la politica, con il via libera definitivo della Camera, la nuova riforma elettorale molto contestata dalle opposizioni, adesso è legge. Introduce a pochi mesi dal voto per le politiche il premio di maggioranza e la possibilità di esprimere delle preferenze, ma con i capilista bloccati e le pluricandidature. Una legge elettorale che ha sollevato numerose polemiche anche per aver fatto passi indietro sulla rappresentanza di genere e per aver introdotto l'indicazione del candidato premier, cioè il nome di chi la coalizione intende proporre come presidente del Consiglio al al capo dello Stato, da depositare insieme al simbolo e al programma. Giorgia Meloni esulta dichiarando che ora gli italiani possono scegliere tutto, mentre si preparano i ricorsi alla Corte Costituzionale con i promotori che sperano in una pronuncia della Consulta prima del voto.
13: Sciopero per tutte le sedi ex Ilva lunedì prossimo, lo annunciano i sindacati dopo l'incontro a Palazzo Chigi con il governo. Acciaierie d'Italia ha annunciato uno stop agli impianti di Taranto, Genova e Novi Ligure nello stesso giorno dell'incontro con i sindacati sul futuro dell'azienda. Il governo intende portare nel prossimo Consiglio dei Ministri un decreto legge che contenga le tutele sociali per i lavoratori e che punti a una cassa integrazione non per chiusura attività, ma in una prospettiva di continuità. Da oggi sospese intanto tutte le attività produttive degli impianti dell'area a caldo dello stabilimento di Taranto. L'azienda fa anche richiesta di ammortizzatori sociali. Gli impianti saranno mantenuti in modalità di riscaldo in attesa della decisione della Cassazione.
17: Ed ora negli Stati Uniti, dove dopo 90 anni torna un'esecuzione pubblica, il segretario alla difesa Pete Hegseth ha reso noto che Nidal Hassan, lo psichiatra militare autore della strage nella base militare di Fort Hood in Texas nel 2009, in cui uccise 13 persone e ne ferì 32, sarà trasmessa in diretta streaming. Lo riferiscono i media americani. Il plotone sarà schierato contro l'ex maggiore dell'esercito americano il 3 dicembre.
13: Il Pentagono sta preparando opzioni per riavviare operazioni di combattimento su larga scala contro l'Iran. 3 portaerei arriveranno presto in Medio Oriente e il Dipartimento della Difesa ha elaborato piani per colpire l'arsenale di droni e missili dell'Iran, ma anche gli impianti energetici e altri siti militari, lo riporta il New York Times, citando alcune fonti, secondo le quali sono state messe a punto diverse opzioni per una campagna di attacchi della durata di 3 giorni. Donald Trump ha smentito nelle ultime ore che ci sarà un attacco all'Iran prima delle elezioni di metà mandato.
17: Conflitto Mosca-Kiev, negoziatori ucraini domani a Miami vedono Witkoff e Kushner sulle nuove idee degli Stati Uniti. Invitati anche Gran Bretagna, Francia, Germania, NATO e Unione Europea. Intanto 2 persone sono rimaste uccise e altre 4, tra cui un bambino, sono rimaste ferite a seguito di un bombardamento effettuato dalle forze armate dell'Ucraina nella regione di Belgorod. Mentre l'attacco russo alle infrastrutture energetiche ucraine di ieri ha causato estesi blackout a Kiev.
13: I motori con la MotoGP in Indonesia. Il weekend a Mandalika inizia con il miglior tempo di Marco Bezzecchi, che precede nelle libere gli altri 2 contendenti al titolo, Marc Marquez e Martin. Poi Acosta, Fernandez e le 2 Ducati VR di Morbidelli e di Gian Antonio. Piloti di nuovo in pista alle 9 ora italiana per le prequalifiche. Il mondiale di Formula 1 fa tappa invece a Marina Bay per il GP di Singapore. Oggi alle 10.30 spazio all'unica sessione di prove libere, seguita alle 14.30 dalle qualifiche sprint.
17: È tutto, a più tardi.
15: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Fiorentina.

0: occhi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala. È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Radio Firenze Viola. Benissimo, benissimo, bentornati in diretta alle ore 8 e 7 minuti. Andrea Giannattasio che vi parla con Sara Mastrosimone in regia. I vostri messaggi vocali e scritti che stanno continuando ad arrivare al 348-7513-933. Poi le telefonate, se vorrete, ben accette, 055 77 111 71, e questo è il numero di linea fissa che potete e dovete comporre per interagire con noi. Da stamani vi stiamo chiedendo che tipo di formazione vorreste vedere domani pomeriggio a Marassi contro il Genoa, quale modulo, quale schieramento, il 4-3-3 oppure il nuovo 4-2-3-1, con quali interpreti, con quali ballottaggi da sciogliere, per esempio, che ne so, Dragusin, Pongracic, oppure Vieri Valdepeñas, oppure João Mario Jiménez, oppure Ulahi Fagioli, oppure Mastantuono Gnonto, Beto Pellegrino, Atta Gonçalves. Insomma, ci sono tanti dubbi che in linea di principio Vanoli si porta dietro dopo questa lunga sosta. E allora, come domanda del giorno, vi stiamo chiedendo che squadra vorreste vedere, che 11 vorreste vedere e come in generale gestireste i nazionali dopo gli impegni con le rispettive selezioni. Li mettereste in panchina, qualcuno in campo? Credete che magari, insomma, non premiare chi è rimasto qua a Firenze potrebbe alterare un po' gli equilibri dello spogliatoio? Ecco, questo è un argomento che con voi vorrei affrontare perché è sempre molto molto molto delicato. Ripeto, 348 75 13 933 per tutti i vostri WhatsApp scritti o vocali, 055 77 111 71. Allora, abbiamo avuto delle telefonate nella scorsa mezz'ora, abbiamo letto un bel po' di messaggi scritti, abbiamo trascurato, non me ne vogliate, i messaggi audio che sono veramente tanti. E allora, cara Sara Mastrosimone, direi di riprendere il filo della nostra trasmissione con

0: clima all'interno dell'ambiente è positivo, non ci saranno troppi, troppi problemi in questo, in questa tornata. Quindi vorrei vedere, non lo so, una squadra che gioca bene al di là della formazione, e se preferiscono Tizio al posto di Caio, ben venga. Quindi carta bianca a Vanoli, non gli rompiamo le palle nelle prime, nelle scelte che farà, e diamogli fiducia.
1: Oh Andrea, e c'è da dare priorità a quelli più forti, e c'è da vincere, c'è da andare lì, fagli 3 gol e veni via. È inutile si dice gestiamo, c'è da iniziare a vincere.
2: Sì, sì, è vero.
3: Buongiorno Andrea, allora fermo restando che le opinioni di tutti sono opinioni, valgono uno come la mia che sto dicendo in questo momento. Ma qui signore che ha telefonato prima, perché non vuol dire, siccome aveva un sacco di soluzioni, che vada lui a allenare la Fiorentina invece che Vanoli? Sicuramente ci avrà un patentino UEFA, B, C, A, non so. Digli vada lui, c'ha un sacco di soluzioni, digli vada lui. Ma vai via.
4: Buongiorno Andrea, nulla, come si fa a fare una formazione se stanno tutti bene con la qualità che c'è quest'anno in rosa? Deciderà Paolino che fare. Ma ti vorrei dire un'altra cosa, quali sarebbero le trasferte facili, visto che ti ho detto che Genova è una delle più difficili? Non ce n'è trasferte facili, Andrea.
2: È vero, sì.
5: Buongiorno dottor Andrea, per Pedro Gonçalves l'avevo già detto ieri varie volte in trasmissioni che l'avrei fatto partire titolare, anche perché si è allenato con il gruppo, è un giocatore che con la sua fantasia può mettere in grosse difficoltà il Genoa, soprattutto sulle ripartenze, e in più può dare un po' di fiato a Mastantuono appena rientrato, e comunque potrebbe entrare nel corso della partita. Per quanto riguarda Ta, mi auguro che sia un leggerissimo problema fisico e non altro, e cioè problemi di testa, problemi tecnici,
2: no,
5: se fosse di tecnici o ancora peggio di testa, no. Perché magari non si trova, perché magari è un giù di morale o per qualsiasi altro motivo, allora sarebbe un problema veramente grosso. Riccardo dallo stadio.
6: Buongiorno Andrea, certo che se ci si ferma un attimo a pensare che la Fiorentina è riuscita ad andare a prendere uno dei migliori giocatori del mondiale, Olai, per prenderlo a 25-26 milioni di euro, metterlo lì in panchina per fargli fare un percorso di crescita, ma io dico tanta roba, perché a un certo punto, ragazzi, anche questa è programmazione e crescita societaria, cioè noi ci sarà la forza di andare a prendere un ragazzo e dirgli vieni da noi, un tu sei subito titolare a patto casi particolari, ma ti faremo diventare ancora più forte. Tanta roba. Un saluto a Tommaso dall'Impruneta.
2: Beh, letta così, sì, è una visione corretta, nel senso che dimostra la programmazione e anche la forza di una società. Io credo che sia soltanto passeggera questa gestione di Ulai, cioè sono convinto che nel giro di non molto, per esempio, mi aspetto che attorno a Natale, che non manca molto, ragazzi, siamo già quasi a metà ottobre, lui sarà un titolarissimo di questa squadra, un giocatore molto importante. Poi da capire se con Fagioli, se in alternativa a Fagioli, vediamo, ma non ho dubbi che questo ragazzo poi diventerà stabilmente un titolare di questa squadra. Io continuo a leggere su internet gli interessamenti di formazioni turche che lo vorrebbero di nuovo riportare in Turchia, una di queste è il Galatasaray. Su Twitter, se voi aprite Twitter e scrivete, o X anzi come si chiama adesso, scrivete di Ulai, vedete che vi appaiono magari, premesso che il livello di competenza della stampa turca è penso uno dei peggiori di tutti, cioè una stampa molto sensazionalista, molto boomer, insomma, però tanti scrivono che per esempio il Galatasaray vorrebbe riportare in Turchia Ulai. Io non ci credo, cioè, o almeno posso anche credere che il Galatasaray lo rivoglia, vede che non gioca, magari fa una telefonata al procuratore, gli chiede, oh, non è che vuol tornare? Ma sono anche dell'idea che la Fiorentina col cavolo, che per carità, se lo rivende a gennaio ci riprende secondo me quanto ci ha speso, l'amor di Dio, non è che si è svalutato, però non è suo interesse rimandar via un ragazzo sul quale sono convinto voglia puntare nel corso dei prossimi anni. Io non ho molti dubbi su questo. Sulla questione Atta, rispondo a Riccardo allo stadio. Io sono, allora, Atta non lo,

0: conosco, nel senso che non c'ho rapporto. L'ho visto allenarsi dal vivo, da molto vicino, tutta l'estate, in particolar modo in Inghilterra, perché eravamo veramente tre giornalisti inviati a Teddington e seguivamo da un metro letteralmente il lavoro della squadra, e quindi sentivamo tutto, vedevamo tutto. Ora, premesso che c'era un altro allenatore, ma non cambia quello, cioè io ho visto veramente allenarsi bene a Ta e l'ho visto proprio anche bene nelle amichevoli. Il suo problema è chiaramente un problema fisico, e ti dico che spero che sia eventualmente Vanoli a smentircelo o magari a confermarcelo, ma credo che sia una questione di natura fisica costante, un problema cronico. Ora non voglio dirvi, non voglio farvi l'elenco di quelli che possono essere i problemi cronici nel mondo dello sport, però c'è chi magari ha un problema al tallone, gli fa sempre male il tallone, c'è chi ha un problema all'inguine, gli fa sempre male l'inguine, c'è chi gli fa male un'altra cosa. Credo che sia una questione di questa natura qua, non è soltanto o banalmente un ritardo di preparazione accumulato in estate, è una piuttosto, credo, temo un problema costante che lui non è riuscito a risolvere. Ecco, penso sia questo. Ora vediamo oggi il mister che ci dice. Detto che, se poi andiamo a riprendere, ripeto, il tabellino delle gare giocate da Ta, a Ta non ne ha saltata nemmeno una, tranne la gara di Coppa Italia col Pisa, ma lì per scelta, perché lo volevano far allenare in vista del Napoli. Però per il resto non ne ha mai saltata una, anzi è sempre stato titolare. Dopodiché è chiaro che lui vuol giocare mezzala sinistra nel 4-3-3 e ora il modulo sta cambiando ed è un po' in difficoltà, ma non è sicuramente questo il problema principale. È chiaramente una questione di carattere fisico che si sta ripercuotendo. Va bene, allora, gli ultimi audio li mandiamo in ultima parte di trasmissione, sì, grazie a Sara che può andare con il primo degli ospiti che abbiamo in scaletta. Allora, qualche messaggio scritto. Simone Lascandicci, buongiorno. De Gea, Vieri, Ranieri, Dragusin, Jimenez, qui ha invertito i terzini, ma va bene. Brescianini, Ulai, Ndur, Gie, Gonsalves e Pellegrino. Quindi fa fuori Fagioli, l'amico Simone. Penso che si darà molto spazio ai giocatori con cui Vanoli ha potuto lavorare in questi giorni e soprattutto dare la possibilità di recuperare a chi è stato più impegnato con la nazionale. E poi Lorenzo Dagliana, buongiorno Andrea, l'unica certezza per me è Gonsalves e farà anche bene. Speriamo davvero, caro Lorenzo, anch'io sono molto molto curioso di vedere in campo il portoghese dal primo minuto e nella zona di campo che più preferisce, cioè il cuore della tre quarti. Allora, le 8:20, è venerdì e quindi la parola passa come sempre a un caro amico e collega come Luca Frati. Ciao Luca, buongiorno, ben trovato.
1: Ciao Andrea, buongiorno a tutti.
0: Allora, tu fossi Vanoli, nella scelta della formazione di domani, la priorità la daresti a chi è rimasto qua a lavorare o, come diceva un ascoltatore prima in un suo messaggio audio, qua c'è da vincere, devono giocare i migliori e quindi per forza di cose devi affidarti anche a molti dei nazionali che magari sono tornati da pochi giorni? Che dici?
1: Ma io penso che Vanoli farà un mix, cioè utilizzerà quelli che sono stati in nazionale, hanno fatto anche molto bene, perché Ndur e Fagioli sicuramente sono tornati con il morale altissimo, sono reduci da prestazioni eccellenti, e soprattutto Ndur, poi Fagioli l'ultima l'ha saltata, quindi non vedo perché non debba giocare Fagioli. Praticamente è una settimana che si è allenato con la nazionale, poi ha visto la partita, non so se era in panchina, mi sembra, a Bologna, e sì, poi sì, da Bologna c'è 40 minuti per arrivare a Firenze. Fagioli è totalmente disponibile a giocare, lo stesso Ndur si è giocato, ma era martedì, è tornato da Pescara, cioè non la vedo il problema è solo con chi ha fatto viaggi lunghissimi, tipo Mastantuono, ovviamente, che è il punto interrogativo più grande. Quindi non è far giocare un po' quelli reduci dalle nazionali che sono andati bene e un po' quelli che si sono allenati per tutti questi giorni, tanti giorni lì al Viola Park. Quindi penso farà un misto, secondo me ci sono alcuni che sono sicuri di giocare, penso a Dragusin, Ranieri, ci sono i soliti dubbi sugli esterni, ma penso che e Jimenez giocherà di sicuro, dopo la partita ha fatto benissimo con il Napoli,
0: sì.
1: A centrocampo Endur e Fagioli lo rifai giocare, ma lo escluderei, secondo me giocano sicuramente, il terzo uomo potrebbe essere perfino Brescianini, non lo so, bisogna vedere lo spirito con cui Vanoli va a Genova, vuole vincere? Io penso di sì, perché l'occasione è importante, oppure vuole cercare di proseguire comunque nei risultati utili, quindi più prudente, ma questo è difficile dirlo. Poi gli esterni, se Mastantuono è troppo stanco potrebbe andare in panchina, e c'è questo Pedro Gonçalves Sanje che si è giocato, però è uno forte, potrebbero giocare questi due, non lo, ce ne ha,
0: sì,
1: c'è
0: sì.
1: Ulai, c'è Attà, ce n'ha tantissimo.
0: No, la sua fortuna è che ha tutta la rosa a disposizione, Luca, cioè nel senso non ha avuto corna facendo infortunati e tra l'altro insomma io mi auguro che questa sosta sia servita anche per rimettere in sesto qualcuno su tutti, questo Gonçalves oggi se ne fa un gran parlare sui giornali, quanto sei curioso di vedere questo calciatore che nelle poche apparizioni in cui si è visto con il Pisa ha fatto un gol bellissimo e prima palla che ha toccato ha messo in porta Pellegrino, e col Napoli ha sfiorato un gran gol, ecco.
1: Sì, io penso potrebbe giocare lui, se si sono allenati per quant'è, 15 giorni, più
0: sì,
1: di 15
0: anche
1: giorni
0: di più,
1: un po' le ha dato un po' di giorni liberi, ma insomma 15 giorni perché no, questo è forte, insomma ora si è già un po' inserito nella città con i compagni, non so se parlano un po', l'ho sentito l'altro giorno, Gnonto parla benissimo l'italiano, voglio dire, magari sono quelli che magari hanno più difficoltà con la lingua, ma insomma direi che
0: ora Gnonto è italiano, è nato a Verbania, quindi gli va bene,
1: è italiano ma è stato all'estero,
0: sì, insomma, certo,
1: voglio dire, comunque per l'amor di Dio, ma non è che voglio dire che il requisito dell'italiano sia determinante, però parlare inglese come faceva Gudmundsson, che dopo 3 anni
0: è vero, è vero, sì, sì,
1: parlare inglese fa sorridere, no, tu devi parlare italiano, cioè non credo che i giocatori vanno a giocare in Inghilterra e parlano italiano, e devono imparare l'inglese, non so, penso a Calafiori, a Tonali, a quelli che vanno lì, che quelli parlano l'italiano, ma manco per l'idea, idem chi viene qui a Viola Park, attrezzano una stanzina con un professore e li fanno studiare l'italiano, perché in campo non è che puoi parlare l'inglese, io credo, insomma,
0: sì,
1: a lume
0: sì.
1: di naso, e quindi questi qui e penso che siano tutti disponibili a giocare, io sono, lo dicevo ieri, mi hanno chiamato, sono moderatamente ottimista, mi sembra che Vanoli sia rientrato benissimo, che i giocatori gli stanno dietro, che c'è una bella voglia di recupero, certo all'inizio è stato particolarmente brutto, molto brutto, questi punti alla fine peseranno, questi punti persi con Grosso, però insomma e c'è stato 5 giornate, via, non si può pensare che 5 giornate diventino diciamo un macigno su tutta la stagione,
0: no,
1: certo, 3 sconfitte consecutive sono brutta roba, però se cominciano a riprendersi, il calendario è un po' difficile, però la Fiorentina si può rimettere in linea nel giro di 3-4 partite, è vero c'è l'Inter nel mezzo, però a parte l'Inter quelle altre non mi sembrano, anche col Como, sì il Como è forte, ma insomma si può fare una partita come col Napoli.
0: Sì, tra l'altro ricordiamo che la gara col Como cadrà a metà tra 2 impegni in Champions League che avranno gli uomini di Fabregas, perché settimana prossima avranno la trasferta a Rotterdam con il Feyenoord e poi dopo la gara con la Fiorentina ospiteranno a Como il Manchester United, quindi insomma
1: quindi sono partitone, poi mi sembra si giochi in casa col Como, no?
0: Sì sì, quindi, sì sì, al Franchi, sì.
1: Quindi voglio dire, se tu fai bene a Genova poi c'hai tutta la tua bella settimana, anzi c'hai 8 giorni per riposarti, per rifare il punto della situazione, poi ti arriva il Como e ha giocato in Olanda e deve giocare al Manchester United. E perché no? Voglio dire, non mi sembrano partite, certo, il Como è forte. forte, ma c'è Ken gioca a Firenze, sicuramente non è una partita agevole, però neanche impossibile. Quindi voglio dire, io a chi dice, ho visto qualcuno, leggevo sui siti, ah, la Fiorentina ormai con quell'inizio ha rovinato tutto, sì, io sono, insomma, sono, non sono tanto d'accordo. Certo, è stato un inizio, ripeto, veramente terrificante, però c'è tutto il tempo per recuperare e aggiustare la squadra. Poi bisogna capire, tu che vai sempre tutti i giorni a seguire gli allenamenti o comunque sei, e con quale modulo giocano,
0: ma il dubbio è con
1: 4-2-3-1,
0: sì, esatto, o 4-3-3, tutto dipende.
1: Sì, sì.
0: Ma tutto dipende dall'impiego di Gonçalves, secondo me, perché è un giocatore che ti fa con naturalezza cambiare modulo. Se non è al top, devi giocare, secondo me, con 4-3-3, perché sennò sei costretto ad adattare a Ta, che tra l'altro non è nemmeno in buone condizioni. Non abbiamo nominato Luca Mastantuono, o almeno l'abbiamo fatto poco, sì. Che è quello che chiaramente dovrà avere la gestione un po' più particolare, perché è arrivato mercoledì sera e basta, ha fatto soltanto un allenamento parziale ieri col gruppo, oggi lo fa completo. Ma tu lui come lo gestiresti? Perché chiaramente è uno dei giocatori che più sposta gli equilibri, se non quello più importante, però ecco, arriva da un tour de force notevole, non tanto in campo perché non è che abbia giocato moltissimo, ma arriva da un lungo viaggio, si è allenato poco qua a Firenze. Tu come lo gestiresti l'argentino?
1: Ma io penso che lui ci deve parlare, capire, il ragazzo è giovane, cioè non è che c'ha 40 anni, voglio dire, sì, ha fatto un viaggio faticoso, però se dorme, si riposa, massaggi, piscine, relax, insomma, non è che deve, come dire, andare in miniera col piccone a battere le gallerie,
0: sì.
1: Deve giocare 45 minuti, voglio dire, io penso che magari per prudenza potrebbe lasciarli in panchina e farli entrare, ma secondo me ci sono tutte le possibilità perché giochi, insomma, sono ragazzi, insomma, giocatori giovani, e sì, è un viaggio importante dall'altra parte del mondo, però secondo me potrebbe perfino partire dall'inizio,
0: sì,
1: oppure
0: sì.
1: Lo tieni in panchina e vedo un po' come va, vediamo anche il Genoa, perché non si capisce bene, sono con l'acqua alla gola, quindi magari andranno a tutto gas, avranno lo stadio pieno, De Rossi, insomma, rischia grosso, no? Quindi non è che è una partita facilissima, però secondo me la Fiorentina è molto più forte del Genoa, molto, molto,
0: sì, sì.
1: C'ha molti giocatori, molte possibilità, io credo che se lui parte dalla panchina magari lo mette il secondo tempo e poi sta a capire, oltre lui si parla tutti, ma tanto, ma centravanti lo fa.
0: Beh, penso Pellegrino sinceramente, anche sì. Per una questione di continuità è rimasto qua a lavorare, quindi io
1: sì, però quell'altro secondo me è uno che per caratteristiche magari una partita che sarà bella tosta sotto il profilo anche dell'agonismo potrebbe essere anche, come dire, chiamato in causa, insomma.
0: Tra l'altro Beto è stato il primo di tutti e otto i nazionali a tornare, è tornato addirittura a fine settimana scorsa, quindi ha fatto un'intera settimana con i sabato scorso ha fatto pure la partitella contro la Primavera, quindi
1: tocca all'allenatore capire con i suoi aiutanti chi sta meglio, ma insomma io credo che sia molto un discorso per passare il tempo tra di noi su chi gioca e non gioca. Lui secondo me le idee ce l'ha molto chiare e ripeto, con giocatori giovani di questa qualità, e tra l'altro ripeto, i due Fagioli e Ndurs secondo me sono gasatissimi. Ho visto Ndurs
0: sì.
1: Che ha detto torno subito a Firenze,
0: sì.
1: Insomma, che vuoi, quelli ora Ndurs è sulle bocca di tutti, questo gol che ha fatto, capitano, Baldini parla bene di lui, Antonioni parla bene di lui. Secondo me Ndurs è gasatissimo, quindi speriamo che sia convincente anche nella Fiorentina. Io insomma Ndurs non è che mi faccia morire, lo dico onestamente, finora non è che, però
0: certo.
1: Devo dire che tutti quelli che ne sanno molto molto più di me, di te e di tanti altri ne parlano così bene, quindi evidentemente uno che numeri ce l'ha, quindi insomma diciamo io sono abbastanza fiducioso. Poi la Fiorentina è imprevedibile come tu ben sai, quindi magari quando si spera tutti in una cosa bella magari non va tanto bene, quando invece si pensa che possa andare male tira fuori la prestazione, quindi un po' di cautela la riserverei.
0: Caro Luca, grazie per il tuo pensiero.
1: Grazie,
0: buona giornata.
1: Buona giornata e buona settimana. Ciao, ciao.
0: Grazie, grazie a Luca Frati e buon weekend a lui. Allora, signori, 8:30, mi fermo, ultimo break, poi rientro il caffè nero bollente di Luca Calamai. Poi vi dico che ci collegheremo con Genova, perché vogliamo capire come sta la squadra di De Rossi, visto che siamo soltanto alla vigilia della partita e quindi è giusto fare un focus anche sugli avversari della Fiorentina. Linea Sara in regia e tra poco torniamo.
2: Radio Firenze Viola scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Nel 2012 l'azienda agricola Paoli alleva polli con cura e passione, rispettando tempi di accrescimento moderati e una dieta ricca di cereali. I nostri polli sono perfetti per il classico arrosto della domenica, per una grigliata con gli amici o per un piatto veloce saltato in padella. Un prodotto che richiama la tradizione toscana, genuino e saporito. Potete trovare i nostri polli in tutti i migliori negozi e supermercati della Toscana. Venite a trovarci in via delle Cappelle di Sopra 4 a Calenzano. Per info contattaci al 339 26 06 271. Oh, io conosco i miei polli! A Firenze, ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione energetica. Affidabilità e professionalità garantite. Contattaci al 331 43 82 462 per un preventivo personalizzato. MK Restauri. Con noi, il tuo progetto è nelle mani giuste.
3: Ciao a tutti, sono Giuseppe Masti Abriodo. Cerco qualcuno e mi masti in mangiare, pagandosi. Intende? Ad esempio, quando ero giovane e codenti facevo il camionista e andavo sempre dai Perini. I Perini! L'officina numero uno per mezzi pesanti in via Mendola 23C a Signa. Perini, Perini, mastiamelo tutto!
2: Gelateria La Rotonda. Da oltre 25 anni vi delizia con i propri gelati artigianali nelle sedi di via di Brozzi 578 e piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23, domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi Viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità. Gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità! Potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria La Rotonda, direttamente a casa vostra. Studio dentistico dottor Gianluca Marini, da oltre 30 anni nel quartiere 4 di Firenze, per sorridere insieme a grandi e piccini. Tifosi Viola, vi aspettiamo presso il nostro studio. Da noi accumulate punti sulle vostre Inviola Card. Ci troviamo in via Spinello Aretino 18 a Firenze. Per appuntamenti e informazioni chiamare 055 71 69 52. Radio Firenze Viola.
4: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord instabilità residua in Piemonte, Emilia Romagna e Triveneto con fenomeni in esaurimento. Meglio altrove, temperature in calo, massime tra 14 e 19 gradi. Al centro migliora sulle regioni tirreniche, ancora instabile con piogge e rovesci intermittenti su interni e adriatico. Temperature in calo, massime tra 18 e 23 gradi. A sud instabile soprattutto sulla fascia tirrenica tra Campania, Calabria e Sicilia con piogge temporali. Meglio altrove, temperatura in diminuzione, massime tra 20 e 25 gradi.

Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.

0: Bene, bene, bene, bene, di nuovo in diretta alle ore 8:36 minuti, l'ultima parte di questa bella trasmissione, anche oggi ricca di contenuti e di opinioni. Ci stiamo avvicinando sempre più a Genoa Fiorentina, il ritorno in campo dei Viola dopo questa interminabile sosta di campionato. Però prima di procedere con il nostro programma, la nostra scaletta, è doveroso concederci tutti assieme un ottimo caffè nero bollente.
1: Ammazzo il tempo bevendo caffè nero bollente.
0: Con l'opinione di Luca Calamai, ovviamente. Ciao Luca, buongiorno, ben trovato.
2: Ciao Andrea, buongiorno. Come sento durante la tua trasmissione, sempre veramente molto divertente, molto coinvolgente, si impazziamo un po' tutti sul discorso della formazione, no? E ti devo dire che mai come stavolta il dibattito è assolutamente centrato e centrale, perché sì, c'è la logica, lo sappiamo benissimo, si gioca con i cinque cambi, tutti questi bellissimi ragionamenti, ma Vanoli ha tutti i giocatori a disposizione, ha delle opzioni praticamente in tutte le parti del campo, e quindi mai come stavolta il ruolo dell'allenatore diventa importante. È vero che i cambi incidono, ma nella gara di Genoa contro un Genoa che credo inizierà mettendo in campo tutta la furia agonistica del suo allenatore De Rossi e tutta la passione di una tifoseria che ha più di 30.000 abbonati dopo la Champions, gli abbonati del Genoa sono da sempre, quindi mi immagino un Genoa che, vista la sua posizione di classifica, veramente farà di tutto e di più. E allora, mai come stavolta, individuare l'undici di partenza giusto non sarà importante, secondo me sarà fondamentale. E quindi, caro Vanoli, stavolta trova le intuizioni giuste, avverti quelli che possono essere l'idea tattica migliore, ma la Fiorentina deve cominciare a vincere la partita dall'undici che partirà.
0: Grazie mille Luca, grazie davvero a Luca Calamai. Insomma, valutazione più che corretta in vista proprio della partita di domani contro il Genoa. È vero, la Fiorentina ha tantissimi giocatori a disposizione, a differenza dei rossoblù, ora tra poco ne parleremo, che hanno invece parecchie carenze un po' in tutti i reparti. La Fiorentina ha, se non altro, ripeto, la rosa a pieno regime. Per carità, ha i suoi aspetti negativi, nel senso che molti elementi sono tornati dalle nazionali da non molto, c'è un attacco che non è al 100%, però sta bene perché si è allenato in questi giorni, non è che è infortunato, però insomma qualche dubbio ce l'ha. C'è un dubbio di modulo, c'è un dubbio di gestione, come detto, dei reduci dalle selezioni, e quindi naturalmente qualche aspetto da risolvere il tecnico ce l'ha. Però io sono perfettamente d'accordo con ciò che ha detto Luca. Allora, un po' di messaggi, poi tra pochi istanti, quando Sara mi farà il cenno, andremo a Genova, andremo sul mare, andremo a respirare la brezza marina. Purtroppo domani non potremo, come di consueto, andare a mangiare il pesce come facciamo con il buon Mario Tenerani da una vita, perché la partita è alle 3 e quindi insomma un orario un po', per carità, è comodo ma anche scomodo, perché per mangiare il pesce bisognerebbe prendersi molto più tempo. Invece niente, domani panino all'autogrill e chi si è visto si è visto. Allora, Alessandro da Pistoia, la sua formazione: De Gea, poi Chimenez, Valdepeñas, Dragusin e Ranieri, con chiaramente qualcuno messo fuori posto, Attà, Fagioli, Ulai e quindi fuori Indur, Gnonto, Ngie e Pellegrino. Questo è il 4-3-3 che ci disegna Alessandro. E poi Gabriele, buongiorno, rispondere alla chiamata della nazionale non è una colpa, di conseguenza chi è rimasto a Firenze non deve essere premiato, perché sono tutti professionisti allo stesso livello, saranno decisive le condizioni fisiche e le considerazioni tattiche del mister. Questo è il pensiero di Gabriele. E poi Fede mi scrive: se non vendi Fagioli, Ulai giocherà poco. Attà ultimamente ha sempre giocato con la fascia sul ginocchio sinistro. E penso, caro Fede, che sia proprio lì da rintracciare questo problema cronico di cui parlavo. Poi magari, ripeto, mi sbaglio, non avrò le notizie corrette, sarà Vanoli a smentirci oggi in sala stampa o più avanti, ma credo che sia da rintracciare là, ecco, questo problema che ha penalizzato in questo avvio di stagione il centrocampista ex udinese. Allora, noi ci fermiamo un istante per quanto riguarda la lettura dei messaggi, nel finale di trasmissione li riprenderemo, ascolteremo anche degli audio e completeremo la puntata odierna con la vostra voce. Come detto, però, prima di ogni altra cosa volevamo fare un punto anche sul Genoa per capire come stanno gli avversari della Fiorentina in vista della gara di domani. Ci affidiamo quindi alla competenza di un caro amico e collega di Genova come Niccolò Novello di Good Morning Genova. Lo troviamo spesso, lo sentiamo spesso anche su Radio TV Serie A. Niccolò, buongiorno e bentrovato.
3: Ciao Andrea, buongiorno a tutti, grazie per l'invito.
0: È un avvio di stagione, partiamo così, che ti aspettavi da parte del Genoa, così difficoltoso? L'anno scorso comunque De Rossi ha fatto un grande lavoro, ha salvato benissimo i rossoblù. Quest'anno, insomma, forse complice anche un mercato particolare, la squadra è partita con l'handicap, te l'aspettavi?
3: Allora, non me lo aspettavo, dico la verità, è successo un po' ovviamente con le proporzioni del caso, quindi non con gli stessi addendi tra Fiorentina e Genoa, quello che è successo l'anno scorso alla Fiorentina con magari un Pioli che in conferenza stampa fa la battuta con Allegri del perché non mette la Fiorentina nelle prime quattro. Ecco, nel Genoa si è creato, come un po' tutti gli anni, era successo con Gilardino, era successo con Vieira e quest'anno purtroppo anche con De Rossi, delle aspettative più alte probabilmente rispetto al vero valore della rosa. Ovviamente per il Genoa non si parlava di primi quattro posti, ma si parlava di una salvezza iper tranquilla con la possibilità poi potenzialmente di insidiare già le zone europee. Questo non può far parte di un Genoa che in questo momento ha una proprietà sì solida, ma nello stesso tempo che non può permetterti di fare il salto di qualità. Quindi diciamo che l'ambiente Genoa non si aspettava questa partenza così handicap, ma nello stesso tempo aveva il timore che potesse ricapitare quello che infatti è successo dopo Gilardino e Vieira.
0: Quali sono secondo te le problematiche maggiori in questo Genoa che si presenta domani alla gara con la Fiorentina, al di là degli infortunati che sono tanti, ma c'è un De Rossi in bilico, quindi anche lui si gioca tanto? Qual è secondo te il problema maggiore da risolvere in questo momento?
3: Allora, lui in conferenza stampa ha rinnovato la fiducia della società. Ricordiamo che la società in questo momento sta cambiando il direttore sportivo, perché Lopez è destinato ad andare al Burnley in Championship e dovrebbe arrivare Modestò, ex conoscenza del calcio italiano con Monza e soprattutto Juventus. Quindi c'è questa solita... questo solito film thriller che vive il Genoa nelle ultime due o tre stagioni. Il mister è ovviamente tranquillo, lo ha detto anche in conferenza stampa, è sereno ma consapevole che un punto dopo cinque partite, anche se il calendario non è stato sicuramente a super favore del Genoa, è un qualcosa da dover monitorare, perché sì, la fiducia della società, ma il Genoa, rispondendo concretamente e globalmente alla tua domanda, ha perso una cosa molto importante, ovvero la solidità difensiva degli scorsi anni e soprattutto dello scorso anno, perché i tre dietro, Marcandalli, Ostigard, Vasquez e il portiere Baylor, era la sicurezza vera della rosa, si subiva poco e invece quest'anno si sono subiti tanti gol e nessuno dei tre, forse torto Capitan Vasquez che giocherà nonostante gli impegni della nazionale, l'ha confermato De Rossi, hanno perso smalto e deve sicuramente ritrovarlo il Genoa, perché sono davvero la spina dorsale di questa squadra.
0: Come si ridisegnerà l'attacco domani anche alla luce dell'infortunio di Colombo? Secondo te pensi che il Shaarawy, tornato quest'estate, possa partire per la prima volta dall'inizio, o comunque sia possa avere spazio concreto?
3: Allora, con ogni probabilità ci saranno varie novità, più che in difesa, a centrocampo, perché Uiafe dovrebbe forse addirittura giocare titolare, giovane arrivato dal Modena, molto interessante, già nelle nazionali under 19, under 20. Per il resto, come mi dicevi tu, in attacco bisogna capire se De Rossi ancora si affiderà alle due punte, quindi con Osmaic, che sarà ovviamente titolare, e al suo fianco Vitigna, oppure giocherà con Osmaic e al suo fianco due tre quarti, come potrebbero essere El Shaarawy e Traoré. Sicuramente Traoré adesso ha fatto minuti, anche a Bucarest, nell'amichevole contro lo Steaua Bucarest, ha giocato 90 minuti, quindi ci si aspetta un attacco magari con Osmaic e le due sottopunte, che potrebbero essere appunto El Shaarawy e Traoré. Però fino a domani, a questa probabile formazione, dobbiamo ancora aspettare, perché De Rossi dopo la sosta ha anche detto che potrebbero esserci delle sorprese, quindi potrebbe abbandonare il suo consueto modulo, scusate.
0: In chiusura ti chiedo qualcosa di Dragusin, perché ora noi lo stiamo riscoprendo e apprezzando dopo un inizio non facile. Sì. Dragusin, che ha scritto pagine importanti con la maglia del Genoa, te l'aspettavi a questi livelli dopo un'esperienza in Premier League che per lui non è stata facilissima?
3: credo che l'esperienza in Premier sicuramente l'abbia fatto crescere mentalmente e come persona, anche perché va in un campionato che clamorosamente ancora, secondo me, a livelli nettamente più alti rispetto a tutti gli altri per intensità e non solo. È chiaro che poi la rottura del crociato in un momento già difficile lo ha portato a disputare poi una stagione più, per lo più fuori dal campo. Credo che la Fiorentina sia il posto giusto per ritrovarsi. A Genova, difensori così forti fisicamente, così incisivi anche in zona gol, ne ricordo pochi. Forse in zona gol lo possiamo paragonare un po' come Østergaard, perché tante volte ti dà la soluzione nel terzo tempo, ma in fase difensiva e in aggressione uomo su uomo in Serie A ancora attualmente non ne vedo tanti, perché rimane un giocatore ancora giovane che secondo me ha fatto bene a sposare la causa fiorentina per tutti questi motivi che ti ho detto.
0: Nicolò, grazie davvero per il tuo contributo e ci vediamo ovviamente prossimamente. Un abbraccio.
3: Grazie a te Andrea, buongiorno a tutti, ciao.
0: Grazie a Nicolò Novello, collega di Good Morning Genova, per il suo contributo. Insomma, capite bene che Genova vive momenti molto particolari, una gara dentro fuori con delle difficoltà anche a livello societario. Io personalmente ho fatto il tifo per Pantaleo Corvino, che potesse tornare in un club di grande spessore, insomma, il Genoa, società che ha vinto tantissimo, chiaramente parecchi decenni fa, ma ha vinto molto e quindi è molto blasonata e storica come realtà, e quindi speravo che potesse tornare subito al lavoro dopo l'esperienza a Lecce. Invece, come ci diceva il collega Niccolò Novello, sarà modesto e verosimilmente a diventare il nuovo responsabile dell'area tecnica rossoblù. Vedremo intanto domani come andrà la partita. Sarà un Genoa con tante novità, con qualche soluzione diversa, per cui io, ragazzi, vi dico calma, anche perché la partita è dopo la sosta, può succedere di tutto. Dopo la sosta, ragazzi, può sempre succedere di tutto, a maggior ragione questa è stata una sosta interminabile. Quindi, ragazzi, andiamoci piano, non sarà una partita facile. Certo, poi ci sono 2000 straordinari tifosi viola che saranno a Marassi, il settore ospiti che è andato in fumo nel giro di pochi giorni, quindi ci sarà chiaramente il Curvino ospiti stracolmo, e certamente la presenza del tifo viola in trasferta farà la differenza, come l'ha fatta a Venezia, e quindi speriamo davvero che poi possano tornare a Firenze molto contenti e soddisfatti i tifosi della Fiorentina. Allora, ultimi minuti di trasmissione, abbiamo ancora 3-4 minuti a disposizione, e dunque ci sentiamo intanto un audio, poi torniamo in diretta e finiamo con i messaggi scritti. Grazie Sara.
4: Buongiorno, ma io sono totalmente d'accordo con Luca Frati, è l'allenatore che ha una bella scelta su tutti i ruoli. Io francamente sono curioso di vedere Pedro Gonçalves, perché è un giocatore oltretutto che fa gol, e insomma ne parlano tutti bene e mi piacerebbe vederlo dall'inizio. Poi naturalmente Vanoli deve puntare alla vittoria, perché abbiamo 4 punti soli, non scordiamocelo. Ciao.
0: Grazie a questo ascoltatore. Allora, gli ultimi messaggi che vi devo leggere. Allora, Andrea da Copenaghen, mi spieghi il concetto di stampa boomer? Mi hai spiazzato con questa definizione. No, allora, io in realtà non volevo dire stampa boomer, volevo dire una stampa, che boomer è un concetto molto particolare, cioè fa riferimento a una generazione nata negli anni del boom economico, no? Se non mi sbaglio il senso è quello, cioè fa riferimento a una fascia di età di persone, ok? Quando uno è un boomer, perché è una persona magari un po' attempata. In realtà volevo dire che è una stampa che fa sensazionalismo, che fa i titoli boom, ecco, non boomer, boom, volevo dire quello, mi sono espresso male. Poi probabilmente qualcuno, qualche giornalista turco è anche boomer, perché è nato magari diversi anni fa. Max, buongiorno, ma perché la nota compagnia low cost non troppo sfotte la Fiorentina? Sai se per caso il CEO è Gobbo, cioè l'amministratore delegato è Gobbo? Non lo so. Allora, l'amico Max fa riferimento alla Ryanair, che devo dire però non prende per il culo, con massimo rispetto per... cioè, non volevo essere volgare, ma insomma, tanto per intendersi, non prende per il bavero soltanto la Fiorentina, prende per il bavero anche altre realtà, per esempio ha preso per il bavero anche il Genoa, perché insomma è una delle squadre messe peggio in classifica in questa Serie A, forse quella messa peggio, no, quella messa peggio è il Venezia, poi c'è il Genoa. E per cui non credo che ci sia qualcuno che odia la Fiorentina, semplicemente non devono avere grandi, credo, vado a sensazioni, non devono avere grandi interazioni a livello social, E allora, per farsi notare, fanno un po' i coglionazzi facendo questi post provocatori, cercando le reazioni dei tifosi delle varie squadre. Tra l'altro credo che siano anche stati poco come posso dire poco lucidi nel fare il post sulla Fiorentina, perché anzi io vedo da parte vostra, che siete tifosi, grande voglia di riprendere il campionato. Cioè, ora, l'ultimo post ironico della Ryanair era la faccia di Enzo Fernandez, mi sembra, no? Il centrocampista dell'Argentina che piange in occasione naturalmente della partita di addio di Messi, no? E veniva ripostata questa immagine di Enzo che piange con scritto sopra i tifosi della Fiorentina ora che riprende il campionato, una roba del genere. In realtà è un errore, perché i tifosi della Fiorentina, a me pare, che non vedano l'ora che sia domani per rivedere all'opera una squadra che contro Venezia, Pisa e Napoli ha convinto. Quindi direi che è stato anche sbagliato, secondo me, la scelta proprio del soggetto. Però affari loro. Io, quando posso con la Ryanair volo, se posso, ci sono compagnie molto migliori, ecco, questo sicuramente si può dire. Chiudo con Massimiliano, che mi dà la sua formazione: De Gea, Jimenez, Dragusin, Ranieri, Valdepeñas, Ulai, Fagioli, Attà, quindi con Dur fuori, Gnonto, Gonsalves a supporto di Pellegrino. Benissimo, grazie anche a questo ascoltatore che ci ha dato la sua formazione. Siamo in chiusura, io ringrazio Sara Mastrosimone per l'ottimo lavoro in regia anche oggi. Vi ricordo che adesso andiamo avanti con le nostre dirette, adesso c'è l'Almanacco del Centenario, poi c'è Dario Baldi con C'è Polemica e via via fino alle 21.30, con Extra 21.30 chiudiamo le dirette con Extra Viola dalle 21 alle 21.30, tra l'altro ci sarò io questa sera in studio qua. E niente, vi saluto, ci vediamo domani, ci sentiamo anzi domani da Genova, da Marassi. Vi ricordo una bellissima iniziativa che ci vede protagonisti domani, perché come Radio Firenze Viola avremo uno stand all'interno della meravigliosa fiera di Scandicci, una grande opportunità per noi di visibilità, di contatto con la gente. Saremo lì dal primo pomeriggio, avrete l'opportunità di seguire con noi la partita tra Genoa e Fiorentina e poi tutte le dirette che faremo fino alla sera. E quindi sarà per noi e per voi, se avrete la volontà di venire a trovarci alla fiera di Scandicci con tanti nostri protagonisti. Ci sarà Alessandro Rinaldo, Lorenzo Marucci e tante tante figure. Viola Ronchi, che ieri era qua in studio con noi, per appunto salutarci, e speriamo che sia un buon sabato pomeriggio. Vuol dire che la Fiorentina avrà vinto al Genova, che è quello che deve fare. Da Andrea Giannattasi è tutto, buon weekend e ci sentiamo domani da Marassi. Ciao.
5: Almanacco Viola, piccoli grandi appuntamenti con la storia, a cura del Museo Fiorentina.
6: Il centenario.
7: Francesco Cecco Rosetta è stato il capitano del primo scudetto viola nel 55-56. La costruzione della grande Fiorentina partì dalla difesa e fu opera dell'allenatore Luigi Ferrero, che fece acquistare e plasmò uno per uno tutti i componenti del reparto arretrato, che conquistarono scudetto e nazionale. Cervato, Rosetta, Cappella e Magnini, gli ultimi due arrivati a Firenze da mezze ali. Rosetta era nato a Biandrate, in provincia di Novara, il 9 ottobre 1922. Cresciuto calcisticamente a Novara, era passato al Grande Torino, con cui vinse lo scudetto 46-47, allenato da Ferrero. La sua asma bronchiale però non convinceva la società e venne ceduto all'Alessandria, da cui lo acquistò la Fiorentina nel 48. Il debutto in viola non poteva essere che a casa di lei, in una partita tiratissima vinta dalla Juventus 3-2. Cecco si affermò come leader naturale in campo e nello spogliatoio. Silenzioso, dalla tempra salda, non aveva bisogno di alzare la voce per imporsi. Il suo comportamento in campo era improntato alla massima correttezza. Pur giocando in mezzo alla difesa, nella sua carriera fu espulso una sola volta, quando giocava nell'Alessandria. Era considerato da tutti un modello di lealtà sportiva. Era un centromediano, prima che questo ruolo si sdoppiasse in quello di stopper e libero. Doveva marcare il centravanti avversario. Lo faceva giocando di posizione, capendo prima dove finiva il pallone e andando a chiudere. Professionista scrupoloso, conosceva le caratteristiche degli attaccanti del tempo e trasformava la conoscenza in un vantaggio. A 33 anni cominciò la sua ennesima stagione perfetta, che condusse la Fiorentina a diventare, 30 anni dopo la sua fondazione, campione d'Italia. Un campionato che Rosetta non poté finire. Il 29 febbraio 1956 si giocava il recupero di Padova-Fiorentina. Fu una battaglia durissima. Armando Segatola definì la partita più drammatica da lui giocata. Tra i tanti infortuni, quello di Cecco, che non esce dal campo e si piazza a sinistra a fare l'ala zoppa, come funzionava nel calcio privo di sostituzioni. Il campionato di Rosetta finì a Padova. Orzan lo sostituì degnamente. Cecco ripartì titolare l'anno successivo, l'ultimo in maglia viola. Dopo 9 stagioni, 254 presenze ufficiali e una rete, al termine dell'annata 1956-57, la Fiorentina lo salutò con una medaglia d'oro, lasciandogli il cartellino. Rosetta avrebbe preferito concludere la sua carriera a Firenze.

0: Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: La prossima ora di trasmissione è offerta da
2: RS Acciai, acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
3: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
4: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
3: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
4: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
3: Istitutogiglio.it.
4: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
5: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
6: Antico Forno Giglio, in via Gioberti a Firenze. Il pane quotidiano e non solo da oltre 45 anni. Venite a provare i nostri prodotti, pane, schiacciate, pizza e pasticceria. Delizieremo i vostri palati. Siamo tifosi viola da sempre, cresciuti a pane e fiorentina. Vi aspettiamo numerosi all'Antico Forno Giglio, via Gioberti 151 Rosso, Firenze.
7: Io sono il grezzo e puzzo di lezzo. E se tu mi paghi ti spezzo. Sono il titolare della pompa ai benzinelli e di qui passano parecchi mezzi pesanti. Che vanno dai Perini, nell'autofficina migliore di Globo Terracqueo per la riparazione dei camion e dei mezzi grossi Perini, Alsigna, in via Mendola 23C. Salute.
0: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
8: Buongiorno dalla redazione.
9: Apriamo con le notizie che arrivano dall'estero. L'esecuzione mediante fucilazione di Nidal Hassan, l'autore della strage alla base militare di Fort Hood del 2009, è responsabile dell'uccisione di 13 persone e del ferimento di altre 32, sarà trasmessa in diretta streaming. Lo riferiscono i media americani in base a quanto detto da un funzionario del Pentagono. Il plotone d'esecuzione sarà schierato il 3 dicembre contro l'ex maggiore dell'esercito americano, secondo i media. L'annuncio ha fatto seguito a precedenti dichiarazioni del segretario alla difesa Pete Hegseth. Faremo in modo che la gente possa vederla, perché le persone devono capire che ci sono gravi conseguenze per questo tipo di azioni, le sue parole. Sarà la prima esecuzione pubblica negli Stati Uniti in 90 anni.
8: E ancora tensioni tra civili e ICE negli USA. Un uomo è stato ricoverato dopo essere stato colpito da colpi di arma da fuoco sparati da un agente dell'ICE, la forza di polizia federale statunitense deputata al controllo dei confini e dell'immigrazione. Gli scontri sono avvenuti nella tarda serata italiana alle 16 locali nel Bronx di New York. La vittima non sarebbe in pericolo di vita.
9: 3 portaerei arriveranno presto in Medio Oriente. Il Dipartimento della Difesa ha elaborato piani per colpire l'arsenale di droni e missili dell'Iran, ma anche gli impianti energetici e altri siti militari. Lo riporta il New York Times, citando alcune fonti, secondo le quali sono state messe a punto diverse opzioni per una campagna di attacchi della durata di 3 giorni. Donald Trump ha smentito nelle ultime ore che ci sarà un attacco all'Iran prima delle elezioni di metà mandato.
8: La politica, con il via libera definitivo della Camera, la nuova riforma elettorale, molto contestata dalle opposizioni, adesso è legge. Introduce a pochi mesi dal voto per le politiche il premio di maggioranza e la possibilità di esprimere delle preferenze, ma con i capilista bloccati e le pluricandidature. Una legge elettorale che ha sollevato numerose polemiche anche per aver fatto passi indietro sulla rappresentanza di genere e per sotto l'indicazione del candidato premier, cioè il nome di chi la coalizione intende proporre come presidente del Consiglio al capo dello Stato, da depositare insieme al simbolo e al programma. Giorgia Meloni esulta, dichiarando che ora gli italiani possono scegliere tutto, mentre si preparano i ricorsi alla Corte Costituzionale con i promotori che sperano in una pronuncia della Consulta prima del voto.
9: La cronaca nell'ambito delle attività di contrasto allo sfruttamento sessuale dei minori online. La Polizia di Stato ha concluso un'operazione che ha portato all'arresto in flagranza di 7 persone per detenzione di materiale di pornografia minorile e alla denuncia di altre 7 a carico delle quali è stato sequestrato cospicuo materiale informatico utilizzato per le attività illecite. I fermi sono avvenuti in Lombardia, Veneto e Toscana.
8: Il tennis, terzo capo consecutivo per Flavio Cobolli, battuto all'esordio allo Shanghai Masters da Manarino 6-1-4-6-6-3 il punteggio in 2 ore e 26 minuti di gioco. Una partita in chiaroscuro del romano che, dopo tante chance non sfruttate, paga un passaggio vuoto decisivo negli ultimi game del match. Matteo Berrettini affronta invece lo statunitense Nakashima, testa di serie numero 16 del seeding.
9: È tutto, a più tardi.
0: Una passione.
10: trasmissione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
11: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
12: Allora ci siamo, è tutto pronto, ho imbandito la tavola.
13: Oh Lorenzo, ma non stiamo mica andando a pranzo.
14: Preparatevi, io sono pieno di curiosità e aneddoti storici.
13: Che giornata.
12: Va bene, tutti i giorni, dalle 12 alle 14, Viola Amore Mio, con Lorenzo Marucci,
13: Luciana Magistrato
14: e Tommaso Borghini.
10: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala. C'è polemica. Il tifoso viola non può vivere solo di Fiorentina. C'è polemica. L'unica trasmissione di calcio e attualità di Firenze e non solo, dove se non discuti puoi anche non ascoltare.
12: Buongiorno, buongiorno, buongiorno amiche ed amici di C'è Polemica. È venerdì e manca un giorno alla partita contro il Genoa e posso dire non aspettavo altro in questo momento. Lo bramavo come un gioco a Natale, come posso dirlo, come non lo so, un alcolista il suo alcol, come un autista la sua macchina o come un bambino le sue caramelle. Non stavo aspettando altro che questo momento. E quando mancano meno di 24 ore alla partenza del bus verso Genova, io sto provando un leggero godimento. Così lo sto provando perché ho proprio voglia di rivedere la Fiorentina e di finire a stare a fare questi discorsi inutili sulle cose e chi gioca e chi non gioca e Mastantuono e il viaggio e l'alimentazione. Ora siamo tutti diventati esperti di recupero da viaggi transoceanici. A Firenze è pieno di esperti di recupero dopo viaggi transoceanici e io dopo questa francamente sono molto colpito da queste lauree in recupero da viaggi transoceanici che mi hanno fatto mi fanno veramente riempire le gonadi fino all'orlo che talmente tanto potrei utilizzarle per sbatterle sull'interlocutore che fa l'analisi riferita al fatto che Mastantuono non gioca perché ha fatto il viaggio. Vabbè, parliamo di cose serie, però parto da un punto. Ieri sono stato al compleanno del mio amico del Viola Club qua di Milano, aveva la torta con lo stemma della Fiorentina, si chiama Paride, è un mio amico intimo con il quale faccio le trasferte. Dentro di me però mi sono fatto una domanda: ma ti rendi conto che Paride festeggia il compleanno con la torta della Fiorentina? C'è tanti bambini a Firenze che non si sono mai sentiti così innamorati della Fiorentina come uno di Milano che è di Milano, che non si è mai che è diventato fiorentino per scelta. C'è tanti tifosi della Fiorentina che invece quella roba lì non la sentono neanche. E io me lo chiedo questo anche in relazione al fatto che ogni tanto, anche parlando con la mia fidanzata, venne fuori: ah, ma come farai tu figliola, ti fa per la Fiorentina perché poi quando andrà all'asilo o all'elementare o alle medie troverà quelli che ti fanno le squadre forti, quelli che ti fanno per l'Inter, come farà ti fa la Fiorentina? E questa è una grande domanda e che segue anche delle grandi riflessioni. Il giorno che dovessi diventare padre, forse l'unica cosa che vorrei imporgli sarebbe di fare la Fiorentina. Una riflessione che ho fatto ieri sera e la metto lì, non so quanti di voi abbiano fatto questo con i loro figli. Andiamo invece alle questioni serie. Questione più seria di tutte è il comunicato di ieri dell'ATF, che io sottoscrivo parola per parola, riferita alla trasferta contro l'Inter. Giustamente quello che è successo è che ovviamente in un calcio dove si vuole prediligere sempre di più la famiglia e il tifoso da divano con l'hot dog e la Coca-Cola che non urla, casomai non beve manco la birra e sta a sedere, ovviamente non si fa si decide che non si può dare una prelazione a chi casomai viaggia con le associazioni di tifo e utilizza appunto sistemi di prelazione del biglietto come danni. E secondo me chi fa le trasferte, chi viaggia tutto l'anno, chi segue la squadra di più in trasferta e anche in casa, è giusto che abbia una prelazione sui biglietti su certe trasferte casomai più lunghe e più dove c'è più richiesta rispetto ad altre. È una regola che secondo me deve essere aurea. Non è giusto che chi viene solo contro l'Inter, il Milan e la Juve poi abbia la prelazione rispetto a chi casomai si è fatto tutte le trasferte dell'anno. E quindi su quello sono d'accordo. E poi c'è il tema della fidelizzazione. Stiamo vedendo giorno dopo giorno che quella fantastica carta che ci hanno fatto fare, che è la tessera del tifoso, si sta dimostrando una qualcosa di una inutilità assurda, perché cioè un tempo era fai quella e avrai le trasferte libere, no? Fai quella e avrai la possibilità di andare ovunque. In realtà poi è diventato la limitazione, perché da una parte c'è quello, da una parte c'è l'altro, da una parte l'altra ancora, e quindi abbiamo fatto una tessera del tifoso che dovrebbe garantire anche appunto la sicurezza di sapere chi è la persona che entra allo stadio, e per questo gli organi competenti sapere appunto qual è quello che sapere cosa succede, come succede, perché succede, dove succede. In realtà è una grande puttanata per il momento la grande tessera del tifoso, perché appunto al posto di garantire un accesso sicuro per gli ultras, si diventa una cosa per cui si predilige Ciccio Pasticcio, che casomai compra un biglietto da 200 euro in un settore misto, a mangiare, a sbaffare hot dog e pizza, capito? Questo è un po' il sistema calcio, quello che sta portando. Purtroppo un calcio che sempre di più predilige appunto i cicci pasticci, e a me sta roba che mi fa schifo. Quindi ben venga la protesta contro l'Inter, ben venga questo tipo di protesta, io sono al fianco di queste battaglie senza se e senza ma. Andiamo avanti. Ieri ho letto un'intervista a Jimenez dove dice: io sono qua per dimostrare quello che sono. E guarda, è la risposta esatta a Dodò, che non fa altro che mettere quei post del cazzo con gli aforismi. Io ieri sono stato intervistato da una giornalista romana che mi ha chiesto un parere su Dodò, lo ripeto oggi. Per me, avendo Jimenez, João Mario, Dodò va ad accomodarsi serenamente in panchina, anzi si va ad accomodare serenamente in tribuna e si mette fuori rosa, perché se c'è qualcosa che ti fa stare male è proprio Dodò, secondo me, perché non rappresenta l'aura che questo gruppo ha, questa squadra ha, che questi giocatori hanno. Dodò deve essere messo fuori rosa. Altra cosa che volevo dire era appunto questa roba di Mastantuono, perché francamente mi fa molto sorridere il fatto che non partirà titolare, lo metterei a partita in corso, lo farei giocare di qua, lo farei giocare di là, lo metterei di qua, lo metterei di là, però a partita in corso perché ha fatto il viaggio in aereo. Ragazzi, ma Santono ha 19 anni, può recuperare da un viaggio in Argentina, non ha giocato, non è stato nelle miniere del Perù a allenarsi, è stato a fare il giocatore in nazionale argentina due partite, cioè si recupera a 19 anni sta roba qui. Poi ti ripeto, sono tutti esperti di viaggi transoceanici, l'unico viaggio che hanno fatto è il massimo fare Firenze Panzano Incanti per andare dai cecchini con il fuso orario, ma quella è un'altra storia. Poi ho sentito un'altra perla ieri su queste emissioni, un ex direttore sportivo dire: l'Europa è irraggiungibile ormai per la Fiorentina. Ma ragazzi, ma sono passate 5 partite, 5! L'Europa è irraggiungibile, ne manca 33, 33 partite mancano. L'Europa è irraggiungibile. Ragazzi, ma siamo veramente fuori da... Cioè, si sta perdendo il lume della ragione con le prof...

nelle commissioni degli Oscar per provare a entrare come miglior film straniero. Andate a vedere, film bellissimo. Altra cosa, ieri è successo un fatto a Firenze, che tre giovani sono stati fermati per frasi contro persone di religione ebraica. Su Telegram, sono tre giovani suprematisti con tanto di Mein Kampf a casa. Io a quelli darei una bella pena, ma non gli darei una pena per fargli capire bene che cosa è successo. Io gli metterei gli stuzzichi ai denti e farei vedere quello che loro inneggiano. Casomai anche su, proprio facendoglielo vedere, ma per ore e ore farei un trattamento immersivo. Poi c'è la notizia politica del giorno e dobbiamo commentare perché è delle nostre zone, la ciociara. Allora, partendo dal presupposto che Giorgia Meloni, la premier di questo paese, è un po' permalosetta, su questo non c'è dubbio, un po' piangina, sembra un po' qualche tifoso della Juventus. Però ieri è successa una cosa, un consigliere comunale di Pontedera, Floriano Della Bella, che già ha un nome un po' posso dire, un po' pomposo, Floriano Della Bella, le ha dato della ciociara. Come dice lui, nel senso dispregiativo del termine, stavano parlando che la Meloni aveva utilizzato Bollo Ciao, ma non aveva avuto rispetto per Bella Ciao, la canzone che utilizzava per liberarci dai fascisti e quant'altro. Non c'era rispetto, e invece lei, appunto, era ciociara nel vero e la maniera più dispregiativa. Poi si scopre che questo Della Bella, tramite un comunicato, fa sapere, insomma, che non è ciociara, ma è caciara. Poi però si rende conto che caciara non può essere caciara nel senso più dispregiativo del termine, quindi modifica il post e dice caciarona. Io lo dico a Della Bella, ai miei amici del PD di Pontedera, a chi sta continuando a difendere Della Bella. La Meloni è ovviamente un po' piangina, ma Della Bella ha fatto una figura di merda abbastanza importante. Cioè, passare da ciociara a caciara semplicemente perché è venuta fuori la polemica della Meloni, del presidente del Lazio, mezzo frosinato e quant'altro. Ragazzi, è come dire: tu sei un pisano di merda. Eppure ci posso dire, tra un ciociaro e un pisano, io preferisco un ciociaro perché Pontedera è provincia di Pisa. E io, tra un ciociaro e un pisano, scelgo il ciociaro. A me lo so che mangio anche meglio in ciociaria. A me poi le ciociare mi garbano. Ricordate il film La Ciociara? Anche ora c'è questo effetto molto. Le donne sono molto in quella maniera lì, come era la ciociara, belle, belle, belle, belle, belle. Belle, belle, belle, belle, belle, ma anche gli uomini sono quella maniera, è un po' burini, ma burini nel senso buono del termine. Quindi Della Bella ha fatto una figura di merda, ma basta ammetterlo, non cambiare caciara, caciarona, cioè sono delle polemiche insulse. Cioè, anzi, se avesse avuto le palle, io fossi stato Della Bella, fatta la figura di merda, sarei andato oltre. Avrei detto: sì, sei una ciociara nel senso dispregiativo del termine, perché sei una burina. E quindi cosa mi può fare? Mi può denunciare il premier perché io ho dato di burina e offesei? Allora io ti posso dire: siete dei pisani di merda. Lo dico sinceramente e non torno indietro. Non torno indietro, con tutto il rispetto per Della Bella personalmente. Non c'entra niente. Ma vedi, Andrew, purtroppo qui non c'è nessuno a difeso Israele. Stiamo parlando di tre ragazzi che inneggiavano all'odio verso gli ebrei, non verso gli israeliani. Se tu confondi una religione come quella ebraica con l'appartenere a un paese, vuol dire sei il primo essere in malafede. E se queste persone inneggiano alla morte degli ebrei, devono finire chiusi dentro un carcere a guardare quello a cui inneggiano. Perché quando escandi lì è giusto che sappiano. Perché questi, se fanno così, è perché sono tre coglioni. Tre coglioni. E se tu dici: è infatti da difendere Israele, non hai capito un cazzo. Abbi pazienza. Perché qui non si sta difendendo l'operato di uno Stato, si sta difendendo una religione. Perché sennò è inutile poi venirci a raccontare che ci stanno invadendo gli islamici, che i cristiani vengano picchiati e ci levano il crocifisso, quando poi siamo i primi a volere l'odio verso un'altra religione. Perché sennò siamo dei coglioni noi in primis, capito? Ascolta bene quando uno parla, impara a leggere bene.
Ragazzi, non...

0: Non scherziamo, dai. Andiamo avanti. Allora, la Chiara mi dice: Dario, noi alle nostre figlie non abbiamo imposto di tifare fiorentine, semplicemente non gli abbiamo dato alternative. No, è vero, è vero. Usare un film dove c'è il tema forte dello stupro per ricordare le donne floride della sciocceria è da ignoranti. Forse non hai visto il film. No, è vero, no, ma infatti non era riferita a quello di a chi ha scritto questo messaggio. Non ho visto il film, intendevo nelle forme, non era riferito a cosa succede nel film, assolutamente, che tra l'altro non ho visto. Non ho visto, era diciamo l'etichetta che veniva data ai tempi al tipo di donna che veniva dalla sciocceria o al tipo di uomo che veniva dalla sciocceria in quella roba lì. Allora, ritorniamo a noi. Ciao Dario, io sono padre di tre femmine. Viola subito come primo nome perché fa capire da subito perché ti fai il babbo. Luca Alberti, io purtroppo Luca ci avrò un diktat e quel nome non lo posso usare, purtroppo. Te lo dico subito, mi è stato detto che non. Infatti, sei alla radio, mica sul giornale. Fenomeno. E cosa cambia? È un mezzo di comunicazione? Cosa cambia il giornale? Cosa cambia il giornale? Scusa, no, però abbi pazienza, Andrew. Qui ci si sta capendo poco. Cosa cambia se sono in radio e non sul giornale? Se non sono scritto sul giornale, non posso parlare nella radio? Che cazzo, sono due mezzi di comunicazione simili che vanno su due rette parallele. Sono comunque mezzi di comunicazione. Che cazzo c'entra? Infatti, sei alla radio, mica sul giornale. Infatti, ho detto, ascolta bene. Cioè, boh, vabbè, mi sembra un po' forte. Vabbè. Franco non è mica andato in Argentina con l'Interrail. Infatti, grazie, grazie Fede. Io con mio figlio sono stato molto onesto e chiaro. Gli ho detto: guarda, se non tifi per la Fiorentina va bene, per me puoi scegliere di fare qualsiasi squadra. Considera se tifi la squadra la Fiorentina, puoi continuare a dormire e mangiare a casa. È vero. È vero, e questo può essere un metodo che posso utilizzare. Che posso utilizzare assolutamente. Schadenfreude sta ascoltando un'altra radio, o lo fa apposta, spero. Batta batta un colpo. Senza se, senza ma, con tantissimi. Batte Ateno, questa è la fava di Pernocchio. Di Pernocchio da Vergaio. Dodò fuori dalla pelota, sono incredibilmente d'accordo con te, decisamente commosso. Io Dodò lo metterei fuori rosa come primo atto di pulizia, basta. Dario, l'Europa è irraggiungibile. L'anno scorso senza Kempes per 8 partite e piccole al suo posto abbiamo fatto 30 punti nel girone di ritorno, altrimenti si tornava in conference. La figura della Bella è da sciaccone pieno. Sì, vabbè, completamente. Completamente. Diario parla di pallone, lascia perdere la Meloni e di danni ce li sta facendo anche dopo. No, in realtà stavo parlando di un consigliere di Pontedera che ha detto l'ha chiamata la sociara, che l'ha detto è una sociara nel senso più dispregiativo. È una figura di merda di zone nostre, di questo si potrà parlare. Ieri alla fiera di Scandicci ho trovato un banco che vendeva libri, che vendevano quella merda di libro. Mi spieghi perché li stampano ancora? Perché la gente li compra. Perché la gente dice: guarda, io sulla stampa di certi libri io sono a favore, cioè, nel senso, per me, chi li compra per leggerli, per avere, cioè, io l'ho letto in una parte, ho letto degli scritti di Stalin, però sono roba storica, cioè, se non servono a inneggiare, ha un senso, secondo me, ha un senso anche. Quello. Quelli che inneggiano alla morte degli ebrei sono gli stessi che commemoravano il giorno della memoria, ipocrisia pura, ma non mi aspetto altro da dei comunisti. Ma in realtà, guarda, Duccio, ti posso dire, non credo che quelli che sono stati fermati per suprematismo siano comunisti. Non lo credo. Non lo credo, credo che gli garbasse qualcun altro. Vai regia, chiamiamo il nostro Gabriele Calderon. Io però volevo dire anche questo, volevo dire, ho visto che qualcuno si è indignato perché Ryanair ha fatto una battuta sui tifosi della Fiorentina. Il problema è che noi si passa veramente da fiorentini con il cervello piccino piccino e non si sa scherzare. A me ha fatto ridere tantissimo questa foto di Enzo Fernandez che piange, ho scritto quando ti rendi conto che stai ricominciando il campionato per la Fiorentina. Ragazzi, Se se siamo un paese di bischeracci, come ci sentiamo, ragazzi, non scherziamo, cioè, la roba di Ryanair fa ridere, chi se la prende è veramente una persona che non ha niente da dire, dai, non scherziamo. Vediamo se qualcosa da dire ce l'ha Calderone. Buongiorno Calderone, grazie di essere con noi.
1: Salve Baldi, buongiorno.
0: Allora, è pronto per il grande ritorno?
1: Beh, ci siamo tutti pronti, dai, dopo due settimane di noia assoluta, perché non ci siamo divertiti a guardare X Factor, Masterchef, ogni tanto la nazionale, questa roba, non ci siamo divertiti. Noi siamo per la Fiorentina e di conseguenza noi siamo pronti ad andare a Marazzi sabato in una gara molto molto
0: noi,
1: complicata.
0: Te no, te sei chiuso a casa.
1: Noi Viola. Okay. Poi se lei non si vuole comprendere in questa lista, va bene, ne prendiamo atto.
0: Io ho già i biglietti per Marassi a differenza sua. Io domani vado a Genova, mi sveglio.
1: Io per lavoro sono murato in altri.
0: Io domani alle 11 sono a Tortona a fare un aperitivo importante. Poi da Tortona un'ora dritto verso lo stadio, settore ospiti, partita, riprendiamo i bus. Si torna a Milano e la sera torna a casa e può anche a lavorare, a differenza tua.
1: Ho capito, io sono murato in azienda, non posso muovere, quindi non è che posso fare il vagone di come fai te che lavoro un giorno l'anno, capisci? Questa è la differenza. Comunque, detto questo, noi Viola siamo pronti. Te non lo so, perché ci hai appena fatto capire che non sei così Viola. Noi Viola siamo pronti, te...
0: Sì, ma guarda, nel mandarti a quel paese, dico, sei di quelli che si sta preoccupando del recupero del jet lag di Mastantuono?
1: Ma io volevo citare un fatto storico, ne parlavo proprio ieri. Ma vi ricordate quando Vargas tornava dal Perù, che è ancora più complesso logisticamente parlando rispetto alla...
0: Ma Vargas c'aveva... allora, devi sapere,
1: Calderone. O fai uno...
0: No, so dove stai andando, ti prendo prima. Lo sai cosa aveva Vargas a differenza di Mastantuono? La Ceres. Quando te bevi la Ceres...
1: Ecco,
0: è vero, domani a Marassi, tra l'altro. No, domani a Marassi, nel settore ospiti di Marassi, la birra è Ceres, che è l'unico settore ospiti che c'è in Italia. E per me che amo questa birra danese particolarmente strong, cioè noi che abbiamo la Ceres in corpo normalmente, abbiamo degli anticorpi e la possibilità di recuperare maggiormente. Cioè, se io e te si va a letto alla stessa ora, io mi sveglio prima di te anche più fresco, perché io bevo Ceres. È per quello il tema Vargas.
1: Ma io la penso come te, nel senso, se Vargas, che aveva, diciamo, in dose anche altri fattori, riusciva a giocare bene, perché insomma Vargas in quegli anni alla Fiorentina, ragazzi, era veramente ingiocabile, non vedo perché Mastantuono, che è un ragazzo di 19 anni, super allenato, super gestito, super tutto, che non ha giocato neanche chissà quanti minuti, oggettivamente parlando, non debba giocare dal primo minuto a Marassi contro il Genoa. E poi aggiungo, per me un giocatore come Mastantuono, anche se arrivasse 5 minuti prima della partita e completamente ubriaco, dovrebbe giocare titolare. Poi dopo lo levo, certo, dopo lo sostituirò perché magari non hai 90 minuti, tutto quello che vuoi, ma deve partire titolare sempre. Non facciamo discorsi a bischero, no, ma quello, ma qui, ma là, ma sopra e ma sotto. È più forte attualmente la Fiorentina? Sì, che giochi titolare, punto.
0: Sono d'accordo con te. Andiamo oltre. Io ieri ho proposto, e mi hanno ripreso a Roma diversi siti su quello che ho detto, incredibilmente, come se fossi un giornalista serio, quello che ho detto su Dodò, ovvero che lo metterei fuori rosa. Lei ne è d'accordo con me, amico mio?
1: Assolutamente sì, a questo punto sì. Cioè, noi non abbiamo bisogno di elementi secessionisti all'interno del gruppo di Manoli, perché in questa sosta quello che abbiamo capito nelle tante interviste che hanno rilasciato i giocatori, e non le interpreto come frasi di circostanza, è che tutti non si danno una grande spiegazione del perché è andato male con Grosso Fabio, ma tutti però sono concordi nel dire che Manoli gli ha riacceso la scintilla, soprattutto sul piano mentale e tutto. Tradotto, Manoli fa gruppo. Manoli è uno che gestisce gruppo, Manoli è uno che ha unito una cozzaglia di giocatori, in termine positivo lo intendo, cioè di persone che si sono ritrovate nuove ai nastri di partenza, e lui è riuscito in pochi giorni a renderli un gruppo, una squadra. Conseguenza, se c'è un elemento secessionista, che è Dodò in questo momento, perché io ribadisco, lui tra Viale Duse, Viale Manfredo Fanti, la nota pasticceria di Coverciano e altri lidi, è da marzo scorso che dice vuole andare via. Lo sanno tutti, non è che lo sa Calderon perché fai giornalista o Baldi perché fai giornalista, lo sanno tutti, lo sanno tutti. Quindi lui riceve le offerte a Nottingham Forest, le rifiuta, offerte anche importanti, per rimanere a Firenze, perché Grosso lo fa giocare titolare a Roma, perché con Vanoli ha la speranza di poterlo rifare. Quando poi Vanoli fa la cosa più logica, cioè metterlo a sedere, lui fa anche il post polemico. Quindi l'elemento secessionista assolutamente no. Poi io sono per il perdono e per la redenzione. Intanto vai fuori rosa. Poi se ti fai un mega mazzo, ti alleni a 100 all'ora, stai fisso al Viola Park a farti vedere disponibile per rientrare nel gruppo, ne riparliamo. Perché io non sono per il buttare via la chiave sotto questo punto di vista. Però lo deve dimostrare. Fino ad allora, niente, fuori, out, fuera. E tanto li abbiamo i terzini destri. Abbiamo Jimenez e abbiamo João Mario. Quindi il problema non si pone. Sì, io sono per la sua mozione. Quindi questa è la sua mozione, Baldi. Io la voto e la sposo. Mettiamolo fuori.
0: Bene, almeno su quello siamo d'accordo. Calderon, lei è d'accordo con quelli che dicono la Fiorentina, per la Fiorentina l'Europa è irraggiungibile, come ieri ha detto qualcuno in questa radio? Io non sono francamente d'accordo su questo. Sono passate solo 5 partite. Insomma.
1: Allora, intanto fai i nomi. Chi l'ha detto?
0: Capozucca.
1: Chi?
0: Capozucca, storico direttore sportivo del Genoa.
1: Amico mio, la risposta sta nella domanda. Cioè, capisci, io so, chi è Capozucca? Benissimo, lo salutiamo Capozucca, gli vogliamo bene quasi come a un fratello. Però lui non può spegnere il sogno di una città intera che ha ripreso l'entusiasmo dopo un'annata terribile. Non può farlo, ci stava provando Grosso, ci era quasi riuscito, è arrivato e ora le cose sono rimesse a posto. Non può spengersi il sogno. Sarà difficile? Certamente. Abbiamo perso già diversi punti per strada, purtroppo? Altrettanto certamente. Ma perché io alla quinta, sesta giornata ho già perso il conto? Non devo sperare di andare in Europa a fine stagione. Per quale motivo? Cioè, forse nemmeno Tafazzi arriverebbe a tanto. Perché? Io devo invece tenere vivo l'obiettivo di arrivare in Europa, poi se non ci arrivo, pazienza, prenderò atto che non ci sono arrivato. Ma ricordiamo che l'obiettivo dichiarato della Fiorentina è quello. Ricordiamo che gli investimenti che sono stati fatti in questa stagione sono in relazione a questo. Ricordiamoci che Paratici ci ha sempre parlato di una Fiorentina internazionale che deve ritornare al suo livello, step by step, quello che vuoi, ma che comunque deve diciamo stare tra le prime squadre d'Italia e dunque andare in Europa. Scegliela te la Coppa, a me questo no, in questo momento non mi interessa. Però non posso non pensare a
0: però diciamo,
1: nemmeno.
0: Poi diciamo, in questo momento non ti interessa, ti interessa riempire il giovedì sera, diciamocelo.
1: Chi mi interessa?
0: Riempire il giovedì sera?
1: Anche, perché no? No, perché te il giovedì sera ora cosa fai? No, ora io voglio sapere.
0: Io ieri sera sono andato a un compleanno, mi sono fatto un paio di birre, poi sono tornato a casa.
1: A un compleanno, ti rendi conto? Cioè, non
0: ho capito, la settimana prossima c'ho il corso di biliardo il giovedì sera.
1: Questo ottimo, devo dire, questo ottimo. E lo spostiamo
0: a carambola.
1: Carambola meno, però lo spostiamo al mercoledì, ti voglio bene lo stesso, ma il giovedì noi sta da fare, non si può stare senza nominare squadre e giocatori improbi e sperare di alzare una coppuccia, dai, che roba è. Poi Capozucca, via. Ora se Capozucca ha la verità in tasca e non ce l'ha nemmeno Calderon, non mi fai intendere, va bene, allora vuol dire che mi sono ricresciuti i capelli, sono alto 2 metri, sono biondo e a tennis anziché essere ridicolo sono Novak Djokovic. Scegli te, cioè,
0: guarda, ti leggo un messaggio di Matteo da Piombino. La finale di Conference nella stagione 27-28 è a Torino, non dico altro.
1: Tra l'altro, esatto, cioè sarebbe la meravigliosa chiusura di un cerchio, andare a vincere la Coppa in casa loro sarebbe bellissimo, dai, sarebbe una cosa incredibile. E quindi perché non devo sognare questa roba? Per quale motivo? Perché me lo dice Capozucca. Ma te non ce l'hai mandato Capozucca, te hai preso le parole, hai fatto già e l'hai pure riportate. Capisci come ti senti male? Te allontana queste ombre, non sei più te, i compleanni. Che ti è successo, Dario Baldi? Allontana.
0: No, ho capito. Gabriele, ma sono stato 3 settimane a rompermi i coglioni per colpa di Šeferin. Fammi sbagliare qualcosa, via.
1: Ma le parole di Capozucca non le leggere, amico mio. Le parole ignorate.
0: Invece sì, sono importanti, grande ospite che questa radio ha avuto. Visto. Non scherziamo.
1: Certo. No, visto che io sono per gli ospiti editoriali, tu apri l'articolo, quindi fai il click, fai la visualizzazione, ma non leggere, però apri l'articolo e non lo leggere. tanto va bene lo stesso per i numeri e per l'advertising. Te apri l'articolo, lo scorri e non lo leggi. Questo devi fare.
0: Vabbè, ora, se apro l'articolo, lo scorro e non lo leggo, è come quelli mangiano il panino smollicato da Mollico Senza, dai, no, non scherziamo.
1: Non è vero, sulle parole di Capodistria.
0: Te sei un panino smollicato, ho già capito, se ti piace il panino smollicato a te.
1: Sì. Io quando tornerai...
0: Ecco, fammi fare una polemica, visto ci sei, culinaria, vediamo se tu mi segui. Ieri c'è stata grande polemica sulla carbonara, su... guanciale, quanto guanciale, albume, sì, se si vuole albume e quant'altro. Posso dire qual è la cosa che odio di più? Cioè, calcisticamente odio Dodò e deve essere messo fuori rosa. La cosa che a livello di cibo odio di più sono gli smash burger. Quelle crosticine tutte
1: rassicurate. Ma certo, ma che roba è? Certo.
0: Possiamo dire, lo smash burger, anche se è famoso, è come Dodò. Cioè, a paragone, lo smash burger e la cucina nei fast food italiani è come Dodò nella Fiorentina.
1: Ma è evidente. È evidente. Chi non la pensa in questa maniera ha un problema. Cosa vuoi smesciare? La carne è buona quando ci sono i succhi all'interno, quando è anche cotta poco, quasi cruda, quando io la posso addentare. Se devo mangiare una fletta smesciata, tutta sbucciacchiata, non è più carne, perde il suo valore, anzi, lo nasconde il suo valore. E noi di chi nasconde la roba non ci si fida. E quindi noi ci vogliamo l'hamburger alto 2 metri, intero, non smesciato. Sono perfettamente allineato, Baldi, stamani, e abbiamo un problema sotto questo punto di vista. Dobbiamo litigare su qualcosa.
0: No, invece io la congedo, la lascio al lavoro e deve preparare la sua trasmissione, e io mi concentro sull'analisi del mio intestino, perché l'ora della CDP mi dice: mi raccomando, mangia poco piccante. Almeno lei sappia che ieri sono andato a Cerro Maggiore, che non so se dove è Cerro Maggiore,
1: no,
0: lei.
1: Assolutamente no.
0: Cerro Maggiore è vicino Legnano, dopo Rescaldina, quindi parlando della provincia di Milano, veramente orribile.
1: Che potrebbe essere posto Rescaldina, visto che mi chiamo Calderone, potrebbe essere un
0: sì, Rescaldina. Tra l'altro, lo sa che c'è un parcheggio in centro a Milano, che dove parcheggio la macchina il lunedì quando vado a registrare il podcast, e si chiama Calderone della Barca. E quindi la lascio lì, anche penso a lei, faccio un pensierino a lei. Ma oltre a questo, no, Rescaldina, esci e vai in questo paese dove non c'è niente se non degli ambulatori, dove sono stato negli scorsi 2 giorni. No, ho accompagnato una persona, e questa persona poi ieri mi ha offerto il pranzo. Sono andato a mangiare il cinese, quindi lo dico alla mia onore CDP.
1: Ho mangiato schifo, tutto offerto, tutta una roba pazzesca, perché l'hai accompagnato a Cruciani, l'hai accompagnato a fare una visita e ti sei fatto
0: no,
1: ma andiamo avanti. Vabbè, quell'altro. Vabbè, comunque.
0: No, Parenzo era a Roma. No, è un collega. Ho accompagnato un collega e mi ha chiesto dove vuoi andare a pranzo. Volevo mangiare il cinese, siamo andati a un cinese. E ho preso.
1: Arianna lo sa.
0: Ho preso la scodella di fuoco con l'anatra, buonissima. Mi è bruciato il culo tutto il giorno. Però dopo, questo...
1: Quindi hai preso praticamente il dodo piccante. L'anatra, il dodo, vedi la
0: sì, io ho preso un dodo piccante, mi sono sono stato malissimo tutti i pomeriggi, un puzzo, poi lasciamo fare, non entriamo sulle mie flautolenze, che è un altro tema. Calderone, la ringrazio e la saluto, ci sentiamo presto.
1: Ecco, ci sentiamo presto, fai una marchetta per mettere la trasmissione di questa sera.
0: Stasera alle 21:10,
1: alle
0: 21, mentre c'è ancora Stefano Di Martino, Gabriele Calderò conduce Casa Viola, la propaganda su Toscana TV, che è una trasmissione molto bella, simpatica e condotta da una persona che soprattutto quando si rifà i capelli a zero è ancora più bella.
1: Grazie, ottimo.
0: Bene, abbondanza. Grazie mille Calderone, spero le sia piaciuto.
1: Ottimo, arrivederci.
0: Grazie, ciao Gabriele. Allora, poi torniamo su quello che ho mangiato ieri a pranzo sul piccante, perché mi sono fatto la zuppa agropiccante mia cinese, buonissima, incredibile, la zuppa mia piccante è ancora più buona. Poi ho preso quest'anatra della scodella di fuoco, io ve la consiglio, non so se c'è la scodella di fuoco in alcuni cose di ristoranti cinesi a Firenze, perché non l'ho mai vista la scodella tipo a Firenze. Poi ho preso delle verdure piccanti saltate, quindi avevo tutto in fiamme, chi deve giocare, quelli del Napoli, ci mancherebbe altro. Massimo da Mestre, io penso che questo fosse un messaggio dedicato a una radio di sesso femminile, non so come mai mi viene in mente questa cosa. Mi fa piacere che scrivete qua, perché se uno scrive qua quando in realtà dovrebbe collegarci a un'altra radio, poi ti fa capire il livello anche dell'ascolto, no? Ecco. Via, aggiungo l'argomento: aperto un'empanaderia toscana tango davanti allo stadio, quindi empanadas con ripieno, baccalà alla viornese, pollo alla cacciatura, parmigiana di melanzana. Se giustamente non mi passi la marchetta, però mi devi venire a trovare. No, no, allora, ehi, amico mio, mandare subito il nome di dove si fanno le empanadas davanti allo stadio, che faccio subito la mi automarchetto io. Se c'è un mio ascoltatore che ha un negozio, io mi automarchetto. Siamo stati a mangiare in un ristorante molto buono, direi un ascoltatore, un altro ascoltatore mi ha offerto il lampredotto, quindi dimmi come si chiama questo posto e vengo con il Como a mangiare con tutta la mia banda, assolutamente. Poi, ciao Dario, io vorrei solo contro il Genoa di non regalare il primo tempo come abbiamo fatto nelle prime 5 partite, sarebbe un grosso problema, si rischia, ma più che altro sarà una bolgia assoluta allo stadio e domani sarà veramente... La fanno anche a Firenze, mi dicono, la scodella di fuoco, però a me piace quando arriva quasi cruda e me la fa, perché in alcuni ristoranti me la mettono dopo, poi c'è quel cipollotto bella piccante. Ieri ci avevo preso con quest'anatra, era spettacolare, spettacolare. Baldi, questo nostro simbolo, guarda cosa è in mano, virus viola Romagna, è una Ceres. Ma la Ceres, ragazzi, è per intenditori, è per gente che sa bere qualcosa, cioè, non scherziamo. Mi dice il mio amico Quentin, ecco dove sbagliavo, non berrò più, non berrò più la Tenens e passerò alla Ceres. Dodò sta diventando un po' trash burger. No, Dodò è uno smash burger, è diventato virale tra la gente, tutti vogliono lo smash burger e poi si accorgono che è un hamburger senza nulla, tutto schiacciato, tutto triste, tutto cioè io ho mangiato sto smash burger 2 giorni fa, era questo patty padinato con sopra il cheddar, questa salsa cheddar, sembrava ci avessero vomitato sopra. Ma poi pagavo 20 euro il panino, panino, patatine e bibita, 20 euro speso, per lo smash burger. Non mi ha riempito nemmeno l'orecchio, mi ha riempito, lasciamo fare. Sì, questa mi arriva una scodella di fuoco, però c'è un po' poca verdura. Il tango empanadas è all'angolo opposto della gelateria Conti. Grazie, vedi, Lore lo sa. Tango empanadas, andiamo. È Matteo, è tango empanadas. Alto Toscana, l'empanadateria Toscana Tango. Amico mio, verrò da tango empanadas. Se scendo contro il Como, vengo e ti voglio venire a conoscere. Poi, buongiorno, quando ti colleghi con Calderon si raggiungono vette di giornalismo inesplorate, soprattutto quando parlate del post cena ai ristoranti improbabili dopo aver mangiato cibi ai più sconosciuti. Ma è Nico, in realtà sono io che li provo questi, lui ormai è un uomo sposato, non ne fa più queste cose, queste cene o questi pranzi un po' balordi che faccio io. Cioè, io ieri ho fatto questa roba con queste verdure spadellate buonissime. Dipende uno come vuol vivere, capito? Sta tutto nel come uno vuole vivere la propria vita, capito? Stasera invece vado da un ristorante, anzi lo dico agli amici lombardi, penso nella migliore pizzeria di Milano, gestita da un fratello egiziano di nazionalità egiziana, si chiama Americ, e fa la pizza più buona di Milano, e vi dico di più, fa la pizza anche più buona che io abbia mangiato per il momento in Italia, perché a me la pizza mi garba come quella romana, piccolina piccolina, scrocchiarina, però non troppo scrocchiarina che non mi riempie, una via di mezzo. E a me Americ mi fa godere tutte le volte. Invece a Firenze la stanno andando a fare un l'impasto contemporaneo, l'impasto napoletano, il doppio cereale. Ma io voglio mangiare una pizza, voglio mangiare una pizza buona. Quei troiai che tu mangi, t'arri a 60 anni e tu c'hai lo stomaco distrutto, e ci arrivava la gente a 60 anni, di quelli si faceva vena, e posso arrivare io mangiando la zuppa alla pechinese. Noi non scherziamo. Vai con un'audio regia, musica.
2: Ma guarda, Darione, io sono un fiorentino emigrato al nord come te. Sono 20 anni che abito a Milano e facciamo più o meno, siamo quasi colleghi. E io ho un figlio di 15 anni qui a Milano, che è sfegatato per la Fiorentina ed è più lui che vuole andare allo stadio, soprattutto se il Franchi, piuttosto che io. Come ho fatto a fargli passare questa passione? E chi lo sa? Io non sono neanche un tifoso sfegatato, sono un tifoso, ma insomma di quelli tranquilli, sereni, che piace guardare la partita. Lui invece è venuto su proprio con il tifo della Fiorentina, ma ha un codice fiscale F205. E chi lo sa?
0: E chi lo sa? E chi lo sa? È vero? E chi lo sa? Però è bello, è bello, è bello, è bello. È bello assolutamente questo. Infatti spero venga anche il mio così, amico mio. Purtroppo sarà una grande battaglia perché c'è già prima ancora di concepirlo, quindi figurati quando poi è concepito il casino che può succedere. Vai con un altro audio.
3: Buongiorno Dario, sono Claudio da Bergamo, condivido gli auguri per il grande Paride, tanti auguri Paride. Io qui da Bergamo ho fatto tanti compleanni di mio figlio Tommaso e lui voleva sempre la torta con la foto di Gonzalo Rodriguez, e lui era un grande tifoso di Gonzalo, e ogni volta che arrivavano i suoi compagni chiaramente lo sbeffeggiavano perché nessuno lo conosceva, nessuno sapeva chi fosse, e ti dirò che invece questo ha rafforzato il tifo viola. E poi da padre separato la Fiorentina è stata un grande veicolo per poter stare insieme nelle trasferte europee e in giro per l'Italia. Ciao e tanti auguri ancora Paride.
0: No, no, certo, certo, certo, assolutamente. Quindi molto, molto, sono d'accordo con te, è un bel momento. Andiamo avanti.
4: Oh Dario, hai pienamente ragione, cioè sembra che Mastantuono venga dall'Argentina all'Italia, a Firenze e a corsa. Cioè, e viaggia in business class, primo. Seconda cosa, con tutti i comfort possibili, fuso orario non ne risentirà per niente. Ha 20 anni, cioè, non ho capito, se non regge questi ritmi qui, ragazzi, un ragazzo di 20 anni, super allenato e professionista, cioè, oh, ragazzi, ma ci si fa tante seghe mentali. Lui deve scendere in campo perché noi ha bisogno di 3 punti a Genova. Poi, se non rende e ci sono quell'altri, verrà sostituito dopo, ma per quale motivo deve iniziare dalla panchina? Per cosa? Per poi rincorrere un risultato? Cioè, vediamo di acquisire il risultato positivo e poi casomai si dà un po' di fiato, eh? Ciao a tutti, Massimo.
0: No, Massimo, io sono d'accordo con te al 101%. Al 101%. Sono d'accordo con te al 101%. Domani Mastantuono titolare. Titolare al 100%, quindi io sono veramente pro il passaggio di Mastantuono titolare, e poi dico anche che non vedo l'ora di andare allo stadio, lo dico sinceramente. Io sono molto provato. Domani sarà una trasferta bella per chi ovviamente sa un po' come Genova, occhi aperti ragazzi, perché ci saranno sicuramente delle merde, come le dicono loro, delle rumente nel percorso, perché vi ricordo a tutti che l'uscita per i tifosi ospiti non in bus è Genova Ovest, e poi dovete andare nel piazzale, quello dove si prende il bussino che è in via Bozzi. Da lì c'è da fare quella strada che chi è stato a Genova lo conosce, quindi occhi aperti, perché come sempre ci sono quelle rumente che non vorranno fare altro che aspettarci. Però sarà una trasferta, appunto, di quel, diciamo, una grande rinascita secondo me. Fiorentina Bologna del 2000, Batistuta scese dall'aereo e venne direttamente al Franchi, giocò senza nemmeno dormire, finì 2-2, ma il Bati segnò doppietta e fu il migliore in campo, il resto è fuffa. Bravo, bravo, bravo, bravo. Bomber Viola, ieri dopo una vita non ascoltavo la trasmissione La Zanzara, girando le altre telefoni mi sono soffermato un minuto. Trasmissione inascoltabile, ormai decotta perché era passabile quando iniziò. Adesso penoso, hanno tutti ospiti a TSO. Mi meraviglio, ma solo a un certo punto la Confindustria permette il proseguimento della trasmissione. Porta audience. Guarda, mi dispiace Bomber per te, mi dispiace perché appunto lo... no no, io penso sia molto decente e che quest'anno sia migliorato anche rispetto all'anno scorso, lo dico senza problemi, ma lo dico da persona che ci lavora, cioè ogni anno si cerca di portare qualcosa di più. Quest'anno siamo partiti con molti più ospiti nuovi anche rispetto all'anno scorso, quindi io francamente prendo il tuo commento, lo metto nella lista dei commenti e me ne vado, cioè non è che sarò triste per questo. Io sono consapevole del mio lavoro e parlare nei risultati, però cioè, va bene uguale, guarda quello che vuoi, ascolta quello che vuoi, amen. Vai con un altro audio. Sono finiti? No, li abbiamo finiti.
5: Quando ci sarà una volta che porterà in trasmissione un fatto negativo di uno di destra, succederà che la Viola vincerà lo scudetto. Speriamo presto, ma te non tu ce lo porterai mai, perché tu sei di destra, ma si sente e si capisce. Si sente e si capisce. E non devi poi tu neghi che non tu sei. Sei di destra, basta. Destra, basta. Basta, perché tutte le volte inviti quelli di destra e dici che quelli di sinistra non ci vogliono venire, non è vero.
0: Non è vero,
5: lo sai che... bene della destra e male della sinistra. Auguri.
0: Ma quando? Ma quando? Allora, parlo male di Vannacci e sono un coglione comunista perché parlo male di Vannacci. Parlo, difendo la Meloni sulla ciociara e divento e sono di sinistra. Però, amico mio, tu lo sai che quelli di sinistra sullo stadio non ci vogliono venire? Guarda, ti posso. Guarda, settimana prossima ti porto Falaci. Ti porto Falaci perché almeno Dimitri, che è di sinistra, se a Dimitri non gli dici è di sinistra, si incazza giustamente. Perché l'unico che però non rappresenta il centro-sinistra del governo fiorentino, Dimitri Falaci, è opposizione a questo governo. Quindi. Io ti posso dire questo, amico mio. Mi puoi dare di sinistra, di destra, di comunista, di fascista, dammi che cazzo ti pare, non me ne frega niente. Però se tu mi dici che sono comunista, dopo che si è passata una settimana dove ho difeso una cosa, poi quando difendevo quello lì, difendevo certe cose ai tempi sulla polizia, su Bologna, e venivo detto che ero comunista, posso dirti quello che è la verità? Forse sto lavorando bene perché non avete capito un cazzo di dove voto, ben preciso. Io ti dico questo, se tu dici devo chiamare uno di sinistra, te lo chiamo, ma non ti chiamo uno del PD perché non viene a parlare di stadio del PD, non viene, che cosa devo fare? Lo vado a prendere a casa, lo segrego, cosa devo fare? Devo chiamare i Gianassi da Roma a parlare di stadio di Firenze? No, non lo chiamo, devo chiamare i Fossi, non lo chiamo, hanno altri problemi, stanno votando la legge elettorale di cui non me ne frega niente di parlarne. Quindi, amico mio, a me mi puoi dire sono di destra, sono fascista, poi dimmi il cazzo che ti pare, ma così quelli che mi dicono sei comunista perché attacco Vannacci, o poi ho un attaccato Vannacci a diritto tutta la settimana, ma ragazzi, ma veramente, cioè, ascoltate anche le trasmissioni, dai, sentiamo l'ultimo audio, forse se c'è.
6: Sono da Rione, come tu sai sei il mio punto di riferimento per lo stadio, perché penso che tu sia la persona più preparata di tutti, e quindi quando mi viene in mente una domanda, una curiosità, io te la chiedo.
0: Vai.
6: Ho visto il progetto di come dovrebbe venire finito lo stadio, ma la curiosità mia è, tra la nuova curva Fiesole e le tribune, quello spazio che si crea, come verrà riempito? Con delle sedute a visibilità ridotta? Ci faranno qualcos'altro? Perché visto così, dagli ultimi video del Franchi, si vede che proprio c'è uno spazio vuoto che non può essere coperto, però io non so come verrà fuori poi nel progetto finale.
0: Ma guarda, in realtà dal progetto non lo so nemmeno io, però pare che quella roba lì, quello spazio che dici te, sarà comunque sia utilizzabile. Poi io ho fatto fare un passaggio con chi di dovere, cioè per farcelo spiegare, ok? Quindi su questo tornerò. Io però posso dire una cosa a Massimo D'Ammestre, no? Che scrive a lei di radio, ma scrive a me. È come se io scrivessi alla mia amante mentre sono con la mia fidanzata. Posto che non ce l'ho, perché non ce l'ho. Però è come se mentre sono con la mia fidanzata parlo con un'altra figa, ragazzi. Ma via, se no se fa una figura di merda, basta. Cioè, basta. Ora gli rispondo. E tu stai scrivendo a un'altra radio. Io devo rispondere. Se no poi, insomma, via. Oh, quante si è fatto trasferte che rientra a pelo per andare a lavorare, via. Firenze, Lecce, partiti sabato notte, alle 2 partite la domenica alle 15, lunedì mattina all'8 fresca come una rosa a riparare macchine. Franchi, domani sbacca tutto, Franchino, a più forza di me, dopo 1800 km fatti in pullman. Guarda, io ti posso dire, il top del top, penso... di averlo fatto durante la trasferta, quella di la partita contro il Basilea, che era il mio compleanno. Ho fatto la mattina alle 6 e rotti, e la mattina era a lavorare all'8, quindi fu poi, per non ricordare la finale di Coppa Italia persa contro l'Inter, che mi sono svegliato a Roma tutto distrutto, ad esempio lavorare in un'altra radio, mi svegliavo alle 6 direttamente dal letto. Sveliamo un segreto tra ascoltatori: il PD non è un partito di sinistra, ecco perché quando dici voglio un politico di sinistra loro non vengono. questa è buona. Per parlare della decisione della curva di a non andare a Milano, guarda, ci abbiamo aperto, recuperatela nel podcast, amico mio, che ci ho fatto 10 minuti su sta roba. Non c'è la possibilità di un cambio idea, perché giustamente ci deve essere una meritocrazia anche riguardante i tifosi, quindi non penso ci sia un cambio idea. Poi vabbè ragazzi, l'Inter ha fatto la porcata di dividere il settore ospiti a metà per metterci più suoi tifosi, quindi c'è anche meno posti, poi bisogna parcheggiare a Baggio, prendere i bus, arrivare al settore ospiti, 38 euro il parcheggio per San Siro, ragazzi, una merda totale. Quindi purtroppo anche per me è un grande dolore. È un grande dolore non avere la curva a Milano. Infatti io probabilmente non andrò nel settore ospiti, forse non andrò neanche allo stadio. Quindi sono molto provato dall'addio della Fiorentina, non arrivare dei tifosi della Fiorentina a San Siro. Però siamo arrivati alla fine, amici. È finita la settimana, è finita questa puntata, è finito tutto. Io cosa vi auguro? Vi auguro di vedervi domani. Mi auguro di vedervi domani a Marassi. Ci facciamo un paio di CRS insieme. Finalmente ricomincia il campionato. Finalmente lasciamo la nostra casa per andare a vedere la nostra Fiorentina. Cazzo, ho una voglia, impazzisco di andare allo stadio. Anche se si perde, non mi interessa. E niente, vi auguro un buon weekend. Forza Viola, prendetevi cura di voi e degli altri. E noi ci vediamo lunedì, sempre se mi sveglio. Ciao.
7: Radio Firenze Viola. La radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola. La prossima ora di trasmissione è offerta da
8: RS Acciai. Acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
7: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
9: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
7: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
9: Chiama

0: 87.
1: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
2: Radio Firenze Viola.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Apriamo con le notizie che arrivano dall'estero. Un'esecuzione pubblica negli Stati Uniti non si vedeva da 90 anni. Nedal Malik Hassan, autore della strage alla base militare di Fort Hood, non solo verrà fucilato, come approvato pochi giorni fa da Donald Trump, ma l'esecuzione dell'ex maggiore dell'esercito americano sarà trasmessa in diretta streaming. L'ufficializzazione della decisione è arrivata dal Dipartimento della Difesa americano, dopo le anticipazioni del capo del Pentagono, Pete Hegseth. Faremo in modo che la gente possa vederla, perché le persone devono capire che ci sono gravi conseguenze per questo tipo di azioni, aveva dichiarato il segretario in un'intervista. L'esecuzione è fissata per il 3 dicembre.
3: 3 portaerei arriveranno presto in Medio Oriente. Il Dipartimento della Difesa ha elaborato piani per colpire l'arsenale di droni e missili dell'Iran, ma anche gli impianti energetici e altri siti militari. Lo riporta il New York Times, citando alcune fonti secondo le quali sono state messe a punto diverse opzioni per una campagna di attacchi della durata di 3 giorni. Donald Trump ha smentito nelle ultime ore che ci sarà un attacco all'Iran prima delle elezioni di metà mandato.
4: Conflitto Mosca-Kiev, attesi domani a Miami i negoziatori ucraini per l'incontro con Witkoff e Kushner sulle nuove idee degli Stati Uniti. Invitati anche Gran Bretagna, Francia, Germania, NATO e Unione Europea. Intanto 2 persone sono rimaste uccise e altre 4, tra cui un bambino, sono rimaste ferite a seguito di un bombardamento effettuato dalle forze armate dell'Ucraina nella regione di Belgorod, mentre l'attacco russo alle infrastrutture energetiche ucraine di ieri ha causato estesi blackout a Kiev.
3: La cronaca: dalle prime ore di questa mattina la Polizia di Stato di Torino sta eseguendo 14 perquisizioni domiciliari in diverse parti d'Italia nei confronti di militanti antagonisti nell'ambito delle indagini sui fatti avvenuti durante la manifestazione nazionale del 31 gennaio contro lo sgombero di Askatasuna. Nell'ambito dell'inchiesta il Pubblico Ministero ha chiesto 19 misure cautelari per reati che sarebbero stati commessi a vario titolo in occasione del corteo.
4: Trasporti: l'autunno è caldo dopo la mobilitazione generale del 2 ottobre che ha causato disagi alla circolazione dei treni e nei settori scuola e sanità. Oggi si ferma il trasporto pubblico e si preannuncia una giornata nera soprattutto a Milano. Nel capoluogo lombardo infatti bus e tram fermi dalle 8.45 alle 15 e dopo le 18 per lo sciopero di 24 ore proclamato da Alcobas e Confialtrasporti. Alla base della protesta le condizioni di lavoro, la sicurezza del personale, l'organizzazione dei turni e alcune questioni economiche e aziendali. Possibili disagi anche a Monza, in Emilia-Romagna e nel Chietino.
3: I motori, la Formula 1 si va in pista alle 10.30 a Marina Bay per l'ultima sessione di prove libere in vista dell'ultima sprint race del Motomondiale 2026. 60 minuti per prepararsi al meglio per la qualifica che alle 14.30 determinerà lo schieramento di partenza della gara sui 100 km. MotoGP in pista invece a Mandalika per le prequalifiche, in palio i primi 10 pass per il Q2, turno iniziato con 35 minuti di ritardo per dei problemi tecnici di connessione durante le practice di Moto2. Nella notte prove libere a Bezzecchi che in 1 minuto 30 secondi e 132 millesimi ha fatto segnare il miglior tempo davanti a Marc Marquez e al leader del mondiale Martin.
4: È tutto, a più tardi.
2: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
5: Radio Firenze Viola anche in DAB. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
6: E invece sì. La radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
2: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina. Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola.
7: Radio Firenze Viola.
5: Chi si compra?
8: Me, quando sapevo di Malagò, di tutta questa operazione magica, appunto, mi è venuta in mente solo una parola: voilà! 4. Voilà!
0: In due il nonno, 22 anni contro 21, ma per piacere. Sarà il nuovo capitano della nazionale maggiore nei prossimi anni, ma di che si ragiona?
9: Ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta.
8: Ma c'è qualcosa, un turno, scusate.
10: Ciao ragazzi, sono Topolino. Oh, oh, oh. Volete partire con me per un mondo di grandi avventure? Cantate con me. 3, 2, 1. Bembe, faccio un gol. Bembe, faccio un gol.
5: Vergogna! L'ho trovato a tratti addirittura ridicolo.
11: Chi si compra? Mamma mia.
12: Yeah.
13: Ma questo reggae.
12: Allora,
13: mi ha detto qualcuno.
12: Scrivere.
14: Quasi ufficiale. Ma e no. Io sono Niccolò Santi.
11: Ma perché? È Di Nardo che fa la...
14: Però no, i jingle li fa, ah. li fa.
11: E invece sì, comunque, sì, ragazzi, si potrebbe stare tutta la trasmissione con questa base, lo
14: bella,
11: sai,
14: vero? No,
11: senza parlare, i brividi, mi hai fatto venire i brividi, perché sai quanto amo questa musica, va bene. Evviva, evviva, evviva, lo sapete il giorno è oggi?
14: È il giorno della marmotta.
11: No.
14: Dai. Della merla, allora.
11: Nemmeno.
14: Quello più corto.
11: È la vigilia.
14: Allora
11: finalmente.
14: Santa Susina.
11: Domani si torna a giocare.
14: Santa
11: ragazzi,
14: Susina.
11: Io esplodo di gioia perché non ne posso più delle vostre nazionali. Del...
15: Beh. In realtà c'è sempre stata anche la Serie C e la Serie D.
11: Ma non ce ne frega.
15: Parlato di nazionali, c'erano anche i club.
11: Vabbè, chi l'ha guardato?
15: I valorosi club.
11: Ma chi se ne frega?
14: Ma ieri c'erano.
11: Poi i grassi ne ha perso 6
14: nazionali femminili africane. La qualificazione alle Olimpiadi.
11: L'hai viste poi alla fine?
14: Tanzania. C'era la Tanzania.
11: C'era tipo Chad Antille.
15: Ma guarda, però vedo Kenya Seychelles 11-0.
14: È andata bene
11: per le nostre amici delle Seychelles.
15: Le salutiamo.
14: Tutti delle Seychelles femminili,
11: È stato esonerato.
15: Della merla.
11: Chissà che hanno chiamato Ciccio Graziani a allenare.
15: Bello,
11: perché dopo 11-0 hanno voluto rompere gli indugi.
14: Io chiamerei Andrew Basco.
11: Perché?
14: Perché è un grande allenatore. Chi non lo conosce lo va a cercare. Sì. Andrew Bascom.
15: Googlatelo e non rimarrete delusi dall'outfit.
14: Assolutamente.
15: Soprattutto dal collo in su.
11: Molto bene, ragazzi. Comunque, questo è chi si compra. Buongiorno a tutti. Il tridente pesante 348-7513-933 055-77-11171. Per quanto riguarda le vostre telefonate, abbiamo due ore scarse per tenervi compagnia, tediarvi, per farci odiare. E faremo tutto il possibile per farlo. Confermi, Fabio?
14: Assolutamente.
11: Anche se con questa base è impossibile odiarci, cioè ragazzi, ha fatto una base dub che è roba
14: dub.
11: Non dubstep, dub.
14: No, perché io l'altro giorno avevo detto reg e qualcuno mi ha corretto.
11: Però sì, perché il reg è un po' elettronico, no? Però
14: sì, poi dub,
11: vabbè,
14: è
11: reg, dai, comunque, certo. E siamo felici di potervela offrire. Ora tra poco abbiamo anche le ultime informazioni che ci fornirà direttamente un irreprensibile direttore di questa struttura, che non è Tommaso Loreto, è l'altro, quindi tra poco lo sentiremo. Nel frattempo, oggi parlerà anche Vanoli. C'era un po' di... si sapeva se avrebbe parlato o no, alla fine hanno deciso di farlo parlare, anche perché hanno dato 47 interviste a tutte le televisioni di questo mondo e forse hanno detto ma a quegli stronzi che li seguono tutti i giorni magari hanno bisogno di, non so, anche fare due chiacchiere con l'allenatore, cercare di capire che cosa sta succedendo, quali sono i giocatori che possono giocare domani, se ci sono dei problemi a livello di infortuni, quindi insomma non è una cosa banale questa intervista, insomma questa conferenza che verrà fatta alle 2, quindi all'interno di Palla al Centro. Prima di dare la linea anche al direttorissimo e anche alla voce di Francesco Benvenuti,
16: ciao,
11: e Fabio Ferri, va bene, così siete veramente poco, non mi avete accompagnato,
15: poco professionale,
11: no, invece forse anche troppo aspettavo troppo, un po' più di
15: no, ma io sono già contento perché comunque già oggi si gioca Avellino Sampdoria alle 20:30 Serie B,
11: c'è la partita del cuore di Martinelli,
15: assolutamente sì.
11: Detto questo, vi volevo ricordare che domani, come Radio Firenze Viola, siamo alla Fiera di Scandicci, quindi dalle 2 alle 21:30 troviamo troverete lì alcuni di noi, ci saranno delle trasmissioni in diretta dalle 2 alle 6, potete seguire fondamentalmente la trasmissione di Lorenzo Benedetto e Chiara Andrea Bevilacqua da lì, ci sarà un bello schermo, ci saranno alcuni dei nostri colleghi e poi dalle 6 e mezzo ci sarà la presentazione del libro Novità da 10 con Giancarlo Antonioni, presente anche Giancarlo Antonioni e Luca Calamai, e dopo ancora un'altra ora e mezza abbondante di talk show per quanto riguarda il post partita della gara contro il Genoa con Lorenzo Marucci, con Andrea Bruno Savelli e infine addirittura anche Extra Viola con Niccolò Ceccarini. È all'ascolto!
15: Mamma mia!
12: Buongiorno a tutti!
11: Sei forte, ragazzi, Nick! Forte.
15: Gol! Ciao!
12: Gol, quello proprio è il caso di dirlo, gol assolutamente, speriamo che la Fiorentina ne faccia parecchi domani a Genova, ma con ogni probabilità senza attà. Questo così almeno abbiamo fatto anche la rima baciata.
11: Ma senza attà tra i titolari, perdonami, o senza attà proprio?
12: Ma allora, io credo che sia molto difficile che il giocatore possa essere a disposizione in questo momento, però vediamo un attimo come vanno le cose nelle prossime ore, però secondo me è difficile vederlo in campo, allora, difficilissimo vederlo in campo dal primo minuto, e secondo me anche in panchina non è così scontato. Questa diciamo è la notizia che vi posso dare, e l'altra che secondo me invece, per quello che ho percepito vedendo un po' tutto quanto, Mastantuono dovrebbe essere in campo dall'inizio.
15: Nick, io ti chiedo un attimo, poi arriviamo anche su Mastantuono, ribattezzato in tutti i modi come ben sappiamo.
11: Mastabono.
15: La situazione a TA inizia a essere un po' preoccupante, al di là di tutte le smentite di Rito e della posizione della Fiorentina. Se uno fa il rewind da inizio anno, anzi da fine agosto, da quando Grosso in conferenza stampa disse a TA un problemino, non è a disposizione, da lì è cominciato un mese e mezzo in cui secondo me si arriva a questo punto e bisogna essere un po' con le antenne dritte, perché questo è un giocatore, già l'anno scorso all'Udinese si fece male a dicembre e tornò in condizione a aprile, e mi sembra che si sia un po' di nuovo al punto di partenza, cioè condizioni fisiche, enorme punto interrogativo, perché in quest'ultimo mese le abbiamo viste di tutti i colori, mancate convocazioni, poi gioca un'ora, poi salta un amichevole, tre settimane di sosta, addirittura potrebbe non essere neanche tra i convocati. Io dico che c'è un po' da preoccuparsi a questo punto, allora, soprattutto se la Fiorentina continua a non spiegare bene la situazione sul giocatore, no?
12: Hai ragione, Bembe, io francamente sai, non sono un medico, quindi non è che posso dare delle indicazioni.
15: No, ma io non le cerco da te le indicazioni.
12: No, lo so, però effettivamente la cronaca, la cronistoria di Attà alla Fiorentina parla, come hai detto te, ci sono queste problematiche, evidentemente lui ha qualche difficoltà fisica che chiaramente non ci è stata spiegata, e che nonostante, per quello che ho percepito io, in queste tre settimane di sosta forse non è stata ancora risolta, ed è per questo che secondo me con ogni probabilità lo risparmieranno, ecco, per la trasferta di Genova. Però bisognerà capire anche di che natura è questo problema, poi tra un po' comincerà lo smentisci tu e ci racconteranno insomma le solite cose, ma d'altra parte noi siamo abituati,
11: come la canzone,
12: quindi lo smentisci tu. Sì.
11: E com'è la canzone?
12: Smentisci tu che smentisco anch'io, che smentisci lei che smentisce lui, una roba del genere.
11: Molto bella, molto bella.
14: Cantava Annalisa, se non sbaglio.
11: Cantava Annalisa, sì.
14: Smentisci lui che smentisce lei.
12: In questo caso devo dire la verità, non hanno smentito nulla, però è evidente che
11: ancora
12: la questione di attacco, come ha detto Benvenuti, come ha detto il Benve, è
15: ancora Benvenuti, noi siamo formali.
11: Benve detto Benvenuti.
14: Lo ricordo, okay. Viene,
12: sì, perché dobbiamo fare il salto di qualità, il salto di livello. Ci vogliono seri, ci vogliono professionali, allora si cerca di fare il salto in avanti, capito?
11: Sei troppo forte, ti ringraziamo e diamo l'appuntamento alle 16 con Nick e Nick.
12: Ovviamente se siamo ancora vivi, ma questo è la logica della vita.
11: Questo vale per tutti, questo vale per tutti. Non ti preoccupare, che vale per tutti. Ciao,
12: buona giornata. Ciao.
11: Bene, ma non benessimo. Anzi, non benin, qui si può dire.
14: Ora si può dire perché
11: si parla di Attà.
14: Ricordiamo Attà,
11: origini del Benin. Come si chiamano i
14: beninesi?
11: Sei sicuro?
15: Io vado a vedere che sono già curioso.
14: O beninensi.
11: Beninensi.
14: Secondo me è più beninensi.
11: Beninosi?
14: Benini.
11: Benini, ma non benissimo.
15: Beninesi.
11: Beninesi. L'hai detto bene alla prima, vedi?
14: Beninesi.
11: Allora, quindi l'origine beninese di Attà non ha portato bene in questo senso, perché...
14: Sì, comunque ragazzi, c'ha ragione Benve.
11: È difficile che abbia torto.
15: No, capita, ma comunque su questo
14: su Ronaldo ci ha torto Maggio, non si può dire.
15: Però invece considerando Attà non ha nulla a che vedere con Cristiano, salutando ovviamente Messi e non rivedremo più in nazionale, Attà speriamo di vederlo
11: noi,
15: quanto...
11: scusami, però...
15: no, io ho fatto cronaca, cioè,
11: io aggiungo un commento,
15: Invece su Attà ora basta. Cioè, ora sì, basta. Sì,
11: ora senso, basta.
15: Voglio dire, siamo stati a fare appunto a cercare giochi di parole. E io ero e sono il primo a essere entusiasta della presenza di Attà a Firenze. Però ora basta. Cioè, se davvero oggi Vanoli dovesse confermare l'indisponibilità, le condizioni non ottimali del giocatore, non ci si può più nascondere. Io ho in mente quel momento in cui a agosto Grosso dice Attà non sarà a disposizione, sì, ha dei problemini, bla bla bla bla. Poi ho in mente il riposo precauzionale per la gara col Pisa, che ormai credo si perda nella notte dei tempi, cioè non mi ricordo il giorno esatto, ma sarà un mese fa, mal contato, qualche giorno in più, qualche giorno in meno. Ho in mente i suoi 66 minuti in campo con il Napoli, quindi evidentemente, cioè, vuol dire il giocatore può giocare o poteva giocare. E poi ho in mente addirittura la sua non presenza per l'amichevole contro una squadra di eccellenza una decina
11: però
15: di giorni fa.
11: Camminato,
15: sì, appunto, peggio mi sento. Ragione.
11: No, nel senso che
15: peggio
11: se ne
15: mi
11: frega,
15: sento.
11: Non era
15: sì,
11: quello. No,
15: però in realtà era allarmante.
11: Oggi è sintomatico,
15: cioè,
11: certo.
15: Se uno ripensa a quel momento, è una situazione allarmante, perché se neanche un amichevole lo ha visto protagonista nella sosta in cui siamo stati tutto il tempo a dire la sosta sarà determinante per farlo rientrare in condizione, vuol dire le cose sono o due o tre. O c'è un problema cronico, uno, due, così come era successo a Udine quando lui si fa male a dicembre e poi ci mette tre mesi a rientrare in forma. E ricordo anche lo stesso Runjic dire in una conferenza stampa, credo a marzo, Attà è ancora lontano dalla miglior condizione, però era già rientrato da un pezzo dall'infortunio. Oppure numero tre, quando si parlò, se non ricordo male, di un affaticamento, un problema al flessore, non ricordo cosa fu detto a agosto, evidentemente l'infortunio era un po' diverso, ecco, rispetto a quello che fu paventato lì per lì.
11: Guarda, io credo che sia passato un mese da quando ho detto, non mi ricordo con chi ero dei due in diretta, che la mia impressione da persona che segue il calcio da tanti anni è che questo decorso, diciamo, di

0: su quelle che sono le sue condizioni. Certo è che purtroppo una parte della campagna acquisti quest'estate è stata anche basata, no, sulla presenza di Attan Rosa,
1: molto.
0: Perché è stato un acquisto per tutti noi, e lo confermo,
2: cioè, ma che economicamente, no?
0: Economicamente per la società, ma per noi da un punto di vista tecnico eravamo tutti esaltati dalla presenza, certo, di Attan nella Fiorentina. È un grande dispiacere non poterlo vedere, cioè, poi è vero che in questo momento di abbondanza,
2: cioè, diciamo, a centrocampo forse la puoi gestire.
0: Non c'è abbondanza a centrocampo, però una formazione che tende ad andare verso i due più un tre quarti atipico, fra virgolette, oppure due più un mediano un po' più fisicato, Attà è una ottima soluzione alternativa, però forse non si spatisce così tanto oggi la sua assenza. Secondo me si patisce nel momento in cui diventa un'assenza cronica, perché un giocatore a Mattà, poi quando riesce a gestirlo a livello di formazione, fa la differenza, e te non hai un carico a coppe come poteva essere proprio Attà.
1: Ma poi io mi domando, arrivati a questo punto, è vero Nick dice, ora parte, lo smentisci tu, ma noi non siamo professionalmente parlando tonti, cioè abbiamo gli occhi per vedere se un giocatore è o non è a disposizione, e quindi già averlo o non averlo a disposizione è di per sé una notizia non smentibile. Quindi se siamo arrivati a questo punto della situazione, e la partita col Pisa è del 15 settembre, cioè vuol dire che non solo ci sono stati questi problemini ad agosto, ma è quasi un mese che i problemini o problemoni risolti o meno, perché poi il paradosso è che lo abbiamo visto anche in campo col Napoli, quindi vuol dire all'apparenza poteva sembrare una gestione oculata, precisa, attenta. Il giocatore riposa in Coppa Italia, tanto della Coppa Italia interessa relativamente, soprattutto quando affronti una squadra di Serie B non hai bisogno di tutte le forze. Tre settimane utilissimi, il giocatore tornerà pimpante, brillante, e ora invece siamo al punto di partenza. Ecco, io sinceramente finché la Fiorentina non si esprime o Vanoli non si esprime sono un po' preoccupato, perché siamo ormai, cioè è troppo tempo che siamo alle prese con questo discorso. Ora c'è, cioè, chi Davide ricorda addirittura Attà uscì claudicante già col Deportivo. Ora io questo sinceramente non me lo ricordavo.
0: Sì, sì.
1: Ci ha giocato sopra e ha peggiorato la situazione. Sì, ma giocare sopra cosa? E se così dovesse essere, perché
0: che gestione è stata?
1: Cioè, voglio dire, perché la Fiorentina ha fatto questo?
2: Di sosta, ragazzi.
0: No, se in tre settimane di sosta addirittura si arriva al dubbio della tribuna, perché di questo
2: vuol dire,
0: parlato
2: vuol dire che il problema non è da poco.
0: No, perché si aggiunge, allora, l'ultima partita non venne convocato, forse.
1: No, lui col Napoli l'ha fatta, ha giocato titolare 66 minuti.
0: Allora, ragazzi.
1: E lui salta quella di Coppa Italia, però è col senno del poi è assurdo, perché ti hanno fatto saltare quella intermedia tra due di campionato dove tu sei stato titolare. E poi però in tre settimane di sosta, quindi vuol dire stai peggio? Perché se chiudi la stagione giocando titolare e poi tre settimane dopo
0: chiudi
1: la prima parte di stagione, sì, poi arriva la sosta e dopo la sosta stai peggio di prima, perché col Napoli hai giocato un'ora, vuol dire che non era un affaticamento al flessore, al quadricipite,
0: no. Non è neanche una, come si dice,
1: non è un problema neanche muscolare,
0: no, ecco, non è un problema muscolare, quindi vabbè.
1: Mentre su Mastantuono diceva Nick, buone chance di vederlo al primo minuto, come dall'altra parte anche Vasquez, che ha vissuto lo stesso iter di Mastantuono, che anche Vasquez col Messico ha giocato nella notte tra martedì e mercoledì. E però mi viene da dire, anche di fronte all'importanza di certi giocatori, si può anche, insomma, gestire il fuso orario, il ritorno all'ultimo, un solo allenamento.
0: A parte ieri c'era qualcuno che diceva, che chiedeva, ma se lo fanno giocare come la prende lo spogliatoio? Ma lo spogliatoio di che cosa deve prendere? Cioè, se vedono che è abile e arruolabile in due allenamenti e che sta bene, perché dovrebbe giocare un altro? Cioè, le gerarchie, dice, ma allora hanno lavorato tre settimane con Vanoli. Capito? Ma lui non è mai andato a fare l'uncinetto, cioè è andato a nazionale, non è mai colpa sua, è un mezzo se viene convocato, quindi tutti sono consapevoli. Gnonto, chi può giocare al suo posto, Ngie, Pedro, insomma, quello che volete, ma insomma sono tutti giocatori che sanno benissimo che cosa significa anche la... No, Ngie tra l'altro è stato nazionale
1: anche lui,
0: esattamente come
2: l'altro, insomma,
0: come...
2: era contento di essere nazionale under 21,
0: vero? Sì, ha fatto capire,
2: detto,
0: ma se io gioco nella Fiorentina, ma poi non ho capito che la battuta che ha fatto, se io gioco nella Fiorentina devo essere convocato, ma che vuol dire? Non è perché gioco nella Fiorentina,
1: comunque ce l'ha avuta per tutti, prima vi visto anche col Crystal Palace perché non l'hanno preso. Poi con l'Under 21.

0: lui
1: è un ragazzino proprio... bello
0: pimpante,
1: sì, dritto al punto,
0: però ci piace, no?
2: Tipicamente svedese, no,
3: sì, vero, era proprio quella
2: plomba,
3: quella lingua ecco, sì, quella plomba, sì,
0: però,
3: scandinava.
0: Però io ve lo dico, in questo senso non è che mi disgarbi,
2: ma figurati, poi figherei con tutti
0: te, sì, in effetti, però e Cristiano Ronaldo?
2: Dai, no, basta.
3: No. Cioè, hai, ma poi guarda, dire con tutti.
2: Ormai è talmente.
3: Dai, si è affievolito il tutto.
2: No, si poi diciamoci molto chiaramente.
0: Messo lui un meccanico, dai.
2: Lui è come sempre. Non
0: vai.
2: Non conosce il suo
0: all'attacco.
2: Limite. Non conosce, comunicato obiettivamente. Ha fatto sì che anche quelli che si erano schierati con Bembe settimana scorsa si siano schierati nel mio.
3: Ma perché a noi
0: anche Bembe si è schierato contro,
2: sì,
0: Bembe?
2: Grazie,
3: no, sì. Io.
2: La situazione di Maradona e Pelé, obiettivamente, ragazzi.
3: Sì, quella di cattivo gusto. Di cattivo gusto. Però per me sono. Non lo so, non voglio fare un discorso. Non voglio fare un discorso nostalgico. Però devo dire, ho trovato triste di cattivo gusto il comunicato di Cristiano Ronaldo e anche molto triste di cattivo gusto tutto questo teatrino per l'ultima di Messi contro una nazionale presa veramente neanche a sparring partner, cioè
0: un bel rigore
3: coi poveri disgraziati del Benin che hanno provato a fare qualche selfie,
2: no,
3: con Messi, Messi no, inarrivabile, inattaccabile, intoccabile, no, che non sia mai che un giocatore di un'altra squadra,
0: ma l'avranno fatti dentro lo spogliatoio, dai, ora io non credo non l'abbiano fatto,
3: ma io
2: è stato brutto comunque,
3: a me non è piaciuto nulla di quell'amichevole in generale. Poi ho visto ovviamente Di Nardo e tutti i suoi commilitoni sull'argomento. No, oddio, mamma mia, brividi. Vabbè, guardiamo avanti. Ora l'Argentina guarderà avanti, più che Portogallo dovrà guardare avanti.
0: Ho visto bellissimo il rigore che il Benin è stato costretto a fare perché lì
2: dai fate fallo, dai.
0: Dai, forza. Allora, noi mettiamo Messi in area.
2: Era contratto,
0: mi raccomando. Trovate uno che gli dia una pedata. Fate dare una pedata a qualcuno, ok?
3: Così, la favola ha il suo lieto fine, tutti contenti, assegnava, certo, all'ultimo.
0: E pensate che io nella mia favola dell'addio al centro storico Le Boschi sono riuscito anche a buttare fuori il rigore.
2: No.
3: Ma perché le favole non devono
0: perché
3: avere tutte il lieto fine?
0: Guarda, certo, è venuto alla fine me lo ricorderò per sempre. È arrivato alla fine della partita quello che è lanciacori in quel momento del Le Boschi, grande Duccio, tra l'altro. Che oltre a fare il DJ fa anche tanta beneficenza, è un grande persona che siamo riusciti insieme, ci si tirava le sassate Vittorio Veneto Pestalozzi, quindi pensate quanti anni è che lo conosco, e venne da me e fece: Pietro, ma perché avevo le lacrime agli occhi, no? Perché ti viene le lacrime agli occhi? Hai fatto una cosa dalle Boschi, cioè sei arrivato all'ultima partita, dovevi battere il gol e l'hai calciato alto,
2: giusto,
0: è una cosa perfettamente in linea con la storia delle Boschi. Ecco, questo è stato, ora scusate, ho preso sulla questione del rigore, però perché anche la mia era l'ultima partita in FGC con il Le Boschi e sono riuscito a calciarlo alto.
3: Vabbè, comunque siccome siamo in tre,
2: il rigore li sbaglia chi li tira.
3: Matt dice stamani il trio mamma Didi Vavà Pelé, e chi sarà Pelé?
0: No, io non me la voglio prendere io, no. L'esimio Bembe lo può fare.
3: No, io si casca comunque in piedi, quindi mi affiderei anche al caso.
0: Al caso?
3: Sì, si può anche scegliere.
0: Il più abbronzato potrebbe fare Pelé, dai.
3: Quindi
0: lui, mamma mia, lo rifugio, ormai lo rifugio il sole,
2: sì,
0: guarda,
2: ma però è scuro,
3: addirittura
2: più scuro,
3: sì,
2: cioè,
3: sì,
2: capelli più scuri,
0: parte di ormai ma va, credo che non fossero proprio bianchissimi,
3: io non me li ricordo,
0: no,
3: quindi mi affido alla vostra
0: non me ricordo
3: memoria mai storica.
0: Comunque io le rovesciate le so fare,
3: a differenza di Beto,
0: sì,
2: poi ho questa cosa,
0: ma lui non la sopporta,
3: non la sopporta perché fa le rovesciate.
2: Io spero che Beto faccia un gol in rovesciata, si levi la maglietta
0: sotto,
2: si è scritto Lazzarini Beccaca.
3: A me è piaciuto tantissimo quando
0: a Beccaca
3: Sky
0: basta.
3: Non so dove, quando ha detto mi mancano i gol alla Beto.
2: Chi è che gli manca,
3: allora,
2: il gol alla Beto?
3: Beto ha detto di sì.
0: E
3: certo,
0: quali sono i gol,
3: allora,
0: alla Beto?
3: Infatti, se io penso ai gol che ha fatto all'Everton, li ha fatti mediamente a un metro dalla porta. Quindi
2: passatemela davanti alla porta, dice, e io ci penserò.
3: Comunque, per chi ovviamente oltre il 3487513933 siamo anche in diretta,
0: perché
3: su
0: YouTube,
3: allora Lucci
0: ci sta seguendo così.
3: Perché anche lui vuole
0: suggestione.
3: Ma vuole seguirci su YouTube, sul canale di Firenze Viola.
0: Grande tifoso del Brasile, quindi sicuramente lui potrà dire chi è Vavà, chi è Didi e chi è Pelé. Però ce lo dirà in separata sede. Troppo serio, no, non ce la fa.
3: No, troppo concentrato. Per me viene prima la nazionale e poi la Fiorentina, scrive Luca, attenzione, questo
0: è
3: un messaggio in controtendenza rispetto al resto di Firenze.
0: Però la domanda che potremmo fare a Luca è:
3: quale nazionale?
0: No, di dove sei?
3: Non si sa,
2: perché
0: secondo me
2: Firenze,
0: no, secondo me è più facile, è comunque qualcosa che cambia, secondo me, la questione, tipo Alberto da Genk dice che lui per la nazionale arriva tantissimo.
2: Ma chiaro. In genere chi è lontano dal proprio paese tende a avere anche,
0: appunto, magari Luca sta a Bologna e sente meno questa avversione del potere nazionale che Firenze ha sempre avuto.
2: Bologna la grassa?
0: Perché Bologna la grassa la è di Avellino.
2: La dotta
0: di Avellino? C'è qualcosa anche su Avellino?
2: Avellino, c'erano i treni per Avellino, c'era una bella canzone che diceva i treni.
0: No, ma la ricordo, non ce la fa.
3: Perché il dottor Ferri ha questa
2: è
3: qualità.
2: Di Pesaro, Luca. Pesaro, grande pizza Rossini si chiama, quella con la maionese.
3: Per ogni argomento, sì. C'erano quei giochi che facevamo da bambini sull'associazione di idee, il dottor Ferri era il campione del mondo mondiale. Marco dice: quest'anno con i dualismi che ci sono, i migliori saranno quelli che Vanoli metterà in panca.
2: Bene, grande fiducia,
3: ecco,
2: in Vanoli.
3: Infatti, Marco, non è detto questo Marco.
0: Bravo Marco, bene. C'è una
3: detta
0: grande
3: così,
0: fiducia.
3: Poi Duccio dice: si fece male col Benevento a TA, a Roma aveva una fasciatura alla coscia.
0: Sì, è vero.
3: Però e Grosso lo disse, infatti,
0: però,
3: a fine agosto.
0: Ragazzi, la coscia, io non credo che il problema di TA sia la coscia.
3: Ah. Comunque oggi, se Vanoli dovesse dirlo, e allora non il timore per lui e per la Fiorentina è che non arriverà solo una domanda, perché se dovesse dire a TA non è a disposizione, non è che uno si accontenta e dice ah ok, a posto,
0: che cosa
3: sono 40 giorni che siamo alle prese con questa tiritera.
0: Vanoli ce lo dirà.
2: Costa ci sarà. Costa, ricordiamolo, rettiliano.
0: Alle 14 credo che il Costa stia ancora dormendo.
2: Sì. Dici.
0: Sì. E lui si sveglia dalle 10 alle 12 per ascoltare noi, poi torna a letto e poi si risveglia una volta a settimana per venire a Garrisca. Poi il resto non è che.
3: Lorenzo dice che, riferito all'ascoltatore di prima, se arriva prima la nazionale della Fiorentina vuol dire l'è gobbo.
0: No,
3: non c'è storia.
0: Queste sono cose sbagliate da dire, perché non è che la nazionale deve essere vissuta per forza come una rima con la Juventus, anche perché ormai non lo è più da tanti anni. Poi detto questo, ognuno ha il suo modo, il suo sentimento verso la nazionale, lasciamolo vivere in pace. Io questa patente di tifo sempre il tifoso della Fiorentina è più o è meno in base ad altre cose, non la sopporto.
3: Poi quando e se la nazionale dovesse tornare a essere quella di 20-25 anni fa, io sono molto curioso di vedere come anche Firenze accoglierà.
0: Ma senza dirlo ghignando, è la verità. Nel 2006 Firenze stava festeggiando il mondiale come tutte le altre città italiane. Cioè, quindi non è venuto. Poi c'è chi non la festeggia proprio. Travaglio. Benissimo.
3: Vero. Forse la Germania.
2: Ti fa Germania.
3: Bene. Quindi non gli va bene neanche a lui.
2: Comunque vedevo l'altro giorno. No, forse proprio.
0: Ma perché gli piace Klopp?
3: No, già da.
2: C'è un 40% in più di stranieri rispetto al 2006 nel campionato italiano. Cioè, eravamo al 30%, siamo arrivati intorno al 70%.
0: E dicevo, è tutti fortissimi.
2: Allora, io non sono contro gli stranieri in generale, esatto, sono contro gli stranieri che non sono fortissimi nel nostro campionato. Però,
0: sai, però se devi fare, come dire, mercificazione del calciatore,
2: sì, poi
0: puoi fare solo
2: gli italiani costano tanto.
0: Ti ricordi come faceva il Genoa di Preziosi? E poi l'hanno fatto tutto, l'ha fatto anche la Fiorentina, l'ha fatto il Lecce, lo fanno in tanti. Cioè, dove c'è, si compra 47 giocatori,
2: uno buono ci sarà.
0: 47 giocatori mi costano 10 milioni, quello buono lo vende a 40.
2: Hai fatto
0: conto e che serve.
3: Allora, ovviamente scrive il Costa. Cioè, no, è stato nominato.
0: Si è svegliato. No, ho detto, lui dalle 10 a mezzogiorno è sveglio. Non vi preoccupate.
3: Allora, leggo. Dice: intanto aggiunge a quello che hai detto, come mi conosce Pietro. Poi ci svela anche il programma di questi minuti. Spremuta.
2: Buona.
3: Cicchino.
2: Ottimo.
3: Voi, cioè noi.
2: Sì.
3: E poi Pennichella.
2: Giusto.
3: Poi dice: domani sono al Fierone.
0: Vedi?
3: Costa ci va.
2: 160
3: Costa
2: anni.
3: Ci va. E poi aggiunge e chiude: quando siete tutti e tre, appuntamento imperdibile.
2: Vedi?
3: E quindi gli mettiamo un bel cuoricino.
2: Grande Costa.
0: Ora torna a letto, Costa.
2: Scusa. Il succo, quantomeno.
0: Il succhino, dici.
3: Poi,
2: la spremuta.
3: Marco dalle cure, ve la racconto perché ora sarete impegnate in altre faccende. Immagine di
0: voi.
3: Sì, però vedi adesso altri.
0: Dopo si fa vedere.
3: C'è un'immagine di Marco dalle cure arrivata da pochi minuti, che svela in anteprima l'esultanza di quello che peraltro non è Beto, cioè andrebbe detto a Gemini o a ChatGPT, che non è Beto.
2: È uno la maglia della Fiorentina.
0: Che ovviamente è di colore, quindi. Sì, lo sponsor tecnico. Il numero no.
3: allora, cioè, alla 9, però è K. Oh, mentre tutto Dottor Ferri sta.
2: No, scusate.
3: Ci sta lasciando in diretta.
2: Non posso chiudere il microfono mentre parlate voi.
0: Facciamo chiudere dalla Sara.
2: Scusate.
3: Allora, Saretta, se sei d'accordo, ascolterei con te, con tutti voi, due WhatsApp audio alle 10:29.
4: Buongiorno ragazzi, è la Jeremy D'Ammassa. Ma io mi ricordo che già tempo fa, probabilmente c'era ancora Grosso, quando iniziavano a esserci un po' di titubanze sull'integrità fisica di Attà, circolava la notizia che persona che aveva delle conoscenze all'interno della clinica. Senti, dove fece le visite mediche,
3: poi
4: si domandava come avessero fatto a prenderlo, perché è pieno di problemi. Ora io non mi ricordo bene la fonte, però ragazzi la potete trovare.
5: Buongiorno, ma Attà e Consalves sono stati forse gli acquisti della Fiorentina che hanno fatto più risonanza di tutti. Io oltre a Attà vorrei vedere anche Consalves dal primo minuto. Questo è un giocatore che fa gol, che vede la porta, boh, o non sta bene nemmeno lui, o se no insomma ci chiediamo il perché non gioca. Ciao.
3: Però sull'export il discorso è un po' diverso, nel senso
0: è arrivato non facendo preparazione praticamente.
3: Io penso che se non domani, al massimo quella dopo, lo vedremo titolare.
0: Dici,
2: addirittura.
3: Secondo me in una delle prossime due.
0: Io credo che col Como giocherà Angie e Beto. Proprio per, sì, proprio sì, per il fatto che il Como gioca la difesa alta, gioca in modo e chiaramente la Fiorentina lì non avrà il pallino del gioco, quindi ti servono giocatori che mandati in velocità con la difesa appunto alta prendi un contropiede e credo sia
2: infili.
0: Credo sia più facile.
3: Però sai, se passa al 4-2-3-1 magari a quel punto,
0: ovviamente per me col Como non si gioca altro,
3: non giocando con un Laif Fagioli da subito, almeno chiudiamo subito l'argomento.
0: Anche se domani mi hanno detto che l'hanno provata questa soluzione,
3: però se l'hanno provata, allora a quel punto vuol dire fare più il centrocampo a tre, magari, perché Dur ad oggi
0: lo levi male.
3: Quindi
0: io credo che sia
3: 4-3-3.
0: Magari Johan Gie anche domani, nel senso, mi aspetto di vedere a destra Mastantuono, di punta Pellegrino, e il terzo sceglietelo voi.
3: Sì, ci sta, tanto un Dur ad oggi è l'inamovibile, quindi Dur e altri 10.
0: Dai, in forma, te lo leveresti ora dal campo un giocatore
3: no,
0: così
3: no,
0: in forma?
3: No, sono questi.
0: Ma non sono questi, non dire sono questi.
3: Il centrocampo della Fiorentina
0: è questo.
3: Per la
0: forma che ha adesso un Dur, lo leveresti dal campo?
3: No, non lo leverei, ma perché il centrocampo della Fiorentina è così costruito, ecco. Non perché straveda per Nduro, perché ha giocato così bene con la Polonia Under 21.
0: Te che dici? No, cioè, che c'entra, ma non per la Polonia, dico, però è un giocatore che...
3: Sì, però a me, sì, ma a me col Napoli non è piaciuto, quindi in realtà è una forma
0: così,
3: cioè, che mi deriva più che altro dall'Under 21, ma l'Under 21 tutta una grande famiglia, insomma, per me fa
2: grazie,
3: un po'
2: sono
3: poco...
2: bravissimi.
3: Sì, sì, per amore
2: di voglio bene,
3: siamo tutti
2: contenti,
3: siamo tutti contenti di vederli all'europeo,
0: pizzeria. Però,
2: ecco. Cioè io guarda, visto siamo entrati in argomento Under 21, io ho una grande stima per Baldini, cioè lo trovo veramente una persona,
0: c'è un grosso ma
2: fuori dal mondo calcio, però che tutte le volte ci sia questo momento di commozione generale,
0: ma io te lo sto dicendo tanto giorno, ma non fa maho, ma non fa maho, perché ho detto questa cosa, ho detto Baldini simpatico, fuori dagli schemi, a me è piaciuto anche andare a calcio un culo di callo, figurati,
2: una birra, ci vorrei
0: sì, a parlare di calcio, quello che vuoi, volentieri, però da quanto l'hanno reso guru,
2: sì, no,
0: ce lo stanno facendo
2: ma
0: tornare
2: sulle
0: palle.
2: Un pochino, anche lui un pochino, non è che tutte le volte ci può essere sta cazzo di grande emozione, scusate il cazzo, cioè,
0: giustamente
2: l'ho voluto sottolineare,
3: io potrei dire scusate la commozione,
2: cioè non tutte le volte, grazie, poi dopo un 6-2 con la Polonia c'è ragione Bembe, tutto non può essere ingigantito intorno a un 6-2
3: poi scusa, abbiamo chiuso questa era
2: Dur titolare ovviamente inamovibile della prossima partita con Genoa,
3: e noi ci saremo ovviamente,
2: e vi dico anche di più, Gonçalves dal primo, Engier a scardinare la difesa nel secondo tempo, lui con quel cambio di passo può fare veramente la differenza quando gli avversari sono molto stanchi.
0: Allora, quindi per il dottor Ferri, Gie e Pellegrino Mastantuono.
2: No, ti ho detto Consalves, non avevo veramente niente. Ho detto Gie nel
0: hai ragione,
2: tempo.
0: Scusami. Hai ragione, che hai calcato la mano su Gie e pensavo a Gie. Pedro Gie. Pellegrino Mastantuono. A centrocampo la I Fagioli Ndur.
2: Fagioli. Sì,
0: e in difesa?
2: Ma in difesa per me a destra Nembo Kid Jimenez. Sembra un po' Nembo Kid.
0: Ce l'ha, ce l'ha un po'.
2: Nembo Kid era il nome originale di Superman negli albi italiani, devi sapere.
0: Grazie a
2: prego,
0: tutti.
2: Prego, prego,
0: grazie.
2: Prego.
0: Penso che andrò dai,
3: devi sbilanciarti a sinistra.
2: No, dai, a sinistra. Che gioca a destra nel Genoa?
0: Ora se vuoi
2: questo mi sfugge.
0: Dai, anche perché ora mi dirà, ora che gioca.
2: No,
0: lui,
2: no,
0: allora.
2: no. Vabbè, loro giocano Ellerson su una corsia.
3: Che però anche lui ha fatto la nazionale.
2: Non lo so. Cioè, se è una
0: giocano 2-1,
3: potrebbe
0: no?
3: giocare Eizebue nel 3-5-2.
2: Ah, quindi uno di gamba. Uno di gamba, ma non particolarmente tecnico.
0: Non giocano 3-4-2-1?
3: No, è un 3-5-2 in realtà, perché c'è Baldanzi, sì, che è in una posizione un po' ibrida, quindi sì, può essere un 3-4-2-1.
0: Bene, ora che ti abbiamo erudito su
2: però
0: quella
2: dipende,
0: formazione.
2: Allora, se c'è uno così forte fisicamente, a noi non ce ne frega niente, Valdepeñas.
0: Bravo. E okay. I due centrali
2: sono Dragosin
0: e la bandiera.
2: E Mister 160
0: abbiamo
2: e passa.
0: Abbiamo ancora chiesto che cosa ne pensa.
2: Chiediglielo, perché secondo me potrebbe farsi bruciare.
3: No, guarda,
2: in
3: io
2: piazza...
3: ti dico
0: due domande.
3: Vai.
0: No, te non puoi dire senza che ti faccia domande. Se no,
3: pensavo fosse la stessa la domanda, cioè chi gioca davanti.
2: Non segui.
0: Ma perché?
2: Non segui.
0: Quello
2: perché
0: eravamo
2: dopo.
0: Quello dopo.
3: Quello dopo.
0: Autocombustione
2: per bene.
0: Lo
2: per
0: sai,
2: bene.
0: Noi stiamo continuando, siamo in evoluzione, non è che
2: sì,
0: sempre
2: sì,
0: stesse cose.
2: Esatto.
0: Allora, le domande che vengono da ieri sono queste.
3: Addirittura da ieri, mamma mia.
2: Non gliele fare,
0: va bene, nulla.
3: No, che sono 24 ore che sono lì a cottura.
0: Allora,
2: una polemica.
0: Abbiamo fatto una parte di trasmissione, però dicevo che mi incuriosisce il tuo pensiero,
3: sì,
0: quindi do valore al tuo pensiero. Ora che ti ho lisciato, te la posso fare sta cazzo di domanda? No,
2: sì, oh,
3: scusiamoci allora, sempre per domanda.
0: Domanda
2: sempre per domanda.
0: Allora, primo, può essere definibile bandiera della Fiorentina Ranieri? E fermo. E vedo già la risposta nei tuoi occhi.
3: Troppo presto.
2: Però potenzialmente ce l'ha.
3: Non solo, il dottor Ferri si ricorderà anche una trasmissione di un anno fa.
0: Addirittura.
3: In cui palesavamo insieme la possibilità, al di là di come si sono salutate le parti, di accogliere nell'Hall of Fame della Fiorentina Biraghi.
2: L'ho citato.
3: Quindi, secondo me, è presto per l'età di Ranieri. Ma
0: però a fine contratto,
3: se alla fine di questo contratto lo dovesse rinnovare, perché nel 2030 avrà 30 anni, cioè, non è che ne avrà 40,
0: ma poi ci avrà 700 presenze
3: a quel punto,
0: punto.
3: Ma siccome per gli standard di permanenza media dei giocatori nella Fiorentina,
2: sì,
3: anche Biraghi secondo me tra 10 anni lo vedremo all'Hall of Fame, quindi a maggior ragione uno come Ranieri, che vedo ad oggi ricentrato, tornato motivato dentro il contesto, grandi rinnovi, grandi sorrisi, tra i pochi superstiti dell'anno scorso, quindi oggi no, ma domani sì.
0: Forse, almeno mi sembra
2: avrebbe detto, ma domani sicuramente.
3: Voglio dire, poi
0: bello,
3: ognuno decida se è una bandiera e come andare fieri, ma questo è un valore soggettivo.
0: Questo è un valore soggettivo. L'altra era, domanda così molto simpatica, al di là che abbiamo confermato in tutte le lingue che il capitano della Fiorentina è De Gea, senza voler togliere la fascia a De Gea, nel momento in cui De Gea non ci fosse o dovesse cambiare braccio la fascia, dentro a questa rosa comprensiva dei nuovi, chi vedresti più adatto per fare il capitano? E io non ho detto chi pensi che sarà, ho detto nel pensiero di Francesco
3: futuro. Allora,
0: non porta bene capitano futuro,
3: è vero.
0: Dai, è vero,
3: anche perché spesso poi capitano futuro non è mai stato capitano.
0: Dai,
3: tipo,
0: capitano,
3: tipo Florenzi alla Roma,
0: esatto.
3: Allora, secondo me non è che, cioè, e questo è il più grande auspicio che posso fare a questo giocatore, a questo nome sto per fare, il capitano della Fiorentina dovrà essere Nicolò Fagioli, perché se questo ragazzo a 25 anni non fa lo step in un club come la Fiorentina per prendersi gli attributi che non ha mai mostrato in carriera, ma gli posso anche dare un po' di così di margine, perché Juventus, nazionale, era un contesto in cui c'erano altri molto più scafati di lui. Se non ha neanche, in un contesto come questo, in cui cambiano giocatori ogni minuto, si lotta tutte le volte non per obiettivi scintillanti, almeno ad oggi, gli attributi per prendersi un po' la squadra in mano, e non si sta parlando che il capitano deve fare l'amministratore delegato di un'azienda.
0: No, assolutamente.
3: Si va a vedere in Serie A, ci sono anche capitani che non hanno una personalità devastante. Io spero e gli auguro, considerando ad oggi abbiamo come capitano non solo un portiere, ma anche un giocatore che non è così in spogliatoio, non ha questa parlantina devastante da poter dire ah no no, sicuramente insindacabilmente De Gea. Ecco, io spero che Fagioli possa fare questo scatto per assumersi qualche responsabilità in più, tipo la fascia. Poi magari viene ceduto tra sei mesi, quindi
0: non mi hai convinto, ma sei convincente.
3: Anche perché vedo, non vedo alternative. Ndur
2: non vede alternative.
3: No, non vedo molto, no, no, tra quelli della vecchia guardia non vedo alternative.
0: Cioè Ranieri è il vice capitano, sono andato a vedere.
3: Sì, sì.
2: Vabbè, Ranieri comunque capitano, non l'abbiamo detto, anche perché lui è già staff.
3: Sì. Escludendo De Gea e Ranieri, io per il resto non vedo alternative. Poi si può andare sui nuovi, però allora
0: io
3: nuovi...
0: ho detto dei nuovi, Io ieri ho dato un nome dei nuovi.
3: Ovvero
0: Pellegrino. E ti spiego perché? Perché secondo me ha quella capacità empatica ed è entrato nello spogliatoio in un certo modo. È un giocatore che da un punto di vista della futuribilità è forte, quindi credo che sarà il titolare della Fiorentina, che per me è necessario per fare il capitano, semplicemente perché non è che puoi dare la fascia a uno e no, ne gioca certo, uno ogni certo. sette. E anche perché dentro alla Fiorentina gli hanno già riconosciuto un ruolo mediatico, che non è una cosa banale, cioè hanno preso un ragazzo nuovo, comunque non giovanissimo, ma nemmeno tra i più esperti, esatto, e gli hanno affidato il compito mediatico, per esempio della comunicazione queste tre settimane, dove ha parlato praticamente, tranne a me, a te, a Fabio, sì, ha parlato
3: anche,
0: con tutti.
3: Fate anche troppo, cioè, forse.
0: Io credo ho capito, non è mia colpa sua.
3: No, assolutamente.
0: Credo ci abbia parlato anche la Sara, in qualche modo, di pallavolo, lui è un grande esperto di pallavolo.
2: Beh, a Muro non sarebbe male.
0: Alto e alto.
3: Potrebbe essere un'idea portarlo al palazzo dello sport.
2: Al palazzo.
3: La Fiorentina dovrebbe pensare di puntare su di lui.
0: Palazzo dello sport.
3: Al palazzo dello sport.
0: Si chiama Palavanni.
2: No, sì. Si chiama Palazzo Vanni per la precisione. Palazzo Vanni. Tra l'altro so che Vanni detesta la denominazione Palavanni.
3: Vedi.
2: Tra l'altro nel momento, per motivi di sponsor, come sapete, si chiama in un altro modo. Esatto. Si chiama Pala Big Matt.
3: E salutiamo.
2: O Big Matt.
0: E quindi Vanni, diciamo, ha tolto il suo nome pur di prendere un po' di soldi.
2: No, non penso l'abbia preso Vanni in prima persona.
0: E chi l'ha preso?
2: Vanni è una persona... È un grande.
0: Vanni è un grande.
2: È un mecenato dello sport.
0: Anche se non è il presidente.
2: Si deve dire che è un grande, perché uno investe più di 8 milioni di euro su una città, presente a fondo perduto, dedicando una struttura allo sport cittadino.
0: E senza, tra l'altro, rompere troppo i coglioni o il fatto di averlo fatto.
2: No, fra l'altro, anche lui dovendo aumentare i costi che ha dovuto sostenere. No, ma è un grandissimo.
0: Vanni, grande.
2: Vanni Uberalles. Ci mancherebbe altro.
0: Evviva Vanni.
3: Comunque, giustamente mi ricorda la Sara, anche sulla nostra diretta YouTube, sul nostro canale YouTube, abbiamo un sondaggio aperto sul tridente o comunque sul pacchetto di attaccanti da schierare a Marassi, quindi potete scegliere o schierare e suggerirci voi il vostro pensiero, oppure due punte addirittura con Beto e Pellegrino, Mastantuono, Gonsalves, NGE dietro Pellegrino, oppure super tridente di qualità Mastantuono, Pellegrino, NGE, oppure appunto tutte le variazioni del caso che potete sbizzarrirvi a dirci anche tra i commenti della diretta YouTube.
0: Comunque scusami, ora hai detto il tuo tridente?
3: No,
0: vedi?
3: Non ho detto il mio tridente, che non è un tridente perché è un
0: bidente.
3: È un poker. Io domani voglio
0: stai calmo.
3: Sì, voglio.
0: No, com'è cario stamattina?
3: Pretendo il 4-2-3. Oh. Non con Ulai, però, quindi mi dispiace.
0: Non mi segui mai.
3: Mi dispiace per tutti gli ulaiani.
0: Quindi
3: domani
0: Ulai,
3: Fagioli, Ndur.
0: Due.
3: Davanti da tre quarti Pedrito Nostro, Gonsalves, Solaccio, Mastantuono a destra, Angie a sinistra, mettiamo Pellegrino, anche se a me così piacerebbe vedere con un po' più di continuità Beto, ma bene perché? Pellegrino domani.
0: Ma perché?
3: Perché secondo
0: perché
3: me
0: speri nella rovesciata.
3: No, non spero nella rovesciata.
0: Ma la foto l'hai presa?
3: Ora
0: te la mandiamo.
3: Marco dalle cure,
0: ha mandato una foto,
3: ci penso
0: a mandare.
3: Io Saretta. Ma la alla lunga, secondo me Beto avrà più spazio di quel poco che sta avendo adesso.
0: Ma secondo te è una previsione legata al tipo di attaccante che piacciono a Vanoli o perché Beto è meglio?
3: Secondo me come punto di partenza Beto è più forte. Ora, ovviamente,
0: bella dichiarazione.
3: Tre gol segnati da Pellegrino a
0: senza
3: zero,
0: senza rovesciate.
3: Senza
0: sottolineiamolo, perché
3: tirando anche da fuori aria, cosa hai detto fa, eccetera, eccetera.
2: Sì, ragazzi, tirando anche fuori l'aria.
0: Oh, te devi proteggere la tua categoria, che è quella dei portieri. Quindi
2: sono gol
0: del
2: portiere di Torino.
0: Oh, Però ho fatto due parate e poi c'è.
3: Però allora ci potrebbe.
2: Grandi va fuori aria di Pellegrino, scusate.
0: Ma so, ha detto grande, ha detto, lui ha detto ha tirato da fuori.
3: Fuori aria. Non ha fatto gol,
0: ha fatto un commento, non ha detto un grande tiro.
3: Ha tirato.
2: Allora, prendo una compilation di azioni di Beto, ci sarà un tiro da fuori aria in tutta la carriera.
3: L'anno scorso all'Everton ne ha fatti uno su 44. Te lo
2: andiamo a prendere.
3: Uno, eh sì, però va trovato. Perché chissà dove è finito, tra l'altro, quel tiro.
2: Il pallone.
3: Sì, il pallone, certo. E comunque, a proposito di esultanze, Marco dalle cure, per chi ci sta seguendo sul 92 del digitale terrestre in visual, ecco, diciamo così, l'intelligenza artificiale non ha risposto presente alla richiesta fammi un'immagine di Beto che esulta con la maglia, tirandosi sulla
0: questo,
3: maglia. Lazzerini, questo è per te.
0: Ma chi è questo?
2: Becca Lazze.
0: Allora, è numero 9.
2: Numero 9.
3: Allora, sicuramente è Cabral. Cioè, il punto di partenza è Cabral. Maglia K, numero 9, secondo me è Cabral. Poi
0: K non c'è...
3: K era...
0: Ah, è vero, sì, hai ragione.
3: Ora, la questione è... Che cosa ha recepito l'intelligenza artificiale
0: poco.
3: Per arrivare a...
0: Questa più è una deficienza artificiale,
3: sì,
0: più che un'intelligenza.
3: A me ricorda un po' Gaspar del Lecce, per esempio. Però bisogna che Marco ci sveli il suo segreto.
0: Che
3: ecco,
0: prompt
3: per arrivare...
0: hai dato per arrivare a questo coso?
3: Quindi...
2: Prompt ha variato.
0: Prompt ha variato.
3: Allora, in Serie A Dur non stoppa un pallone, ci scrive Gabriele per andarci proprio per
2: Busto.
3: Il...
2: Va sempre
3: sottile.
2: Piano.
0: Ma noi sì, se cioè, noi piacciono quelli o le marce alte.
2: Va bene, va bene.
3: Allora, poi il runner viola vuole condividere con noi una domanda che ha già fatto altrove in altre radio, quindi va bene.
0: Noi prendiamo atto. Dire, potevi farla prima a noi.
3: Sì, infatti. Dove giocherebbe titolare Ndur nelle squadre che competono con noi per l'Europa? Forse solo nell'attuale Juventus, ma perché hanno tutti i centrocampisti rotti.
0: Io non ho tutte le formazioni sotto mano, però nel Bologna giocherebbe.
3: Pericolosissimo dire quali sono
2: non
3: le squadre
2: so
3: che giocherebbe.
2: Io sul Bologna non lo so.
0: Per me nel Bologna giocherebbe nella Lazio,
2: allora,
0: forse.
2: Aspetta. Scusami, ma Bologna gioca un Ferguson, Pobega,
0: ecco, gioca al posto di Pobega senza problemi. Okay, ma sì, proprio guarda.
2: Okay, va bene, va, ci sto.
3: Allora, nell'Atalanta non gioca.
2: Nell'Atalanta.
0: Cioè che si è.
3: C'è Gaetano Ederson.
2: Sì, esatto, no.
0: Gaetano poteva giocare.
3: Regista Gaetano
2: che sì. Samardzic a Bergamo notevole,
3: non gioca,
2: nella Juve diceva qualche duno
3: perché sono rotti tutti,
2: perché sono tutti rotti, giocano Sarra e Douglas Luiz comunque
0: sì, però
2: titolari,
0: potrebbe giocarci forse.
3: Sì, però non ha, lui, cioè,
2: Douglas Luiz non sta facendo malissimo,
3: no, anzi, e ti dirò, forse l'unico può essere Sar per caratteristiche, però perché la Juve ha tutti i centrocampisti rotti, ecco.
2: Alla Lazio le probabili formazioni della partita contro il Monza: Belaiane, Frattesi, Taylor.
3: Allora, Frattesi, Taylor, no way.
0: Con me se la gioca anche con Taylor.
2: Ma Taylor è un bel giocatorino.
0: È un bel giocatore, però se la gioca anche con Taylor.
2: Sì, vabbè, se la può
0: nello
2: giocare.
0: Nello stato di forma attuale se la gioca, ragazzi. Dai, via. Se no, siamo, allora, io non lo voglio, sapete cosa penso di indurre, quindi penso di essere...
3: Nel Bologna,
2: Nel Bologna
3: gioca. Nel Bologna siamo tutti d'accordo.
2: Ma poi abbiamo detto potrebbe giocare al posto di Sar nella Juve.
0: Appunto.
3: Però se si sale, no, basta.
2: A Napoli?
0: Se si Sar...
2: De Bruyne, Lobotka, Gilmour...
3: McTominay, Anghissa,
2: già, dai, perché poi c'è il vecchio Zambo.
3: Cioè, perché se no questo discorso la inizia a dire la Roma senza Cristante, Coné, certo. Pisilli, Ndur giocherebbe?
0: Certo.
3: Sì.
2: Al posto però, di Perrone e Dacugna giocherebbe.
0: No. Beh, però ragazzi, secondo me bisogna trovare un equilibrio.
3: No,
0: nelle
3: è vero, però Dacugna ha esordito anche con la Francia, ora non credo.
2: Sì.
3: Cioè, per dire...
2: Regalando il gol a bastoni, fra l'altro.
3: Sì, regalando il gol a bastoni, però dai, secondo me siamo già su un altro livello.
2: Sì, no, a me da cugna.
3: Poi c'è un'altra bella domanda che vi controfa Alberto, e anche a me, ma io diciamo dovete tornare anche sulla trasmissione di ieri. Qual è per voi il significato di bandiera? Chi deve essere
0: detto.
3: Considerato una bandiera?
0: Io la ridico se volete.
3: In base a cosa?
0: A parte per me... è facile diventare bandiera se nessuna squadra più forte di quella dove sei ti viene a cercare nell'età contemporanea, dico, più che nel passato. Il passato è un'altra roba, però se te sei Ranieri e in un'estate vivi tre offerte, Inter, Roma, Juventus, e decidi non solo di non andarci e di rinnovare, già quello per me è un sintomo di sentirsi parte di qualcosa che va al di là della qualità della tua professione. E lì secondo me già si può iniziare a parlare di uno che ambisce ad essere una bandiera. Se sei Ranieri, senza voler togliere niente al calciatore, alla persona, Ranieri, quello che è, passi un'estate serenissima dove il telefono lo puoi lasciare spento, tanto non ti chiama nessuno, e alla fine rinnovi, hai fatto il tuo, perché comunque sei nella Fiorentina, quindi giustamente ti dai un valore medio alto nel calcio moderno. Comunque la Fiorentina è una società medio alta, rimani in un club che ti ha cresciuto. Se alla fine del contratto, quindi nel 2030, quindi con 10 anni di militanza nella Fiorentina, hai fatto 500 presenze, battendo il petto, facendo tanto per la squadra, eccetera, già si può parlare in questi termini. Però ecco, secondo me, sia per Biraghi, che vi ricordo alla prima occasione utile è andata all'Inter, che se ne scorda la gente di questo, eh? Alla prima occasione utile, avendo fatto una buona stagione, prese e fece fagotto per andare battevi il petto sotto la curva, perché poi vabbè, non se lo ricordo,
2: è sti cazzi.
0: Però poi è tornata la chetichella, perché all'Inter non ce lo volevano, anche Sottile è andato al Milan
2: e noi non se lo voleva, però abbi pazienza, però capisco che tutti i tifosi della Fiorentina vedono Biraghi come male assoluto, ma noi non si voleva nemmeno D'Alberto.
0: Non lo vedo come il male assoluto, ti sbagli. Non sto dicendo del male assoluto, però vorrei che ci fosse una sottolineatura sul termine bandiera. Cioè, bandiera ha un valore forte, e forse
2: Biraghi è stata una bandiera fiorentina.
3: È 18esimo all time per presenze in maglia viola.
2: È nei primi 20. Sì. È nei primi 20 della storia del club. Nei primi 20 di 100 anni.
0: Ma non me ne frega nulla. A me del numero, del dato numerico, non me ne frega nulla. In un calcio dove si gioca 60 partite l'anno, il dato numerico ve lo mettete sul groppone. Non è uguale, non è possibile. Perché uno dice, allora, quante partite avrebbe giocato Antonioni nel calcio contemporaneo? 60 partite l'anno. Avrebbe giocato 1000 presenze nella Fiorentina, perché ce n'ha già 500. Quante ce n'ha Antonioni?
3: Ce n'ha 419.
2: È il primo,
0: ma in un calcio dove una stagione erano 30 partite.
2: Però abbi pazienza, il fatto che Antonioni sia ancora primo dopo 20 anni di calcio moderno, dal 2000
0: in poi, perché non ci sono più le bandiere.
2: Non solo non ci sono più le bandiere, ma è difficile comunque raccimolare quel numero di presenze, quindi non banalizziamolo quello che ha fatto Biraghi in maglia della Fiorentina.
0: Non voglio banalizzare, ma Biraghi, capisco, l'unica volta che c'è stato un club che l'ha voluto veramente c'è andato,
2: ma era
0: il sogno da piccolo, ma vaffanculo, ma che c'entra?
2: E
0: ma scusami,
2: hanno in prestito,
0: infatti,
2: non sembra la stessa cosa,
0: però sarebbe rimasto lì tutta la vita, ricordatelo. Quindi la bandiera è un altro discorso, è un altro concetto.
2: Se
0: la
2: avessero concesso, dici, sarebbe rimasto all'Inter.
0: Ranieri, che squadra ti fava da piccolo?
2: Lo Spezia.
0: Bene, se lo Spezia lo chiama, ci va?
2: No, lo so, è di Spezia.
0: Non ci va perché è una squadra inferiore.
2: Ma se a fine carriera volesse fare un anno, ora
0: quello
2: non
0: benissimo.
2: Si sa nemmeno se ti fa per lo Spezia, per davvero. E spero per lui che insomma abbia scelto una squadra
0: se
2: migliore.
0: Se a fine carriera vuole andare un anno allo Spezia dopo aver passato 15 anni alla Fiorentina,
2: oppure certo l'esa maestà.
0: No, ma che discorsi fai?
2: Tony Parker quell'anno agli Charlotte Hornets.
0: Ma Biraghi c'è andato,
2: rimane
0: a fine
2: comunque
0: carriera all'Inter.
2: Spurs.
0: C'è andato a fine carriera all'Inter.
2: No, beh, c'è stato un
0: allora
2: anno
0: basta,
2: è tornato.
0: Allora
2: vai,
0: basta,
2: vai.
0: Ma smettiamola con queste minchiate di dire che Biraghi è la bandiera. Ma bandiera di che? Perché è diventato
2: Biraghi
0: amico di una parte della curva?
2: No,
0: allora stai a dire una bandiera.
2: Lo sai benissimo che non è un aspetto che mi interessa.
0: No,
2: lo sai
0: appunto, ma non c'entrano la bandiera, è un'altra cosa, ragazzi.
2: È uno che ha fatto, guarda, stavo controllando adesso. 7 stagioni in maglia della Fiorentina. Non sono poche 7 stagioni con la Fiorentina.
0: Ma non ho detto che siano
2: poche.
0: In queste 7 stagioni, quante squadre più forti della Fiorentina ne hanno fatto un'offerta?
2: Ma comunque, secondo
0: hai una risposta?
3: No, non ho una risposta.
2: Secondo me, allora ti dico, non lo so, ma ti dico, secondo me.
0: Tra l'altro, con procuratore Giuffredi,
2: ci sono stati anche degli anni. Sì, ce lo ricordiamo. Sì.
0: No, un procuratore che se ti vuole portare via, ti porta via.
2: Sì, ora. Aspetta. L'anno scorso ha tuonato Parisi, Biraghi, portò via tutti.
0: Biraghi l'ha portato via per fortuna,
2: sì,
0: quindi va bene.
2: L'ha portato.
0: Vabbè, dai. Capito, però capisci che se in 7 anni non ti arrivano offerte.
2: Grande rispetto per il lavoro dei procuratori, però insomma a volte fanno un po' di casino, ecco.
0: Ma io sto dicendo però che è un procuratore che punta molto al guadagno anche personale, quindi puntando molto a guadagno personale fa due cose: o rinnova il contratto o lo porta via. Se è rimasto 7 anni alla Fiorentina Biraghi, perché c'è rimasto? Solo perché era incedibile, oppure perché le offerte sono arrivate, sono state poche? Dodò, perché è ancora alla Fiorentina? Perché è incedibile o perché non è arrivata una minchia d'offerta?
2: Non è arrivata l'offerta,
0: allora
2: giusta,
0: basta, allora basta. Se Dodò rimanesse altri 4 anni era la bandiera
2: facevo,
0: della Fiorentina. No,
2: il discorso
0: che
2: facevo l'altro giorno, ieri, non l'altro giorno, è
0: la
2: anche
0: tua lucidità,
2: che se tu
0: questa
2: rimani all'interno della Fiorentina per tanti anni, comunque ti attesti come un giocatore di medio-alto livello in Serie A. E se tu rimani all'interno di quel contesto di medio-alto livello, vuol dire che per tanti anni hai retto quello standard. Non è scontato per tanti anni stare nella medio-alta Serie A. Se lo fai per 7 anni o la maglia della Fiorentina, comunque un valore ce l'avrà questa cosa.
3: Sì, sarà una
2: maglia, ma nella Hall of Fame ci va. Cercato.
0: Nella Hall of Fame.
3: Nella Hall of Fame ci va.
2: Nella Hall of Fame secondo me ci va di sicuro.
0: Allora facciamo così. Io sono d'accordo con voi. Che mettano la foto nell'Hall of Fame,
2: no,
0: di
2: Biraghi.
0: Il ritratto. Sì, hai ragione. Il ritratto.
3: Cioè non bandiera, ma Hall of Famer. Che può essere forse anche peggio, perché poi bandiera è un termine così che svolazza come
2: invece
3: la bandiera.
2: Hall of Famer rimane la storia della squadra.
0: Anche la bandiera rimane la
3: storia. Sì, però hai visto bandiera, lo puoi dire oggi, non hai un elemento oggettivo per corroborare la tua tesi.
0: Anche nella Hall of Fame, mettere nella stessa Hall of Fame.
3: Lo so.
0: Via, sto zitto.
3: No, però sai, questa, guarda, questa va detto. Questa purtroppo è una fase molto anche globale dello sport. Come sa bene il dottor Ferri, per esempio, in NBA ora fanno le statue a tutti.
0: Ah, sì?
3: Fuori dalle arene.
0: Se vado io?
2: Statua.
0: Fanno anche a me?
3: Tipo, i Lakers in questo momento stanno completando il perimetro dell'ex Staples Center per fare una statua l'anno.
0: Quindi Commisse è stato un antisegnale in questo caso, quando voleva fare la statua agli Achini.
3: Sì, solo che il problema sarebbe stata statua Iachini l'anno 1, poi l'anno 2 statua Prandelli, l'anno 3 statua Vlahovic, l'anno 4 statua, cioè indipendentemente uno sia ancora in vita o meno, ora è un periodo in cui la memoria sportiva è entrata un po'
0: Prandelli
3: tanto nel marketing.
0: La statua se la meriterebbe,
2: sì,
0: a prescindere.
2: No, vero.
3: Sì, però la fai magari a Prandelli e poi la fai anche a Montella sulla base di dire come ci siamo divertiti con Montella, borda statua. È un po' sì, poi esagerato, ecco. Biraghi è rimasto perché non lo voleva nessuno, forse in Serie B, che è la sua categoria, ma lui è talmente spocchioso che non l'avrà accettato.
0: Io non la penso così, non questa penso che sia un giocatore da Serie B, per niente. Penso che nella Fiorentina ci stesse anche discretamente. Penso che però, per connotati che ha avuto nei confronti della curva e nei confronti anche del club, non gli sia stato mai, diciamo, messo i bastoni tra le ruote fino a che non è arrivato Gosens.
3: Sì, perché fino a quel momento gli hanno
2: festa. Questo è bello. Gosens ha avuto questo unico e unico scopo nella storia della Fiorentina.
3: Sì, perché poi
2: far andare via Biraghi
0: un anno e mezzo
2: e poi se è andato lui.
0: Però è così,
2: Tra l'altro trattato ignominiosi.
0: Sì, sono d'accordo.
3: Dipende cosa vuol dire bandiera, scrive anche Paolo.
0: Ognuno, ognuno lo dirà come vuole.
3: Oggi è difficile fare tutta la carriera in una sola squadra, vedi Rui Costa.
0: Sì, che non è oggi, sono 30 anni fa, praticamente 25. Insomma.
3: Comunque, diciamo, senza l'esempio di Rui Costa, oggi ha maggior ragione.
0: C'ho 25 anni, sono passati.
3: Oggi siamo aggrappati a Berardi in Serie A come ultima bandiera. Vai con altri due WhatsApp out.
0: Nero Verdi,
2: Mazzitelli.
6: Buongiorno ai Trio Meraviglia.
3: Buongiorno a Palermo.
6: Siamo qui nuovamente a domandarci
3: Mazzitelli
6: e a chiederci la comunicazione sugli infortuni dei giocatori della Fiorentina.
0: Non abbiamo detto niente.
6: Diciamo, è cambiato poco e niente.
7: Buongiorno Dinamico Trio. Sono molto preoccupato su come verrà gestita la comunicazione sulle condizioni fisiche di Attà, perché già in queste telefonate sento parlare l'hanno preso, ma lo sapevano già che era tutto rotto. Ora cominceranno a girare peggio voci, c'hai il colera oppure l'ebola, chissà che verrà detto tutte queste storie. Bisogna che subito la società chiarisca nei limiti del possibile e nei limiti della legge su quello che si può dire, perché sennò cominceranno ad incorrersi voci le più assurde mai sentite nel mondo.
0: Ignominiose.
3: Io comunque non l'avevo mai sentita quella voce di Elia Geremi, dell'amico del medico che lavorava nella clinica dove ha fatto le visite mediche, che aveva detto che la Fiorentina aveva preso uno rotto, ecco. Che però aveva superato le visite mediche, tra l'altro.
0: No, ma io tra l'altro me lo ricordo, all'inizio mi sembrava molto in forma, tra l'altro.
2: No, all'inizio in precampionato
0: si è fatto male col Benevento.
2: Faceva la differenza in precampionato, perché era di un altro livello. A me più che la comunicazione preoccupa il lavoro dello staff sanitario a sto punto. Perché se in 3 settimane non sei riuscito a rimetterlo in piedi, vuol dire che
0: ha
2: una problematica importante. Quindi preoccupa in questo senso il lavoro dello staff sanitario, perché avranno una bella gatta da pelare.
0: Avranno che da fare.
3: Allora, non so se sarete pronta con altre opere d'arte prodotte dall'intelligenza artificiale, perché Marco Dalle Cure, che si è sentito toccato nell'orgoglio mentre era al lavoro, ha detto: bene, allora devo impegnarmi e farla meglio. E questa è un gran capolavoro. Sempre Beto, stavolta è Beto, non
0: è
3: ci
0: giusta.
3: Sono dubbi. Sempre lui festeggiando, tra l'altro con la maglia Home adesso, quindi non più K, quindi aggiornatissima. Lazzarini, questo è per te, esultanza.
0: Soprattutto ancora non l'abbiamo vista esultare, quindi
3: Sì, magari potrebbe essere la volta buona. Poi a proposito di Pelé, Didi, Vavà, eccoci qua. Questo è.
0: Io sono Pelé.
3: Sì.
0: E voi che siete?
3: Noi però? Nessuno, noi abbiamo semplicemente una maglia.
2: Questo è stato trasformato veramente in maniera.
3: E noi.
0: Allora, secondo me, Benve potrebbe fare un po' lo Juninho Pernambucano.
3: Ma molto volentieri.
0: Ci assomiglia un po'.
3: Adoro le posizioni di Juninho.
0: E te, secondo me, puoi assomigliare un po' a Zico nella versione di oggi.
2: Ma lascia fare.
0: No, però nella versione di oggi, quella da pensionato.
2: Beh, comunque, mai nel conto in banca sia comunque valido.
0: Migliore del nostro, sì, non c'è dubbio.
2: Io spero Zico non abbia fatto disastri. Caro Zico, come ti sei mosso nel post-carriera.
3: Occhio. Però effettivamente non lo vediamo molto spesso agire, di solito questo è un buon segno.
0: Un buon segno,
2: sì, sì, che non se l'è sputtanati.
3: Cioè, quando un ex calciatore lo vedi a sponsorizzare la qualunque, ospite di chiunque.
0: Dici tipo a fare la maglia del Ravenna anche.
2: No, vabbè, va grandissimo.
3: No, ma guarda, secondo me è quella più una mossa, ragazzi, della disperazione, esatto, di vita più che economica. Cioè, proprio in generale, il non saper come impiegare il proprio essere un 46enne.
0: Però questa che versione comunque dell'immagine che vediamo è una sorta di, che non è Pelé, ma un cugino di Pelé, che proprio ha preso il mio posto. Cioè, io non è che sono io e ho preso
3: ospite in studio.
0: Ospite in studio.
3: Questa trasmissione arriva
0: anche il cugino di Pelé.
3: Arriva anche. Chiudo con Max da Monza. Questa prima ora tridente da far giocare contro il Genoa, ma soprattutto contro l'Inter. Ferri benvenuti sulle corsie. Pietro centravanti.
0: Se, guarda, la qualità
3: questo è Max da Monza.
0: Io ho rivisto tornare in porta l'ottimo Fabio. È stata una serata per me di grande festa. Lo dico senza colpo ferire. Non so che tipologia di tenuta possa avere in campo, perché dopo una partita in porta è stato male una settimana.
2: Vero.
0: Quindi
2: vero.
0: Non, magari non mettiamogli troppa pressione da questo punto di vista. Benve,
3: sì,
0: che
3: esterno,
0: è molto più allenato, ma non gioca più a pallone da un po'.
3: Da esterno.
0: Giocare esterno è un casino. L'unico che regge il colpo è il sottoscritto.
2: Certo, ci vanno a fare
0: la boa.
2: 10 minuti. Vabbè. Comunque, Zico ha un patrimonio.
0: Però era una polemica del mister.
2: Sì, certo.
0: Ah, grazie.
2: Tenerani, fallo giù. Zico ha un patrimonio complessivo stimato di circa 100 milioni di real brasiliani, quindi sono 16-18 milioni di euro.
0: T'ho sistemato
2: una cifra,
0: no?
2: Eccellente, che gli permette una vita agiata, dice Gemini, anche se lui stesso ci tiene a precisare con molta umiltà di non essere mai stato un miliardario nel senso moderno del calcio. Comunque è nonno, si dedica alla famiglia,
0: grande,
2: fa la partita delle stelle.
0: Comunque
2: al Maracanã,
0: meglio Juninho di altri ex giocatori come Neymar, va bene, si può dire
3: frontale. Ricordatevi di iscrivervi al canale YouTube, mi raccomando. No, ribadiamolo.
0: Non solo chi ci sta seguendo su YouTube, cioè deve attivare la campanella e scaricare l'app di Radio Firenze Viola, anche chi ci ascolta tramite Radio Firenze Viola, quindi con l'app, via browser, come volete, vada su YouTube e attivi la campanella. La campanella suona anche per noi, perché dobbiamo andare in pausa.

0: L'ultima ora di trasmissione è offerta da
1: RS Acciai, acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
2: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio dal 1991 è qui per aiutarti.
3: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
2: Con la divisione Biopelle ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
3: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
2: Istitutogiglio.it.
3: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
4: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
5: A Firenze, ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione energetica. Affidabilità e professionalità garantite. Contattaci al 331 43 82 462 per un preventivo personalizzato. MK Restauri. Con noi, il tuo progetto è nelle mani giuste.
6: Affidaci la tua autovettura. Vieni all'Autofficina Paolo. Ci trovi a Firenze, in via del Ponte alle Riffe 74A. Specializzati in installazioni e assistenza GPL e metano. Siamo gas specialist esclusivi Landi Renzo a Firenze. Inoltre servizio assistenza meccanica, gomme, elettrauto e installazione gancio traino. Per informazioni telefona allo 055 57 28 07. Autofficina Paolo. Metti la tua auto in buone mani.
7: Osteolab, centro di riabilitazione poliambulatorio. Siamo un team di professionisti specializzati dal bambino all'anziano passando dallo sportivo, nella ricerca che mira a individuare le cause dei vostri problemi a 360 gradi. Inoltre, con i nostri trattamenti di medicina estetica non invasiva e alle nostre tecnologie all'avanguardia, potrai ritrovare il sorriso e l'amore per te stesso. Ci trovate in via Ripa 1A a Borgo San Lorenzo. Per info e appuntamenti contattare il numero 055 06 40 108.
8: Hai fame? La pizzeria Time Out all'interno del dopo lavoro ferroviario in zona Piazza Puccini è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
9: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF il Costa poteva non andarci? Dai amici Viola, vi aspetto, il Costa ci va.
10: Casa spoglia, balcone triste, garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto, se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca.
11: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Intero

0: possibile.
1: Tutti i fine settimana su Radio Firenze Viola c'è il Viola Weekend, dalle 16 alle 18, analisi e commenti all'insegna della leggerezza, con Ludovico Mauro e le voci emergenti del nostro palinsesto. Vi aspettiamo!
2: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
3: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina. È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.

0: mi ha fatto venire in mente il nuovo album di Fabri Fibra e Neffa, che non vedo l'ora di ascoltare.
1: Parliamone.
0: Perché l'ho ascoltato stamani in macchina, ma primo ascolto nella notte alle nostre spalle.
2: Sì. Bene, allora l'ascolterò.
0: Si chiama Zarathustra Style.
2: Sì, sì, lo so.
1: Neffa, non sapevo. Fibra Neffa.
0: Cioè, evviva.
2: Fibreffa.
0: 23 canzoni.
2: Fibra.
0: Wow, immersive. E ci immergeremo nel
2: E come è stato al primo ascolto?
0: Al primo ascolto...
2: Manca qualcosa?
0: No, no, difficile, perché uno di quei progetti, secondo me, devi riascoltare più volte. Quindi perfetto. Io adoro ascoltare gli album più volte per capirli fino in fondo. Bene. Soprattutto quelli rap, quindi evviva.
2: No, poi insomma, il gota del rap italiano, insieme, messi insieme. Tanta
0: Si vola. Ne parlerà nello speciale rap e Fiorentina. Un legame
2: senza featuring, avevo
0: capito. 23 brani, zero featuring.
2: 23 brani. Ma quanto dura?
0: È più di un'ora, quindi sono anche canzoni con una durata completamente in controtendenza rispetto all'era moderna del
1: rap. Se mi calman le stories e i reel, andate pure ad ascoltare un altro rapper. Volevo dire un altro posto, però ma sembra aver esagerato le parolacce oggi.
2: Sì, mi sembra anche a me.
0: Dura un'ora e 20 secondi, proprio per essere precisi. Quindi un'ora totale di immersione nella storia del rap
2: italiano. Tempo esatto, lungo, un'ora.
0: Tantissimo, per gli standard attuali.
2: Ormai dura mezz'ora.
1: Tempo esatto.
0: Di?
2: Che cosa? Ma perché devi dire queste cose?
0: Non
2: ma
0: lo so. Io,
2: ma che botta sciata.
1: Tempo
2: esatto.
1: Lo sapete, tempo esatto.
2: Tempo esatto.
1: Poi ognuno penserà.
2: Ma il costa?
1: A proposito di tempo.
0: Ci va?
1: Sì. 1134 i minuti di utilizzo dei giocatori della Fiorentina nazionale.
0: Bello questo dato.
1: I Genoa... di più, 1630. Quindi Genova più stanco della Fiorentina?
0: No.
1: Non credo.
2: Ai posteri l'ardua sentenza.
0: Chi è primo in classifica?
1: Milan.
0: Ultimo?
1: Ultimo il Parma con 404 minuti e un gol segnato.
2: Vuoi dare anche il dato del Monza?
1: Il Monza 690 minuti.
2: Beh. Terzo ultimo.
0: Bene.
1: Vuoi
0: bene.
1: Sapere il Como, visto che ci siamo, perché il Como va sempre citato.
0: Il Como ci va.
1: Como, ricordiamo, più del 90% di stranieri, come il Milan, giusto appunto. Como c'ha 1588 minuti di utilizzo dei nazionali.
2: Meno del Genoa.
1: Però è la squadra, insieme a Inter e Atalanta, che ha prodotto di più a livello di gol e assist.
2: Ah, vedi, vedi.
1: Nella pausa nazionali.
0: Bello.
1: A dimostrazione anche che ci sono nazionali più forti di altri, no? Perché a volte si dice, ma è nazionale. Sì.
2: Comunque, che la Fiorentina un par di gol l'ha messo insieme. No, quattro.
1: Quattro gol, un assist.
2: Sì. Oh, quattro non sommiamo poi
1: No.
0: Tre con le nazionali giovanili e
1: uno è uno e Masta
0: no per dire perché sono giovani una rosa giovane tutta di under.
2: Masta ha fatto gol contro la primavera del
0: contro l'under 23 del Burkina Faso, quindi vedi sono tutte nazionali giovanili. Comunque visto che il dottor Ferri sta cercando di risalire anche la classifica del fantacalcio,
1: già
2: le prime tre come sono andate? Due
1: sono primo in classifica.
2: Allora vedi,
0: allora no, devo cambiare,
1: sono secondo a pari merito, però
2: visto che non ascoltare la persona collegata è riuscita ad essere primo.
1: No, ma l'ascolto sempre invece.
0: L'ascolta, ma poi ci sono stati anche dei dissing a proposito di rap su alcune scelte seguite, altre non seguite, hanno dato risultati avversi, quindi vediamo se le parti dopo la sosta hanno ancora un po' di ruggine o meno. No, Luca Di Leonardo, tutto fantacalcio.
1: Ciao Luca.
3: Buongiorno. Fabio, ma il Cagliari a questo punto, dimmi anche il Cagliari il minutaggio, scusa.
1: Puoi sapere il Cagliari?
2: Certo, hai ragione.
1: Allora, il Cagliari 914 minuti, si attesta come sedicesima delle squadre di Serie A, i suoi nazionali hanno prodotto un solo assist e zero gol, fra l'altro stesso dato del Bologna, le uniche due squadre che hanno prodotto nazionali che non hanno segnato in questa sosta.
2: Bello. Forse era meglio se non te lo diceva, scusami, perdono.
3: No, magari si sono tenuti il gol per la sfida contro la Juve.
2: Speriamo tutti.
3: Lo so.
0: Allora Luca, intanto ti faccio una domanda: è più difficile preparare un turno di fantacalcio dopo una sosta così lunga o è più difficile preparare un infrasettimanale?
3: Oggi assolutamente. Oggi,
0: un incubo.
3: Sì, anche perché non arrivano notizie, tutti nascondono. Vedi, Atta l'ho saputo da voi, per dire.
0: Ma noi siamo qui per questo.
2: Siamo per qui per informare i fantacalcisti. Cioè.
3: E quindi è già inserito con, ovviamente, riferimento a Radio Firenze Viola, e quindi questa è la notizia.
0: Allora, infatti...
3: È la difficoltà di oggi, vediamo.
0: Guarda, l'unica fortuna per chi ha un po' di giocatori di Genoa e Fiorentina è che quantomeno questa partita aiuterà a togliersi tutti i dubbi su Mastantuono sì, Mastantuono no, chi gioca davanti. Ora, ieri De Rossi, per esempio, su Vasquez è stato particolarmente diretto nel suo impiego, visto anche lui ha avuto la stessa calendarizzazione di rientro di Mastantuono. Però, dette e fatte tutte le premesse del caso, Luca, quali sono gli 11 consigliati per questo turno?
3: No, in porta mettiamo Mandas in Lazio Monza, 3 clean sheet in 5 giornate, il primo portiere per Fantamedia in questa Serie A. Difesa 3 con Bissek, che dovrebbe partire titolare in Inter Parma, cioè Pavard potrebbe anche giocare, però Bissek ha fatto un gol, quindi sicuramente se lo avete lo andate a inserire. Mettiamo anche Thiago Gabriel, non è un giocatore che segna tanto, però in questo inizio campionato ha fatto 2 gol in 4 presenze, quindi lo andiamo a schierare. Poi super scommessa Bracaglia in Napoli Frosinone, un gol e un assist, però già 3 ammonizioni, ma può assolutamente essere schierato nella sfida contro il Napoli. Centrocampo a 4 con Vlasic, ancora 0 gol, ma lo ricordiamo lo scorso anno che si sbloccò alla 12esima giornata per poi fare 8 gol. Mettiamo Koné in Como Roma, già 2 gol all'attivo, tra l'altro ha già raggiunto i gol dello scorso anno. Mettiamo Gaetano, Sarri ne ha parlato bene nell'intervista rilasciata al Corriere della Sera, quindi Gaetano che arriva da 3 insufficienze consecutive contro il Venezia, magari per chi gioca al Mantra che è un M si può assolutamente schierare. Poi mettiamo Conceição che dovrebbe giocare titolare nella sfida contro il Cagliari. Tridente in attacco con Diao in Como Roma, 2 gol e un assist nelle 5 presenze. Mettiamo Pellegrini, qui bisogna capire se giocherà Pellegrino o Betti, in ogni caso Pellegrino si può assolutamente schierare. E poi chiudiamo con Berardi, che quando vede Milan segna, ricordiamo la statistica, 20 partite contro il Milan, 12 gol e 7 assist.
0: Tanta roba.
3: Sì.
0: Luca, cosa aggiungere? Abbiamo già parlato di Attà, già citato Pellegrino, su Genoa-Fiorentina.
3: Consigliato in casa Genoa Osmaic, che dovrebbe essere lui il titolare, Colombo è out, Osmaic ha già 2 gol in 4 presenze, come

0: no, eh?
1: Dipende da chi è come alternativa.
0: Ho comunque anche l'ottimo Alai Begovic, però volevo dare anche una chance all'ottimo Orsolini.
2: Quanti ottimi sono tu?
0: Troppi ottimi, ottimi. Là davanti c'ho una serie di trequartisti mirabolante. Però vedo che Alai Begovic è più avvantaggiato, quindi
1: sì, dovrebbe essere lui il titolare, perché Nico Gonzalez ha comunque giocato con l'Argentina, però Alai Begovic anche con la Bosnia non ha fatto benissimo, è in gruppo da due giorni. Io ti dico Orsolini, che in ballottaggio con Bernardeschi a Lecce ha un suo perché.
0: Bene. Grazie.
2: Ottimo.
0: Luca,
2: siamo arrivati a Orsolini in ballottaggio con Bernardeschi. Tutto ormai
1: sì, bene,
2: finito,
1: sì.
2: Tutto vabbè,
3: molto bene,
0: che queste
1: sono d'accordo con Pietro.
2: Cioè, almeno che non sia per una sfilata il ballottaggio, allora a quel punto Bernardeschi è in vantaggio senza dubbio. Per il resto,
0: ma Orso c'ha stile.
2: Sì, Orso c'ha stile, Bernardeschi è in campo ormai. Vabbè. Stile finito. Vabbè.
3: Grazie Luca. Alla
1: grazie
3: prossima.
1: Grazie a voi, un abbraccio.
2: Ciao, ciao Luca.
1: Ciao ciao.
3: Ricordiamo, turno ai campionati finirà addirittura lunedì, quindi scorpacciata di calcio.
2: Bernardeschi, Orsolini li fai giocare.
0: Giocano tutti e due.
3: Allora, se diciamo così, ad oggi, se tutti stanno bene al massimo, per me Orsolini, ma in questa Serie A secondo me Bernardeschi ci sta molto bene.
0: Oh, bravo Bembe, guarda, perché cioè, io capisco Pietro nella sua così non grande simpatia per Bernardeschi, però secondo me Bernardeschi invece è uno che in questo periodo
2: c'è la Fashion Week?
0: No, sta dal nazionale, no. Ragazzi,
2: no, sta dal nazionale,
0: no, sta, cioè sta performando dal nazionale
2: addirittura.
0: Sì, secondo me sì.
3: Io sono d'accordo col dottor Ferri, poi in senso assoluto.
2: Quale nazionale?
0: L'unica
3: che conta,
0: che abbiamo, okay. No, non lo so se vogliamo metterlo in Under 21 con Dur.
2: Vabbè, tanto l'età è quella più o meno.
3: Allora, abbiamo altre versioni intanto del tridente. Questa è opera di Flavione dalla Svezia, invece, giusto appunto, dalla Svezia la fantasia corre.
2: Come mai?
3: E quindi siamo
2: perché
3: questi.
2: Che pipi alze lunghe?
3: Non lo so.
0: Perché pipi alze lunghe è svedese.
3: E quindi c'è grande fantasia. Devo dire, è veramente una lotta a chi sta peggio.
2: Pipi alze lunghe è tedesca.
0: Però era bello dire svedese. Vabbè, invece guarda, no, è una scrittrice svedese, Astrid Lindgren.
2: Sì, ma il cartone, film,
0: ad aver creato la fantastica
2: Pippi.
3: E quindi Flavione dalla Svezia ha voluto
0: personaggio,
3: diciamo,
0: immaginario, protagonista dell'omonimo romanzo,
3: sviluppare un prodotto made in Sweden con questa opera d'arte. Definiamola
2: l'unico personaggio famoso svedese, ricordiamolo.
0: Ibra aveva detto l'aveva messa lui la Svezia sulla mappa.
2: C'ha ragione.
0: Beh, però Pippi alze lunghe, ora con tutto il rispetto del mondo per Ibra, ma Pippi alze lunghe è del 45, quindi prima lei.
3: Allora c'è un attacco frontale forse a Fabio Ferri.
0: Sì.
3: Perché Paolo dice il signore in studio che difende Biraghi, però
0: sì.
3: L'hai difeso?
2: Io non lo sono, di sicuro.
0: Vabbè.
2: Possibile.
0: Vabbè, sì, me lo prendo.
3: Vabbè,
0: ruolo,
3: dice,
0: dai.
3: Non deve parlare di calcio il signore in studio e difende Biraghi, ma di cacio.
2: Buono.
0: E comunque, guarda, io ci penso
2: qual
0: spesso.
2: Qual è il tuo cacio preferito?
0: No, io ho grande passione per i formaggi.
2: Anch'io, infatti ti ho detto quale
0: fatica a dire il migliore, il
2: ma
0: mio preferito.
2: Il preferito.
0: Beh, direi, vado su un classico pecorino sardo che a me piace sempre molto.
2: Bene, molto bene.
0: Però in generale poi mi piace un po' tutto. A me il formaggio piace in tantissime delle sue forme.
2: E invece secondo me
0: il casumarzu l'avete mai mangiato?
2: No, purtroppo.
0: Io sì.
2: Molto buono però.
0: Un ferragosto dentro è una pineta, ne avevamo bevuto molto e non
3: prima
0: è
3: prima o
0: grande.
3: Dopo aver bevuto è arrivato l'assaggio?
0: Dopo, perché dopo. Ci voleva un po' di coraggio liquido, no? E allora io con l'ottimo Filuferro lì, come si chiama?
3: Questo per far capire anche a Paolo che dire a Fabio Ferri, ma a chiunque, non devi parlare di calcio, ma di cacio, non è un'offesa.
0: No,
3: cioè,
0: no. Poi il cacio è buono.
3: Prende atto e arrivederci.
2: Te? Secondo me te non mangi nemmeno il cacio.
3: No, io mangio di tutti i tipi, solo che ho un grande punto debole, che però per chi mangia con me è in realtà un punto di forza, perché può accaparrarsi quello che io non mangio. Cioè, a me non piace il gorgonzola e in generale i formaggi con la muffa. Non...
0: Però devo dirti, guarda bene, perché te
3: mi
0: sei ancora
3: sento molto
0: giovane,
3: in minoranza.
0: Sei ancora
3: però.
0: Giovane. Anche a me prima non piaceva molto. Poi con la maturità crescendo, diventando più esperto,
3: però allora mi gioco tutto adesso.
0: Ho imparato ad apprezzarli.
3: Cioè, non è che sono 18
0: gusti
3: anni.
0: Cambiano ogni 5
3: certo.
0: Anni.
2: Sì, è vero. Pensa che Duccio è passato da mangiare sempre la pizza a patatine e wurst, che è quella degli infanti. A funghi, champignon e gorgonzola. A 11 anni funghi e gorgonzola. Tanta roba, è una grande scelta.
0: A 11 anni meno male che gli cambiano gusti, perché sennò se continuava a mangiare pizza con i gusti delle patatine per tutta la vita.
2: Esatto, hai ragione. Infatti sono stato molto contento.
0: Per il quarantesimo di

0: patrimonio di Duccio.
1: Guardatene, più squadre che ne conosco di gente.
0: Che a 40 anni mangiano
1: viste le patatine.
0: No, no, il quarantesimo di matrimonio.
1: Ah, ok.
0: Duccio ormai, insomma, grande, anziano, sottoterra.
1: Decomposto
0: da vermi.
1: Sono gorgonzolo.
0: Ormai no, è una bella serata speciale, eh? Ci sarebbe mica una bella pizza con viste le patatine. Signore, ma come?
1: Comunque ce ne sono tante.
0: Quarantesimo di matrimonio.
2: Guarda, e a proposito di formaggi, Lorenzo che ci scrive da uno dei paesi più
0: belli del mondo.
2: No, non solo più belli del mondo, ma anche più bravi nel produrre cacio, cioè i Paesi Bassi.
1: Mio figlio è innamorato del formaggio dei Paesi Bassi.
2: Lui da Amsterdam.
1: Non solo c'è l'Edam, ce ne sono tanti.
2: Biraghi, mentre il dottor Ferri sta perdendo la sua battaglia con la tosse. Non
1: devi prendere un bicchiere d'acqua prima.
2: No, anche perché considerando quello che ha fatto durante il break, è proprio, ecco, esatto.
1: Ha fatto il contrario, esatto. Quello che doveva fare. Beh.
2: Biraghi era occhi e orecchie di barone nello spogliatoio. Due allenatori lo hanno panchinato. Uno ha perso, Prandelli, e uno ha vinto grazie a Gosens. Per me è uno dei più grandi paraculati della storia, dice.
1: Ah, pensavo ci dicesse qual era il Goda che preferiva. Perché sai che ce ne sono tipo 20 versioni diverse in questo
2: negozio. Ora però potrebbe
1: per la maggiore. Ecco,
2: ora
1: quello
2: deve saperlo.
1: All'aglio e l'erbetta è molto buono.
2: È impegnativo anche questo.
1: No,
2: ma... l'aglio nel formaggio per me è impegnativo, sinceramente.
1: Mamma mia, impegnativo, tutto impegnativo per te.
2: Ci mancava Bernardeschi. Finalmente Pietro, digliene a questi gobbi.
1: No, ma che tu...
0: che poi è bello perché cioè, basta esprimere un attimo il dissenso per essere o vabbè, lasciamo stare, o dissidenti politici o gobbi.
2: Però poi... io, siccome Filippo è un po' ossessionato da questa storia, il rischio è
1: di Bernardeschi o dei
2: Gobbi? No, dei Gobbi. È la regola Pac-Man. Perché la regola Pac-Man, quando si entrava nella galleria a destra, poi si risbucava a sinistra, no? A forza di dire Gobbi agli altri,
1: dice diventa Gobbo anche lui.
2: È più ossessionato lui, mi sembra. Perché vedo tutti i suoi messaggi, sono tutti Gobbo quello, Gobbo quell'altro.
0: Sarà mia Gobbo te.
2: Ecco, Filippo, occhio, occhio alla penna.
1: Occhio perché c'è le penne facili, adesso Gobbi. Sta attento,
2: Il formaggio vi piace accompagnarlo col miele? Chiede Marco Forza Viola, ora che è stato aperto questo argomento.
1: Dipende da quale formaggio.
0: Il
1: miele è molto buono o con la ricotta. Perché è buono.
0: Sì, detto che la ricotta poi non sa di nulla, saprà di miele.
1: Devi,
0: la ricotta.
1: Devi dargli del sapore, no?
0: Okay.
1: Oppure con abbastanza formaggi importanti, quelli un po', no?
0: Sì, io sono più
1: sono più sul classico, però. Io me ne metto di roba sul formaggio e meglio sto.
0: Però al contadino non far sapere.
1: Ma te buoni il cacio o le pere?
0: Tra l'altro, ieri ho visto il reel fantastico di questo contadino. Cioè, il cacio e pere è impazzito. Finalmente l'ho scoperto. Fantastico, mi sono fatto delle risate.
1: Sicuramente fatto con l'LA.
2: Comunque,
0: no,
2: c'è sempre.
0: Un coglione se l'era fatto veramente le riprese.
2: C'è sempre un modo per tenere insieme formaggio e fiorentina, come Jacopo che cita il puzzone di Moena.
1: Io però sono
0: la
1: per
0: la palla viola.
1: Io sono per la provola affumicata campana. È la mia preferita di tutti i formaggi.
0: Ah, sì, cioè, però a me l'affumicato, ecco, tra le tante l'affumicato è uno di quelli che mi dà un po'.
1: L'hai assaggiata la provola affumicata campana? È un formaggio fresco?
0: Ah, sì, ho capito che formaggio è. Tra l'altro, guarda, mia madre è stata a Benevento proprio per il suo compleanno. A me me l'ha portato, si è anche mangiato.
1: A me no.
0: E agli altri? Insieme,
1: no.
0: E a voi?
1: Cioè, a me no.
0: Tra l'altro, ieri con gli avanzi delle melanzane mi aveva portato sempre dal sud.
2: Mm-hmm.
0: Fatto un'ottima pasta per il mio bambino.
1: Ha fatto bene. Io invece aspetto mio padre che domani mi dovrebbe portare un chilo di funghi porcini.
0: Lo spreco di cibo è una delle cose peggiori che si può trovare nei frigoriferi italiani.
3: Ferri, come si fa a dire la ricotta la non sa di nulla?
0: Non sa di nulla.
3: Certo, se tu compri la ricotta quella di indiana.
0: Le rape indiane erano, non la ricotta.
2: Dai, un bel dissing sulla ricotta.
1: La ricotta indiana.
0: La ricotta io mangio e trovo molto buona, rinfrescante.
1: Ma
0: non si può certo dire che abbia un sapore molto forte.
2: Ma forse l'ascoltatore distingue, dai, distingue tra la ricotta.
0: Un mio caro amico
2: commerciale,
0: si chiama Emanuele Sirgu, e citerò anche il fratello che si chiama Maurizio, di cognome pure lui Sirgu, che hanno.
1: Sono fratelli.
0: Tra l'altro c'è anche una sorella.
2: C'è anche Salvatore,
0: non ci credete,
2: ex portiere,
0: ma
2: che
0: si chiama Sirgu, anche la sorella.
2: Sì. Incredibile.
0: Di cui non ci trovo il nome perché.
1: Questa è l'esclusiva.
2: No, pazzesco. Tre fratelli con lo stesso cognome.
0: Hanno ovviamente delle pecore, no? Perché sono pastori. E fanno un'ottima, mi pare si chiami fattoria di Lariano, può darsi. Buonissima,
1: Pisa?
0: buonissima.
1: Sono di Pisa?
0: No, sono di Barberino.
2: Quindi apprezzi la loro ricotta.
0: Quindi la ricotta è buona, non particolarmente saporita, però quella dei pastori può esserlo maggiormente, quindi.
2: Però mi sembra il tuo parere sia buona la ricotta, ma comunque sa di poco, sa a di prescindere poco, sì, che sia buona o meno buona.
1: Sì, vogliamo ricordare che domani giochiamo il Genoa?
2: Vogliamo ricordare qualche formaggio tipico di Genova?
0: Sicure per eccellenza.
1: Sai, non lo so.
2: Qui bisogna andare su Google, ragazzi.
0: Vabbè, loro fanno la focaccia.
1: No, ho capito, la focaccia.
0: Che però di ricco.
1: Che vuol dire?
0: Quindi non lo so.
2: Come la si risolve?
1: Ma in Liguria che formaggi hanno?
2: Allora, ne leggo qualcuno, eh. Caciotta di Brugnato. Guarda. Alpeggio di Triora.
0: Laiano.
2: Formaggetta Savonese. Robiola della Val Bormida o Bormida. Toma di Mendatica.
1: Però lo stracchino c'è segnato.
2: Però stracchino senza... cioè, stracchino che è tipico di più zone, ecco.
0: Discreto giocatore.
1: Però, di basket.
2: No, cioè, ma lo tipico di sei zone d'Italia.
1: Sì? Vabbè. Quindi non c'è un formaggio.
2: No, ce ne sono alcuni molto, molto di nicchia, mi sembra. Ecco.
1: Ci dispiace? No, non ce ne frega.
2: No, però ecco, per tutti gli appassionati di formaggio, domani non è una trasferta.
1: Sì, ho capito,
2: rilevante.
1: Fabio. Non mi emozionano queste foto, perdonami.
2: Il Tomino dove lo mettete? Andrea da Milano. Per me non
1: Toma
2: tra i migliori, non tra i migliori comunque.
0: Tomino buono.
1: Tomino da fare alla piastra,
0: Grigliazzi,
1: si dice.
0: Sì, castrati,
2: da sei. Vabbè. Non di più.
1: Da bambini
0: facile, sì, è un gusto facile.
2: C'è un gusto facile,
1: ammiccante.
2: Il pecorino è sempre il top, dice Lorenzo da Amsterdam.
1: Comunque, ragazzi, come vedete, la Fiorentina alla fine.
0: Ne frega un cazzo.
1: No, nel senso, siamo talmente alla fine di questa,
2: ma appunto,
1: sta brodaglia di sosta.
2: Guarda, Lorenzo cita altre varianti del Gouda, eh. Aglio, pomodoro e basilico.
1: Sì, ce n'è tantissime. Sono stato ora, lo so, fatto tutti i tour perché i miei figli, in questi negozi enormi dove c'è tipo
0: tutte
1: 20
0: forme di formaggio,
1: ne mettono ad assaggio, no? E quindi quando hanno capito che potevano assaggiarlo senza pagare, a un certo punto mi toccò dirgli, ragazzi, alla fine ci fanno pagare.
0: Senza pagare, comunque.
1: È top tutto.
0: Tutto buono.
1: Sì, sì, sì, è vero.
2: Stai sereno, Gobbo, scrive Filippo.
1: A chi?
2: No, a me, perché io gli ho risposto in modo.
1: Oh, mamma. Oh,
2: sta avvelenato.
0: Sta sereno.
2: Ottima la composta di cipolle rosse sul pecorino fresco, driver.
0: Bello. Giusto, giusto, giusto.
2: Il miele sul brie, una delicatezza, dice Flavio.
1: Ah, secondo me ammazza il sapore. Ammazza il sapore del brie.
0: Poi, comunque, è Laiano, la fattoria, Laiano, ci tengo a precisarlo. Bravo. Andate dai miei amici Sirico e fanno una ricotta, roba la fine del mondo.
1: Ora però che ti ha fatto tutta storia, che ci mandino un po' di ricotta. Ma
0: le scrivo a Maurizio.
1: Ho detto, ho fatto tutto, ho detto anche dove andare a cercare, andate a prendere. Ecco, la portaci un po' di
0: ricotta. Ma le belle pecore c'hanno.
1: Ho visto,
0: questa non è una pecora.
2: Pecorino con marmellata di fragole, pazzesco. Mai provato.
1: Una fragole. Confesso. Non è proprio da pecorino la fragola.
0: Ma non
1: fragola,
0: lo so. Però a volte ci sono questi accoppiamenti, un po' ti possono spiazzare.
1: C'è il fico, poi c'è.
0: Fico buonissimo.
1: Che cos'altro c'è? Roba un po' più acidula della fragola.
2: Poi c'è anche chi ci dice: io non mangio formaggi, attenzione.
1: Vabbè, anche delle amiche che sono presenti in questo studio, fondamentalmente.
2: Sì. Ma stamani siamo su linea verde? Chiede Matt. La risposta è sì. O comunque anche
1: linea verde viola. Viola bisogna mettercelo per forza.
2: C'è il
0: linea verde nel calcio, vuol dire che
1: linea nero verde viola.
2: Quindi torna.
0: Squadra giovane,
2: anche sulla Fiorentina. Squadra giovane, under 23.
1: Ricordiamo che Mastantuono gioca. Che a potrebbe non essere nemmeno parte della formazione.
0: Io non l'ho messo nemmeno in panchina al Fanta.
1: Ecco, nemmeno convocato.
2: Alle 14 parla Vanoli, svelerà tutto.
1: Non credo.
0: Bembe, ma gli farai la domanda
2: su Attà.
1: A Bembe va?
2: Sì, sì.
1: E Bembe ci va. No, e Bembe ci va.
2: Bembe ci va.
1: Che c'è tempo da andare.
0: L'altro l'ho visto molto contento di andarci.
2: No, perché,
1: lo sento,
2: perché a me piace di più quando è un orario scomodo per il mondo,
1: anche
2: ma
1: per
2: comodo
1: me,
2: per il sottoscritto. Sì, tipo 12:30, dove non c'è da aspettare, capito? Invece 14.
1: Vabbè, a fare un pranzettino leggero,
2: sì,
1: da qualche
2: leggerissimo
1: parte.
2: Però leggerissimo.
1: Sì, perché te a pranzo sei peggio di Simone di Pippo Inzaghi.
2: No, diciamo, a pranzo io sono per mangiare un primo.
0: Vabbè, ci sta.
1: Primo
2: leggero,
1: è
2: però,
1: leggero.
2: No, quindi, però leggero, perché comunque sono
1: leggero, pasta e pomodoro.
2: Sì, oppure Stefanone Nostro che ci baci.
1: Stefanone
2: ci
1: Nostro, grande amante dei formaggi, il suo preferito.
2: Sì, è vero,
1: è,
2: potrebbe dircelo.
0: Aspetta, aspetta.
2: Ci sta pensando.
1: Ci sta pensando,
2: perché vuol dire
1: una scelta
2: tanti.
1: Difficile, una scelta molto complicata.
2: Ma è una
1: complicata.
2: Delle domande a bruciapelo
0: di parmigiano.
2: Complesso. Complesso. Parmigiano grattugiato.
1: Non è la sua preferita. Ora ce lo dirà. Ora ce lo dirà.
0: Dalla busta.
2: Poi
1: accucchiaiato.
2: Questa è una domanda molto bella.
0: Oh,
2: anche se non c'entra nulla con i formaggi, mentre esce fumo dalla macchina di una Mercedes.
0: Ma penso fosse Russell, ovviamente.
2: Strano. Marco,
1: ma di che cosa state parlando?
2: Di Formula 1.
1: Ma ditelo però, ma sa una sega la gente, state guardando
2: bello,
1: la Formula 1.
2: È bello non far sapere.
0: Ci sono le FP Uno penso.
1: Ma già ora pur sì, di farvi di tenervi attaccati al televisore, c'è 47 giorni diversi di gare. Che bene, bello. Bene.
2: Marco Camperista di Lucca, volevo chiedervi questo: quanto è più piccolo il campo da gioco di Marassi? E se secondo voi questo può influenzare il modo di attaccare, meno possibilità di allargarsi sulle fasce?
1: Ora ci facciamo subito una cultura su questa cosa. Ora, grazie a Camperista.
2: Marco Camperista di Lucca.
1: Salutiamo volentieri.
0: Allora, 105 per 68 dice il Ferraris. Vediamo anche il Franchi.
2: Quindi forse allora va un po' cambiata la domanda di Marco, ma dopo il risultato sul Franchi.
0: 105 per 68.
2: Quindi forse più che il campo piccolo è l'extracampo, che è un po' più piccolo, cioè le panchine sono
1: la vicinanza.
2: Quindi sì, se uno ha in mente queste sovrapposizioni dove fai la curva e ti allarghi di 18 metri, ovviamente a Genova non lo puoi fare.
1: Io mi ricordo però di aver goduto tante volte a Genova, quindi
2: campo stretto, largo, corso, con le tribune o meno.
1: Tante volte si è presa anche in tasca, perché è ovviamente un campo difficile, ma è anche difficile per il Genoa stesso. Cioè mi aspetto una partita dove, se l'inerzia non prende, no, il favore del Genoa, avere 40.000 persone incazzate intorno in quel casino.
0: 105 per 68 è più o meno la misura che hanno
1: sia
0: tutte
1: standard.
0: Le squadre. In realtà puoi modificarla. A inizio
1: in
0: stagione a Football Manager te lo chiede sempre.
1: Certo,
0: mi ricordo il Barcellona, ad esempio, giocava con un campo leggermente più largo,
1: sì,
0: per cercare di avere più ampiezza.
1: Però più corto.
0: Sì.
1: Era tozzo e lungo.
0: Tozzo
1: e corto.
0: Un camp nou, un tozzo. Però vedo, ad esempio, ci sono alcune differenze. Appunto, te citavi il Como, che invece di 68 c'ha 65 metri. Stessa storia anche per il Pierluigi Penso di Venezia. Forse c'entra anche proprio la struttura che ospita il terreno di gioco.
1: Cioè, sì, anche se a Como mi sembrava avessero allungato
2: di un metro,
1: un po',
2: forse.
1: Perché anche Fabregas non la viveva benissimo, con serenità.
0: Che immagini.
2: Poi a me,
1: un altro guru, quindi.
2: A me piace tanto il Bri, quello sardo e romano. Paola Dall'Isolotto.
1: Bene.
2: Se non vinciamo col Genoa, meritiamo la Serie B. Questo è Marco da Cantù.
1: La Serie B.
2: Molto bene. Tra l'altro, invece, ieri ho letto con piacere su firenzeviola.it, così citiamo anche il sito,
1: sì,
2: le dichiarazioni esclusive rilasciate a Nick e Nick da Niccolò Ciccarini, che ha detto: a Genova va bene anche un punto. Volevo condividere questo parere di Cicca.
0: Ma perché questa cosa va bene anche un punto?
2: Cicca,
1: un po' pavido.
2: Cicca è prudente, Cicca, lo sai. Cicca, ragazzi, è per l'amore, no? Tutto a posto.
1: Capito? Proprio nel momento in cui, tra l'altro, parte una serie di partite difficili a Genova,
2: sì,
1: direi.
0: Noi la prendiamo serenamente. Se facciamo un punto con una squadra che ne ha fatti uno nelle prime cinque,
2: siamo contenti.
0: Che ha incassato 10 gol e ne ha fatti 3,
2: sì,
0: siamo sereni.
2: Siamo sereni.
0: No,
1: quindi segniamo sempre Osmaic,
2: se ne ha fatti 2.
0: Ragazzi, beh, criminale lui,
2: Sì,
0: detto
2: sì,
0: con simpatia,
2: cioè,
0: criminale
2: calcistico. Criminale calcistico. Beh, poi preso dal Championship inglese,
0: proprio lì,
1: Querelina. Querelina subito.
2: Tanto Montenegro la nazionale.
0: Secondo me più che Querela c'è il rischio di mettere le mani addosso.
1: Beh, quello dai, si difende, siamo avanti.
2: Comunque il Bri sta facendo
1: proseliti,
2: sì, una roba pazzesca,
1: Anche mia moglie piace molto.
2: Anche John da Firenze, una cosa pazzesca,
0: Si può dire.
2: Non me l'aspettavo.
1: Un mangio normale, dai.
0: Un po'
1: banale.
0: Ben ve ne pensi.
1: Un po' banale a 8,
2: che
1: dai.
2: È un, sì, è un formaggio da 0 a 0. Quando non hai voglia di rischiare, quando vai sul sicuro,
0: sì, cioè, che è buono, per l'aperitivo.
2: No,
0: piglia un pezzo di brie.
1: Bravo. Sì, sono d'accordo.
0: Un po' triste.
1: Sì. Salamino e brie con un po' di taralli. Hai fatto un buon aperitivo. Che però, un aperitivo
2: sì,
1: casalingo.
2: Puoi fare ovunque,
1: cioè,
2: e in qualunque momento.
1: E da abbinarci cosa? Un birrino o un gin tonic?
2: Vabbè, birrino ovviamente no, per il sottoscritto.
1: Ma te non, nulla, ma te non sei compreso in questa.
0: Ma
1: ci dirai il succo di mirtillo.
2: No, io potrei suggerirvi la poncia di Madeira, che ha
1: basta, guarda, ma io voglio andare via,
0: ma
1: voglio andare via. La poncia di Madeira ha fatto festa.
2: No, se vuoi ti posso dire, all'anno non berrò in questo momento più di 3 birre, 4 birre, quindi.
0: E vino?
2: Ancora meno. Quindi mi piace di più provare questi alcolici all'estero, come appunto la poncia di Madeira, che ha succo di canna, d'arancia, di limone, miele, zucchero, oltre a una buona dose di alcol, ovviamente. Però non birra e vino non fa. Infatti, quando gli amici del Viola Club Feltre dissero: ah, andiamo a vederci i Dolomiti Bellunesi Cittadella e poi ci finiamo di birre, cioè non è proprio un programma in mia attività.
0: Ma scusami, il Kvass lo conosci?
2: No.
0: Birra, cioè è una bevanda fatta con il pane fermentato, che va molto tra russa, ucraina, moldavia, bielorussia.
2: Ma cosa di alcolico? Qual è la parte alcolica?
0: Ma sì, ma una
1: gradazione
0: bassissima.
1: Degli zuccheri,
0: la fermentazione
1: del
0: dei carboidrati del pane che dà una, però una gradazione alcolica intorno all'1,2.
2: No, ora beh, questo no, no,
1: beh, no, bicchieri no, d'acqua voi.
0: È un
1: Bacardi
0: Breezer in pratica.
1: Ma che schifo. No, no, ma io ho fatto una domanda seria, ho detto uno di Taralli, Brie e Salamino, ci metti una birretta o ci metti i gin tonic? E qui ci
2: la risposta è la poncia con il rum bianco di Madeira.
1: Guarda, te lo dici che mi ricorda la
2: base di canna da zucchero, succo fresco.
0: È rum bianco da dove l'ha preso? Tutti i posti del mondo non lo poteva prendere questo rum bianco, dalla casa di Cristiano Ronaldo Madeira.
1: Certo.
2: Stava a sentire.
1: E invece te che puoi rispondere da normale, cosa
0: ma io
1: rispondi?
0: Mi faccio tre birre all'aperitivo, poi dopo bevo una birretta a cena.
1: Io ti ho fatto un'altra domanda. Non ho fatto
0: e
1: chiesto.
0: E poi dormo sul divano come ieri. Sì, ieri ho messo a letto mio figlio, tanto ormai la puntata è andata, non si parla
1: come
0: più di altro, no, non si parla più di altro.
1: Veramente sta
0: ho messo a letto
1: tutto.
0: Mio figlio, ieri non c'era la mia dolce compagna che era andata fuori a cena.
1: Infatti ti vedo più
0: con
1: rilassato
0: la sua amica.
1: Oggi, eh?
0: All'11 dormivo. All'11 ero secco come un sasso.
1: Sono grande esclusivo andasse.
0: Non ho visto niente, ho guardato la televisione, una serata buttata.
1: Va bene.
2: Comunque posso testimoniare che effettivamente la quota annuale di birre del sottoscritto equivale,
1: è già
2: no, equivale alla quota giornaliera di Fabio Ferri.
0: Quando si andò con l'ottimo Marco a cena,
2: sì.
0: Ne feci fuori diversi.
2: Sì. Vabbè. No, io sono sicuramente quest'anno sono
1: over limit.
2: No, son penso a tre, perché ricordo tre cene, cioè sono talmente poche me le ricordo.
1: Ieri sera, quindi vabbè.
2: L'ultima direi un mese fa.
1: Bene, io ieri sera tre.
2: Quindi sei già pari.
1: Sì.
2: E infatti no, un amico
1: sono già in pari della settimana.
2: Sì. Col sotto, con me però sei già pari.
1: Un po' la settimana semplice. Però, ieri
2: Grappino dice tre birre l'anno ore. Che dispiacere per esempio.
0: Vabbè,
2: però
0: sì.
2: Per uno che ha scelto
1: si chiama Grappino
2: che non fa testo, ecco. Pecorino e confettura di petali di rosa solo al Castelletto.
1: Ah, petaloso quindi.
2: Qui anche troppo forse.
0: Sì, forse troppo.
2: Poi
0: petali di rosa.
2: Il cioccolataio che si firma Ciocco 24 mesi dice: ma potevate chiedere a Luca Di Leonardo com'era la ricotta?
0: Questa è stata
1: anche
0: in
1: Casamarzo.
2: Poi così facciamo un passo indietro.
1: Vai,
2: poi
1: farne 10
2: avanti.
1: Volentieri.
2: Matta, che cos'ha? Mi comincio a preoccupare, Ottavio De Arrieti.
1: Però questo non ha detto niente di diverso da quello che abbiamo già detto.
2: Al massimo possiamo sperare che alle 14 Vanoli possa dare qualche info in più. Per il
1: Matta,
2: momento
1: che cos'ha? Matta, Costa ci va.
2: E poi seconda domanda, ma quindi mister, ma possiamo spiegare un po' meglio che cos'ha? No. Atta. Terza domanda, ma quindi mister, Atta, convocato?
1: Solo domande di calcio.
2: No? E quindi a quel punto basta, finisce la conferenza.
0: Arrivederci.
2: Poi l'ottimo Tommy ci manda le foto dei suoi due cani, che sono belle, sempre belle, dice Benve salutaci Kiwi, che saluto a casa, ci sta seguendo.
0: Kiwi?
2: Ovviamente.
1: No, Kiwi è
2: Labrador, certo, si sta dormendo in questo
1: Francesco.
2: Momento, serenamente.
1: Te lo ricordavi?
2: Secondo
1: è
2: me
1: la canina
2: Ferri.
1: Di Francesco.
2: No, secondo
1: Kiwi.
2: Me il dottor Ferri non se lo ricordava il nome del...
1: Labrador marrone?
2: No, ora è disperso.
0: No, sto guardando la cronistoria degli infortuni dell'ottimo Atta.
2: Vedi?
0: Per cercare uno spunto interessante.
1: Bravo.
0: Come
1: dicelo.
0: Sapete, sono del partito dei gatti, quindi ai cani non rispondo.
1: Ok, no, pensavo tu fossi l'unico che stava lavorando in questo momento.
0: Labrador sono dei cani bellissimi.
2: Sì. Salutiamo.
0: Storicamente non è un giocatore che ha avuto grandissimi problemi fisici. Come ci ricordava Benve, l'anno scorso però ha avuto questo problema di affaticamento muscolare e infortunio al bicipite femorale che gli è costato 38 giorni di assenza e 6 partite saltate. Però storicamente, ecco sì, qualche problema muscolare, ma non è un giocatore che si porta dietro una storia di infortuni molto insomma molto lunga. È anche vero che è giovane, però risalendo indietro non è uno che ha avuto storici problemi fisici, ecco.
2: Però guarda quella sequenza lì, dicembre con l'infortunio al bicipite, poi il recupero lentissimo.
0: Sì, e poi è arrivato fino a marzo di fatto.
2: Sì,
0: fino a marzo.
2: Comunque, qui ovviamente senza sapere nel dettaglio, uno da fuori può solo fare speculazioni, ipotesi e quant'altro. Quindi, con rispetto della privacy, eccetera, eccetera, io spero che oggi Vanoli abbia mandato per poter spiegare un po' di più la situazione. Poi Ivano il Lastrigiano, i formaggi migliori sono parmigiano e pecorino in tutte le sue versioni, tutto il resto sono solo varianti. E poi secondo me, ingenuamente scrive: meno male ricomincia il campionato, così la bozzate di dire cavolate.
0: E non hai capito, cioè, niente, no, amico mio.
2: Anzi, a quel punto col campionato non solo si mantiene la quota di cavolate, ma poi tornano tutti i grandi classici, heatmap o mappe di calore per tutti gli amanti del settore.
1: Ma poi, ragazzi,
2: gli expected goals.
1: Io
0: gol attesi, ricordati, siamo
2: i cosiddetti gol attesi.
1: Queste trasmissioni che nascono in difficoltà, come quello che si sta affacciando alla porta, fondamentalmente sono le migliori, cioè sono quelle più divertenti.
0: Vabbè, ma non dobbiamo
1: come la camicia di chi stava entrando,
2: chi ci stava spiando.
1: Divertente.
0: Il calciatore Loretto.
2: Secondo me,
1: no, attacco frontale.
0: Abbiamo un calciatore.
1: Eccoci, no, vedi,
2: perché è stato lì, sulla soglia dicendo: ma siete in tre,
1: vai, sì, vai da lui, vai.
4: No, dico, tanto in una trasmissione dove si parla di formaggio, voglio dire, ormai si può...
1: Certo, si può parlare di tutto, sì, certo.
4: Per tutti i radioascoltatori...
1: Qual è il miglior formaggio
4: fammi dire, collezionate questo momento, perché poi l'ultimo. Nella collezione di Radio Firenze Viola, l'ultima diretta di Fabio Ferri, cioè, la potrete vantare, perché poi prima o poi gliela fa pagare tutti insieme. Io adoro, vivrei solo di ricotta, e questo
1: Lunga. Ecco perché
4: peraltro,
1: il dissing.
4: Devo dire che ancora ricordo quella servita calda spesso nei ristoranti in Calabria.
0: Buona,
4: è una roba buona. Uscire di testa.
0: Ma io non ho detto non mi piace.
4: E poi le bufale in generale, cioè, però insomma da Roma in giù ci vuole questa roba. No, quello per carità, anzi, sono uno dei poi ogni tanto a me. Insomma, lì in quei posti
1: fast food
4: chiede se possibile senza formaggio, perché il cheddar tu lo mangi
0: Pensavi che McDonald's
4: insopportabile
0: fast food,
4: il cheddar
0: non ce l'avrebbe,
4: cioè,
0: fatta
4: fosse senza, per me l'industria americana di cheddar, che credo
0: inglese.
4: Sia miliardaria,
0: cheddar
4: o inglese, ecco, potrebbe fallire.
0: Vabbè. Bene, quindi Loreto, a cui non piace il cheddar, ma vi ricordo che è uno dei calciatori della squadra del Lussi e quest'oggi è stato ospite.
4: Ma è bello che parlate tutti voi e io non rilancio la cosa. Comunque, bene, mi fa piacere.
0: No, scusa, l'ho ricordato perché
1: la tuta l'hai presa, quindi sei parte della squadra.
0: Ho dato dei calciatori. Io non l'ho presa la tuta, ad esempio, visto che tu fa sempre quello elitario che non si confonde con la massa. Io la tuta non l'ho presa.
4: Se si comincia così, io voglio vedere come sei arrivato domani alle 3.
1: Davvero,
4: stamani molto lungo
1: alla TGR. Al TGR,
4: sì, buongiorno, detto.
0: Ma buongiorno, è recuperabile.
4: Good morning, Toscana.
1: Tutta la puntata è recuperabile.
4: Fucking good morning, Toscani.
1: Ecco, esatto. Vabbè, ma lui è così.
4: Good fucking morning.
1: Il bello è che è il direttore di questa struttura, ricordiamolo.
0: Però io
4: lo voglio vedere,
1: Guarda, ma quando ci lasci finire la trasmissione?
0: Ormai la trasmissione ha più senso.
4: No, ma è un grande climax, se ci pensi. È una grande. Il sub che viene inghiottito dalla balena e quindi poi
0: vive dentro la balena.
4: Dice peso.
0: Ci ha scritto il libro.
4: Dice peso.
1: Non è famoso quel libro.
4: Vabbè, Fabio, vai a cagare.
0: Come si chiama il film?
1: Pinocchio.
0: Mi è piaciuto questo, però Fabio, vai a cagare. Mi è piaciuto.
1: Il sub mi aveva mangiato dalla balena. Un film, per me, scusate, ma si debba fare un film su questa roba. E lui, giustamente,
0: sub
1: voglio andare a vederlo.
0: Da balena, guarda,
1: ragazzi. E muore, cioè, a parte le balene non mangiano.
0: Ma è un film,
1: umani.
0: È un
1: evidentemente.
0: Film,
2: sì. Esce al cinema il 15 ottobre.
1: Che te però sei troppo informato.
2: No, perché l'ho letto. Whaleful.
1: Vedi, tutto sai.
0: Quel Whaleful che è proprio
2: letteralmente
0: cadere dentro la balena.
1: Certo.
2: Allora, da Genova,
1: sì.
2: Andrea, domani non sarò purtroppo allo stadio per motivi di lavoro, nonostante l'abbonamento.
1: Molto.
2: Sicuramente stagione difficile per il Genoa, calendario e rosa non all'altezza rispetto alla scorsa stagione, sarà dura salvarsi. E poi sulla Liguria dice: è vero, ci sono pochi formaggi liguri famosi, per lo più di nicchia, pochi allevamenti solo nell'entroterra e al confine con Piemonte e Lombardia.
1: Scusami, ma Andrea quindi è tifoso del Genoa?
2: Sì, sì, è un ascoltatore di vecchissima data, dai tempi di TMV Radio, Stadio Aperto.
0: Vabbè,
2: è rimasto fedele al gruppo e continua a seguirci.
1: Grande, grandissimo, bravo Andrea.
2: E quindi questa è la sua partita, perché c'è il Genoa di mezzo.
0: E fra l'altro ci ha spiegato anche qualcosa, no? È chiaro, esatto. La Liguria ha pochi spazi per il pascolo e quindi...
1: Però ragazzi, fa del vino passivo, straordinaria.
0: Sì,
1: Come lo sciacchetrà.
0: Io
5: non lo conosci?
0: Non lo conosco.
1: Lo fanno fanno tanto nella zona delle Cinque Terre, e quello migliore è quello che viene coltivato, cioè con l'uva che viene vendemmiata a mano. Quindi bottiglie che costano tanto, perché sono effettivamente complicate, perché tutte, no, ma poi tutte sulla scogliera, quindi andare a raccoglierlo,
0: famosi
1: buonissimo, buonissimo, buonissimo.
2: C'è Stefanone in regia, grande esclusiva andata a segno,
1: e ancora non ci ha detto il suo formaggio,
0: però si sta ancora pensando,
2: perché è difficile,
0: allora è parmigiano,
2: e allora
1: parmigiano lo puoi mangiare,
2: i formaggi
1: anche
2: senza
1: il gorgonzola.
2: No, niente.
0: Ha detto non gli piace.
1: Ha detto non gli piace con queste parole.
0: Il pecorino della montagna pistoiese, quindi non lo può mangiare. Con la pasta.
1: Però secondo me ogni tanto la prendi.
0: Sì.
1: Vai.
2: Vai con due WhatsApp audio senza lattosio, Stefanone.
1: Non sappiamo se sono senza lattosio.
2: No, parla di formaggi.
3: L'auspicio. Che, dico, che a ta è proprio come
2: Fabio Ferri.
3: Te l'hanno messo in tasca.
0: Sottointende.
1: Ciao.
6: Ragazzi, ma il tomino dove lo mettete?
0: No,
1: ancora,
6: è buono il tomino.
0: Buono, ma sì,
6: bello, sciolto in padella.
1: Sì, ho capito, ma è roba bambini.
6: Il tomino. Ciao Andrea da Milano.
0: Il tuo omino.
1: Tomino e verdure grigliate, tipico antipasto da ragazza che vuole stare un po' attenta, fedele alla linea, come
2: dire. Sì, ma il menù bimbi dei certi ristoranti.
1: No, il menù bimbi forse no, dai, però verdurina grigliata, insomma, però
2: comunque è giusto difendere
0: giusto, gli piace il tomino,
1: ma certo,
0: ma poi ci piace anche a noi,
1: sì, certo.
2: Poi salutiamo Maurizio e ci ringrazia perché sta montando un mobile, per fortuna ci siete voi a rallegrarmi la mattinata.
1: Non so se è un valore,
2: gorgonzola lo battono in pochi. Idem la burrata in Puglia.
0: Burrata
1: buono.
2: Promossa pieni voti.
1: Promossa, sì.
2: Per l'abbinamento all'aperitivo proverei un nebbiolo o un primitivo di manduria.
1: Sì, il primitivo di manduria è troppo dolce. Primitivo di manduria troppo dolce, troppo strutturato e dolciastro per essere un aperitivo con quello che ho detto prima. Dai,
2: poi,
1: ragazzi, siamo
2: altro
1: seri,
2: argomento però da sfruttare nei prossimi giorni. Siccome gatti, cani, ovviamente
0: ti
2: riguarda
1: questo, dobbiamo andare a vedere. Hai visto al cinema 25 ottobre Street Fighter?
0: Ah, no, George Russell. La telemetria di George Russell.
1: Street Fighter molto meglio.
2: Beh, bella anche la telemetria di Russell, sì, direi.
1: Anche se Whale Fall,
2: un bel film drammatico.
1: Sono tutti lì ai botteghino pronti per andare a vedere Whale Fall.
0: Mi dispiace per George.
2: Anche
0: povero
2: George. I gatti sono i meglio di tutti, se ne fregano e se la dormono sempre. Ecco Oliva, dice Crista Campi.
1: Ah, vabbè. Ciao
0: gatti.
1: Oliva.
2: Al posto di Attà, chi ci va? Il Costa ci va. Incredibile, quindi il centrocampo è di nuovo da rivedere, dice Roberto.
1: Ma non è vero.
0: Costa, Fagioli, Indur?
2: Sì.
1: Guarda, secondo me non va troppo lontano a quello che ha detto prima anche Francesco, cioè Fagioli, Indur e Pedro che gioca, diciamo, da tre quarti.
2: No. Dottor Ferri, contrarissimo a questa ipotesi.
0: Questa, no, oddio, però ci potrebbe stare.
1: Allora.
0: No, perché pensavo mezzala, ma da tre quarti invece ci sta.
2: No, 4-2-3-1, dai.
1: Tanto perché se hai un centrocampista in meno ne hai solo 4 a disposizione, e quindi devi iniziare a fare anche
2: se non
1: punti.
2: Hai Attà e metti Ulai, poi ti resta solo in panchina Brescianini.
0: Vabbè, ma Brescianini in panchina ci sta bene.
2: Sì,
0: vabbè,
2: però, cioè, appunto,
1: però se deve entrare è un casino.
2: Forse
1: è
2: meglio allora avere Ulai che poi entra bene.
0: Allora mettiamo Brescianini dai primo.
2: Così. Ah, giusto, sì, non è in panchina.
0: Esatto.
2: Non fa una grinza. allora c'è un
1: messaggio. È lucido, te l'ho detto. Oggi
0: molto lucido.
1: Ha dormito un'ora in più e è lucido.
2: Se volete togliervi la voglia di birra, prendete l'auto o il camper e andate all'Oktoberfest. Forse non c'è bisogno di arrivare fino a
0: tardi, mi sa. No, anche quando finisce l'Oktoberfest?
1: No, ora siamo in pieno Oktoberfest.
0: Ma non inizia a settembre l'Oktoberfest?
1: Sì, però dura tutto ottobre.
2: A proposito del film, non è una balena, ma un capodoglio che lotta con un calamaro gigante che tira nel mezzo il sub, dice Matteo a proposito di Whalefall.
0: Com'è, scusami?
2: Non è una balena, ma un capodoglio che lotta con un calamaro gigante che a sua volta tira nel mezzo il sub.
0: Cioè,
2: quindi è un po' più elaborato.
0: È tipo King Kong contro Godzilla.
1: Sì, esatto.
0: È una roba del genere.
1: Più elaborato. Non hai usato proprio questo
0: termine.
1: Per
0: gli amici che hanno seguito.
1: Non è una cazzata. È proprio più elaborato.
0: È elaborato. Mega galattica. Comunque l'Oktoberfest è finito il 4 ottobre.
1: No.
0: Perché
1: lo
0: volessi sapere. Dal 19 settembre al 4 ottobre.
1: No.
0: Ci potete andare il prossimo anno. Quando sarà dal 18 settembre al 3 ottobre.
1: Ok. Si prenota?
0: Non ci sono mai stato a Michelin.
1: Nemmeno io, a me non tanto.
0: Però sono stato a Monaco di Baviera e...
1: Sì, anche io sono stato a Monaco, che c'entra, però sono cose diverse. Vabbè, vabbè.
2: Allora, Federico Bollito, ottimista, eccetera, sì, eccetera. Sensazioni contrastanti, abito vicino Marassi, spero di non, dover sentire i clacson dopo la partita.
1: Questo non sono contrastanti, sono che vicino sono agli sensazioni gare.
2: Il grande Costa, che si sente chiamato in causa, interviene. Fagioli Endure, la rivisitazione calabrese dei fagioli all'uccelletto. E poi mette un po' di puntini per creare un po' di...
1: Comunque, se dovevi dire una stronzata potevi tenertela per la prossima puntata.
2: E aggiunge
1: puntata.
2: Ricotta salata top. Sempre questo dissing
0: ricotta
2: sulla
0: ricotta.
2: Salata
0: buona.
1: Buona, buona.
2: Sa un po' di più dal tuo punto di vista?
1: Sta benissimo le melanzane. Sta benissimo le melanzane.
0: Ma sta soprattutto bene in un piatto di pasta, e a me piace tantissimo.
1: La norma.
0: Esatto.
1: E che c'è le melanzane.
0: Mi piace tantissimo. Bravo Pietro.
2: C'ha la pubalgia. Foppe divvelo, dice Lido.
0: Pubalgia. Guarda, se fosse la pubalgia, però mi tornerebbe, perché la pubalgia è il classico problema che ti ritorna fuori se non lo curi bene.
2: Il puzzone nero verde delle montagne di Grassina.
1: Bene,
2: certo.
0: Vabbè, è questo.
2: Il camembert e si vola, Emanuele.
0: Buono.
2: In realtà sono allergici alla caseina. Ma chi? Sono allergici chi?
0: Dice perché non sono allergici al lattosio, ma alla caseina.
1: Okay. Infatti possono prendere il gorgonzola dall'altro pugno di formaggi senza caseina.
2: Non c'è un formaggio che non mi piace, in generale mangio tutto. Quentin.
0: Grande Quentin.
2: Vino tanta roba, dice Andrea, a proposito della Liguria, Vermentino Ligure, Sciacchetra. Sciacchetra, mai sentito.
1: Quello che ho detto prima.
2: Pigato.
1: Te l'ho raccontato prima.
2: Pigato?
0: Pigato l'avevo sentito dire.
1: Piegato?
2: No, pigato.
0: Pigato. Pigato.
2: Rossese.
1: Sì,
2: e Ormeasco.
1: Ora diciamo che nell'Italia la Liguria, a parte per questa cosa dello Sciacchetra, non è che sia proprio la regione più famosa per i vini. Poi ottimi vini come in tutta Italia del resto.
2: Poi attacco frontale a tutti. La ricotta non è tecnicamente classificabile come formaggio, ma solamente come latticino.
1: Ok. Grazie. Però noi lo chiameremo ancora formaggio.
0: No dai, non essere così ignorante.
1: Non sono ignorante, dico che non lo chiamiamo.
0: Ti hanno dotto ora.
1: A te d'ora in poi quando ti dico che formaggio preferisco? No, la ricotta no, perché ho un latticino.
0: Io questa cosa la potrei dire tranquillamente a una scena.
1: Sì, certo, sì. Poi
0: come quando mi dicono buon appetito, io dico sempre, lo sapete Galateo
1: in quel caso
0: dice non si deve dire buon appetito?
1: No.
0: Galateo dice non si deve dire al massimo un buon pranzo, buona cena, perché buon appetito sottintende che tu debba mangiare di più della norma, e invece non c'è nessun motivo per mangiare più della norma, strafogarti. Ma che viene a casa mia a strafogarti?
1: Perché inizia a parlare tipo malesani?
0: Tra l'altro malesani avevi vista la storia malesani?
2: Salutiamo.
1: Dighelo Monica, dighelo.
0: Alberto.
2: Poi dal nulla mi piace, perché mentre uno parla di vini, formaggi e quant'altro, Andrea
1: Malesani,
2: ha sentito
1: vino, va bene,
0: sì,
1: è un buon accostamento.
2: Infatti mi ricordo Jacobellis,
1: che è un produttore di vino,
2: Jacobellis, che è il gancio tra TMV e il vino,
1: tra il mondo del giornalismo sportivo, il vino,
2: e lo intervistò sull'argomento. Andrea 49 ci vuol dire la sua formazione. De Gea, Jimenez, Dragusin, Ranieri, Valdepeñas,
0: perfetto.
2: Poi è bellissimo perché ha scritto la formazione probabilmente con un telefono che ha la correzione automatica. Quindi Endure è diventato Enduro.
1: Va bene, però lo capiamo.
2: Certo, con fagioli. Poi,
1: fagioli non l'ha cambiato.
2: No, Gnonto, Pellegrino, Attà. Quindi Attà non gliene frega di quello che abbiamo detto. Gioca.
1: Andrea non c'è Attà.
2: Non c'è. E Gonsalves. Okay. Ora l'ha mescolate, però diciamo un 4-2-3-1 comunque.
0: Però c'è Andrea. Che va da Andrea e dice, non posso giocare. Tanto giochi.
1: Andrea, dici al posto di Attà chi metti.
0: Sì.
2: Attà, vedrai Andrea.
1: Attacco frontale.
2: Grande, così sei ispirato, eh? Grande Pietro, gin tonic tutta la vita. Che sia salame, pizza o patatine, un mezzo bicchiere di gin, mezzo di tonica.
1: Ora, mezzo bicchiere.
2: Tre quarti e mezzo di bicchiere di gin, anzi.
1: Addirittura.
2: Sì, cavolo. Questo è Riccardo da Fibbiana.
1: Che legnato.
2: Dottor Ferri, al circolo di Fibbiana stanno ancora aspettando di riscuotere il tuo chiodo sulle 10 Tennens che hai bevuto ieri sera.
1: Ancora.
0: Erangeres.
2: Paolo Mario, due domande. Seguirete stasera la live di Tutto Cagliari con Giancarlo Cornacchia?
0: No, giusto, no,
1: bella domanda questa.
2: E poi anche io devo un po' edulcorare l'attacco frontale dell'amico di prima che diceva no, sono allergici alla caseina. La differenza è che io, da intollerante al lattosio, al massimo devo andare in bagno. Quello allergico alla caseina ci rimane, farmacista dei miei stivali. Spero che Paolo Mario possa apprezzare, ecco, questa rivisitazione del suo messaggio. Molto bene.
1: Questo Paolo Mario cambia sempre nome, ragazzi.
2: Ma ce ne sono tanti che cambiano spesso sì, nome.
1: È vero.
2: Chiudiamo prima della raffica finale con
1: curata da Stefano.
2: Curata da Stefano e il suo intolleranza al lattosio. Ci sono formaggi invecchiati nelle foglie di fico o castagno.
1: Sì.
2: Ad alcuni viene iniettato il rum e lasciato invecchiare.
1: È vero.
2: Quelli al tartufo o l'erborinato allo champagne francese. Per non parlare del Gran francese. Mugello, un grana top.
4: Vabbè, è chiaro.
2: Questo è Mattia.
4: Costa ci va.
2: A me piace anche il primo sale.
1: I buccia di rospo che Federico, il nostro amico, il patron, conosce benissimo, è strepitoso, per dire.
4: Che buccia di rospo.
1: Sì, c'ha una buccia strana, buonissimo, veramente.
2: Chiudiamo.
4: Peccato perché la storia di Ronaldo si poteva andare a cena.
2: Sì. No, non l'avete ancora risolto, peraltro.
1: No, ma infatti non avete capito, io sto organizzando perché
2: per si risolvere.
1: Va. Perché noi si va. Noi quattro, noi tre più Fede.
4: Ah, pensai che costa.
1: Costa,
2: ma se non ce lo troviamo lì.
1: Ma costa, se vuole ci paga la cena, se no non passa nemmeno.
2: Chiudo con Dur non è un da centrocampo a due, Maurizio. Il Bologna non lo considero in lotta per l'Europa. Runner Viola,
1: bene.
2: Mattias dalla Spagna, ma Cosatta? Non è che ha preso la peste siberiana,
1: no.
2: Davide sul fotomontaggio di prima di Beto era un misto tra Kevin Durant, Kenan Davis e Beto. Davide,
1: sì.
2: Forza Viola.
1: Beto poco aveva.
2: Sì, di Beto nulla, direi. Secondo Marco dalla Svizzera, il capitano della Fiorentina potrà essere in futuro Dragusin.
1: Va bene.
2: Bene, prendiamo
1: appuntiamo
2: atto. Io sono lontano da Firenze, Armando, ma seguo solo la Fiorentina, la nazionale sono anni che non la seguo.
1: Ognuno c'ha il suo, Armando, non è giusto né sbagliato.
2: E possiamo chiudere quindi con un treno di messaggi brillantemente curati dal dottor Stefano.
5: Io non so chi tra di voi sia Didi, Vavà e Pelé, però mi verrebbe da dire Pietro, fenomeno. Poi Roferri, fenomeno. Bebe Gobbo.
2: Bene,
1: comunque un bel
7: ciao ragazzi, buongiorno. Per rispondere a quel messaggio, sì, magari in turno sta per fare un pallone, però lui è in Serie A, gioca in Serie A e lo vogliono in tante squadre. Noi invece siamo qui a parlare di lui, forse si è fatto la prima categoria, forse,
4: esatto.
7: Forse qualcuno è sempre stato un panchino anche in prima categoria.
1: Sì.
7: Quindi un po' di coerenza, ragazzi. Vabbè. Ogni tanto messaggi, lasciateli come bozza e non inviate.
5: Sì, buongiorno da Firenze Viola, se si dà l'isolotto, non ci sono più le bandiere, le stagioni non sono più quelle di una volta. Si stava meglio quando si stava peggio.
1: Favolo.
5: Buongiorno, Fria Meraviglia. Che belli queste ragazzi. Anche se non mi vedo in televisione, forse più belli.
4: Forse meglio, sì.
5: No, pensavo statua a Savio Snereco.
1: Snereco. Ma dov'è?
5: A me si sa andò lei.
1: No.
8: Buongiorno ragazzi, no, io mi ricordo un campione del mondo rally, Blomqvist, quindi insomma
1: un buon giocatore di calcio,
8: diciamo, da quelle macchinine a quei tempi sui ghiaccio trapini, insomma bisogna essere bravi. Ciao, un abbraccio.
7: Buongiorno.
2: Di cosa si parlava?
5: Insomma, in definitiva questo
2: atto. Ah, lui lo adoro.
5: Questo giocatore
2: lo adoro.
5: Cioè, ad oggi è un acquisto buono sul campo, però fisicamente si è peso rotto.
2: Allora, un buono sul campo,
5: cioè,
2: buono.
5: Non si rifiglia questi ragazzi.
2: No, io lo adoro.
5: Nel 2 mesi e mezzo, lei qui, vedrai. Quanti ha giocato? Un'ora e mezza.
2: No, è un eroe. La R Veneta.
5: Se non smentiscano questa ossa, non si è preso
2: la
9: Buongiorno, siete bravissimi.
2: Grazie.
9: Vi seguo sempre. E vorrei che oggi alla conferenza stampa di Ivanovic qualcuno facesse una domanda pertinente, secondo me, siccome non si sa niente di questo giocatore Atta, che è sicuramente
2: Rischio,
9: un giocatore bravissimo, ma fino adesso non ha dimostrato,
1: non glielo chiederà nessuno,
9: le sue qualità. Che cosa ha in effetti? Perché anche oggi leggo che è incerto, non si sa che cosa ha questo giocatore. Quindi se qualcuno fa la domanda a Vanoli sarebbe utile. Arrivederci.
2: Guarda, posso garantirti
1: che non ci sarà il rischio,
2: cioè non si andrà oltre la seconda domanda. Quindi vai,
1: no,
2: serica.
1: Perché c'è la prima, quella di preparazione,
2: sì,
1: sarà
2: dai,
1: molto generica,
2: la
1: come
2: sosta.
1: State, come
2: dai,
1: state. E poi Matta ci sarà.
2: Mister, ci fa il punto sugli infortunati. Matta ci sarà. Comunque Fede il patrono scrive: buono Fabio, buono. E manda uno sticker di Ronaldo mentre fa siu.
1: Sì, comunque ora la cosa più difficile di questa è organizzare una cena dove siamo noi tre più Fede e trovare un giorno per Benve. perché deve essere il giorno in cui può mangiare, cui c'è
0: il giorno che non fa bici,
1: non deve fare tutto, deve stare tranquillo.
2: Ma in realtà ricordatevi che io ho molte meno pretese rispetto a voi altri.
1: Voi cercate
2: sempre
1: sei preziosissimo,
2: quel guizzo.
1: Guarda, per me andare a cena con te
2: cosa.
1: È come mettermi un diamante al dito, perché è una cosa così straordinaria.
2: È l'apostrofo rosa tra
1: le parole. Va bene, abbiamo detto ciao a tutti, finisce Chi si compra, inizia Viola Amore Mio, sì. E ovviamente poi dopo alle 14 anche la conferenza stampa di Vanoli. Ciao, ciao.
2: Ciao. Ciao.
10: Radio Firenze Viola. Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. La prossima ora di trasmissione è offerta da
11: RS Acciai. Acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
12: A Firenze sbarca Dream Gluten Free, specializzati in panificazione e pasticceria senza glutine, senza lattosio e vegana, con ingredienti selezionati e massima attenzione alla qualità. Bontà senza glutine, sfornate fresche ogni mattina. Ci trovate a Novoli in via Alberto Bertolino 9, zona Università. Dream Gluten Free, venite a trovarci e di sicuro non ve ne pentirete.
13: E son Guglielmo Passeri, specializzato in consegne, specialmente a chi non ha ordinato nulla. Ho già caricato l'ape, due ami e tre purmi, ma prima devo passare dall'autofficina Perini. Sa quella signa, ovviamente, la 23C. Ma i Perini le specializzano nella riparazione dei mezzi pesanti. I Perini ripara l'irreparabile!
12: Gelateria La Rotonda, da oltre 25 anni vi delizia con i propri gelati artigianali nelle sedi di via di Brozzi 578 e piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23, domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi Viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità: gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità, potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelati Gelateria La Rotonda, direttamente a casa vostra. Radio Firenze Viola.
14: Nuovo appuntamento con l'informazione di Firenze Viola TV, il saluto che vi arriva da parte di Andrea Giannattasio. Un incendio ha distrutto la notte scorsa 12 autobus, danneggiandone altri 7 nel deposito di Autolinee Toscane in viale 11 agosto a Firenze. I vigili del fuoco sono intervenuti questa notte intorno alle 2.10 con 4 squadre provenienti dal distaccamento di Firenze Ovest, da quello aeroportuale di Calenzano e dalla sede centrale, con il supporto dal comando di Prato, oltre a 4 autobotti e il mezzo aeroportuale Festus, evitando l'irraggiamento e la propagazione delle fiamme ad altri autobus presenti all'interno del deposito. Sul posto è richiesto a scopo precauzionale anche un equipaggio sanitario. Non ci sono, per fortuna, persone coinvolte. Intervenuti inoltre polizia e protezione civile del comune. In corso gli accertamenti di polizia giudiziaria. Autolinee Toscane spiega che a causa dell'incendio che ha danneggiato 19 mezzi, il servizio di trasporto dell'intera area urbana di Firenze potrebbe subire alcuni disagi. Ancora con la cronaca, furto da 5 milioni di euro dalla sede di Cortona in provincia di Arezzo di Marchesi Antinori. I ladri hanno portato via 30.000 bottiglie prodotte dall'azienda vinicola fiorentina, tutte dell'annata 2023, tra cui 10.000 di Solaia. È quanto riportato oggi dal Corriere della Sera e il Financial Times. Si tratta del furto di vino con il più alto bottino avvenuto mai in Italia. Ad agire nella notte di domenica scorsa un gruppo di almeno 7 persone che è riuscito a portar via un carico di Solaia, Tignanello e Guado al Tasso, costo da 120 a 300 euro a bottiglia. Dopo aver disattivato l'impianto d'allarme e messo fuori uso le telecamere installate nella cantina, i ladri sarebbero entrati con due camion, caricando poi le bottiglie utilizzando i muletti dell'azienda. Il furto è stato scoperto solo lunedì mattina, quando i dipendenti al loro arrivo hanno constatato la scomparsa del vino. E intanto una sanzione da 250.000 euro complica la trasformazione dell'ex ospedale militare di Monte Oliveto a Firenze in appartamenti di lusso. Dopo il blocco del cantiere disposto dalla soprintendenza nel novembre del 2025, sarebbero infatti emersi interventi non autorizzati su parti tutelate, nello specifico la demolizione di un muro di 2 metri e la rimozione di intonaco ammalorato in aree vincolate. Il proprietario, Francis Edward Fabri, attribuisce l'accaduto a un errore dell'architetto, già responsabile dei lavori, che avrebbe trasmesso agli operai un progetto diverso da quello autorizzato. Un errore molto grave che ci ha portato a una sanzione di 250.000 euro e per cui faremo certamente causa al soggetto, annuncia. Resta incerta la ripresa del cantiere dell'antico monastero trasformato in ospedale militare nell'Ottocento e abbandonato dal 1997. E chiudiamo con lo sport, in particolare con la Fiorentina. Nel corso del caffè nero bollente di questa mattina il nostro Luca Calamai si è così espresso a proposito dell'importanza che Paolo Manoli nella gara di domani contro il Genoa faccia le scelte giuste per la formazione iniziale.
15: Manoli ha tutti i giocatori a disposizione, ha delle opzioni praticamente in tutte le parti del campo e quindi mai come stavolta il ruolo dell'allenatore diventa importante. È vero che i cambi incidono, ma nella gara di Genoa contro un Genoa che credo inizierà mettendo in campo tutta la furia agonistica del suo allenatore De Rossi e tutta la passione di una tifoseria che ha più di 30.000 abbonati, prova la Champions, gli abbonati del Genoa sono da Champions, quindi mi immagino un Genoa che, vista la sua posizione di classifica, veramente farà di tutto e di più. E allora, mai come stavolta, individuare l'undici di partenza giusto non sarà importante, secondo me, sarà fondamentale. E quindi, caro Manoli, stavolta trova le intuizioni giuste, avverti quelli che possono essere l'idea tattica migliore, ma la Fiorentina deve cominciare a vincere la partita dall'undici che partirà.
14: Ed è tutto per l'appuntamento con l'informazione, vi lasciamo in compagnia di Viola Amore Mio con Lorenzo Marucci e i suoi ospiti. Da Andrea Giannattasio l'augurio di una buona visione con i programmi di Firenze Viola TV.

0: Guardala, guardala. Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola, accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.

0: Viola amore mio. Storie e personaggi dal mondo viola.
1: La storia della Fiorentina e molto altro raccontato su Radio Firenze Viola.
2: Cari amici di Radio Firenze Viola, buongiorno. Dunque siamo arrivati alla vigilia di Genoa-Fiorentina. Dopo tre settimane di stop, tre lunghe settimane, si riparte con una gara delicatissima con la squadra viola che deve dare una dimostrazione di forza per prendere slancio per un mese che sarà particolarmente significativo, un mese che potrà dire tantissimo sulle ambizioni della Fiorentina. C'è il dubbio Attà, l'ex udinese sembra ancora indietro, pare non aver ancora recuperato dai suoi fastidi, e dunque Gonsalves o Brescianini al suo posto nella partita di domani. Vedremo anche le altre scelte di formazione da parte di Vanoli che parlerà in conferenza stampa alle 14, lo seguiremo in diretta, naturalmente non comunicherà la formazione, però insomma farà un punto della situazione anche sui giocatori, come sono rientrati dalle nazionali e come hanno lavorato quei calciatori che sono rimasti qui a Firenze al Viola Park. Potrebbe partire dal primo minuto Mastantuono, che è rientrato nelle ore scorse, mercoledì sera, dopo gli impegni con l'Argentina. Sull'altra corsia il dubbio è Trangier e Gnonto. Dunque cercheremo di capire come potranno essere sciolti questi dubbi. Ci sono anche altri ballottaggi e ne parleremo. Aspettiamo anche i vostri messaggi al 348-7513-933. Tutte le vostre considerazioni sulla partita di domani, tutte le vostre sensazioni, le vostre indicazioni sulla formazione migliore da opporre al Genoa. Aspettiamo anche le vostre chiamate allo 055 77 11 171. Un altro ballottaggio è quello che riguarda la difesa, la corsia sinistra della difesa, quello tra Vieri e Valdepeñas che quando è stato inserito nel secondo tempo contro il Napoli ha dato la sensazione di essere un giocatore in grado di poter progressivamente essere un titolare. È chiaro che qualche dubbio dal punto di vista difensivo c'è, però ecco, contro il Napoli quell'esperimento di Vieri come terzino non ha dato grandi frutti, anche perché si trovava di fronte Politano e non è riuscito ad arginarlo. Però ripeto, Valdepeñas, che fino alla partita con il Napoli non aveva convinto dal punto di vista difensivo, quando è entrato non ha avuto nessun tipo di problema da quel punto di vista, anzi è stato anche un calciatore in grado di proporsi in avanti, di rendersi pericoloso, anche sfiorato il gol. E poi in avanti vedremo chi ci sarà come centravanti. Beto Pellegrino è sempre in questo momento un ballottaggio aperto, anche se insomma, se stiamo alle risultanze delle ultime partite, Pellegrino sembra essere avanti, sembra aver acquisito notevole fiducia in se stesso. 6 presenze e 3 gol per questo giocatore, che ha sempre segnato di piede, uno specialista del colpo di testa, ma ancora con il colpo di testa non è riuscito a segnare, anche perché probabilmente ha avuto poche occasioni per farlo, gli sono arrivati pochi cross. Però ha detto lui stesso in una recente intervista, gli ho proprio chiesto questo e ha detto insomma, spero di segnare anche di testa, presto arriverà anche un gol di testa, fermo restando che poi l'importante è segnare. Tra poco apriamo la serie dei collegamenti, aspettiamo naturalmente i vostri messaggi al 348-7513-933, 055-77-11171 il numero per intervenire in diretta. Ranieri probabilmente, anzi senza probabilmente, farà coppia con Dragusin al centro della difesa. Ranieri fresco di rinnovo fino al 2029 con opzione fino al 2030, e poi Jimenez a completare il reparto difensivo. Ripeto, c'è questo ballottaggio tra Vieri e Valdepeñas. Poi a centrocampo Fagioli e Ndur sembrano avere quasi la certezza di un posto, Fagioli che è reduce dagli impegni con la nazionale che l'hanno visto brillante protagonista, e poi anche Ndur che rientra dopo la bella esperienza con la nazionale Under 21. La nazionale Under 21 lo ha visto in primissimo piano con quel gol realizzato da 70 metri, quel gol che ci ha richiamato alla memoria anche il gol di Paolo Monelli segnato contro il il Napoli. E poi per quanto riguarda il trio alle spalle della punta, dovrebbero esserci, come detto, Mastantuono, Gonsalves. Probabilmente Gonsalves lo vedrei bene, Gonsalves in questo ruolo di trequartista alle spalle della punta, e poi Gie o Gnonto. Insomma, dovesse giocare Gonsalves, ci sarebbe davvero grande curiosità intorno a questo giocatore, che fino a questo momento da titolare non è mai sceso in campo, però comunque è un calciatore dal grande curriculum, dalla grande tecnica. Lo abbiamo visto contro il Pisa, ma non solo contro il Pisa, insomma, è un giocatore che quando riesce a vedere la porta può far davvero male agli avversari, ma insomma, può anche mandare in gol i propri compagni. È un giocatore che speriamo in queste 3 settimane di stop possa aver raggiunto la miglior condizione di forma, in modo tale che appunto poi possa aspirare anche alla titolarità, perché ovviamente è un giocatore di grande esperienza, un giocatore che ha giocato ad alti livelli, e quindi la maglia da titolare è in grado di guadagnarsela, è in grado anche di reggere un certo tipo di pressione. Non so se abbiamo già il primo collegamento, no, ancora no, quindi nel frattempo vado anche ad analizzare ulteriormente la possibile formazione della Fiorentina, una Fiorentina che affronterà un Genoa che ha assoluto, estremo bisogno di punti dopo un inizio particolarmente complicato. C'è anche un De Rossi che probabilmente si gioca tutto in questa partita, è l'ultima spiaggia per l'ex calciatore della Roma. È un Genoa che ovviamente conterà sulla spinta del proprio pubblico, partirà probabilmente forte. Ieri nel corso di Extraviola uno dei nostri amici da casa diceva: l'importante sarà che lo faccia la Fiorentina questo inizio, un inizio molto forte, in modo tale da cercare di togliere qualsiasi possibilità al Genoa di rintanare il Genoa nella propria metà campo e cercare di trovare velocemente la via del gol. Dovremmo essere pronti però per iniziare appunto la serie dei collegamenti, andando a salutare Alessandro Bonan di Sky. Ciao Alessandro.
3: Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti.
2: E ben ritrovato naturalmente. Al di là delle incognite legate a questa sosta, domani da parte della Fiorentina serve una prova di forza, una dimostrazione di superiorità.
3: Sì, è chiaro che serve una dimostrazione di superiorità, perché se non sei superiore non vinci la partita. Quindi, però è un po' un'incognita per via del fatto che da 3 settimane sono fermi, molti sono partiti con la nazionale, è un'incognita per tutti, la Fiorentina ne aveva diversi in giro, e quindi bisogna capire con quali gambe e quale testa sono rientrati i giocatori. Tutto, diciamo, il grande punto interrogativo è legato a quello, perché sennò dal punto di vista tecnico della partita io sarei portato ad essere ottimista, però c'è quell'aspetto lì.
2: Ecco, però chi torna alla nazionale con carica, entusiasmo, fiducia è in Dur, non soltanto lui, però ecco, volevo soffermarmi su Dur perché ancora non ha convinto tutti a Firenze, nonostante che sia cresciuto molto rispetto a quando è arrivato.
3: Ma bisogna tutti convincerci che Dur è un valore della Fiorentina, io per primo, perché sinceramente fino a questo momento non riuscivo ad inquadrarlo proprio dal punto di vista tecnico, non riuscivo a capire che tipo di giocatore fosse.

0: mattina, e deve essere bravo, Vanoli a far giocare tutti quei centrocampisti che in questo momento per me dovrebbero giocare, e tra questi ovviamente io metto Ulai. Come si fa? Io non lo so, io farei fidanzare Ulai con Fagioli, cioè proprio i due si devono, ecco, si devono quasi sposare, sì, sì, frequentarsi, tenersi per mano, e a quel punto diventare così amici da rappresentare un corpo unico all'interno della Fiorentina, perché secondo me Ulai è una risorsa sprecata se la teniamo in panchina.
1: Non sono dei doppioni, quindi, secondo te, Fagioli e Ulai?
0: No, secondo me sono due giocatori, due razionali di centrocampo, più razionale certamente Fagioli, più incontrista Ulai, un po' da disciplinare, da sgrizzare Ulai rispetto a Fagioli, che è più sofisticato come giocatore, ma una volta che insomma questi due hanno imparato a convivere, secondo me rappresentano una coppia strepitosa di centrocampo. E poi dopo, chiaro, se tu giochi con loro più un dur, devi rinunciare a qualcosa davanti, o ti inventi a sta nella posizione di mezzo sinistro, così come hai già giocato in certe circostanze, ma Santona a destra e centravanti, oppure non lo so, sinceramente.
1: Ecco, a proposito di Attà, ancora sembra non aver superato certi fastidi che lo hanno attanagliato in questo inizio di stagione, quindi se come pare dovesse saltare la partita di domani, potrebbe esserci al suo posto Gonsalves. È un'ipotesi naturalmente quella di vedere Gonsalves da primo minuto, però c'è grande curiosità intorno a questo giocatore che, lo dicevo anche in apertura di trasmissione, ha un grande curriculum, ha grande tecnica, l'ha fatto vedere anche nelle poche apparizioni in maglia viola, insomma, quindi c'è attesa intorno a questo giocatore che possa trovare la condizione migliore, possa arrivare al 100% della forma per poter poi mostrare la sua tecnica, la sua forza, ecco.
0: Sì, sì, no, io non so che cosa abbia a TA, però si capisce che è un giocatore frenato, andava molto meglio all'inizio della preparazione, quando in qualche uscita ha fatto davvero vedere di essere un giocatore eccezionale, e poi dopo è successo qualcosa, e questo qualcosa va fatta risalire ad un aspetto fisico, quindi io mi aspettavo che in queste settimane in cui lui era rimasto ad allenarsi a Della Parca avesse superato questo problema, evidentemente no, e a questo punto bisogna chiaramente, Gonsalves è il sostituto ideale. L'altra mia preoccupazione è se Mastantuono avrà recuperato, certo, per giocare titolare dal primo minuto.
1: Certo, perché in effetti in tanti sottolineano, sì, è giovane, quindi ha la capacità di recuperare, però poi bisogna anche mettere sul piatto della bilancia eventuali infortuni che possono derivare, no, anche dallo stress legato ad un viaggio intercontinentale, un jet lag da recuperare, quindi cioè, non è una scelta facile, anche se in tanti sottolineano, sostengono che alla fine possa giocare dal primo minuto.
0: Ma io mi aspetto che Mastantuono parta dalla panchina, però magari mi sbaglio, perché magari la Fiorentina prova a partire in una maniera diversa, quando all'inizio c'è più corsa, c'è più agonismo, per poi far entrare Mastantuono 30 minuti finali. Mi aspetto, cioè logicamente potrebbe essere questa, a meno che Mastantuono si presenti talmente fresco da convincere l'allenatore a farlo giocare al primo minuto.
1: Pellegrino, ti è piaciuto in questo inizio di stagione? Sei presenze 3 gol, in questo momento è lui il titolare?
0: Io stravedo per Pellegrino, proprio stravedo letteralmente per Pellegrino, perché è il centravanti ideale per la Fiorentina, per una realtà come la Fiorentina. Mi piace tantissimo il modo in cui si pone, questa sua pulizia della persona, il ragazzo, il bravo ragazzo, quello che si impegna, quello che vuole arrivare. Per me un centravanti con quelle caratteristiche morali lì, unite ovviamente ad un grandissimo fisico, perché Pellegrino ha un grandissimo fisico, secondo me quelle caratteristiche lì lo porteranno lontano. Mi sembra un giocatore anche in questo caso che migliora giorno dopo giorno, non è così sprovveduto nel dialogo con i compagni, certamente da quel punto di vista deve migliorare un po'. Però ora il paragone con Battistuta fatto solo perché tutti e due sono,
1: sì,
0: argentini,
1: appunto,
0: ma
1: Battistuta è un mostro sacro,
0: esatto, però da un certo punto di vista

0: Battista, il primo Battistuta arrivato a Firenze sembrava un disgraziato.
1: Sì, sì, quello.
0: E poi dopo è diventato il più grande centravanti della storia della Fiorentina.
1: Eh sì, bisogna vedere se Pellegrino da un punto di vista tecnico avrà quella capacità di migliorarsi, avrà quel puntiglio che ha avuto Battistuta, no? Quella determinazione feroce anche che ha contraddistinto
0: in allenamento sì. Che andava a seguire gli allenamenti della Fiorentina, sì. Quel tempo trovava un giocatore che si fermava un'ora più degli altri per tirare in porta. E la porta la prendi solo se ti alleni a prenderla, quindi lui faceva questo, tirava, infatti poi dopo Battistuta è diventato un cecchino da quel punto di vista, cioè ogni tiro quantomeno finiva in porta, poi spesso segnava, spesso c'era il portiere, ma la porta la prendeva. Io vedo tanti centravanti, compreso anche quello che è il centravanti della Fiorentina lo scorso anno, che ogni volta che molto spesso non avevano difficoltà a trovare la porta.
1: Eh sì, è proprio così. Prima di salutarti, Alessandro, una considerazione anche su Ranieri, visto che in questi giorni è arrivata la comunicazione ufficiale del suo prolungamento del contratto fino al 2029 con opzione fino al 2030. Io in questi giorni ho sottolineato che dovesse davvero rispettare il contratto, dovesse arrivare a giocare con la Fiorentina fino al 2030, si potrebbe parlare di lui come di una sorta di bandiera della Fiorentina. Tu che cosa ne pensi?
0: Io penso che se Ranieri è stato confermato, cioè se è sopravvissuto alla considerevole epurazione che c'è stata rispetto alla Fiorentina lo scorso anno, è perché Paratici ha pensato che Ranieri avesse quei valori giusti per rappresentare la Fiorentina. È un ragazzo di carattere, è riuscito a superare un momento estremamente difficile, però ha quel carattere che lo porta a giocare sempre mezzo voto, un voto in più rispetto anche alle sue stesse possibilità. Quindi io penso che sia uno destinato a restare in questa breve storia della Fiorentina come un esempio di dedizione, ecco, di dedizione e anche di impegno.
1: Alessandro, ti congedo facendoti salutare anche Niccolò Pontello, che è in collegamento con noi.
0: Oh,
1: benvenuto.
0: Grazie.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno Niccolò Pontello, con piacere.
2: Piacere mio, grazie.
1: Va bene, e non so se Niccolò Pontello aveva una curiosità con Alessandro Bonanno, altrimenti lo ringraziamo e lo salutiamo.
2: No, niente di speciale, lo seguo spesso, quindi complimenti per quello che fa.
0: Grazie, ringrazio il dottor Pontello perché insomma al nome della famiglia Pontello mi legano gli anni migliori della mia vita, quindi.
2: Lo so, me lo ricordo bene. anche della mia, i più entusiasmanti sicuramente.
1: Sono stati certamente anni entusiasmanti, soprattutto i primi cinque sicuramente sono stati anni entusiasmanti. Va bene Alessandro, grazie mille.
0: Grazie a voi, buona un
1: giornata,
0: abbraccio a tutti.
1: Buona giornata,
0: ciao,
1: buon
0: ciao.
1: Lavoro Alessandro Bonanno di Sky. E allora ricomincia il campionato, caro Niccolò Pontello.
2: Sì, se Dio vuole.
1: È stata un'attesa troppo lunga. È
2: insopportabile.
1: Non ne potevamo più senza campionato.
2: No, assolutamente no. Cioè, ora con tutto il bene si può volere alla nazionale, ma insomma, speriamo di non dover subire più queste soste perché sono insopportabili.
1: Sì,
2: per il calcio.
1: Sì.
2: Sì. E senza Fiorentina è una tragedia.
1: Come si riparte adesso? Il Genoa domani è una partita molto delicata, qualcuno l'ha definita anche una partitaccia, una partita trappola. Come possiamo definirla?
2: Sì, forse anche secondo me del ciclo che ci attende, secondo me è la più delicata in assoluto, non voglio dire la più difficile, ma la più delicata sì, vuoi perché viene dopo una sosta e quindi ci sono tutti i problemi del dopo sosta, cioè il rientro di quelli che sono andati in nazionale, quest'anno ne abbiamo avuti tanti, e poi l'incognita appunto di un eventuale rendimento complessivo di quelli che rientrano soprattutto, poi la situazione delicatissima del Genoa, che non aiuta certamente, e quindi sì, io la temo più questa partita e tutte le altre fino alla prossima sfortunatissima sosta.
1: Comunque ci saranno partite molto impegnative per la Fiorentina, lo ricordiamo. Dopo il Genoa ci sarà il Como, poi l'Inter, l'Atalanta, il Sassuolo e la Juventus, per arrivare appunto all'8 di novembre, quando ci sarà la prossima sosta per le nazionali.
2: Certo, sì, no, lo so, il calendario non è dei più agevoli sicuramente, però insomma, dobbiamo avere fede, attesa, speranza, fede. Insomma.
1: Però ecco, è un mese quello che ci attende, che ci dirà abbastanza, no, sulle ambizioni della Fiorentina.
2: Sì, direi proprio di sì, cioè dovremmo avere dopo queste 6 partite un quadro un po' più definito di quello che potrà essere il nostro campionato, su questo non c'è dubbio, anche perché in queste 6 partite io mi aspetto di vedere quei giocatori che al momento non si sono ancora espressi ai livelli che tutti aspettiamo, perché insomma sono giocatori che sicuramente di livello molto alto, insomma, da Atta con Calves via dicendo, no? Sì. Quindi se si fa un ragionamento sul possibile rendimento della squadra, insomma, bisogna essere abbastanza ottimisti senza esagerare, perché insomma dobbiamo ancora vedere all'opera elementi che sono per il prosieguo del campionato per noi assolutamente importanti, insomma, quindi vedremo insomma come l'inserirà Vanoli, non parlo nemmeno di Ulai perché è annosa, ma insomma comunque anche lui va visto ancora, quindi ci sono 4-5 giocatori sicuramente di ottimo livello che ancora devono esprimersi, e nonostante questo comunque abbiamo visto con l'arrivo di Vanoli una squadra che pur facendo a meno di questi giocatori, almeno in parte, ha dato dimostrazione di poter essere ciò che ci aspettavamo all'inizio della stagione.
1: Ecco, a proposito di Attà, abbiamo detto all'inizio della trasmissione che probabilmente non potrà essere della partita con il Genoa, ancora sembra non aver superato i suoi fastidi. E
2: questo
1: quindi
2: non lo sapevo.
1: È un giocatore che ancora non sembrava che questa sosta potesse aiutarlo a eliminare certi fastidi che aveva avuto, che lo avevano condizionato in questo inizio di stagione, invece così sembra non essere, sembra ancora alle prese con questi problemi. Ecco, c'è un messaggio tra gli altri nostri ascoltatori, Bomber Viola, che ce lo scrive e dice: ma probabilmente Attà, se si guarda al suo curriculum come presenza nell'Udinese, ha avuto spesso infortuni e quindi Paratici doveva saperlo prima di fare l'acquisto, tra l'altro molto oneroso. Cosa ne pensate? Cosa ne pensa Niccolò Pontello?
2: Che Attà fosse un giocatore di ottimo livello, da tutti sostenuto, no? Sì. Dire, quindi quando ora l'acquisto è stato fatto, mi pare che insomma anche tutta la stampa, i media sportivi nazionali hanno sottolineato il grande colpo della Fiorentina, e quindi rimane un grande colpo. Poi naturalmente vediamo ora per l'Udinese, sì, probabilmente ha alternato un periodo di continuità, stop, ma insomma a chi non capita oggi, voglio dire, guardate, sto per dire la situazione di Ken, che ogni tanto si infortuna e ha lasciato il giro nazionale, per dirne uno, no? Sì. Quello che ha subito tutto l'anno scorso, cioè oggi con i livelli di intensità a cui si gioca il calcio è molto più facile che ci siano infortuni, risentimenti, ricadute e via dicendo rispetto a ciò che accadeva in passato, quindi anche questo purtroppo va tenuto conto. Io spero che sia recuperato il ragazzo,
1: anche per l'investimento che ha fatto la Fiorentina, insomma.
2: L'investimento è grosso, la qualità tecnica però non si discute, è grosso l'investimento anche su Ulai, però è stato in panchina per 5 partite, insomma, quindi
1: sì, però quello per scelta tecnica,
2: sì, per carità, certo, per scelta tecnica non c'è dubbio, però per dire che comunque sia, come mi riallaccio al ragionamento che facevo prima, abbiamo dei giocatori importanti, se non dire importantissimi, che tutti speriamo, auspichiamo che il prima possibile possano dimostrare il loro valore. Atta è uno di questi, certo, sicuramente quando si fa un acquisto importante come quello di Atta, bisogna tenere racconto anche dell'escursus del passato, sì, no? Appunto degli infortuni avuti e via dicendo. Su questo sì, però insomma l'acquisto dal punto di vista tecnico non si discute.
1: Assolutamente. Ci sono vari dubbi sulla formazione che riguardano un po' tutti i reparti, anche in difesa c'è questo ballottaggio Vieri Valdepeñas per la corsia sinistra del reparto arretrato.
2: Io giocherei un Valdepeñas perché noi, se la nostra forza non abbiamo avuto per anni esterni all'altezza, abbiamo fatto esterni di grandissimo livello, Jiménez, Valdepeñas,
1: Joao Mario,
2: sì, ora parlo degli esterni complessivamente, ci metto anche G, sì, Gnonto, eventualmente quelli che ci possono giocare, Mastantuono, lo stesso con Calves, sì. Quindi voglio dire, siamo pieni di esterni, facciamoli giocare degli bravi, quindi Valdepeñas deve giocare, insomma. Secondo me, poi dopo ovviamente io parlo come tutti noi dall'esterno, poi certo, il mister che ha il polso della situazione, che sa la condizione di tutti e via dicendo. Sì. Quindi io spero di vedere Valdepeñas, Jiménez a destra, Dragusin, Cenzano insieme a Ranieri, centrocampo vediamo, Fagioli non si discute, Dur ora esaltato.
1: Certo, il gol che ha segnato nel 21.
2: Gol da 70 mesi, sì. Quindi vediamo sicuramente Dur e poi vediamo davanti cosa fa, credo giocherà Pellegrino, penso perlomeno, e sembrerebbe, no, che dovrebbe giocare anche il...
1: Anche Mastantuono dal primo minuto, sì.
2: Anche Mastantuono dal primo minuto.
1: Lei lo farebbe giocare dal primo minuto?
2: Ma non lo so, io farei giocare questo ragazzo che non ha paura di nulla, lo vediamo in campo, questo è uno che ha non solo grandi mezzi tecnici ma anche grandi mezzi atletici, perché io credo che sia un gran colpo, spero insomma che non, il futuro non mi smentisca, e poi non si può fare a meno di G, perché insomma anche questo è un giocatore che noi non vediamo a Firenze da anni, insomma. Sì. Un esterno che non ha paura, punta l'uomo, punta
1: veloce, a
2: farlo.
1: Sì.
2: Quindi insomma io spero di vedere una formazione, io spererei anche di vedere il portoghese, però non so dove lo possa mettere.
1: E se la Fiorentina gioca un 4-2-3-1 è come trequartista?
2: Sì, l'unico posto, cioè, mancando Atta forse, sì, con il 4-2-3-1 potrebbe giocarci, ecco, sicuramente. Sì.
1: Insomma, sarebbe anche interessante vederlo, perché è un giocatore.
2: Sì, no, ma guardate, questo poi lo sapete meglio di me, questo è un giocatore che ha fatto 120 gol, cioè 40 partite e 70 assist, qualcosa del genere, quindi questo è un giocatore di assoluto livello europeo.
1: Sì, sì, c'è dubbio.
2: Quindi per questo dico, lo ribadisco ancora, dobbiamo ancora vedere tutta la potenzialità che ha questa squadra.
1: È una squadra che può guadagnarsi, se riesce a decollare, anche un accesso tra le prime 7-8 del campionato, o anche qualcosa in più?
2: Ma io sì, io da tifoso ovviamente spero sempre di fare più di quello che poi insomma si potrebbe immaginare, ma insomma io penso che questa è una squadra che possa lottare per il quinto posto.
1: Per il quinto posto.
2: Sì, io penso che possa lottare per il quinto, poi che ci arrivi un altro discorso.
1: Vabbè, certo,
2: campo,
1: sì,
2: parla
1: sì, però, insomma, potenzialmente la Fiorentina può
2: potenzialmente
1: arrivare.
2: Sì, dal punto di vista tecnico secondo me siamo tra le prime 5-6 del campionato, 7 insomma, però sì. Quindi essendo anche tra le prime 7 il nostro obiettivo può essere il quinto posto.
1: Prima di salutare Nicola Pontello, una domanda da parte di Silvano da Montemurlo che chiede se è vera la battuta del metalmeccanico ad Agnelli del grande presidente Flavio Pontello.
2: Sì, no, è vero, ce ne sono tanti sì, che sono vere, magari che sono rimaste alle mura di casa, ma insomma però sì, ma cioè, perché lo spirito comunque era questo, nell'affrontare anche le situazioni, gli avversari, eccetera. Uno spirito irriverente che fa parte del nostro DNA, certo, no, certo, di tutti noi fiorentini, ma anche a Firenze, certo, e quindi ovviamente questo tipo di affermazioni che poi magari non erano molto gradite all'esterno, ma insomma, però facevano parte del carattere generale.
1: Sì, sì.
2: È vero, è vero.
1: Va bene, grazie allora Niccolò Pontello, alla
2: grazie
1: prossima.
2: A voi, grazie buona a voi, giornata, a presto. Giornata.
1: E noi adesso facciamo una piccola pausa, naturalmente continuiamo ad aspettare i vostri messaggi al 348 75 13 933, linee aperte per chi vuole intervenire allo 055 77 11 171. A tra pochissimo.
3: Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala, guardala.
5: Bentrovati dalla redazione sportiva. La Formula 1, Russell su Mercedes, il più veloce dell'unica sessione di prove libere a Singapore. Secondo Leclerc, terzo Norris, poi Hamilton e Piastri. Antonelli settimo dopo 60 minuti in cui ha alternato l'uso di un'ala anteriore nuova a quella vecchia. Il leader del mondiale ha chiuso con un lungo. Alle 14.30 la qualifica che determinerà lo schieramento di partenza della gara sprint race. La MotoGP, un super Raul Fernandez firma il miglior tempo e nuovo record della pista nelle prequalifiche di Mandalika. Bezzecchi e Martin completano la tripletta Aprilia, poi Acosta e Marc Marquez. Sesto di Gian Antonio in Q2 anche Bagnaia con il decimo tempo. Sabato qualifica alle 4.50 e sprint race alle 9. Domenica gara lunga sempre alle 9 del mattino. Il tennis, l'ATP 1000 di Shanghai, perde subito due protagonisti per gli italiani, eliminati al secondo turno sia Flavio Cobolli che Matteo Berrettini. Cobolli si è arreso a Manarino con il punteggio di 6-1, 4-6, 6-3, incassando così la quarta sconfitta consecutiva. Il romano conserva per ora il quinto posto nella race, ma i risultati dei rivali in questa settimana potrebbero cambiare gli equilibri e costringerlo a guardarsi alle spalle. La trasferta cinese, insomma, si chiude con una altra battuta d'arresto pesante sia per il morale sia in chiave classifica. Sconfitta anche per Berrettini in due set. Brandon Nakashima, statunitense numero 19 al mondo, vince 7-6, 7-5 in 1 ora e 52 minuti di partita. La sfida sul cemento cinese ha visto l'azzurro tradito dai troppi errori gratuiti e 18 complessivi nel primo parziale nei momenti chiave del match. A Shanghai comunque restano in corsa altri tre azzurri: Musetti, che oggi affronta il padrone di casa Izu, e Arnaldi contro l'americano Fritz, oltre a Darderi contro il greco Tsitsipas, che scenderanno in campo sabato mattina. Il calcio, il sesto turno di Serie A della stagione arriva dopo la lunga pausa per le nazionali e si gioca tra domani e domenica. La giornata si apre domani alle 15 con Genoa-Fiorentina e alle 18 Inter-Parma. Alle 20.45 è il momento di Napoli-Frosinone. La domenica inizia alle 12.30 con Como-Roma. Alle 15 un doppio appuntamento, Lazio-Monza e Lecce-Bologna. Alle 18 scendono in campo Sassuolo e Milan, mentre alle 20.40 la domenica si chiude con Cagliari-Juventus. La giornata di campionato si conclude lunedì alle 18.30 con Atalanta-Venezia e alle 20.45 con Torino-Udinese.

0: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Radio Firenze Viola anche in DAB. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
2: E invece sì. La radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
3: Via ragazzi, veloce che inizia la diretta.
4: Allora, è bene essere chiari, ma di che si ragiona?
5: Quant'altro, le notizie passano sempre prima da noi.
6: Come diceva Terenzio Afro, sono un uomo e niente di ciò che è umano mi è estraneo.
7: Oh ragazzi, ma che casino fate? Qua dobbiamo parlare di Fiorentina.
8: Siamo pronti o dobbiamo aspettare ancora?
3: Si parte, il problema è che non so se si arriva. Garrisca al vento, tutti i giorni dalle 17 alle 19, solo su Radio Firenze Viola, con Giacomo Galassi e gli altri, li avete sentiti.
0: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
9: Radio Firenze Viola.
5: Eccoci di nuovo insieme per continuare a parlare di Genoa-Fiorentina. Manca davvero poco al ritorno in campo, domani alle 15 il fischio d'inizio per questa partita con la Fiorentina, che deve prendere slancio anche per un mese che sarà particolarmente denso di impegni per i Viola, e soprattutto la squadra di Vanoli sarà a confronto con una serie di big, il Como, perché comunque di grande squadra bisogna parlare a proposito del Como. Poi ci sarà l'Inter, poi l'Atalanta, quindi il Sassuolo e la Juventus per arrivare alla prossima sosta per le nazionali. Tra poco leggeremo anche i vari messaggi dei nostri ascoltatori a proposito di Attama, c'è anche chi ci manda la sua formazione ideale per la partita di domani. Nel frattempo però andiamo ad ascoltarci una serie di considerazioni su Mastantuono e non soltanto da parte di Sebastian Secas, l'ex portiere della Fiorentina, ex portiere argentino, lo ricorderete dal 2003 al 2005 con la maglia della Fiorentina, fu protagonista della promozione del ritorno in Serie A della Fiorentina, e con lui abbiamo parlato appunto di Mastantuono, ma anche di quello che lo vede protagonista adesso, lui che fa l'allenatore, quindi insomma abbiamo fatto il punto della situazione anche sulla sua attività di allenatore. Questa è la prima parte dell'intervista a Sebastian Secas, eccola. Andiamo a salutare con piacere in collegamento con noi Sebastian Secas, ben ritrovato innanzitutto.
10: Ciao Lorenzo, come stai? Tutto bene?
5: Tutto bene, un piacere rivederti. Innanzitutto raccontaci del tuo presente. Adesso cosa fai?
10: Adesso sono in attesa. Stavo allenando una squadra un mese fa e niente. E adesso sono a casa e un po' in riposo, diciamo, in attesa di qualcosa che venga fuori.
5: Senti, qui a Firenze la Fiorentina tra poco riprende il campionato, in Serie A c'è stata questa lunga sosta per le nazionali, è una Fiorentina che ha iniziato male il suo campionato, ha cambiato allenatore, si è festeggiato da poco il centenario, ti aspettavamo? Avevi in mente di venire a Firenze per il centenario?
10: Sì, no, mi hanno invitato, però ho visto l'invito tardi perché stavo lavorando, ho avuto contatto con i compagni che c'avevo in quell'epoca là e niente, non ce l'ho fatta, mi dispiace, ho visto che sono state delle giornate bellissime, quindi le faccio gli auguri alla Fiorentina, approfitto per salutarli tutti i tifosi, la società, tutti quanti.
5: Senti, l'hai seguita un po' la Fiorentina in questo inizio di stagione?
10: Insomma, non tanto per il lavoro, però sono abbastanza informato, sì.
5: È tornato Vanoli alla guida della Fiorentina e adesso ci sono grandi aspettative anche su Mastantuono, che ha riscosso subito l'entusiasmo, la fiducia della gente.
10: Sì, troppa responsabilità per lui, no? Un ragazzo, un talento molto giovane, ancora 20 anni, quindi si aspetta di lui tanto, però mi sembra che si parla troppo di suo talento, e lui è giovane, c'è una responsabilità molto molto grande, quindi bisogna andare piano. So che lì la Fiorentina l'ha raccolto molto bene, ho sentito lui sulle interviste che è molto contento, molto felice, si è trovato bene, ha giocato e lo ha fatto molto bene, questo ha dato fiducia ai tifosi, però non dobbiamo dimenticare che non c'è ancora 20 anni, sì. Quindi ancora devi crescere molto.
11: Ecco, secondo te in futuro potrà diventare il nuovo 10 dell'Argentina?
10: Sì, un po' parlavo di quello lì, la responsabilità che le mettono addosso tutto l'intorno, diciamo, più adesso che Messi ha lasciato la nazionale, noi argentini abbiamo bisogno di trovare un giocatore di quel livello là. Non è facile, e se le chiede troppo a lui, io particolarmente penso che se le chiede troppo, che dobbiamo andare un po' più piano con magari con i giudizi su di lui. Questo anno una Fiorentina magari lui possa continuare a crescere, a maturare come calciatore, però si vede che è un ragazzo molto molto umile, molto come posso dire, centrato, diciamo, lui sa molto bene cosa vuole, maturo, è un ragazzo maturo per la sua età, quello è a favore, no? A favore suo, però non lascia di avere 19 anni ancora, no?
11: E in effetti questa è la prima parte dell'intervista a Sebastian Cejas. Mastantuono dimostra di essere più maturo rispetto all'età che ha effettivamente, per gli atteggiamenti, per come si comporta, per come sa reggere anche certe pressioni. Tornando ai messaggi dei nostri amici da casa, 348-7513-933, c'è Francesco da Firenze che ci manda la sua formazione ideale per la partita di domani: De Gea in porta, Jimenez, Dragusin, Vieri e Valdepeñas. Dunque Ranieri partirebbe dalla panchina secondo il nostro amico ascoltatore. Ulai, Fagioli e Endur a centrocampo, Gonsalves, Pellegrino e Mastantuono in avanti. Questo 4-3-3 con Mastantuono, che dice il nostro amico dovrebbe giocare se sta bene, altrimenti Gnonto al suo posto. Per quanto riguarda Atta, lo metteva tra parentesi Francesco da Firenze, però abbiamo detto che molto probabilmente potrebbe non andare neanche in panchina. Poi ci sarà, ripeto, Vanoli che farà il punto della situazione alle 14 nel corso della sua conferenza stampa, però insomma sembra non aver eliminato certi fastidi che aveva, che lo hanno in qualche modo condizionato in questo avvio di stagione, quindi vedremo effettivamente se poi ci sarà un po' più di chiarezza sulle condizioni di Atta per quanto riguarda proprio il suo futuro, il suo immediato futuro, perché insomma in questo momento potrebbe rappresentare un problema nell'immediato, ecco, questo problema fisico di Atta. Vedremo. Poi tornando anche alla battuta di cui abbiamo parlato con Niccolò Pontello, la battuta di tanti anni fa di Flavio Pontello nei confronti dell'avvocato Agnelli, metalmeccanico, dice Simone da Firenze, i soldi per Baggio dal metalmeccanico, e Pontello poi però li hanno presi. Quentin dice: era la mia battuta tipica che davo ai gobbi metalmeccanici. C'è Aldo che ci chiede cosa ha precisamente Atta. L'abbiamo comprato rotto, in 3 settimane non ha recuperato, vuol dire che qualcosa che c'è che non va è evidente, e sì, in questo momento c'è qualcosa che non va. Poi ripeto, aspettiamo che Vanoli possa fare chiarezza sullo stato fisico di Atta, vedremo se ci saranno delle risposte precise da parte di Vanoli sulle condizioni di Atta. Altri messaggi da parte dei nostri amici da casa. Alessio Alessio dice al netto degli infortuni a Tai è uno che sa giocare a calcio, però il vero problema è che deve giocare nel suo ruolo naturale da mezzala. Assolutamente sì, a Tai è una mezzala e non lo puoi, cioè lo puoi adattare sì a fare trequartista, però poi comunque lo limiti un po'. È un giocatore che ha bisogno di campo davanti a sé per esprimere tutte le sue qualità. Ancora messaggi da parte dei nostri amici ascoltatori. Roberto Abagnaripoli dice: con Attà indisponibile si punta su Brescianini o Gonsalves, e Olai è diventato la quarta scelta, roba da pazzi. Io penso che presto si romperà le scatole, per non dire altro, e va trovata una soluzione per poter puntare anche su questo giocatore. Anche lui, mi riferisco ad Ulai, è stato pagato tanto, è un giocatore che chiaramente deve maturare, deve riuscire, come diceva anche Alessandro Bonan, a sgrezzarsi, deve capire che nel campionato italiano bisogna anche un po' più disciplinarsi, però insomma bisogna fare in fretta a trovare una soluzione per anche avvalersi delle qualità di Ulai, che per quel poco che abbiamo visto alla Fiorentina comunque è un giocatore molto molto interessante, ma insomma non è che lo dobbiamo scoprire ora. Anche al mondiale è stato uno dei giocatori migliori, più interessanti, e quindi non è che possiamo poi aspettare troppo per poter avvalersi di lui. Gabriele D'Amestre dice: se dico per esempio Zeman, Italiano, Gasperini e Iachini, ognuno ha un modo diverso di intendere il calcio, ma sappiamo subito come giocheranno le loro squadre. Per Vanoli invece cosa dobbiamo pensare? Adesso cercheremo di capire in effetti attraverso queste prossime partite che tipo di impronta ci sarà da parte di Vanoli sulla sua Fiorentina, perché comunque quante volte abbiamo detto che l'anno scorso Vanoli non poteva dare un gioco ben preciso alla Fiorentina, non ci si poteva aspettare un gioco scintillante da parte della Fiorentina, perché l'obiettivo primario era quello della salvezza da raggiungere in tutti i modi, non si doveva assolutamente mettere in cima alla lista dei desideri il bel gioco, bisognava badare al sodo, e poi la salvezza è stata raggiunta. Adesso c'è un'altra squadra, c'è tanta altra qualità a disposizione di Vanoli, lui stesso insomma credo stia pensando ad una serie di soluzioni che possano permettere alla Fiorentina anche di essere dominante, e quindi attraverso le prossime partite in questo mese, ci sono sei partite anche molto impegnative, molto importanti, molto complicate, si vedrà se la Fiorentina anche dal punto di vista del gioco potrà iniziare ad essere convincente, coinvolgente e entusiasmante, se può rispondere a quei requisiti che sono stati snocciolati da Paratici nel giorno in cui si presentò a Firenze, quando disse che la Fiorentina deve essere una Fiorentina europea, una Fiorentina capace di rispondere al concetto di bellezza che è assolutamente sempre predominante, deve rispondere a quei canoni di bellezza richiesti dalla gente di Firenze, richiesti da una città d'arte come Firenze. Altri messaggi, poi andiamo a sentire anche la seconda parte dell'intervista a Secas. Dice un altro nostro amico: domani schiererei a Genova la seguente formazione: De Gea in porta, Jimenez, Vieri, Dragusin, Ranieri, Ndur, Fagioli, Gonsalves, Gnonto, Pellegrino, Gie. 4-3-3 il modulo, quindi con Gonsalves presumibilmente alle spalle della punta e con Gnonto e Gie come esterni, quindi Mastantuono partirebbe dalla panchina secondo il nostro ascoltatore. Poi ha un altro amico invece che non si firma, dice: fosse per me Pedro Gonsalves giocherebbe sempre, più educati, meno brindelloni. Beh, insomma, poi ci deve spiegare a cosa si riferisce anche questa specifica. Altro messaggio: un 3-4-3 mascherato potrebbe aiutare i due davanti alla difesa, quindi Vieri come terzino. Il 3-4-3 ci riporta alla memoria Malesani, Alberto Malesani, lui sì che era il maestro del 3-4-3. Poi c'è Fabrizio che ci scrive: ma non è che Attà sia un altro pacco che viene dall'Udinese? Speriamo di no, perché è stato pagato tanto, dovesse essere così sarebbe vero flop, ci sarebbero poi tante riflessioni anche da fare su come la Fiorentina lo ha preso, e magari qualcuno potrebbe anche dire: allora ecco perché è venuto alla Fiorentina, ecco perché le big non lo hanno preso, perché c'erano questi dubbi dal punto di vista fisico. Insomma, ora aspettiamo un attimo e poi faremo delle riflessioni se effettivamente il problema è grosso, se il problema è complicato da risolvere. Aspettiamo anche le parole di Vanoli, se, ripeto, ci saranno delle puntualizzazioni sullo stato fisico di Attà. Andiamo a sentire anche la seconda parte di questa intervista a Secas, perché Secas ha avuto modo di allenare al Velez Matteo Pellegrino, e quindi sentiamo che cosa ci ha detto sull'attaccante della Fiorentina.
5: Sì, a Firenze c'è anche un altro argentino, Pellegrino, che arriva dopo l'esperienza al Parma, che da un punto di vista personale ha iniziato bene, ha segnato 3 gol in 6 presenze e quindi insomma si candida per un ruolo di primo piano in questa Fiorentina. Non so se hai avuto modo di seguirlo l'anno scorso anche in Argentina.
10: Noi a Pellegrino lo abbiamo avuto nel Vélez, lui era quando noi stavamo allenando il Vélez Sarsfield, lui era la parte del plantel, diciamo,
5: della rosa, sì sì,
10: era della rosa, era molto molto giovane, già si vedeva un centravanti d'aria importante, fisicamente forte. A Parma, ha avuto la possibilità di andare a Parma, lo ha fatto crescere, ha fatto gol, quindi è un altro calciatore che deve continuare a crescere, perché c'ha le condizioni per farlo. Ha dato un salto di qualità ad andare a Firenze adesso, magari possa trovare continuità per dimostrare tutto quello che è lui, no? Come calciatore.
5: Ecco, è un giocatore che è molto forte nel colpo di testa, deve migliorare tecnicamente secondo te?
10: Sì, deve migliorare in tutti i sensi, sono giovani in crescita, andare a giocare al calcio italiano a loro sicuramente li farà meglio, ancora devono crescere. Giocare le partite e avere continuità, questo qua farà la loro crescita, no? Però io sempre dico che quando sono giovani dobbiamo portarli piano, così crescono in una maniera buona.
5: La Fiorentina è al sicuro anche per quanto riguarda il ruolo del portiere con De Gea?
10: Sì, sì, sì, stiamo parlando di un portiere di molta esperienza, e quindi sono al sicuro, no? Lì hanno trovato lì una tranquillità magari che una squadra che può essere competitiva bisogna avere.
5: Meglio De Gea o il Dibu Martinez?
10: No, il Dibu Martinez, secondo me.
5: Sì, sì. Nonostante la carriera di De Gea,
10: no, ci mancherebbe. No. De Gea è un portiere internazionale di moltissima esperienza, ha vinto cose importanti, lo ha dimostrato, no? Stiamo parlando dei portieri più importanti al mondo,
5: però insomma certo, chiaramente il tuo cuore è più per il Dibu Martinez, ovviamente.
10: Sì, sì, prima perché è argentino e poi perché come portieri c'ha delle cose che a me particolarmente mi piacciono di più, solo quello.
5: Ad esempio una caratteristica?
10: E io penso che Martinez, la sua personalità va oltre la media, diciamo, e poi ha toccato giocare cose molto importanti dove lui ha sido rilevante, quindi quello lo mette tra i 5 portieri migliori al mondo.
5: Quante volte ripensi a Fiorentina-Perugia?
10: Fiorentina-Perugia? sì. Ci penso, sono passati tanti anni, però uno ha dei bei ricordi e quindi ci penso tanto, sì. Ogni volta mi viene in mente quei momenti lì e mi fanno sentire molto felice.
5: Il popolo viola, la curva, lo stadio, i festeggiamenti.
10: Mi ricordo quando giochiamo a Firenze che vincevamo 1-0 e alla fine del primo tempo la curva che aveva cominciato a tirare i fuochi di artifici, dicendo che ormai era fatta e ancora mancavano 45 minuti e per loro era fatta e noi, a noi ci mancavano 45 minuti, però quella pressione lì è bella, bella, sì, bel ricordo.
5: E la parata più bella in tutta l'esperienza alla Fiorentina qual è stata?
10: Guarda, per me no, la parata più bella per me ma non come parata, non come parata, sino perché è stata importante con Perugia, un colpo di testa che è stato difficile per sostenere l'1-0 per noi, e quello ci ha permesso magari sostenere il risultato, che ci ha permesso poi a Firenze raggiungere l'obiettivo. Per il momento in sì, per me è stata quella parata lì, un colpo di testa nel primo tempo dopo l'1-0, non mi ricordo bene, a Perugia.
5: E insomma, siamo tornati anche parecchio indietro nel tempo con questa intervista a Secas, abbiamo ripercorso anche quei momenti che hanno portato la Fiorentina al ritorno in Serie A, quello spareggio con il Perugia che vide come protagonista assoluto Enrico Fantini, che fu capace di segnare sia all'andata che al ritorno contro la squadra all'epoca allenata da Serse Cosmi. È arrivato il momento di una piccola pausa, restate qui con noi, continuate a scriverci al 348 7593 933, tutti i vostri messaggi WhatsApp scritti e vocali, linee aperte per intervenire nel corso della seconda parte della nostra trasmissione, 055 77 11 171. A tra poco. We'll be right back.

0: Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: La prossima ora di trasmissione è offerta da
2: RS Acciai, acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
3: Al ristorante pizzeria Acqua Matta ed Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana, il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti, vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20.
4: Casa Project Infissi. Da oltre 20 anni aiutiamo architetti, costruttori e privati a trovare le soluzioni migliori per i propri progetti. Ti sappiamo consigliare i migliori brand in rapporto qualità-prezzo e ti assicuriamo consegne rapide. Contattaci al 327 20 54 288 oppure vieni a trovarci al nostro showroom a Scandicci in via San Paolo 5/G, dove potrai toccare con mano la qualità dei nostri prodotti e ricevere una consulenza personalizzata. Casa Project Infissi. Qualità e modernità, sempre al primo posto.
5: Antico Forno Giglio, in via Gioberti a Firenze. Il pane quotidiano e non solo da oltre 45 anni. Venite a provare i nostri prodotti, pane, schiacciate, pizza e pasticceria. Delizieremo i vostri palati. Siamo tifosi viola da sempre, cresciuti a pane e fiorentina. Vi aspettiamo numerosi all'Antico Forno Giglio, via Gioberti 151 Rosso, Firenze.
6: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
7: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
6: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
7: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
6: Istitutogiglio.it.
7: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
8: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
9: E sono in nacchero, fai bucamare clandestino e giro il campere. Allora, nella mia vita c'è un solo punto fermo, la tua officina Perini, quella di Signa. Io voglio lì via Mendola il 23C ogni volta e campere e esce fuori come nuovo. Perini, lei non prusurtra delle riparazioni. Allora!
0: Radio Firenze Viola.
10: Incoming message.
0: Leggila, ascoltala, guardala.
11: Buon pomeriggio dalla redazione.
12: Anche il Nobel per la pace 2026 ha un nome. Il premio è stato assegnato a Navanethem Navipillay, ex alta commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani, per il suo impegno nella promozione della pace e del diritto internazionale. Lo ha annunciato il Comitato Norvegese per il Nobel, sottolineando come Pillay abbia svolto un ruolo determinante nel garantire che i crimini di guerra, i crimini contro l'umanità e il genocidio siano perseguitati penalmente. Nata in Sudafrica nel 1941, Pillay è stata giudice del Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda e della Corte Penale Internazionale. Ha accusato Israele di genocidio a Gaza. La ironizza, potrei dividere il premio con Trump.
11: Ancora morti sul lavoro, un imprenditore edile di 62 anni ha perso la vita in mattinata a Filago in provincia di Bergamo. L'uomo è rimasto schiacciato da un mini escavatore mentre lo stava scaricando da un camion nei pressi di un'abitazione in costruzione dove era impegnato. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 e i vigili del fuoco, ma per il 62enne non c'è stato nulla da fare.
12: Torniamo ora sul giallo di Pietra Catella. Le indagini sulla morte di Sara Di Vita e della madre Antonella Di Jelsi, avvelenate con l'aricina lo scorso dicembre in provincia di Campobasso, si estendono ai computer della scuola frequentata dalle due sorelle Di Vita. La procura di Larino ha disposto una nuova perquisizione informatica al liceo classico di Campobasso, dove fino allo scorso anno studiavano sia Sara, morta insieme alla madre, sia la sorella Alice.
11: Continuano le indagini sulla banda della minicar nera a Roma. Dopo l'aggressione subita nei giorni scorsi dall'attore Davide Iacopini, ricoverato in gravi condizioni, secondo gli inquirenti gli autori potrebbero essere due minorenni e sarebbero gli stessi responsabili di altre azioni simili. In totale sarebbero 5 casi avvenute sempre nella zona di Monteverde Vecchio. Si è svolto oggi un vertice in procura per fare il punto sulle indagini. Al momento, in base a quanto si apprende, non ci sono identikit sull'autore dell'aggressione.
12: Maltempo in Italia e ancora allarme per piogge intense, nubifragi e strade allagate. La giornata di oggi è segnata da nuove criticità, soprattutto al sud. Nel Trapanese una doppia tromba marina nella zona del porto di Marsala ha provocato danni e feriti. Napoli e la provincia sono alle prese con violenti acquazzoni e allagamenti, mentre anche a Brindisi le abbondanti precipitazioni hanno provocato disagi e richiesto numerosi interventi dei vigili del fuoco. La protezione civile ha confermato l'allerta meteo arancione in alcune aree di Campania e Lazio, mentre in altre regioni è in vigore l'allerta gialla. Sotto osservazione le strade, i sottopassi e le zone più esposte agli accumuli d'acqua.
11: L'economia all'Ecofin in Lussemburgo ha raggiunto un accordo politico sulla supervisione dei mercati, cioè sul pacchetto che prevede misure per approfondire l'integrazione dei mercati dei capitali UE, mirando a sostenere la competitività. Il testo sarà approvato definitivamente in futuro in una prossima riunione del Consiglio. È un grande successo, ha commentato il ministro Giorgetti. Intanto è in Italia ancora il prezzo del gasolio consigliato ai distributori. Con una riduzione di 2 centesimi, il listino scende da 2,21 euro a 2,19 euro al litro.
12: È tutto, ma più tardi.
3: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola. Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
8: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
3: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
10: Radio Firenze Viola. Per me ha tanta voglia. Ma sta buono. E c'è voglia. Ha mangiato troppi fagioli. Sempre meglio niente che niente. Ciao ragazzi, Alessio a Firenze.
13: Bene. Buongiorno a tutti i tifosi Viola. Ma una domanda, ma se Attà, come credo o come si crede tutti ormai, darà forfè, perché non fare avanzare Fagioli e inserire Ululai dietro davanti alla difesa?
14: E allora è arrivato anche Aldo Finicano nei nostri studi, che saluto. Ciao Aldo.
15: Lorenzo, buongiorno, ben trovato.
14: Ti aspettavi anche tempo. Luciana Magistrato, qui in studio.
15: Mi aspettavo Lucianina.
14: Probabilmente ha notizie. Saputo che c'eri tu, ha detto allora non vengo. No,
15: ha detto io lei. Capisco questo dualismo forte.
14: Però Aldo Finicano,
15: lancio la sfida a Lucianina, ti aspetto la prossima volta
14: per
15: Un ennesimo duello.
14: Vediamo se raccoglierà questa sfida, Luciana Magistrato. Nel frattempo voglio ricordare ai nostri ascoltatori che Aldo Finicano è pronto a rispondere a tutte le vostre domande, tutti i vostri dubbi sulla Fiorentina. 348-753-933 il numero per i messaggi WhatsApp scritti e vocali, 055-7711-171 invece il numero per intervenire in diretta. Si riparte con Genoa Fiorentina. Qualcuno dice forse era meglio affrontare una squadra diversa, magari anche una big alla ripresa del campionato, perché Genoa comunque si gioca tutto domani.
15: Ci sono vantaggi e svantaggi sia ad affrontare una big sia affrontare una squadra che praticamente è ultima in classifica.
14: Sì.
15: E quindi da un lato
14: penultima è Venezia.
15: Penultima. Da un lato sembrerebbe un calendario agevole incontrare la penultima, che ha fatto credo un punto, un punto. E da un altro però c'è il rovescio della medaglia, che dice che è una squadra che ha assoluto bisogno di punti. E siccome la gara dopo la sosta, peraltro questa volta lunghissima come mai stata prima nel nostro calcio, diventa una gara incognita un po' per tutti, e chi chiaramente ha in questo caso bisogno calcistico assoluto di punti magari non ha avuto tutti questi nazionali che magari la Fiorentina ha avuto, e ha potuto preparare questa gara, o non voglio dire meglio, ma comunque in maniera differente, insomma, con
14: sì, anche se poi deve fare i conti con vari infortunati,
15: però
14: Genoa.
15: Appunto, sentivo la conferenza stampa di ieri di De Rossi che si lamentava di tanti infortuni che aumentano con le partite della nazionale, ma questo mi pare fisiologico, e che quindi anche lì avrà dei problemi. La Fiorentina d'altro canto dovrà gestire il ritorno di questi nazionali, e poi soprattutto, e qui diventa un discorso più generale, capire, non voglio dire il vero volto, ma comunque un po' la strada che la Fiorentina ha intrapreso, dovrà intraprendere e dovrà percorrere da qui in avanti, visto che l'inizio è stato tribolato per, insomma, tutte le vicissitudini che abbiamo vissuto.
14: Ti chiedo subito, parlando della difesa, sulla sinistra sceglieresti Vieri o Valdepeñas?
15: Ma io l'ho detto più volte che secondo me il titolare diventerà Valdepeñas nei momenti in cui questa sua fase difensiva sarà più efficace, e da questo punto di vista c'ha il mister Paolo, che è stato un grande terzino sinistro e che quindi secondo me lo potrà sicuramente supportare e aiutare in questa crescita. Io mi immagino che il titolare sia lui. Poi nel succedere delle partite, cercando di capire che partita uno dovrà fare, che tipo di avversario va a incontrare, dove magari potrei far male e magari dove aspettarsi qualche sofferenza, magari si può scegliere questa soluzione, che però rimane una soluzione secondo me alternativa rispetto a due motivi. Intanto perché Vieri non è di ruolo, sì, non è un terzino.
16: Andiamo a vedere anche quella che è la classifica.
14: Stiamo sentendo in cuffia.
15: È partito qualcos'altro. E poi perché appunto credo che anche nel modo di giocare, nel modulo, c'è insito dei terzini che comunque supportano l'attacco, voglio dire che spingono tanto, ma insomma che siano dei giocatori che poi con la fase di possesso appoggiano l'attacco. Quindi il ragionamento è duplice, secondo me è una soluzione che vedremo ancora, ma io penso che Valdepeñas da qui a un po' di tempo diventerà titolare.
14: Ecco, invece secondo te da qui a quanto tempo diventerà titolare Vieri, secondo te, come centrale? Perché in questo momento la coppia senza discussioni sembra essere quella formata da Dragusin e Ranieri.
15: Sì, perché dà più affidamento, però diciamo che nell'idea iniziale e anche forse le prime partite, mi riferisco alle amichevoli, non so se la prima Coppa Italia, insomma le prime gare, la coppia di centrale si poteva immaginare che fosse composta da appunto Dragusin e Vieri. Come si pronuncia, ecco. In realtà poi l'affidabilità di Ranieri secondo me ha fatto un po' la differenza, perché nel momento di difficoltà ha permesso un po' a Dragusin di recuperare un po' di condizione e dare un po' più di solidità, ma anche questo credo che sarà una cosa da verificare a partire dalla gara di domani e poi nelle gare a seguire, perché diciamo che un 11 titolare ancora non c'è, e il discorso che facevo prima è riferito anche alla difesa, capire poi quali sono le soluzioni migliori, visto che insomma ormai è un po' di tempo e quindi un po' di tra virgolette esperimenti sono stati fatti.
14: Ranieri, che tra l'altro in questi giorni ha
15: rinnovato il contratto, visto,
14: fino al 2029 con opzione fino al 2030.
15: Sì, quindi
14: una bella mossa da parte della Fiorentina, una mossa che comunque gratifica anche l'atteggiamento e il comportamento del giocatore.
15: Intanto mi sembra una bella cosa,
14: sì,
15: laddove un giocatore dopo tanti anni alla Fiorentina, peraltro il ragazzo ha fatto anche tutto il settore corso del settore giovanile, sì, e si identifica con una squadra, e quindi già questo è una bella cosa, una bella storia. Poi naturalmente il rendimento, che poi il campo è quello che è un po' un giudice per tutti, aveva evidenziato l'anno scorso qualche difficoltà di Ranieri, anche sì, secondo me dovuta a tanta pressione che lui si era messo addosso rispetto al fatto che vivesse la città, che era il capitano, certo, che veniva appunto da questa grande lunga militanza nei Viola, e questo forse l'ha portato un po' a peggiorare le sue prestazioni. Poi quando si è tolto un po' di pressione, grazie anche all'intuizione di Vanoli che gli ha tolto, sì, la fascia, che in quel momento sembra

0: Devo dire che l'ho visto in condizioni fisiche smaglianti. Infatti ho fatto un attacco frontale alla Fiorentina perché Firicano è ancora svincolato e non capisco perché non gli abbiano rinnovato il contratto.
1: Nick, ora devi dire cosa hai detto.
0: Dare le paste a tanti giocatori in Serie A.
1: Devi dire ora cosa hai detto.
2: In quella circostanza.
1: In quella circostanza precisa.
0: Che ti preferivo a un difensore centrale della Fiorentina?
1: Sì.
0: Però grande anche perché te comunque sia sei sempre in linea, capito?
2: Insomma,
0: e qualcun altro invece di tanto si sgancia, capito? Però devo dire che con la racchetta da padel non fa la sua figura, ecco, molto meglio le scarpe da gioco per Aldo, devo dire la verità.
2: O anche
0: con
2: quella da tennis magari.
0: Sì, in quel caso era padel, però in quel caso era padel. Ecco.
2: Però vince comunque, vince a padel Aldo, quindi è vero.
0: Americano è un vincente nato, lo rimpiangono anche a Cagliari.
2: Sì, è vero, è vero. Vabbè, non so se ci sono poi delle notizie a parte Niccolò Ceccarini.
1: Che notizie?
0: No, niente. Io quella notizia che ho dato è che faccio un attacco frontale alla Fiorentina, perché uno come Firicano svincolato che non è ancora sotto contratto è secondo me una cosa che
1: grazie,
0: non sta in cielo né in terra. Il problema lo sai qual è, Aldo? Che non hai grossi sponsor te, se no saresti già capito a giocare ancora nel Real Madrid delle glorie, ma insomma va bene.
1: Nelle Legends.
2: Va bene, grazie Niccolò Ceccarini, poi ritroveremo.
0: Un abbraccio, ciao Niccolò Ceccarini.
2: Allora poi andiamo anche ai messaggi vocali dei nostri amici da casa. Sentiamo subito uno al 348 753 933, eccolo.
3: Buongiorno Federico dai Camio. Volevo fare una domanda a Firicano, ma quando ti prendono la squadra e fai le visite mediche, cosa controllano? Perché mi sembra che Adda abbia dei problemi, cioè non hanno controllato se aveva dei problemi prima di acquistarlo, o stavo preso un furia e basta.
2: Allora, grazie al nostro amico ascoltatore, ricordiamo che Attà, secondo quello che risulta a noi, è ancora alle prese con alcuni fastidi e quindi molto probabilmente non prenderà parte alla partita di domani. Poi, ripeto, vedremo se Vanoli, che partirà alle 14, farà un punto della situazione preciso su questo giocatore per capire anche che tipo di percorso si apre per lui per poterlo rivedere al 100%. Aldo.
1: Allora, diciamo che quando ti acquistano ci sono alcune visite che fai in più rispetto alle normali visite mediche di inizio stagione, quindi sicuramente in primis c'è un'analisi della storia del giocatore dal punto di vista fisico, poi ci sono delle visite particolari, ora non mi viene il nome, quando ti mettono dentro
2: delle risonanze,
1: bravo, apposite per quelle che sono le articolazioni, la schiena, e insomma di solito si fa questo tipo di screening rispetto a un giocatore nuovo, però chiaramente molto dipende dalla storia del giocatore. Se ha avuto dei problemi, allora magari si interviene su un ginocchio con una visita ortopedica, se c'è stato qualche problema o di qualcosa di questo tipo. Ma in generale c'è uno screen generale che porta a vedere se c'è qualche problematica. Ma ecco, comunque all'Udinese aveva giocato con regolarità.
2: Sì, adesso magari andiamo a vedere anche quali sono state, quante sono state le sue presenze l'anno scorso con l'Udinese, però ecco,
1: non ci sono solo le presenze, ma sì, chiaramente certo. Nel senso, magari non ha fatto tante panchine.
2: Sì.
1: Certo. Bisogna capire se il giocatore è stato sempre a disposizione, cose di questo tipo.
2: Certo.
1: Molte volte non è così facile capire se c'è qualche problematica. Altre volte si evidenzia, altre volte no.
2: Però guarda, l'anno scorso, 2025-2026, sono state 32 le sue presenze. Poi ripeto, come dicevi tu, bisogna vedere anche.
1: Ecco, quindi parliamo.
2: Però comunque sono 32 presenze. Sono 32
1: parliamo
2: volte
1: di giocatore
2: in cui è stato a disposizione. Ecco, sì.
1: Cioè, non ci sono dubbi. Uno che ha fatto 32 gare, o quantomeno è sceso in campo 32
2: presenze,
1: volte,
2: sì.
1: È un giocatore integro. Quindi già si parte da questo presupposto. Quindi non mi pare che da questo punto di vista si possano fare delle colpe rispetto all'acquisto di Attà.
2: Sì, in effetti insomma, c'era stato qualche messaggio di qualche nostro ascoltatore, ce l'hanno venduto rotto, ma insomma se guardiamo al suo storico, ecco, l'anno prima sono state 27 le sue presenze, magari sì, un po' meno, però insomma non è che fanno pensare ad un giocatore che si ferma in continuazione.
1: Con problemi, anzi, mi dà l'idea di un giocatore continuo.

0: tempo.
1: Quindi partendo da lì, facendo poi le visite che si devono fare, insomma, questo insomma mi sembra un po' un azzardo, una cosa del genere detta. Poi chiaramente ti capita un problema in preparazione, te lo porti avanti e uno magari viene da pensare, ecco, c'aveva dei problemi, ma poi il calcio è fatto anche di queste cose.
0: Sì, assolutamente. Parlando del centrocampo, Ndur, in questo momento si parla Ndur, tanto di lui.
1: Il gol di Ndur parla da solo.
0: Sì.
1: Io l'anno scorso, in tempi non sospetti, avevo parlato bene di questo ragazzo, che probabilmente non mette d'accordo tutti.
0: No, non mette assolutamente d'accordo tutti, perché
1: è divisivo per tanti, però se vogliamo essere pratici, tutti gli allenatori poi in qualche modo di riffo di raffa, sì, e lo mettono dentro,
0: sì.
1: Ora nell'Under 21 è un giocatore leader, è un giocatore anche un po' più anziano, no? Rispetto, certo, agli altri, certo, ragazzi, e quindi si nota, si evidenzia ancora di più questa
0: differenza,
1: questa differenza. Però non mi pare che sia l'anno scorso che quest'anno, a parte qualche partita in cui insomma la Fiorentina in generale non ha girato, è un giocatore che ha un rendimento sempre positivo.
0: E in questo momento si è guadagnato a tutti gli effetti la titolarità.
1: E poi è un giocatore, io l'ho detto perché piace anche a me, perché sa far tutto, nel senso è un giocatore che sa scegliere i momenti della gara, quando forzare, quando difendere, quando inserirsi in aria, segna, voglio dire con regolarità, ma spesso un calciatore fisico, moderno, perché comunque ha struttura e tecnica. Mi pare che, a dispetto di quando è arrivato che sembrava un po' un oggetto misterioso, mi pare un giocatore in grande crescita, che secondo me ha anche gli occhi addosso di qualche altro club europeo.
0: Certo, tra l'altro poi ricordiamo che il PSG ha il 50% sulla futura rivendita di questo giocatore. Oggi nel suo editoriale su firenzeviola.it Luca Calamai lo definisce capitan futuro e scrive che nel momento in cui si chiuderà il percorso di De Gea e maglia viola, Ndur potrebbe anche prendersi la fascia di capitano. Cosa ne pensi? Un po' prematuro? Oppure
1: sì, direi un tantino prematuro, anche perché rimanendo nell'immediato, il rinnovo di Ranieri secondo me per ora, chiaramente quando il ragazzo sarà titolare lo vedo capitano Ranieri, anche
0: perché vedi la possibilità di riacquistare la fascia da parte di Ranieri.
1: Sì, sì, quindi lo vedo anche un capitano, un giocatore insomma, quando magari subentrerà a partita in corso, comunque farà un po' di rotazione. E per Ndur ancora presto, anche perché ecco, il mercato potrebbe secondo me dare questa possibilità a Ndur di
0: sì, ci vorrebbe però un'offerta davvero molto sostanziosa, in virtù del fatto che il 50% è nelle mani,
1: assolutamente sì. Poi c'è tutto l'incasso di mercato, contratto, insomma tutte queste cose, però secondo me non è un giocatore in questo momento che puoi dire vabbè rimarrà 10 anni a Firenze.
0: Ma lo puoi dire per pochi giocatori,
1: per nessuno ormai,
0: appunto, sì.
1: Ormai questa è diventata un'utopia,
0: sì.
1: Pensare che un giocatore possa fare un'intera carriera nello stesso club è diventata un'utopia.
0: Sì. Andiamo a salutare e a coinvolgere nella nostra discussione anche Mario Bortolazzi. Ciao Mario.
2: Ciao, buongiorno a tutti voi.
0: Ben ritrovato, c'è anche Aldo Firicano qui accanto a me.
2: Ciao Aldo.
1: Mario, buongiorno. Mario che spesso viene qui.
0: Viene a Firenze?
1: Sì, certo. Col suo amico, nostro amico.
0: Chi è il nostro amico?
1: Fortunato. È Mario.
2: Sì, sì. E lui ormai è... ormai comanda a Firenze, ormai è...
1: Sì. È il tuo compare, però.
2: Padronito. No, è una persona molto...
1: Sì,
2: ci conosciamo da 40 anni, quindi è una persona molto, per me, importante.
0: Senti, domani c'è Genoa Fiorentina. Come la vivi intanto questa partita? Perché siamo il Genoa, nel quale ha giocato per tanti anni vive una situazione complicata. Sì. La Fiorentina invece potrebbe essere sulla via della guarigione, ecco, sulla base di quello che abbiamo visto nelle ultime due partite di campionato con Vanoni alla guida, sembra poter essere in grado di ripartire questa squadra. Cosa ne pensi?
2: Ma è una partita sicuramente delicata per tutte e due le squadre, e per la Fiorentina è importante dar continuità ai risultati dopo il ritorno di Vanoli e dopo un inizio di stagione veramente drammatico, viste le aspettative che c'erano nei confronti della squadra, visto il mercato che aveva fatto. Invece dopo tre partite si è ritrovata a zero punti e inevitabilmente c'è stato un cambio di timone, però è una squadra che ora mi sembra in ripresa, ha messo le pedine al posto giusto, in questo momento poi secondo me ha un ottimo centrocampo, perché secondo me è lì dove la Fiorentina ha la qualità migliore, perché Fagioli, Dura, abbiamo visto Atta, le alternative sono importanti come Brescianini e Auli, e quindi è una squadra che è in via di ripresa e rispetto al Genoa appunto secondo me ha questo vantaggio di avere un centrocampo solido in questo momento.
0: Ecco, ma da allenatore ti chiedo, chi faresti giocare a centrocampo, perché ci sono tante possibilità a disposizione di Vanoli, però ecco, se la Fiorentina utilizza il 4-2-3-1 deve scegliere tra Ndur, Fagioli, Ulai, parlavi di attacchi, probabilmente però dovrà saltare la partita di domani, insomma in tanti qui a Firenze vorrebbero vedere insieme Fagioli e Ulai, però ancora questa possibilità non si è mai concretizzata, salvo pochi minuti con il Frosinone.
2: Ma io, per come vedo, come ho visto queste partite qualcuno l'anno scorso, Fagioli per me è un play. Magari non so se lui è convinto, ora mi sembra più convinto.
0: Sì, ora sì.
2: È un play. E con a fianco uno come Ndur, uno come Brescianini, uno come Atta, che hanno gamba, che hanno tempi di inserimento, per me lui è importante per questa squadra, riesce a dare equilibrio. A volte forse giocando in quel ruolo vuole fare, come posso dire, uscire da situazioni difficili con la tecnica, con il dribbling, per l'amor di Dio, ho visto che ha queste capacità, però a volte questo comporta anche un rischio, e come è successo in un paio di occasioni la Fiorentina ha preso gol perché ha perso palla in mezzo al campo. Però ripeto, è un giocatore che secondo me fa girare molto bene la squadra, dà equilibrio alla squadra e ha visione di gioco che è importante.
0: Aldo,
1: allora concordo in pieno con Mario, vabbè, è stato
0: un grande centrocampista,
1: un maestro lì in mezzo al campo, e sono d'accordo. L'unica cosa che vorrei aggiungere è che la Fiorentina potrebbe anche giocare con tre centrocampisti, quindi un centrocampo a tre con Fagioli sicuramente, play con Attà e Ndur mezzale, per esempio.
0: Sì.
1: Secondo me è un'idea che è rimasta in Paolo e che magari rivedremo.
0: Sì. Però comunque Ulai rimarrebbe sempre fuori.
1: Però Ulai, secondo me, non dico che paga, nel senso, una convivenza con Fagioli secondo me ci può stare, ma dovrà essere vista e rivista, e secondo me, magari mi sbaglio perché con Paolo non ci siamo parlati su questo, e lui li vede, come dire, in alternativa insieme, secondo lui preferisce, secondo me, appunto, utilizzare Ndur, utilizzare Atta, Brescianini magari in alcune situazioni. Io credo che la Fiorentina magari un centrocampo a tre potrebbe essere più adatto e premiare i giocatori di qualità, come diceva giustamente Mario, che ha. Però poi appunto bisognerà capire se l'equilibrio della squadra ne risenta, e allora in quel caso, certo, necessariamente gioco forza dovrà tornare con i due mediani, giustamente come diceva Mario, Fagioli e Ulai entrare nelle rotazioni che saranno fisiologiche poi di partita in partita.
0: Ecco Mario, Ulai è stato definito da Vanoli un piccolo Kanté. Cosa ne pensi? Ha un po' esagerato. Lui comunque ha allenato Kanté, quindi lo ha detto anche con cognizione di causa.
2: Quindi meglio di lui chi può dirlo? Sì, anch'io sono dell'idea che lui è più un, come posso dire, uno che riesce a interrompere le trame avversarie, uno che va dal fastidio. Però a livello di costruzione secondo me Fagioli è molto più bravo, ha più qualità. Non lo so se possono coesistere, secondo me fanno fatica, perché entrambi probabilmente prediligono giocare centralmente, non magari fare le mezzali, e quindi la convivenza tra di loro è un po', sì, un po' difficile. Ripeto, come ha detto Vanoli, conoscendo appunto, avendo conosciuto Kanté e vedendo ora Ouli, capisce quali possono essere le caratteristiche simili e come inserirle nel centrocampo della Fiorentina.
0: Ecco, tornando invece alla partita di domani, all'impostazione della gara, ti aspetti che il Genoa possa nei primi minuti essere particolarmente aggressivo, possa sfruttare ma magari anche la spinta di Ferraris, possa giocare subito all'attacco?
2: Ma il Genoa sin dall'inizio cerca di andare a aggredire l'avversario, cioè, sfruttando il fattore dello stadio, perché Marassi, lo sappiamo, è una bolgia, la gente è tutta lì, la gradinata spinge molto, i giocatori si sentono forti da questo aiuto del pubblico, quindi partiranno sicuramente forte. Poi la voglia di riscatto da questo inizio di campionato non all'altezza di quello che erano le aspettative, dopo aver fatto un buon campionato, un buon finale di campionato l'anno scorso, raggiungendo la salvezza in anticipo, si aspettava una partenza migliore. Purtroppo non è stato così, domani cercheranno di recuperare quello che non è successo nelle precedenti partite.
0: Aldo, quante battaglie hai fatto al Ferraris?
1: Diverse, tra l'altro anche con Mario in campo dall'altra parte. Sono d'accordo, Genoa partirà forte, il Genoa cercherà di fare una partita che spesso fa in casa, quindi di grande aggressività, cercherà di, secondo me, rubar palle e trovare la Fiorentina un po' aperta nell'intento di giocare e cercherà di indirizzare la gara. Questa partenza secondo me, per tanti motivi, non ultimo perché si viene da una lunga sosta, forse sarà il momento più importante della gara, perché potrebbe dare a una delle due squadre fiducia e togliere all'altra, quindi secondo me l'inizio sarà particolarmente importante domani, fermo restando che poi lo sviluppo della gara insomma si vedrà, però sapendo anche la necessità dei punti del Genoa, il modo con cui gioca, io credo che questa gara sia stata preparata in questo modo, poi domani vedremo alle 15 che succede.
0: Mastantuono invece, Mario, le tue sensazioni su questo calciatore, le tue impressioni?
2: Ho visto un po', però alla prima di campionato centenario, quindi ho visto solo quella partita. Ha dimostrato di avere grandi qualità tecniche, di saper saltare facilmente l'uomo, deve avere continuità, ma quello la deve trovare col tempo, con le partite, perché è un ragazzo giovane, viene da due campionati diversi rispetto a quello italiano, perché è stato prima in Argentina, poi è venuto è stato in Spagna al Real Madrid, ora si trova a giocare in Italia. Sono tre modi diversi di giocare, ma le qualità non si discutono, le qualità tecniche sono importanti, perché riesce spesso a saltare l'uomo nell'uno contro uno, a creare la superiorità numerica, e quindi è un ragazzo, è un giocatore di prospettiva importante.
0: Va bene, vedremo allora. Mario, grazie per il momento, a presto.
2: Grazie e buon proseguimento. Ciao Aldo.
1: Ciao Mario.
0: Grazie
1: ciao
0: Mario. A Mario Bortolazzi. E a proposito di Mastantuono, l'impressione che possa giocare al primo minuto, nonostante questo viaggio intercontinentale che si è dovuto sobbarcare dopo gli impegni con la nazionale, il jet lag, gli sforzi, insomma lo stress che deriva da questo viaggio, però ecco, secondo te...
1: Se ne parlava giusto, prima con i ragazzi.
0: Sarebbe giusto farlo giocare al primo minuto.
1: Che dicevano appunto, è arrivato... Oggi ha fatto il primo.
0: Ieri un allenamento, diciamo così, a scarichi bassi, sì.
1: E oggi il primo vero allenamento con la squadra. Ma quando c'è un giocatore così, è difficile da lasciare fuori. È difficile da lasciare fuori. E poi aggiungo che, come un po' forse tutta la Fiorentina, questo ragazzo ha fatto intravedere grandi cose. E quindi questo... diciamo che fa ben sperare, perché quando comincia un po' a crescere, perché ancora è vero che è discontinuo, ma i giocatori di questo tipo lo sono discontinuo per definizione, no? Perché comunque non possono sempre,
0: certo,
1: tutte le azioni sempre... creare, sì, sì. Però all'interno di una partita sapere anche un po' riconoscere i momenti in cui lui può andare a incidere, questo secondo me dovrà fare un po' di esperienza. Dovrà anche crescere da un punto di vista caratteriale, perché comunque è un ragazzo giovane, quindi beato lui, ancora un modo di ragionare che attiene più ai ragazzi di 20 anni,
0: sì.
1: Che poi fa il giocatore e quindi un po' rifletti questa, tra virgolette, questa tua immaturità, e quindi però è un potenziale crack che cioè difficilmente tieni fuori, se non appunto per motivi strettamente fisici, perché comunque siamo ha giocato in nazionale, forse non ha fatto
0: tutta, ha segnato,
1: visto il gol che ha fatto, insomma vederlo anche accanto a Messi è stato anche bello. Quindi secondo me è un po' come la Fiorentina, che ha, in questo momento ha un grande potenziale che dovrà però evidenziare nel proseguo del campionato.
0: Ecco, parlare di Mastantuono, parlare di viaggi intercontinentali mi fa tornare alla mente Batistuta, perché lui se ne sobbarcava tanti di viaggi intercontinentali, sì. Magari si entrava anche, insomma, proprio a ridosso della partita, insomma,
1: anche
0: tu
1: vissuta,
0: sei stato compagno di squadra di Batistuta, quindi ecco,
1: anche vissuto da me. E quindi è un ulteriore, come dire, accumulo di stanchezza rispetto comunque a partite che sono sempre tirate, partite con la nazionale dove non ti risparmi ovviamente, poi c'è il viaggio, poi torni e c'è anche le aspettative. Non è facile, devo dire la verità, da compagno. Prima se ne parlava, dice, ma questo non si è mai allenato, poi arriva e gioca, no? Ci potrebbe essere, certo, un po' di malcontento rispetto a chi magari è stato qui 3 settimane e tutti i giorni ha sperato di poter giocare, ma in realtà io credo che poi si riconosce il valore di un giocatore, e se questo giocatore, che è forte, arriva in condizioni accettabili, è chiaro che deve andare in campo.
0: È chiaro però, come facevi capire poco fa, che un allenatore deve anche cercare di salvaguardare gli equilibri.
1: No, infatti
0: del
1: poi la considerazione dell'allenatore, che raccoglie tutti questi dati, no? Come sta il giocatore, cosa ha fatto, chi si è allenato, come, il tipo di partita, poi fa tutta una serie di considerazioni e decide poi se appunto impiegare Mastantuono o piuttosto puntare, sentivo di Gnonto prima,
0: sì,
1: un'alternativa,
0: sì, Gnonto potrebbe
1: alternativa
0: essere un'alternativa, sì.
1: Nell'accezione più favorevole del termine, insomma, quindi poi l'allenatore chiaramente deciderà, anche perché De Rossi diceva una cosa giusta, che è la palissiana, nel senso che i giocatori si fanno male perché viaggiano, giocano tanto, riviaggiano e in qualche modo si fanno male, quindi anche pensare di preservare poi anche nel minutaggio il giocatore, secondo me non è un'idea così avulsa.
0: Ecco, invece tornando alla possibile sostituzione di Attà. Poi sentiamo anche qualche messaggio vocale al 348 753 933. Si parla in questo momento di Gonçalves, sempre che la Fiorentina giochi il 4-2-3-1, Gonçalves potrebbe essere posizionato alle spalle della punta. Ecco, potrebbe essere quello il vero ruolo di Gonçalves per il presente e per il futuro. Insomma, lui si sente un numero 10.
1: Sì, onestamente sì.
0: Cioè, se utilizzi lui, è chiaro, devi giocare il 4-2-3-1, perché sì, sì, puoi giocare anche con 4-2-3, però se no devi un po' adattare.
1: Esatto. Questa cosa però ti può dare all'interno anche della stessa gara, non cambiando uomini, quindi non facendo cambi, di cambiare il sistema, perché Gonçalves potrebbe fare sia il giocatore dietro la punta, come si chiama ora comunemente, o comunque l'esterno in un 4-3-3. E anche per Gonçalves, che è un giocatore talentuoso, vale un po' il discorso fatto per Mastantuono e per gli altri. La Fiorentina ha questo potenziale che dovrà evidenziare, quindi al di là anche del modulo, perché Gonçalves davvero può giocare lì e può giocare un po' più largo, ma io ritengo che poi il giocatore bravo va a dimostrare. Ora prendiamo l'esempio della Spagna, che è la squadra migliore e più bella del mondo, diciamo che un ruolo rispetto a un altro, 20 metri dentro il campo rispetto a un altro, poi non cambia la sostanza della qualità della Spagna. E ora poi facendo riferimento alla Fiorentina,
0: ecco, dice sempre Luca Calamai nel suo editoriale su firenzeviola.it che Attà sano è meglio di Gonçalves. Sei d'accordo?
1: Ma io su Attà ho ancora delle grandi aspettative.
0: Sì.
1: Ora, questa partenza è stata, come vogliamo chiamarla, un po' difficoltosa.
0: Sì, sì.
1: Per tutta la squadra, e poi naturalmente questo si riverbera sui singoli giocatori, no? Quindi io su Attà, a vederlo giocare con l'Udinese, e poi il fatto che venisse qua, ero estremamente contento e lo sono ancora. E penso a lui, ora ripeto sempre la stessa cosa, divento stucchevole, che anche lui ha questo grande potenziale che potrebbe davvero esplodere anche lui in talune determinate condizioni. Quindi mi aspetto da Attà, le partite non sono state tantissime, poi diciamo la verità, sono state
0: 5 di campionato, c'è stata una di Coppa Italia, anzi 2 di Coppa Italia.
1: Io ho sempre detto che per valutare una squadra ci vogliono almeno 10 gare, siamo a metà,
0: sì.
1: Quindi aspetterei altre 5 per un po' orientarsi su quello che poi sarà il valore effettivo della Fiorentina.
0: Quindi non ti sbilanci anche sulle proiezioni che riguardano gli obiettivi della Fiorentina. C'è chi dice, ne parlavamo con Niccolò Pontello, che potenzialmente la Fiorentina potrebbe essere anche da primi 5 posti, c'è chi invece come Pino Vitale dice la Fiorentina arriverà tra le prime 8. Tu che dici?
1: Ma intanto la partenza ha inficiato un po',
0: sì,
1: quella che è la media per arrivare tra le prime 8-5 formazioni. Però proprio perché le partite non sono state tantissime, la strada per recuperare c'è, e quindi in questo momento io direi di avere un ottimismo realistico, nel senso che la Fiorentina deve ambire a cominciare da domani, perché la classifica ancora non è che sia così bella.
0: Ah, certo. E 4 punti, 5 partite.
1: Eh no, anche vederla visivamente, se tu guardi, siamo sempre nella parte dove si sta male.
0: Sì, sì, sì.
1: E quindi mettendo in primo piano una risalita della classifica, perché poi l'esperienza deve servire, e da lì in poi, giorno di ritorno, capire se appunto c'è spazio, e il potenziale secondo me c'è per andare in posizione di classifica che insomma rasentano un po' le posizioni europee.
0: Sentiamo un altro messaggio vocale, eccolo.
3: Allora, io il discorso lo proporrei in un'altra maniera. Non è, diciamo, scegliere chi gioca, con esempio, tra Fagioli e Ulai. Qui il discorso è un altro: ci sono 16 giocatori che scendono in campo tutte le domeniche, e la rosa di ogni squadra è formata da 20-22 giocatori, quindi secondo me non è detto se magari un giocatore sta fuori dall'inizio, è un giocatore magari messo in secondo piano, è un giocatore che in quel momento lì ritiene l'allenatore opportuno che giochi un altro, quindi ci deve essere questo discorso secondo me, pinza da campi.
0: E in effetti, insomma, l'abbiamo detto tante volte, adesso si gioca in 16, non più in 11, e a volte sono più importanti coloro che subentrano.
1: Ecco, l'amico ha assolutamente ragione, anzi forse addirittura certe volte più importanti.
0: Sì.
1: Io, tornando nel passato, proprio nel passato.
0: Quando giocavi tu?
1: Quando giocavo io.
0: Anselmo Robbiazzi.
1: Volevo arrivare a lì, c'è stato il precursore di questo, che so, sesto uomo nel basket, sì. Che... era Anselmo Robbiati, detto Spadino,
0: sì.
1: Che quello è un giocatore che ha deciso tante partite, e con un minutaggio molto inferiore magari rispetto anche al mio, però ha deciso molte più partite, è stato molto più decisivo di me.
0: Aveva questa capacità di entrare subito nel vivo della partita.
1: Quindi, tornando ai tempi attuali, con 5 cambi, 5, che vuol dire metà squadra, i 5 che vengono a subentrare non è detto che abbiano meno argomenti rispetto agli 11 che entrano in campo.
0: Gie, comunque, secondo te è un giocatore che deve partire dall'inizio?
1: Sì, a me piace da morire.
0: No, qui, insomma,
1: qui so, metto che il mio gusto personale influisce, mi piace tanto perché è un po' un giocatore moderno, fisico, punta l'uomo, salta, partecipa anche alla fase difensiva con buona lena, e a me piace questo giocatore. Io
0: si aggiusta la mira, se riesce,
1: ecco,
0: ad essere
1: non
0: più
1: so
0: concreto
1: in questo momento, stabilire quanto può migliorare, potrebbe avere un margine di miglioramento, sì.
0: Secondo Giovanni Galli può arrivare ad una valutazione di 80 milioni.
1: Ora, io, a parte l'aspetto economico, no, che mi interessa poco, ma la cifra tecnica del giocatore, veramente adesso riesco a far fatica quanto miglioramento può avere questo ragazzo. Potrebbe arrivare veramente da 1 a 100, e anche lui è chiamato a fare questa crescita anche in maniera graduale, non serve subito esplodere,
0: no,
1: però
0: certo,
1: essendo
0: però,
1: giovane
0: può diventare davvero un grande esterno,
1: cioè, secondo me questa buona possibilità, perché l'allenatore secondo me lo vede molto bene. Paolo gli piace in GE,
0: sì, tra l'altro l'ha fatto esordire lui al Torino in Serie A,
1: e quindi secondo me ha questa corsia preferenziale che, avendo delle grandi potenzialità, potrebbe sfruttare al meglio.
0: Eh sì, come dicevo, magari, ecco, se riuscisse anche a segnare qualche gol,
1: no, anche questo, la crescita passa per qualche gol anche importante, e per qualche giocata in più, per un minimo più di continuità durante la gara, perché si accende e si spegne con facilità.
0: Stessa. Guarda, sono andato a riprendermi quelle dichiarazioni di Giovanni Galli a cui facevo riferimento,
1: sì.
0: E ha detto: non credo che Barcolà e Diomandé siano tanto più forti di Gie, e nemmeno lui sa quanto è bravo.
1: Concordo, anche se però devo dire che sia Barcolà che Diomandé, insomma, hanno già dimostrato qualcosina.
0: Certo.
1: Mentre Gie ci può arrivare. E quindi io, carta canta, per ora quei due ragazzi sono superiori rispetto a Angie. Un
0: po' di messaggi al 348-753-933. Quentin ci scrive: ma Robbiati era magrissimo, aveva un tiro preciso e anche abbastanza potente, nonostante che non fosse fisicamente così prestante. Sì, aveva un tiro anche preciso, che punizione riusciva a centrare sempre.
1: C'aveva un piede, ragazzi, c'aveva un piede meraviglioso, sì. Un piede che non ce la faceva cantare, no? La voleva far cantare.
0: Sì.
1: Ecco, l'idea del piede sinistro di Spadino,
0: sì.
1: Insomma, secondo me si può associare a divinità del calcio. Poi chiaramente qualche deficit fisico c'era, e proprio in luogo di questo magari l'allenatore del momento preferiva utilizzarlo in un lasso di tempo minore, perché poteva dare il massimo. Magari non è così resistente come così qualitativamente importante.
0: Ripenso quando parlavi di Robbiati a un aneddoto che mi ha raccontato Francesco Toldo, non so se sei stato protagonista anche tu di qualche aneddoto simile, perché mi raccontava Toldo che a volte chiamava a casa di Robbiati quando ancora non c'erano i cellulari, lui rispondeva e Francesco diceva: sì, guardi, volevo parlare signora con Anselmo. No, sono io.
1: E l'episodio è così, cena di club.
0: Sì.
1: C'eravamo io, Francesco Toldo e qualche altro ragazzo, e non so perché chiamiamo Spadino e risponde Spadino, e Francesco gli fa: signora, mi può passare
0: Anselmo?
1: No, sono io. E lì chiaramente risata generale.
0: Insomma, quella vocina di Robbiati era particolarmente, ti poteva trarre in inganno.
1: Grande Spadino.
0: Marco il mio velista, siamo vicini ai saluti, per quanto riguarda
1: qua ci fanno dei perché poi c'è la regia stampa, di chiudere,
0: perché poi c'è
1: perché
0: la conferenza
1: qua noi
0: stampa.
1: Spaziamo
0: spaziamo su tutto, però ecco, Marco il mio velista ci scrive: un pareggio con il Genoa sarebbe il risultato più avvilente per una Viola che pensa in grande, senza discussioni, solo la vittoria, 3 punti. Sì, poi bisogna vedere anche come arrivano certi risultati, però comunque sì.
1: Quelli del Genoa non sono d'accordo.
0: No,
1: intanto.
0: No, però effettivamente bisogna pensare a una vittoria contro il Genoa.
1: Io credo che bisogna, l'avevo detto prima, la Genoa potrebbe essere un'opportunità, ma anche una trappola, attenzione.
0: Sì. Robbiati entrava, incideva, Firicano ti reggeva la difesa, è proprio così. È proprio così.
1: Grazie, questo caffè pagato, chi è questo?
0: Quentin. Caffè pagato per Quentin, va bene, ricordatelo e segnatelo, caro Quentin. Aldo, siamo davvero ai saluti, grazie mille.
1: Grazie Lorenzo, alla prossima.
0: Restate con noi perché tra poco inizia Palla al Centro, ma in apertura di Palla al Centro ci sarà subito la conferenza stampa di Paolo Vanoli per la presentazione della partita di domani contro il Genoa. Grazie a tutti, buon proseguimento su Radio Firenze Viola.

0: del cuore è Radio Firenze Viola.
1: La prossima ora di trasmissione è offerta da
2: RS Acciai, acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
3: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio dal 1991 è qui per aiutarti.
4: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
3: Con la divisione Biopelle ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
4: Chiama senza paura l'800 13 47 87 800 13 47 87
3: istitutogiglio.it.
4: Contattaci oggi stesso 800 13 47 87.
5: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
0: Radio Firenze Viola.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: La cronaca in primo piano: un imprenditore edile di 62 anni ha perso la vita nella mattinata di oggi a Filago, in provincia di Bergamo, in un incidente sul lavoro. L'uomo è rimasto schiacciato da un mini escavatore mentre lo stava scaricando da un camion nei pressi di un'abitazione in costruzione dove era impegnato. L'incidente si è verificato intorno alle 8:30. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 e i vigili del fuoco, ma per il 62enne non c'è stato nulla da fare.
6: Indagini sulla morte di Sara Di Vita e della madre Antonella Di Jelsi, avvelenate con la ricina lo scorso dicembre a Pietracatella in provincia di Campobasso, si estendono ai computer della scuola frequentata dalle due sorelle Di Vita. La procura di Larino ha disposto una nuova perquisizione informatica al liceo classico di Campobasso, dove fino allo scorso anno studiavano sia Sara, morta insieme alla madre, sia la sorella Alice. L'intervento della polizia è previsto per il prossimo giovedì. Gli agenti esamineranno il dispositivi informatici presenti nell'istituto per accertare se qualcuno li abbia usati per cercare informazioni sulla ricina, la sostanza tossica che ha ucciso le due donne.
7: L'Italia affronta una nuova fase di maltempo. Una perturbazione atlantica sta interessando soprattutto le regioni centrali e meridionali, con precipitazioni diffuse e temporali di forte intensità. A causa di una doppia tromba marina registrata a Marsala, nel Trapanese, 9 persone, tra cui 4 bambini e 5 adulti, si sono recati in ospedale per alcune ferite. Il Dipartimento della Protezione Civile ha valutato un'allerta meteo arancione su Lazio e Campania, mentre il livello giallo riguarda diverse aree del paese, dal nord alle isole maggiori. In particolare, in alcune zone del territorio campano, l'allerta è stata prorogata fino alle 15 di domani.
6: Il Nobel per la pace 2026 è stato assegnato a Navi Pillay, ex alta commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani e per il suo impegno nella promozione della pace e del diritto internazionale. L'ha annunciato il Comitato norvegese per il Nobel, sottolineando come Pillay abbia svolto un ruolo determinante nel garantire che i crimini di guerra, i crimini contro l'umanità e il genocidio siano perseguiti penalmente. Nata in Sudafrica nel 1941, Pillay è stata giudice del Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda e della Corte Penale Internazionale, accusato Israele di genocidio a Gaza.
7: I due quadri del pittore Pierre-Auguste Renoir, rubati l'8 settembre scorso dal museo Cansumer nel sud della Francia, sono stati ritrovati. Fermate 6 persone nell'ambito delle indagini. Il valore del colpo era stato stimato in 9 milioni di euro. Le telecamere di sorveglianza avevano ripreso 2 persone che avevano trafugato i quadri.
6: Il tennis, giornata amara per gli italiani al Masters 1000 di Shanghai. Flavio Cobolli prosegue il suo momento no e viene eliminato da Adrian Mannarino, che vince col punteggio di 6-1, 4-6, 6-3. Per il tennista romano è la quarta sconfitta consecutiva in singolare. A stretto giro è eliminato anche Matteo Berrettini, sconfitto da Brandon Nagashima. Azzurro cede allo statunitense per 7-6, 7-5.
7: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.

0: Radio Firenze Viola. Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala. È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli. Se fai parte di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
1: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
0: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.

0: palla al centro.
1: L'approfondimento sulla viola. Notizie, ospiti, opinioni e collegamenti.
0: Tutto ciò che fa Fiorentina
1: è su Radio Firenze Viola.
2: Con un paio di minuti di anticipo apriamo questo palla al centro, il più importante degli ultimi 17-18 giorni, perché siamo alla vigilia adesso sì della ripartenza, della ripresa del campionato. Domani Fiorentina di scena a Marassi contro il Genoa, con novità importanti dalla mattinata, in particolare per ciò che riguarda le speranze di avere e di vedere Mastantuono titolare in campo a Marassi, e invece con una sensazione molto negativa su Attac, potrebbe addirittura non essere dei convocati. Tra pochissimo vediamo che ci racconta Vanoli. Nel frattempo ben ritrovato Luca Calamai.
3: Ciao Luca. Questa storia di
2: Attac, Franco sì, Attac no, questo è quanto ci è arrivato in mattinata, e rinforzato poi dalle indicazioni anche di Niccolò Ceccarini, l'avete visto via social, addirittura direi a rischio convocazione Attac.
3: Allora io oggi nell'editoriale di stanotte avevo scritto che meglio Attac di Gonçalves che Attac era un giocatore. Ho detto ora che sta bene, perché se nessuno ci dice nulla,
2: no,
3: si è allenato.
2: Signa non ha giocato semplicemente per cautela, è tutto
3: quindi,
2: a posto, è tutto ok. La
3: qui,
2: sosta
3: ragazzi,
2: lo rimetterà in condizioni.
3: Se c'è un problema, calcolate che finora Attac, se non sbaglio, ha sempre giocato.
2: Sì, se non titolare, io credo però le abbia giocate tutte. Ora
3: io
2: ti
3: guarda,
2: controllo.
3: mi verrebbe da dire quasi sempre titolare, mi verrebbe da dire, ma posso sbagliare, per carità. E quindi, certo che stamani sentivo Buongiorno Firenze
2: con Andrea
3: che diceva che a lui risultava che il problema di Attac fosse un problema che lui quasi cronico, ecco.
2: Sì, sì,
3: poi
2: giocate tutte
3: in virtù di che cosa, non sapeva che cosa, o non voleva fare ipotesi, ovviamente, perché poi si entra in un discorso di privacy, quindi estremamente delicato. È un problema. Ora speriamo che invece Vanoli ci dica che Attac sta bene, che Attac gioca, che Attac parte, che è pronto, abile, arruolato, e queste tre settimane sono servite a far sparire questo problema. Ti devo dire, ce la siamo anche un po' tirata, Tommaso, si può dire? Stanno tutti bene, ce l'ha tutti, che gioia, che bello.
2: Sì, è anche vero che qualcosina su Attac ci ha detto grosso, e quindi pensa a quando si ritorna, quando si diceva non è al massimo, ma conto magari di averlo per quelle tre partite nelle quali lui era in panchina. Poi in realtà da Vanoli non c'è mai stato detto niente. C'è un problema, c'è qualcosa,
3: ma c'è già, noi siamo in attesa, lo diciamo, innanzitutto salutando gli ascoltatori di Lady Radio che saranno con noi due ore. Siamo in attesa di una conferenza stampa, ragazzi, che oggi acquista ancora più importanza. State qui di attaccati con noi, perché è evidente che una delle domande sarà la situazione di Attac.
2: Cosa?
3: Siccome
2: cosa?
3: La Fiore, aspettiamo di avere indicazioni su Mastantuono. C'è questo fatto che un po' tutti pensano che se non c'è Attac si va a 4-2-3-1 con Gonçalves
2: che fa il
3: contro
2: terzo.
3: Il Genoa vai a fare così.
2: Se no, Luca, o fai Ulai Fagioli in Dur,
3: che può essere,
2: o se no Brescianini, e le opzioni diventano due.
3: Tutte aperte.
2: Sì, io però te l'avevo già detto ieri, cioè io non voglio fare il rompiballe, però io voglio capire cosa Attac. Perché se dopo tre settimane, non due, dice c'è stata una sosta normale. No, c'è stata una mega sosta. Se dopo tre settimane di lavoro, nelle quali fra l'altro non ha fatto nemmeno la partita col Signa, ci fu detto semplice cautela. Io un po' sono preoccupato, è il più forte. È quello che si è detto, come si è fatto a prenderlo.
3: Poi ti devo
2: ha
3: dire.
2: Giocato cinque partite nelle quali abbiamo visto tutti che c'è qualche problemino fisico, che non è al 100%. Ora c'è bisogno di una diagnosi chiara. Però ecco, io un po' sono preoccupato.
3: No, guarda Tommaso, ora noi siamo davanti a tre opzioni, no? Prima opzione, Attac parte per Genoa e Vanoli ti dice, sempre giocato titolare, lasciatemi tempo, okay. Ma è abile e arruolato, va bene, una soluzione e va tutto bene. Seconda soluzione, non Vanoli in questo caso, ma ci dovrebbe essere un rappresentante dello staff medico, arriva e dice: guardate, Attà non è nell'elenco dei convocati, la situazione di Attà è questa, questa, questa, questa e questa. E anche questo mi dispiacerebbe da morire, perché ragazzi, non sarebbe una buona notizia, anche perché in questo caso non si parlerebbe di un trauma, credetemi, i traumi alla fine li recuperi, ma qualcosa, come diceva appunto Andrea Giannattasi, un po' di croniche, questo non è una buona notizia. Mi auguro non la terza opzione, no? Che si dica
4: la peggiore,
3: non si sa, no. Vediamo.
2: Ah, sì, no, cioè, oppure è tutto a posto.
3: Vai,
2: scelta,
3: ci siamo. Quindi scriveteci durante la conferenza di
2: outfit sportivo.
5: C'è un meeting qui dopo le 14:30. Beh, quindi possiamo partire subito. Giulini, anzitutto sport.
2: Veloce, perché va liberata la sta.
5: Ciao, ciao.
6: Pronti via, cioè dopo 3 settimane, dopo questa sosta inedita, insolita, lunga, che Fiorentina aspetti, chiedi, vuoi? Perché praticamente, cioè, sono in tanti a pensare che forse il campionato vero della Fiorentina comincia da domani. Grazie.
5: Il campionato è cominciato da quando ho messo piede qua, l'ho detto, continuo a ripetere che noi dobbiamo guardare il nostro processo, quindi è un altro test, perché penso che la partita più importante è quella che venga dopo le soste, soprattutto con una sosta così lunga. Però sono contento perché ho seguito i ragazzi da lontano e li ho visti carichi, con la voglia di rientrare a Firenze per andare a continuare a fare qualche cosa di importante con il nostro processo. Quindi dobbiamo guardare noi stessi e ripeto, tutti i nazionali sono rientrati in buone condizioni, poi questa sosta ci ha dato gioie, ci ha dato un po' meno gioie, come Pongracic, che ha giocato poco e magari forse era l'unico giocatore che magari aveva bisogno dopo il mondiale di queste 3 settimane, però integreremo questo lavoro partita dopo partita.
7: Masini, Gazzetta dello Sport.
8: Sì, ciao, buon pomeriggio. Ciao. Qualcosa già detto, cioè che la squadra sta bene, però le volevo chiedere se ci sono delle criticità e le volevo chiedere in modo particolare, visto che se ne parla tanto di Attà, dal momento che ha saltato anche l'amichevole contro il Signa, quindi volevo capire come sta e se dovesse dirci che non sta bene, le chiedo per quello che può di dirci com'è la situazione, grazie.
5: Ma che con Attà... ci siamo seduti insieme allo staff medico e a questo sovraccarico funzionale dell'addome, e quindi eccoci. Abbiamo deciso, perché penso che io voglio un giocatore a posto al 100% che mi possa arrivare in fondo alla stagione, perché è un giocatore per noi molto importante. Quindi andando a vedere il suo storico da inizio campionato, era un mese che faceva alti e bassi, e quindi siamo arrivati a prendere questa decisione di rallentare il lavoro, fargli un lavoro specifico per averlo da quando rientrerà al 110%, perché penso che è un giocatore per questa Fiorentina importante. No, domani non ci sarà.
9: Non ci sarà?
5: No.
2: Beh, un sovraccarico
5: funzionale al carico dei muscoli della dom.
3: Sai cosa vuol dire, no? Qual è la traduzione di questo?
5: No.
2: Penso a dov'è l'addome.
5: I tempi è meglio non dirli, perché non si sa mai. Però l'importante è che abbiamo deciso che quando debba rientrare deve essere al 100%, perché solo un giocatore al 100% può esprimere veramente quelle che sono le sue qualità.
7: Gensini, Corriere dello Sport, Radio Sportiva.
10: Buongiorno. Lo scorso anno ti hai riportato dietro un po' il rammarico che la squadra ovviamente non era la tua, no? Perché è arrivato a novembre. Questa sosta ti ha permesso, pur essendo arrivata anche quest'anno a campionato, a stagione iniziata, di sentirla più tua, di essere veramente il costruttore di questa squadra? Grazie.
5: Ti rispondo semplicemente che l'ho sentita subito mia dal primo giorno che sono arrivato, quindi non devo guardare. Ho detto, chiudo il capitolo l'anno scorso, io l'anno scorso non lo voglio più sentire, io voglio sentire un processo, una squadra talentuosa, come ho sempre detto, non mi tolgo, che possa, come hanno detto i dirigenti, avere una prospettiva futura. Quindi da quando sono qua ho detto, una squadra che mi stuzzica, e penso che con questi ragazzi, ho visto anche l'entusiasmo di come sono rientrato dalle nazionali, è bello lavorarci insieme.
7: Gianna Attasio, La Nazione, Radio Firenze Viola.
4: Salve mister.
5: Ciao.
4: Volevo sapere come sta Mastantuono, quanto è contento per il suo primo gol con la nazionale argentina e se rispetto magari ad altri nazionali avrà una gestione un po' diversa oppure lui l'ha visto carico, pronto in questi giorni, avete fatto la rifinitura stamani immagino, e se è pronto per giocare quindi dal primo minuto domani, grazie.
5: Ma tutti quelli convocati sono pronti, lui abbiamo fatto un piano di rientro dettagliato, come ho sempre detto è un giocatore che mi ha impressionato anche questa volta su come è stato ligio a quello che ha dovuto fare, quindi penso che un ragazzo giovane possa recuperare velocemente anche se arriva a due giorni dalla partita, quindi è a disposizione, però ho anche la fortuna di avere una rosa che è stato con me 4 settimane e ha lavorato veramente sodo e penso che chi vada in campo se lo merita.
7: Sardelli, Repubblica.
11: Salve, ben ritrovato. Chiedo se dopo questo lavoro fatto in queste 3 settimane Pedro Gonçalves, che ha avuto un'estate complicata, è in condizione anche di partire titolare o serve ancora un po' di tempo?
5: Ma guarda Pedro, penso che come hai detto te era quello che giustamente insieme penso forse a Marin che è andato in nazionale era quello che aveva più bisogno di queste 3 settimane, quindi abbiamo lavorato sodo tanto e lui è un grandissimo professionista oltre che essere un grande giocatore, si vede una persona cambiata. Poi ripeto, abbiamo la fortuna, ho la fortuna di essere un allenatore della Fiorentina che può scegliere e sicuramente noi dobbiamo guardare alla squadra, non al singolo, perché un campionato è lungo, abbiamo bisogno di tutti, siamo 19 giocatori che possono tutti essere titolari, quindi per me non ci sono più delle riserve, perché con 5 cambi ci sono dei titolari che entrano nel secondo tempo, quindi dobbiamo essere pronti tutti, chi gioca dall'inizio, chi non gioca, soprattutto penso in un campo difficilissimo come il Maras.
7: Benvenuti, Corriere Fiorentino.
12: Salve, buongiorno. A proposito della partita, le chiedo che impressione le ha fatto fin qui il Genoa, perché chiaramente la classifica parla in una direzione con 1 punto in 5 partite, però a livello di prestazioni che Genoa ha visto fin qui e se si aspetta anche qualcosa di diverso rispetto appunto a queste prime 5 uscite. Grazie.
5: Ma hai detto bene te, i numeri non dimostrano i pochi punti, quindi dobbiamo stare molto attenti, è una squadra che secondo me è cresciuta tanto, sa pressare bene e soprattutto sappiamo benissimo che penso che sia il campo più difficile per portare via punti il Marassi, uno per l'atmosfera, quindi come ho detto i giocatori ci sono più partite all'interno della partita e noi dobbiamo essere bravi a capire i momenti dove secondo me forse col Napoli ci è mancata questa lucidità di capire quando era il momento di soffrire, l'abbiamo capito, ma il momento di uccidere la partita lì abbiamo mancato, però sono cose che ci dobbiamo lavorare, però questo sappiamo benissimo la loro situazione, sappiamo benissimo quanto il pubblico il Maras si trascini e noi su questo dobbiamo essere preparati, un altro step per la nostra crescita.
7: Misul, Radio Bruno.
13: Buongiorno mister, a proposito anche della gara del Napoli di cui ho parlato poco fa, un'alternanza che abbiamo visto è quella sulla fascia sinistra tra Vieri e Valdepeñas, sono 2 giocatori con i quali ha avuto la possibilità di lavorare in queste 3 settimane, è un ballottaggio che continueremo a vedere a seconda delle partite o si sta delineando una gerarchia su quella fascia lì?
5: Non mi voglio ripetere, è una fortuna avere... per un allenatore è la fortuna di avere dei ballottaggi, quindi non solo lì anche a centrocampo, non solo lì anche con i difensori centrali, quindi è anche un modo per crescere anche per loro. Io quando ho scelto Vieri ho scelto per una questione tattica di squadra, in quel momento lì serviva quello, però la bellezza è stata quella che quando è entrato Valdepeñas ha capito subito la partita, ha capito cosa doveva fare, questo è quello che pretendo dai miei giocatori, quello che ti ho detto che alla fine non ci sono riserve, perché io penso che una spinta a livello emozionale soprattutto a livello tattico durante il Napoli è stata anche una di quelle, ma non è che Vieri abbia fatto male.
7: La Serpe, Lady Radio.
14: Volevo sapere, mister, riguardo a Fagioli, tornato dalla nazionale, lei ci ha lavorato tanto e adesso che tipo di giocatore si ritrova? Quello che lei voleva o ancora meglio?
5: Ma intanto sono molto felice per lui, sono felice anche per Endur. Queste sono le soddisfazioni di un allenatore. Questo è quello che ho sempre detto io, che un giocatore forte, un giocatore tatticamente intelligente può giocare diversi ruoli, perché il calcio moderno è questo, l'ha dimostrato con noi in un ruolo, l'ha dimostrato in nazionale prendendosi il palcoscenico in un altro ruolo. Adesso viene il difficile, per lui viene il difficile, adesso deve essere continuo e deve dimostrare che vuole crescere e diventare ancora più forte. Quindi io posso essere solo che felice per lui e orgoglioso per essere oggi il suo allenatore e avergli dato qualche cosa per portarlo lì.
7: Ogni Santi, la Broviola.
15: Salve mister. Ciao. È stata la prima volta nella storia, credo, che c'è stata una sosta così lunga. Sì. È stato un bene, è stato un male, vantaggi, svantaggi, perché se ne sta parlando poco, per capire anche da parte nostra è stata una novità, quindi è servita ai ragazzi staccare così tanto oppure è stato uno svantaggio staccare così, cioè ci faccia capire un po'.
5: Ah, io penso che sia stata una novità per tutti, come hai detto te è la prima sosta così lunga. Prima di dare giudizi, secondo me, bisogna sedersi, l'abbiamo vissuta per la prima volta e capire che cosa ha dato e che cosa ci ha tolto. Sicuramente è una cosa da studiare e noi abbiamo cercato di interpretarla a modo nostro, però è una sosta lunga, lunga. Se devo dare un mio giudizio personale, non mi piace molto, perché vedo, cioè, c'è molto distacco col campionato, ti portano via tanti giocatori e il problema è che a volte tanti giocatori non giocano, quindi 3 settimane sono difficili, anche perché la nazionale non è un club. Però è stata una bellissima esperienza, che giustamente sarebbe bello sedersi e avere un confronto anche con le nazionali per capire anche loro come le hanno vissute e per capire anche un club che cosa ha bisogno magari in queste 3 settimane per migliorarsi. Quindi il mio pensiero, meglio devo vedere i fatti oggettivi.
7: Mazzanti, Sport Italia.
16: Ciao mister, buon pomeriggio. Uno tra i più positivi nell'ultima partita in campionato era stato Dragusin, in questa sosta nazionale ha parlato di Pongracic, anche lui una partita è stato lasciato in tribuna, poi ha preso un'espulsione. Volevo chiedere, ecco, se ha già parlato col giocatore, immagino di sì, come l'ha ritrovato?
5: Guarda, ho fatto le nazionali, quindi

0: Pellicciari, RTV 38.
1: Sì, salve mister, torno un attimo sul centrocampo, perché senza Attà è chiaro che qualcosina cambia, credo che ha scelto questo ruolo un po' ibrido, quasi di trequartista. Ecco, le volevo chiedere se è più portato oggi, o meglio domani, a andare su una Fiorentina un po' più aggressiva, magari con Gonçalves, senza chiedergli chi gioca chiaramente, sulla tre quarti, oppure avere un più equilibrio cercando un centrocampista di ruolo accanto a Fagioli e Ndur.
2: Nella tua domanda c'è la tua risposta, la fortuna di poter scegliere, quindi sceglierò in funzione a quello che penso che potremmo fare meglio.
3: Ale
0: Zecchi, Viora News.
4: Che devi dire? Se no dalla
5: salve mister, io le voglio chiedere se in questa sosta ha visto un po' quell'equilibrio che prima del Napoli cercava, insomma, se ha visto dei miglioramenti da questo punto di vista, e anche in difesa, se dal punto di vista dei rapporti con i compagni, al di là di Vieri, nel ruolo di terzino, ha visto dei miglioramenti. Grazie.
2: Ma sai, quando c'è un processo, quando c'è un miglioramento, non si può girare pagine, da adesso si fa tutto bene, ci stiamo lavorando. È come il discorso di mentalità, si parla di mentalità, questa squadra è talentuosa, deve diventare squadra, ma c'è di mezzo questi alti e bassi che ti faranno diventare sempre più squadra. Quindi, come ha detto, ripeto, come ha detto la società, come ha detto il direttore, questa squadra bisogna vederla nel futuro, e nel futuro dobbiamo costruire delle idee. Ok, che non si costruiscono in 3 settimane, neanche queste 3 settimane, ma ci stiamo lavorando tanto.
0: Ultime due, Verni e Caroli. Verni, fiorentina1.com.
6: Salve mister, io volevo portarla su un singolo e volevo chiederle un commento su Luca Ranieri, fresco di rinnovo. Che giocatore ha ritrovato e soprattutto quanto conta per lei questo rinnovo e questo giocatore? Grazie.
2: Luca è la Fiorentina. Luca è la Fiorentina. Penso 13 anni. Penso che forse è un destino che nel momento che sono tornato qua abbia fatto questo rinnovo, perché l'ho sempre ritenuto la Fiorentina sotto tutti gli aspetti, quindi orgoglioso, deve essere orgoglioso di quello che ha fatto, di quello che sta facendo. È un gesto importante anche da parte della società, perché questo ha fatto capire anche che la società premia anche quei giocatori che rappresentano questo valore, ma questo valore lui l'ha dimostrato nel bene e nel male che c'è davanti la Fiorentina. E quindi ripeto, quando succedono queste cose io purtroppo sono un po' romantico e sono veramente felice per lui, perché quello che ha fatto se l'ha meritato. E l'anno scorso, quello che sono contento delle parole che lui ha detto, perché ha capito quello che io ho fatto, ma ha anche capito che quello era solo per il bene della squadra, e io penso che lui oggi sia un giocatore importante. Quindi questo fa vedere che all'interno di uno spogliatoio non serve la fascia da capitano per essere un leader o per essere qualcuno di importante, serve essere qualcuno di importante in tutti i momenti, nei momenti che tu giochi e nei momenti che non giochi. Quindi questo è il segnale che ha dato una società.
0: Ultima, Caroli, Radio Bruno.
7: Buon pomeriggio.
5: Ciao.
7: C'è un altro giocatore che è finito agli onori delle cronache, parlo di Cher Ndur, quel gol clamoroso in azzurro da 70 metri, insomma già dalla sua faccia capisco che sia stato incredibile. Le chiedo che giocatore ha ritrovato al rientro dall'azzurro, che tipo di percorso secondo lei può ancora fare, cioè che margini di crescita ha secondo lei? Grazie.
2: Oggi l'ha riprovato in allenamento, non ha funzionato però. quindi no, a parte la battuta, ripeto, Cher, indipendentemente che ha fatto un gol strepitoso, è quello il coraggio di provare di una cosa, quindi anche lui è un po' il discorso di Fagioli, la sua crescita esponenziale che ha avuto in questi anni, in questi 2 anni da quando c'è il sottoscritto. Questo fa capire che anche a volte la mia esperienza nel settore giovanile è quello di non giudicare subito un giocatore, perché il giocatore giovane ha bisogno di step per crescere, ha bisogno anche a volte di

0: fiducia, ha bisogno di bastone e carote. Però Cher è, sono felice, lo vorrei vedere in nazionale maggiore, spero di vederlo, perché è un giocatore che anche lui si merita questo palcoscenico, perché in Under 21 ha dimostrato di essere, penso che Baldini anche l'ha detto, di essere un giocatore importante. Quindi glielo auguro, lavoro per quello. E adesso, come gli ho detto, gli ho regalato la maglia numero 8, il 10 la fascia al capitano se la mette da parte, l'8 perché deve correre.
1: Grazie, grazie a tutti.
0: Grazie, ciao.
2: E va bene, termina qui la conferenza stampa di mister Vanoli, toccando vari argomenti. È rimasto fuori, lo vedo anche da qualche messaggio, il nome di Ulai. Non sono arrivate domande su di lui, anche se poi, insomma, c'era, lo avete sentito, un po' di tempi stretti, sala stampa da liberare entro le 2:30, e vabbè. Quello che conta, Luca, è quello che ha raccontato. Mi sembra un Vanoli molto sereno. Si percepisce, c'è, cioè, un bel clima nel gruppo. È chiaro che questo sovraccarico all'addome di Attà, detto a questo punto espressamente dal tecnico, ci racconta di una situazione che va affrontata con attenzione, con grande cautela, per riaverlo al 100%. Poi approfondiremo, insomma. Però ecco, qui non è solo
3: questa, è una brutta notizia, ragazzi,
2: che stia,
3: è una brutta notizia,
2: che non sia al massimo a tà. C'è un problema da risolvere,
3: che è un problema che, allora, ricordatevi questo tipo di problema. Io mi limito alle parole dell'allenatore.
2: Sovraccarico funzionale,
3: bisogna stare molto attenti per via della privacy, però chiunque abbia un minimo di conoscenza potrebbe e abbinerà automaticamente questa riflessione, quello che ha detto Vanoli, a una parola che purtroppo nel calcio è un problema. Per i calciatori è un problema, è la malattia dei calciatori.
2: Fa malissimo.
3: Ed è
2: la
3: una cosa.
2: Non ti alzi, bravo, dal letto dal dolore, il giorno dopo sembra di avere un aspetto. Cioè, ovviamente, come dire,
3: hai avuto anche quello. Poi magari il giorno dopo giochi.
2: Sì, con l'antidolorifico, ma la mattina dopo è ancora più doloroso proprio il tirarsi su. Poi magari è una situazione di sovraccarico. Ora,
3: ripeto, ma io invece purtroppo io ti devo dire la verità, Tommaso, non c'è da essere sereni su questa situazione, ma te lo spiego perché. Con la pubalgia, mi è scappata.
2: Vabbè, con il sovraccarico funzionale all'addome,
3: alcuni giocano, cioè riescono a convivere, no, con questo fastidio. Altri sono costretti a operarsi. Mi ricordo un centrocampista della Lazio, ma la tecnologia moderna porta anche
2: altri
3: a questa
2: devo
3: direzione.
2: Stare proprio fermi. Altri, a me viene fermi in mente, se non sbaglio, Zidane i primi, esatto, mesi alla Juve.
3: E quindi il problema è che se dopo 3 settimane di lavoro particolare
2: è questo, mi
3: non
2: preoccupa.
3: Parti. Cioè, non è che non parti,
2: no,
3: vuol dire,
2: anzi,
3: che il problema,
2: fare complimenti a Niccolò che lo,
3: no,
2: ha
3: Niccolò
2: anticipato sui,
3: bravissimo,
2: social in mattinata.
3: E vuol dire che sei in una fase acuta del problema, capito? 3 settimane di lavoro particolare, Tommaso, cioè non è che te hai,
2: no,
3: in queste settimane
2: ieri,
3: giocato domenica mercoledì hai fatto un sovraccarico,
2: hai sempre fatto lavoro a parte.
3: Se nel lavoro a parte la situazione è a livello così acuto da non andare a Genova, questo è un problema, è un fastidio, un grande fastidio. Io non ho visto questa grande allegria, cioè mi pare che sia evidente anche nella valutazione.
2: No, dico in generale,
3: di Vanoli,
2: però,
3: perché va
2: per
3: a toccare
2: un po' di alternative, ce l'abbiamo.
3: Ma per carità, la Fiorentina è alternativa a tutti, ma a te è qualcosa di speciale.
2: Certo, è quello più forte, è quello
3: e fammi
2: più
3: anche dire che questo, sì, che ora diventa un qualcosa di pubblico. Io continuo a credere che se te, società, mandi dei messaggi strada facendo, probabilmente fai un qualcosa che difende di più il giocatore, perché ora si capisce perché non abbiamo mai visto il Verratta. È chiaro, questo è un problema. Stamani Andrea Giannattasio parlava di problema cronico. Oggi si può guarire da questo tipo di fastidio, ma certo è un problema, è la malattia dei calciatori, quindi è un problema che c'è. Ecco, io credo che se visto che è evidente se lo porta all'inizio della stagione, se magari fossero stati avvertiti che conviveva con questo problema e probabilmente ha cercato di risolverlo giocando, come a qualcuno capita, ad alcuni capitano di risolverlo giocando il problema, cioè di non essere obbligato a fermarsi. Ecco, forse avremmo capito perché nessuno di noi non ha visto il Verratti e noi cominciavamo a dire ma cos'è, non sarà un altro Gudmus? No, non c'entra niente Gudmus. Questo ragazzo sta convivendo con qualcosa che gli crea un problema. Dopodiché oggi la Fiorentina e Vanoli ha due opzioni, ma non te lo regala a De Rossi questo vantaggio, perché è un vantaggio importante.
1: Se vuoi tre.
3: No, te parli di giocatori, parlo di posizionamento. Ah, okay. No? Oggi la Fiorentina può giocare o con centrocampo a 2, quindi 4-2-3-1, o a 3. È una bella differenza e lui non glielo regala questo vantaggio in partenza a De Rossi. Se lo vado a scoprire un'ora prima, quando ci saranno le formazioni, perché cambia tanto nella scelta degli uomini. Ti faccio un esempio, così siamo chiari. Un conto è se giochi con Gonçalves, e un giorno è un conto se giochi con Ulai o Brescianini, perché a questo punto metto in corsa anche Brescianini,
1: certo, sì.
3: E capite, c'è una differenza fondamentale,
2: sono in tre per una maglia, fermo restando Fagioli e Ndurri intoccabili.
3: Quindi sono tutte valutazioni che
2: ma Santuono, Pellegrino, sì. Io sul loro tre ho ultime
3: Valori sa già chi gioca,
2: tutto
3: sa già chi gioca, ma ovviamente non vuole regalare questo vantaggio, ma è un grande peccato perché purtroppo arriva questo problema all'inizio di un ciclo di gare che vedrà la Fiorentina affrontare il Como, dopo il Genoa, l'Inter, il Sassuolo e la Juventus. Tommaso, difficile che a Tarri torni di questo tipo di partite, io te lo dico.
2: Te vedi già il post sosta di novembre.
3: Perché ora lui si blocca facendo
2: poi
3: un lavoro
2: questo
3: particolare.
2: Questo ce l'ha detto chiaramente, lo vogliamo quando sarà di nuovo al 100%.
3: Quindi, io ti dico, poi ora cercheremo di darvi qualche informazione un pochino più precisa, però vedete, il problema di queste questioni croniche, come diceva stamani Andrea Giannattale, è che te ti fai una piccolo stiramento, 20 giorni finisci e ritorni, ti fai il menisco, 15 giorni e via. Questo bisogna vedere se l'organismo riesce a superare questo problema, che se no è un piccolo fastidio che ti accompagna giorno per giorno.
2: Continuiamo a parlarne tra poco. Peccato. Primo break per noi, scriveteci 348 753 933. Siamo in diretta anche su Lady Radio, perciò c'è il 3925 727 7775, se no chiamate 055 77 11 171.
4: Radio Firenze Viola.
5: Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
6: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord instabilità residua in Piemonte, Emilia Romagna e Triveneto con fenomeni in esaurimento. Meglio altrove, temperature in calo, massime tra 14 e 19 gradi. Al centro migliora sulle regioni tirreniche, ancora instabile con piogge e rovesci intermittenti su interni e adriatico. Temperature in calo, massime tra 18 e 23 gradi. Al sud instabile soprattutto sulla fascia tirrenica tra Campania, Calabria e Sicilia con piogge temporali. Meglio altrove, temperatura in diminuzione, massime tra 20 e 25 gradi.
5: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
7: Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
8: E invece sì. La radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata. Tutti i sabati su Radio Firenze Viola va in onda Firenze in campo. Calcio e non solo, la trasmissione di approfondimento sulla Fiorentina e sul mondo sportivo. Dalle 14 alle 17, in compagnia di
9: Fabio Ferri.
8: Firenze in campo, solo su Radio Firenze Viola.
9: Stai ascoltando Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
5: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. Firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
7: Finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
8: Contattaci telefonicamente al 333 579 5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
7: Ti stiamo aspettando.
5: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze.
10: Sovraccarico di che guadagnano un monte di cattivi e si mettano in pausa per cosa? Il 110% quando tra 3 anni si rimette a ta, va via. Questa è una grossa presa di puntini puntini, Alessandro Viola.
11: Allora quindi riapitoliamo un attimino. I due acquisti più eclatanti, più onerosi del calciomercato dei paratici, a casa è capito che c'ha la pubalgia. Ulai, cioè, nemmeno citato da nessun, niente, questo ragazzo ha fatto il mondiale, è arrivato, sembrava sparito dai radar. Ok?
12: Ragazzi, ma questo Vanoli sembra Napoleone. Carico a mille. Speriamo che non sia uno Iachini bis che faceva in Mourinho. Forza Vanoli, domani c'è il test importante, vedremo i fatti col Genoa.
2: Va bene, mi ha fatto ridere come sempre Giovanni, sì, con la versione di Iachini Mourinho. C'è anche Federico,
3: sì,
2: che
3: allo 0557711171 c'è Federico, ciao, grazie di essere con noi.
13: Buonasera, ben ritrovati a tutti. Mentre rientro al lavoro ascoltavo un po' i messaggi, meglio non commentare tante risposte, glielo ho detto di attà, perché se uno non può nemmeno avere un infortunio, cioè, voglio dire, sono ragazzi giovani, io, cioè, ma lo seguono il calcio questi o guardano altro? A volte sento dei commenti, ma Sant'Antonio un po' fa, ma Sant'Antonio lo valuta, cioè Vanoli apposta valuterà Vanoli se mettere in campo Mastantonio. Mi auguro di sì, qualche trentina di minuti si possa vederlo. Poi volevo dire una cosa da voi, un appello, l'ho fatto anche a Tenerani l'altro giorno. Mi sentite?
3: Sì.
13: Noi siamo sempre quei ragazzi, si va dappertutto. Volevo dire la mia testimonianza sui biglietti per Milano, perché
2: per l'Inter,
13: la trovo scandalosa. E non potere, non è che non si vuole andare, è che tanti di noi non ce la fanno a fare una spesa di 40-50
2: certo,
13: euro
2: certo,
13: per fare un viaggio a Milano, orari improponibili, e tanti ci dicono ma non ve lo dice nemmeno il dottore, ho capito, però se uno ama la squadra può capire anche questi
2: certo,
13: vantaggi. Io direi riteniamo meno e sosteniamo Vanoli, perché finalmente abbiamo un allenatore che io lo considero quasi un babbo per noi tifosi. Non so, tanti mi infameranno, io.
2: Ma perché ti devo fare?
3: Forse
2: più che babbo, il fratello maggiore.
13: Vi ascolto sulla storia dei biglietti e Forza Viola domani, il resto viene dopo. Buonasera.
2: Ciao Federico, grazie e buon lavoro. E poco da dire, mi sembra tutto legittimo. È arrivato anche il comunicato, dopodiché già si parte male, nel senso che ti obbligano ad acquistarli online. Sai che anche a Torino praticamente ti devi fidelizzare a un progetto che non ti può interessare, perché sei un tifoso ospite, e quindi già pronti via. Anche nel caso dell'Inter è un acquisto online tutt'altro che semplice. Poi ci sono i prezzi e i parcheggi a pagamento. Stavo riguardando anche il comunicato arrivato ormai circa 48 ore fa, e quindi sotto questo profilo poi secondo me bisogna dare atto alla curva di essere anche molto in linea con i propri principi, perché non è la prima volta, anzi è l'ennesima. Esatto. Spesso è capitato anche a Roma contro la Lazio, è capitato a Torino contro la Juve, ed è un modo giusto di dire non ci stiamo, ci
14: si trattasse come ultima ruota del carro, e allora non si viene. Lo trovo giusto.
3: Ma è giustissimo. E poi se uno vuole andare, va. Cioè, non è che c'è un imprimato, una bolla,
14: esatto,
3: papale.
14: Esatto.
3: Però mi sembra una riflessione giusta.
14: Come poi,
3: ragazzi,
14: tendenzialmente le fanno tutte.
3: Guardate. Io credo, Tommaso, su questo fronte
14: non so chi,
3: ci vorrebbe una visione diversa di tutto il calcio. Guarda, io in questo sono veramente per stabilire dei prezzi almeno per i settori popolari. Poi, per carità, chi vuole andare in tribuna d'onore, chi vuole andare al buffet della tribuna d'onore, al pranzo, faccia quello che vuole, per carità di Dio.
2: Anche però, Mauro in diretta con noi.
3: Ciao Mauro.
15: Ciao, buongiorno. Intanto volevo fare una domanda, perché Calamai ha fatto il libro con Giancarlo,
3: sì,
15: e volevo sapere, domani dovrebbe esserci Giancarlo,
3: sì, alle 18:30 a Scandicci.
15: Ecco, ma ci sei anche te?
3: Sì, sì.
15: Bene, allora ci vediamo.
3: Mi fa tanto piacere.
2: Ti aspettiamo, Mauro.
15: Tra l'altro, firmare il libro. No, mi devo far firmare il libro.
3: No, ma sicuramente. Tra l'altro, guarda, ci regali un assist per dire che noi saremo nel posto che ci è stato assegnato, e ringraziamo gli organizzatori di Scandicci. Saremo lì praticamente dalle 14, per cui chi vorrà potrà seguire insieme a noi la trasmissione di Lorenzo Di Benedetto, Chiara Bevilacqua, Gian Andrea Giannattasio, che vi farà vivere la partita. Poi con tutto il dopo partita, con le interviste, le pagelle e compagnia, 18:30, 19:30 ci sarà Giancarlo Antonioni, e a seguire ci sarà Andrea Bruno Savelli con tanti ospiti per l'analisi della partita. Quindi grazie dell'assist che ci hai fatto, e per noi è un grande onore essere a uno delle fiere più importanti della nostra regione, certo. Ecco, lo diciamo, Fiera Scandicci è un riferimento. Tra l'altro, non so, c'era ieri, c'era il Fierone, se non sbaglio, non so se dove
15: ieri c'è stato il Fierone, sì,
3: non so, c'è stato Pelù anche, almeno era un programma, se non sbaglio. Poi
15: non lo so perché purtroppo io ci sono potuto andare solo dopo,
3: perché c'è stato purtroppo il tempo, in quel senso non ieri non ha aiutato ieri. Domani forse dovrebbe essere buono,
14: cioè,
3: dici tutto.
15: Ma domani io verrò a sentire Giancarlo, a vederlo solo allora alle 6:30,
3: perché
2: post partita, ti preoccupare.
15: Prima c'ho un dramma familiare, ho due figli che giocano a calcio e giocheranno uno contro l'altro.
3: Ah, bello. E quindi sei messo male, devi puntare al pareggio, diretto a me, punta al pareggio.
15: Ma infatti alla fine punterò al pareggio.
3: Noi si tifa per il pareggio. Come si chiamano i tuoi figli?
15: Matteo e Lorenzo.
3: Matteo e Lorenzo, il babbo va per il pareggio.
15: Lo so, poi io sono attaccato a tutti e due, quindi per me
3: vorrei vedere.
15: Io non faccio mai discriminazione,
3: ci mancherebbe,
15: sono uguali. Allora, no, volevo dire una cosa riguardo proprio alla faccenda di Yatta, perché molti non sanno di fatto che cos'è la pubalgia. La pubalgia è un'infiammazione delle fasce che rivestono le fasce muscolari. Il problema quindi è, diciamo, quando tu crei un sovraccarico, la fascia muscolare ha una guaina, e quella guaina, quando si infiamma, ti porta il dolore, ti fa delle sensazioni pazzesche. Quindi le cure che ci sono, il problema è proprio questo, le cure sono per quelle fasce, sono difficili da applicare, perché da soggetto a soggetto,
3: esatto,
15: la sensibilità è molto differente, e quindi non è il fatto di ti fa un antidolorifico e ti passa, perché non passa l'infiammazione. Per passare l'infiammazione ci vuole riposo, e poi bisogna trovare quello bravo, ma bravo davvero, a farti la dieta personalizzata, perché in realtà molto dipende dall'alimentazione, e siccome gli atleti, per stare su pesi, gli pesano qualunque grammo di roba che mangiano, ma in realtà non puoi sempre sopperire con gli integratori alimentari, hai bisogno di acquisire dal cibo. Se vi ricordate, gli atleti, soprattutto gli arabi, che hanno il vizio di mangiare peperoncini come fosse non ci fosse un domani,
3: sì,
15: e tutta roba piccante, nel momento in cui cambia l'alimentazione, vengono in Europa eccetera, devono stare attenti, perché cos'è che gli impermeabilizza lo stomaco e gli rende la possibilità di mangiare senza avere le ulcere? Sono i datteri, fra tanti cibi sono i datteri, hanno dei cibi particolari, quando smettono di mangiare quelli
2: è un disastro.
15: E capito? Il problema è che, quindi,
2: complimenti Mauro,
15: tantissima attenzione.
3: Grazie,
15: e quindi,
3: grazie.
15: E pazienza con questo ragazzo. Pazienza,
3: grazie. Domani poi mi dici come è finita la partita.
2: Complimenti per le nozioni.
3: Ciao, un abbraccio. Ciao.
2: Anche se devo dire, Mauro non lo sapeva, ma chi lo ascolta, secondo me, ora ci può dire quanto era dettagliato il riferimento di Mauro a questo tipo di problema. Lo ringraziamo molto perché l'abbiamo disturbato praticamente in corsa. Per noi è un faro.
3: Per me è un
2: può piacere risentirlo il dottor Manzuoli. Marcello, ben trovato, buon pomeriggio.
15: Buon pomeriggio.
3: Manzuoli è stato
15: a tutti gli ascoltatori, grazie.
3: Il dottore di tutti noi giornalisti.
2: E mio crociato sinistro.
3: No, ma perché che vuoi?
2: La
3: noi
2: prima mano che lo maneggiò fu la sua.
3: Andava al campo e lui c'era bisogno, dall'influenza al crociato ti dava tipo priva su tutto, perché Marcello è di una preparazione straordinaria. Tra l'altro ha lavorato, vorrei ricordare, anche per altri grandi club, e solo perché poi ovviamente poi ha fatto una scelta anche di vita e di professione, ma altrimenti lui poteva fare di tutto e di più. Allora, Marcello, e Vanoli ha parlato che a TA non parte, il problema è il sovraccarico dell'addome e tornerà solo quando sarà al 110%.
2: Sovraccarico funzionale.
15: Cosa si intende per sovraccarico dell'addome? Perché detto così non è chiara.
3: Lui ha anche aggiunto che a TA ha avuto è da un mese che c'ha alti e bassi, che hanno lavorato, però ora la scelta che hanno preso è quella che lui deve guarire. Insomma, noi non lo vogliamo. Ora, degli ascoltatori hanno già fatto il nome di questo tipo, di quello che potrebbe essere questo tipo di problema. Sai che c'è la privacy, quindi c'è sempre una grande attenzione, però è anche vero che questo tipo di problema è un po' il malanno dei calciatori di oggi, no? Questo tipo di infiammazione.
15: Non si è parlato, il comunicato non parla né di alterazione muscolare né di sindrome pubalgica come chi mi ha preceduto parlava, insomma.
3: No, è che può essere
15: sovraccarico dell'addome, francamente non è una definizione che ci permette di poter dare una spiegazione, non sul caso particolare ma sulla patologia.
3: Certo.
15: La cosa più probabile che penso è che ci possa essere stato un sovraccarico sui muscoli dell'addome, e qui bisognerebbe vedere quale di questi è interessato, se è il retto dell'addome, gli obliqui, il trasverso. Sono tutti muscoli che contribuiscono a chiudere, diciamo, la cavità addominale e a proteggerla da tutti gli agenti esterni che la possono aggredire. È come sono praticamente gli addominali, per intendersi, in termini terra-terra. È una lesione sugli addominali. La cosa che viene prima da pensare è questa: sovraccarico dell'addome, una lesione a livello degli addominali, una lesione di parete sulle strutture muscolari che rivestono l'addome. Ecco. La cosa che mi viene prima da pensare è questa, che nel calcio non è frequente ma neanche tanto rara. Io mi ricordo che quando ne dovevamo incontrare in Milan, io mi ricordo, dicevo, speriamo che Boban non si rimetta, perché lui per una lesione mi pare al retto dell'addome stette fermo quasi 3 mesi, ecco.
3: No, quando lui non ha voluto parlare di tempi, tempi. Lui ha detto non parlo di tempi, non siamo in grado di dirlo.
15: Non è possibile.
2: Però quello che ci preoccupa, dottore, è che comunque veniamo da 3 settimane di sosta nelle quali lui già lavorava a parte, già non faceva le amichevoli. Quindi se tuttora c'è un sovraccarico, il timore è che non sia proprio uno scherzo il tipo di problema.
15: No, come ho detto, ora io come ripeto,
2: no, ovvio,
15: sulla patologia non so niente, per cui si parla così per un pur parler, però mi ricordo che quando ebbe un problema del genere sulle addominali Boban, sette per 3 mesi, ecco, 3 mesi senza giocare. E poi sai, anche ora chi mi ha preceduto parlava di pubalgia.
16: La pubalgia in realtà, in termini medici poco accessibili ai comuni mortali, viene chiamata come sindrome retto-adduttoria, perché va a interessare i retti dell'addome e gli adduttori. Ecco, questa è...
3: Siamo in area addome, perché in area addome ci siamo.
16: Il retto dell'addome c'è, però si estende poi giù anche alla parte alta della regione inguinale, dove si attaccano gli adduttori. Quindi non è semplice riuscire a capire da questo comunicato il tipo di patologia a cui siamo davanti, ecco.
3: Certo è, e poi se ti saluto e ti ringrazio, che come diceva Tommaso, il fatto che Vanoli parla da più di un mese di alti e bassi, quando parla di alti e bassi parla ovviamente di fastidio.
14: Sì.
3: Va bene, perché ragazzi è fastidioso,
2: no, è una spada
3: dopo un mese dove tra l'altro ti devo dire che lui ha sempre giocato titolare, poi a rendimento così, ma quindi vuol dire ha provato a vincere questo tipo di problema. Poi 3 settimane di lavoro, lui non ha fatto nemmeno l'amichevole col Siglia, proprio perché dicevano non ha niente è grave, però fa un lavoro differenziato. Dopo 3 settimane addirittura non parte, e addirittura ti dicono tornerà quando sta bene, che come mi insegni da un punto di vista calcistico è il, come dire, non dateci fretta, ci saranno i tempi,
16: anche tempi giusti,
3: perché se rallenti poi dopo devi ritrovare la condizione, cioè il rallentamento del lavoro è ovviamente matematico. Ritarda, e comunque ecco, al di là di tutto sono, perché c'è anche, dice, che sarà mai, in quell'area lì sono problemi fastidiosi per un calciatore, no?
16: Sì, sono problemi che, come ha detto prima, no, sai quando cominciano, ma sai
3: Poi dipende anche da se riesci a perché non esistono poi cure standardizzate al 1000 per 1000, se trovi anche per ognuno qual è il percorso giusto per sfiammare questa parte, ecco, per
16: riportare questo... è una, diciamo, qui conta poco la terapia farmacologica,
3: esatto.
16: Forse la terapia farmacologica è soprattutto una terapia sintomatica, non strutturale al problema. Quindi le terapie sono soprattutto terapie fisiche e poi una riabilitazione che porti ad avere il recupero funzionale del muscolo, della funzione muscolare, attraverso una gradualità di
3: perché sennò ti ritorna, se no ricominci da capo,
2: quello che stavo
16: che poi ti permettano, ogni step devi proseguire avendo una risposta totalmente positiva.
3: Sì.
16: Se quando fai lo step dopo non hai una risposta totalmente positiva, ma c'hai una risposta che ti fa qualche dubbio, bisogna tu tornare allo step precedente, non puoi proseguire.
3: No, ma
16: capito? Quindi la parte riabilitativa, la parte di recupero funzionale del muscolo, la parte clou della cura, è chiaro, e lì ci vuole una grande esperienza.
2: E magari tenerlo anche un po' fermo, Marcello.
16: Certo, va tenuto fermo.
3: È la priorità.
2: È l'unico modo per farla passare.
3: Ce l'hanno detto, lo dai sfiammare.
16: Va tenuto fermo e va fatto qualcosina per tenere in funzione quelle parti che non sollecitano la droga.
3: Esatto. Tra l'altro, nel salutarti, ti dico anche, allora lo ripeto, noi non sappiamo, quello che sappiamo ve l'abbiamo detto. E quindi noi non sappiamo niente di più. Vi dico che poiché qualche ascoltatore, qualche messaggio parlano di un possibile di pubalgia, che però, come vi ha spiegato il dottore Manzuoli, non è che si lega benissimo col concetto di addome, sovraccarico dell'addome, ma comunque per la pubalgia c'è anche negli ultimi tempi, Marcello, c'è anche chi va a operarsi, no? Sotto questo punto.
16: Certo, perché nella mia esperienza all'estero, devo dire che in caso di pubalgia si ricorre molto spesso all'intervento.
3: Esatto, l'ultimo forse, percorso è quello che suggerisco.
16: Forse anche in maniera eccessiva all'estero. In Italia non si faceva mai.
3: Sì.
16: Ora, da un po' di tempo, vengono fatti degli interventi per quando la pubalgia non è un quadro legato a un sovraccarico sugli adduttori o sui retti dell'addome, su certi muscoli, ma in realtà è l'espressione di una sport ernia.
3: Esatto. Sì, infatti.
16: E quindi che è un pochino diversa dall'ernia tradizionale, soprattutto come localizzazione, però all'estero non si pongono i problemi. Comincia la pubalgia, aspetti un pochino, fai un mese di terapia. Dopo un mese sarà questa bene, si opera.
3: No, è così, all'estero prendo questo percorso.
16: Sì, ma... dire Kanchelskis, sì. Quando arrivò da noi sta operato da tutte e due le parti.
3: Marcello, grande piacere. Grazie, come sempre. Dottore. Ciao Marcello, Manzoni, un amico.
16: Un grande saluto a tutti i radioascoltatori.
3: È un amico Marcello Manzoni. E vabbè, ragazzi, purtroppo questo è un fastidio, lo ripeto, perché ATTA per me è un qualcosa
2: qualitativamente
3: di livello,
2: in meglio,
3: il livello che ti sposta
2: qualitativamente.
3: Poi per carità, ora poi vediamo, ora quando torneremo dopo questa pausa cerchiamo anche di capire quale può essere la sostituzione. Certo, per quello
2: comunque io farei un flash al volo con Andrea
3: sicuramente se c'è.
2: Con Stefano Carlesi un flash, con Gian Attasio lo facciamo, perché o Gonçalves o Ulahi o Brescianini. Ma io però Ulahi non lo so se lo mette in
3: però se non
2: Fagioli,
3: gioca nemmeno qui allora
2: per
3: poi
2: qualcuno,
3: ci poniamo delle domande.
2: C'era un messaggio: se senza Attà non gioca Ulahi, Vanoli è da isonero, qualche ascoltatore.
3: Però se non gioca nemmeno senza Attà e se va a fare, se gioca Brescianini, è qualche domanda te la devi porre, però, perché allora in questo momento te che avevi detto no, lavora per due, lui ha detto e lavora per Ulahi e Fagioli, quando, in che anno, in che mese, che secolo?
2: Io ti dico, e che dicono loro, cioè, avevano detto anche che sta benino a ta. Sì. E Andrea Giannattasio, ciao Andrea.
17: Ciao.
3: Allora, se Niccolò Ceccarini ha dato il colpo finale, devo dire che chi ha avuto il piacere, e fatelo, di sentire la mattina con Andrea Giannattasio, io avevo già capito tutto dopo la trasmissione di Buongiorno Firenze di Andrea Giannattasio di stamani, perché aveva già detto tutto con il garbo e l'attenzione che è obbligatoria nella nostra etica professionale. Ma caro Andrea, avevi anticipato quasi tutto, ecco.
17: E io avevo la sensazione che ci potesse essere qualcosa di cronico.
3: Sì, come hai detto.
17: E poi mi sono rifatto anche naturalmente all'impiego di Attà, e se andiamo a vedere lui ha sempre giocato, lui ha saltato soltanto la gara di Coppa Italia col Pisa per una scelta legata a un suo recupero, ma non era infortunato, e quella è l'amichevole col Signa durante la sosta. Poi onestamente queste ragazze le ha giocate tutte. La Fiorentina ci ha fatto sapere che evidentemente per averlo anziché al 60% come ora al 100% lo si preferisce fermare. Vediamo se quando ritornerà sarà davvero al 100%. Io però personalmente dopo oggi lancio ufficialmente l'allarme a TAC, come diceva giustamente il dottor Manzoli, che ho sentito, il report è estremamente vago, tempi di recupero non ne sono stati stilati, e addirittura mi pare che il tecnico abbia quasi il timore.
3: No, ha detto non ci chiedete i tempi, no, perché poteva tranquillamente dire: ragazzi, ora lui deve lavorare, poi ci sarà la sosta, ne parliamo con calma.
2: Come l'anno scorso è stato chiarissimo, come raramente capita sulle comunicazioni mediche da parte del club. Mi assumo la responsabilità di dirlo, ma come l'anno scorso su Gosens ci disse chiaramente c'è stata una ricaduta, oggi è stato chiarissimo, c'è un sovraccarico, vediamo quando rientra.
3: Ma anche
2: in questo momento
3: abbi pazienza, poi per carità di Dio, ma non tocca all'allenatore fare questo tipo di informazioni,
2: ma se non te lo dice nessuno, perché
3: oggi
2: c'è stato un dirigente, un responsabile del settore sanitario. No Luca, parliamo di una conferenza stampa dopo 3 settimane, sono arrivati con 5 minuti di ritardo e ti hanno detto 20 minuti, poi c'è da liberare la sala. Secondo te voglia di comunicare?
3: No, ma non è questo, non la fare, perché se la fai un problema così delicato come quello di un giocatore che improvvisamente non è convocato, e il messaggio è È un mese e mezzo, è un mese di alti e bassi, quindi non è una cosa di ieri, no? E scegli di dire tornerà solo quando sta al 110%, lì lo deve dire o un dirigente o responsabile dello staff medico.
2: Andrea, che ti dissero quando per Fiorentina Signa Tà era fuori?
17: No, le stesse cose che ci avevano detto per il Pisa, cioè che lui stava svolgendo delle sedute individuali con l'obiettivo di migliorare la forma fisica, tutto qua. Siccome la si riteneva una partita superflua, un po' più o meno come la Coppa Italia, anche se quello era un impegno ufficiale, si era preferito non utilizzarlo. Ma io penso che il giocatore non sia infortunato, perché d'altra parte lui le ha giocate tutte.
3: Ma quel tipo di problema di cui si parla,
2: forse perché le ha giocate tutte,
3: porta,
2: un sovraccarico.
3: Ragazzi, porta questa situazione, nel senso, purtroppo quel tipo di malattia un po' cronica, che poi ora, come diceva anche Manzoli, ci sono le termine di, ti porta, perché ti dico, c'è la mattina e non ti alzi, il giorno dopo giochi. E questa è la situazione. Cos'è grave, Andrea? E questo è un dato oggettivo, cioè non ci raccontiamo barzellette. Se te fai 3 settimane di lavoro specifico, non un giorno, 3 settimane, dopo 3 settimane non lo porti e dici ora si ferma, è lì che è il segnale che il problema oggi è in una fase critica.
2: Si cambia strategia rispetto a farlo giocare lo stesso
3: dopo
2: nelle prime
3: 3 settimane,
2: ragazzi, molto
3: 3 settimane di lavoro.
17: E mi permetto di dire che questa sindrome che è venuta fuori oggi è venuta fuori oggi, ma non è venuta fuori 3 settimane fa. Cioè, sarebbe stato più onesto forse farla uscire.
3: Ma anche per tutelare un rendimento non eccelso di un giocatore che era, esatto, che stava cominciando a diventare un punto interrogativo. Anche te fai le trasmissioni tutti i giorni. Quante volte la gente dice: ma allora, ma è questa Tà, ma non è un altro Gudmundsson, insomma, non è, cioè, sembrava come se noi avessimo poi raccontato la storia di un giocatore che poi all'atto pratico non era quello che abbiamo raccontato. Ma questo tipo di problema ti penalizza proprio nella qualità del tuo gioco. Quindi è una situazione. E chi gioca oggi, secondo te, dovessi scommettere su qualcuno, chi scommetteresti?
17: Guarda, ci sono due strade, esatto. Una Fiorentina molto più aggressiva che vede Gonçalves in campo, io credo che possa essere questa la soluzione. Oppure una squadra un po' più attendista, 4-3-3, quindi con il vecchio modulo e l'impiego di Brescianini insieme a
3: quindi niente.
2: Ulai,
3: l'avete
2: ha ragione, ti avrei risposto anch'io come Andrea, che giustamente Andrea Ulai non l'hai nominato.
17: No, ma perché Ulai in questo momento non è un giocatore...
3: Il che ha Ulai?
17: No, sta benissimo Ulai, almeno lui sta bene. No, in questo momento non è un giocatore che rientra nell'11 titolare. Poi magari mi sbaglio e domani c'è Ulai.
3: No, ma Loreto mi ha detto: guarda, Vanolo ha detto che lavorano per fare Ulai e Fagioli insieme. Tu hai detto sì.
2: Anch'io un giorno mi alzerò la mattina presto per andare a correre. Non domattina, però.
17: No, prossima settimana. Vieni al posto mio in diretta una volta, scusami.
2: E quello l'ho fatto.
17: Ok.
2: Però
17: no,
2: ti ha detto che quello è l'approdo. Ad oggi, però, Andrea, e questo, insieme.
3: Allora vi devo dire, però per come li raccontiamo, ragazzi, noi facciamo cronaca, lo dico soltanto, noi facciamo cronaca, ma sono due problemi, abbiate pazienza, cioè un problema di natura fisica che riguarda Tà, e se l'evoluzione della vicenda portasse al fatto che gioca Brescianini, vada bene, non Gonçalves, se gioca Gonçalves, dicevo, ha scelto andare a 2 e su 2 in questo momento punto su Fagioli Endur, e credo che siamo tutti d'accordo. Ma se vai a 3 e Ulai non gioca nemmeno prima di Brescianini, qui avvisa Naviganti, c'è un problema. Cioè, vuol dire che questo giocatore non lo vede, dice: ma ci lavora per, ma lavori un giocatore a 30 milioni, che lavori? Cioè, di come fai? Vuol dire che non è un giocatore che è nelle idee oggi di Vanoli,
2: o che Vanoli non riesce a inserire, almeno non c'è altro campo, ragazzi,
3: e questo è un altro problema, perché sono i due giocatori, ragazzi, sono i due giocatori più importanti la Fiorentina e la realtà,
2: Per il resto, Andrea, zero dubbi, giusto? No, dico gli esterni, Pellegrino e così via.
17: No, la squadra sta bene, ma questo l'avevamo detto anche noi, che erano tornati bene tutti i nazionali.
3: E a sinistra chi gioca?
17: in difesa?
3: Sì.
17: Credo Valdepeña sia in vantaggio, insomma, oggi ha usato anche delle belle parole per lui, per come ha interpretato la gara col Napoli.
3: Non è convinto Loreto, scuote la testa.
17: La sicurezza con cui ha risposto su Mastantuono, ecco. Cioè, un giovane recupera la svelta, anche se da quello che so io lui ieri ha fatto veramente molto molto poco, molto molto poco. Quindi il vero allenamento è stato stamattina, però magari stamattina gli ha dato una prova di spessore tecnico unica e quindi parte dall'inizio. Io oggi sarei propenso a mettere Mastantuono titolare domani.
14: D'accordo, anch'io su questo totalmente d'accordo.
2: Grazie Andrea. A presto.
17: Ciao, a dopo.
14: E poi ovviamente domani lo ritroverete da Genova a raccontarvi il match, ma poi anche stasera nel corso di Extra Viola. Break per noi e poi torniamo seconda ora di Palla al Centro. State con noi.

0: classe viola.
1: La prossima ora di trasmissione è offerta da
2: RS Acciai, acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
3: Osteolab, centro di riabilitazione poliambulatorio. Siamo un team di professionisti specializzati dal bambino all'anziano, passando dallo sportivo, nella ricerca che mira a individuare le cause dei vostri problemi a 360 gradi. Inoltre, con i nostri trattamenti di medicina estetica non invasiva e alle nostre tecnologie all'avanguardia, potrai ritrovare il sorriso e l'amore per te stesso. Ci trovate in via Ripa 1A a Borgo San Lorenzo. Per info e appuntamenti contattare il numero 055 06 40 108.
4: Casa spoglia, balcone triste, garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto. Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca.
5: Firenze sbarca Dream Gluten Free, specializzati in panificazione e pasticceria senza glutine, senza lattosio e vegana, con ingredienti selezionati e massima attenzione alla qualità. Bontà senza glutine, sfornate fresche ogni mattina. Ci trovate a Novoli in via Alberto Bertolino 9, zona Università. Dream Gluten Free, venite a trovarci e di sicuro non ve ne pentirete.
6: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
7: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
8: Radio Firenze Viola.
9: Buongiorno ragazzi, allora a me sinceramente mi rattrista, ma mi rattrista molto sentire un tifoso della Fiorentina che mette in dubbio quello che c'ha un giocatore, ad esempio come Atta, che mette in dubbio che abbia questo problema. È quello che mi rattrista molto. Io non riesco a capire perché ci sono tifosi così. Walter da Roma.
10: Ciao ragazzi, sono il Gorillaio. Capisco un po' la tristezza su Atta, ma su di morale, si gioca un 11 lo stesso. Siamo all'altezza di sopperire all'assenza di Atta, secondo me.
11: Sanini. Buongiorno ragazzi, buongiorno da Bergamo. Se l'era Bono non veniva a Firenze, se l'avesse preso Prade rotto, attaccavate banda a dire si sono presi sempre quelli rotti, sempre quelli scarsi, sempre quelli da rimettere in piedi. Dai, si è fatto male, capita, tornerà meglio di prima.
12: Oh via Calamai, mancava la polemica, ora Ulail è un caso se non gioca. Ma un ragazzo di 19 anni che si deve inserire negli schemi, arriverà. Se si vuole coprire di più, mette Brescianini che c'ha più
13: certo, ragazzi di 19 anni.
12: Ciao Calamai, sempre a Firenze. Ciao ciao.
13: Hai ragione.
14: E invece Calamai c'è da lavorare anche sui giocatori di sta 30 ragione. Milioni. Non so se ti ricordi Tonali. Dal Brescia al Milan il primo anno. Sembrava uno zombie. Il secondo anno l'hanno venduta a 90 milioni di euro, 85 milioni di euro. Sicché bisogna dare tempo ai giocatori, soprattutto a uno straniero di 20 anni, nemmeno 2006 vi ricordo, venuto che viene dall'altra parte del mondo, ha fatto un anno in Turchia e è stato portato in Italia, quindi cioè, le difficoltà sono enormi, quindi c'è da lavorare anche su un giocatore di 30 milioni, sì, esempio Tonali è calzante.
15: Passa la mano della Svizzera tedesca. Pioli, il primo Pioli, non vedeva Milenkovic. Poi si infortunò, mi sembra, Laurini e fu costretto a metterlo in campo. E Milenkovic non uscì più. Adesso non c'è Atta, gioco Ulai e Ulai non uscirà mai più.
0: Deve lavorare Ulai,
15: perché in un modo o nell'altro tu Ulai in campo ce lo devi mettere. E poi sarà il discorso dell'allenatore organizzarsi, ma quando c'è un campione, perché mi sembra quello un campione, deve andare in campo, fine. Quindi nel dispiacere dell'infortunio di Atta, siamo contenti per l'occasione per Ulai. Detto che poi quando si riprende Atta, è chiaro che Atta, Ulai e Fagioli e ciao.
0: E va bene, seconda ora di Palla al Centro, tante note audio, vi ringraziamo, 348-7593-933, 3925-7775-055-77-11171 per intervenire in questa versione particolare di uno contro tutti, nella quale Luca Calamai prende il posto di Dimitri Conti.
13: È bellissima questa cosa.
0: Bene, no, ma che dai, tu vuoi lavorare,
13: ma cosa su, dai, di che stiamo a parlare, ragazzi, raccontiamo favole,
0: va bene, vediamo quello che succede.
16: No, sono d'accordo, è vero, ne abbiamo, che quest'anno che ne abbiamo... possiamo sopperire, cioè alternative da pescare ne hai, cioè non è che
0: no, ma che discorsi, ma
16: è chiaro che dispiace,
0: Atta
16: sia stati un mese a dire come si è fatta a prenderlo,
0: diverso da quegli altri. Poi noi l'auspicio è che chi entra al posto di Atta faccia meglio di Atta, come Atta,
16: certo,
0: no, per carità di Dio, ma è un giocatore che la Fiorentina ha scelto perché può alzare il livello a livello importantissimo della squadra, e se non ce l'hai è un problema, ragazzi, possiamo parlarne per 12 giorni. Stiamo parlando di un giocatore importante, ma non è questo, guardate, il problema è il tipo di infortunio, ve lo ribadisco. Tascia un problema, 20 giorni fra 20 giorni torna al 100%, sì, perfetto, e si fa a voglia. Il problema è sperare che le tempistiche non siano lui, e soprattutto che lui guarisca,
16: e permettimi appunto che stavolta si affronti in modo radicale il problema, esatto. Perché faccio uno più uno, Luca evidentemente si è provato a gestirlo se ne ha giocate 5, perché non è che è una roba venuta fuori negli ultimi 20 giorni. Allora è una domanda mia, se no diranno vuoi fa polemica. No, però forse si poteva gestire con più cautela, non lo so.
0: Guarda, è subdola, è una malattia subdola,
16: sì, però
0: quella, ripeto,
16: tre partite è un grosso e vedi che c'è qualcosa che non funziona,
0: è
16: poi ce ne altre due con Vanoli,
0: è difficile,
16: cioè, perché... guarda, fermato un attimo, magari salta Venezia e Napoli, non lo so, piuttosto
0: perché ti dà segnali
16: che
0: non ti
16: aiutano. Io pigliavo l'Aulin, pensa che bischero, infatti sono andato avanti 6 mesi con un annoletto, o stai fermo.
0: Ulai perfetto, non abbiamo risolto il problema, si allena, gioca 20 minuti, anche il Napoli credo non sia nemmeno entrato, si allena. Noi siamo diventati una società che può spendere 26-27 milioni per un giocatore per prepararlo per l'anno prossimo.
16: No, magari per dicembre, magari, ma io lo capisco e
0: parlare,
16: tu vorresti,
0: ragazzi,
16: vederlo
0: ma
16: subito in campo.
0: Cosa state a parlare?
16: Capisco anche l'ascoltatore che dice magari
0: volete,
16: ci vuole lavorare ancora sulla IFA.
0: Ma c'è a voglia, certo, è normale, se lui non lo inquadra ci deve lavorare.
16: Diciamo,
0: ma
16: il tuo è un punto di vista molto dirigenziale, cioè
0: viene dall'altro mondo.
16: Spendo 30 milioni per un calciatore che vogliono in tanti, che ha fatto molto bene al mondiale, dirigente dopo 2 mesi, se ancora non lo vedo inserito del tutto, mi fa qualche domanda.
0: Esatto, viene dall'altro mondo lei, quindi capito, deve calarsi nella realtà. Va bene, d'accordo. Mentre chiedo a Stefano Carlesi di preparare il prossimo collegamento, è evidente che qui stiamo ragionando su due opzioni, una con Gonsalves. Io non so se andrei a Genova così, subito in partenza, con tutta questo impatto offensivo. Non lo so, è una bella scelta, una bella scelta anche coraggiosa, quella di fare a Vanoli. Io l'ho detto oggi a Caffè Nero Bollente, oggi la partita la cominci a vincere dagli 11 che vanno in campo, perché se trovi
16: dalla
0: quelli giusti,
16: scelta dei titolari,
0: perché la solita Fribe si gioca in 15, 16, certo, ma intanto indovina gli 11, perché oggi se te indovini gli 11 eviti possibilmente, probabilmente, di creare, di dare al Genoa la possibilità di entrare in partita. Te devi impedire al Genoa di entrare in partita, perché loro sono in una difficoltà totale, con problemi di infortuni ancora più gravi, molto più gravi dei nostri. Quindi oggi indovinare l'11 giusto, e oggi non è faccio giocare Gnonto o Ulai o G, e fai giocare Valdepeñas o Vieri, cioè qui devi dici proprio scegliere un atteggiamento, perché se parti col 4-2-3-1 devi andare a fare tanti gol, perché l'idea di calcio diventa quella, no? Una squadra con quattro giocatori dichiaratamente offensivi, Jimenez a destra, Valdepeñas a sinistra e due incontri, due mediani che sono comunque due giocatori che amano la fase offensiva, perché sia Ndur che Fagioli
16: Ndur si inserisce, ci vanno, molto, no?
0: Allora, certo. Se con tutto questo te l'obiettivo è, dice, si fa chi segna più gol, e la Fiorentina in questo momento ha sicuramente un potenziale offensivo di gran lunga superiore rispetto a quella che ha il Genoa. E certo, bisogna vedere cosa faranno gli altri, e questo è un aspetto, non da poco, è una riflessione. Io resterei col centrocampo a tre, ti devo dire la verità,
16: e
0: Gonçalves lo metterei in corso d'opera,
16: quindi Bressanini, no, te faresti Ulai.
0: No.
16: Ulai, Ndur, no. E Fagioli.
0: Ulai deve prepararsi come Tonali. Quindi ricordati, fra tre anni noi prendiamo due, quanto è costato Tonali? 110 milioni. Quindi noi prendiamo 110 milioni da Ulai, o forse anche 200, se via. Ma di che state a parlare, ragazzi? Io delle volte resto, un giocatore viene dall'altro. Ma avete visto Ulai al mondiale? Okay, ma l'avete visto o non l'avete visto?
16: In generale, coraggio. Quindi,
0: ma di che parliamo? Ma Ulai è un giocatore con le sue caratteristiche, è un grande giocatore. Non un giocatore, è un grande giocatore con le sue caratteristiche. La verità è che era stato preso per giocare al posto dei Fagioli, ma non sono riuscito a vendere Fagioli. Non è che lo prendo, lo preparo, lo guido, e come Tonali, ma chi c'entra Tonali? Ma di che cosa parla l'ascoltatore? Cosa c'entra Tonali? Ulai era stato preso per fare il regista, poi gli è rimasto Fagioli e ora non sanno come metterlo, dove metterlo. Questo è perché a due non sono pronti per giocare a due, e perché gli è esploso Ndur. Abbiamo ricchezza, bene, ricchezza su soldi però che sono stati spesi, ragazzi, e che in questo momento, ma è attacco che mi innervosisce, guarda, perché purtroppo per un calciatore, questo poi giovane a talento, ragazzo formidabile, mi dispiace che debba convivere con questo fastidio. Va bene,
16: Gnonto mezzala a destra con Fagioli e Ndur, ci credo poco,
0: e poi questo avrà un riflesso anche sul mercato, Tommaso.
16: Guarda, qualcuno scrive, occhio, e poi a forza di tenere fuori Ulai si rifà sotto il Galatasaray, ti ricordi, era arrivata qualche voce
0: oggi, lo diceva Andrea Giannattasi oggi, che se te scrivi la parola Ulai esce fuori che è arrivata, che lui il Galatasaray vorrebbe riportarlo in Turchia. No, ma dico, perché se a ta così già c'è 5 centrocampisti soli, ecco, può darsi, e poi questo
16: loro
0: ti
16: però cercano
0: a tornare comunque, a prendere a gennaio un centrocampista, ecco, può darsi che questo sia, magari ritorna anche Torsved, ora non c'è più Grosso, non lo so, però Torsved non mi pare abbia allungato il contratto, no, con Sassuolo.
16: No, assolutamente.
0: Quindi
16: no,
0: è,
16: gioca,
0: è l'equivalente del nostro Dodolli,
16: in teoria,
0: no?
16: Lì. Quindi puoi tornare assolutamente,
0: staremo a vedere.
16: In attesa del collegamento, io, se ci sono, un po' andrei avanti anche con qualche altra nota, perché ci state scrivendo in tanti, ovviamente, come dire, la notizia l'abbiamo subodorata in mattinata, poi abbiamo avuto le conferme direttamente da Vanoli, quindi il tema è caldo.
0: 80 milioni Tonali
16: arrivano, scusa, mi scuso con il nostro Stefano Carlesi, le note audio. No, ancora no, c'hai ragione, ancora no. Credevo fossero
0: c'è
16: in
0: troppa
16: ponte.
0: c'è troppa fretta.
16: Mai, se non gioca a ta, non è che siamo finiti.
0: Ma
16: non,
0: cosa c'entra?
16: E Ulai non è un problema. Abbiamo la rosa profonda, giocherà Gonçalves.
0: Ma cosa c'entra? Ma
16: che oggi sono tutti,
0: ma
16: come
0: è chiaro,
16: dire,
0: che giochi in
16: 11,
0: non è che giochi in 10. Ma che vuol dire? Ma anche Genoa c'ha 6 assenti. Anche il Genoa va avverto, c'ha 6 assenti.

0: Anche.
1: C'è anche la Tarantella, ma è venuto in mente. La
0: è importante, era un giocatore importante, in realtà, va bene? E giocheremo in 11, speriamo di vincerle tutte, anche se Zatta. Dispiace, ma non a caso, Zatta costa 30 milioni, quanto costa? Cioè, Zatta non è Brescianini.
1: No.
0: Ecco, allora, se, non è che costano di più perché sono bellini, perché hanno un valore, d'accordo? Oh, questa è la... Indur oggi vale 30 milioni, infatti è un giocatore importante, ma quando non hai un giocatore importante e dispiace, si può dire che dispiace?
1: Si può dire,
0: non lo so,
1: si dispiace,
0: cioè, no, viva, siamo fortunati perché ci sarà la Rosa,
1: vuol dire che c'è ottimismo, vuol dire che siamo ottimisti,
0: ragazzi,
1: in vista della gara di
0: Genova.
1: Ma
0: certo, dobbiamo essere ottimisti.
1: Va bene, vediamo se è ottimista anche il mister Roberto Malotti, che ritroviamo con piacere. Mister, ben trovato, buon pomeriggio.
2: Ciao, buonasera a tutti.
0: Allora, tra l'altro, possiamo dire
1: certo
0: che a cominciare dalla partita di Fiorentina-Como, per le partite casalinghe, noi andremo, spero non a disturbare la fantastica location, ristorante del grande Malotti, che lui è un allenatore, poi dice lo fa, non è il suo mestiere, ma lui è un allenatore, poi per hobby fa anche le pizze e altre cose lì allo stadio, e quindi saremo lì da lui per vivere il prepartita, e questo ci fa profondamente piacere, perché è veramente un bellissimo posto che vale la pena di conoscere, pizze di tutti i tipi e messe tatticamente in campo da Malotti. Allora,
1: nel prepartita, ricordiamo.
0: Mister, allora, abbiamo perso per ora Zatta. Che ne pensi?
2: Un ragazzo che chiaramente ancora si deve esprimere quelle che sono le proprie potenzialità, e quindi in teoria dovrebbe dare continuità a quelle che sono le proprie prestazioni.
0: Ecco, io ti chiedo una cosa, non entriamo nello specifico, perché mi insegni che c'è la privacy, e la privacy per il nostro mestiere è un obbligo di rispetto totale.
1: Sì.
0: Però, allora, lavorato 3 settimane, oggi Vanoli ha annunciato che non parte per Genova, non si sa quando tornerà, deve guarire al 110%, ha un problema di sovraccarico all'addome. Insomma, peccato, questo si può dire, cioè, perché ovviamente sono problemini che ti condizionano, no? Un po' anche nel rendimento.
2: Quando tu hai degli infortuni muscolari, un po' ti rallenta quello che è la tua forma migliore, è normale, ritorni un po' indietro, sperando, sai, l'affaticamento. Soprattutto se il suddetto femorale, i tempi sono quelli, 3 settimane.
1: E qui siamo sull'addome, però, mister, come dire, la paura è che sia quella zona che poi è il male dei calciatori, no? Perché è più o meno, perché sovraccarico nella zona dell'addome ci ha portato a pensare un po'.
2: Se è un inizio, se è pesantemente,
0: speriamo.
2: Basta che lavori in maniera diversificata per un periodo. È chiaro, una bella notizia non è male, perché logicamente, ripeto, è un ragazzo che anzi in questo momento dovrebbe lavorare più degli altri.
0: Esatto, esatto.
2: Quella è la sua forma migliore, quindi non è una bella notizia. Dall'altra parte è vero che in questo momento la Fiorentina ha comunque anche alternative, e quindi se da una parte guardiamo la parte positiva, questo darà la possibilità a Vanoli di provare anche altre situazioni.
0: Ecco, le due opzioni, ragionando su domani, sono il passaggio al 4-2-3-1 con Gonsalves alto e con Dur e Fagioli in mezzo, oppure restare al 4-3-3, e insomma ci diceva Andrea Giannattasio che forse Brescianini addirittura avanti a Ulahi. E qui poi ti chiedo, perché poi alcuni ascoltatori hanno detto bisogna dargli tempo a Ulahi, bisogna educarlo calcisticamente, però che ne pensi?
1: Siamo a metà ottobre.
2: Cosa ne penso? Penso che in realtà i giocatori forti devono giocare chiuso, cioè cosa vuol dire educare? I ragazzi giovani, i migliori si giocano, i migliori certo stanno a guardare le partite, quindi io credo che un giocatore vada valutato per le potenzialità.

0: qualità che ha, se il giocatore è forte a prescindere chiaramente dai propri difetti della giovane età, se no si può tornare a Caiodé, si può tornare, cioè in un giocatore si deve guardare innanzitutto quello che poi può esprimere ai massimi, quindi in quei massimi se poi ci devi lavorare e devi capire che il giorno che poi l'hai migliorato, la verità è che hai un crack poi in mano. Io credo che indipendentemente da questo, questi siano discorsi da facciata, la verità è che probabilmente Vanoli non lo vede più di tanto. Se mi dici che domani probabilmente nonostante l'assenza di Atta non rientra nel
1: potrebbe giocare Brescianini, così ci ha detto Gian Attasi.
0: Io onestamente non lo so, però io credo che in uno sviluppo futuro Ulai onestamente sia più forte, quindi io il mio principio calcistico è che per me quelli più forti devono giocare, punto, indipendentemente quelle possono essere le proprie caratteristiche, cioè gli 11 più forti te li devi far giocare.
1: Ecco, ma ti sei mai trovato ma ti sarai trovato sicuramente in mezzo al campo ad avere un giocatore diciamo un pochino disordinato tatticamente,
2: indisciplinato,
1: come si correggono queste indole
2: con gli urlacci,
1: con che cosa si correggono?
2: Stai in posizione.
0: Io credo che sia molto più semplice, va bene? Togliere qualcosa a un giocatore che ha troppo,
1: sì è vero,
0: a un giocatore che ha poco,
1: esatto.
0: Quindi quelle ripeto, è normale che un ragazzo che ha una grande euforia, mettiamola in questa maniera, nell'espressione propria di calcio, è un po' vada anche gestito, ma ripeto, ma se non gioca come fai a migliorarlo? Cioè le potenzialità di questo ragazzo mi sembrano enormi e quindi poi attraverso l'esperienza che te lo migliori,
1: certo.
0: Cioè ce l'hai a disposizione tutto il tempo che tu vuoi, cioè nell'allenamento, nelle partitelle, cioè la verità è che in quanto lo migliori in un mese, in un mese e mezzo, non giocando non lo migliori nemmeno in un anno e mezzo, cioè il migliorare è sempre relativo, se tu metti sul piatto della bilancia quello un giocatore ti può dare e tu percepisci quello che se da una parte perde dall'altro ti può dare, quindi io credo e ribadisco che secondo me non è nella visione dell'allenatore questo giocatore, giusto o sbagliato?
1: No, ma questo vale per tutti,
0: però ecco, mi sembra che sia un discorso di facciata, che vuol dire disordinato, che va a giro del campo, se la palla è a destra figlia fa, cioè cosa vuol dire? Cioè le limitazioni poi tu le suggerisci, sì, può fare una volta, può entrare un po' troppo influente sulla palla, però vedo che recupera tanti palloni, è bravo anche a sbistarli, cioè è un ragazzo che ha grandi capacità di recupero, è quello in mezzo al campo si è sempre chiesto anche l'anno scorso, cioè il classico pitbull che sta addosso, cioè un giocatore a me piace tanto, la verità è che purtroppo all'allenatore
1: questo vale per
2: ancora un lo vede
1: ma ce ne sono milioni di casi come questi. Allora faccio l'esempio, Vanoli è arrivato e io ti devo dire la verità, mister Malotti, a me indurre non è che mi illuminava, mi accendeva, ma io non sono un intenditore di calcio, lo dico, però lui è arrivato l'anno scorso Borda titolare
2: e da gennaio
1: titolare, cioè. Perché lui lo vedeva e lo vedeva e ti devo dire
2: ha avuto
1: anche
2: ragione.
1: Con dei risultati. A me non capivo che cosa fosse. Che, per cui gli allenatori sono fatti così. Cioè, ma quanti ne vediamo di giocatori che magari in una squadra non sono sempre in panchina e poi vanno in un'altra, sono titolari inamovibili? Perché rientrano in un'idea di calcio di un allenatore. Certo è che su questo giocatore hai fatto un grandissimo investimento. È vero che l'hai fatto quando c'era un altro allenatore. Vabbè, comunque queste sono le vie del calcio. Prima di salutarti, ti chiedo, anche in questo hai un vissuto di mille battaglie, questa è una di quelle partite in cui te sei più forte, perché sei più forte, è oggettivo, hai tante ambizioni che stanno riprendendo quota da un punto di vista di attesa, di là c'è una squadra con tanti problemi, tanti assenti, un punto solo, un allenatore a rischio, una società in bilico. Qual è il rischio di queste gare?
0: In realtà le partite sono sempre da giocare, non sono mai scontate e non sono mai facili. È chiaro, sottovalutare una partita come quella di sabato nella condizione di classifica della Fiorentina sarebbe un suicidio totale. Quindi i rischi ci sono sempre e comunque, perché possono essere determinati da episodi, da circostanze, come certo. Detto voi, chiaramente sulla carta la Fiorentina è più forte di Genova, non c'è dubbio. Quindi i rischi sono dovuti anche a quanto la Fiorentina sia volutamente disposta a accettare una battaglia, perché quella sarà, e quindi arrivare a Genova con l'idea di dover far punti o di poter far punti pensando che sia una cosa semplice è un errore gravissimo, sì. Che la Fiorentina non si può permettere. Quindi io mi auguro e sono convinto che il mister, quello che sto dicendo io ora a voi, sicuramente lo farà con la squadra, lo farà con i giocatori, e che i ragazzi arrivino all'appuntamento con la mentalità giusta per poter ottenere, al di là del risultato, una prestazione importante, perché poi le prestazioni te le porti con te a volte anche più dei risultati. Quindi quello che ha bisogno in questo momento la Fiorentina è di continuità, ma non solo di continuità nei risultati, di continuità anche nell'espressione di calcio che abbiamo visto nelle ultime due partite, cioè una Fiorentina comunque vivace, vogliosa, non una Fiorentina spenta, morta, che ci ha fatto preoccupare. Credo che questo sia l'obiettivo minimo in questo momento di una partita come quella di Genova, che ripeto può sembrare semplice, dove chiaramente se lo chiedi al tifoso ti dice sono tre punti, se non si prende tre punti in Genova si prende tre punti, ma poi in realtà non funziona proprio così, funziona, le partite come ho detto vanno giocate bene se è possibile, e bisogna poi vincerle sul campo,
1: e che i valori vanno messi in campo, non a parole.
0: Purtroppo e per fortuna questa è la realtà di uno sport che non ha niente di scontato, e quello che differenzia un po' il calcio dagli altri sport, dove in realtà non c'è mai una logica vera e propria. Quindi la Fiorentina per far sua partita dovrà comunque fare una partita importante, i mezzi ce l'ha, diciamo che la situazione psicologica in questo momento è a favore della Fiorentina, però ecco, tutte queste componenti poi vanno messe insieme per far sì che poi il puzzle risulti giusto per poter poi chiaramente ottenere un risultato importante. Non vanno sempre di pari passo queste cose, non basta mai solo l'aspetto tecnico, non basta mai l'aspetto iniziale, e quello si parte, noi siamo avvantaggiati, dove siamo avvantaggiati? Quando l'arbitro fischia siamo 11, la palla è una sola, e quindi per vincere la Fiorentina, e se dovesse vincere o comunque fare una buona gara in un risultato importante, non dovremo uscire dicendo ma eri in Genova, dovremmo uscire dicendo ha fatto un risultato importante in un momento delicato.
1: Grazie Roberto Madotti.
2: Grazie mister.
1: Un abbraccio.
0: Grazie a voi.
1: A presto. Grazie. Grazie.
2: A prestissimo.
1: Siamo andati un po' lunghi, ma Roberto Madotti valeva la pena.
2: Break,
1: ci scusiamo
2: e torniamo.
1: Con i registi di radio torniamo subito.
3: Radio Firenze Viola. Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Studio dentistico dottor Gianluca Marini da oltre 30 anni nel quartiere 4 di Firenze per sorridere insieme a grandi e piccini. Tifosi Viola, vi aspettiamo presso il nostro studio. Da noi accumulate punti sulle vostre Inviola Card. Ci troviamo in via Spinello Aretino 18 a Firenze. Per appuntamenti e informazioni chiamare 055 71 69 52. Radio Firenze Viola.
4: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord instabilità residua in Piemonte, Emilia Romagna e Triveneto con fenomeni in esaurimento. Meglio altrove, temperature in calo, massime tra 14 e 19 gradi. Al centro migliora sulle regioni tirreniche, ancora instabile con piogge e rovesci intermittenti su interni e adriatico. Temperature in calo, massime tra 18 e 23 gradi. A sud instabile soprattutto sulla fascia tirrenica tra Campania, Calabria e Sicilia con piogge temporali. Meglio altrove, temperatura in diminuzione, massime tra 20 e 25 gradi.

0: fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola, accende la tua passione, leggila, ascoltala, guardala.
1: Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
2: E invece sì, la radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
0: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
2: Radio Firenze Viola ha liberato la belva e il suo è un richiamo preciso.
3: È inaccettabile.
2: Per vostra fortuna avete un domatore.
4: Ascolta belva, facciamo che a moderare vengo io, perché se coi tuoi richiami piovo un querele, ti rompo come i Bluetooth.
2: Ogni lunedì, dalle 19 alle 20, con Dimitri Conti e Tommaso Loreto.
5: S'apri dibattito.
3: Uno.
5: Contro tutti!
6: Quello che è accanto a lei è matto.
1: Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
2: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
1: Ti stiamo aspettando!
0: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
7: Radio Firenze Viola.
8: Dai ragazzi, su, adesso fate tante ste polemiche su Attacca.
9: Siamo cattolica. Cioè,
8: non può giocare, giocherà più avanti, giocherà a fare altre partite. Speriamo che ritorni presto. La Fiorentina quest'anno ha visto che non gli mancano le alternative, no? Come dici te, Tolo, Gonsalves. Giocherà lui. Gonsalves.
10: Buonasera da Firenze Viola. Allora, dalle parole di Panoli direi che Mastantuono partirà dalla panchina e lo farà subentrare nel secondo tempo, giocherà più di mezz'ora sicuramente, però darà fiducia a Gnonto, sicuramente giocherà a Gnonto. Per il centrocampo partirà con un 4-2-3-1 con Gonsalves dietro la punta, poi siccome non avrà tutti i 90 minuti di gambe, quando uscirà Gonsalves potrebbe fare entrare anche Ulai e fare il 4-3-3 e fare la mezzala a Fagioli, perché ha parlato di questa possibilità.
11: Buon pomeriggio, disse bene ieri Repice a Prizio, quando gli ha detto ma Pianoli fa giocare i giocatori fuori ruolo, vanno di qua, vanno di là. C'è un allenatore, né io né te siamo allenatori, gli ha risposto il buon Repice, quindi bisogna dar fiducia all'allenatore. Ora mi sembra anche, non mi sembra il caso Luca Calamai di montare il caso la I, perché non c'è nessun caso la I, lo state montando voi il caso la I, poi ci sarà di là accanto a te Loreto, sbrufferà, si offenderà, se la piglierà male, ma no, è questo ragazzi. Questo. Fate polemiche inutili alle della Val di Sieve.
12: Allora, buonasera, sono Guido. Non è molto bello, elegante sentire che ogni volta qualcuno ha un'idea diversa dalla tua, te tu cominci a tirare fuori cose ironiche dicendo ma di che si ragiona, senza ricordarti sempre che te 40 anni che hai esperienza, ne hai tanta nel calcio, e chi invece si approccia a trasmissioni radiofoniche come la vostra ha l'esperienza di un tifoso, quindi è limitata a quello che ha visto, non ne ha fatto un lavoro, immagino, rispetto a voi, quindi forse ci vuole un pochino più di senso della situazione, diciamo, e poi magari anche correggere certi titoli, tipo Pellegrino che ha cancellato Ken, ha fatto 4 gol, quell'altro ne ha fatti 25 quando venne a Firenze, forse bisogna aspettare un attimo a mettere certi titoli. Ciao Guido.
13: Oh vai, sistemato anche in questa seconda mandata di note audio. No Ale, oggi sono tranquillo, è venerdì, meteo meraviglioso che fa freschino, cielo grigio londinese e soprattutto domani si gioca e quindi si comincia a parlare del pallone e rotolo. Per il resto sei te che no, devi basta, che oggi te la devi
14: no basta,
13: devi rispondere.
14: Abbiamo dato
9: Va bene, allora sì.
13: Secondo me, ora poi andiamo a Genova, parliamo al volo anche un po' del Genova. Secondo me c'è stato un intervento dell'ascoltatore che mi vedeva molto d'accordo sulle previsioni di formazione, non su Mastantuono, perché io in realtà, da come l'ho sentito, ho avuto la percezione che lo voglia mettere dall'inizio. Invece sulla scelta di partire con il centrocampo con Gonçalves e magari poi, siccome non ha 90 minuti, pensare dopo a Ulahi al posto di Gonçalves per dare un po' più copertura, mi torna, potrebbe essere la lettura che farà Vanoli. Non mi stupirei se però poi privilegiasse chi ha lavorato al Viola Park, quindi poi Gnonto in qualche modo titolare, perché comunque viene da queste 3 settimane di lavoro col gruppo. Ho pochi dubbi che a sinistra ci sia Angie, perché è giovane, perché poi ha fatto gol in nazionale, quindi è sicuramente di buon umore o comunque rientrato positivo, e poi grandi alternative a sinistra.
9: Ma io ci adatti, dico, io non so niente, io giocherei con Ulahi, Fagioli e Nduri in mezzo al campo, Mastantuono a destra, Angie a sinistra e Pellegrino centravanti. Poi, poiché è una partita che si gioca ovviamente su 90, ormai si gioca su 95, 96, 97 minuti, posso, se la partita prende un certo percorso, cioè mi sta bene, io poi in corso d'opera posso inserire Brescianini, che mi può dare un ulteriore appoggio ai difensori, perché ricordatevi, io prendo per buono, scusami, quello dice Andrea Giannattasio, cioè sì. Valdepeñas a sinistra, Jimenez a destra, sono due terzini che saranno attaccati, cioè ogni squadra andrà a attaccarli, perché loro sono molto forti quando attaccano, molto meno forti quando difendono, per cui avere un centrocampista che magari li aiuta, come potrebbe fare Brescianini, potrebbe essere utile. Così come, se la partita prende un certo, hai necessità poi di provare a alzare il livello della tua qualità offensiva, puoi tranquillamente inserire Gonçalves, magari passare al 4-2-3-1.
13: Sì, sai, sono strategie.
9: Noi non sappiamo come sta Mastantuono, ricordatevi che loro hanno tutta la possibilità di 1000 test, valutazioni. Se Mastantuono sta bene, parte sempre titolare, perché io la partita non è che ragazzi, le partite si vincono dall'inizio, poi le puoi cambiare in corso d'opera,
13: sei bravo a leggerle,
9: ma intanto mettile per bene, quando te le sei messa per bene poi è tutto più semplice, no? E viceversa, avere come ha la Fiorentina oggi la possibilità di, quello che voglia gli allenatori, voltarsi verso la panchina, avere 2 o 3 opzioni, se la vuoi fare più offensiva ce l'hai, se c'è anche Beto, non dimenticate,
13: certo.
9: Se c'è Gnonto, c'ho spazio, Gnonto mi piglia campo, c'ho, voglio puntellare poi il centrocampo, Brescianini, c'ho
13: alternative ieri a posto di Valdepeñas,
9: ce n'hai tante, ecco. Ma la squadra, quegli 11 che scendono il capo all'inizio, già te la indirizzano la partita, e quando te la indirizzano, se hai sbagliato gli 11, poi non è sempre automatico che la rimetti in piedi.
13: Passate quasi 2 ore dalla conferenza stampa di Vanoli, immagino che sia arrivata anche a Genova la notizia relativa a TAC, che non sarà del match di Marassi, e immagino che per De Rossi sia sicuramente un vantaggio. Ne parliamo anche con Jesse Adamoli, Repubblica, da Genova, ben trovato.
9: Ciao Jesse.
14: Grazie, ben trovati a voi, vi sembra un piacere.
9: Allora,
14: sentevo mentre ascoltavo la dotta dissertazione tattica di Luca che avete 1000 soluzioni alternative. De Rossi purtroppo non è che ha tante soluzioni, cioè in teoria giocatori ne ha tanti, validi, affidabili ne ha pochi. Riflettevo sul fatto di come è strano il calcio, che nella scorsa stagione dicevamo tutti, ah, meno male che a Firenze hanno scelto Vanoli e ci hanno lasciato De Rossi, e invece quest'anno a Genova vorrebbero Vanoli e darebbero volentieri De Rossi alla Fiorentina. Comunque sì, gli allenatori sono così in balia dei risultati, ma soprattutto dei giocatori che gli mettono a disposizione.
13: Ma c'è maretta dell'ambiente intorno a De Rossi, Jesse?
14: Ma sai, io mi sono stupito che non sia stato esonerato con la sosta alle porte, con tutto questo tempo, con 20 giorni per il nuovo allenatore evidentemente prendere possesso, non tanto della squadra, perché con 1000 nazionali che ci sono, ne abbiamo fino nazionali del Montenegro, del Messico, quindi non è che potesse lavorare sui giocatori, ma comunque prendere così conoscenza dell'ambiente e quant'altro. Invece De Rossi è stato riconfermato, conferma che il calcio mai va alla rovescia. Parma Genoa, l'allenatore che ha vinto è stato esonerato, quello che ha perso è stato riconfermato, ma non mi sono stupito perché De Rossi ha particolari demeriti, ma perché nel calcio il vezzo è quello di dare tutte le colpe all'allenatore, e la cosa più semplice per una società così sghemba, sgangherata come quella del Genoa in questo periodo, è dare la testa dell'allenatore in pasto alla folla, era la cosa più semplice e più scontata. Invece è stato riconfermato. Certo che con la Fiorentina si gioca parecchio, perché comunque un ulteriore passo falso compromenterebbe la sua credibilità, perché comunque la gente gli vuole bene per quello che ha fatto l'anno scorso e per il suo approccio sempre molto così molto sincero, molto
15: passionale, molto, anche c'è uno che
14: passionale, ma non è più De Rossi così trascinante, così motivatore dell'anno scorso, un po' rabbuiato, no? qualcosa forse capisce che c'è qualcosa che non va, comunque la gente gli vuole bene, ma i risultati non arrivano, e quindi la sua posizione è in grande pericolo. Domenica la partita successiva, Genova giocherà sabato all'Olimpico con la Roma, e poi son dolori. Comunque io dico sempre, le squadre le fanno i giocatori. L'ultimo Genoa che ha fatto un po' divertire la gente era quello di Girardino, ma aveva Reteghi, Gudmundsson, Martinez in porta, due professori come Badil e Strootman a centrocampo. Quando hai quei giocatori lì,
15: certo, è tutto più facile.
14: E quando prendi questi giocatori che hai adesso, è tutto estremamente complicato.
15: Senti Jesse, ragionando sull'idea che hai di come verrà proposto il Genoa, che tipo di partita si deve aspettare la Fiorentina? Un Genoa, perché tutti direi ci verrà, partirà a 100 all'ora, si salteranno addosso, che sarebbe, ma poi per la Fiorentina sarebbe così L'opzione migliore, tra l'altro.
14: Spero che sia così, e così ha fatto nell'unico primo tempo ben fatto della stagione, quello contro il Napoli, l'ha pressato alto, l'ha aggredito, non gli ha dato modo di ragionare, di giocare la palla, ed era un Genoa sorprendente, che era piaciuto. Poi dopo si è smarrito, si è perso già il secondo tempo col Napoli, con quel gol estremamente bizzarro, convalidato, il Genoa addirittura finito per perdere quella partita. Però poi, dopo il primo tempo col Napoli, di Genoa si è sempre andato più smarrendo e più non riuscendosi a ritrovare. Giocatori che erano delle garanzie, parlo di Ossica, sembra il cugino di quello dell'anno scorso. Marcandalli era stato addirittura inserito da Mancini nella lista dei preconvocati per questa partita della nazionale, è una roba da erede di Ness, è diventato uno zombie che cammina per il campo, sì, che non corre ma cammina, gli vanno via tutti in velocità, eccetera. Quindi Genoa riuscirà a ripetere quel primo tempo che ha fatto col Napoli, con la Fiorentina, o fa quel tipo di partita, oppure vista la qualità del suo centrocampo fa fatica contro tutti. Se non ha determinismo sulla corsa, sull'intensità, sulla pressione, poi Genoa fa estremamente fatica.
9: In dubbio.
15: Senti, ti chiedo di Dragusin, che diciamo che all'inizio un po' ha faticato, l'ultima partita con Napoli da Dragusin, cioè da giocatore vero, che ricordi ne hanno a Genoa e che ti aspetti poi dal Dragusin che ritroverete?
14: Ma Dragusin mi pareva che stesse invece, per fortuna, perché comunque a Genova gli vogliamo bene, quindi sono contento che si sia ritrovato, mi sembrava quasi Ostega, cioè uno che gioca bene solo nel Genoa, perché Dragusin qua aveva fatto due stagioni straordinarie,
15: sì,
14: veramente veramente importanti, giocatore di, tant'è vero che finito in Inghilterra non ci vai così per caso,
15: certo.
14: Ci vai perché hai qualità tecniche, fisiche,
15: hai tutto, hai struttura, fisicità e personalità anche, perché poi per
14: quindi,
15: reggere
14: quindi lui
15: calcio.
14: avrebbe tutto, però veniva da, quando il Genoa l'ha preso, veniva da stagioni fallimentari, addirittura il Genoa si metteva le mani nei capelli perché era stato nella Sampdoria e ha fatto veramente un campionato pessimo, però qui aveva fatto estremamente bene e ti dico, come hai detto tu, come hai sotterrato tu, ha tutto, fisicità, personalità, è grande, grosso, ma non è lento, a colpo di testa, ha un piede discreto, addirittura il Genoa giocava a sinistra pur essendo destro lui, con Girardino, perché comunque mancava il mancino e quindi si adattava lui, quindi è un giocatore assolutamente di valore. Io piuttosto avrei una domanda: ma come mai la Fiorentina, che non ha problemi economici, si è lasciata, ha ceduto Caiote? Perché noi lo ricordiamo esordire proprio a Marassi,
13: sì,
14: la prima di Girardino, sì, in Serie A, Genoa 1 Fiorentina 4, e questo ragazzo, sì, sconosciuto, che sulla fascia destra era un'ira di Dio.
13: Dette quindi... spettacolo, hai ragione.
15: Rispondi Loreto, prenditi le tue responsabilità.
13: 17 milioni e mezzo hanno fatto parecchia gola e probabilmente anche sulla scia di Palladino, che non lo impiegava troppo, perché Jesse ricordava, sì, che era la stagione di Italiano, perché l'ha lanciato Italiano,
15: no,
13: Caiode.
15: No.
13: Sì, sì, sì, sì, sì. Quel Genoa era Caiode.
15: Era Dici Italiano. Era, sì, Italiano,
13: era Italiano.
15: Poi arrivò Palladino e lui non gli,
13: sì,
15: piaceva più.
13: Ho detto questo. Non so, non ascoltatore di
14: Patentino, allora Palladino, se uno non lo vede tutti i giorni, come
13: e c'era Palladino,
15: Palladino
13: e
15: piaceva,
13: non gli dava
15: più quello che andava a Torino. Più
13: Fortini?
15: No, il centrale Comuzzo. Sai, lì c'era anche da fare delle valutazioni. Lui era più, gli piaceva più Comuzzo, che poi cavolo,
14: vabbè, sono ruoli completamente
15: è diventato
14: diversi.
15: Un giocatore che gli hanno offerto 35 milioni.
13: Certo, certo.
15: E con i giovani si sbaglia. E a proposito, prima di salutarti, di giocatori che invece la Fiorentina aveva voluto ma poi ha lasciato, c'è Baldanzi. Allora, Baldanzi non si è mai capito quale poteva essere la sua ricaduta, il livello finale.
14: Pensavo che, che mi dicesse non si è mai capito qual è il suo ruolo.
15: No, quello sa sempre, perché chi ha struttura fisica come Baldanzi è un fenomeno, o se no fai fatica a trovare posizione.
13: Sì,
15: no?
13: Non è proprio una biga.
15: Lo ripeto per la centesima volta, il mio carissimo amico Alberto Polverosi, e poi c'è sempre un focus sull'Empoli, ovviamente la sua città è di Montelupo, ma insomma di quella realtà, diceva tre anni fa, diceva che Baldanzi era il giocatore e lui sarebbe sorpreso di non vedere in nazionale. Poi però è rimasto Baldanzi. Ora addirittura, visto nel Genoa, potrebbe giocare da mezzala, da centrocampista?
14: Ma io l'avevo visto all'inizio carriera nell'Empoli ed era un centrocampista a tutto campo e mi sorprendeva perché era anche piccoletto, però era trugno come baricentro, quindi vinceva anche le teche. Però poi l'hanno portato sempre più avanti. Gasperini addirittura gli faceva fare il falso 9.
15: Sì.
14: Però quando la Roma l'ha ceduta al Genoa non si è certo strappato i capelli.
15: No, no.
14: Qui a Genoa diciamo, ma che ruolo ha? Perché comunque è un po' leggerino per fare l'attaccante. Il Genoa è in una situazione tale che giocare col trequartista dietro le due punte non se lo può permettere, non potrebbe fare la seconda punta, potrebbe fare la mezzala di inserimento. Per il momento non si identifica il ruolo di Baldanzi. Era partito bene l'anno scorso, pur con degli infortuni, non giocava, però quando giocava aveva fatto una partita straordinaria col Torino con tanto di doppio tunnel a Maripan, e quando giocava si vedeva che era un giocatore,
15: certo,
14: che ha talento e
15: di
14: qualità,
15: valore.
14: Non ha continuità e soprattutto bisognerebbe capire il ruolo.
13: Sembrava più offensivo,
15: sì, sembrava,
13: inizialmente come,
15: sì,
13: tipo di giocatore
15: sembrava qui.
13: È un po' in quella zona di mezzo stile Fazzini, sono
14: ora,
13: loro due,
14: la
13: no, che
14: dovrebbe temere secondo me Osmaic centravanti, che
15: è un pupillo del nostro comune amico Roberto Pruzzo, te lo dico, gli,
14: sì,
15: piace,
14: sì,
15: gli piace.
14: Beh, quindi centravanti se ne intendi, io
15: lui gli piace
14: sempre.
15: Quello gli piace.
14: Primo Milito era arrivato a Genoa, in Genoa in Serie B, e faceva fatica all'inizio, tant'è vero che i giornali parlavano di oggetto misterioso eccetera. Andiamo a Livorno a vedere una partita e Pruzzo dice: ma quello non è un centravanti, guarda come si muove da centravanti vero. Quindi Pruzzo di centravanti sicuramente se ne capisce. Osmic vede la porta e non aspetta un secondo a tirare. va anche rifornito, perché palloni poverino gliene arrivano veramente veramente pochi. E poi c'è Traoré potrebbe giocare dal primo minuto. De Rossi lo aspetta come il messia, dice,
9: però è favorito Vitigna, giusto?
14: Sì, perché
15: avete speso un sacco di soldi per Vitigna, ci mancherebbe.
14: Sì, però Vitigna ormai è irrecuperabile dal punto di vista sia fisico, atletico che psicologico, un giocatore che così che non incide, pur avendo grandi qualità tecniche non riesce a incidere. E Traoré, De Rossi lo aspetta, se Traoré è solo al 70% il Genoa ha risolto i suoi problemi, e potrebbe nel caso, secondo me, fargli fare la seconda punta dietro
9: addirittura potrebbe farsi. Domani piove a Genova?
15: Perché ti interessa?
9: Perché genericamente piove, campo pesante, Genova, domani è bello.
14: Ora sta piovigginando, ma domani non dovrebbe
9: piovere. Con il cielo grigio, il mare un po' morso.
15: Mamma mia, ragazzi, questo gli piace, i freddi, il buio d'inverno, ci sole, caldo e l'estate.
9: Sono crepuscolare.
15: Sì. Va bene, così. Grazie.
9: Jesse, grazie.
14: A voi ragazzi, grazie.
9: Lista convocati, nessuna sorpresa, tranne chiaramente, o meglio, non è una sorpresa, manca Tà, per il resto tutti: Brescianini, Christensen, Dodò, De Gea, Dragusin, Fagioli, Vieri, Gnonto, Beto, Jimenez, Lezzerini, Mastantuono, Mazzeo, Ndur, Joao Mario, che nel nome è anche Neto Lopez, Joao Mario, non lo sapevo, Ngi, Ulai, Pellegrino, Pereira, Gonçalves, Pedro, Antonio, Brigado, Pongracic, Ranieri e Valdepeñas. Talavera, Victor.
15: Vai, bene.
9: Grazie a...
15: Ricordate,
9: Federico,
15: domani ci vuole...
9: Valdepeñas, Cherubini.
15: Domani, se volete, siamo
9: l'abbiamo
15: anche alla fiera di Scandicci.
9: Abbiamo fatto in tempo a avvisare Savelli, ma l'abbiamo scritto sul sito, ve lo ricorderemo oggi. Domani
15: venite,
9: troverete i nostri riferimenti alla fiera. E poi ci trovate, potete andare da Luca Calamai e se lui vi dice flash, voi invece gli fate Ulai e vedrete se rigiderà nella speranza che sia titolare a Marassi. Grazie Luca.
15: Ciao, a domani.
9: E noi proseguiamo ovviamente lunga giornata qui su Radio Firenze Viola, salutando chi ci ha seguito anche su Lady Radio e dandosi appuntamento anche col sottoscritto per domani per Genoa Fiorentina. Ciao.

0: La prossima ora di trasmissione è offerta da
1: RS Acciai, acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
2: Da moltissimi anni a Firenze Fallani Autocarri è il punto di riferimento per aziende e attività commerciali che cercano autocarri professionali, nuovi a marchio D'Urso e Romanital o usati. Forniamo anche assistenza completa per riparazioni e manutenzioni. La nostra officina fornisce diagnosi rapide unite a una grande esperienza e attrezzature specializzate per interventi mirati. Magazzino ricambi originali sempre fornito. Bremac, D'Urso, Romanital, Comai, AIB. Ci trovate in via Ponte alle Mosse 105 Rosso a Firenze. Per info 055 35 32 81. Fallani Autocarri. Professionalità, competenza e tempi rapidi per ogni tua esigenza.
3: Radio Firenze Viola.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: La cronaca in primo piano, ennesimo incidente sul lavoro. Un imprenditore edile di 62 anni ha perso la vita nella mattinata di oggi a Filago, in provincia di Bergamo. L'uomo è rimasto schiacciato da un mini escavatore mentre lo stava scaricando da un camion nei pressi di un'abitazione in costruzione dove era impegnato.
4: Resti domiciliari per il datore di lavoro di Salvatore Calignano, l'operaio morto dopo essere precipitato dal tetto di un capannone a Caivano, in provincia di Napoli, lo scorso 2 ottobre. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, Calignano stava effettuando lavori edili sul tetto insieme ad altri due operai irregolari quando è precipitato. Il 37enne, indagato per omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche e omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro, è stata disposta anche l'applicazione del braccialetto elettronico.
5: Una doppia tromba marina ha investito la zona di Marsala, in provincia di Trapani, provocando gravi danni a automobili, edifici e campi agricoli. Colpita la scuola Alcide De Gasperi in via Nazionale, contrada Terre 9. L'istituto, spiega il preside, è andato totalmente distrutto. Fortunatamente nessun danno al personale, soprattutto ai bambini. Dentro l'edificio, nel momento del passaggio del vortice, c'erano 273 alunni. In località Petrosino, un'auto è stata investita dalla tromba marina e sbalzata in un burrone. I due occupanti sono stati portati in ospedale. I vortici si sono sviluppati in mare e sono arrivati fino alla terra.
4: Le indagini sulla morte di Sara Di Vita e della madre Antonella Di Jelsi, avvelenate con la ricina lo scorso dicembre a Pietracatella in provincia di Campobasso, si estendono ai computer della scuola frequentata dalle due sorelle Di Vita. La procura di Larino ha disposto una nuova perquisizione informatica al liceo classico di Campobasso, dove fino allo scorso anno studiavano sia Sara, morta insieme alla madre, sia la sorella Alice. L'intervento della polizia è previsto per il prossimo giovedì. Gli agenti esamineranno i dispositivi informatici presenti nell'istituto per accertare se qualcuno li abbia usati per cercare informazioni sulla ricina, la sostanza tossica che ha ucciso le due donne.
5: In Belgio si sono registrate tensioni nei pressi della stazione centrale di Bruxelles, dove si sono radunate diverse centinaia di giovani a margine della manifestazione nazionale organizzata dai sindacati. Come riferiscono i media locali, sono scoppiati scontri tra centinaia di giovani mascherati e vestiti di nero e la polizia. Contro gli agenti sono stati lanciati ciottoli, bottiglie di vetro, fuochi d'artificio e immondizia. Gli agenti hanno risposto con cannoni ad acqua e gas lacrimogeni.
4: Il Nobel per la pace 2026 è stato assegnato a Navi Pillay, ex alta commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani, e per il suo impegno nella promozione della pace e del diritto internazionale. Nata in Sudafrica nel 1941, Pillay è stata giudice del Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda e della Corte Penale Internazionale, accusato Israele di genocidio a Gaza.
5: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
3: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
6: E ora via al treno di vocali.

0: Scende la passione viola, solo su Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
2: E invece sì, la radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
3: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
4: Dai Luca, andiamo, sono quasi le due, comincia a farla al centro.
5: Giusto, parliamo di mercato.
4: Sì, avremo anche altre rubriche, approfondimenti.
5: Mercato!
4: Ma poi ci arriviamo, con calma.
5: Chi si compra? Flash!
4: Oi oi, va bene, parliamo di mercato.
5: Bravo!
4: Allora vi aspettiamo tutti i giorni dalle 14 alle 16 a Palla al Centro su Radio Firenze Viola con Tommaso Loreto
5: e Luca Calamai.
6: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.

0: anche in TV. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Firenze Viola. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore, da vedere ed ascoltare. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92. Il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
2: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola.
1: Nick and Nick, notizie, analisi, curiosità.
3: No ragazzi, non sto capendo, voi in questo momento mi avete telefonato per...
1: La trasmissione di approfondimento sul calciomercato.
4: Nero verdi, nero verdi, siamo forti.
5: Ma buon pomeriggio, ci siamo, Radio Firenze Viola, Nick e Nick in vostra compagnia fino alle 17 come sempre, Niccolò Santi e Niccolò Ceccarini.
6: Buon pomeriggio a tutti e anche agli ascoltatori, questa è Radio Firenze Viola, lui è Niccolò Santi, io ancora per poco Niccolò Ceccarini in regia. Boh, è per poco perché sono i trasferimenti.
5: Cioè, tra un po' non sarei più Niccolò Ceccarini.
6: Non sarò più Niccolò Ceccarini perché mi devo trasferire.
5: Cioè?
6: Mi devo trasferire un'altra identità.
5: In che senso?
6: Cioè, un'altra personalità.
5: Ah sì? Ma invece sì.
6: E invece
5: sì. Fammi capire bene.
6: Cioè,
5: perché...
6: potrei trasformarmi in un Niccolò Santi qualunque.
5: Cioè?
6: Cioè, quindi potrei aumentare le mie dimensioni fisiche.
5: No, quello insomma.
6: Potrei aumentare i miei capelli. Potrei aumentare, no, il naso no, perché casomai ridurre il mio naso e allo stesso tempo potrei essere meno scemo. Questo sì, si potrebbe fare.
5: Vabbè, anche
6: però,
5: sull'ultima avrei da ridire, ma
6: bene,
5: insomma.
6: Detto
5: vabbè.
6: Questo, Gran Premio Singapore, qualifica bene, sprint, bene. Verstappen in pole sotto investigazione per sorpasso con bandiera gialla. Questa era la nostra notizia di apertura.
5: Sì.
6: Mentre per quanto riguarda ovviamente questa trasmissione della Fiorentina...
5: No, nel salutare Stefano Cherubini al coordinamento
6: detto
5: tecnico.
6: Detto Cherub.
5: Ovviamente, volevo dirvi che siamo in onda, in live, anche sul nostro canale YouTube e la domanda di oggi è i commenti. Cioè non è una domanda, è un input. I commenti sulla conferenza di Vanoli, che ha parlato al Villa Park, ha presentato la sfida di domani col Genoa. In realtà ha fatto melina su un argomento che comunque è interessante, del quale sappiamo un po' poco, che comunque, signore e signori, Niccolò Ceccarini aveva anticipato, e cioè Atta, che non è al 100% e che peraltro, notizia di pochi minuti fa, non è proprio convocato ufficialmente.
6: Sì.
5: Lo sappiamo proprio ufficialmente.
6: Esclusiva?
5: Adesso.
6: Data segno?
5: No, beh, ce l'aveva fatto capire Vanoli, ma nel senso,
6: okay,
5: non è proprio nella lista dei convocati del tecnico per domani,
6: sì,
5: a Marassi. Ora, la domanda sarebbe che cosa ha Atta, però Vanoli, ripeto, ha fatto un po' melina, non ce l'ha detto, problemi addominali.
6: 3 settimane nelle quali lui comunque ha lavorato con il resto del gruppo, 3 settimane nelle quali questo problema evidentemente non è riuscito a superarlo, non è andato al top, non è sicuramente nelle migliori condizioni fisiche, e se qui vogliono gestire la problematica è evidente che la questione potrebbe essere estremamente fastidiosa per il giocatore,
5: sì,
6: perché se non ho letto male le dichiarazioni di Vanoli, perché stavo ascoltando ovviamente quelle di tutte le altre allenatori del mondo e ovviamente Paolo lo sentivo poi in podcast, però credo che lui abbia fatto capire che vogliono il giocatore al 110%, sì, ma ha fatto capire in maniera chiara e anche in maniera diciamo molto precisa che vogliono avere il giocatore al 110%.
5: Sì, no, testuale, dice con Atta ci siamo seduti assieme allo staff medico, ha un sovraccarico funzionale all'addome, io voglio un giocatore appunto al 100% perché è un elemento molto importante, era un mese da inizio anno che faceva alti e bassi e abbiamo deciso di rallentare il suo lavoro per averlo al 110% quando rientrerà, domani non ci sarà. I tempi di recupero? Meglio non dirli
6: perché non si sa mai in questi casi.
5: Ma guarda, comunque si è espresso Marcello Manzuoli, ex medico sociale della Fiorentina.
6: Che io ho chiamato, pensa un po', prima che tu dica cosa ha detto Marcello Manzuoli, un giorno di Ferragosto, in un'estate, per sapere come stava la squadra, e lui mi ha risposto, ma secondo te come sarà la squadra il giorno di Ferragosto? E io gli dissi, sicuramente bene, però uno scrupolino in più, una telefonatina del Cecca in più, allunga la vita. E lui mi prendeva sempre in giro per queste cose, e tant'è che il buon Marcello Manzuoli però mi vuole bene, anche perché ero l'unico giornalista al mondo che aveva chiamato, nonostante, come tu ben sai, io avevo fatto una chiamata non tanto per radio e TV, che il giorno di Ferragosto quando lui faceva il medico della Fiorentina, per cui c'era un Cecca molto giovane, insomma un Cecca che piaceva all'epoca e che adesso invece è un decrepito.
5: Ma è anni di Prandelli.
6: Ma che anni di Prandelli?
5: No
6: no, si sta parlando degli anni Cecchigori, quindi
5: si
6: sta parlando di quel periodo là. e lui mi disse giustamente: Nick, ma dice giorno di Ferragosto, e io risposi: hai ragione, in effetti, tant'è che io avevo l'aggravante che all'epoca avevo fatto questa domanda non per una radio, una TV, perché tu sai che il giorno di Ferragosto le radio e le televisioni lavorano,
5: sì.
6: Sono gli organi di stampa che invece osservano tra virgolette il giorno di festa, no? Il giorno di Ferragosto come poi il primo maggio, quando è che sono per Natale,
5: sì,
6: sono
5: per maggio, per Natale, Pasquetta,
6: quindi la mia telefonata, sì, era totalmente inutile, un po' come la mia presenza qui dentro, però tutto sommato voglio dire la feci tu. La feci questa domanda e poi lui da quella cosa è nato un tormentone che mi fa: oh, ma perché non mi chiami più il giorno di Ferragosto? Dottore, perché tutte le volte che ti chiamo il giorno di Ferragosto mi dice va tutto bene, quindi che ti chiamo a fare?
5: Certo, appena mi dirà che va tutto male inizierò, esatto, a chiamarla pedissequamente.
6: Ci sarai domenica alle 17.30 per Perugia Vado?
5: No, io perché sabato sono alle 15 a Marassi.
6: Ok, Canotto due punti con Gaucci a Perugia, ha cambiato tutto.
5: No,
6: questa è l'intervista
5: dire
6: che va su Sky Sport. Bene.
5: Manzuoli ha ricordato, dicendo che non è possibile fare delle previsioni temporali, ha detto: nel calcio non è frequente ma neanche tanto rara, no, questo tipo di lesione sugli addominali. Mi ricordo che quando dovevamo incontrare il Milan dicevo sempre: speriamo che Boban non si rimetta, visto che per una lesione al retto dell'addome stette fuori quasi 3 mesi, quindi
6: sì,
5: occhio, perché questo vuol dire che a tasta era fuori 3 mesi, ma anche che non è,
6: no,
5: un
6: vabbè,
5: problema,
6: questo è un problema, è un problema fastidioso, è un po' come il mal di pancia che non ti va via, no, che
5: sì,
6: ti cerchi in qualche maniera di sistemarlo ma poi puntualmente ti ritorna con qualche fitta, allora dici cosa è successo, allora devi andare a capire se effettivamente è quell'alimento, quell'altro cosa che hai mangiato, oppure che tutte le volte mangi un determinato prodotto ti viene fuori magari l'allergia, quindi cioè devi stare attento e proprio per, a fare una sorta di terapia conservativa cercando di capire, probabilmente un'infiammazione questa, io credo che insomma voglio dire se c'è, no, cosa hanno,
5: no,
6: detto, una sollecitazione, una sollecitazione,
5: sovraccarico all'addome,
6: sovraccarico, allora se un sovraccarico chiaramente vuol dire che è stato sollecitato troppo questo muscolo, evidentemente dà questo e dà fastidio al giocatore, il giocatore,
5: sì,
6: non
5: sì,
6: si può esprimere al 110%. Comunque tra 3 minuti lo dico al Kerub, devo fare un saluto importante.
5: A chi?
6: Devi registrare per il Dello.
5: Vabbè,
6: domenica c'è il Firenzuola contro Florence, quindi è una partita importante,
5: parentesi,
6: lo seguiremo, ecco, sì.
5: Momento auto, la celebrazione.
6: Ma è celebrazione, qui siamo di fronte a un bomba, è vero, eh?
5: Abbiamo pubblicato poco fa su YouTube, il nostro canale YouTube che ovviamente,
6: sì,
5: è partecipatissimo,
6: un
5: nuovo contenuto.
6: Ah.
5: Noi ogni giorno pubblichiamo, diffondiamo contenuti per poter far rimanere aggiornati.
6: L'importante è che non sia vietata ai minori, perché sai,
5: no,
6: insomma,
5: no, no.
6: Cioè,
5: ci sono
6: sa
5: io
6: mai, ecco. Ah,
5: ci sono,
6: allora,
5: io.
6: Quindi te sei vietata ai minori in questo
5: io
6: momento?
5: Non sono, no, assolutamente.
6: Okay.
5: Per tutti
6: coloro
5: che vogliano, come dire, interagire con noi, rimanere aggiornati, ci sono,
6: sì,
5: i nostri contenuti su YouTube, ne è uscito uno poco fa, si parla di mercato, quindi andate a vederlo, vi raccomando, seguite il canale di Firenze Viola e attivate la campanella, va bene?
6: Ok, mi raccomando, fatelo, se no vi viene a cercare, no, a casa, no. Niccolò Santi, di cosa hai parlato di mercato così vagamente?
5: Della difesa.
6: Attenzione, Tiagone nostro,
5: è un nome che non hai mai fatto.
6: Tiagone nostro, che non è
5: un nome che nessuno ha mai fatto.
6: Attenzione,
5: Tiago Gabriel.
6: Ah no, vabbè,
5: no,
6: invece
5: però,
6: se, potrebbe essere una notizione invece.
5: No, okay. Ma c'è tutta la spiegazione di Pongracic, eccetera,
6: giusto,
5: eccetera. Ranieri,
6: giusto,
5: rinnovo, da cosa nasce.
6: Bravo.
5: Insomma, noi siamo lì a raccontarvi.
6: Ha fatto un bel
5: storie
6: lavoro. Bravo Nico, anche se non l'ho visto, ha fatto un bel lavoro.
5: Vi ricordo che per interagire con noi potete scriverci al 348-75-13933 per i messaggi scritti e vocali. Vi leggiamo e vi ascoltiamo. Per intervenire in diretta siete i nostri graditissimi ospiti allo 055-77-111-71.
6: Bene?
5: Sì,
6: ci abbiamo Guido?
5: Sì, c'è Guido che scrive, però.
6: Ah, Guido davvero?
5: Sì, sì. Pazzesco, sì. Ma lo vedi che anche l'orologio rotto due volte al giorno deve per forza dire l'orologio.
6: Grande Guido, ma io, guarda, da qui neanche riuscivo a vedere se aveva chiamato oppure scritto Guidone,
5: sì,
6: nostro.
5: Sì, scritto Guido.
6: Ah, ma non è Guido Angelozzi, no? Vero?
5: Guido dice, ore 16, pronti, sì, a sintonizzarsi con Niki e Niki.
6: Gol.
5: Non so perché, però, insomma, sì. Radio Grassina, come 60 anni con Radio Monte Carlo per la trasmissione condotta da Ebert Pagani e Barbara Marcion.
6: Ah,
5: possibile che si dicano così? No, perché
6: attenzione,
5: io...
6: rischio ginepraio, si è accesa la campanella, non infiliamo, no, in un Nick, li conosci, lo sai cosa fa? No, noi non entriamo,
5: no,
6: noi prendiamo atto e naturalmente vi pubblicizziamo.
5: Ragazzi, Radio Monte Carlo, c'era,
6: sì,
5: l'Olandese Volante, se non sbaglio, c'era Luisella, c'erano un sacco di spie,
6: no,
5: non me li ricordo. Però.
6: Sì, ora io francamente, ora questi due, diciamo così, questo programma di cui parla lui, io non lo so.
5: Lo so, non entriamo in Gineprai.
6: Non entriamo in Gineprai. Kerub, un minuto e faccio il saluto.
5: No, brutta questa,
6: Cioè,
5: questa,
6: offeso?
5: Carmine ci scrive, questa trasmissione nonno e nipote è fantastica, siete i migliori.
6: Ha ragione,
5: no,
6: in effetti
5: nonno
6: io
5: secca?
6: Sono il nonno.
5: Ma
6: che
5: nonno
6: scherzi?
5: Secca?
6: Certo, se divento nonno poi siamo in nulla.
5: Ma sei un nonno giovane?
6: Sì, ho capito, però poi dopo devo fare quello che poi deve portare i nipoti un dopo a scuola, ti immagini, è confusione.
5: Che
6: poi non c'ho la stanza a sufficienza grande, no? Qui c'avete qualche stanza libera nel caso per poter parcheggiare i nipoti,
5: sì,
6: oppure no?
5: Sì,
6: o ce n'era una libera, ora non c'è più.
5: Sì, c'era una stanza libera.
6: Dopo una
5: sì.
6: certa ora è libera questa stanza, no? Perché così almeno parcheggio,
5: so.
6: Ci parcheggio magari eventuali sì. nipoti in arrivo.
5: 20-30 metri quadri possono bastare, no?
6: Ma c'è anche l'aria condizionata?
5: Sì, mi sa di sì.
6: E giochini per bambini ci sono, no?
5: Ma sai, se vuoi passare il tempo e non sai cosa fare.
6: Ma l'arco con le frecce non c'è, vero? Le palline per tirare le frecce non ci sono.
5: Possiamo inserirlo.
6: Capito, non c'è niente. Vai, non si può nemmeno attaccare un videogioco alla televisione, no, niente.
5: Ma sai, secondo me se attacchi la PlayStation ci puoi fare ogni tanto.
6: Buona sapere. Allora, devo fare questo saluto, poi naturalmente andiamo a riparlare della Fiorentina, perché questo è importante. Allora, questa è una notizia molto importante, ragazzi. Allora, devo salutare la grande mezzala Andrea Vettori, detto Ivetto, giocatore polivalente, mancino del Firenzuola, che naturalmente, diciamo, ha la sfortuna di giocare un Dellungo. Questo non è colpa sua, ma Ivetto era già al Firenzuola quando poi è arrivato il Dellungo, quindi ha chiesto la cessione. Però questo non si poteva dire, l'ho detto. Comunque Ivetto ha chiesto la cessione al momento in cui è arrivato il Dellu, e domenica alle 15:30, attenzione, ci sarà la sfida contro, in casa del Firenzuola, contro la quotatissima Florence, che però è reduce da un KO, per cui vi invitiamo tutti ad andare a Firenzuola, che tra l'altro in 5 minuti di macchina si arriva facilmente, perché poi non c'è coda, tra l'altro sul casello dopo Calenzano si viaggia, si sembra praticamente di essere dentro un rettilineo della Formula 1, per cui chi vuole andare a vedere a Firenzuola alle 15:30 parte alle 6 la mattina, forse per le 15 ci arriva. Considerato che c'è sempre il rallentamento, e comunque uno spettacolo nello spettacolo, Ivetto coi Dellu.
5: Era giusto dirlo, perché questa è una trasmissione informativa, va bene?
6: Quindi. Bene, noi ci saremo, noi ci saremo anche. Ho visto che anche il Cherub ha preso i biglietti online.
5: No,
6: perché
5: oggi
6: Firenzuola vende anche i biglietti online, c'è anche gli Skybox.
5: Cherubini in versione Tonelli, ha fatto un applauso molto tonelliano.
6: Sì, sì, devo dire che lì dentro, qui si prende tutte le brutte abitudini. Cioè, non c'è mai uno che imita qualcosa di positivo. Cioè, la bischeraggine del Cecca viene imitata, poi Cherubini che diventa Tonelli.
7: Il Costa ci va
6: di sicuro.
5: Quello.
6: Bene,
5: va bene,
6: quindi,
5: allora,
6: niente da fare per Attà per domani, e quindi io sono curioso di vedere che formazione metterai domani su Firenze Viola.
5: Io però voglio anche aggiungere che fra i convocati c'è una sorpresa. C'è il giovane 2007 Brandon Mazzeo, ok? Attaccante.
6: È un giocatore che piace molto a Vanoli, sai? Perché io mi aspettavo qualche convocazione in più per quando. Ora io non l'ho vista la lista dei convocati, ma immagino che non ci sia Croci.
5: Non c'è, infatti.
6: Non c'è Croce, c'è Mazzeo. Questo è un giocatore che a Vanoli piace particolarmente. Infatti è entrato nella lista dei convocati. Ma non è la prima volta che è tra i convocati, Nico. Te che segui sempre la Fiorentina con dovizia di particolare, così come io seguo il Sassuolo, io credo che la convocazione di Mazzeo non sia una novità. Nel senso che comunque mi sembra di averlo visto nelle note anche da qualche altra partita, in qualche altra gara. Secondo me, da quando c'è Vanoli, secondo me l'ha portato anche un'altra volta, come minimo.
5: Può darsi, perché in realtà si segnalano per adesso zero presenze.
6: Vabbè, quello sì, non l'ho mai visto in campo.
5: Non fanno testo per le
6: convocazioni,
5: ovvio.
6: Certo.
5: Però questo è un attestato di stima, evidentemente Vanoli è stato rapito, no, da questo giocatore che è un classe 2007, quindi comunque molto giovane, 19 anni, ha fondamentalmente l'età di Mastantuono. E a proposito di Mastantuono, insomma, tema ricorrente, vedremo se domani partirà dal primo minuto.
6: Io dico di sì.
5: Secondo me partirà dal primo minuto anche Gonçalves a questo punto.
6: Gonçalves nostro?
5: No. Però lo dico come opinione, no? Come senza, cioè, capito? Come no, niente notizia.
6: Io,
5: ma perché a te non c'è tutto qui.
6: Sì, io ti dico la verità. Io farei un gesto tecnico così, alla cieca. Cioè, giocherei con un centrocampo con Ulai, con Fagiolone nostro, con Dur, e poi giocherei con Gonçalves da una parte, Mastantuono dall'altra e Pellegrino centrale. Farei il 4-3-3 puro e abbandonerei per una volta quest'idea del 4-2-3-1, e così mettiamo Dur un po' più in protezione, Ulai e Fagioli che possono giostrare un pochino più liberi, e mettere questo tridente offensivo. Io proverei questa strada, sinceramente.
5: Ma questa è una tua idea, oppure
6: sì,
5: qualche cosa hai avuto dalla parte?
6: Ieri mai un po' scoperto, ieri mai beccato che io qualcosa sapevo su Attaglia.
5: Sì, infatti un po' stanato.
6: Un po' mai stanato, sì.
5: Però
6: dovevo aspettare un pochino, perché
5: no, sai perché?
6: Qualche oretta la dovevo aspettare.
5: Comunque ho voluto incrociare un po' anche di quello che sapevo io con quello che dicevi tu,
6: quando ti hai detto delle condizioni fisiche, ho detto no, non lo so, sai, non so.
5: Lo so.
6: Io sapevo che ti eri sul giusto, però non potevo.
5: Hai provato a fregarmi.
6: No, non potevo dirla questa
5: roba. Poi ho pensato, vabbè, non potrei.

0: Allora no, il Real Madrid con le riserve o sbaglio? Il Real Madrid con le riserve o sbaglio?
1: C'è il Bomber Viola che scrive: nella mitica Radio Monte Carlo c'erano i mitici Awanagana, questo sì me lo ricordo, Robertino Arnaldi, e ne ricordo solo pochi dei più famosi. Poi ci aggiunge che Mazzeo lo segue fin dai tempi in cui militava nella Sestese, mi aveva favorevolmente colpito.
0: Sai chi l'ha preso? Valentino Angeloni insieme a Maurizio Niccolini. Mazzeo, l'hanno preso dalla Sestese, Niccolini e Valentino Angeloni, al quale io avrei già rinnovato il contratto, qui non benissimo Fabietto.
1: Ma un paio di anni fa, giusto?
0: Sì.
1: Tipo 2024.
0: Sì, sì. No? Non benissimo Fabietto, perché io il contratto a Angeloni gliel'avrei già rinnovato, ma vorrà dire che poi se poi naturalmente questa cosa non avviene prossimamente, potrebbero, visto che c'ha il contratto in scadenza, vediamo che succede, ecco.
1: Poi dice questo Lorenzo: ma Vanoli ha parlato in conferenza stampa o mi sbaglio?
0: No, ha parlato, non ti sbagli.
1: Ha detto che Mastantuono gioca o mi sbaglio?
0: Ma Stefano Cherubini è in regia o mi sbaglio? Ma questa trasmissione si chiama Nick e Nick o mi sbaglio?
1: Vai. Non sbagliate, quindi se poi chiamate anche in diretta, non sbagliate.
0: Non sbagliate. Ora c'è partita questa bischerata, che poi questo è nostro malgrado. Qui bisogna riconoscere che abbiamo mille colpe, ma su questa roba di sbaglio è tutta colpa degli ascoltatori.
1: Noi non c'entriamo niente.
0: Che hanno addirittura ha registrato Paolo sulla roba e ci hanno mandato un WhatsApp di Paolo che diceva o sbaglio. Io ragazzi veramente questa è una missione veramente fuori controllo,
1: che noi comunque attraiamo, ecco, esatto, noi attraiamo un po' questo pubblico,
0: sì, questo mood. Vabbè. Cioè voglio dire,
1: senti, ma c'è un messaggio vocale o mi sbaglio?
2: Buonasera Federico dal Camion. Come ho parlato prima, un filicano ha detto che quando prende un giocatore una squadra gli fanno tutte le risonanze magnetiche e tutto cosa, ma la pubalgia omeciata non si può prognosticare, non si può vedere prima di acquistare un giocatore.
1: Ma noi non lo sappiamo, se la pubalgia.
0: Esatto, non sappiamo innanzitutto se questa è la diagnosi giusta per quanto riguarda il calciatore, e poi se anche fosse, non è che voglio dire, diciamo, se fosse questa, siccome credo che, ora io non sono un esperto medico, l'ha spiegato Manzoli, se fosse questa problematica ci sarebbe un'infiammazione latente e quindi allora l'avrebbero già vista, no, nel momento in cui delle visite mediche, quindi vuol dire che questa cosa non era presente, quindi non possiamo nemmeno dire che sia questa la motivazione, per cui finché non ci dicono ufficialmente quello di cui si tratta, si può parlare di tutto tranne che naturalmente di quello che tu hai appena detto, ma non c'entra nulla, ecco, secondo me, le visite mediche, perché è chiaro che se un giocatore avesse una problematica importante si vedrebbe dalle visite mediche, quindi vuol dire che le visite mediche per quanto riguarda TA erano assolutamente giuste e fatte bene, e in quel momento lì di un giocatore tranquillamente sano.
1: E peraltro vi aggiungo che Manzoli ha proprio detto: in termini medici la pubalgia viene chiamata sindrome retto-adduttoria, nel senso che si estende anche alla parte alta del retto inguinale. Nella mia esperienza all'estero, in caso di pubalgia si ricorre molto spesso all'intervento, forse anche a maniera eccessiva, in Italia non si faceva mai, e ora invece da un po' di tempo vengono fatti degli interventi.
0: Il passaggio del dottor Manzoli,
1: ma appunto si parla di, insomma, una cosa che non è la pubalgia secondo Manzoli, quindi tende a escluderla, per quanto non ci siano dei tempi certi. Senti, c'è, a proposito di di speaker, questo non lo sapevo.
0: Siamo forti alle 18,
1: proprio oggi,
0: Milan.
1: Questo aspetta, visto che abbiamo parlato un attimo di serietà, è proprio oggi è venuto a mancare l'olandese Volante. Io questo non lo sapevo, sinceramente. Ce l'ha scritto un ascoltatore, che ovviamente è una delle voci storiche di RMC degli anni 60,
0: certo.
1: 70.
0: Sì, un grande DJ anche, no?
1: Sì, aveva 76 anni. Non lo sapevo questo, mi dispiace. Allora, continuando sui messaggi sulla Fiorentina, Matteo da Piombino dice: domani
0: un abbraccio alla famiglia, ovviamente.
1: Ovviamente. Attenzione alle punizioni, agli angoli dove Vasquez e Ostigard sono pericolosi, proiettandosi alla gara contro il Genoa.
0: Ma io penso che Vanoli abbia tanti pregi e magari anche dei difetti, però se c'è un pregio la partita la prepara nei dettagli, perché sa benissimo come si muovono gli avversari, quali sono le loro peculiarità, le loro caratteristiche, il loro modo di interpretare la partita. Quindi se c'è un problema relativo alle palle inattive, state tranquilli che lui sicuramente saprà dove andare a combattere. Ora abbiamo anche un vantaggio in più, che comunque quando torna indietro Pellegrino dà una mano anche lui sulle palle inattive, perché comunque è un ottimo colpitore di testa. Ed è importante avere lui e Dragusin, che in un contesto di difesa della squadra, anche magari su azioni di palla inattiva o di calcio d'angolo, comunque si aumentano i centimetri sulle palle alte, e noi ne abbiamo bisogno, perché l'anno scorso, anche in passato, Fiorentina ha sofferto molto, no, di questa situazione, proprio perché fisicamente io per esempio ho in testa la partita Udinese-Cagliari, e Gerry Mina le prendeva tutte, cioè qualsiasi traversone che faceva l'Udinese da tre quarti campo

0: tempo, da, cioè quando era all'altezza della testa la prendeva sempre lui. Poi magari un giocatore che ha delle difficoltà dal punto di vista della velocità all'interno dell'area di rigore.
1: Cosa mi hai ricordato?
0: Però Gerry Mina, a livello diciamo di colpi di testa, a livello di capacità, ecco, aerea, sicuramente è uno dei migliori difensori del campionato. Io sto parlando sui colpi di testa, non sto parlando sul resto.
1: Cosa mi hai ricordato? Ma perché Mina era un altro di quei difensori alti, appunto, rocciosi, magari un po' statici, che soffrivano la difesa alta di Italiano.
0: Sì. Quindi... poi lui soffriva anche di stare in panchina parecchio. Sì.
1: Ma come Milenkovic se n'è andato quell'estate lì che arrivò Palladino, che giocava 20 metri più indietro, non ho mai capito la necessità di privarsi di Gerry Mina con il cambio d'allenatore, contestualmente al cambio anche tattico della difesa. Vabbè, e comunque è andato tutto in prescrizione. Direi di ascoltarci un altro messaggio vocale. Sentiamo.
2: Risulta che domani Luis Laserf non potrà condurre Viola in campo perché c'ha la pubalgia. Io ho questa notizia.
1: No, non ho mai sentito parlare.
0: Io credo che lui possa tranquillamente condurre la trasmissione. Il problema è che non può giocare nell'Arsenal per la contemporaneità
1: dell'evento.
0: Guarda
1: che oggi lui era alla conferenza stampa, ma ha fatto un favore perché lui oggi doveva chiudere con l'Arsenal, quindi lui sapeva di dover volare a Londra, invece l'hanno mandato a Bagnaripoli.
0: Ha fatto? Buonasera mister, la Fiorentina è una squadra importante.
1: No vabbè, non è che parla così Luis, però vabbè, quindi comunque è stato professionale.
0: Quando c'è la sigla, non l'ha mai sentito? C'è la sigla, inizia a stare. Buonasera!
1: No, vabbè, ma quello è Bruno Vespa, non è?
0: È il The Snake. Vabbè. Gli voglio un gran bene al The Snake, però quando mi entra un buonasera così mi fa schiantare.
1: Senti, poi ci scrivono. Allora, dunque, ci scrive Chris da Campi, dice: cieca per me, un cono da 3 euro a Marena, fragola, granella di stella, alpina di grassina. Grazie.
0: Guarda, ieri ho preso un grande borraccino dell'Ema come gusto, buonissimo. Ho preso stracciatella e fior di latte.
1: Buono,
0: ma gelateria a Grassina,
1: ottimo, fresco,
0: che naturalmente, cioè, è quella però a campo base,
1: sì,
0: cioè non quella 4004 la gelateria, sì. Noi siamo a quella del campo base che è 800 metri.
1: Buono,
0: sì.
1: Buono, complimenti, sì, sì. Ottima scelta,
0: sì, un ringrazio. Po' classica. Piace però, anche a te fior di latte e stracciatella?
1: Allora devo dirti la verità, la stracciatella non mi piace.
0: No,
1: purtroppo non mi piace.
0: Sei uno da pistacchio.
1: Perché non amo i pezzi di cioccolata dentro il gelato. Sì, lo so,
0: che pistacchio?
1: Buonissimo il pistacchio.
0: Vedete, se uno da pistacchio, secondo me da anche da variegato. No, allora nemmeno variegato, ma la Marena.
1: La Marena e basta.
0: Senza il variegato.
1: Solo la Marena. Ottimo gelato.
0: Il gelato perfetto per Nicco Santi è?
1: O poi, diciamo, classicheggiare con cioccolata e Buontalenti alla Fiorentina.
0: Buontalenti, ottima scelta.
1: Perché è nostra, è di Firenze, certo, il Buontalenti.
0: Sì, sì. Io guarda, sarei, se potessi fare 4 gusti, farei Buontalenti, fior di latte, stracciatella e borraccino dell'Ema.
1: E poi?
0: Ho detto 4 gusti.
1: E poi gli fai così, eh?
0: E dentro e sopra la candelina di Luis.
1: Gol.
0: Sì, esatto, il gol, sì, finale.
1: Vai con un altro messaggio vocale. Vai Stefanino, sentiamo.
3: Come dicevano nella trasmissione prima, sono Guido. La pubalgia è un male talmente subdolo che il giorno prima provi a alzarti dal letto e non ce la fai dal dolore lancinante, il giorno dopo invece sei pronto per giocare e il giorno dopo ancora ricominci da capo. È una roba veramente terrificante. Ciao.
0: Sì, ora io non ho sentito tutta la trasmissione precedente, ma allora, per quanto ci riguarda qui Niccolò Sante e Niccolò Ceccarini, non abbiamo mai parlato di questa sintomatologia per attacco. Questo è bene chiarirlo, perché sennò poi dopo cominciano a girare voci strane e incontrollate. Non credo ne abbiano parlato neanche nella trasmissione precedente in maniera diretta, perché queste sono tutte, tra virgolette, sensazioni o conclusioni a cui si arriva, ma che non hanno nessuna certezza medica, almeno per quanto riguarda noi giornalisti. Almeno io e Niccolò Santi non diremo mai nulla di simile finché non ci sarà un comunicato che lo specificherà. No, lo voglio precisare, certo, perché questo, ora io sono serio, perché ovviamente su queste cose giustamente bisogna essere precisi, e per cui se non ci sono indicazioni ci si attiene esclusivamente al comunicato della Fiorentina.
1: No, più che altro poi noi non parliamo per gli altri, quindi certo, non abbiamo parlato di pubalgia né di niente,
0: mai.
1: Per cui non possiamo nemmeno rispondervi nel merito. Poi ci arrivano altri messaggi, ci scrive un ascoltatore: desidero solo segnalare che la vostra trasmissione è innovativa come all'epoca fu il modo di condurre un programma radiofonico, anche se uno si occupava di musica e voi di sport. E quindi noi siamo, per questo siamo
0: lo sai vero che quello che ci hai appena detto è l'inizio della fine, vero? Lo sai vero che qui quando si parla di innovazione naturalmente si comincia a tremare i muri, cioè i cherubini cominciano a invecchiare, cioè, voglio dire, le telecamere cominciano a spostarsi fermarsi tutte, il teletrasporto comincia a essere a rischio, la DeLorean non riesce più a ritornare negli anni 70, insomma succede di tutto.
1: Gli è spuntata
0: detto.
1: Un po' di barba.
0: Sì,
1: vedo che sei un po' ingobbito.
0: È un po' invecchiato.
1: Sì.
0: Però devo dire il Cherub, non ci sa, i suoi genitori che sono iscritti al fan club, sì. Nick e Nick, quindi.
1: Sì, sì, sì.
0: Ma ecco, una sera si può andare a casa a pigliare un caffè dai genitori del Cherub?
1: Ma secondo me potremmo fare anche di più. Possiamo andare a casa loro a fare la trasmissione.
0: No,
1: sì,
0: come sarebbe?
1: In diretta da loro.
0: Con Teams?
1: Ma tanto si può, mi sembra.
0: Invece sì.
1: Con le trasmissioni di oggi si può fare un po' dovunque, no?
0: Sì.
1: Si va lì e si comincia.
0: Oddio,
1: qua.
0: Se c'è Tonelli che comincia a curare collegamenti, si fa prima a mandare fumetti. Però va bene uguale, insomma. Ecco, no,
1: sì.
0: Però dicevo, a parte le battute e gli scherzi, una sera si va,
1: Si va?
0: Si va. In che zona
1: si
0: stai?
1: Va a mangiare?
0: Herb?
1: Brozzi, certo, lui sta
0: anche qui vicino. Allora si fa la trasmissione dalle 4 alle 5 e poi si fa la merenda dai genitori di Nick.
1: Va bene.
0: Sì, del Cherub.
1: Comunque, uguale. Senti, per chiudere con i contenuti, ci scrive Fede: dice, ma per me i gusti di gelato più particolari sono olio d'oliva, carciofo e amaretto. Grazie davvero, Fede, per l'informazione.
0: Carciofo non ce la faccio sul gelato.
1: Carciofo, lasciamo perdere.
0: No.
1: Piccola
0: no.
1: Pausa, ok?
0: Beh, sì, ci torna domani?
1: A tra poco.
0: Ah, peccato.
4: Radio Firenze Viola. Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
5: Ciao a tutti, sono Giuseppe Mastichabrodo. Cerco qualcuno e mi mastichi mangiare, pagando si intende. Ad esempio, quando ero giovane e codenti facevo il camionista e andavo sempre dai Perini. I Perini, l'officina numero uno per mezzi pesanti e via Mendola 23C, a Signa. Perini, Perini, mastichamelo tutto.
4: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala.
6: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord instabilità residua in Piemonte, Emilia Romagna e Triveneto con fenomeni in esaurimento. Meglio altrove, temperature in calo, massime tra 14 e 19 gradi. Al centro migliora sulle regioni tirreniche, ancora instabile con piogge e rovesci intermittenti su interni e adriatico. Temperature in calo, massime tra 18 e 23 gradi. A sud instabile soprattutto sulla fascia tirrenica tra Campania, Calabria e Sicilia con piogge temporali. Meglio altrove, temperatura in diminuzione, massime tra 20 e 25 gradi.
4: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.
7: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
8: Radio Firenze Viola anche in DAB. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
9: E invece sì. La radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
8: Finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
9: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
8: Ti stiamo aspettando!
10: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
4: Radio Firenze Viola.
1: Torniamo in diretta su Radio Firenze Viola. Nick e Nick in vostra compagnia fino alle 17. Nicolò Santi, Nicolò Ceccarini e un messaggio per voi che arriva direttamente dal nostro canale YouTube.
0: Vai,
1: sentiamo. Aspetta, pensavi che non ti avessi visto, eh? Per rimanere aggiornato su tutte le ultime di Casa Fiorentina, basta che tu segua il canale YouTube di Firenze Viola e attivi la campanella. Semplice, no?
11: Semplice, Cecca, vero?
0: Ma rimandare un'altra volta? Perché volevo vedere...
1: Aspetta, pensavi che non ti avessi visto, eh? Per rimanere aggiornato su tutte le ultime di Casa Fiorentina, basta che tu segua il canale YouTube di Firenze Viola e attivi la campanella. Semplice, no?
0: Potevi dire sbaglio?
11: Questa è una grande esclusiva, eh? Potevo anche dire o sbaglio.
0: O sbaglio.
11: In effetti hai ragione.
0: Questa, secondo me, il prossimo spot è o sbaglio.
11: Prossima volta, mi
0: prossima
11: convinto.
0: Volta. Però bene così. L'hai fatto con questa maglietta?
11: Sì, vabbè, sempre solite vestite alla
0: no,
11: fine.
0: No, però comunque sia, voglio dire, mi sembra un colore. Quello mi sembra più vivo come colore. Questo è un pochino più tenue.
11: Che è la stessa maglietta, non me la sono cambiata per
0: vestire. Ah, è la stessa?
11: È la stessa, l'ho fatto un'ora fa.
0: Però guarda, così in televisione viene molto più viva come colore, no?
11: Vabbè, questo dipende dalla saturazione.
0: Tarocchi, sì. Tarocchi online.
11: Gold. Bene. Allora. 348-75-13933 per i vostri messaggi scritti e vocali e per intervenire in diretta 055-77-111-71.
0: Walter da Roma ci ha chiamato. Ciao Walter, ben trovato.
11: Non è vero.
0: Perché c'era il bar.
11: Ma non è vero, però c'è un vocale. Okay. Ovviamente, sentiamo.
12: Sì. Oggi, buongiorno ragazzi, c'è Kenick. Oggi non volevo parlare di VAR.
11: Ecco.
12: Ma... purtroppo, tuttavia, volevo parlare della formazione della Fiorentina, ma tu, Cecca, mi hai rovinato la scena, nel senso che hai detto le stesse cose che volevo dire io. Giocare Fagioli, Olawi e Ndur.
11: E allora
12: quindi adesso inizierò a parlare di VAR.
11: Certo.
12: No, sto scherzando, grande, naturalmente.
11: Vabbè.
12: Vi saluto e... vi auguro ogni bene, perché siete dei grandi professionisti. Walter da Roma.
11: Grazie veramente.
0: Grazie Walter. Che tra l'altro anche noi dovremmo fare anche Nick and Tour, perché dobbiamo andare a casa del Cherub, andiamo a casa di Walter da Roma. Se poi volete venire anche, cioè ci date la possibilità di andare nelle vostre case, naturalmente noi chiediamo semplicemente un bicchiere d'acqua e eventualmente caffè.
11: No, un biscottino.
0: Biscottino,
11: dai.
0: Dici?
11: Poi noi gli portiamo, lo smentisci tu.
0: Esatto. Quindi se volete passare un pomeriggio a casa, in serenità, in tranquillità, e per parlare di calcio in maniera leggera, Niccolò Santi e Niccolò Ceccarini sono pronti a venire a casa vostra, nella vostra dimora, nella vostra abitazione, a portare un po' di allegria. E se volete, in via eccezionale, vi potrei anche fare, se Nicco vuole, la telecronaca in diretta delle partite della Fiorentina, rigorosamente a gratis. Tutto questo in cambio di una sedia, di eventualmente un televisore per vedere la partita e, proprio a esagerare, un bicchiere d'acqua.
11: Sì, ovviamente sapendo che comunque qui il cuore è nero-verde, no?
0: Forza, io non lo stavo dicendo. Nel caso di contemporaneità Fiorentina-Sassuolo c'è la diretta gol.
11: Allora, ti volevo dire che quest'oggi Vanoli ha anche parlato di Ranieri, però in termini importanti, no? Perché ha detto Luca è la Fiorentina. Anche senza fascia è leader.
0: Come Nicco Santi a Radio Firenze Viola.
11: E il rinnovo è meritato. Ma secondo te ha un po' esasperato i termini? Ha esagerato a dire Ranieri e la Fiorentina? Perché comunque fa un po' strano sentirlo.
0: Sì.
11: Però alla fine, in effetti, Ranieri è qui da tanti anni. È un giocatore che la maglia la sente tantissimo. Ci sta, eh? Ci sta.
0: Sì, devo dirti che forse un pelino... siamo andati un pelino lunghi o no su questa dichiarazione, cioè, da parte di Vanoli.
11: Nel momento in cui senti è la Fiorentina,
0: sì.
11: La Fiorentina è Antonioni.
0: Diciamo che Ranieri in questo momento rappresenta il giocatore più rappresentativo anche come militanza all'interno della Fiorentina. Io penso volessi dire questo.
11: Sì.
0: È chiaro che poi naturalmente quando esce fuori una frase così diventa automatico per noi titolare e magari dare molta importanza e dare anche più effetto a quello che lui voleva dire. Probabilmente in questo senso lui non voleva certamente cancellare i grandi campioni della storia della Fiorentina o quelli che hanno avuto tante presenze con questa maglia, però in questo momento storico e anche nel contesto della sua avventura, tra l'altro lui a maggior ragione gli fa un grande complimento, perché è l'allenatore che gli ha tolto la fascia dal capitano e che l'ha data, no, a De Gea, e che comunque è stato ringraziato da Ranieri, e a sua volta probabilmente anche lo stesso Paolo Vanoli ha voluto in qualche maniera celebrare il suo difensore centrale in virtù anche delle belle parole che sono state spese, perché ha riconosciuto comunque sia che in quel momento lì un gesto che poteva sembrare negativo è diventato positivo, perché lo ha alleggerito di una responsabilità, tant'è che Ranieri è rimasto a finire la stagione con la Fiorentina. Ma c'è di più, a mio avviso la cosa ancora più importante è, acceso la torcia, esclusiva andata a segno, la cosa più importante è che c'è anche il placet forte della società su Ranieri, perché altrimenti, con tutto il bene che si può volere a Vanoli e a quello che pensa Vanoli su Ranieri, se la società non era convinta anche del valore di Ranieri non gli avrebbe mai proposto il rinnovo del contratto 2029 con opzione al 2030. E questo è un segnale forte che, come hai scritto anche te, ma soprattutto come hai immagino raccontato sul canale YouTube,
11: sì,
0: è il preludio di una partenza secondo me in prospettiva di Pongracic.
11: Sì, e diciamo che è anche un indizio in più, se vogliamo, del fatto che la Fiorentina cerca un centrale di piede destro, perché se Ranieri viene blindato, sì, questo ha maggior ragione. E poi volevo anche dirti che in tutto questo, appunto, questo Vanoli, no? Ha esaltato Ranieri, però ecco, questa giornata ci ha riservato tante dichiarazioni, tante persone che hanno parlato, tra cui la gente di Dragusin, ancora una volta, quindi rimanendo in difesa, la gente di Dragusin che ha parlato anche del futuro del calciatore, ha detto: al momento non stiamo pensando a un trasferimento, devo dire grazie, è arrivato 2 mesi fa.
0: Sì, appunto.
11: Sono convinto che tornerà al valore di mercato precedente all'infortunio e che le squadre interessate in passato torneranno a farsi avanti. Se dovesse lasciare la Fiorentina, vorremmo che approdasse in un club di livello superiore. Adesso però la priorità è fare bene con la maglia viola, vedremo cosa succederà, sì, tra 2 o 3 anni.
0: Devo dire che il procuratore di Dragusin corre un po' troppo veloce, perché innanzitutto la stagione è cominciata da 2 mesi scarsi, perché le prime partite si sono giocate il 20 di agosto, poi c'è stato 3 mesi, ci sono state 3 settimane di sosta, quindi andare già a parlare di un discorso del futuro, cioè innanzitutto bisogna vedere se la Fiorentina lo riscatta, prima cosa, e poi lui già pensa che se poi un domani si dovesse andare via bisogna andare a una scuola superiore alla Fiorentina. Mi sembra che si stia un po' percorrendo una strada a troppa velocità, ecco, quindi come quando disse che lui è uno da gladiatori, no? A gennaio dell'anno,
11: sì,
0: scorso,
11: alla Roma,
0: no?
11: Sì.
0: Cioè a gennaio di quest'anno, quando disse no, ma che Fiorentina, no? Venne fuori il discorso, cioè lui è un gladiatore, come dire, si va alla Roma, poi viene alla Fiorentina e ci viene anche volentieri, quindi sono dichiarazioni che non lasciano naturalmente il segno, però che a volte secondo me è meglio evitare, perché quando si dice, no, che uno deve fare il bene al proprio assistito, fare bene al proprio assistito a volte è meglio dire meno cose possibili e dire solo in certi momenti. Quando invece magari puoi parlare un po' troppo, rischiano di ritorcersi contro. Faccio un esempio. Ora lui dice no, ma chiaramente non vogliamo certo far polemica, perché non c'entra nulla la polemica con questo discorso, ma porto questo esempio. Ora lui dice: se non possiamo parlare di trasferimento, se mai un giorno si dovesse lasciare la Fiorentina, un avversario più importante è la Fiorentina. Infila 5 partite in cui fa 5 errori, tutti decisivi, questa frase ti si ritorce contro te stesso, contro Dragusin e naturalmente sul fatto anche che comunque sia la gente cosa può pensare. Questo chiacchiera e invece poi in campo pensi a giocare e a fare delle partite migliori. Quindi secondo me, io fossi il procuratore di Dragusin, direi: siamo contenti, come aveva detto all'inizio, di essere qua, finiamo la stagione, c'è un obbligo di riscatto e l'importante ora è pensare solo alla Fiorentina. Così fai bene ai giocatori, quando cominci a volare un po' troppo alto, ed è strano perché forse avrebbero bisogno anche gli agenti qualche volta, secondo me, di qualcuno che li aiuti nella comunicazione, anche se penso che lui lo faccia a prescindere.
11: Anche
0: o mi sbaglio.
11: Ecco.
0: O mi sbaglio. Ecco. Ecco.
11: No, scusami perché non l'avevo capito. Esatto. Era il momento giusto.
0: Sì, sì, però bella anche questa, eh.
11: Ti devo dire che
0: non
11: però...
0: chiamerà mai più Paolo, lo sappiamo, vero? Abbiamo perso un ascoltatore. Paolo,
11: mi sbaglio. No, invece chiamerà a maggior ragione. Perché
0: lo fai
11: dopo
0: sentire,
11: questa...
0: scusa un attimo.
11: O mi sbaglio. Secondo me dovremmo alzare ancora un po' il volume, perché non ho ben capito,
0: cioè,
11: che cosa.
0: Sì, l'ultima volta, dai, l'ultima volta. Perché non ho capito. Ma è giusto quello che dico? O mi sbaglio.
11: È giusto. Peraltro Florin Manea, che è il procuratore di Dragusin, sì, non è nuovo, come tu ricordavi, sì, ha dichiarazioni un po' forti,
0: sì, però
11: iperboli,
0: poi...
11: anche l'anno scorso. Dragusin è un giocatore da gladiatori, e i gladiatori vanno a Roma e poi alla fine la Roma non c'è andata.
0: Ma infatti,
11: andato,
0: secondo
11: no?
0: me, a volte queste cose... Cioè a me piace molto, per esempio, anche come parla a volte anche Federico Pastorello, che anche su situazioni un po' spinose difficilmente alza i toni della discussione, ecco, e trova sempre... Perché magari la discussione la devi fare con i dirigenti, non certo fare magari la polemica sui giornali, perché poi quello che va sui giornali, sulle radio, sulle televisioni, finisce poi in pasto ovviamente anche ai tifosi, no? Agli ascoltatori. Quindi la gente dice, ma lui hai visto, il procuratore pensa a fare il suo lavoro, il giocatore pensa a giocare bene. Quindi meglio stare più low profile e quando si è ad andare a parlare direttamente con quelli che sono i veri interlocutori.
11: Posso dirti un'altra cosa? Il giocatore avrà
1: cioè, come dire, saprà intendere e volere, no? A un certo punto anche Dragusin dice: adesso mi ha rotto le scatole, cambio gente. Quindi mi viene da pensare.
0: Non ci sono, in questo caso non ci sarebbero i presupposti, cioè, voglio dire, però, sono frasi, voglio dire, tranquille.
1: Ho capito, ma gli si ritorcono contro e poi mica
0: se
1: lui
0: ha giocatore. Se domani dovesse succedere, sì, però voglio dire.
1: Ma lo stesso vale anche per i vari Biraghi, Parisi, Ranieri, con Giuffredi, che insomma tu mi insegni a essere un personaggio. Alle volte però un po' Mario, borderline.
0: Però, sì, però vedi, alla fine Mario, cioè, c'ha questo magari suo modo di fare, però devo dirti che i suoi assistiti, cioè, può essere in dei momenti che si arrabbia, ma come tutela lui i suoi assistiti, insomma, lui li tutela ben bene.
1: E se ne siamo accorti.
0: No, nel senso che comunque sia, cioè, voglio dire, quando c'è da difenderli, li difende a spada tratta. E non è solo di difenderli a spada tratta, è anche la capacità, che poi, ti ripeto, può piacere o non piacere, però lui li difende a spada tratta, da tutto e da tutti, e quindi prende posizioni anche abbastanza forti, ma allo stesso tempo li tutela anche dal punto di vista dei rinnovi. Vedi Ranieri, vedi Parisi, vedi Biraghi, potremmo parlare anche di altri, diciamo così, di altri suoi assistiti, giocatori, vedi Politano, per dirti, anche lui c'ha anche Politano a Napoli, cioè lui quando c'è da arrivare all'obiettivo è molto bravo nell'arrivarci. Poi può essere, diciamo, il modo può essere a volte un po' brusco, però se i giocatori stanno sempre con lui, evidentemente è perché si sentono davvero tutelati.
1: 16:44 Nick e Nick 055 77 111 71. Chiamateci. Per i messaggi vocali invece 348 75 13 933.
0: Abbiamo.
13: Oh Niccolò, come ecco. Lei Borraccino del Lema. Clamoroso, imbattibile Borraccino.
0: Vedi? Borraccino del Lema, tanta roba.
1: Ma perché?
0: È il gusto di gelato.
1: Il borraccino della
0: crema. No, no, il borraccino. Se no si fa come il bombardino.
1: Bombardino,
0: le lucciole, ma le lucciole non sono quelle, si pensava che fossero quelle che illuminano durante la notte i campi. In quel caso lì invece le lucciole sono altre lucciole, ma io pensavo alle lucciole invece agli insetti. Poi, in questo caso il borraccino dell'Ema è il borraccino dell'Ema. È un gusto di gelato di cui andiamo fieri anche io e Giulia.
1: Va bene.
0: Che noi andiamo spesso a prendere il borraccino dell'Ema.
1: Dice Fede il bollito, ottimista Viola. C'è qualcuno che non tutela bene i suoi assistiti? Ma questa domanda perché
0: secondo me a volte è un problema anche, diciamo così, di dichiarazioni che possono più o meno non dare l'idea, perché se ti fai prendere magari, diciamo così, a volte, no, dall'istinto, dici certe cose e poi queste cose possono, cioè l'intento è sempre quello di tutelare. Se ti dici una cosa contro qualcuno o a favore di qualcuno è per tutelarlo, però a volte non so se conviene dirlo alla radio, alla TV o ai giornali, ma quelli sono punti di vista diversi, cioè quello è nel calcio io dico sempre una cosa: bisogna stare sempre molto attenti a quello che si dice in generale, poi se uno dice quello che vuole è un altro discorso, uno ci mancherebbe altro, però il calcio purtroppo è una ruota che gira, oggi ti va bene, domani ti va male, quindi sempre meglio stare in guardia.
1: Senti, a proposito di cose che vanno bene, no? Ora ovviamente non è che uno vuol fare macumbe, dispiace eccetera, però Gudmundsson, secondo quello che dice il messaggero, potrebbe tornare non prima di dicembre. Lui ha avuto un infortunio in nazionale.
0: Alla spalla, mi sembra, no?
1: Sì, diciamo un problema alla spalla durante il ritiro con la nazionale, no? Islandese, ovviamente, sì. E che sembra un po' più serio del previsto secondo le prime valutazioni, rispetto alle prime valutazioni. E quindi secondo il messaggero il rientro potrebbe avvenire tra la fine di novembre e i primi giorni di dicembre di Gudmundsson, e già è un caso spinoso. Poi c'è la questione Ken, anche lui che non aveva avuto dei problemi fisici, quindi in un certo senso la Fiorentina si è anche liberata di giocatori che insomma erano un po' cagionevoli tra virgolette. Ora ha il problema, diciamo che comunque tutto il mondo è paese, la Fiorentina ha il problema di Attà, che nessuno si aspettava perché lui è arrivato e stava bene. Però tutto sommato ti sei in effetti liberato di giocatori che l'anno scorso saltavano, ma gli altri anni saltavano diverse partite per via dei problemi fisici, di infortuni vari. Quindi in questo senso si può anche dire che hanno fatto bene i dirigenti Viola, no? Perché sì, sapevano di avere in casa giocatori che ogni 3x2 si infortunavano, ok? Quindi l'ha lasciati andare via.
0: Oi oi.
1: Che succede?
0: Non meno male, no, perché stavo pensando sempre al verso dello squalo balena.
1: Che
0: poi non ho capito mai perché lo squalo balena ha preso, cioè se è lo squalo balena che ha preso a Borrelli o Borrelli che ha preso lo squalo balena, perché così non ho mai sentito fare. Invece lui fa che occasione per l'Inter con Lautaro.
1: Ma quello è un lupo.
0: Ecco, vedi, senti, che è una via di mezzo tra un gufo è uno squalo. Io
1: questo
0: non lo so, lo squalo che fa questi versi non lo so. Comunque stasera nell'editoriale di Tutto Mercato Web, il Cecca,
1: sì,
0: scriverà di Thiago Gabriel, dove c'è anche il Milan
1: di nuovo.
0: Sì, lo scrivo,
1: torna alla carica.
0: Però noi del Milan siamo anche su Gonzalo Inacio dello Sporting Lisbona, che forse sarebbe quello che vorremmo prendere noi rossoneri.
11: Preferi, quindi, quanto chiedono per Gonzalo Inacio?
0: Ah, scrivo
11: Ignacio.
0: Anche della Juve Sundur, questo te lo confermo.
11: Ok.
0: Sì, così almeno lo sai già, non mi viene ad attaccare.
11: Mm. No, perché nessuno mi toglierà la testa che la scorsa estate Paratici non l'abbia voluto cedere, anche per il fatto che dovendo il 50% sì. al PSG, non potendoci fare più di 15-20 milioni, quindi la metà perché l'altra doveva al PSG, non l'ha voluto cedere,
0: certo.
11: L'ha blindato per questo. Ma la Juve quanto sarebbe disposta a offrire per il Bondur?
0: Non lo so, perché comunque loro ci hanno in testa, gli piacciono questi tre giocatori, Dumbia, che è passato dal Venezia allo Sporting, sì. Romano, si sono inseriti sul Romano, che non è...
11: Insomma, i nazionali,
0: sì,
11: tutti i nazionali.
0: No, dice, Romano non è il mio vicino di casa, che comunque insomma fa un altro lavoro.
11: No,
0: cioè, non è che
11: lui
0: si è inserita sul Romano.
11: Non l'avevo mai pensato.
0: No, io però Romano, c'ho un mio amico che si chiama Romano, che sta lì. Però infatti ho detto, guarda, si è inserita la Juve su di te, lui mi ha guardato oggi, c'ho su di me. No, cioè, ci sono, cioè, oltre l'Inter c'è anche la Juve su di te. Cioè, ma io fa un altro mestiere, sì, era per fare una battuta a Romano. Comunque sì. Loro c'hanno Romano, Ndur e anche Dumbia, che gli piace. Questo non vuol dire che naturalmente li prenderanno tutti e tre, che ne prendano uno su tre, però la linea verde della Juve è abbastanza lanciata in questa orbita qui. Infatti vogliamo prendere Palmisani, che tra l'altro è di Federico Pastorello, quindi hanno un'idea di fare degli investimenti su giovani italiani. Questo è un buon segnale, anche se purtroppo si ritorna lì, sono soldi, perché io facevo un conto: Romano, il Cagliari lo può riacquistare, lo può acquistare a titolo definitivo a 5 milioni. Uh-huh. E quantomeno lo venderebbe a 20, a non meno di 20. Dur si parla almeno di oltre 30 milioni, 35 se mai si dovesse, 40. Per quanto riguarda Dumbia, quanto vuoi che chiedano? Se l'hanno venduto a 20, figurati se poi lo possono, capito, a riacquistare hanno meno di 30. Cioè, è lì il problema, ma bisognerebbe arrivarci prima, cioè come ha fatto la Fiorentina su Dur. Bisognerebbe che, cioè, voglio dire, il Cagliari ci ha creduto sul Romano e ha fatto bene.
11: Classe perché, 2006,
0: sì,
11: ricordiamo.
0: E ha fatto bene perché comunque l'ha preso a 5 milioni. Poi la Roma gli serviva anche per il discorso delle plusvalenze, perché era un giovane del loro vivaio. Però secondo me bisognerebbe che quando ci sono questi giocatori qui non se li facessero sfuggire le squadre italiane, perché poi dopo andare a ricomprarli all'estero diventa un problema.
11: Eh sì, tutti ragazzi, oddio, Dumbia comunque è un 2003, quindi oramai
0: 23 anni, quasi 24,
11: non più proprio un ragazzino.
0: No, però è uno che poi, cioè, essendo 2003, voglio dire, l'anno prossimo ne ha 24 di anni, quindi comunque è ancora, cioè, quindi dopo il 2000
11: è nella fase in cui deve dimostrare.
0: Sì, ma ora devi cominciare dal 2002 a cominciare a fare gli acquisti, perché dal 2002 in giù puoi sempre fare qualcosa. Se fai prima del 2002 entri nell'ambito di giocatori di 26 anni, che comunque sia dopo 2-3 anni li devi rivendere. Se li vuoi rivendere hanno 28-29 e cominci a essere al limite, perché un giocatore di 29 anni lo vendi male a 40-35 eccetera. Infatti perché fanno questa politica? Perché la faceva Giuntolone mio al Napoli, lo vogliono fare all'Atalanta, lo sta iniziando a fare la Juve, lo fa Paraticione nostro. Perché la fanno questa politica? Perché comunque, non avendo grandissime risorse, se te fai degli investimenti all'inizio, poi ti puoi ritrovare il giocatore e poi ti valgono tanti soldi. Questa è un po' la loro,
11: certo,
0: filosofia. Il calcio lo puoi fare oggi, lo puoi fare così. Una volta potevi fare con 80 miliardi, compravi un giocatore perché c'erano talmente tanti soldi che eri devastante da questo punto di vista, potevi fare tutto e contrario di tutto. Oggi non è più così, e lo sa anche Cherubini, che tra l'altro non può fare niente. Infatti la paghetta che gli viene data gli dura fino a martedì, e nonostante lui sia uno anche abbastanza morigerato, non prenda mai più di un toast, ecco.
11: Sì, di un toast.
0: Giusto, Cherub?
11: Perché un toast?
0: Toast, perché tu 3 euro e mezzo.
11: Un tot?
0: No, un toast, cioè
11: ah,
0: più, okay,
11: un
0: no,
11: toast.
0: Più di un toast, cioè non va a spendere
11: okay.
0: i soldi per più di un toast.
11: No, nel frattempo vediamo il servizio di Gianluca Di Marzio dal Viola Park.
0: Ah, pensavo il tuo servizio.
11: Quindi no, vediamo le immagini del centro sportivo della Fiorentina. E poi
0: di giallo.
11: Sì. Eh sì, è tempo di, anche perché giustamente lo vogliono valorizzare, no, questo centro sportivo. Quindi ecco, stiamo
0: col
11: vedendo
0: drone,
11: tutti
0: le campi. Immagini col drone.
11: Sì, sì. Va bene, allora abbiamo
0: Contranza, si vede anche casa mia, guarda, sì.
11: Certo.
0: Visto,
11: sì.
0: No, qui,
11: ma tu non stai lì, no.
0: Fondo.
11: No,
0: sì,
11: non
0: quello che è creato proprio a sinistra, c'è la montagna, no?
11: No, non c'è.
0: C'è il ghiacciaio, vedi ora, vedi, c'è Gianluca a sinistra, c'è il ghiacciaio e poi dietro il ghiacciaio c'è qui il grattacielo dove abito io.
11: Non l'ho visto.
0: Io abito però in quella stanzina, sai, quella lì 20 metri quadri.
11: Ah, sì, quella dove c'è la PlayStation.
0: Sì, quella lì, sì, le freccette, sì, sì,
11: sì,
0: quella
11: sì,
0: lì.
11: Vabbè, nell'altra
0: vabbè,
11: parte.
0: Però
11: qualcuno doveva occuparla.
0: Il bagno,
11: no?
0: Munita, quindi l'importante è quello, cioè che ci sia la possibilità di entrare nel bagno, sempre fare bisogno.
11: Vai con un messaggio vocale, vai, sentiamo.
14: Buon pomeriggio, sono Ale da Val di Sebbio.
0: Grande Ale.
14: Cecca, ora Atta è fuori, no?
0: Sì.
14: Come si fa ora
15: e dovrà entrare in condizioni.
16: C'è un po' di tempo, no? Mi sbaglio?
11: Ancora? Vabbè, ma ragazzi, quella... quello oramai è il nostro intercalare, no? Dovrei entrare in condizione, o sbaglio?
0: Io, povero Paolo, non, cioè, gli impediranno di fare una telefonata a quest'uomo, perché tutte le volte dice qualcosa o mi sbaglio, poi ma registrato. Ma sì, come sì. Si fa a registrare? No, ah no, hanno facile. Ripreso il podcast.
11: No, dice. Ma anche su YouTube, no? Vai indietro.
0: Mi sbaglio.
11: Non mi sbaglio.
0: Non mi sbaglio. Dunque, se l'immagino, faccio una conferenza stampa per sbaglio, uno dice mi sbaglio.
11: In conferenza stampa?
0: Mi sbaglio, mi sbaglio.
11: È in quel caso, ma in dici caso uno fra dice, me e te?
0: No, in generale qualsiasi persona dice ma ti ha preso da Paolone.
11: Dovremmo fare una domanda così,
0: sì,
11: o mi
0: sbaglio. Qual era la domanda che ti volevo fare a te?
11: A me?
0: No, quando te eri in conferenza stampa io ti stavo per far ridere.
11: Stavo per fare una domanda grossa e te dietro, ma tu mi stavi facendo la domanda per... Ormai abbiamo sfondato la quarta parete.
0: Sì, davvero. E da lì poi Grosso ha capito che doveva andare via, perché con questa banda che aveva davanti...
11: Abbiamo un ultimo vocale da sentire, sì. Vai.
17: Ragazzi, ma non è che Vanoli ha parlato dei problemi di Attà... per non parlare della partita di Genova, col Genova, no. O sbaglio?
0: Ma no.
11: O sbaglio? Secondo me no, dai.
0: No, incredibile.
11: Secondo me questo ti sbagli.
0: Il tormentone più bello che c'è.
11: Anche perché a me sembra che l'argomento più scottante fra le due sia lo stesso Attà, perché nessuno ci vuole dire che cos'ha, evidentemente hanno fatto un quadro abbastanza generico.
0: Assolutamente sì, sono le 16.55.
11: Ah, c'è da salutare allora.
0: Allora, vogliamo ricordare il programma di domani di Radio Firenze Viola?
11: Guarda, ce l'ho proprio qui davanti. Vai. Dunque, domani Radio Firenze
0: Io
11: Viola.
0: Io ricordo quello della domenica poi.
11: Sarà la fiera di Scandicci.
0: Sì.
11: Ok, in occasione dell'ultimo giorno di fiera, la nostra radio sarà presente presso l'area media del padiglione Resistenza, che si trova in piazza della
0: Quindi,
11: Resistenza.
0: Immagini che Marucci si debba arrivare al padiglione Resistenza, come minimo si arriverà sicuramente al Vingone.
11: Ma poi dalle 14 fino alle 21.30 pensa saremo in diretta con i collegamenti, gli approfondimenti, i talk, ovviamente per parlare del Sassuolo, no scherzo, della Fiorentina. Un'occasione per seguire in diretta la trasmissione dedicata a Genoa Fiorentina,
0: sì,
11: con il buon Lorenzo Di Benedetto, Chiara Andrea Bevilacqua in studio, e poi seguire a caldo tutto il post gara con le valutazioni degli opinionisti
0: e tutto quello, poi ci sarà Extra Viola e si chiude la grande,
11: sì.
0: Mentre l'appuntamento della domenica assolutamente da non perdere.
11: Quello è più importante.
0: Quello
11: sì.
0: Più importante, a partire dalle 16 ci sarà il pre-gara dal Mapei. Naturalmente tutte le interviste di Sassuolo Milan, avremo ai nostri microfoni tutti i grandi ex del Sassuolo, i grandi ex del Milan, poi Radio Cronaca integrale del match. No, perché stai dicendo così? Guarda,
11: no, ma io sto dicendo niente.
0: Niccolò Ceccarini che commenta anche, che fa anche il commento tecnico, il bordo campo e dai cambi
11: tutto,
0: anche
11: tutto,
0: Aquilani,
11: sì.
0: Poi grande dopo partita con Alberto Aquilani, due ore in collegamento e chiudiamo la nostra serata, poi ritorniamo con Domenica Viola, così a caso.
11: Ci sarà un collegamento anche con Ludovico Mauro del Viola Park ogni tanto.
0: E tutte le voci emergenti
11: del nostro palinsesto.
0: Tra cui
11: grazie.
0: Anche Vincenzo Montella, perché
11: sì,
0: se viene esonerato il sabato verrà con noi a fare, insomma, con Viola Ronchi.
11: Io e Montella, sì.
0: Poi chi c'è? Ludovico
11: grazie
0: Mauro,
11: a Stefano Cherubini, adesso c'è il tandem Galassi Bevilacqua con Gary Scalvento, grazie anche a Nicolò Ceccarini.
0: A domani, ciao ragazzi, ciao.
11: Ciao.
18: Radio Firenze Viola.
19: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
20: La prossima ora di trasmissione è offerta da
21: RS Acciai, acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
22: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio dal 1991 è qui per aiutarti.
23: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
22: Con la divisione Biopelle ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
23: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
22: istitutogiglio.it.
23: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
24: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
25: Io sono di grezzo e puzzo di lezzo, e se tu mi paghi ti spezzo. Sono il titolare della pompa ai benzinaigli e di qui passano parecchi mezzi pesanti che vanno dai Perini, nell'autofficina migliore di Globo Terracqueo per la riparazione dei camion e dei mezzi grossi Perini, Arsigna, in via Mendola 23C. Salute.
2: Cercavi un bar dove si respira fiorentinità e fiorentina? Trovato! Bar Crispo, tutti i giorni dal lunedì al sabato, dalle ore 6 alle ore 20, per colazioni, pranzi, aperitivi, servizi LIS per ricariche e bollettini, biglietti mezzi pubblici e puoi tentare la fortuna con i Gratta e Vinci, speciali prepartita e eventi sportivi in diretta TV. Bar Crispo, vieni a trovarci in Viale Eleonora Duse 32B a Firenze. Seguici anche sui canali social.
3: Radio Firenze Viola.
5: Incoming message.
3: Leggila, ascoltala, guardala.
6: Ben trovati dalla redazione.
7: Ennesimo incidente sul lavoro, un imprenditore edile di 62 anni ha perso la vita nella mattinata a Filago in provincia di Bergamo. L'uomo è rimasto schiacciato da un mini escavatore mentre lo stava scaricando da un camion nei pressi di un'abitazione in costruzione dove era impegnato. E intanto sono stati disposti gli arresti domiciliari per il datore di lavoro di Salvatore Calignano, l'operaio morto dopo essere precipitato dal tetto di un capannone a Caivano in provincia di Napoli lo scorso 2 ottobre. L'uomo indagato per omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche e omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro. È stata disposta anche l'applicazione del braccialetto elettronico.
6: Ammonta a 1,5 milioni di franchi svizzeri, poco più di 1,6 milioni di euro il conto degli ospedali svizzeri per le cure ricevute dai ragazzi italiani rimasti feriti nel rogo di Capodanno al locale Le Constellation di Clermont-Ferrand, riporta l'ente radio televisivo pubblico della Svizzera francese. Complessivamente 12 italiani sono stati curati in ospedali svizzeri dopo l'incendio per periodi di tempo variabili.
7: Una doppia tromba marina ha investito la zona di Marsala in provincia di Trapani provocando gravi danni a automobili, edifici e campi agricoli. Colpita la scuola Alcide De Gasperi, al pronto soccorso sono giunti 4 bambini e 5 adulti che dopo gli esami risultano con qualche ferita da taglio e qualche scoriazione. In località Petrosino un'auto è stata investita dalla tromba marina e sbalzata in un burrone. I due occupanti sono stati portati in ospedale. Domani scatta l'allerta arancione ancora in Sicilia, poi in Calabria, Puglia e Campania.
6: Il premio Nobel per la pace 2026 è stato assegnato a Navi Pillay, giurista sudafricana. Assegnazione arriva nell'anno del 125esimo anniversario del premio istituito nel 1901. Pillay è stata premiata per il suo contributo alla promozione della pace attraverso il diritto internazionale. Tra le altre cose, l'anno scorso ha accusato Israele di genocidio a Gaza. L'ha fatto nella sua veste di presidente della Commissione d'inchiesta internazionale indipendente delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati. Critiche per la sua premiazione sono arrivate proprio da Israele e dal presidente americano Trump.
7: Tra le 30.000 e le 50.000 persone hanno partecipato alla manifestazione nazionale organizzata dai sindacati a Bruxelles che denunciano le politiche socio-economiche del governo. Il corteo è degenerato in una guerriglia urbana con diverse centinaia di manifestanti incappucciati che hanno attaccato con lancio di pietre e mazze di metallo un camion idrante della polizia. Gli agenti hanno risposto con gas lacrimogeni e l'uso dell'idrante per disperdere i manifestanti.
6: Lo sport: Max Verstappen conquista la pole sprint a Marina Bay per il Gran Premio di Formula 1 sul rinnovato circuito di Singapore. Il 4 volte campione del mondo chiude davanti a George Russell, poi Leclerc, Piastri, Norris e Hamilton. Antonelli è settimo con la Mercedes aggiornata. Verstappen però investigato per aver superato Hamilton in regime di bandiere gialle, forse verrà penalizzato.
7: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
9: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
26: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
9: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola.
1: La trasmissione Garrisca al Vento è offerta da Pizzeria 00, via Lorenzoni 8 a Firenze. Da sempre al fianco della Fiorentina.
4: Garrisca al Vento, la Fiorentina vista da un'altra prospettiva. Spunti e riflessioni ripartendo ogni giorno dall'attualità.
5: 17.03, buon pomeriggio e benvenuti a Garrisca al Vento. C'è Giacomo Galassi che vi parla e poi c'è un'infortunata, Chiara Andrea Bevilacqua.
8: In diretta,
5: ciao Chiara.
8: Quasi. Ciao Giacomo, ciao a tutti.
5: Sì, avremmo fatto il picco di share, crampettino, perché te hai detto mi sono lussato una spalla.
8: Perché
5: 10 secondi prima di entrare di in diretta.
8: Okay.
5: Perché sappi, a 10 secondi dalla diretta io non posso farti rientrare la spalla o posso chiamare il 118, magari Stefano Cherubini di là dal vetro. Comunque è un bel momento, no? Sarebbe il 118 e mette Chiara su una barella e la porta via facendoli rientrare. Tutto bene la spalla?
8: Abbastanza.
5: Bene, ok. Mi sembra un ottimo gancio per parlare dell'infortunato di Casa Viola che oggi tiene il banco, che è Arthur Attacchi, che non ha un problema alla spalla, diciamolo subito, ha questo sovraccarico all'addome funzionale.
8: L'ho segnato.
5: Sovraccarico funzionale all'addome, io l'ho imparato a memoria ormai, sono lì, è un'ora e mezzo ed io sovraccarico funzionale all'addome, sovraccarico funzionale all'addome, confermi?
8: Io l'ho comunque scritto in caso di bisogno.
5: Bene, quindi si parla di questo, si parla del fatto che finalmente si torna a giocare, grazie a Dio, grazie a tutti, grazie al calcio italiano, io sono felicissimo. Il fatto è domani alle 15 Genoa-Fiorentina, una partita. Poi io ho veramente il terrore di rimangiarmi tutto questo, perché comunque parliamoci chiaro, i weekend senza Fiorentina sono stati noiosi, però almeno è stata una noia non sofferente considerando quello che abbiamo vissuto nell'ultimo anno. Non so se avrei scelto, ecco, la noia rispetto alla sofferenza che ci ha fatto provare la Fiorentina. Comunque possiamo finalmente parlare di campo, parlare delle possibili scelte di Vanoli, che si gioca tanto a Genoa, perché l'abbiamo detto in tutte le salse, tre settimane che ci ripetiamo sul fatto. E poi la Fiorentina c'ha un calendario ora pam pam pam pronti via, in cui insomma iniziare bene a Genova, e per quanto mi riguarda io mi accontenterei anche di un pareggio. Prendete poi che c'entra, non è che se si vince dico non che pizza volevo pareggiare, però l'importante secondo me è non perdere. 3487513933 per i vostri messaggi scritti e vocali, 055 77 111 71, se invece volete chiamarci. Ha parlato Vanoli, ha risposto a un po' tutte le domande, però diciamo restando abbastanza sul vago, non ha dato particolari indicazioni di formazione, tantomeno anche della situazione, a parte spiegare la situazione a ta. Vuoi ripartire da questo, visto che insomma è comunque stato l'acquisto, secondo me anche il più bello, proprio definisco bello, che è un termine un po' abusato, però dell'estate della Fiorentina, e che al 9 ottobre ancora ha dato molto poco. Qual è lo spirito che ti accompagna quando hai letto e ti sei appuntato il sovraccarico funzionale all'addome? Qual è stato?
8: Mai una gioia, nel senso che io sono estremamente d'accordo con te. Cioè, il calciomercato quest'estate ci ha portato diversi giocatori interessanti, non solo perché testimonianza di un cambio di rotta, un cambio di modus operandi, ma anche della volontà di costruire una Fiorentina in maniera diversa rispetto a come era stata magari ricostruita nelle stagioni precedenti in ogni sessione estiva. Però tra tutti i giocatori sono d'accordo con te, era sicuramente quello che nei giorni poi dell'ufficialità abbiamo definito un colpo che sicuramente non avrebbe stonato nemmeno se l'avesse fatto una delle prime 4-5 squadre della Serie A, alla luce della bellissima stagione da cui era reduce. Siamo anche estremamente curiosi di capire l'undici tipo di Vanoli, fermo restando che il tecnico tante volte ha sottolineato l'importanza di considerare anche i cinque cambi come elemento della partita e quindi non focalizzarsi esclusivamente su 11 giocatori, e lui è uno di quei tasselli che manca da valutare, ma che dà la sensazione sulla carta di poter contribuire parecchio a cambiare il volto della squadra in attacco, e quindi spero lo si possa gestire e recuperare il prima possibile, perché secondo me è uno di quegli interpreti che poi alla lunga fanno la differenza.
5: Allora ti proporrei di fare tutta la trasmissione utilizzando quante più volte possibile la parola atta. Tipo te hai detto già attacco,
8: sì,
5: oppure una Fiorentina atta a offendere l'avversario, e vediamo a quante arriviamo alla fine. Stavo cercando di recuperare, eccole, le cifre anche poi di quello che ad oggi non è l'acquisto più costoso della storia della Fiorentina, perché il più costoso resta Nico Gonzalez, che tra l'altro ha appena rinnovato con la Juventus, giusto? Sì, ho detto quella parola, sì, Nico Gonzalez. 25 milioni più bonus per il 70% del cartellino. Al di là che al calciatore comunque poi è stato fatto un quinquennale da 1.300.000, i bonus, per come ci avevano spiegato le parti, erano anche molto sostanziosi e si poteva arrivare fino a 35,7 milioni di euro. Guarda le immagini di Nico Gonzalez in maglia fiorentina. Perché Sky Sport? Perché? Vabbè, non so che ha rinnovato, metti le immagini in maglia Atletico, maglia Juventus, no? Facciamo finta che non sia passato da Firenze l'ennesimo calciatore della Juventus. Comunque, quindi 35,7 milioni di euro farebbero di lui l'acquisto più costoso, perché con Nico, con i bonus, siamo arrivati tra i 32 e i 33, bonus che vedremo se poi saranno raggiunti dal calciatore. Alcuni sono facili, alcuni più complicati, perché soprattutto poi la situazione che purtroppo chi soprattutto come noi fa questo lavoro e lo fa anche per darvi delle risposte, noi non vi possiamo dare una risposta. Diversi tifosi mi hanno già scritto: ma quando torna Attà? E purtroppo abbiamo sentito anche il dottor Manzuoli nel pomeriggio, che ha detto: allora, innanzitutto, senza essere lì e sapere quale parte, quale muscolo dell'addome per esempio è stato coinvolto, con che tipo di gravità, insomma, è difficile fare una previsione. Ma noi ci rifacciamo alle parole di Vanoli, che anche per provare a farlo passare un po' in secondo piano, ha detto: non diamo tempistiche. Ma di solito quando non si danno tempistiche tendenzialmente c'è da aspettare. Ora io non vi posso veramente né dire tra una settimana, perché potrebbe essere in campo già dalla prossima, come potrebbe essere in campo tra uno o due mesi lo stesso
8: anche
5: Manzuoli,
8: perché se si guarda lo storico di questa prima parte di campionato, comunque il giocatore ha giocato, ma non con una costanza tale da darci delle indicazioni in tal senso.
5: Assolutamente sì. E no, pensavo tu citassi anche il fatto che, andando a ripescare un po' la carriera di Attà, soprattutto nei due anni a Udine, ha sempre avuto dei periodi di un paio di mesi di stop. Citavo Manzuoli, che citava a sua volta Boban, si sta parlando comunque di 30 anni fa, quindi immagino e spero che sia andata avanti un po' anche la fisioterapia, però diceva Boban stette fuori 3 mesi per un sovraccarico all'addome. Però anche qui restiamo insomma nel fatto che ragioneremo via via sulla situazione. Si potrebbe discutere, come spesso accade, della gestione comunicativa della questione che emerge a un giorno e fa sorgere tantissime domande. Io non so quanto possano essere interessanti, però te le faccio. Se ha un sovraccarico, si scopre oggi che Attà aveva dei problemi, e soprattutto perché non dire nello specifico che cosa si è fatto? Perché Chiara, nemmeno Manzuoli sapeva spiegare bene sovraccarico funzionale. Un amico, Paolo, ci ha già detto: è una bella supercazzola.
8: È un po' vago, esatto, dà la sensazione che poi possa in un certo senso tradursi in un tempo indefinito nel momento in cui devi calcolare il recupero e appunto le tempistiche per il rientro in campo. Non è la prima volta, poi c'è da capire fino a che punto è necessario proteggere anche la privacy del tesserato e fino a che punto è necessario invece comunicare in maniera chiara per far sì che non si crei quel terreno fertile che poi tante volte dà adito a dietrologie che si ritorcono contro la società, oltretutto, perché abbiamo un fiore all'occhiello per quanto riguarda il centro sportivo anche nella gestione degli infortuni, non solo nella prevenzione, e dovrebbe essere motivo di vanto per la società eventualmente far sapere che con una struttura di quel genere anche gli infortuni dei calciatori riesce a gestirli in maniera differente, non solo dal punto di vista delle tempistiche. È tutto così vago che da casa hanno la sensazione che un po' li si prenda in giro.
5: Bene, e su questo sì, la viviamo anche noi, facendo l'avvocato del diavolo. Siccome è da un po' di anni che sono in questo ambiente, io so anche che per i medici odiano, cioè i medici sportivi chiaramente dei club di Serie A in particolare, odiano però quando i giornalisti danno le tempistiche, perché
8: è controproducente.
5: Poi non ci sono mai certezze,
8: ma noi abbiamo l'esempio di Dodò, che aveva un'appendicite poi smentita, poi un intervento e comunque 10 giorni dopo era in campo. E l'avessimo
5: Woodmanson, che si era lussato, sì, il coach, sì, e dopo 10 giorni era di nuovo in campo.
8: Quindi sono anche esempi virtuosi di recuperi molto anticipati rispetto alle stime. Ci sono situazioni che invece purtroppo portano il giocatore anche a doversela trascinare. Non lo insegniamo noi agli ascoltatori, che poi siamo tutti diversi, per quanto siano atleti, per quanto siano seguiti a partire dall'alimentazione, non è detto che tutti rispondano nello stesso modo.
5: No, ti devo dire anche che lo sai che provo a vedere il bicchiere mezzo pieno di questa situazione, soprattutto se Attà non doveva essere al 100%, come non è stato nelle prime 5 partite, perché mettici che magari essendo anche lui non brevilino, ma insomma abbastanza ora non massiccio, però insomma alto, magari non era subito in forma, poi i problemi li ha avuti. I primi, siamo andati a ripescarlo oggi, sono emersi il 14 agosto, cioè il giorno prima di Ferragosto. Grosso disse che Attà andava valutato perché in vista del Benevento, sì. Ti ricorderai, sì. Quindi forse il 13 agosto, perché si giocò il 14, si giocò il 16, no,
8: si giocò il 14,
5: sì. Va bene, comunque in quei giorni
8: sono abbastanza sicura perché non c'ero.
5: Bene, quindi in quei giorni emersero i primi problemi, quindi è evidente, dai, è inutile. Attà ha avuto sempre problemi nell'allenamento e quindi non poteva essere in forma, ma toglie un peso a Vanoli, nel senso che scelga Brescianini, che so tra l'altro oggi essere già stato preso da tanti tifosi come un affronto se dovesse giocare contro il Genoa. Io non lo vedo l'affronto, però soprattutto se dovesse giocare Gonçalves ti smarca un po' da te, a te allenatore, no? Dal dire ma lo faccio giocare a Attà anche se non è al 100% oppure no, perché poi mi dicono avanti Brescianini o Pedro Gonçalves, Chiara Bevilacqua che cosa sceglie?
8: Magari parto con Brescianini, vedo un po' come si mette, sì? Poi mi gioco il jolly.
5: Non me l'aspettavo da te.
8: Ma anche per
5: da
8: questo, perché mi dispiace. In un certo senso abbiamo scelto di dare a Vanoli anche un'altra possibilità, abbiamo scelto di valutarlo in un contesto diverso rispetto alla stagione passata. Credo che anche nei confronti di Brescianini sia doveroso. Poi non mi stupisco se i tifosi non l'hanno aspettato a Peretola, a Santa Maria Novella, non è un giocatore che scalda, ma io credo possa essere utile alla causa e quindi ben venga.
5: Tra l'altro ti dico questa cosa: Brescianini è uno dei calciatori che Vanoli apprezza di più dal punto di vista, ma anche Grosso prima di lui, dal punto di vista dell'atteggiamento. E a me ha colpito anche nell'amichevole contro il Signa, ormai due domeniche fa, perché ti dico, cioè, c'era Cento Mechimenez che l'aveva affrontata un po' come l'amichevole contro il Signa. Brescianini no, Brescianini dopo, anche dopo il gol che ha fatto bellissimo, sì, su punizione, è andato subito da Vanoli a dirgli guarda, ma se noi facciamo questo, ora poi non è che c'ho gli orecchi da pipistrello, quindi non ho sentito che cosa si diceva, ma vedevo muovere le mani e veramente era un giocatore concentratissimo. E questi allenatori li apprezzano sempre, questi
8: l'anno
5: giocatori.
8: L'anno scorso, quando abbiamo giocato contro il Genoa a Genova, picchiarono parecchio e quindi anche per quello secondo me ci saranno delle valutazioni da fare, considerando l'importanza per loro, non solo per De Rossi, della partita di domani.
5: Quindi io lo chiedo anche agli ascoltatori: 348 751 3933, volete Pedro Gonçalves, se mi veniva Pedro Gonçalves, non vorrei averlo detto in precedenza, va bene, Pedro Gonçalves oppure Marco Brescianini, sempre che poi c'è io vi sto dicendo quelle che secondo me sono le opzioni in questo momento in testa per Vanoli, ma c'è sempre un calciatore che la Fiorentina è stato il secondo calciatore più pagato dell'estate viola e che rischia di non rientrare neanche in caso di assenza di Attà, e quel calciatore è Crist Inao Ulai. Non ci avevi nemmeno pensato, te l'eri dimenticato. Questo, no, Chiara, dà la misura un po' del
8: calciatore. Non me l'ero
5: calciatore.
8: Assolutamente dimenticato.
5: Va bene, secondo te però può essere l'occasione per lanciarlo?
8: Io non ho davvero idea se quello che abbiamo lasciato, come diciamo in un certo senso, se la Fiorentina che Vanoli ha presentato prima della sosta sia indicativa anche del lavoro che porteremo avanti, perché noi abbiamo sottolineato anche l'importanza di arrivare alla sosta in determinate condizioni. Dal punto di vista dello spirito c'era bisogno di rialzarsi, dal punto di vista della classifica. Quindi non so se poi effettivamente da domani, considerando quanti giocatori non ha avuto a disposizione Vanoli in queste settimane di lavoro, ecco, se quella di domani possa essere la prima partita del Vanoli 26-27 o se ancora abbiamo bisogno di un periodo di rodaggio. Come detto, c'è chi ha preso parte alla sosta per unirsi alla propria nazionale, c'è chi ancora non è al 100% della condizione. Io ti ho detto, secondo me ci sono anche dei fattori che magari a volte non consideriamo, e l'importanza per il Genoa della gara di domani è un qualcosa che porterà Vanoli anche a riflettere, soprattutto i primi 15-20 minuti di gara, come gestirli.
5: Sì, però ti dico, Chiara, al 9
8: ma
5: ottobre
8: non si può discutere.
5: No,
8: certo,
5: no,
8: senso.
5: Ma soprattutto sai il valore che il Genoa dà a questa, quale squadra in questo momento non ti affronterebbe con il coltello tra i denti? Poi tu fai giustamente riferimento al fatto che De Rossi si gioca la panchina nella partita di domani e è l'unico in Serie A che in una singola partita si gioca la panchina, però ecco, in questa fase di campionato credo che Vanoli non si gioca la panchina, ma l'abbiamo detto, la Fiorentina c'ha 4 punti, ragazzi, dopo 5 partite, e dopo affronta Como, e dopo affronta l'Inter, e poi affronterà la Juventus in questo ciclo di partite, vai fuori col Sassuolo, ragazzi, i punti per la Fiorentina sono tutti fondamentali. C'è. Questi, io ti dico, avendo, cioè, è vero che sono questioni più da allenatori e né io né te lo siamo, ma Fagioli, giusto, soprattutto te, Fagioli, Ndur e Ulai è un buon centrocampo, ma di calciatori tutti molto simili tra loro. Pedro Gonçalves, certo te mi dirai anche Brescianini, non è che sia molto diverso, però rispetto a Ulai è uno che magari ti sta meno a chiedere il pallone, ti va più avanti e ti crea più spazio. Però va bene, vedremo che cosa vorrà scegliere Vanoli, se non lo sa lui, insomma, almeno questo beneficio del dubbio glielo possiamo concedere. Però ecco, a me stupirebbe molto, ve lo dico, chi gioca secondo me, Pedro Gonçalves. Secondo me gioca Pedro Gonçalves perché, a dirà che l'ha detto anche oggi, ma io so che si è allenato molto bene in queste 3 settimane, è praticamente al 100%, quello che gli manca per arrivare al 100% è effettivamente giocare, e ragazzi, sta parlando

0: Salutiamo come sempre in francese, ci scrive e intanto il meteo non sono gli infortuni, questo diciamolo, e comunque no. Pensare che ieri
1: non ci
0: c'era...
1: piglia nemmeno il meteo, perché oggi non dava acqua e io l'ho presa tutte le volte che il cielo ha deciso rovesciare. Ha piovuto zona Sesto Fiorentino tra le 13.30 e le 14.15.
0: Solo lì però?
1: No,
0: a Ripoli non ha piovuto.
1: C'è un po' di distanza.
0: C'è un po' di distanza. Però vabbè, ieri allerta arancione a Firenze con parchi chiusi, transennati, sì. Che per chi come noi ha un cane, tra l'altro, ha reso anche la situazione complicata. Invece ha piovuto in maniera normale. Ormai probabilmente non siamo neanche più abituati alla pioggia, e tutte le volte scende questa materia liquida dal cielo. Ci
1: rimaniamo. C'erano anche
0: male.
1: Le scuole chiuse ieri in diverse province.
0: Sì, è vero. Poi lo hanno preso rotto, ci scrive Paolo. E ovviamente la figura è Cascina.
1: Se l'era bono
0: non ce lo davano. Questa dici che è una versione aggiornata di se l'era bono non ce lo davano. Ragazzi, non risulta che sia arrivato infortunato. Io credo che nella carriera dei calciatori ci siano anche dei periodi in cui hai a che fare con gli infortuni, fanno parte del...
1: Io un palo santo al Viola Park comunque lo porterei.
0: Dici? Però ora appunto anche qui si rischia di sfidare la scaramanzia, però almeno dal punto di vista degli infortuni, anche l'anno scorso, a parte il povero Parisi nel momento migliore, è che Pioli, per non farli infortunare, aveva fatti allenare praticamente camminando, passo camminato a marcia. Però ecco, in realtà nell'ultimo anno e mezzo non c'era andata nemmeno malissimissimissimo. Ragazzi, fa parte. Poi se tra un mese e mezzo siamo ancora qui, Attà ancora non è tornato, allora sarò il primo a gridare allo scandalo: oh ragazzi, distruggiamoci. Se Attà non salta una partita, io non mi dispero, anche perché secondo me gli può fare bene anche a lui. Poi
1: e molti proprio guardando il calendario dicono forse è meglio preservarlo per la gara di domani e averlo a disposizione quando poi incontri avversari che sulla carta sono sicuramente più tosti.
0: La stessa Fiorentina. Poi mi incuriosisce Marco che ti dice: se ti fa male la spalla mangia il prosciutto. Queste sono ancora le scorie della presenza di Costantino Nicoletti in questo studio. E poi dice che non gli sono piaciute le dichiarazioni di Drago, lui, dell'agente di Drago, scusa, che immagino sia Dragusin. Fossi la società lo farei accomodare in tribuna fino a giugno e poi cederlo, se possibile pure a gennaio, perché l'agente
1: era quello del gladiatore,
0: era quello del Gheorghe Agi, non capisce niente, è stato un grande calciatore ma come CT della Romania non capisce niente.
1: Senti qua.
0: Ma soprattutto poi mi sa che te l'hai ripreso, perché effettivamente sei anche una e si innervosisce per questo tipo di dichiarazioni. Ha detto che lascerà Firenze solo per una big, sostanzialmente. Chiedo il tuo commento, Chiara, prima di...
1: Beh, intanto dobbiamo ancora capire chi è Dragusin, se quello delle prime tre partite o quello delle ultime, perché se è quello delle prime due mi auguro che il top club lo venga a chiamare a gennaio, se è quello delle ultime allora magari godiamocelo insieme e cerchiamo di capire anche come sopperire ai limiti dal punto di vista dell'integrità fisica. Per il resto, tante volte ci siamo chiesti in che modo provare a decifrare queste dichiarazioni che non danno la sensazione di fare il bene del giocatore, che poi sostanzialmente è uno dei compiti principali di chi ha la procura di un atleta, perché oggi inevitabilmente la piazza potrà anche provare un pizzico di risentimento nei confronti di questa dimensione che ci addossa. Poi lo sappiamo anche noi che in questo momento la Fiorentina non è paragonabile ai primi 2-3 club di ogni campionato tra i più importanti in Europa, però un conto è saperlo in un certo senso e avere magari anche l'aspirazione di tornare ad esserlo, un conto è sentirselo dire da chi, ripeto, fino a qualche mese fa comunque continuava a sottolineare come Firenze potesse non essere adatta a lui. Ripeto, il giocatore che abbiamo visto scendere in campo le prime partite,
0: forse lui non era adatto a Firenze, sì, poi ora si è ripreso.
1: E in quell'occasione non l'ha detto, però probabilmente non aveva i dati nel cellulare, il
0: ma
1: suo agente non
0: era, era a Roma probabilmente, lì che si stava guardando le partite dell'Olimpio e stava dicendo: ma dov'è?
1: Ora ha ritrovato
0: il
1: segnale, ha visto delle prestazioni più che sufficienti. Beh, e
0: comunque il consiglio è: Florin,
1: anche meno,
0: chetati un attimo. Cioè, in senso, ma per il bene di tutti. Poi magari
1: è quello
0: tra qualche
1: che dico
0: mese...
1: mi dispiace, perché poi non vedo come possa aiutare il ragazzo in un certo senso, anche perché i top club mettono gli occhi su di lui se gioca bene, non se il procuratore dice che è in attesa di una chiamata.
0: Allora sì, sono d'accordo,
1: l'abbiamo visto con Dodò.
0: L'unico aspetto, sì. Però i procuratori di Dodò non hanno
1: no
0: mai...
1: ma in generale quante
0: stesso,
1: volte si è parlato di
0: Sì.
1: Oppure Amrabat, fotomontaggi con maglie di club prestigiosi.
0: Sì, quello tanta roba, sì. E vabbè, poi alla fine lo United ci è finito all'ultimo giorno con insomma un po' tirata per i capelli, però ce l'ha fatta.

0: Chris da Campi mi chiede di chiederti un termine che un amico in un vocale negli scorsi giorni, non ricordo quando di preciso, ci ha detto molto fiorentino, e lui lo diceva non per te, lo diceva a prescindere. Però Chris già allora mi disse, questo è da proporre alla Chiara, siccome ormai facciamo questo sketch il venerdì, di testare la fiorentinità di Chiara Bevilacqua, intesa come conoscenza di Firenze, sì, non della fiorentina, sia chiaro, perché quella non viene messa in dubbio, almeno al sottoscritto. A bischero sciolto, come no. La cosa significa secondo te, e come la useresti in una frase?
1: No, questa non credo di averla sentita prima di oggi.
0: Bello, perché settimana scorsa sui detti me ne avevi azzeccati 9 su 10.
1: Questa però non l'ho mai sentita.
0: A bischero sciolto, no?
1: No.
0: Fare qualcosa a bischero sciolto è farla male, farla in maniera un po'. Che cosa vuol dire bischero, no? Tu lo sai. Bischero sciolto è ancora il livello più lassivo ancora di bischero. Cioè,
1: però è bellina.
0: Che ne so, Stefanino, noi entriamo in diretta e Stefanino ci butta le cuffie così che vanno raccolte per terra e si dice, Stefanino, hai fatto a bischero sciolto, no? Non si usa proprio così, però nemmeno ti sei un portà. Ma che...
1: me la son segnata,
0: lo sai,
1: bellino.
0: Aspetta, lo dovrei usare in un... vabbè, mi riuscirà entro la fine...
1: in pausa guardiamo.
0: ...della trasmissione. No, ma... mi viene, però dai, non ti ho un portare a bischero sciolto, questo si dice spesso. Poi, domani siete alla fiera, ho capito male, ci chiede Stefano Ascandicci.
1: Sono preparata.
0: Siamo alla fiera dal primo pomeriggio, siamo lì.
1: Ho tutto il programma.
0: Stavo prendendo qualche secondo così che tu lo recuperi. Io
1: non sono brava con i telefoni a Cipigna.
0: Vabbè, comunque, seguiremo la partita.
1: Sì, dalle 15. Segui con noi la partita in studio con Radio Firenze Viola alle 18.30, un'ora con Giancarlo Antognoni, con la partecipazione di Luca Calamai, presentazione del libro Una vita da 10, 19.30 speciale Domenica Viola in compagnia di Andrea Bruno Savelli e Lorenzo Marucci, dalle 21 in onda e in diretta anche su RTV38 Extra Viola alla fiera di Scandicci.
0: Assolutamente sì, quindi l'invito è, se vuoi ulteriori informazioni, andare o sul nostro sito o sui nostri social, dove abbiamo condiviso il documento top secret che poi anche Chiara Bevilacqua credo abbia letto per sapere il programma della
1: Sì, io l'ho visto sulla scrivania del direttore, ho fatto una foto per presentarmi prontissima e preparatissima.
0: Va bene,
1: io
0: quindi insomma veniteci a trovare.
1: No,
0: anche perché sarai qui poi cioè nel senso, chiariamo anche la partita, ovviamente ci sarà lo studio, ci sarà Andrea Giannattaso inviato a Genova, ma ci saranno anche i nostri prodi inviati là pronti, magari se passate di lì a raccogliere un'opinione o a vedere la partita insieme, se volete. Possiamo sentirceli due WhatsApp audio, Stefanino? Vai.
2: Ma se manca perché non può giocare Ulai? Con Pedro Gonçalves mi sembra che siamo ancora più sbilanciati in avanti. Al limite Brescianini.
3: Atta, a differenza della Chiara, non ha un problema alla spalla, ma un po' più in bassa. Una
0: Vabbè, questa non è male, devo ammettere, non è male. E sul fatto che Pedro Gonçalves sarebbe troppo offensivo, ma vi ha fatto un ragionamento perfetto da questo punto di vista Chiara Bevilacqua, nel senso che se effettivamente Vanoli vorrà stare coperto, prenderà la mozione, il lodo Bevilacqua, cioè prima Brescianini e poi Pedro Gonçalves. Se invece accetta il lodo Galassi, fa prima Pedro Gonçalves e poi non lo togli più perché fa tripletta e va dai genoani e gli dice... Puppa, in portoghese, non so come si dice. Va bene, mi sto lasciando un po' andare perché l'entusiasmo per il ritorno del campionato è veramente palpabile. Sono stati weekend divertenti, lo dico a mia moglie Alessia, bellissimi, insomma, delle bellissime girate. In realtà abbiamo avuto il figlio con la febbre regolarmente. Chi avrà avuto, insomma, esperienza con l'asilo nido, credo mi potrà capire. Quindi dei bei weekend in cui uno...
1: Ce l'ho già raccontato, io sono riuscita a prendermi una gastroenterite virale il giorno che ho iscritto Arianna al nido, quindi sono semplicemente entrata a firmare dei moduli, sono uscita e sono stata male 3 giorni e mezzo.
0: Sì. Bene, quindi insomma, vabbè, me lo dicono tutti, è una magra consolazione il fatto che succeda a tutti, però insomma, almeno domani ho la scusa per stare a casa, ecco, col figlio con la febbre, no, mi guardo la Fiorentina. Bischero sciolto è chi agisce senza pensare, questa è una bella definizione di Mario da Firenze.
1: Grazie,
0: assolutamente
1: Mario.
0: Sì, perché è uno sviluppo del cioè bischero, poi si dice anche in amicizia, ma è comunque uno, cioè ti dai, si sta dando del rincoglio della persona stupida, un po', capito, non è invece
1: anche
0: un po'
1: sprovveduto, c'è questa,
0: sì, però forse allora
1: spiegazione
0: è un po' sprovveduto, un sinonimo
1: anche sì, storica
0: no. Un altro amico ce l'ha cercato direttamente su Google,
1: ma sono meravigliosi.
0: Parlare o agire senza riflettere, senza logica, attenzione o freno, questa è la definizione che dà il vocabolario fiorentino di abischero sciolto. Grazie Edoardo. L'ultima domanda prima della pausa, no, ci dobbiamo fermare, quindi con la domanda di Silvana
1: che
0: ripartiremo dopo la pausa, se l'agenzia delle entrate, c'è Stefano Cherubini, ce lo permetterà, torniamo tra qualche minuto.

0: Gelateria La Rotonda, da oltre 25 anni vi delizia con i propri gelati artigianali nelle sedi di via di Brozzi 578 e piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23, domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi Viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità: gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità, potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria La Rotonda, direttamente a casa vostra. Casa spoglia? Balcone triste? Garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto. Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca.
1: Radio Firenze Viola.
2: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord instabilità residua in Piemonte, Emilia Romagna e Triveneto con fenomeni in esaurimento. Meglio altrove, temperature in calo, massime tra 14 e 19 gradi. Al centro migliora sulle regioni tirreniche, ancora instabile con piogge e rovesci intermittenti su interni e adriatico. Temperature in calo, massime tra 18 e 23 gradi. Al sud instabile soprattutto sulla fascia tirrenica tra Campania, Calabria e Sicilia con piogge temporali. Meglio altrove, temperature in diminuzione, massime tra 20 e 25 gradi.
1: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala. Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.
3: Allora ci siamo, è tutto pronto, ho imbandito la tavola.
4: Oh Lorenzo, ma non stiamo mica andando a pranzo.
5: Preparatevi, io sono pieno di curiosità e aneddoti storici.
4: Che giornata.
3: Va bene, tutti i giorni, dalle 12 alle 14, Viola Amore Mio, con Lorenzo Marucci,
4: Luciana Magistrato
5: e Tommaso Borghini.
6: Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
7: E invece sì. La radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
6: Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
7: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
6: Ti stiamo aspettando!
8: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
9: Radio Firenze Viola.
6: Rieccoci in diretta 17:34, di nuovo in diretta via Carisca al Vento, Giacomo Galassi, Chiara Bevilacqua, il 348-7513-933 per messaggi scritti e vocali, 055-77-111-71. Posso farti una domanda da un miliardo di euro che... In realtà non ti ho mai
10: fatto. Io né te abbiamo, però va bene.
6: No, infatti spero tu non la vinca e, e niente, restiamo così come siamo. Però capisci, dopo tre settimane i temi che le domande non ho già fatto sono poche. Però questa domanda in realtà l'abbiamo fatta a molti, ma sono curioso di sapere la tua. E cioè, credibilmente, quale è l'obiettivo stagionale della... cioè noi si riparte il campionato con che obiettivo?
10: Non voglio sottrarmi alla...
6: dai, dimmi settimo
10: alla risposta
6: posto.
10: Ma più che altro te l'ho detto, secondo me sì. Noi abbiamo bisogno ancora di 2 o 3 partite per capire, perché le soluzioni in mano a Vanoli sono diverse. Il fatto stesso che Vanoli si dicesse entusiasta all'idea di lavorare con un gruppo come questo ancora prima di tornare sulla panchina della Fiorentina è un altro elemento che fa la differenza. La motivazione conta per i giocatori, conta anche per il tecnico che è chiamato a dissipare i dubbi di chi l'anno scorso, pur riconoscendogli tanti meriti, ne evidenziava tanti limiti. Secondo me, in ogni riflessione che noi facciamo, provando a proiettarci verso degli obiettivi, inseriamo tantissimi se. E questo credo faccia parte in generale di questo genere di riflessioni, ma a mio avviso io ti direi sicuramente nella parte sinistra della classifica. Poi magari quando si arriva alla prossima sosta ti do una risposta assumendomene tutte le responsabilità nel bene o nel male.
6: Va bene, l'accetto.
10: Potresti
6: l'accetto.
10: Anche autosabotarti, cosa che io mi auguro Vanoli non faccia, e magari insistendo con giocatori o col mettere giocatori in ruoli che magari ti aiutano ma non ti permettono di andare anche oltre, e quindi non lo so.
6: Sì, la mia paura è esattamente quella, mi hai fatto venire in mente.
10: Se no ti dico sesto undicesimo, ma è troppo ampio il...
6: No, mi piace.
10: E poi ci si riaggiorna.
6: Sesto, comunque mi dici al sesto si può arrivare.
10: Perché le altre a volte fanno bene, a volte fanno male, quindi io ci metto anche queste
6: sometimes
10: variabili.
6: Maybe good, sometimes maybe shit, diceva Rino Gattuso, ex allenatore tra le altre della Fiorentina, per un interregno bellissimo. Forse la Chiarel Gattuso la metterei nella top 3 di quello che abbiamo visto negli ultimi 7-8 anni. Se vuoi puoi pensare alle altre due.
10: Ce n'è parecchie.
6: C'è qualcosa, se non te batte quello che è successo con Gattuso, scusa, senza fare chiederti la top 3, però che cosa può battere quello che è successo con Gattuso, allenatore che doveva servire al rilancio della Fiorentina e che dopo 2 settimane se
10: no,
6: ne
10: sul
6: va.
10: Sul podio c'è, sono perché d'accordo, sul podio
6: entra
10: c'è.
6: In giro Pedro Mendes, però ci sono le non so perché ho detto Pedro Mendes e basta, mi pare non si chiami Pedro. Va bene, la gente
10: sono tutti Pedro,
6: sono tutti Pedro i portoghesi, e comunque secondo me è imbattibile quella per Sergio Oliveira, e poi andò alla Roma nel gennaio successivo, vabbè. Incredibile. Allora, biscrosciotto è come dire a cazzo di cane, ci scrive Raffa 73. Sì, dai, ci sta un po' come diciamo come paragone, come similitudine. E poi perché sorridi? Perché a cazzo di cane.
10: Io non li leggo questi messaggi, ma non per cattiveria. Secondo me ci sono tanti altri modi per spiegare.
6: Bene di Segugio, per esempio. Vabbè, dai, però finché ora anch'io non sono un grande fan delle parolacce.
10: In maniera
6: però queste sono. Sì, però è comunque un sinonimo di a cazzo di cane. No, ti volevo dire che tu hai fatto riferimento a una cosa che ha sottolineato quasi ogni domanda a cui ha risposto Vanoli, cioè che per un allenatore la cosa più bella è avere tante scelte. E secondo me lui non so se lo pensa. Ma io sono sicuro che lui sta sbagliando, cioè nel senso tutto il bene si fa così per discutere, ma gli allenatori che allenano meglio non sono quelli che hanno troppa scelta, sono quelli che hanno pochissime scelte ma al momento giusto, cioè quando ti si infortuna il calciatore per quel mese ma poi ti ritorna in forma e allora te lo puoi, non hai da fare il ballottaggio tutte le volte e metterlo in difficoltà, quello è l'allenatore che è nella situazione migliore, perché la situazione con tante scelte ti espone a degli
10: io
6: errori.
10: Io sarei d'accordo con te se la Fiorentina non fosse stata rivoluzionata quest'estate, al di là poi di chi è rimasto, sono comunque arrivati giocatori che hanno bisogno di tempo, alcuni per adattarsi al campionato e non solo alla Fiorentina, al campionato italiano, quindi in una situazione di questo tipo secondo me Vanoli ha ancora qualche mese a disposizione per capire effettivamente chi ha davanti e come gestirli. Poi sono d'accordo con te, a un certo punto sarà chiaro l'11 titolare e analizzeremo anche il lavoro del tecnico alla luce di queste evidenze che solo il campo però ci può dare.
6: Faccio un esempio: se domani tu, e naturalmente non sono contento di questa cosa, però tu non avessi uno tra Brescianini e Pedro Gonçalves o Ulai, te ne scegli uno e non è che il retropensiero di tutti i tifosi ma anche il tuo è ah, sbagliato, se mettevo quell'altro la azzeccavo, ma è ok, c'è lui in campo, pensiamo e andiamo avanti. E questo secondo me è un grosso vantaggio, e quando Palladino con 13 giocatori di movimento batté l'Inter in casa, secondo me è stato l'ennesimo esempio di come quando te non hai troppe scelte non sbagli, perché riesci a concentrarti sulle scelte giuste da fare, tanto quelle sono, e soprattutto poi tanto è chiaro che ci sono dei calciatori che hanno un valore superiore rispetto all'altro, ma tanto prima non lo sai mai, e invece se ci riesci a lavorare nella maniera corretta riesci a far dare il massimo. Chiudo qui la polemica tra me e il sottoscritto, mi avrebbe detto Fabio Noaro. Pennocchio da Vergaio ci chiede di dire a Antognoni che non sa se andrà, forse sì, ma potrebbe anche essere no, ma crede di no, o forse sì. Credo che non ci leggo nessun riferimento a quello che è successo per il centenario. Marco ci scrive che ha ragione Pontello, è più pericolosa la partita col Genoa che quelle dopo con Como e Inter, dipende cosa si intende per pericolosa, però sì.
10: Cioè, come ho già Inter... visto su Twitter tanti definirla partita trappola, considerando le difficoltà che il Genoa vive in questo momento e lo stato di forma della Fiorentina, stato di forma con cui poi si è avvicinata alla sosta, che può anche beneficiare di quei nazionali che sono rientrati sicuramente in grande fiducia e con grande entusiasmo. Però dobbiamo trovare un po' pace, non lo dico a Marco, lo dico in generale, secondo me dobbiamo, e lo ribadisco, ancora capire che cosa abbiamo davanti.
6: Poi arrivo anche sui vocali, ma ti volevo chiederti la tua, è un tema di un paio di giorni fa, però secondo me sempre puntuale perché ne abbiamo discusso tantissime volte, su Shendur, no? Protagonista in Under 21, perché ridi? Perché non vuoi parlarne?
10: No, perché mi dispiace che poi non si riesca mai ad avere un briciolo di equilibrio, e non lo dico perché io ho bisogno di sentir prevalere quella che magari è la mia chiave di lettura della vicenda, ma perché poi anche qui mi chiedo in che modo si aiuti il ragazzo a crescere e consolidarsi con determinate pressioni che anche involontariamente gli vengono cucite addosso. Sorriso perché io martedì, se non sbaglio, il giorno dopo la sua doppietta e il suo gol incredibile da, abbiamo detto, 60-70 metri, perché ancora va definito, sono stata a Pilates un'ora e, scherzando, in un gruppo di amici riemersa dopo l'ora di attività fisica, ho scritto: nel frattempo Hondura ha vinto il pallone d'oro? Perché mi sembrava che nelle ultime ore
6: ci
10: sbilanciasse parecchio, che non vuol dire non riconoscere la crescita. Hondur sicuramente ha dimostrato di essere anche un buon investimento fatto da Pradè nel momento in cui qualcuno doveva scommettere su di lui, perché se guardi poi il suo curriculum, aveva girato tante squadre, prestiti brevi e continui, che non l'hanno messo nella condizione anche di trovare quella costanza che in una fase cruciale anche di crescita per un giocatore deve essere garantita. Però io non posso dimenticarmi Hondur nei 90 minuti e in generale. Io quindi terrei da parte il contesto nazionale, perché a volte falsa un po' le valutazioni, che non vuol dire che tutto quello che lui riesce a fare non sia un qualcosa di cui essere contenti per lui in primis e per la Fiorentina poi, ma l'abbiamo detto di tanti giocatori. E poi non posso dimenticare come anche l'anno scorso, quando si è reso protagonista di alcuni gol, magari era reduce da prestazioni che ci facevano capire come potesse essere l'uomo giusto l'anno scorso, ma anche un giocatore con dei limiti nel momento in cui si immagina una Fiorentina di un livello superiore. Hondur è giovane, cioè anche etichettarlo oggi nel bene e nel male sarebbe disonesto intellettualmente. Io mi auguro che tra qualche anno si possa dire: abbiamo tra le mani un punto fermo della nazionale, un giocatore che fa la differenza. Io però voglio vederlo in un calcio diverso da quello che la Fiorentina ha giocato l'anno scorso.
6: Sì, o dall'Under 21.
10: Perché a livello, mi sembra che il suo fisico, che per tanti è un punto di forza, per lui a volte rappresenti un limite. Dal punto di vista dei piedi non mi sembra il migliore a disposizione in quella zona di campo per la Fiorentina. Ha sicuramente una discreta personalità, lo dimostra quel gol di cui abbiamo parlato, perché non è da tutti fare una scelta del genere. Guardiamolo crescere, però con calma
6: e godiamoci. Perfettamente d'accordo con te. L'unica cosa è che i prestiti di Hondur come sono stati? Hai detto?
10: Non mi ricordo.
6: Brevi, hai detto.
10: Brevi.
6: Brevi.
10: Brevi.
6: Era tanto che non ti prendevo in giro sul tuo milanese, anche perché ormai veramente non fai, non stringi quasi più lei. Quindi appena ne ho sentita
10: brevi.
6: Una, ho detto non posso farmela scappare. L'espressione toscana bischero sciolto. È bello perché ho 50 messaggi sull'espressione bischero sciolto. Poi andremo avanti. Prima o poi Daniele ci scrive: significa agire, parlare o comportarsi in modo impulsivo, senza riflettere, senza freno, senza logica. A proposito, buona serata a tutti, alla mitica e al mitico. Forza Viola.
10: Grazie Daniele.
6: Grazie mille. Poi sì, mi è Andrea ad ascoltare due WhatsApp audio. Vai, sentiamoci.
11: Ciao ragazzi, sono Guido. Si dice a bischero sciolto anche perché il bischero, in alcune accezioni, è il pezzettino di legno fatto a forma di T, diciamo, che tira o allenta la corda degli strumenti a corda.
10: Ma che bello.
11: Quindi fare qualcosa a bischero sciolto vuol dire fare qualcosa scordata, qualcosa quindi fuori tono, qualcosa che non ha nessun registro, che non ha dei principi da seguire in senso lato, diciamo. Quindi a bischero sciolto farla senza remore è fatta maluccio, diciamo. Ciao Guido.
12: Ciao. A bischero sciolto dal vecchio sanfedianino quale sono, anche se ora non sto più a Firenze, vuol dire andare avanti senza pensare, così, senza cervello. Quello che viene, viene. Io l'ho sempre saputo così, fin quando, da quando ci si chiamava così, a volte tra amici. Ciao.
6: Ma hai segnato tutto.
12: Ciao,
10: allora,
12: Franco da Castelfranco di sopra.
6: Bene.
10: Grazie a Franco e Guido. Ho segnato quella di Guido perché risponde al dubbio che io mi porto dietro da quando abbiamo letto il messaggio di Chris da Campi, che sottoponeva a me la domanda. Avevo la sensazione che sostanzialmente volessero dire la stessa cosa, perché bischero già in un certo senso si porta dietro un significato. La spiegazione di Guido mi piace e secondo me dà un senso a tutto,
6: vero,
10: perché
6: i bischeri, sì, che sono quelli, no, della chitarra. Io sapevo, non pensavo di tutti gli strumenti a corda.
10: Gli strumenti, però.
6: Ma sì, grazie Guido.
10: Anche a Franco.
6: No, Franco no, assolutamente no, scherzo, assolutamente sì. Mi è venuto in mente un altro termine abbastanza toscano, anche qui magari se qualche amico all'ascolto mi chiede se l'ho detto solo io, lo dico solo io con, diciamo, le persone che ho frequentato. Ruzzare.
10: Sì, si fa per ruzzare.
6: Va bene, sì.
10: È quando dai poco,
6: diciamo, per scherzare.
10: Esatto, poco peso a ciò che fai in maniera molto leggera.
6: Speriamo che l'acquisto in realtà non sia stato a bischero sciolto, ci scrive Chris. A proposito, poi Luciano da Empoli non capisce come mai perché i giornalisti si creino scalpore sull'indisponibilità di Attà. Oltretutto, fino ad oggi, tra averlo e no, non c'è stata molta differenza. Nel calcio ci stanno gli infortuni e quest'anno non siamo dipendenti da un solo giocatore, quindi se non gioca Attà giocherà un altro di qualità. Allora, faccio una postilla, caro Luciano: dopo 3 settimane in cui siamo ad aspettare a gloria e la Fiorentina torni in campo, uno dei giocatori più importanti alla rosa è assente dalla partita, non puoi pretendere che non se ne parli. Ecco, poi capisco che a volte uno può esagerare, ma ci sarà chi esagera, chi magari invece lo ignora totalmente, voglio dire, però concedici almeno di parlare di Attà assente, perché se no chiudiamo baracche, burattini, e ci risentiamo settimana prossima. Detto questo, che fino ad oggi tra averlo e non averlo non ci sia stata molta differenza, io sono abbastanza d'accordo,
10: sì.
6: Nel senso, penso alla traversa che ha preso con Napoli, ma insomma,
10: ma
6: non,
10: infatti, abbiamo
6: tirato
10: 4 punti in classifica e le prime 3 partite non si sono giocate.
6: Sì, ha fatto un paio di giocate, a me non è dispiaciuto a Venezia, dove però devo dire tutta la Fiorentina aveva fatto molto bene, lui ha fatto benino, mi ricordo un passaggio uscendo in mezzo a 3, però insomma decisamente niente che per ora giustifichi l'investimento da, se mettiamo il 100% del cartellino, quasi 40 milioni di euro. Poi sappiamo anche quanto sia pericoloso tutte le volte, non è che Attà tutte le volte tocca palla deve fare una rovesciata per dimostrare di essere a 40 milioni di euro, però in 5 partite giocate tutte, perché lui ha saltato solo il Pisa, no? Invece in campionato, scusate, c'è stato sempre, insomma, qualcosina poteva far vedere. Vai, la prendo la caramellina, mentre chiedo a Stefano Carlesi se ce ne fa ascoltare un altro di vocale. Vai.
13: A Bergamo si dice sei un bambo manetta.
6: un bambo manetta mi mancava, però sono molto contento. Mentre io non riuscirò mai a prendere la caramellina, te mi stai prendendo a calci, Chiara, quindi qui se la Fiorentina non torna a giocare noi mi sa che si finisce male. Andiamo sulle altre scelte, dai, dei possibili di Vanoli, anche se poi di ballottaggi secondo me ce ne sono molto pochi, perché su Mastantuono ha chiarito, no? E ha detto quello che un po' vi stavamo preannunciando, cioè che tanto più dopo che ieri ha fatto tutto l'allenamento nel gruppo, lui ci sarà e giocherà dal primo contro il Genoa. Dall'altra parte faccio fatica a pensare non ci possa andare in G. A centrocampo Ndur e Fagioli sono fatti, in difesa Dragusin, Ranieri. Non ti ho chiesto di Ranieri, ci penso, notizia emersa un paio di giorni fa, sei sempre stata molto critica. No, non mi ricordo neanche se sta molto critica, però volevo mettere un po' di zizzania. Sei stata sempre molto critica con Ranieri? Dai, secondo me in qualche modo ti ha fatto
10: critica,
6: cioè,
10: lo sono stata, ma gli ho anche riconosciuto da un lato, e non era scontato, di aver gestito benissimo la scelta di affidare la fascia di capitano a un altro giocatore, perché esattamente come lui l'avevo vista come decisione presa nell'ottica di sollevarlo da una responsabilità forse più grande di lui, che non vuol dire che non ne fosse all'altezza, ma in quel momento la Fiorentina aveva bisogno di altro. Gli ho riconosciuto anche una crescita nella gestione di quelli che erano i suoi limiti caratteriali, che tante volte hanno portato la Fiorentina a pagare le spese, non il giocatore esclusivamente a pagare le spese, quindi anche in tal senso bene. E noi si ragiona comunque di rose ampie, e quindi benissimo che un Ranieri venga premiato anche per quello che è stato il suo apporto, per quella che è stata la sua dedizione e per quello che ha guadagnato sempre lavorando sul campo. Poi se mi dice nella Fiorentina che punta i primi quattro posti in classifica Ranieri lo vedi titolare tutto l'anno, no.
6: Però ti chiedo una cosa, e forse nella domanda, mentre stavo formulando la domanda, un po' la risposta me la sono data da solo. È un classe 99, attualmente ha 27 anni, no? Ranieri, che quest'anno, e io lo dico a tutti coloro che mi spernacchiavano nel giorno in cui, o nei giorni successivi all'arrivo di Vieri, io dicevo ragazzi, pagato 15 milioni, quello che volete, ma giocherà Ranieri almeno per i primi mesi, poi vedremo quale sarà il percorso di Vieri. E tutti hanno detto: ma ti immagini che Ranieri rigioca, abbiamo preso il fenomeno del Brasile. E invece ragazzi, le cose a volte sono più semplici di quello che si pensa. Però tu porti fino al 2029-2030, cioè tu ti immagini Ranieri nella Fiorentina, tu Fiorentina te lo immagini non solo oggi ma anche il prossimo anno e l'anno dopo ancora, e forse l'anno dopo ancora. Cioè, se io seguo il ragionamento che fai tu e che fanno in tanti, che Ranieri in una Fiorentina che punta a grandi obiettivi si fa un po' fatica a vederlo, non rischia di diventare un peso? Cioè io penso, lo so,
10: ma
6: che magari siamo scattati,
10: ma Rinnovo ti dà anche un potere contrattuale diverso,
6: ma dici, però
10: nel momento in cui magari il giocatore vorrà provare a cambiare aria. Secondo me dipende tanto anche la volontà del ragazzo in queste questioni, e magari Ranieri ci tiene a giocare nella Fiorentina a lungo possibile, anche non con un ruolo centrale, in un certo senso ce l'ha già dimostrato proprio in merito anche alla fascia di capitano, perché sappiamo quanto lui ci senta. Io credo che Rinnovo sia stato un modo per riconoscergli davvero quello che ha fatto e dato negli ultimi tempi e premiarlo, poi vediamo.
6: Beh, se c'è uno, vorrei fosse chiaro, che lo merita secondo me è Ranieri, che io sono molto tranquillo che sia in difesa nella Fiorentina, poi potrà fare errori, ma intanto chi è che non li fa? Quello che ti dico è che sono un po' scottato, forse anche dalla gestione Pradè, dalla centinaia di rinnovi che sono stati fatti, un po' penso a quello per Kwame, no? Che fu fatto un po' così, dai, un po' en passant, cioè della serie, dai, rinnoviamo, che così abbiamo più potere contrattuale, che così possiamo valutare con calma, e poi è rimasto un peso nelle casse della Fiorentina per anni, ma insomma ve ne potrei citare tanti di esempi così. Io, allora, sono dinamiche anche interne, non sappiamo che cosa ha chiesto Ranieri eccetera eccetera. A volte secondo me anche non fare niente, penso al rinnovo di Ken, un altro che mi viene in mente, a volte non fare niente, le cose stanno andando bene, vai avanti. Poi la Fiorentina si è assunta perché poi ma riuscite anche a lamentarvi di un rinnovo. Siamo qui a ragionare e a discutere di quelli che possono essere gli sviluppi per la Fiorentina, e è innegabile negli ultimi anni la questione di questi ingaggi infiniti, contratti infiniti con ingaggi più o meno pesanti sono stati un tema per la Fiorentina. Però va bene, andiamo avanti con Claudio che dice: a volte invece di dire a bischero sciolto si può dire a capocchia, che significa intraprendere qualsiasi azione senza neppure averci ragionato un attimo. Cordiali saluti. Quindi bello, perché grazie, domani chiederemo a Andrea Giannattasio a questo punto in diretta nel racconto della partita di usare il termine a bischero sciolto. Tanto qualcosa in una partita che succede che giustifichi il termine a bischero sciolto c'è assolutamente. Poi Stefano Taxi ci scrive: ah, nella ricerca anche degli eventi più grotteschi successi alla Fiorentina negli ultimi anni, lui dice che Palladino, definito il giorno prima figlio da commisso, il giorno dopo dimissionario, batte Grattuso. Secondo me no, però sta nel gota dei,
10: sì, abbiamo parlato di podio, secondo me sul podio ci può stare.
6: Sì, perché sto pensando, con Italiano bene o male è andato poi tutto. Ora certo anche Grosso nella top 10, lo metto Grosso come, come eventi che sono successi negli ultimi 7-8 anni. Ken che si allena a mezzogiorno e mezzo di una domenica, lo metto nella top 10, ma secondo me non batte Gattuso. A me come Gattuso
10: ora non vorrei essere indelicata, ma anche la visita allo stadio del Modena senza che il Modena sapesse
6: top
10: niente
6: 10,
10: è una discreta chicca,
6: però top 10 dai, non, secondo me non sta nelle prime
10: tre. No, però testimonia come se ci si mette a pensare, secondo me ne tiriamo fuori un po'.
6: Va bene, e posso essere d'accordo Massimo, io ponevo solo il dubbio, non ho detto che secondo me è così, ma dice Galassi, una Fiorentina al terzo quarto posto, ti vorresti come riserva Nesta, Cannavaro oppure Ranieri ci potrebbe stare? Io dico, secondo me potrebbe anche starci. Rifletto un attimo sul fatto che sento questo calciatore criticato e addirittura in estate si diceva non si può ripartire da Ranieri e oggi invece viene visto come, come un non nulla. Mi fa sorridere o mi fa riflettere come nel calcio si cancelli tutto nel giro di qualche settimana, ecco, e pensando anche un po' al, al futuro mi preoccupo e faccio delle domande. Comunque assolutamente secondo me Ranieri ci può stare in una squadra che punta al terzo quarto posto. Vi dirò di più, lui, io ho sempre detto, secondo me anche Comuzzo, quando noi si scagava, scusate il termine, ormai questa trasmissione è andata così per la gioia,
10: cioè,
6: di Chiara,
10: hai aspettato me il venerdì per
6: credo di non aver detto
10: andare
6: una parolaccia in tutta la settimana, però
10: grazie.
6: Cioè la Fiorentina che arriva sesta con tutto il percorso di Palladino, però che fa anche le 8 vittorie consecutive, lo fa con Comuzzo e Ranieri al centro della difesa non prendendo quasi mai gol. Quindi sia Ranieri che Comuzzo avevano dimostrato che per 8 partite, non è una, non è due, sono 8 partite, potevano essere i difensori da una squadra che difendeva bene. Poi è inutile il ritorno lì, non è che difendono solo i difensori, è tutta la squadra bla bla bla eccetera eccetera. Domanda sulla partita di domani, anche questa da oggi tutte domande da 1 miliardo di euro che naturalmente non ho e quindi faccio facile da scommettere. Che cosa chiedi alla Fiorentina in vista della partita di domani? Questa è un po' domanda tipo di quelle social, dici la tua opinione Chiara.
10: È una risposta in linea con quelle che ci ha dato prima della sosta, un ulteriore segnale incoraggiante per farci capire che non era la qualità dell'avversario e non era la risposta immediata al cambio di allenatore ad aver poi intaccato così tanto il gruppo. Noi abbiamo visto una Fiorentina ritrovata, poi non sono state partite meravigliose, non sono state partite impeccabili, ma le prime tre erano veramente difficili da guardare e non riuscivamo a farcene una ragione, quindi io quello. Poi tra un po' inizierò a chiedere a Vanoli anche quello che a quanto pare l'anno scorso non era possibile chiedere, cioè un'identità netta che il tecnico sa trasmettere al gruppo, un'idea di gioco che a prescindere dagli interpreti che il tecnico decida di mettere in campo sia comunque riscontrabile e ci faccia capire anche qual è la sua idea con questo tipo di giocatore a disposizione. Un passo alla volta. Io vorrei una Fiorentina un po' più accorta rispetto magari alle ultime partite nelle quali comunque si erano visti dei progressi, ma abbiamo toccato con mano nuovamente i nostri limiti, e una Fiorentina consapevole anche di quello che è il suo potenziale, perché a volte siamo sembrati quasi timidi.
6: E poi naturalmente ormai mi conosci da diverso tempo, la mia mente vola, ma prima di arrivare a Ranieri, che era capitato un po' e mi ero dimenticato di chiederti, no, stavamo facendo, e voglio chiudere se abbiamo un minuto prima della pausa, sulla possibile formazione, perché avevo fatto tutto il giro per poi arrivare a Beto e Pellegrino, nel senso che hai visto, avevo fatto gli esterni, centrocampisti, la difesa, ma volevo tornare poi sull'attacco, che secondo me può essere l'altro ballottaggio insieme a chi gioca al posto di Attà a meno di 24 ore dalla partita. Beto Pellegrino?
10: Io sono più team Pellegrino, non perché sia scettica nei confronti di Beto, ma perché sono curiosa di vederlo in un contesto calcistico diverso rispetto a quello dove ha fatto molto bene l'anno scorso. Al di là delle battute sui gol di testa, secondo me le caratteristiche dei due giocatori ci permettono anche di cambiare leggermente faccia a questa squadra quando si tratta di creare la manovra offensiva. Pellegrino è in una condizione sicuramente ottimale. Beto immagino abbia voglia di dimostrarci che è in grado di essere utile a questa Fiorentina e che ha tanto da dare, però io sono più curiosa di Pellegrino.
6: Sì, eh? Io invece sono team Beto, però nel senso vediamo un po' che cosa sceglieranno, non tanto per oggi, cioè forse oggi
10: anche
6: Pellegrino,
10: perché io ho da comprare la maglia di Pellegrino, il primo gol di testa.
6: Ah sì? È vero? Avevamo scommesso noi?
10: O forse con Lorenzo Di Benedetto, però l'ho fatta sta scommessa e quindi io ho voglia di andare a prendere la maglia di Pellegrino.
6: Però al di là del fatto che Pellegrino uno dei due gol che ha fatto in campionato l'ha fatto entrando dalla panchina a Venezia,
10: sì.
6: Quindi non è che il fatto che non parte dall'inizio significa che per forza non segnerà, anzi tutt'altro. Io ho la sensazione che con Beto gli esterni lavorino meglio, per il poco che abbiamo visto finora, nel senso che Pellegrino è un po' più statico come attaccante e quindi tiene anche un po' più bloccati i difensori che eventualmente con Mastantuono e Ngie, soprattutto Mastantuono che rientrano, se spesso si trova davanti anche l'avversario. Invece se pensa alla partita di Venezia, che per Beto è un po' la partita fin qui che possiamo tenere a paragone, il fatto che lui spesso provasse ad andare in profondità, anche se poi lui sbagliava, insomma ha sbagliato abbastanza, ma liberava molto più spazio per Ngie e Mastantuono. Poi uno ha giocato contro il Venezia, l'altro contro il Napoli, quindi è chiaro che insomma,
10: ma poi dipende prima, come giustamente sottolinei te, anche ogni volta dall'impostazione difensiva dell'avversario. Noi dobbiamo tornare a concepire l'attacco come non esclusivamente basato sulla punta, e questo, proprio come dicevo prima, ci dà anche la possibilità di avere un comparto più versatile. Secondo me è un aspetto da non sottovalutare. Beto non dico certo che mi dispiaccia, però gli ho visto a volte cercare la giocata dell'anno e non lo so, in questo momento c'è bisogno di gol.
6: Allora ci fermiamo perché sì, già da qualche minuto in realtà è finita la prima ora di questa trasmissione. Volevo solo rispondere a Matteone dal Vingone che ci chiede se domani alla Fiera dei Scandicci ci sarà anche Di Nardo, perché sua moglie è una grande fan e deve convincerla ad andare, che sì, ci sarà Alessandro Di Nardo. Poi ci dovranno spiegare perché sono fan del nostro fenomeno, perché ci sono più motivazioni, non che io sia particolarmente stupito. E quindi con questa bella storia si conclude la prima ora di Che Rischia il Vento. Ce n'è un'altra in vista con ospiti, ancora i vostri messaggi, Chiara Andrea Bevilacqua, anche Stefano Cherubini. Andiamo in pausa, promesso, vai.
9: Radio Firenze Viola.
13: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Guardala, guardala. La prossima ora di trasmissione è offerta da
14: RS Acciai. Acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
15: E sono Guglielmo Passeri, specializzato in consegne, specialmente a chi non ordina nulla. Ho già caricato l'ape, due ami e tre purmi, ma prima devo passare dall'autofficina Perini. Sa quella signa avviamento la 23C. Ma i Perini le specializzano nella riparazione dei mezzi pesanti. I Perini ripara l'irreparabile!
16: Osteolab, centro di riabilitazione poliambulatorio. Siamo un team di professionisti specializzati dal bambino all'anziano, passando dallo sportivo, nella ricerca che mira a individuare le cause dei vostri problemi a 360 gradi. Inoltre, con i nostri trattamenti di medicina estetica non invasiva e alle nostre tecnologie all'avanguardia, potrai ritrovare il sorriso e l'amore per te stesso. Ci trovate in via Ripa 1A a Borgo San Lorenzo. Per info e appuntamenti contattare il numero 055 06 40 108.
17: Dal 2012 l'azienda agricola Paoli alleva polli con cura e passione, rispettando tempi di accrescimento moderati e una dieta ricca di cereali. I nostri polli sono perfetti per il classico arrosto della domenica, per una grigliata con gli amici o per un piatto veloce saltato in padella. Un prodotto che richiama la tradizione toscana, genuino e saporito. Potete trovare i nostri polli in tutti i migliori negozi e supermercati della Toscana. Venite a trovarci in via delle Cappelle di Sopra 4 a Calenzano. Per info contattaci al 339 2606 271. Oh, io conosco i miei polli!
18: Casa Project Infissi. Da oltre 20 anni aiutiamo architetti, costruttori e privati a trovare le soluzioni migliori per i propri progetti. Ti sappiamo consigliare i migliori brand in rapporto qualità-prezzo e ti assicuriamo consegne rapide. Contattaci al 327 20 54 288 oppure vieni a trovarci al nostro showroom a Scandicci in via San Paolo 5/G, dove potrai toccare con mano la qualità dei nostri prodotti e ricevere una consulenza personalizzata. Casa Project Infissi. Qualità e modernità, sempre al primo posto.
19: Ragazzi, ma lo sapete che allo 00 non si mangiano solo pizze buonissime, ma anche specialità di pesce? Oh, io stasera ci vado.
20: Dai retta, Gianfranco Monti. Per i 20 anni di attività allo 00 tornano le padelle. Astice, scoglio, vongole e zuppe di mare caldo e moscardine. Cerca Ristorante Pizzeria 00 su Facebook.
21: Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immersa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. E se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora. New
22: message. Radio Firenze Viola. Leggila. Ascoltala. Guardala. Guardala. Guardala.
23: Ritrovati dalla redazione.
24: Ennesimo incidente sul lavoro, un imprenditore edile di 62 anni ha perso la vita nella mattinata a Filago in provincia di Bergamo. L'uomo è rimasto schiacciato da un mini escavatore mentre lo stava scaricando da un camion nei pressi di un'abitazione in costruzione dove era impegnato. E intanto sono stati disposti gli arresti domiciliari per il datore di lavoro di Salvatore Calignano, l'operaio morto dopo essere precipitato dal tetto di un capannone a Caivano in provincia di Napoli lo scorso 2 ottobre. L'uomo è indagato per omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche e omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro. È stata disposta anche l'applicazione del braccialetto elettronico.
23: Ammonta a 1,5 milioni di franchi svizzeri, poco più di 1,6 milioni di euro il conto degli ospedali svizzeri per le cure ricevute dai ragazzi italiani rimasti feriti nel rogo di Capodanno al locale Le Constellation di Clermont-Tonnant, riporta l'ente radio televisivo pubblico della Svizzera francese. Complessivamente 12 italiani sono stati curati in ospedali svizzeri dopo l'incendio per periodi di tempo variabili.
24: Una doppia tromba marina ha investito la zona di Marsala in provincia di Trapani, provocando gravi danni a automobili, edifici e campi agricoli. Colpita la scuola Alcide De Gasperi, al pronto soccorso sono giunti 4 bambini e 5 adulti che dopo gli esami risultano con qualche ferita da taglio e qualche scoriazione. In località Petrosino un'auto è stata investita dalla tromba marina e sbalzata in un burrone. I due occupanti sono stati portati in ospedale. Domani scatta l'allerta arancione ancora in Sicilia, poi in Calabria, Puglia e Campania.
23: Il premio Nobel per la pace 2026 è stato assegnato a Navi Pillay, giurista sudafricana. L'assegnazione arriva nell'anno del 125esimo anniversario del premio, istituito nel 1901. Pillay è stata premiata per il suo contributo alla promozione della pace attraverso il diritto internazionale. Tra le altre cose, l'anno scorso ha accusato Israele di genocidio a Gaza. L'ha fatto nella sua veste di presidente della Commissione d'inchiesta internazionale indipendente delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati. Critiche per la sua premiazione sono arrivate proprio da Israele e dal presidente americano Trump.
24: Tra le 30.000 e le 50.000 persone hanno partecipato alla manifestazione nazionale organizzata dai sindacati a Bruxelles, che denunciano le politiche socio-economiche del governo. Il corteo è degenerato in una guerriglia urbana con diverse centinaia di manifestanti incappucciati che hanno attaccato con lancio di pietre e mazze di metallo un camion idrante della polizia. Gli agenti hanno risposto con gas lacrimogeni e l'uso dell'idrante per disperdere i manifestanti.
23: Lo sport: Max Verstappen conquista la pole sprint a Marina Bay per il Gran Premio di Formula 1 sul rinnovato circuito di Singapore. Il quattro volte campione del mondo chiude davanti a George Russell, poi Leclerc, Piastri, Norris e Hamilton. Antonelli è settimo con la Mercedes aggiornata. Verstappen è però investigato per aver superato Hamilton in regime di bandiere gialle e forse verrà penalizzato.
24: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
2: Radio Firenze Viola.
6: Rieccoci in diretta, seconda ora di Garrisca al Vento. Sono contento di proiettare anche Chiara Andrea Bevilacqua nel 3000 durante la pausa, facendogli vedere gli account Instagram delle persone che contano a Firenze e non solo nel 2026. Lei non è d'accordo, ma ci interessa il giusto. Di nuovo ben trovata a Chiara Bevilacqua, a tutti
10: Ciao,
6: voi
10: Giacomo.
6: Che potete sempre scriverci o mandare note vocali al 348-7513-933-055-77-111-71 se invece volete chiamarci. Bella la storia di Matteo e Alvingone, con cui ci siamo lasciati nella prima ora, in cui la moglie è grande fan di Dinardo e domani lo troverà alla Fiera di Scandicci. Cioè, te pensa chi è che attrae persone per Radio Firenze Viola alla Fiera di Scandicci? Incredibile. Dinardo, alla mia domanda sul che cosa la induca, insomma, a essere fan di Dinardo, se lo chiede anche il grande Matteone e non lo sa. Bellissimo. Siete molto bravi e lei è anche bellissima. Da vecchio tifoso Viola, 77 anni, spero di evitare le sofferenze dello scorso anno. Assolutamente sì. Poi va bene, Stefano Taxi invece mi dice basta con Comuzzo, anche se mi vuole bene, però io, Stefano, continuo a pensare che Comuzzo poteva essere il difensore della Fiorentina ancora per diversi anni. E poi aggiunge anche: il rinnovo di Kwame è stato il classico rinnovo a bischero sciolto. Così torniamo su uno dei temi che ci hanno accompagnato nella prima ora. Poi Chris ha un altro termine da sottoporre alla Chiara, molto fiorentino, questo un pochino scurrile, se diciamo. Bada che ciocce, cosa vuol dire?
10: No, via, già.
6: No,
10: ma è bravo!
6: L'ha chiesto lui e io, ambasciatore, non porta pena. Poi, nel metterci in contatto al nostro prossimo ospite, faccio la domanda a Chiara, e tra l'altro ho sempre sottovalutato la possibilità di metterti in difficoltà con questo, quindi sarò veramente il doppio più scurrile rispetto al solito, così sai, adoro metterti in difficoltà. E tra l'altro, se volete continuare a fare complimenti a Chiara, è uno dei modi migliori per metterla in imbarazzo, quindi continuate a dirle che è bella, brava, intelligente, meravigliosa e simpaticissima. Devo togliere il messaggio bada che ciocce. Eccoci, Luciano da Empoli. In realtà ti avevi già risposto, mi sono tenuto questo messaggio perché così ci rientriamo, perché si fosse chi vedi al posto di Attaula, io Brescianini, ci potrebbe essere la sorpresa con Salves al posto di Ingie, e poi aggiunge anche Ranieri, l'esperienza, la determinazione fa giocare più tranquillo il compagno di reparto. Chi gioca al posto di Attà?
10: Però l'abbiamo sostanzialmente detto in apertura. Io, visto che non lo votava nessuno, ho fondato il partito Brescianini, dando anche una spiegazione
6: eretica. Va de retro Mario Telerami. Che cosa diciamo a Chiara Bevilacqua, che vuole Brescianini al posto Attà? Sì, è pronto a fare la crociata. Mario, è impazzita.
10: Buonasera, ho anche parlato dei cambi. Ciao Mario.
6: Buonasera.
3: Ciao Chiara. Io a Chiara non dico nulla, che sono un antico estimatore e ammiratore, per cui non posso dire nulla. E poi il calcio è bello, perché non è che Brescianini, voglio dire, sia uno scappato di casa, no? Un giocatore importante che ha la Fiorentina, e quindi io, ripeto, sono un po' sorpreso dall'assenza ancora, almeno nelle previsioni, poi magari mi sbaglierò, di Ulai. Però sai, devo dirti anche che io ho molta stima anche di Manoli e quindi mi fido, però è chiaro che se non gioca neanche domani c'è qualcosa che non sappiamo, no, di Ulai.
6: Sì.
3: Questo è normale. E forza, perché, ma non mi riferisco a cose, aspetti fisici, no? Perché sono stati chiari, evidentemente.
6: Ma chiari è un parolone, Mario. Diciamo.
3: Ho fatto capire, ragazzi, c'è un problema, Ho sentito parlare di problema addominale.
6: Hai capito?
3: Non so se è la pubalgia, so che è un problema vero, perché se lo trascina da quest'estate. Io mi auguro, soprattutto per Attà, perché la sua salute, che lo possa risolvere in tempi più che brevi, ma ne dubito.
6: Non so, perché io, Mario, anche provando a informarmi, non sono riuscito a dare una risposta sul quando tornerà Attà, perché può essere una settimana, ma può essere due mesi. Per quello
3: ho sentito durante Palla al Centro, Luca e Tommaso hanno intervistato il mio amico dottor Mazzoli, no?
6: Sì, che però diceva, se non si sa nello specifico quale muscolo anche è coinvolto,
3: certo.
6: Si fa fatica a dare. Lui citava Boban, dai, no? Che è stato tre mesi,
3: sì,
6: fuori.
3: Io spero tre mesi no, ma insomma si va un po' per le lunghe, temo che si vada.
6: Dici,
3: quindi dico, allora, se si può parlare un minimo dell'assetto, io sono sempre stato un amante del calcio molto offensivo. Vabbè, però voi con l'invecchiare, voi un po' per qualche partita vita mia l'ho vista, sono per l'equilibrio, quindi penso che bisogna fare una grande fase difensiva, fase offensiva, però bisogna avere una altrettanta qualità della fase difensiva, no? Cioè bisogna attaccare molto e difendere molto quando è il caso, e credo ci voglia dell'equilibrio. Questa formazione che gira, io non credo giocherà, ma che prevede una batteria di trequartisti da parte affinatissimi, no? Massantono, Gonzalves, Ruggier, a sostegno di un centravanti puro come Pellegrino, alle loro spalle due soli schermi sono Endure e Fagioli, e addirittura qualcuno parla di Jimenez a destra e Valdepeñas a sinistra, che sono due che vanno. Cioè, non è Ufalusi che era un centrale adattato a terzino, o Vieri che è un centrale adattato a terzino sinistro, no? Ci siamo.
6: Certo.
3: È una formazione molto peccata. Io pensavo che nel giorno in cui mancava Attà si potesse magari vedere una I, no? Cioè una I in Dure e Fagioli, ma non è detto che questo non accada, per carità. Se invece giocherà questa formazione, io mi stropiccerò gli occhi e dirò e difenderò Valoli a spada tratta dagli attacchi di allenatore difensivista, perché questa è la formazione che fa Zeman. Però è chiaro che Ulai non è un caso, per carità, ci mancherebbe altro, ma c'è qualcosa che non sappiamo se non gioca, no? Perché forse mi hanno spiegato già da tempo, l'ho scritto anche per FirenzeViola.it, lui lo vuole preservare, lo vuole inserire, lo vede come un giocatore destinato a fare cose straordinarie, no? Nella Fiorentina, però, che ha bisogno di un inserimento. Io penso che l'unica forma di inserimento sia di natura tattica, cioè che lui debba capire un po' quali sono i movimenti del calcio italiano, queste cose lì. Però stiamo anche quasi a metà ottobre, no? E Chiara e Giacomo, per cui però non sono qui, non è mia intenzione fare polemica, perché io, contrariamente probabilmente a qualche ascoltatore, mi fido di Manoli. Mi sono fidato l'anno scorso e lasciatemi dire, ho fatto molto bene a fidarmi, e a maggior ragione mi fido adesso, no? Quindi mi va bene.
6: Allora, vi do una notizia che riguarda la Turchia, cioè Vincenzo Montella è stato esonerato, era nell'aria dalla Turchia, l'avevo già detto un paio di giorni, ora è ufficiale, decisive le quattro sconfitte in Nations League, tanto per dare così un'ultima ora. Dicevamo di Attà e te dicevi di Ulai, ma Pedro Gonzalez, perché siamo iniziati da Brescianini, e io ti arrivo su quello che secondo me dovrebbe giocare, cioè Pedro Gonzalez, che quante chance ha secondo te di giocare domani, Mario?
3: Ah, forse abbastanza, perché oggi in sala stampa ne ha parlato bene, no, Manoli?
6: Sì.
3: Mi sembra.
6: Infatti io lo darei come in vantaggio sugli altri. Poi secondo me Brescianini alla fine a Vanoli un po' il braccino gli verrà, ma un braccino sano, nel senso che come dicevi te, se no è tutti all'attacco. E magari
3: ma Brescianini qui si tratta anche di pensare alla parità numerica in mezzo al campo, per esempio, no? Loro fanno i 3-5-2, hanno tre centrali e due esterni.
6: Sì.
3: Almeno perché. Allora, intanto non conta il modulo, ma conta l'interpretazione. Ma Santoro, per esempio, è uno che si sforza di dare un apporto alla fase difensiva. È vero, l'ho visto rincorrere i terzini.
6: Anche in
3: Gie sto già un po' meno, nel senso lo vedo ancora più esterno, più attivo, però diciamo dà una mano. Gonzalves dà una mano pure lui, cioè voglio dire, se poi fanno, se Mastantuono e Gie fanno quello che facevano Pandev, no, e Milito nell'Inter del Tripete, ma va benissimo, cioè no, ti torna, voglio dire, cioè danno una mano, tornano indietro, si può fare tutto, si può giocare anche con quella squadra lì. Se invece non danno una mano o soltanto qualcuno dà una mano, secondo me Indur e Fagioli sono consegnati un pomeriggio di grandissima fatica a Marassi, perché possono Indur andare in mezzo alla tempesta. Quindi ecco perché Bresciani poi alla fine, con la sua chioma bionda, mi sento di vederlo spuntare dal tunnel di Marassi, no? Avrebbe una logica, secondo me, quattro difensori, tre centrocampisti con caratteristiche diverse ben amalgamati, e due esterni forti come Mastantuono e Gier, e poi Pellegrino, con naturalmente Gonçalves pronto a subentrare assolutamente al posto magari di Mastantuono, che ritengo anche in virtù del jet lag, no, del fuso orario, non credo abbia 90 minuti nelle gambe. E ora mi diranno ma sono 19 anni, sì, però è stato quasi 20 giorni e con quasi ancora l'inverno, perché sta finendo l'inverno in Argentina, con 5 ore di fuso, quasi 20 giorni, 5 ore di fuso che entrano dentro. E poi è sempre peggio da ovest a est piuttosto che da est a ovest per il fuso orario.
6: Questo è, quindi, Mario Tenerani viaggia in versione Gulliver e da dispensa consigli.
3: L'ho patito sulla mia pelle, che lo so, sono stato due volte in Argentina, cioè che ci sarà stato 100, io solo due, però insomma, viaggio lunghissimo e sì, l'ho sentito sempre al ritorno, mai all'andata.
6: Mario, che sensazione ti dà questa Fiorentina che torna a giocare domani? Cioè, è un modo diverso per fare la stessa domanda che ho fatto prima a Chiara Bevilacqua, cioè questa Fiorentina.

0: porteranno. Sposo il nodo Giovanni Galli, che dice che fra un paio d'anni, almeno un paio, porteranno 70 milioni alla cassa, forse anche qualcosa in più, e uno di questi due rangi magari potrebbe anche essere valutato di più, e quindi a me suscitano fiducia. Poi so benissimo, conoscendo un po' il calcio, che è un'incognita, ma è un'incognita non solo per la Fiorentina, è un'incognita per la Juventus, per il Genoa, per l'Inter, per Milan. Si torna alla sosta così lunga, e fra tutti più o meno hanno avuto in nazionale, il Genoa, se non sbaglio, due addirittura in più della Fiorentina, ne avevano 10, quindi lo so che domani può succedere di tutto, anche la Fiorentina perda, però in assoluto a me la squadra quest'anno mi dà fiducia. Io ho avuto fiducia, te già, e lo sa anche la Chiara, io l'ho avuta anche in quella settimana in cui Paratici è passato da santo subito alla croce accanto a Barabba, no? Voglio dire, perché aveva tutte queste volte, e si aveva sbagliato l'allenatore, ha rimediato, però io, a me il mercato suo mi è sempre piaciuto, mi piacciono questi giocatori, io sono convinto che la Fiorentina sia una squadra forte, poi magari è forte per lottare per il settimo posto, non vorrei che tu pensassi che sono diventato improvvisamente un figlioccio di Tonino Guerra, no? L'ottimismo è il sale della vita, però mi dà sensazioni, quindi non mi vorrei far cullare dalle mie sensazioni. Io ora non vorrei tornare su antiche polemiche, perché non è il caso, però non ho mai avuto grande fiducia in questa società, non penso che abbiano fatto tantissimi errori, ho avuto fiducia di questa società moltissimo quando si è cimentata nei temi infrastrutturali, quando ha deciso di fare calcio con quei metodi che francamente non andavano bene, non mi ha mai ispirato molta fiducia. Ora invece, anche nei confronti della società viola, io ho più fiducia, penso che tanto dovrebbe essere fatto, secondo me la società va costruita per bene, però già alcune cose da Paratici sono state fatte, e quindi io ho buone sensazioni. Perché ti devo dire io ho cattive sensazioni? No, te le dicevo in altri periodi e magari veniva accusato di essere o criticone o contro, no? Tutte queste stupidaggini, io penso che sono sempre stato obiettivo, o almeno credo di averci provato, ecco, mi si riconosca almeno il tentativo di averci provato, se qualche volta non lo sono stato chiedo scusa.
1: Mario, ti faccio probabilmente l'ultima domanda, a parte una considerazione su altri due ballottaggi, secondo me, che sono quelli, no, che si porta dietro vano. L'uno è chi gioca sulla sinistra secondo te, l'altro è chi gioca in attacco al centro secondo te.
0: Sulla sinistra del tenente, dici?
1: No, in difesa, Valdepeñas o Vieri?
0: Ah, scusami, no, capivo, no, perché... Ma io credo mi verrebbe da pensare a Vieri, no? Considerando se gioca Jimenez di là, avere due terzini così, mi penso a Vieri, però è vero che lui ha provato molto Valdepeñas, l'ha provato molto, e vedo che anche i colleghi, anche sui giornali o in altre piattaforme di comunicazione, hanno indicato Valdepeñas. A me mi torna più Vieri, perché credo ci rinunci malvolentieri. Credo che lui, se fa una formazione molto sbilanciata in avanti, non credo che si voglia sbilanciare anche con tutti e due terzini. Non so, la butto lì, magari dico una stupidaggine.
1: E in attacco?
0: In attacco è
1: Chiara e Team Pellegrino. Io sono Team Beto.
0: No, ma Team, perché ti piace più Beto di Pellegrino?
1: Sì, io spiegai, secondo me Beto, per il poco che abbiamo visto, fa lavorare meglio gli esterni. Pellegrino mi sembra uno che segna di più. Questo
0: no, ma allora, se si va su un ragionamento di sensibilità personale, tutti hanno ragione. Se si va sulla cronaca e sui fatti, io credo che Pellegrino parte avvantaggiato. Vuoi anche perché un centravanti di solito, insomma, viene battezzato almeno per una serie di partite, no? Perché se no dopo...
1: Sì, con Jovic e Cabral non si riusciva, faceva uno una partita, anche chi giocava in conference poi giocava dopo, sì, in campionato.
0: Se c'era Vlahovic giocava sempre Vlahovic, non ti preoccupare. Sì. Mi sembra ci sia stata una recente intervista all'Italiano molto interessante, dove con parole al miele ha fatto capire che dopo Vlahovic non gli hanno più comprato un centravanti. Questo sempre per ritornare al discorso di cui sopra, no? Quando tu mi dicevi avevo poca fiducia perché vedevo fatte le cose del mio metodo di giurista erano fatte male. Purtroppo i ragazzi mi hanno dato ragione, ma insomma io non è che volessi avere ragione. E ora invece le vedo fatte meglio. E sì, io ti dico, Valdepeñas e Jimenez, se soprattutto giocano in Dur e Fagioli, mi sembra una squadra targata a Zeman, ecco. Sinceramente, però io ho amato Perimma la follia, per cui sai, io posso anche esattarmi domani a Marasse quando vedo la formazione lì, capito?
1: Sì, sì, dici, andiamo.

0: E li mettiamo alle corde.
1: Andiamo a lottare, si va a lottare, ci si gioca e vediamo un po'. Però Vanoli mi sembra che insomma poi abbia
0: equilibrio. Scusa Mario, no, mi ero dimenticato che ti volevo chiedere una considerazione anche sì. su Ranieri, no? Perché poi una delle notizie sono emerse da questi giorni. Rinnova, A, te lo aspettavi, e B, come l'hai vissuto? Credo come quasi tutti, insomma, con abbastanza soddisfazione. Io però segnalavo a Chiara, no, come nel calcio cambi un po' lo spirito, perché fino a qualche settimana fa Ranieri non sembrava neanche in grado di stare nella rosa della Fiorentina. Oggi, bene o male, è stato accettato un po' da tutta la piazza con serenità questo rinnovo.
1: Ma sai, io sono sempre stato un po' controcorrente. Io con Ranieri non ce l'ho avuta mai, e vedo molti ce l'avevano, era accusato di tutto, no, Ranieri, di tutto.
0: Sì, sì, sì.
1: E, no, perché allora, vedi, anche qui secondo me manca la misura nei giudizi, come manca la misura nella vita, no? Cioè, diciamo, tra Belen e Tina Pica c'è un universo del mondo femminile, no? Voglio dire, quindi non è così nel calcio, no? Tra un fuoriclasse o comunque un giocatore fortissimo e un pippone c'è in mezzo un mondo di calciatori, no? E Daniele ci sta in quel mondo. Secondo me la pagnotta lui a casa la porta sempre. La porta, è pure molto migliorato, perché comunque ha lavorato sul suo carattere, che aveva dei lati sbagliati, credo l'abbia usato molto anche Valori a lavorarci. Le dichiarazioni che ha fatto l'altro giorno sulla fascia sono state bellissime. Ebbene, secondo me oggi ha fatto Paolo Vanoli in conferenza stampa a riconoscerlo. Poi io te lo devo dire sinceramente, è un difensore rapido, va molto bene nell'anticipo, ci sente come una bestia per la maglia viola, no? È bello garoso, se c'è da fare un'entrata la fa. Quant'è il voto di Ranieri? 6, 6 e mezzo nelle giornate migliori? Diciamo 6 e mezzo, però mi porta a casa 6 e mezzo e a me va bene, quindi io sono contento del rinnovo. Nella difesa fiorentina ci sta benissimo, mi sembra che abbia intenzione di farlo giocare Vanoli, nonostante abbiano speso quanto? 16 milioni, 17 per Vieri, sicché non credo che Vanoli sia un pazzo, no?
0: No, assolutamente. Poi Ranieri mi dà anche la sensazione di migliorare chi gli gioca accanto, almeno rispetto agli altri, no? Perché non è un caso, secondo me, che Dragusin riemerge nel momento in cui gli viene rimesso accanto.
1: Poi avrebbe un'altra dote importante, che è un piccolo mandragora nei gol, no? Mm. Quando battono i calciopiazzati, sì, la Fiorentina sì. Si va in area di gol avversaria, lui c'è sempre lì, o fa gol, o va vicino a farlo, o li batte addosso il pallone, insomma lui c'è sempre. Secondo me questo è un valore, questo qui, no?
0: Assolutamente sì, deve tornare a segnare.
1: Guarda, io non voglio esagerare, ma le volte a caso fatto il gol.
0: No, certo, certo, sì.
1: Tanto pesano 4 bolletti, Ranieri,
0: difensore, assolutamente.
1: No?
0: Sì, sì. Allora Mario, scusa, un paio di messaggi per te. Uno da parte di Gino, che ti dice grande forza viola, ma sei diventato il mago Telma perché sei sensitivo. E poi Luca ti chiede se te domani faresti giocare Mastantuono dal primo. Mastantuono ci ha scritto Luca.
1: Mastantuono, sì. Io stanotte per voi ho scritto
0: Franchino.
1: Franchino. Ho detto, se gioca Franchino io sono molto felice, ma molto felice. Se non gioca sono felice lo stesso. Cioè, come fai a dire? Perché ora la Fiorentina, con tutto il rispetto per Ionette, solo Persson, c'ha della roba sulle fasce, che se parte un altro, ma Santoro diceva l'ultima mezz'ora, io sto sereno, sto tranquillo, capisci? Poi se te mi dici in assoluto di tutta la batteria di esterni, dei quartisti esterni, chi è il più forte? Ma Santoro, no? Non c'è bisogno che te lo dica io, però quegli altri vanno bene, quindi non mi sono posto il problema. C'è un dibattito che mi ha anche appassionato, 19 anni, non 19 anni. Io ti dico che il fuso orario è una cosa molto seria, e il fatto che comunque abbia riposato poco e male nel viaggio, insomma, tutta una serie di cose. Secondo me, anche se ha 19 anni, può trovare qualche problema. Se poi lo vuol far giocare Vanoli, va benissimo. Magari quanto gli dà? 60 minuti Giacomo? 60 minuti, bene. Oppure mentre all'ultima mezz'ora mi risolve la notte, va benissimo. Però non è che io sono impiccato a Mastantuono. Cioè, quella stagione della Fiorentina è finita quest'ottobre. Mm-hmm. Perché hanno speso tanti soldi. Secondo me molti di questi l'hanno speso bene, al contrario del passato. c'è un direttore sportivo che farà anche qualche errore come con Grosso, ma in assoluto è un grandissimo direttore sportivo, per cui io sono tranquillo, vedi, perché io ritorno alle sensazioni di prima, no? Questo è. Invece quando io sono costretto, se non gioca Ken che faccio? È finita.
0: Sì, questa cioè,
1: vuol dire che non sei una grande squadra. È così.
0: Poco ma sicuro.
1: Ho citato Ken perché era un po'
0: il mantra, certo, no? Sì, degli anni scorsi.
1: Che facciamo? Ma come facciamo? Ci sono
0: Pedro Pedro Gonçalves e compagnia cantante.
1: Insomma, poi vogliamo fare le parade di è più forte e meno forte, facciamola. Ma Gnonto non è che è scarso, Sarà il più scarso di quella batteria lì. Ma vediamo da dove si alza, se cioè gli altri per dire 9, 8 e mezzo, 10, quello che vuoi, e lui prende a 7, cioè è più scarso che modo di dire, insomma, no? Se c'è un'elite, io vorrei essere sempre nella vita il più scarso di un'elite. Il problema è se sono il più scarso tra gli scarsi, allora diventa un problema.
0: Poco ma sicuro, ti saluta anche Luciano che, come ci sottolinea, insomma, ti hanno eletto la tua voce come la più sexy dell'etere fiorentino.
1: Sì,
0: no?
1: Vabbè,
0: come stai vivendo queste ore?
1: Guarda, non
0: Chiara annuisce,
1: ma sono convinto sta ridendo una faccia.
0: Sì,
2: l'ho visto anch'io il post questa mattina, Elisabetta, se non erro.
1: Allora, è un'ascoltatrice simpaticissima,
0: sì.
1: Diciamo, insomma, diversamente giovane, che è molto molto molto simpatica, è molto allega, ha scoperto che sta a Graffine, perché ha detto che vede cittadini per la strada.
0: Ecco,
2: quindi torna tutto.
1: E lei la prima volta ha chiamato, ha detto, stava molto gentile, ha detto guarda, la tua voce è così sexy che mi fa impazzire, e quindi poi a fine che alle di radio mi hanno fatto a pezzi morbido, no? Questo non capite. Poi naturalmente io non credo a quello che dice Elisabetta, ma la ringrazio di tutto questo effetto. E poi dopo ai Vedili, che insomma è un po' il motore là dentro di tutti noi, si diventa come social, ho fatto questa cosa, io ho dato ordine a me stesso di non andare a leggere commenti, perché penso che giustamente vanno fatte a pezzi, ma insomma le hanno diritto.
0: Non credo.
1: Vorrei anche dire che noi abbiamo anche un dovere, il primo è quello di non prendersi mai troppo sul serio, e il secondo di saper ridere di noi stessi prima degli altri, e quindi è giusto anche prendersi un po' in giro, e quindi io ci sto a questa presa di giro.
0: Assolutamente. Grande Mario Tenerani, buona serata.
1: Grazie.
2: Ciao Mario.
1: Bacione, ciao, saluto a tutti.
0: Ciao Mario Tenerani, siamo in ritardissimo, infatti andiamo in pausa, al rientro prepariamo un altro giochino per Chiara, via, non so neanche, se no in realtà lo so su che cosa facciamo finta niente, e poi ancora i vostri messaggi, considerazioni, eccetera, eccetera, pausa e torniamo.

0: guardala.
1: Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
2: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
1: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
2: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
1: Istitutogiglio.it.
2: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
3: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
1: Al ristorante pizzeria Acqua Matta ed Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana, il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti, vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20.
4: Affidaci la tua autovettura. Vieni all'Autofficina Paolo. Ci trovi a Firenze, in via del Ponte alle Riffe 74A. Specializzati in installazioni e assistenza GPL e metano. Siamo gas specialist esclusivi Landi Renzo a Firenze. Inoltre, servizio assistenza meccanica, gomme, elettrauto e installazione gancio traino. Per informazioni, telefona allo 055 57 28 07. Autofficina Paolo. Metti la tua auto in buone mani.
1: Firenze sbarca Dream Gluten Free, specializzati in panificazione e pasticceria senza glutine, senza lattosio e vegana, con ingredienti selezionati e massima attenzione alla qualità. Bontà senza glutine, sfornate fresche ogni mattina. Ci trovate a Novoli in via Alberto Bertolino 9, zona Università. Dream Gluten Free, venite a trovarci e di sicuro non ve ne pentirete.
5: Hai fame? La pizzeria Time Out all'interno del dopolavoro ferroviario in zona Piazza Puccini è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
6: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF il Costa poteva non andarci? Dai amici Viola, vi aspetto, il Costa ci va.
7: Tutti i fine settimana su Radio Firenze Viola c'è il Viola Weekend, dalle 16 alle 18 analisi e commenti all'insegna della leggerezza con Ludovico Mauro e le voci emergenti del nostro palinsesto. Vi aspettiamo.
8: Radio Firenze Viola è anche TV, canale 92. Il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
9: Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo.
10: Siamo tutto questo.
9: Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola. Accende la tua passione. Leggila. Ascoltala. Guardala. È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila. Ascoltala. Guardala.
11: Radio Firenze Viola.
12: Rieccoci in diretta per l'ultima parte di Garrisca al Vento con Giacomo Galassi, con Chiara Bevilacqua e allo 055 77 111 71 ci ha chiamato Alessio. Buonasera Alessio, ben trovato.
13: Ciao, buonasera Giacomo, buonasera Chiara. Ciao.
12: Eccoci.
13: Niente, io sono molto, posso dire, amareggiato, non triste, ma amareggiato del fatto che giornalisti del calibro di Fenerani, che io ammiro moltissimo, Mi vanno a dire che un giocatore comprato dalla Fiorentina non bisogna essere contenti se ci fa 20 gol, se ci rende tantissimo, bisogna essere contenti perché ci porterà a 100-150 milioni. Ora, questo secondo me è la fine dell'amore per la propria squadra, del calcio, non da parte di Fenerani, da parte del mondo calcistico in generale, perché ogni calciatore sappiamo che è un'azienda. Per quanto riguarda la Fiorentina, vi volevo chiedere se avete chiesto, siccome non ho sentito la conferenza stampa di Manoli, se avete chiesto se potrà giocare con Salves dal primo minuto, e le voci che dicono che praticamente Dragosin vuole rilanciarsi con la Fiorentina per poi andare in palcoscenici più grandi rispetto a Firenze sono vere oppure sono tutte fake?
12: L'ha detto la gente, è l'apostrofo agente, ha detto che lascerà la Fiorentina solo in caso arrivasse un top club, non ha detto vogliamo, però
13: insomma. Che lui usa la Fiorentina per rilanciarsi, per tornare ai suoi livelli dopo l'infortunio, dopodiché arrivederci e grazie, io vado nei club.
0: Beh, l'aveva detto anche Iconè però, di aver scelto Firenze e la Fiorentina come passaggio intermedio.
12: Forse anche Jovic.
0: Non lo so, Jovic non ho mai letto.
12: Dico che però Alessio, guarda, ne abbiamo già parlato con Chiara, ti saluto e ti ringrazio.
0: Ciao Alessio.
12: Molta canna al fuoco e direi tutte riflessioni interessanti. No, a partire, ne parlavi tu prima delle dichiarazioni, ragazzi, non possiamo però fare finta che oggi per un calciatore rumeno che ha giocato nel Genoa, che oggi la Fiorentina sia al pari dell'Inter o del Real Madrid, perché i top club, si parla dei migliori club al mondo, la Fiorentina non è attualmente uno dei migliori club al mondo. Poi chiaro che a tutti può dar fastidio, francamente a entrambi, sia io e Chiara abbiamo dato il consiglio all'agente Florin di stare, nel senso, perché qui Prodest in questo momento magari lo fai a inizio mercato, comunque non ti raramente va bene, però già avrebbe più senso, ora ne ha veramente pochissimo. Detto questo, io non starei troppo a prendere, ma sulla questione dei soldi si torna su un'annosa questione, non so se Chiara vuoi rispondere tu. Io dico semplicemente che è anche quello di dare un valore ai calciatori, è anche una semplificazione che si dà del fatto che se un calciatore vale 70 milioni è un calciatore importante, cioè non è per, non vuol dire per forza
0: che
12: bisogna venderlo.
0: Stato bravo ad acquistarlo nel momento in cui non era scontato che il suo valore potesse raggiungere quelle cifre, e proprio attraverso determinate cessioni tu puoi continuare a far crescere il club, proprio perché aumenti anche la disponibilità.
12: Guarda,
0: anch'io l'ho letta in tal senso. Ti ho tirato l'ennesimo calcio di queste due ore insieme,
12: veramente
0: ti chiedo
12: prendendo
0: scusa.
12: A calci oggettivamente le parolacce che ho detto fai fatica a digerirle, lo capisco, questo non giustifica la violenza, qui siamo pacifisti.
0: E ho ritrovato anche la risposta su Gonçalves,
12: detto,
0: perché
12: sì,
0: Alessio
12: comunque,
0: ha detto
12: può giocare, se sta bene, no?
0: Sicuramente la sosta gli ha fatto bene, ma ora come ora non ci sono più delle riserve. Lui è un grande professionista, si vede che ora è una persona cambiata, tutti devono essere pronti in un campo difficilissimo come quello di Genova.
12: Bene, sì, sì, ma lo dicevamo anche con Mario, insomma ne ha parlato bene, ma ci risulta che queste tre settimane, ecco, a lui siano servite per tornare in forma, come mi ripeto, gli manca solo di giocare, di fare partite, poi per il resto sì. C'è al 100%. Allora andiamo avanti, c'è anche una mia, ci ha chiamato, ma prima, se non me ne dimentico, volevo mandare un abbraccio, non credo ci stia ascoltando purtroppo in questo momento, perché è all'interno insomma di un momento non semplice per tutta la città di Marsala. C'è Fabrizio, giusto?
0: Sì,
12: Chiara,
0: Fabrizio
12: con cui...
0: che è il presidente del Viola Club, li abbiamo sentiti, ci hanno dato testimonianza anche delle ore difficili, ma anche di quanto minacciosa, imprevedibile e ingestibile possa diventare la natura, quindi gli mandiamo un abbraccio.
12: Assolutamente, per fortuna non ci dovrebbero essere vittime, solo danni a cose o edifici.
0: Il tempo comunque aiuterà a riparare in un certo
12: assolutamente
0: senso.
12: Magari la scuola è un po' più problematica, però macchine insomma sono stati momenti
0: sì, ci ha mandato dei video e delle immagini
12: la
0: che...
12: tromba d'aria c'è stata a Marsala, per fortuna senza vittime, però noi gli mandiamo un grande messaggio. Poi volevo salutare anche Liviano che ci ascolta dall'India, bella trasmissione, bravi e sempre forza Viola. Liviano ti amiamo. Non credo invece ci abbia chiamato dall'India, ma è sempre un piacere ascoltarlo. Allo 055 77 111 71 c'è Fabio. Buonasera Fabio, ben trovato.
14: Buonasera, grazie. No, io sono un attimino più vicino.
12: Bene,
14: dai, un po'
12: lì. Poco, ecco, bene, sì, sì, decisamente più vicino.
14: Un abbraccio naturalmente a tutta Marsala, anche da parte mia, bene. Perché su queste cose non si scherza. Dunque, io per esempio domani voglio vincere. Noi siamo di rincorsa, vorrei ricordare che si dice che siamo una bella squadra, siamo giovani, siamo sbarazzini, dobbiamo dimostrarlo. Noi domani dobbiamo andare a Genova e imporre il nostro gioco, se siamo davvero la Fiorentina. Poi il risultato, se viene il pareggio, dipende come è venuto, però io non voglio, basta con la squadra, deve essere equilibrata. La squadra è giovane, ha bisogno di entusiasmo, deve essere sbarazzina e imporre il gioco. Per quanto riguarda, io sono per Gonçalves, anche perché è l'erede naturale di Attà, l'ha detto lui, che non è un esterno ma è un centrocampista. E io vi faccio una domanda: ma se c'era Attà, quindi giocava, stavate a fare tutti questi problemi? Si giocava con una squadra sbilanciata, Attà, Fagioli e Ondur sicuramente.
12: Vabbè, Attà è un po' no, più centrocampista di Pedro Gonçalves, mi sento di dire, pur essendo...
14: Ma io onestamente non lo so, perché io Gonçalves l'ho visto giocare in Portogallo, era tutto campo. Quindi a me mi sembrava davvero di vedere Attà, però è perché io mi piace il calcio, vedo tantissime partite, ma il problema è che si cerca equilibrio. Dobbiamo ricordarci che noi abbiamo iniziato il campionato alla quarta, perché le prime tre noi non ci siamo neanche presentati, però questo, e noi dobbiamo far vedere chi siamo, e anche a sinistra, e deve giocare Valdepeñas, c'ha entusiasmo, c'ha voglia. E vi voglio ricordare, con il Napoli il primo tempo con Vieri è stata una tragedia. Quando ha messo Valdepeñas nel secondo tempo contro il Napoli, la squadra è cambiata. Ma questo è per far vedere domani delle tre partite prossime, in teoria è la più facile, perché dopo c'è come Inter, se no, e quindi bisogna far vedere che siamo più forti di Genoa, che tra parentesi c'ha degli infortunati. E quello penso così, coraggio. Siamo una squadra di ventenni, 21 anni, ci vuole coraggio. E basta.
12: Un bel messaggio. Un bel messaggio. Grazie. Fabio, grazie mille.
0: Ciao, Fabio.
12: Grazie a te. Non so se vuoi aggiungere qualcosa, Chiara. Direi, insomma, è l'opinione di Fabio, sì, più che rispettabile. Secondo me un allenatore che si gioca comunque la vita ogni partita, magari la vive con un pochino più di prudenza. Penso soprattutto a Vanoli, ma in generale, insomma, Mario citava Zeman, non ci sono allenatori che fanno a meno dell'equilibrio e dicono vado, sì, fuori casa, cioè le stesse Inter.
0: Però
12: non
0: sono d'accordo
12: che...
0: sul fatto che in un certo senso una identità consapevole possa aiutare a semplificare il lavoro. Noi tante volte siamo portati a scegliere tra il risultato e il bel gioco, e questa è una squadra, se guardo il potenziale, le caratteristiche dei singoli, che può anche ottenere risultati attraverso il bel gioco. Tutto sta nel trovare la chiave di mettere l'insieme nel modo migliore, e qui torna prepotente il concetto di equilibrio, che è fondamentale.
12: Alessandro da Roma ci segnala, anche lui ce l'avevano già segnalato, caro Alessandro, che a Roma si dice a cazzo di cane piuttosto che a bischero sciolto, e non sa se si può dire in radio. Ormai l'abbiamo detto, caro Alessandro, anche perché Chiara ci tiene particolarmente che si dicano parolacce, e ti saluta visto che ti segue su Facebook. Ormai è una star la nostra Chiara, è la VIP sulla Fiorentina.
0: Ti faccio un gestaccio, ma lo copro.
12: Sicuramente di Ndur ne abbiamo anche parlato troppo, anche perché non si fa il bene del calciatore. Allo stesso momento abbiamo parlato poco di Fagioli, va per i 26 anni, se quest'anno non fa il salto di qualità, bene, trovi un'altra squadra. Questo è Tizio che, ok, cioè registriamo quello che dice, non mi sento di aggiungere
0: altro. È vero che in un certo senso Fagioli ora deve dimostrare anche tutto quello che su di lui si dice, parlando del potenziale. Poi sul trovare un'altra squadra non lo so, vediamo anche chi lo sostituisce.
12: Assolutamente sì, e soprattutto poniamocelo nel momento in cui sarà finita la stagione. Cioè su Fagioli ancora c'è poco da dire, cioè buono, fatto bene in nazionale, vediamolo. Ecco, su Ndur magari c'è anche, no, che in tanti proprio non lo vedevano per niente, e invece lui sta rispondendo con le prestazioni a chi aveva poca fiducia in lui. Lorenzo critica il fatto che io con Prizio mi arrabbio anche solo quando dice la parola culo, e poi con te invece guarda
0: oggi
12: me,
0: sei, ti giustifico, comporto, perché sei un po' stanco.
12: Allora, non è che abbia ho semplicemente letto due messaggi a Cazziano, e poi ti chiedevo la traduzione di Bada che ci ha scritto un amico, voglio dire, si resta direi nel suo mi arrabbiai con Prizio,
0: non metterti sulla difensiva, lo sai anche tu che sei andato lungo.
12: Ma non credo, dai, io non ritengo, con Prizio si cominciò a parlare di culi come se niente fosse, e lì mi sono risentito, scusate, perché credo ci sia un limite. Poi dimmi, Chiara, se supero quel limite mi fermerò, poi ci proverò. Giovanni da Campi mi scrive: non mi devo preoccupare su Comuzzo perché me lo rimandano a casa, almeno ci farà arrabbiare ancora per qualche anno, almeno sei contento. Però, ragazzi, ragazzi, ma Comuzzo quando è che ci avrebbe fatto arrabbiare? Al di là del fatto che qualcuno, cioè, ha fatto due o tre errori, un ventenne alla seconda stagione in Serie A non può fare due o tre errori. Mi dici, è un calciatore e ha fatto 18 errori, cioè il buon Lollo Venuti, a cui vogliamo bene, al dodicesimo errore abbiamo detto, caro Lollo, e non è più sfortuna. Ma diavolo, due o tre errori lo fa anche Chiellini. Ora non sto paragonando Comuzzo a Chiellini.
0: No, no,
12: però,
0: io sono d'accordissimo, cioè, con te. Senso, abbiamo avuto in alcune zone di campo giocatori che hanno goduto dell'immunità, non si poteva mettere in discussione degli abomini che poi mettevano in campo di domenica in domenica. E a volte si fa i sommelier della non lo so, della tecnica, della qualità con alcuni giocatori e con altri invece
12: non
0: si
12: perdona nulla.
0: Condona tutto.
12: Daniele dice: oggi è un intellettuale, quindi propone come significato di sovraccarico all'addome che ha mangiato un cignale di troppo.
0: Ah, bene.
12: No, okay. Poteva andare molto peggio. Sì, poteva andare molto peggio invece. Per Chiara, Alessio da Scandicci, la tua bellezza è fuori dal mondo. Mi chiedo come tu possa essere reale. Addirittura bello, perché è sempre più in imbarazzo. Grande Alessio, sto con te. Ripeto, chiunque voglio fare dei complimenti a Chiara, no, di qualsiasi tipo, più o meno li leggiamo.
0: Dovevamo,
12: insomma,
0: fare il giochino.
12: Lo facciamo, ma aspetto ancora qualche minuto. Lo faccio. Cioè, prima ci sono i messaggi degli ascoltatori. Certo. Quando cominciano a essere un po' meno, si fa il giochino. E se giocasse Fagioli, Mezzala e Ulai regista, questo è interessante, a parte Stefano Taxi. Io voto sì, caro Stefano. Guarda,
0: anch'io.
12: Mi piacerebbe. Un po' un rischio, però io voto sì. Anche te voti sì. Perfetto. Invece Paolo dalla provincia di Pavia ci dà una visione, una lettura interessante delle parole della gente di Dragusin, perché dice: la vedrei al contrario. Dragusin sta da Dio a Firenze, solo per un top club prende in considerazione di andare via, piaccia o non piaccia, non siamo il Real. Francamente mi trovo un po' d'accordo, non capisco il senso, come dicevi tu, Chiara, di queste dichiarazioni, però ammesso che non capisco il senso, poi una volta registrate
0: sarebbe più logica questa chiave di lettura, proprio nell'interesse del giocatore, prima di tutto il resto.
12: Assolutamente. Un saluto e grazie per la compagnia. Ci scrive Alberto da Belgio, che manda, scrive: forza Marsala, e domani vuole i tre punti a Genova. Va bene, quindi anche lui del partito della vittoria. Galassi: comunque non è per tutti avere vicino una bella ragazza competente di calcio e star dei social come Chiara. Per me, se lo leggi, mi fulmina. Assolutamente, grande Luca.
0: Bloccato subito, ancora prima di arrivare a casa.
12: Se fosse l'ultimo. Chiara è la migliore, non si discute, però giù la stessa, secondo me non la mette abbastanza in imbarazzo. Sì, devi dire, capito, che nelle sue parole risiede quello che i romantici raccontavano nelle poesie, allora la metti davvero in imbarazzo. Poi Gabriele dice: per capire il famoso gioco di Vanoli, che al momento resta una chimera, si deve guardare la sua esperienza al Venezia o al Torino. Per le prossime due partite sarebbe auspicabile non subire reti, e il difetto di Vanoli nella sua carriera è sempre stata la gestione difensiva. Ciao Chiara, sei fantastica. Jack un po' meno, va bene, me lo prendo. Caro Gabriele, non guarderei né al Venezia né al Torino, guarderei alla Fiorentina di
0: anche
12: quest'anno,
0: perché la rosa a disposizione sicuramente fa la differenza.
12: È per quello, cioè né a Venezia né a Torino, né tantomeno l'anno scorso, Vanoli ha mai avuto un parco calciatori simile a quello di
0: già il fatto che abbia visto del potenziale in GIE quando era a Torino e abbia spinto su di lui fa capire che comunque è pronto anche alla suggestione nel momento in cui ha a disposizione delle qualità.
12: Allora, sei pronta col giochino? Yeah. Dai, per chiudere, per arrivare alla fine della trasmissione.
0: Devo battere il record di Costantino Nicoletti.
12: Cioè, azzeccarne una su 10. Cioè, lui ne ha azzeccata una su 10. E sono i termini della generazione Z, i termini dei giovani. Magari in tanti di voi all'ascolto hanno figli tra i 10 e i 20 anni più o meno. Secondo me già i 20 anni questi termini si usano molto bene. Però facciamo tra i 10 e i 20 anni. Oppure qualcuno di voi all'ascolto ha tra i 10 e i 20 anni e ci ascolta, e allora potrà valutare. Allora, cringe, cosa vuol dire?
0: Questo è imbarazzante.
12: Bene, già hai pareggiato questo film, neanche questa conosceva. Crash
0: la cotta.
12: Sei preparatissima, si vede. La figlia però in teoria ne hanno 7 o 8. Infatti
0: ne
12: ieri.
0: Ha fatti 9 ieri.
12: 9 ieri, bellissimo.
0: Sì.
12: Tanti auguri ad Arianna. Bello che Stefanino nostro ci ha fatto addirittura la doppia telecamera, se fosse un momento di grande cultura.
0: Sono due.
12: Allora, ghosting.
0: È quando uno smette di rispondere ai tuoi messaggi, sostanzialmente
12: 3 su 3.
0: Questa, scompare
12: questa non la sai, perché io sono dovuto andare a cercarla. Cap, o nella sua alternativa no cap, quando un giovane ti dice no cap,
0: no,
12: nessuna bugia, cioè vuol dire ti sta dicendo la verità, tipo ehi, guarda, l'ho fatta la spesa, no cap, credo, se c'è qualche dodicenne o tredicenne all'ascolto ce lo confermo. Flexare.
0: Non lo so spiegare. No, spiegamelo te, perché non saprei spiegarlo.
12: Vantarsi di qualcosa.
0: Sì, fare un po'...
12: Il Ganella, sì.
0: Sì.
12: Va bene.
0: Questa non vale, dai.
12: Diciamo 3.5 su 5.
0: Va bene.
12: Glow up?
0: Quando migliori?
12: Brava Chiara. Brava Chiara. Io ad esempio quando sono andato in Firenze ve l'ho fatto un bel glow up. Soprattutto da quando mi sono tolto i baffi. Chad.
0: Chad non lo so.
12: No.
0: Non è un nome proprio.
12: Allora no, okay. Se vogliamo è anche il nome di una nazione africana. Però Chad in questo caso è o Giga Chad. È qualcuno di cioè è proprio detto per esaltare. Oh Chad, capito, qualcuno.
0: Non ci sarei mai arrivata.
12: Va bene, quindi 4.5 su 5. Sì, perché glow up lo sapevo. Vibe.
0: È quello che tu trasmetti in un certo senso.
12: Questa è l'unica che Costantino ha più o meno azzeccato dicendo. Sono quelle, dice Alino Diamanti, le good vibes, le good vibes.
0: Sì, possono essere anche bad e quindi è ciò che tu trasmetti sostanzialmente, le sensazioni. Sì.
12: Va bene, comunque sì, ci siamo. Sì. Quanto siamo?
0: 5.5.
12: Goat?
0: Si usava anche per Messi.
12: Certo.
0: E quindi viene comunque associato a qualcosa di, a qualcuno di grandioso. Poi nello specifico non ti so dire per quale motivo si dica
12: greatest of all time.
0: Ah, vedi.
12: E spesso associato alla capra.
0: Perché c'è l'emoticon di solito della.
12: Perché capra si dice goat in inglese.
0: Però vedi, non sapevo.
12: Vabbè, però secondo me ti do un altro mezzo punto. Così si fa
0: va
12: pari
0: bene.
12: 6 su 8 Aura.
0: Aura è quella che ha una persona intorno.
12: Però di che, cioè, che vuol dire avere?
0: È quasi mistico, ti dà la sensazione che abbia un qualcosa in più e che riesca poi a svolgere quel ruolo in maniera migliore rispetto agli altri in virtù di questo, di questa benedizione che
12: bellissima
0: si porta dietro.
12: Bellissima spiegazione, 7 su 9, assolutamente. Oddio, questa non te la leggo perché non me la ricordo minimamente. Cosa vuol dire? Red flag?
0: Mi raccomando, questo è molto importante riconoscerle e soprattutto muoversi di conseguenza. Sono quei segnali d'allarme che alcuni comportamenti delle persone fanno emergere e che sono indicativi anche della personalità e magari delle criticità a cui stare alla larga.
12: Spiegazione bellissima. Ti chiudo con 6-7.
0: Questo non l'ho capito. Arianna ci ha provato quest'estate, è tornata da una delle innumerevoli vacanze a ripropormelo. Ho scoperto che arriva dal mondo dei social e non c'è una spiegazione precisa, però semplicemente è un intercalare che usano per far capire che loro hanno quel linguaggio perché appartengono a quella generazione. Ed escludere
12: bellissima.
0: Noi boomers.
12: Spiegazione bellissima perché sì, come insomma mi hanno anche spiegato, il fatto che non ci sia senso è il senso, cioè per noi boomer, me compreso, cerchiamo sempre un senso in tutto, 6-7 non vuol dire assolutamente niente. Va bene.
0: Vabbè,
12: e
0: Costantino,
12: poi
0: ciao.
12: Non avevo dubbi
15: il
12: in merito.
15: Ci va.
12: Costa ci va, sì, a prendere 0 punti.
0: Ripetizioni di linguaggio.
12: Però vorrei vederti fare anche il gesto di 6-7.
0: No, quello non lo so.
12: Come no?
0: No, credo sia anche bandito in casa mia.
12: Ma 6-7 si accompagna sempre a un...
0: No, io... Noi abbiamo standard un pochino più alti, ci si prova.
12: Cioè, ma lo sai?
0: Poi a scuola fa quello che vuole.
12: Lo sai e non lo fai o non lo vuoi
0: proprio
12: sapere?
0: Non gliel'ho mai permesso in mia presenza.
12: Ok, ci sta, va bene, è questo.
0: Poi dopo mi dici la parola che andiamo a cercare, di cui non ti ricordi il significato, perché sono una persona
12: Snitch.
0: Curiosa. No.
12: Snitch, per caso Stefano Cherubini, che è il nostro
0: Lui lo
12: quasi
0: sa.
12: Gen Z. Ah, è uno infame che fa il doppio gioco. Snitch, vedi? Da zero.
0: Il lombrico.
12: E anche ship in realtà mi era rimasta fuori. Che è questo.
0: Eccolo.
12: Ship è quando stanno bene due insieme, cioè Stefano Cherubini e la regia. No, perché si fa con due persone.
0: Noi il venerdì a Garrisca.
12: 9 su 11.
16: No,
12: sì. No, preparatissima. Mi ha fatto le spiegazioni, Costa, e ti dico scansati. Bene, perché Costantino Nicoletti è qui che scalpita, perché ora c'è Canzavetti in Viola. Che entri, sto salutando.
16: Metto nel tuo posto. Fermo. Sai, venerdì sera prendi il tuo posto. Sono qui nella tua postazione.
12: Facciamo gli auguri di nuovo a Arianna, figlia della star dei social. Era ieri.
0: Anche Lorenzo
12: bene.
0: Di Benedetto, che come anche Arianna ha fatto gli anni ieri.
12: Ieri, bene. Auguri a Dibe. Salutiamo Stefano Cherubini, che ha curato la parte tecnica di questa trasmissione. Ci vediamo con Chiara settimana prossima. Ciao Chiara.
0: Ciao Giacomo.
12: Ciao a tutti. Cari Salvento torna lunedì alle 17 con il sottoscritto. Ciao Galassi, vi auguro una buona serata. Restate con noi, che c'è Ganzamento in Viola. Ciao.
0: È andata la fiera di Scandicci.
17: La trasmissione Garrisca al Vento è stata offerta da Pizzeria 00, via Lorenzoni 8 a Firenze. Da sempre al fianco della Fiorentina.

0: Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: La prossima ora di trasmissione è offerta da
2: RS Acciai, acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
0: A Firenze ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione energetica. Affidabilità e professionalità garantite. Contattaci al 331 43 82 462 per un preventivo personalizzato. MK Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste. Radio Firenze Viola.
3: Buonasera da Giacomo Galassi e benvenuti al notiziario locale curato dalla redazione di Firenze Viola TV. Un incendio è divampato nella mattinata di oggi, venerdì 9 ottobre, all'interno di un deposito di autobus in viale 11 agosto a Firenze. 12 mezzi sono stati distrutti dalle fiamme, mentre altri 7 risultano danneggiati. L'intervento dei vigili del fuoco è iniziato stanotte intorno alle 2.10. Sul posto sono arrivate 4 squadre e 4 autobotti provenienti dai distaccamenti di Firenze Ovest, Calenzano e Aeroportuale, dalla sede centrale di Firenze e dal comando di Prato. Per spegnere l'incendio è stato impiegato anche Festus, mezzo antincendio aeroportuale dotato di un serbatoio contenente 8.100 litri d'acqua e 500 litri di liquido schiumogeno. A scopo precauzionale è stato richiesto l'intervento di un equipaggio sanitario, ma non risultano persone coinvolte. Una persona è stata arrestata a Firenze nell'ambito dell'operazione U-Priver della Polizia di Stato, dedicata al contrasto dello scambio di materiale pedopornografico online. L'indagine ha portato complessivamente all'arresto in flagranza di 7 persone con detenzione di materiale di pornografia minorile e alla denuncia di altre 7 con il sequestro di materiale informatico. L'inchiesta, avviata nel 2025 nell'ambito della cooperazione internazionale di polizia, è diretta dalla Procura di Milano e condotta al Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Milano, con il coordinamento del Centro Nazionale per il contrasto della pedopornografia online della Polizia Postale. Gli investigatori hanno monitorato i canali online di distribuzione del materiale illecito a livello internazionale, individuando account attraverso i quali, secondo quanto ricostruito, venivano condivisi e scaricati video e immagini pedopornografiche. Le perquisizioni hanno portato ai 7 arresti tra Lombardia, Veneto e Toscana. Gli arrestati, di età compresa tra 38 e 78 anni, sono stati trovati in possesso di un'ingente quantità di materiale. Nel corso dell'intera operazione sono stati sequestrati oltre 100.000 file tra immagini e video e circa 30 dispositivi, per un totale di oltre 26.000 gigabyte di materiale informatico. La sindaca di Firenze, Sara Funaro, annuncia le prime denunce contro gli insulti sessisti e le minacce ricevute sui social. L'obiettivo è trasformare gli eventuali risarcimenti in un fondo per offrire assistenza legale gratuita alle donne vittime di odio e violenza online. Criticare è legittimo, ma quando si supera il limite si entra nel sessismo, ha dichiarato Funaro durante l'iniziativa Sessismo e Odio Online. Denunciare per tutte. La sindaca intende coinvolgere l'ordine degli avvocati, le associazioni e le istituzioni, fino a promuovere uno sportello di sostegno per chi non ha le risorse economiche necessarie per denunciare. Tra i progetti anche una richiesta ai sindaci italiani, un confronto sull'identità digitale per contrastare l'anonimato in rete. Chiudiamo con lo sport e con la Fiorentina, che domani pomeriggio scenderà in campo alle ore 15 a Genova contro il Genoa per il ritorno del campionato. Tutti presenti per Vanoli, che dovrà fare a meno solo di Arthur Attancor, alle prese con un problema fisico e nello specifico con un sovraccarico funzionale all'addome, ma Stantuono invece sta bene e sarà regolarmente in campo dall'inizio. E con questo è tutto dal notiziario locale curato dalla redazione di Firenze Viola TV, da Giacomo Galassi. Una buona serata.
0: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it. Il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
4: Radio Firenze Viola anche in DAB. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
5: E invece sì, la radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
0: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
6: Oh, un po' pedifero, ma questo programma è gentilmente offerto dalla ditta Ferini in via Lamendola 23C a Signa. Io ci porto sempre i miami e mi furmi.
7: E che è?
6: la terza stagione. Oh, questi sono tutti gruri. Vabbè, ok. Canzamente in viola, pareggiare non consola. Voglio vincere.

0: Oh, oh,
1: facciamo tutta la puntata così. Tutta la serata così facciamo.
0: Ti sei assentato per stare dall'estetista. Sì. Bravo.
1: Quando il gatto non c'è, i cavalli scodinzolano.
0: Bravo,
1: non si guarda nei denti. Bravo. Buonasera, amici di Radio Firenze Viola. È Ganzamenti in Viola con la formazione titolare. Alberto Di Chiara alla mia destra.
0: Stefano Nicoletti alla sinistra.
1: Stefano Cherubini al di là dal vetro in regia. Yes. È l'appuntamento che chiude, diciamo, la settimana.
0: Il Tisent.
1: Della Fiorentina. Finalmente, aggiungo io, è finita la sosta.
0: Sì, 2-3 settimane. Praticamente è una cosa fuori.
1: Finalmente domani.
0: Cioè, utile per la Fiorentina.
1: Sicuramente.
0: Utile per la Fiorentina.
1: Però
0: solo
1: finalmente
0: per lei.
1: Domani il pallone torna a ruzzolare sui campi verdi.
0: Tra il vero e il sintetico.
1: Bravo. Però oggi faremo una puntata particolarmente orientata verso la cultura.
0: Sì, perché
1: stranamente abbiamo un libro da farvi vedere, da farvi conoscere.
0: Che abbiamo presentato con il mio amico avvocato Cristiano Pasero, che è un avvocato che si occupa di calcio. Lo sai, lui è il presidente della federazione del calcio camminato.
1: Ah, pensate, il mio calcio.
0: Il tuo calcio, anche il mio calcio. Fra un po'. Si chiama questo libro La Rivoluzione Azzurra.
1: Facciamolo vedere. Ah, c'era già in regia Stefano, ragazzi. Qui la regia.
0: Freggiamo mica quelle cose.
1: Vola.
0: Per cercare di far ritornare, come dice lo stesso, io ho fatto la prefazione.
1: Ah, pensa te.
0: Voi dovete comprare questo libro.
1: Fatto.
0: Basta che ti leggo quello che c'è scritto e quello che dico sempre. Ci sono qualche fotografia. No, non c'è unici punti
1: in questo libro.
0: È il fatto di far ritornare un pochino con la regola dei quattro italiani in campo, cioè trovare il modo per riprenderci un po'
1: quello che dico
0: mondo.
1: Io da 15 anni.
0: Da 15 anni cercare lui anche a livello legale, visto che non si potrebbe fare, di trovare
1: degli
0: escamotage.
1: Si chiama gentleman agreement tra i presidenti di Serie A.
0: Esatto, quindi bisogna
1: a mettere
0: Damiano,
1: non incominciare, ti prego. C'ho mal di denti, sono raffreddato. Non iniziare a mandare questi messaggi.
0: Ce l'hanno mandato
1: Damiano, uno spettacolo.
0: Sempre, anche
1: che poi
0: volta.
1: È salvato Stefano. Perché è salvato Mister Shack and Frauden? Che vorrà dire Damiano?
0: Non ho idea. Anche se
1: quindi,
0: io sai che la mia lingua.
1: Leggete La Rivoluzione Azzurra dell'avvocato Cristiano Pasero.
0: Prefazione, soprattutto la prefazione.
1: Alberto
0: Di Chiara,
1: e facci una sintesi della prefazione.
0: Guarda, è veramente una cosa.
1: Ma perché, scusami, io farei una cosa nuova per la radio. Scusa, aspetta, Alberto. Farei una cosa nuova, se siete d'accordo, amici da casa. In quest'ora, se il G è d'accordo, leggiamo tutto.
0: Soprattutto se il G è d'accordo,
1: ricordiamocelo che fra un po' apparirà il G. Leggiamoci direttamente il libro in diretta. Che ne pensate, amici da casa?
0: Tanto sono 170 pagine.
1: 170 pagine, un'ora vuoi non farcela? Famo un capitolo per uno.
0: Hai capito?
1: Ma che ce frega?
0: No, io dico soltanto che negli ultimi anni il dibattito sportivo si è concentrato in modo quasi ossessivo sul concetto di calcio moderno. Un fluire continuo di innovazioni tattiche, algoritmi applicati alle dinamiche di squadra e un tatticismo esasperato che ha finito per fagocitare quasi interamente l'estro individuale. Quelle qualità tecniche pure che storicamente hanno rappresentato la vera fonte ispiratrice del nostro movimento sono state relegate ai margini. Parliamoci chiaro, dal 2006 in poi il calcio italiano ha vissuto una vera e propria debacle.
1: Eccoci qua, la vera debacle.
2: Ma certamente, cari amici, dei miei due partners, ma la volta scorsa eravamo solo in due.
1: Bravi, so che avete fatto, avete fatto i bagordi voi due da soli.
0: Albertuccio, hai capito?
2: A proposito,
0: ci siamo divertiti.
2: Perché ti chiamano Albertuccio?
0: A livello dei social, che ormai imperano praticamente ovunque, il mio amico Alessandro Melli non fa altro che mandarmi, mio ex compagno di squadra, nonché molto amico naturalmente. mi dice le barzellette e ogni cosa me la decifra. Albertuccio è Albertuccio. Pensa che sono andato addirittura, caro G, a Parma in albergo e quelli della Olma hanno detto: oh, signor Albertuccio.
2: Albertuccio. Ma anche le donne, io conosco anche delle donne che dice: salutami Albertuccio. Ma come Albertuccio? Alberto di Chiara.
1: O Albertone. Albertone.
2: Mica di scura.
1: Albertone.
2: E siamo stati bene, vero? Vero, molto. Vero, senza,
0: ci siamo divertiti. Senza,
1: facile, bravi.
0: Stavamo qui armati.
1: Ah, facile.
2: No, ma anche, quando fui insieme
1: a Costantino,
2: Costantinuccio, effettivamente ci si diverti anche in due. Insomma. E poi c'è stata una cosa, non so se sei al corrente, caro.
1: Mi chiami come vuole, lei mi può chiamare come vuole.
2: Che c'è stata una telefonata
1: trasmissione Claudio
2: Andrea ed era, come si dice, di balla, cioè io avevo detto al tecnico, al regista, di fare un numero a caso qualsiasi per chiedere se conosce e cosa pensa di Alberto Di Chiara. Ovviamente il numero era concordato e tutto, l'unico che non sapeva nulla era Albertuccio.
0: Ho detto: ma sa come è bravo questo Andrea.
2: Questo Andrea ha detto che è un bel calciatore, un cavallo, sulla fascia. E poi dice: però la mia donna insomma, è innamorata, ha fatto un gruppo di donne. E lui ci ha creduto. Era tutto contento. Contento, come si gongolava! In questa.
0: Io ci credevo.
1: Non bisogna mai rimanere soli col G, ricordatelo, Alberto, perché te ne combina una dietro l'altra. Mai stare solo con G, sappilo.
2: Stai attento, prima o poi qualcosa deve inventare anche per te.
1: Vedi.
2: In qualche altro modo. Non subito, perché sennò è troppo facile, capisci? È stato carino, perché lui veramente, con questo animo gentile che ha, questa sua voglia. Ha detto che era più importante che avesse parlato di lui che piace alle donne piuttosto che lui come calciatore.
0: Mi pavoneggiavo,
2: è abbastanza riuscita. Io avevo chiesto un intervento più duro, no? Tipo moglie, una da più, roba del genere. È andata forse meglio.
1: È andata a finire a tarallucce e vino.
2: Abbastanza, perché però a parte questo, ora sappiamo perché si chiama Albertuccio, sappiamo tutte queste cose. Direi che noi tre ormai siamo al terzo anno, no? Ci si conosce, a parte che noi ci incontriamo solamente qui in trasmissione, siamo anche in due studi,
1: diversi. È vero.
2: Io il Costa non l'ho ancora visto di persona oggi.
1: Perché da dove entri te, scusa Gianni? Te da dove entri? Qual ingresso? Perché dovete sapere?
2: Non te lo posso dire.
1: Ok. Perché i mega studi di Via Panciatichi 110 hanno quattro ingressi, non uno, quattro.
0: Perché dalla parte c'è la statua di Andrea Pasquinucci,
1: dall'altra la statua di Giusto della Bianca, poi c'è tutta la famiglia.
2: Ti stavo per dire che entravo da un certo buco, ma da dove entri? Ma che sono domande da farsi? Ma abbi pazienza. Te da dove entri? Te da dove esci? E poi l'altra volta c'è stato un discorso. Quando c'è stato un discorso sui colori? Perché io ero un po' bianco e nero.
0: Un telespettatore ha detto: critica, io c'avevo una giacca particolare. Lui ha detto: però che sono bianco e nero.
2: Cosa vuol dire? I colori sono nati prima delle squadre di calcio, ve lo assicuro, ve lo giuro sul tamburo. Sono nati molto prima, sono nati con il Big Bang. I colori meravigliosi, sono tutti belli i colori.
0: L'arcobaleno.
2: Il viola è un colore meraviglioso, bellissimo. Però che c'entra? Cioè, la fiorentina va bene, ma c'era già da prima. C'era già da prima il viola, ma anche il bianco e il nero, anche il bianco e il nero messi insieme. Allora, uno che odia la Juve non va a vedere un grande film in bianco e nero perché è in bianco e nero. Che sistema
1: o non vai allo zoo e guardi le zebre, per esempio. Spiegamela.
2: No, le zebre no, che schifo.
1: No, le zebre no, vado retro zebra.
2: Le zebre gobbe. No, capito, cioè rivalutiamo i colori, che sono una cosa meravigliosa che la natura
1: mi piace
2: ci
1: questa
2: ha dato,
1: crociata per i colori,
3: per i colori lui.
1: Organizziamo una camminata senza, per i colori,
3: arcobaleno, altro non confondiamo,
2: senza dover legare per forza a qualcosa o un partito politico, per esempio quelli rossi, quelli neri, no? No, i colori sono belli tutti.
3: Non, io sono d'accordo, Damiano, siamo capiti, a proposito i colori arcobaleno, però purtroppo sono stati abbinati anche ad altre movimenti,
1: fanno altri usi, ovvio.
3: Altri movimenti.
2: Ma tutti si appropriano di questa meraviglia della natura che sono i colori. Io preferisco il giallo, per me il giallo è il colore.
1: Sì.
2: È bello, è bello, ma a parte tutti sono
1: belli.
2: Ma voi
1: preferito?
2: Che colore, preferite?
3: Blu, il blu o e anche un certo tipo di verde.
1: Allora, io non ve lo dico, però vediamo se ci arrivate.
2: Non ce lo dice.
1: C'è un indizio molto evidente sotto gli occhi di tutti ora, in questo istante.
2: È marrone, perché è marrone.
3: È come quella se
1: scusami,
3: gli dico,
1: ora vado di là in quell'altro studio e li tiro.
2: Ecco, vieni da me,
3: io ho sempre detto questo,
1: sono soletto. Ora vai, Gianni,
3: se avessi gli occhi azzurri direi che hai l'acqua nel cervello.
1: Sì.
3: Se fai gli occhi marroni,
1: ma a cagare te, e quell'altro nato studio, i bordeaux, il granata, il vinaccia,
3: tu hai questo,
1: come volete, è il mio colore preferito, mi è sempre piaciuto a me il bordeaux,
3: amaranto,
2: granata,
1: amaranto, granata, non lo so, c'è varie prugna tenta la
2: mettiamo un punto fermo,
1: sì,
2: ecco,
1: bravo,
2: sui
1: Gianni.
2: Colori
1: fermati, un amico da casa ti chiede il mitico Damiano, che io ci chatto in continuazione, è da c'è una faccia da schiaffi che la metà basta. Ma è nata prima la gallina o l'ovo?
2: Ah sì, e questa sarebbe una domanda originale.
1: Sì, perché è collegata ai colori.
3: Che c'entrano quei colori?
1: Perché i colori sono nati prima delle squadre di calcio.
2: Certamente è nata prima la gallina. Che croce. L'uovo l'ha fatto la gallina, l'uovo.
1: Se
2: non ci fosse la gallina non ci sarebbe l'uovo. Ma l'uovo non può nascere senza gallina. Ma c'è un'altra spiegazione più divertente, probabilmente. Ditemela. Pensavo fosse una barzelletta.
1: Era una considerazione sul fatto dei colori, che sono effettivamente nati prima delle maglie delle squadre di calcio.
3: Mi pare normale.
1: Curiosone di bomber viola. Dopo
2: andiamo un saluto.
1: Dimmi.
2: A Cristian, che è da Avezzano, provincia dell'Aquila, ci guarda sempre.
1: Grande,
2: perché
1: Cristo.
2: Dovete guardarci, perché siamo belli come il sole, di tutti i colori. Cristian ci aveva mandato anche una figurina, perché eravamo io. Di Chiara e il coccodrillo,
3: bella che abbiamo visto l'ha vista l'altra volta.
1: Sì.
2: Insomma, però ora non ce l'ho sotto mano, non l'ho data al regista, quindi va bene così. Ma un'altra cosa, noi tre dopo tre anni, dicevo prima, ma dopo tre anni ci siamo resi conto di essere completamente diversi l'uno dall'altro.
1: Siamo totalmente diversi uno dall'altro, è vero.
2: chi ci ha messo insieme? Chi ci ha messo insieme noi tre? Chi ci ha messo insieme? Io penso il grande capo.
1: Sì, già, Andrea di sicuro, con la partecipazione di Alessandro Carotti, con cui sarà a cena dopo, che è stato anche uno dei promotori di questo appuntamento del venerdì. E furono due o tre figure. Luca Calamai, Luca Calamai anche che partecipa.
3: Diciamo una collaborazione.
2: Ma
1: perché davvero scelsero poi? Perché proprio questo mix fra me, te e Alberto? Bravo, bravo Gianni. Mi
2: appunto,
1: piace questo argomento.
2: Io mi stavo chiedendo perché intanto ci hanno messo insieme, ma anche che è stata giusta, perché non siamo dei doppioni. Cioè, io non posso essere uguale ad Alberto Di Chiara, che è una bellezza incredibile. Come si fa?
3: Come non puoi essere uguale a Costantino,
1: che sono di un'altra bellezza.
2: Scusate, meno male, non posso essere uguale
1: allora,
2: a Costantino.
1: Vo' di là, basta.
2: Questi due sono alti. Capito? Cioè, praticamente Costantino è un pochino più alto di Chiara, ma non tanto. Io accanto a lui sarà 1,90 m Costantino.
1: No, 86.
3: Calcola che porta i tacchi.
1: Porco i tacchi, come aveva il Silvio.
2: Io devo dirlo, sono di statura non eccelsa. Ecco,
1: non modotato.
3: Un brevilineo.
2: Sì, vabbè, non modotato, è vero.
1: Ci sta salutando, fermati G. Ci saluta con un grande abbraccio. Cristian, che ci sta seguendo, ovviamente anche stasera
2: da Avezzano
1: è un piacere per noi più che altro, grazie
2: grande Cristian, che lui sarebbe di Certaldo, ma si è trasferito,
3: siamo nativo.
1: Dico, oggi vive meglio lui di noi, ragazzi. Firenze è diventata una cosa, Gianni. Tu sei fiorentino doc, lo sai. No, è diventata Firenze. C'è una cattiveria a giro.
3: Ma poi solo
1: cattiveria,
3: ragazzi,
1: caos.
2: Oh, c'è una cattiveria, ragazzi. No. Tutti quelli che sul web, sui social mi infamano, dicono che io sono brutto, io li denuncio.
1: La Sara. Raccoglierà quei soldi.

0: dai, insomma, dagliela mano, per lui andava via.
1: Sì.
0: E a quel punto ho avuto la rivelazione.
2: Ah.
0: Io non ero più alto di Pupo.
2: Ah, però.
0: Questa è stata la rivelazione.
2: Cioè, tu non eri più alto di Pupo.
0: No, ero come lui.
2: Ah, infatti, per dire.
0: Notoriamente. Che notoriamente è ritenuto un basso. Per dire, sì, Pupo è piccolino, no? Intendiamoci, quelli piccoli poi vi fanno un curosi, scusate se ve lo dico, guarda Napoleone, guarda
1: anche molti attori, Berlusconi, attori cinematografici,
0: Danny DeVito,
1: sì, ma anche gli altri grandi attori come Tom Cruise
0: Bassino, sì. Come si chiama? Michael Jordan
2: era basso, infatti, però ha avuto successo nel basket.
0: Sì, però quindi ecco, lì ho avuto la rivelazione, ho detto oddio, ero convinto di ora Pupo lo guardo dall'alto, no? È Pupino, è quello considerato piccolo, ero uguale a lui. Ragazzi, da quel momento la mia, insomma, constatazione è stata basilare per il prosieguo della mia vita, e ho avuto questa consapevolezza.
1: Hai capito?
2: È stato motivante.
1: Come Pupo, eh?
2: Quell'incontro è stato motivante.
1: È motivante, no, ma lei ti rende con
2: una svolta la sua carriera verso l'alto.
0: In compenso, una volta ero alla mostra, una delle tante mostre del disco che ho fatto, perché avevo tutti i vinili, eccetera, eccetera, qui a Firenze, sulla mostra, e arriva un personaggio che si chiama Carlo Conti, no? Ci conoscevamo, ma appunto si avvicina a me, mi dà la mano, sai come va, eccetera. Oh, ero più alto io.
1: Di chi?
0: Che soddisfazione, di Carlo Conti. Ragazzi.
2: Di Carlo Conti.
0: Guardate che sì. Perché?
2: Ma era bambino lui ancora.
0: A volte,
2: era piccolino.
0: Inganna. Ci sono persone che sembrano più piccole di quanto siano, e ci sono persone che sembrano più alte, ma sono piccole.
1: Non è altissimo, però.
0: Ci ho mai fatto caso, ma un tantino più basso di me. Ecco, quindi ho detto: ah, ma allora! Allora, per dire così.
1: Quanto sei poi alto tu?
2: Quanto sei alto, Gino?
0: Lui c'ha molte altre cose di alt, tipo in banca, conti in banca. A parte noi abbiamo
2: Dido, Dido ti dice: attenzione, grande G. Perché Pupo tarocca l'altezza con delle scarpe con le suole rialzate che ne alterano l'altezza, quindi stai molto attento che potrebbe essere anche più basso di te.
1: Chi?
2: Pupo.
0: Aveva i trampoli, non credo, vabbè, comunque niente, questa è la mia consapevolezza, e questo è rimasta nel tempo. Ora so, e voi siete due giganti.
2: Soprattutto lui.
0: Ma devo dire la verità che non se ne sono mai approfittati loro due.
2: Siamo onesti, non ci siamo mai approfittati.
1: Non ti guardiamo sempre.
0: Ma che canzone dei piccoletto?
2: Cristian ti dice: grande G, non parliamo di altezza, ma chi è piccolo a volte, come anche te, e altri hanno tirato fuori tanto da dentro se stessi. Un saluto a tutti voi da Cristian. L'altezza è un numero.
0: Numero. Tra l'altro, ecco, Cristian, che tra l'altro è un amico mio,
2: certo,
0: perché l'ho conosciuto ai tempi, cominciò a fare cose per me, che è un disegnatore, eccetera. A 11 anni, lui a 11 anni cominciò. Cristian è molto più piccolo di me. Ma questo per nascita è meraviglioso, perché nasce questo bambino, che è questo Cristian, che sta dentro una mano, cioè appena nato lui stava dentro una mano,
2: prematuro. Certo.
0: Sì, certamente, sai,
1: certo.
0: È riuscito a vincere questa lotta con la vita.
1: La vita vince.
0: Devo dire che è piccolino, ma
2: c'è tutto. Nella botte piccola c'è il Vinsanto. non è così detto.
3: C'è Pino Buono.

0: A proposito, noi tre c'è una cosa che ci accomuna. Vabbè,
1: sentiamo.
0: Siamo tre ex.
2: Beh, allora io ex calciatore,
1: la mia ex qual è? Cos'è il mio ex?
0: Guarda,
1: mi levo già le cuffie per venire di là per darte.
0: Un ex calciatore che indubbiamente tutti i calciatori diventano ex, perché non ovvio. Puoi fare il calciatore per tutta la vita.
1: Esatto.
0: E qui non è una cosa di natura.
1: Fisiologico.
0: Quindi, per me... quindi lui è un ex calciatore, però non è che uno fa l'impiegato per tutta la vita fino alla pensione.
1: Diventa un ex
0: mentre
1: impiegato.
0: Il calciatore non può.
1: No.
0: Quanti anni di calcio hai fatto?
2: Quasi 20 praticamente.
1: Sì, pensavo di più, lo sai.
2: 20 anni.
1: Ma il settore giovanile non l'hai considerato?
2: Sta contando professionismo.
1: Ah, professionista.
2: Cioè, professionista.
0: Quello insomma.
1: Quello ad altri livelli, se no.
2: Allora, 20 anni.
0: Mentre.
2: Di professione.
1: Sentiamo, stai calmo. Sentiamo dove
0: io ho trovato un ex anche a lui.
2: Ho trovato un ex anche
0: lui. È un ex presidente.
1: Ah, è vero, quello è
0: di
1: vero.
0: Squadra di calcio.
1: Ah, è vero.
0: È un ex. Presidente dell'Ascoli Calcio.
1: Sì, non
0: c'è
1: solo,
0: stato
1: però
0: 33
1: anche
0: giorni.
1: Sì.
0: 33 giorni soli.
1: Sì, in carica.
2: Come Gesù Cristo, come Gesù Cristo.
1: Precisi.
0: Però quando va ad Ascoli presidente ai tempi tuoi sì che si perdeva
1: vinse anche un paio di partite
2: in questi 30
1: ne pare già una a Viareggio mi sembra e ne vinse un altro paio.
0: E poi c'è un altro ex in mezzo a voi qui che sono io. L'ex mitico G.
2: Io stavo aspettando qualcosa.
1: Il G
2: è te.
1: C'era ora c'è fatto, ecco, c'è rattristato. Guarda, non piange.
0: Io stavo tranquillo. Facevo l'ex mitico G e
1: ma
0: poi invece
1: sempre
0: fa questa trasmissione. Oddio. No, in realtà anch'io ho avuto il mio periodo d'oro che è durato 25 anni.
1: Ma detto
0: e quello è stato un periodo d'oro dopo il quale ho fatto della televisione e poi c'è stato un momento di anni di fare altre cose.
2: Certo,
0: effettivamente
1: è una ruota che gira
0: mitologi, perché mitologi mi hanno sempre chiamato di mitologi quindi
1: ognuno di loro, non ex
0: ma io devo dire
1: l'ex,
0: tutti,
1: però in questo caso
0: non solo noi ma tutti nella vita sono ex, tutti
1: certo.
2: Qualcosa di ex,
1: qualcosa.
0: Ma
1: c'è
0: un ex marito, io sono anche un ex marito, poi sono un marito in carica una seconda volta, per dire, sono un ex giovane.
1: Qualcosa di ex c'è, comunque Gianni, che poi dobbiamo andare in pubblicità.
0: Sì.
1: Se noi facessimo l'appello di tutte le ex fidanzate, compagne, mogli, amiche di Alberto e di Chiara, faremmo dei picchi di audience. Esploderebbero le chat perché avremo dei numeri folli.
2: I numeri dovevi darli,
1: cioè,
2: 3-4
1: se noi ne raduniamo tutte ci vuole lo stadio, non dico il Mandela Forum, ci vuole il
0: fare. Io non starò a dire
1: quelle sono
0: nel periodo d'oro che cosa
2: se no pure a te dovrebbero combinare.
1: Allora andiamo dopo questo aspetto filosofico degli ex, passiamo la linea direttamente
2: meglio
1: al nostro Stefano Cherubini. Ci fermiamo 30 secondi, poi c'è dei vocali da ascoltare, vi leggo i messaggi, Vladimiro che manda delle immagini bellissime, guarda Alberto, e dopo se la mandiamo anche in onda. Damiano fa la finita, ti banno, te lo dico, poi c'è Ale della Val di Sieve, il mio amico Ale della Val di Sieve, Dido e tutti quanti, a dopo.
3: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
4: E sono in nacchero, fai bucamare il clandestino e giro il campere. Allora, nella mia vita c'è un solo punto fermo, l'autofficina Perini, quella di Signa. Io voglio lì via Mendola ai 23C ogni volta e campere e esce fuori come nuovo. Perini, lei non prusurtra delle riparazioni. Allora!
3: Radio Firenze Viola.
5: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord instabilità residua in Piemonte, Emilia Romagna e Triveneto con fenomeni in esaurimento. Meglio altrove, temperature in calo, massime tra 14 e 19 gradi. Al centro migliora sulle regioni tirreniche, ancora instabile con piogge e rovesci intermittenti su interni e adriatico. Temperature in calo, massime tra 18 e 23 gradi. A sud instabile soprattutto sulla fascia tirrenica tra Campania, Calabria e Sicilia con piogge temporali. Meglio altrove, temperature in diminuzione, massime tra 20 e 25 gradi.

0: tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Via ragazzi, veloce che inizia la diretta.
2: Allora, è bene essere chiari, ma di che si ragiona?
3: Quant'altro, le notizie passano sempre prima da noi.
4: Come diceva Terenzio Afro, sono un uomo e niente di ciò che è umano mi è estraneo.
1: Oh ragazzi, ma che casino fate? Qua dobbiamo parlare di Fiorentina.
5: Siamo pronti o dobbiamo aspettare ancora?
1: Si parte, il problema è che non so se si arriva. Garrisca al vento, tutti i giorni dalle 17 alle 19, solo su Radio Firenze Viola, con Giacomo Galassi e gli altri, li avete sentiti.
6: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
7: Finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
6: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
7: Ti stiamo aspettando!
8: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
9: Radio Firenze Viola.
10: Ogni tiro, ora allora, vuol dire gli ciclati pacci con ciccarini. Ogni tiro. Senti Stefanino, ascoltiamo gli amici che cazzeggiano con noi da casa, cosa ci domandano. Vai,
11: parti le foto. Buonasera Costantino, volevo salutare Alberto perché non so quanti anni sono passati, io credo 30-35, non ho memoria, però ebbi l'occasione di portargli la macchina da Firenze a ad Ancona,
10: pensa che
11: ghiaccio Alberto, insomma era un episodio, non so se se lo ricorda, comunque
10: favore di niente.
11: Detto questo, un abbraccio a tutti e due.
12: Buonasera ragazzi, io volevo fare una domanda di calcio a Dichiara. Costantino tanto non ci capisce nulla, quindi
10: bravo Ale.
12: Volevo capire bene, se lui giocherebbe domani col 4-3-3 inserendo Oulay. Tutto qui, ciao Ale della Val di Sera, un abbraccio Ale. G, sei il numero uno in the Triers.
10: G è un grande.
13: Ale è un fenomeno. Ah, il Costa ci va.
10: Abbiamo iniziato così.
13: Ah, già.
10: Ale, sei un grande cuore viola, grande artigiano, grande artista. E tosto, mi piace perché ci si confronta con Ale. Ale è veramente una bella persona. È onesto. E quindi faccio onesto, obiettivo. Cioè, mi deve infamare, mi infama. Mi deve riconoscere che ho detto una cosa sensata, me la dice.
14: La maggior parte delle volte ti infama.
10: Praticamente, ovviamente, già sai. Spiegagli. No, bella domanda.
14: È una, io credo che sia. Banoli abbia una.
10: Però aspetta, ti dice una cosa in particolare.
14: Con il giocatore. Con
10: perché bisogna capire anche sto lei. A parte oggi c'è stata la brutta notizia che era nell'aria dell'infortunio di Attà, che se è veramente pubalgia te ne sai parlando di pubalgia
14: che
10: poi da verificare, te sai che
14: la porti avanti per sa quanto,
10: è il male del calciatore la pubalgia.
14: Sì, un po', io mi è mai capitato fortunatamente,
10: che culo
14: che ho avuto io, devo dire che sotto questo aspetto sto andando bene.
10: I giocatori quando avevano problemi di pubalgia li facevo fare le iniezioni, c'era un santone dopo Pistoia
14: si infiamma, lì diventa un problema grosso.
10: Domani te come giocheresti contro il Genoa di De Rossi, per esempio?
14: Guarda, è una partita un po' particolare, perché insomma ormai sono tutte particolari, perché alla fine, al di là dell'ottimismo che si è inserito a Firenze, insomma c'hai 4 punti, quindi insomma puoi fare il Genoa c'è uno, no?
10: Certo.
14: Quindi stiamo a stare molto attenti. È una partita molto difficile perché il Genoa non merita chiaramente il punto in classifica che ha. E quindi sì, al di là di questa considerazione, a livello tattico, io direi che bisogna vedere, perché Vanoli è uno che cambia, cioè non è che c'ha un modulo.
10: Io 4-2-3-1 mi sembrerebbe più appropriato.
14: Il 4-2-3-1
10: e magari metto la I. fra i due di me, lì davanti.
14: Tra i due c'è davanti, certo, alla difesa. Certo. Bisogna vedere se lui riesce a vederlo, perché lui a questo punto qui ha avuto queste due settimane per vedere e provare un pochino.
10: Oddio, allora è stato in nazionale, però. Ulai è stato in nazionale. Poi Fagioli. Diciamo che il reparto che doveva lavorarci, su cui doveva lavorarci
14: anche
10: di più,
14: 4-3-3
10: era...
14: potrebbe essere senza dubbio una soluzione. Però anch'io sono sul fatto che con
10: Mastantonio
14: due...
10: a destra e l'altro lì, il portoghese Onge.
14: Con lui che parte da destra, non puoi prescindere.
10: C'è scelta quest'anno, c'è scelta.
14: Lì in mezzo, che poi senza dubbio, se riesci a trovare la soluzione, ci sta. Adesso
10: è fondamentale.
14: Anche io direi che il 4-2-3-1 potrebbe essere più senza dubbio più appropriato. Però il 4-3-3 non ci è da disegnare, stare. Che si potrebbe anche disegnare nell'arco della partita.
10: Sì,
14: perché
10: si fa
14: io
10: quel rombettino magari davanti. Ecco,
14: esatto.
10: Va bene, vediamo. Siamo curiosi tutti. Intanto siamo contenti che si torni a giocare, sono sincero.
14: Ecco, e soprattutto che ci abbiano la voglia di farlo.
10: Costa ti si aspetta a Sesto, dopo sono a mangiare in un locale napoletano meraviglioso in piazza 4 novembre a Sesto Fiorentino col mio amico Alessandro Carotti, Bomber Sauro Fattori, quindi saluto
14: che,
10: gli amici
14: Fattori.
10: Della pizzeria a proposito di
14: altezza Fattori,
10: guarda, ti sta ascoltando, è altissimo lui, non ti azzardare a dire che non è alto Sauro.
14: L'importante è che ai ristoranti ci sono i seggioloni,
10: c'è seggioloni, gli abbiamo già prenotato lo sgabello, quello per i bambini. Poi c'è il mitico Bodonet che ci manda, non lo dico cosa ci manda, bagniamo Bodonet, che è un caro amico. Anzi,
14: in
10: settimana sarò a Signe e prometto che verrò a trovarvi per un caffè alla mitica officina. Dai, ora mi
14: dice una cosa.
10: Madonna, che... il nostro partner principale. Stefano, come si chiama l'officina? Dai, Stefanino. Gianni, come si chiama l'officina? Nostro mitico partner disegnatore, te porti i camini, le api e tutto. Ora c'ho
14: io pensavo ristorante,
10: sempre a magnate, pensi sempre a magnate. Mercoledì sarò dei pedini a pigliare un caffè, ve lo anticipo. Con l'amico Sauro Fattori, fatta apposta, sono dei pedini.
14: Hai capito che fa il Costantino? Ti va lì perché conosce il giro.
10: Scrocco il caffè. Già che ci sono, mi può fare una revisioncina.
14: Già che ci stai.
10: Senti, G.
15: Anche
10: G, fermati, che il Bomber Viola ti dice.
15: Sponsorizzatina.
10: Sì, vado in giro la maglietta per
14: vieni.
10: E costa ci va dai perini. Costa ci va.
15: La maglietta su di te fa tanto.
10: Abbondante. Fermati, G, che il Bomber Viola ti dice. G è un ex Tomber de Fam. Se sei un ex
15: sì, perché tombavano tutte, cioè, ma lo sapete che io
10: ora aspetta Vladimiro, agevoliamo l'immagine che ti manda Vladimiro, la vedi te? C'hai il monitor di servizio, caro G? No,
15: la vedo ora, siamo tutti cornuti e contenti. Sono più cornuto, più grosso,
10: sei il protagonista.
15: Qui sono più grosso di voi, sono più grande di voi. No, effettivamente sì, effettivamente sì, tombavano. Sì, prima di fare radio e diventare il G, io non toccavo pallino, capito? Veramente.
10: Vabbè, prima eri F.
15: Ragazzo timido.
10: Eri F prima.
15: Insomma, ma il microfono mi ha dato qualcosa.
14: La notorietà!
15: Che ha detto?
10: La dicevo, prima di diventare il G, eri F ovviamente.
14: Sì, la notorietà, dicevamo. Vedi che cosa porta.
15: Ora sei diventato doppia V.
10: Ora doppia V.
15: Però effettivamente, se quando ti metti a un microfono e esprimi qualcosa non ti cascano le donne ai piedi, sei Costantino Nicoletti.
14: Ecco, vedi
10: te Gianni scherzi. L'altro giorno io ogni tanto, quando faccio finta di lavorare, mi affaccio dal balcone di casa mia, perché in casa non fumo e fumo dalla sigaretta. A casa sei chiaramente in un abbigliamento un pochino più da casa. Un anno mandavo una foto in radio, io a fumare dai terrazzi in mutande.
14: Ah, no, in pigiama, perché
10: cioè, no, magari in pigiama, in mutande. Però devo dire che, guarda, guardandomi bene, bene, bene, non ero messo male, ve lo devo
15: fare. Sì, su qualche rivista di,
10: sì, di gossip,
15: no? Sì.
10: Salutiamo la Sara, allora, che ha ricevuto questa foto, ovviamente.
15: Come ci considerano le persone che ci vedono sui social, no? Perché tutte e tre abbiamo dei nostri account social, le nostre paginette, le nostre, eccetera, eccetera. Per esempio, anche qui siamo diversi. Cioè, per esempio, c'è Chiara Albertuccio che fa tutti i post, a parte che scrolla parecchio.
14: Perché vedo che arrivano messaggi anche a me.
15: Io ce l'ho spento.
10: Io non ce l'ho nemmeno.
14: Ce l'ho.
10: Bugiardo veramente come i soldi del Monopoli. Non ho telefono, io leggo solo i messaggi.
14: Arrivano i messaggi, scrollo.
15: Allora, noi facciamo dei post e le persone fanno dei commenti. Allora, commenti su questi post, ma noi siamo anche lì diversi, perché Alberto dichiara che cosa fa se stesso, cioè immortala se stesso, ed è una cosa meravigliosa, fantastica.
10: Si spara le pose, scende le scale. Ma chi è che fa le foto?
14: A volte c'è anche qualche persona che
15: ma poi non scrive parole,
10: No. Mette musiche di Renato Zero,
15: lui, siccome non affronta
10: nulla,
15: dei commenti, no? Non mette parole, cioè gli arrivano anche dei commenti molto semplici, no? Il cuoricino, il
14: bacio, qualche cosa.
15: Mentre Nicoletti vive di luce riflessa, cioè lui va tutte persone che lui incontra e lui col ditino così indica tutte queste persone,
14: per dire non guardate me, guardate lui.
10: I personaggi sono quelli che si accompagnano a me, ovviamente.
15: Effettivamente lui non gli piace risplendere. Allora io ho raccattato un po' di commenti che sono stati fatti a voi due e a me, lasciamo perdere. Così vediamo che cosa troviamo.
14: Scrivo. Hai fatto una raccolta.
15: Pochissimi. Vai. Così tanto per vedere la differenza. Perché ultimamente uno ha fatto un post in cui rievoca il G come se fossi morto. E sono arrivato un monte di commenti belli e brutti. Fortunatamente.
14: Parte del gioco.
10: Fa parte per tutti.
15: Per cui il primo, però, Costantino Nicoletti, dai, cominciamo da lui. Un commento fra i tuoi è così: grande ricca.
10: Perché è quello che accanto a me della foto.
15: Perché è Riccardo Montolivo che stava accanto a te e tu lo indicavi con il ditino. Quindi in pratica, però, il commento era su di lui, ma non su di te.
10: Ma meno male, aggiungerei.
15: Troviamo,
10: i miei commenti si sprecherebbero.
15: Un commento su di Chiara.
14: Cuore.
15: Attenzione, però.
14: Aspetta,
15: cuore di. Si è fatto dalla donna, tutte sono commenti quasi tutti di donne.
10: Lo sappiamo.
15: Io invece il G come lui nessuno mai. È cuore, una donna. Ecco la donna.
10: Attenzione.
14: Tra l'affetto.
15: Andiamo su Costantino Nicoletti. Senti questo bel commento. Congratulazioni agli sposi. Ma lui non si è mai sposato. E allora si era imbucato in un matrimonio e aveva pubblicato il soditino dalla sposa, congratulazioni agli sposi. Quindi praticamente lui era di contorno.
10: I miei follower sono imbucati.
14: Lui si autoinvita.
10: Io mi autoinvito e poi i follower miei sono imbucati.
15: Costantino, il contorno è meglio della pietanza. Certo. Diciamo, se no. Vediamo invece Alberto Di Chiara.
16: Fuori.
15: Top.
16: Questo è un anche maschio.
17: Io muoio.
15: Sì, top. Vabbè, ora non so questo se
17: no, sono femmine, lo dico io, sono femmine.
15: Top. E vediamo cosa si dice di me.
16: Sì.
14: Ecco un commento
15: di quando ero ex, sì. Metti così. Le vittime erano aggredite senza curarsi che fossero anziani o persone in difficoltà. Richiamava anche tre volte. Io richiamavo. E io lo richiamo. No? Fosse capitata a mia nonna, sarei andato dritto dai carabinieri.
16: Hai capito?
17: Ma dai follower cioè, troppo impegnati.
16: Anche moscio. Dai follower troppo impegnati. Cioè, fanno dei dialoghi entrano troppo nello specifico vanno,
14: questo è un po' polemico
15: no ma questo era, questi li ho presi i miei li ho presi tutti da questo post che parla di me dei miei trascorsi eccetera eccetera, però è bello che ci siano questi che non ti possono vedere perché pur non potendoti vedere ti ascoltano lo stesso per cioè, capire che cosa dirai
16: e già ti commentano
15: e meno male che all'epoca c'erano i social. Vabbè, in ogni caso siamo negli anni 80.
16: Sono curioso dei miei, però mi 2000... dici un altro dei miei Gianni, mi dici un altro dei miei per piacere, sono curioso.
15: Sì, certo. No, guarda. Questo ti dice dopo le cazzate sparate così per farsi notare sulla vendita della Fiorentina non ti rimane che parlare dell'Ascoli
16: ma questo però è preso da qualche mia dichiarazione in varie testate giornalistiche
15: questa comunque,
16: è una rimane che parla dell'Ascoli che poi sta andando anche molto bene
17: che bene vabbè
16: Tomei
17: che per giocare bravo
15: ma torniamo ad Alberto Di Chiara
16: Top,
15: Mari che applaudo, Mari che applaudo, sai queste belle figurine che si muovono anche.
16: Il movimento
15: è così. È così, lui tira solamente come dire.
16: Vado sul tranquillo.
15: Favori. Io invece. Ecco, io alterno una buona a una cattiva. Questa è buona. Il mitico G l'hanno copiato in tanti. E questo è vero. È vero. Torniamo a Costantino Nicoletti. Senti questa è bella però. È stato bello rivederti e abbracciarti. Grazie di essere stato e di esserci sempre. Una donna?
16: No. Ma era riferito Marco? A quello che era accanto a me alla foto però era
15: Marco?
16: Riferito
15: è stato bello rivederti abbracciarti grazie di essere stato di esserci stato e di esserci sempre però era un uomo sì. Va bene così
16: io faccio breccia in tutti i cuori
15: qui c'è il pezzo grosso per Alberto Alberto, ministro dello sport.
16: Perché sono andato a presentare il libro alla Camera dei Deputati. Questa è una delle ultime
15: tue apparizioni. Esattamente.
17: Oddio,
15: esattamente.
17: A modi non so mai francamente.
15: Fantastico.
17: Ovviamente.
15: Io ce lo vedrei, ministro dello sport.
16: Sì, c'ha l'allure del ministro dello sport.
15: Il ministro attuale.
16: Sì, Andrea Bodi. Lo sta azzeccando tanto, francamente.
15: Mi sembra scialbo.
16: In difficoltà. Diciamo in difficoltà che lo conosco anche personalmente.
15: Io non so. I fatti però insomma mi sono passato
16: a me piace comunque molto il nuovo commissario mi piace più del
17: anche a me anche
16: più del presidente
17: il nuovo commissario della federazione piace anche a me più del presidente il presidente non mi convinceva
16: non
17: tanto.
16: Mi convinceva
17: il commissario che hanno eletto è più convincente
15: Malagò.
16: A me piace più il commissario però
17: commissario però ne convieni con noi Gianni Malagò è più bravo del presidente che era stato eletto della federazione no?
15: A me sembra un gran furbone fate voi siete voi gli esperti di sport di calcio per carità di Dio quello c'ha le mani non so c'ha più le mani c'ha solo pasta vabbè dunque ecco un commento su di me cafone ignorante maleducato e pesante
16: diciamo che
15: in tutta onestà
16: riesce a stuzzicare
15: fammi
16: foto.
15: Finire
16: scusa pensavo
15: fammi finire perché non è finita in tutta onestà potrei scrivere anche di peggio
16: come di peggio
14: ma io in onestà
15: anche di peggio potrei scrivere cioè, questi sono commenti freschissimi proprio arrivati su un post fatto
16: recentemente
15: fa.
16: Che è scatenato ultimamente Gianni io ti seguo non... che è scatenato
15: sì, ma sono sono buoni e cattivi. Ah, è importante, ovvio, che ci siano reazioni, detrattori. Senza reazioni di loro non si fa nulla. Il successo è fatto da più ti odiano e più il successo,
10: vabbè,
15: è
10: non puoi
15: grande
10: piacere a tutti nella vita, sì, caro Gianni, lo sai bene che vabbè, non si può piacere a parte di Chiara, che piace a tutti.
15: Ma sono attirati apposta.
10: Voglio indovinare il prossimo post di Chiara. C'è
15: no,
10: dei fiori.
15: Tocca a te. Senti, allora sotto un post di Costantino, sì, c'è scritto, non ha scritto, ma perché mi appaiono questi inutili post?
10: Ah sì, quello me lo ricordo. Io cosa gli ho risposto però?
15: Bella risposta, non ce l'ho scritta qui, però bella risposta. Ha scritto per i suoi, per gli, i commenti inutili
10: come
15: per
10: il
15: poter
10: tuo
15: fare i commenti inutili.
10: Bravo.
15: È stata una bella risposta.
10: È vero,
15: perché ho studiato.
14: Ma poi perché infatti
10: non ti piace quello che fa? Gira pagina, cambia radio. E io gli ho risposto, infatti, perché a modo lo puoi commentare i tuoi commenti inutili.
15: Vediamo Alberto. Vai. Che mostra sempre se stesso e poi meno male, insomma è sempre bello anche con
10: è rimasta, con scusa Gianni, e allora i cuori li abbiamo fatti, la battuta di mani li abbiamo fatti, top, rimane 100 fiamme.
15: Non ce l'ho messo. C'è Fantastic. Grande così, Fantastic. E una non solo, è una donna che applaude, una ragazza.
10: Dice
15: Riccarato, una ragazza che applaude.
10: Bella.
14: Fina anche lei, intelligenza.
10: Mi piace questo giochino, sai, mi piace.
14: Bellino.
15: E allora vediamo un po' a cosa hanno scritto a me. Questa è buona. Devo dire che in questo post di questi giorni, appunto, che è stato fatto, poi me l'hanno mandato, se non lo sapevo nemmeno, certo, la maggioranza sono buoni, ecco. Beh, questo dice Peppe il Cacciaio, Ciccio il Vinaio, Gioia la Troia, Tito Traves, che risate, era veramente ganzo, grazie di tutto, G.
10: Un omaggio a quei personaggi.
15: Beh, voglio concludere col Costa,
10: sì, bene,
15: uno buono, grande Costa. Grande Costa, sì, grande Costa. Secondo me sì, te lo scrivono grande Costa. L'ho visto anche in più volte.
10: Sì, sì. Fanno piacere. Giannino, sarei ipocrita a dire. È chiaro che quando uno apprezza quello che dice o quello che fa e fa piacere a tutti, saremmo ipocriti a dire di no.
14: No,
10: a volte, guarda, a volte ti dico, io sono sensibile, se non, apparentemente non lo sono, ma a volte certi messaggi anche un po' offensivi,
14: non è per malosità,
10: però è sensibilità. Dice, ma perché, scusa,
14: non dire nulla,
10: ma che te ne frega, cioè il gira vai avanti, cioè la gente è proprio di una cattiveria a volte gratuita,
14: ma
10: cattiveria
14: è anche ignoranza,
10: sì, è ignoranza soprattutto.
15: Vabbè, ma ci vogliono anche quelli,
10: ma sì, Giannino, per l'amor di Dio, se no non faremo
15: questo,
10: quello che facciamo.
15: Si prende il tempo di scrivere qualcosa su di te.
10: Ma magari con
15: se no ti ignorerebbe, non certo, ti ignorano. No, finché non ti ignorano, sei a posto.
14: Sì.
15: Allora vediamo un po'.
10: Perché sai, Gianni, a volte certe cose le leggono magari i fratelli, le legge la mamma, perché c'è mia mamma sui social, e le legge un amico fraterno, le legge una compagna. E sono cose che comunque noi siamo scafati e ci sento detto sullo stomaco. Compagna di merende,
15: allora vediamo su di Chiara, numero uno. Donna che fa il pollice, c'è una donna che fa, ragazza, bella ragazza, che fa il pollice, numero uno. E poi un'altra, cuore fatto con le dita,
10: sì,
15: e che si proietta in avanti, come a donarsi, così avanti e indietro. Ci sono le dita e in mezzo c'è un cuore rosso che va avanti e indietro, avanti e indietro, cioè un ritmo che mi ricorda qualcosa.
10: Devo dire, sei un po'
15: monotono. Per me, no, veramente. Lui non affronta argomenti quasi mai.
14: No, qualche volta faccio, dicono, metto degli altri cose.
10: Però Gianni. Io vorrei un video di un reel di Alberto Di Chiara che si spara le sue pose mentre scende le scale di casa sua, che inciampica e ronzola. Ripartirebbe
15: un momento.
10: Ripartirebbe una girandola di commenti, diventerebbe virale.
15: Poi si parla apposta.
10: No, reale, quando inciampica davvero.
15: Dai, senti qui.
16: Senti oppure questa. Gianni, scusami, quando si mette la pancera la mattina, quando si alza da casa,
18: va al bagno.
16: Quando va in bagno con la pancera.
15: C'ha, c'ha l'intelligenza artificiale che,
18: okay. Che mi salva, che mi salva.
15: La gente crede sia bene anche pure, tra l'altro. Anche se sopra c'è scritto a un certo punto.
16: Certo,
18: ma,
16: Ma più che altro,
18: più che altro per l'intelligenza artificiale, non tanto per la persona, ma quanto per gli sfondi,
16: certo,
18: per le cose.
16: Con l'intelligenza artificiale.
15: Il G, un personaggio inutilmente volgare, mai piaciuto. L'unica cosa che mi piaceva era la canzone L'elefante gay, che è onestamente molto bella.
16: Qualcosa mi piaceva allora.
15: Sei un pochino barcamenato.
16: Apprezzato la tua vena artistica.
15: E poi questo l'ascoltavo sempre mentre ero in macchina. Forse qualcuno mi prendeva per scemo, certo, perché ridevo da solo. Questo me l'hanno detto in mille.
16: Sì,
15: un altro aspetto dice: Canale 92 TV. Radio Firenze Viola, una volta a settimana il G fa ancora il suo programma. Oggi parlano di te come se tu fossi morto. Poi ti tocca andare da Nick Culo per l'età. Nick Culo è un americano, certo, che fa il notaio. Sì. Vabbè, l'ultimissima su di me, perché ne ho prese qualcuna in più.
16: Vai, vai.
15: Era uno stronzo. Oh. Era uno stronzo.
16: Era,
15: quindi
16: era.
15: Io
16: non lo sei più.
15: Ecco, io sono contentissimo. Se no, poi
16: c'è
15: non avrei
16: piaciuto questo.
15: Recitato solo cose belle. No?
18: Sondaggio.
15: E sono contentissimo che ci siano ancora queste persone.
16: Gli amici da casa ci chiedono anche. Gianni, ogni tanto ci chiedono anche se ci riproponi qualche bel sondazzo. Giustamente da casa ci chiedono.
15: Ah, sì, sì. Questo è
16: Bolonet, ovviamente.
15: È lui.
16: È un grande amico.
15: Sì, perché lo so, io più cerco di insomma svincolarmi,
16: cambiare
15: da questo
16: anche
15: vincolo,
16: cose, certo, però
15: poi
16: tanto gli fa piacere,
15: ragazzi,
16: sentirli.
15: I sondazzi sono belli, abbiamo passati tanti nelle stagioni
16: precedenti. Ci sbloccano ricordi.
15: Il sondazzaio, poi il pretino qui, non ho detto cretino, ho detto pretino. Il pretino qui accanto, Costantino Nicoletti, dice sempre: ah, però attenzione, perché lui è un mezzo prete. Vi
16: assicuro. No, non è in mezzo,
18: proprio prete.
16: Ho avuto un cugino cardinale, sicché più ecclesiastico di me.
15: Vedremo cosa fare per i sondazzi.
16: E quindi nel frattempo io vi benedico. Andate in pace, buon weekend, in nome del Padre.
15: Andate a fare opere buone.
16: Sempre.
15: Andate a fare.
16: Io eravo a mangiare napoletano.
18: Sempre positivi.
16: Pizza fritta.
18: Io finirei con una allora.
15: Lui deve dire sempre dove va a mangiare. Se non dice dove va a mangiare, ma chi se ne frega?
18: Cioè, no, frega.
15: C'è bisogno di farlo. Non è come dire deontologicamente.
16: Si è fatta una certa.
15: Perfetto. Se comunque, fatta è finita.
18: Finiamo con una allora.
16: Sì.
18: E
16: ringraziamo.
15: Allora.
18: È un yes it is.
16: Salutiamo il Bomber Viola, Pisola Pis, Gabriele Cinefilo che ha mandato dei messaggi e tutti non vi ho potuti leggere. Ale da Campi, Cristian della Bruzza, Dido, Damiano, Ale della Val di Sieve, Vladimiro, Bodonet e Bomber Viola. Ok, Bomber, ragazzi, vi leggeremo la prossima volta. Grazie.
15: A venerdì.
16: Ciao Stefanino, ciao
15: allora
16: a tutti,
15: sì.
16: Buon weekend. Ciao.
19: Carinaccherini e carinaccherine, il programma è vabbè appena scorciato gratis. Le sta offerto dalla ditta Perini, via Amendola 23C, a Signa. Allora.

0: prossima ora di trasmissione è offerta da
1: RS Acciai, acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
2: Al ristorante e pizzeria Acqua Matta ed Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana, il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti, vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20.
3: Ciao a tutti, sono Giuseppe Mastica Brodo. Cerco qualcuno e mi mastichi mangiare, pagando si intende. Ad esempio, quando ero giovane e codenti facevo il camionista e andavo sempre dai Perini, i Perini, l'officina numero uno per mezzi pesanti in via Mendola 23C, a Signa. Perini, Perini, mastiamelo tutto.
4: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guarda.
5: Buonasera dalla redazione.
6: In primo piano la cronaca, sono stati disposti gli arresti domiciliari per il datore di lavoro di Salvatore Calignano, l'operaio morto dopo essere precipitato dal tetto di un capannone a Caivano, in provincia di Napoli, lo scorso 2 ottobre. L'uomo è indagato per omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche e omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro. E intanto oggi un imprenditore edile di 62 anni ha perso la vita nella mattinata a Filago, in provincia di Bergamo. È rimasto schiacciato da un mini escavatore mentre lo stava scaricando da un camion.
5: Una sesta persona è rimasta vittima della cosiddetta banda della mini car nera. In mattinata un 67enne si è recato ai carabinieri della stazione di Roma Monteverde Nuovo per denunciare quanto sarebbe avvenuto la sera del 4 ottobre. Secondo quanto raccontato, l'uomo stava percorrendo a piedi viale dei 420 quando è stato avvicinato da una microcar di colore nero con a bordo due soggetti. Il passeggero lo avrebbe colpito al fianco con un tubo di plastica. Intanto spunta il primo identikit dell'aggressore e, come anticipa la Repubblica, si tratterebbe di un ragazzo biondo tra i 16 e i 18 anni.
6: Cani beagle utilizzati come cavi e sottoposti a sperimentazioni e test farmacologici che non avrebbero rispettato i rigidi protocolli ministeriali, subendo così gravi maltrattamenti fino alla morte provocata dai test stessi o per eutanasia. A scoprire i carabinieri forestali, che hanno denunciato 14 soggetti, tra cui rappresentanti di una multinazionale veneta operante nel settore della ricerca e dello sviluppo farmaceutico. I 17 beagle trovati ancora vivi sono stati salvati e affidati a delle associazioni.
5: Ammonta a 1,5 milioni di franchi svizzeri, poco più di 1,6 milioni di euro, il conto degli ospedali svizzeri per le cure ricevute dai ragazzi italiani rimasti feriti nel rogo di Capodanno al locale Le Constellation di Clermont. Complessivamente 12 italiani sono stati curati in ospedali svizzeri dopo l'incendio per periodi di tempo variabili.
6: Il premio Nobel per la pace 2026 è stato assegnato a Navi Pillay, giurista sudafricana. È stata premiata per il suo contributo alla promozione della pace attraverso il diritto internazionale. Tra le altre cose, l'anno scorso ha accusato Israele di genocidio a Gaza. Critiche per la sua premiazione sono arrivate da Israele e dal presidente americano Trump, e intanto gli Stati Uniti hanno annunciato sanzioni contro la Corte Penale Internazionale. L'Unione Europea fa sapere che collaborerà invece strettamente con la CPI per garantire che continui a operare in modo efficace e si dice pronta ad adottare tutte le misure necessarie per consentire alla Corte di svolgere il proprio lavoro.
5: Il calcio: Vincenzo Montella non è più il commissario tecnico della Turchia, ora è ufficiale. L'allenatore italiano paga la delusione dei mondiali estivi e il pessimo inizio in Nations League, con 4 sconfitte su 4 nelle sfide contro Francia, Italia e Belgio, con 11 reti subite e appena 2 segnate. Al posto di Montella, il primo candidato della federazione turca per sostituirlo è Arda Turan.
6: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Buon proseguimento di serata.
2: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Guardala. Guardala. La storia della Fiorentina raccontata da chi da decenni la segue passo dopo passo. Brivido Viola, la trasmissione a cura del Brivido Sportivo.
7: 20.05, buonasera da Lorenzo Matteucci, questo è Brivido Viola di venerdì 9 ottobre. Ci siamo, finalmente ci siamo, domani si torna a giocare e la Fiorentina lo farà sul campo di Genova contro il Genoa di De Rossi, sfida insidiosa in un campo difficile, anche ostico per la maglia viola. E rossoblù, dopo il Venezia per questo inizio di campionato, sono forse la squadra peggiore, per questo a maggior ragione c'è da prestare ancora maggior attenzione. Sono tornati tutti i nazionali a Firenze, non ci sarà Atta per questo sovraccarico addominale, lo ha confermato Paolo Vanoli oggi in conferenza stampa, quindi Fiorentina orfana del centrocampista arrivato dall'Udinese, ma con un Franco Mastantuono che, insomma, sempre a seconda delle parole del tecnico, è pronto a giocare dal primo minuto. In questa puntata del Brivido, il Brivido Viola sarà anche in esterna con la nostra Lucia Petraroli presso la pizzeria Monzù di Sesto Fiorentino. Ci collegheremo tra qualche minuto. Buonasera a Tommaso Borghini.
8: Ciao Lorenzo, buonasera a tutti, buon venerdì sera a tutti. Noi ci si mette sempre d'accordo, oggi in bianco io, in bianco te.
7: Però devo
8: ci
7: dire, tu più di classe, io
8: no,
7: ho una felpa,
8: più classico, insomma. Più che sai, l'età è diversa, quindi io sono più classico, però in bianco, tanto per non impallare la telecamera,
7: ci si mette aiutare
8: tutte e due di bianco. Senti, abbiamo un grande, insomma, un evento che ci attende tra pochissimo, no? Faremo, diciamo così, un'incursione in un locale, avremo degli ospiti, quindi insomma state con noi, perché è una cosa sicuramente molto interessante, almeno lo spero per i nostri ascoltatori e chi ci segue sul 92 del digitale terrestre. Hai dato la notizia di attacche, forse la notizia del giorno, sì. E senza forse, perché insomma si diceva Attà avrà lavorato tanto in queste 3 settimane, lo ritroveremo finalmente al top eccetera, in realtà è infortunato, è un infortunio che è abbastanza fastidioso. Ho sentito anche gli approfondimenti di Radio Firenze Viola con, per esempio, col dottor Manzuoli ed altri, insomma, esperti, insomma, che si parla di un infortunio magari non gravissimo, però fastidioso, difficile da superare, quindi speriamo che Attar recuperi al meglio. Questo apre però uno scenario molto, molto particolare sulla formazione. Sulla formazione potrebbero rientrare in gioco altri giocatori che magari fino ad ora sono stati a guardare spesso e volentieri.
7: Assolutamente.
8: Vedremo cosa,
7: sì,
8: cosa
7: ricordiamo i
8: Paolo
7: numeri
8: Vanoni.
7: Il 348 75 13 933, per scriverci messaggi e WhatsApp già stanno arrivando, anche perché poi come sempre ci sarà il quizzone. Buon
8: sì,
7: lavoro a Stefano Cherubini di là dal vetro. Allora, giustamente, tema Atta importantissimo, al di là di quello che insomma ci aspettavamo ma non ci ha fatto vedere in questo prima parte, queste primissime partite. Quanto perde la Fiorentina e soprattutto sei preoccupato?
8: Sì, allora, preoccupato non sono, perché la Fiorentina, grazie a Dio, ha
7: prego. Si è preoccupato sia sulla Fiorentina ma anche sulla situazione di Attà.
8: Ah, ecco, sulla situazione
7: su
8: di
7: tutte
8: Attà,
7: e due.
8: Sulla situazione di Attà un po' sì, perché è un grande investimento della Fiorentina. Paratici è stato uno dei primi colpi, ha spiazzato tutti con questo colpo, si pensava andasse in altre squadre più importanti, invece la Fiorentina se l'ha accaparrato, lo ha pagato anche tanto. È un giocatore che secondo me sarà molto importante per il futuro, speriamo di recuperarlo al meglio. Non so dirti altro perché non conosco, diciamo, la vicenda nel dettaglio, e quindi è difficile sbilanciarsi. Aspettiamo i comunicati, aspettiamo che il ragazzo recuperi. Nel frattempo ti dico però che la Fiorentina ha delle, diciamo, alternative molto interessanti, ha fatto ha creato una rosa Fabio Paratici molto profonda, e quindi c'è la possibilità di sostituirlo. Non stava rendendo al meglio, c'era un motivo per cui non rendeva al meglio e adesso l'abbiamo scoperto, perché aveva iniziato molto bene Attà, ti ricorderai, nel precampionato in particolare, sì. Poi aveva avuto una flessione probabilmente dovuta proprio a questo infortunio. Detto questo, ci sono giocatori che possono sostituirlo con caratteristiche molto diverse, ma possono sostituirlo sia nel ruolo di mezzala sia nel ruolo di trequartista, che era un po' i due ruoli che aveva occupato in questi sia nella precedente gestione che con Vanoli. E potrebbe rientrare in gioco Olai, secondo me, perché insomma
7: dico, anche quello è un tema, bisogna vedere se Vanoli ha il, tra virgolette, il coraggio.
8: Ah, sì, hai detto bene, di schierarlo, e poi come da centrale impiegando Fagioli come è stato impiegato in nazionale, o da mezzo, o punte da interno e quindi lasciando a Fagioli la regia, oppure potrebbero entrare in gioco altri giocatori. Ho sentito anche il nome di Pedro Gonçalves, per esempio, che è molto più offensivo come calciatore, però che ha giocato in quella posizione, soprattutto di trequartista, lo può fare tranquillamente. Sì. E quindi, anzi, lo vuole fare, perché lui in sede di presentazione ha detto proprio questo, cioè io mi sento un numero 10. Quindi vedremo, non so quello che accadrà, lo sapremo prestissimo, perché domani. Dio vuole, si rigioca, ritorna al campionato. Non se ne poteva più, non se ne poteva più di questa sosta infinita.
7: Allora, Damiano ci scrive: avete fatto benissimo nella scelta dell'abbigliamento, picchia bianco sempre, riferimento al calcio storico. E vabbè, Damiano, con me tu sfondi una porta aperta.
8: Devo dire che anch'io sono di quella parte lì, quindi si va a braccetto anche su questo, dai. E non sono un appassionatissimo, non mi voglio millantare di essere, però la mia tradizione è altrettanto bianca, essendo di estrazione, diciamo, oltrarnina, si può dire?
7: Si
8: non
7: può
8: so
7: dire.
8: Se è una parola, un neologismo.
7: Ma si può dire tutto.
8: Vabbè, eccoci.
7: Siamo collegati con Lucia, possiamo andare da lei, che è presso la pizzeria Monzù di Sesto Fiorentino. Ciao Lucia, buonasera.
9: Buonasera a tutti, ben trovati, ci sentite forte e chiari?
8: Benissimo. Perfetto, vi vediamo bene e vi sentiamo perfettamente. Buonasera.
9: Siamo
8: anche al tuo ospite.
9: Buonasera. Siamo con il titolare del ristorante Monzù a Sesto Fiorentino, cucina tipica napoletana che ovviamente consigliamo a tutti quanti, già questo è l'intro che vogliamo dare. Fabrizio Previte, titolare del ristorante, che però oggi è anche in un'altra veste, vero Fabrizio? Soprattutto nella veste di tifoso viola, perché la Fiorentina domani torna in campo dopo una lunghissima sosta delle nazionali, quindi dobbiamo parlare di questo rientro. Partiamo dall'attualità: la squadra ritroverà il campo dopo quasi tre settimane, la sosta più lunga ovviamente che ci sia mai stata. Recupero atletico, ma soprattutto anche mentale da parte di Vanoli. Che cosa ti aspetti da questa Fiorentina?
10: Io credo che quello che dovremmo riuscire a fare è ripartire da quello che rappresenta la maglia, nel senso che io vorrei fare questa piccolissima parentesi. Io sono di origine siciliana, e sono un bambino cresciuto negli anni 90 e ricordo fortemente le sensazioni che avevo nel vedere la maglia viola, nel quello che rappresentava il calcio italiano, la Fiorentina. Credo che questa roba qui non è mai scaduta, rimane sempre lì, e c'è solo da ricordarsi che la storia di questa squadra è importantissima. Lo abbiamo dimostrato quest'anno con una campagna acquisti, mi verrebbe da dire faraonica, ma importante, è già tanto rispetto a quello che si è visto qualche anno fa. Finalmente decidiamo di acquistare e non solo di vendere. Io credo che il futuro sia roseo, perché questa è la Fiorentina, questa è Firenze, e credo che sia una delle realtà più importanti del calcio europeo, perlomeno a livello storico. Ripeto a dire, per me, non essendo toscano, non essendo fiorentino, ma la Fiorentina ha sempre rappresentato un punto di arrivo, non di partenza. Questo è quello che dovrebbero capire tutti i ragazzi che in questo momento stanno indossando quella maglia. A Firenze si arriva e si ci resta, non è un punto di passaggio.
9: Assolutamente sì, come un punto di passaggio è invece il ristorante Monzù a Sesto Fiorentino del nostro Fabrizio Previte. E vogliamo fare anche una domanda da studio,
8: sì,
9: Fabrizio?
8: Volentieri, Lucia, volentieri. Guarda, visto che Fabrizio ha parlato del fatto che lui, insomma, seguiva, se non ho capito male, già dagli anni 90 la Fiorentina, gli chiederei qual era il suo idolo, anche se insomma è abbastanza, ma non è detto, però era il suo idolo negli anni 90. E poi anche di conseguenza il giocatore che invece lo affascina di più di questa Fiorentina creata da Fabio Paratici quest'estate.
9: Quindi passato e presente, Fabrizio.
10: Allora, il passato mi sembrava stranissimo, ma io ero innamorato di Anselmo Robbiati.
8: Vedi, Spadino, grande.
10: Assolutamente sì, per me rappresentava cuore e anima, poi magari non ha avuto una carriera brillantissima per quello che era gli anni 90 in calcio di Serie A, però per quello che era il mio calcio rappresentava tutto quello che a me tirava moltissimo. Facilissimo dire nomi più illustri,
8: certo,
10: però chiaramente quelli erano la Fiorentina. mentre la rappresentazione della Fiorentina io personalmente la riconoscevo moltissimo a lui,
8: che poi era l'uomo, era l'uomo che entrava spesso e che risolveva la partita, insomma non è che era un comprimario, era uno che il timbro nella partita lo metteva, magari non cominciandola dall'inizio sempre, però condivido, insomma si vede che sei un esperto della storia della Fiorentina, ecco.
10: Poi ti dico,
9: però, guarda, il presente anche ti ha chiesto, sì, no?
10: Il presente in questo momento io credo che si debba uscire un attimino dal rettangolo di gioco fino a che i ragazzi non iniziano ad inquadrare il peso della maglia. Quindi nel presente io credo che Paratici sia l'acquisto migliore che abbia fatto la società al momento, uno su cui puntare perché ha le idee ben chiare, ha un'idea di calcio nuova, sa guardare bene al mercato e credo che questo sia fondamentale nel calcio moderno.
9: Ecco, giriamo a Fabrizio anche un po' d'attualità, no Tommaso? Certo. Domani è una partita che viene dopo 3 settimane, che gara ti aspetti con un Genoa un po' incerottato e che ha anche un po' di difficoltà in società?
10: Io credo che noi quello che dobbiamo fare semplicemente è il nostro, non dobbiamo assolutamente pensare ai problemi che ha il Genoa, e credo che basti quello, basti il fatto che comunque, ripeto a dire, i ragazzi hanno chiuso benissimo prima della sosta, si deve riprendere da quello, e che sia Genoa, che sia Bergamo, piuttosto che Milano, noi dobbiamo andare ovunque e chiunque deve venire qui con la consapevolezza del fatto che questa è Firenze. Prima che la Fiorentina si indossano i colori di una città che ama questo sport e lo rappresenta meglio che tante altre realtà d'Italia. Credo che sia l'ultimissima città italiana che abbia senso di appartenenza. Fortissimo.
9: Ecco, parlando di appartenenza, dici però se hai fatto una pizza speciale o tipica per la tua Fiorentina, Fabrizio, perché i nostri tifosi possono venire a mangiare qua da te. Ti dicono che siano buonissime, noi ci crediamo sulla
10: pizza. Guarda, per quanto riguarda la pizza, io credo che la mia pizza ha tutto quello che serve per stare qui a Firenze, passione, amore. Quindi se ci fosse una pizza da dedicare ai tifosi della Fiorentina, basta solo l'impasto, basterebbe una focaccia bianca, perché come noi si può costruire un sacco di roba sopra, e quindi come per la squadra anche per il mio impasto credo che in comune abbiano questo, il fatto di poterci costruire quello che si ci vuole sopra, la base è ottima, quindi partire dalla base sia per la squadra che per la milizia.
9: Studio, Tommaso, dimmi pure se andiamo avanti o...
8: Sì, perfetto, Lucia, noi salutiamo e ringraziamo ovviamente Fabrizio per l'intervento e insomma magari una capatina da lui ce la faremo anche noi, perché insomma ci ha incuriosito molto questa sua presentazione.
9: Tanto noi stasera vi aggiorniamo poi.
8: Esatto, anche della pizza, lo ringraziamo e poi lasciamo a te la possibilità di intervenire quando vuoi, se hai altri ospiti, noi siamo qua, intanto andiamo avanti con la discussione qui in studio e poi aspettiamo eventuali tue incursioni. Grazie.
9: Allora ringraziamo Fabrizio Previte per la sua apparizione qui da noi, ristorante Monzù a Sesto Fiorentino, venite in tantissimi per una pizza speciale.
10: Grazie mille, buona serata e forza Viola sempre.
7: Sempre, grazie mille, grazie alla Lucia Petraroli e al suo ospite. Curiosa è questa cosa dell'impasto e poi dopo
8: costruirselo da solo. Mi piacerebbe.
7: È come, cioè, viene a Firenze già di per sé è un biglietto da visita.
8: A me ora, non per divagare, mi piacevano, non so se
7: tanto
8: anche
7: per farmi venire
8: quelle
7: fame,
8: pizze,
7: vabbè,
8: quelle pizze lunghe, no, dove che potevi mettere più gusti insieme e che magari che poi ti mangiavi a metà con quello davanti o insomma con altre persone. A me è sempre piaciuto questo, perché
7: poi forchettavi lo davanti
8: per poter assaggiare, perché se ne mangiava troppo, per poter assaggiare vari gusti magari anziché prenderne un solo tipo. Detto questo, però, tornando al dunque, cioè alla Fiorentina, ecco, la Fiorentina che vedremo domani, io spero che sia una Fiorentina non fatta così a caso, ma che sia una Fiorentina che sia innanzitutto, come diceva Cesare Prandelli, ordinata. Perché quando hai partite del genere, come quella di domani, appunto, contro una squadra che sicuramente cercherà di metterti in difficoltà sul piano del ritmo, ti aggredirà,
7: cercherà una partita sporca, bravo, cattiva, magari.
8: Cercherà di sfruttare
7: cattiva,
8: cattiva agonista, ma anche poi, magari cercherà,
7: poi c'è l'arbitro, anche se poi non fa il suo dovere,
8: però cercano di nervosirti, cercano di sfruttare l'ambiente, che sarà a Marassi, è sempre stato uno stadio difficilissimo per tutti quelli che ci giocano contro, e quindi bisogna essere ordinati, bisogna tenere le distanze, bisogna tenere i nervi saldi. La squadra è molto giovane, però è fatta di giocatori che secondo me, nonostante siano giovani, hanno anche una certa esperienza. Cioè, voglio dire, Mastantuono è abituato a giocare nello stadio del Real Madrid, è abituato a giocare in Argentina davanti a 80.000 persone, e nella nazionale. Quindi, anche se ha 19 anni, non credo si faccia impressionare. Spero non si faccia impressionare da qui. Ci sono altri giocatori. Dragusin conosce benissimo Genova e il suo stadio, è stato lì, no? da idolo dei tifosi, che lo hanno apprezzato moltissimo nel periodo in cui è stato al Genova. Quindi, insomma, stiamo parlando, De Gea è un portiere, ha frequentato e calcato i campi. Quindi io spero, ecco, che nonostante sia giovane, la Fiorentina abbia l'atteggiamento giusto, non si faccia intimorire e faccia la sua partita, quello è importante. Poi, se si va sui valori tecnici, la Fiorentina è superiore. Non contano però solo quelli.
7: No, assolutamente no. C'è Tommy che ci ha scritto: il coraggio ci vuole a lasciar fuori Ulaia. A me questa gestione

0: sarà lui però il prescelto.
1: Ah,
0: perché
1: sì,
0: non è mica detto.
1: No, anche perché le ultime notizie magari avevano tirato fuori per il centrocampo sì. anche il nome un'altra volta di Brescianini.
0: Esatto, potrebbe esserci anche Brescianini, chiaramente meno affascinante, diciamoci la verità, con tutto il rispetto per il bravissimo ragazzo e splendido professionista che è Brescianini. È chiaro che noi aspettiamo questo ragazzo, alla Fiorentina ha pagato oltre 26 milioni più 4 di bonus, cioè si parla di uno dei giocatori più cari della storia della Fiorentina, ha 19 anni, prima o poi spero di vederlo titolare nella Fiorentina e spero che Vanoli trovi la chiave giusta.
1: E
0: però non bisogna forzare
1: insieme a Fagioli,
0: non bisogna forzarlo, cioè forzare le situazioni, cioè non bisogna, secondo me la Fiorentina prima cosa deve trovare un equilibrio. Veniamo da un avvio di inizio di campionato disastroso, non dimentichiamocelo, perché avevamo 0 punti in 3 partite, ora qualcosina si è rimesso, ma abbiamo sempre 4 punti in 5 partite, cioè il Genoa ce n'ha 1 però è lì, cioè, sì, quindi sì. Voglio dire, prima cosa l'equilibrio, ritrovare, fare la squadra. E poi sicuramente non potrà non avere spazio, perché è un investimento troppo importante per la società.
1: Allora, te ti devi preparare, in quel
0: sì,
1: momento
0: bravo.
1: Ti devi preparare con il quizzone. Mentre ti prepari su quello, io intanto...
0: tra l'altro ti dico, leggiamo il quizzone. Se ho avuto un messaggio, tanto lo spieghiamo in diretta, mi dicono che l'ospite è praticamente già pronto.
1: Allora, se vogliamo, come vuoi fare?
0: Quindi leggiamo brevemente,
1: vai.
0: Tanto si fa veloce il quizzone, e poi ritorniamo a Sesto Fiorentino per il collegamento con Sauro. Ora non lo sto spoilerando. Vedremo chi è. Ora qualcuno forse lo può immaginare. Con riferimento alla partita di domani, forse non tutti sanno che, considerando le partite giocate nel nuovo secolo, cioè dal 2000 in poi, la Fiorentina ha espugnato lo stadio di Marassi, Sponda Genoa, ben 6 volte sulle 20 disputate, e di queste vittorie 2 sono finite 1-0 per i Viola, quella più recente del 31 ottobre 2024 e quella datata 1 novembre 2012, quindi stiamo parlando di 2-1-0, uno del 2024, 31 ottobre, uno del 2012, 1 novembre. La domanda è questa: queste due vittorie per 1-0 sono accomunate da due particolarità, una più facile da indovinare, l'altra più difficile. Sapete dirci quali sono queste due similitudini? Questo è il quizzone di Stefano Borgi, collega nonché rappresentante del Museo Viola. Ma credo che sia l'ora di ricollegarci con Sesto Fiorentino.
1: A te, Lucia.
2: Lo sentite?
0: Sì, forte e chiaro. Ciao. E vediamo, vi vediamo anche. Vi vediamo.
2: Ma non la location, ovviamente, perché siamo sempre al ristorante Monzù di Sesto Fiorentino, dove c'è una cucina napoletana che dopo assaggeremo, caro.
3: Certo.
2: Caro Sauro Fattori.
0: Beati voi, beati voi.
2: Lo annunciamo perché siamo contentissimi che sia qui con noi. Sauro, allora, ovviamente incominciamo dall'attualità e ricominciamo soprattutto perché dopo 3 settimane volevamo tornare a quello che ovviamente è il campionato. Da Vanoli a Vanoli, perché proprio un anno fa Vanoli incominciava, no? Genova, e che Vanoli troveremo, ma soprattutto che Fiorentina troveremo. Da qui in poi è una prova importante, no?
3: Io spero, secondo me è una partita importante perché ci darebbe continuità. La sconfitta ci riporterebbe un po' nelle problematiche di dover sempre cercare il risultato. La vittoria è sempre eccezionale, però anche un risultato positivo vorrebbe dire continuare, diciamo, questa striscia. Poi andremo a affrontare squadre molto forti, però con la serenità non si sa mai, insomma.
2: Un ciclo di ferro, dici bene, da qui a novembre, la prossima sosta per le nazionali, e sarà sicuramente un banco di prova per questa Fiorentina, perché da capire, te lo sai, no? L'hai giocato, hai fatto l'allenatore, le soste nella nazionale sono sempre un banco di prova, no? O bene bene, come si dice a Firenze, o male male.
3: Sì, probabilmente siamo riusciti a mettere qualche condizione, tipo un salvo, sto visto che in realtà probabilmente non ci sarà. Secondo me passare se probabilmente troverà spazio, darsi, perché per far trovare spazio a quel salvo si deve giocare un 4-2-3-1, perché tanto secondo me la Fiorentina finirà a giocare così. Però se è fuori casa, se è Genova, ambiente caldo, e poi squadra che classifica non dice la verità. Io l'ho seguito un po' in Genova, ha preso le partite proprio quando è l'anno che tu la devi perdere.

0: però è una squadra difficile da incontrare. Vediamo, però so che ci vanno tantissimi tifosi anche della Fiorentina, hanno detto la curva è piena, mi hanno detto che cioè, la zona riservata è piena. Io mi auguro sia una bella gara e che solamente la Fiorentina esca più che positiva.
1: Allora andiamo in studio perché so che vogliono anche loro partecipare alla nostra conversazione, vero
2: Certo,
1: Tommaso?
2: Lucia. Allora, intanto giriamo a Sauro Fattori una domanda che sostanzialmente ci è arrivata attraverso un messaggio prima, l'abbiamo risposto qui da studio, ma vogliamo sapere anche l'opinione di Sauro, in particolare su Ulai. Quando, no, la domanda è questa, Lorenzo, quando Ulai sarà pronto per giocare da titolare in questa Fiorentina per dare il suo contributo? Il nostro ascoltatore Lorenzo che ci scriveva
3: Sì, ha detto, dice, a me questa gestione, la gestione di questo ragazzo mi fa veramente arrabbiare, fossi lui sarei ancora più arrabbiato. Ha usato
2: Sauro.
3: altre parole, più che arrabbiato, però insomma, tanto per capirsi.
0: Però sinceramente avere fretta sarebbe un errore. Probabilmente quando se lo fa già perché ancora non lo vede pronto. Però tra un po', secondo me, lui cosa è?
1: Abbiamo un'intuizione, Tommaso. Abbiamo
3: Ci pare di
1: un'intuizione.
2: Ci pare di conoscerlo. Tra l'altro sta baciando, per chi non lo vede, sta baciando sulla testa Sauro.
1: Salutiamo
3: Molto
1: Costantino
3: bello.
1: Nicoletti che era poco fa in studio e dallo studio a Monzù è un attimo, come
0: Infatti,
1: si
0: insieme a
1: dice.
0: Costantino ci stava anche Lorenzo, come dice, perché anche lui è
1: Tutti e
0: mangiato.
1: due.
0: Sembrano
1: Dovete bene.
2: due buone
1: No,
2: forchette, due buone forchette. Lo salutiamo Lorenzo. Non so se sarà dopo un extra viola, però lo salutiamo.
0: Io gli darei un po' di tempo, perché sicuramente questo ragazzo crescerà perché è giovane e secondo me farlo entrare in un momento più sereno sarà meglio. Cioè, in questo momento c'è in dove sta facendo tutto bene, almeno da come si è visto in uno scambio per Fagioli molto vecchio, ma trovare posto non è semplice. Secondo me in questo momento lui dovrebbe trovare posto, anche se io rimango dell'idea che Fagioli è perfetto come centro della pista. Infatti il nazionale ha fatto benissima prestazione per questo motivo, secondo me. Io continuo sempre a pensare a quella maniera. E una gli troverà posto, però deve cambiare anche lui, ha delle buone qualità, però ancora l'attitudine la deve trovare, che è giovane, quello è un ruolo molto difficile, non è semplice, deve trovare dei tempi, devi delle volte lavorare con la difesa, insomma, quando cresci lì sei un giocatore vero.
1: Ecco, prima di lasciare Tauro, Tommaso e Lorenzo, volevo anche chiedergli, visto che parliamo di singoli, chi è più curioso di rivedere in campo Sauro Fattori in questa partita, insomma, che come dicevamo sarà importante perché aprirà il nuovo ciclo di questo campionato.
0: No, io sì, la verità, il mio giocatore piace molto, io mi aspetto dei gol, in genere, mi piace molto, secondo me è stato, io lo consiglio, il migliore acquisto, l'ho detto anche dopo la tripletta rimasta attorno a Venezia, non è che,
1: Non ti smentisci.
0: no, perché secondo me in genere delle potenzialità enormi, poi rimasta attorno, cioè, non lo so, però il personale vedete la matriz che è anche giusto dare un'occhiata in genere. Vediamo le cose.
1: Benissimo, allora vi restituiamo la linea. Tommaso, avete ancora una domanda? Diteci voi.
2: No,
3: A posto
2: perfetto
3: così.
2: così, lasciamo a voi poi la possibilità di entrare nella seconda parte della trasmissione, salutando e ringraziando naturalmente Sauro Fattori. Ciao
3: Ciao
2: Sauro.
3: Sauro, grazie.
1: Grazie, a più tardi.
3: Grazie ancora a Lucia Petraroli. Allora, siamo in attesa delle vostre risposte al 348 7513 933 oppure allo 055 77 111 71. Andiamo in pubblicità e poi torniamo per la seconda parte.
4: Radio Firenze Viola è la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
5: Antico Forno Bacci a Campi Bisenzio vi aspetta per farvi assaggiare le proprie specialità. Pane, pizza, schiacciate e pasticceria. Venite a trovarci in via Rucellai 40. Antico Forno Bacci, tifosi viola da sempre!
6: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
7: Ragazzi, ma lo sapete che allo 00 non si mangiano solo pizze buonissime, ma anche specialità di pesce? Oh, io stasera ci vado.
8: Dai retta, Gianfranco Monti. Per i 20 anni di attività allo 00 tornano le padelle. Astice, scoglio, vongole e zuppe di mare caldo e moscardine. Cerca Ristorante Pizzeria 00 su Facebook.
9: Tutti i sabati su Radio Firenze Viola va in onda Firenze in campo. Calcio e non solo, la trasmissione di approfondimento sulla Fiorentina e sul mondo sportivo. Dalle 14 alle 17 in compagnia di
10: Fabio Ferri.
9: Firenze in campo, solo su Radio Firenze Viola.
11: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. Firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.

0: prossima tu c'è Tommaso Borghini in studio. Riparto da un messaggio di Stefano Taxi. Secondo me è passata sotto traccia la frase di Vanoli oggi, tra virgolette, dalla nazionale si può prendere spunto come Fagioli in mezzala. Quindi dico, e se domani ci sorprendesse con Ulai centrale e Fagioli appunto mezzala?
1: Giusto Stefano, hai ragione, è vero, quando l'ho sentita quella frase anch'io ho avuto una sensazione che Vanoli facesse riferimento a questa possibilità.
0: Però scusa,
1: però ancora
0: ora c'è bisogno di aspettare, cioè di vedere la nazionale per sapere che no, Fagioli può giocare mezzala?
1: Assolutamente no, però allo stesso tempo, rivedere Fagioli giocare comunque due partite impegnative contro avversari impegnativi, in particolare la Francia, nella posizione di mezzala, e comunque crederci in una partita ufficiale, un conto è farlo provare in allenamento, vederlo in una partita importante per lui, perché tornava a nazionale dopo anni, aveva voglia di dimostrare, l'hanno messo in quel ruolo lì, ha dimostrato di poterci stare, probabilmente ti può accendere anche una lampadina a un allenatore che certamente Fagioli deve ringraziare, perché più volte lo ha, insomma, l'anno scorso, ma anche quest'anno l'ha rimesso al centro, ma non solo fisicamente nel senso di campo, ma al centro della Fiorentina proprio come giocatore, no? E quindi non lo so se gli chiederà di fare questo cambiamento. Secondo me lo stesso Ulai può giocare tranquillamente nella posizione di mezzala, perché è un giocatore che tecnicamente forte, dotato di corsa, è giovanissimo, si può adattare bene, e poi il fatto che sia un po' arrembante come è, no? A volte esce dagli schemi, se tu lo fai da mezzala
0: è diverso
1: no? Tu mi insegni a farlo davanti alla difesa, magari mi perdi un pallone sanguinoso e poi vanno in porta. Chiaro, anche da mezzala bisogna essere disciplinati tatticamente, però lì puoi dare più spazio, no, all'estro, che non dal regista. Dal regista devi essere molto attento. Quindi non lo so, tutte e due lo possano fare. Io vedrei più sinceramente eventualmente Ulai in posizione di interno e Fagioli lasciargli la regia. Però i due sono interscambiabili, quindi avresti la possibilità di fare il doppio play, perché
0: sì,
1: nelle partite si può anche variare, no? Il doppio play è un la Fiorentina quando aveva, per esempio, faccio due esempi incredibilmente più forti e più importanti, Pizarro, Borca Valero, a volte succedeva che lo stesso Borca, no, facesse una sorta di il regista anche lui, quindi ecco, potrebbe essere una coppia simile con le dovute proporzioni.
0: Sì, certo, insomma,
1: con le dovute proporzioni, perché parliamo di giocatori che hanno fatto la storia del calcio viola e non solo,
0: devono ancora crescere loro,
1: certo, e molto.
0: Non so se siamo pronti per ricollegarci con Lucia Petraroli.
1: Ancora qualche secondo. Quindi andiamo avanti.
0: Allora, no, perché Damiano, in riferimento, questo era il messaggio in riferimento a quando c'era Sauro, perché anche lui aveva una camicia bianca, se non
1: mi
0: sbaglio.
1: Mi pare, sì.
0: C'è anche Sauro, un cuore bianco. Che serata, mi manca solo Birillo Orlandini, San Fedanino, Docche.
1: Grande Birillo, lo salutiamo se è all'ascolto. L'abbiamo ospitato anche telefonicamente più volte al brivido viola, e siamo tutti scoloriti.
0: Neri da Pistoia dice: ma perché Ulai centrale che non l'ha mai fatto, o a due o mezzala? È un mediano con tanta tecnica e grinta, ma Fagioli non si tocca.
1: Noi non vogliamo toccare Fagioli, cioè io
0: diciamo che si possono toccare tutti, cioè poi nel centro, poi Fagioli, anzi semmai l'attenzione erano dirottate su altri singoli.
1: Sì, senz'altro. No, cioè questo nasce dal messaggio sicuramente di Stefano precedente, che parlava della possibilità di utilizzare Fagioli come è stato utilizzato in nazionale, quindi una posizione diversa rispetto a quella che occupa nella Fiorentina. Secondo invece il nostro ascoltatore Neri, mi sembra,
0: sì, Neri da Pistoia,
1: Fagioli va lasciato lì nel mezzo. È un'opinione anche questa condivisibile, nel senso che toccare un qualche cosa che inizia a funzionare potrebbe, no, avere degli effetti anche negativi, perché la Fiorentina nelle prime tre giornate è stata un embrione, sì, di squadra. Adesso sta cominciando a diventare squadra e quindi deve avere delle certezze, deve avere la possibilità di giocare più partite con giocatori, con gli interpreti, no, che gli stessi interpreti, perché una squadra si costruisce anche così, al di là dei cinque cambi che poi sono fondamentali. Io condivido molto quello che ha detto Sauro Fattori prima riguardo Angier, cioè il giocatore diciamo svedese, anche se insomma le origini non sono quelle, però ha una capacità di corsa, uno strappo da grandissimo giocatore, se riesce a insomma a entrare con la testa giusta nelle partite può essere davvero grande protagonista anche a Genova, perché io immagino un Genoa che non è che ti può solo aspettare, hanno un punto solo in classifica,
0: no, devono
1: fare qualcosa, se si espone un pochino e questo ragazzo gli dai la palla sulla corsa è un attimo ti arriva in aria in un secondo, e quindi deve essere, insomma, la Fiorentina deve essere intelligente domani, cioè non deve prestare troppo il fianco secondo me al Genoa, ma allo stesso tempo essere cattiva nelle ripartenze. Lui deve migliorare nella fase,
0: sì, deve essere, come si vuol dire, più cattivo in fase realizzativa,
1: deve
0: più
1: realizzare concreto.
0: esatto. Allora vogliamo andare con un po' di risposte al quizzone?
1: Assolutamente sì.
0: Ok, allora chi poteva essere il primo a tentare la risposta se non il grande Bomber Viola,
1: che cerca di recuperare
0: ricordiamo il Walter da Roma, 2 punti per ora
1: stasera. Walter per ora
0: però
1: non si
0: Walter
1: sentito.
0: Non si è sentito. C'è qualcosa di particolare a Roma? Bene, allora ci fermiamo un attimo perché torniamo dalla nostra Lucia Petraroli e i suoi ospiti. Vai Lucia.
2: Eccoci tornati in diretta, l'incursione riuscita, perché qui accanto a me ovviamente
3: ma abbiamo gli ospiti 5 minuti sbaglio.
1: Ci siamo salutati prima,
0: siamo migliorati
2: dallo studio al ristorante, però adesso sei in una situazione molto buona tra pochissimo.
3: E io manderei già la sigla se voi siete d'accordo, perché c'è un fritto misto napoletano che mi aspetta.
2: Esatto.
1: Fai venire l'acquolina in bocca, ci fai venire. Vabbè.
3: Potete capire i profumi,
2: esatto,
3: no, il forno, la legna, non potete capire, cioè, mandiamo la sigla direttamente, basta, viva Monzù, viva la cucina napoletana, insomma.
2: Allora Costantino, però torniamo a noi, perché ciclo di ferro che ci attende, no? La Fiorentina prossime 6 gare consecutive prima della sosta di novembre, perché tra un mese neanche ci sarà nuovamente la sosta, e soprattutto sfide probanti, perché incontreremo dopo Genoa Como, Inter e Atalanta. Sarà questo il banco di prova per vedere qual è davvero la Fiorentina di Vanoli?
3: Guarda, Vanoli oggi in sala stampa mi ha anticipato. Io qualche giorno fa, proprio dai microfoni di Radio Firenze Viola, ho detto il campionato della Fiorentina inizia domani a Genova. Io ho pronosticato, che a me piace fare i pronostici, non so se i ragazzi in studio la pensano come me, a me piace giocare sui pronostici, col bravo e buon Giacomo Calassi, non più tardi di mercoledì ho detto un punto a Genova. Un punto mi sembra la prossima in casa col Como, poi andiamo perdiamo con l'Inter, me lo dico anche solo per scaramanzia, poi andiamo, vinciamo con Sassuolo, Juventus e Atalanta, Zazza 11 punti più 4 siamo ai buio, 11 più 4 la pizza sta uscendo, i frittini, quindi 11 punti più 4 15. È dura perché siamo in ripresa, abbiamo perso 3 partite, partiamo sempre con l'handicap ultimamente, sono 3-4 stagioni che la Fiorentina regala sempre il primo mese e mezzo della stagione, però sono particolarmente fiducioso e ottimista perché c'è, e sono d'accordo anche i ragazzi in studio, qualità finalmente, c'è anche l'imbarazzo della scelta al netto della brutta notizia di oggi dell'infortunio di Antà. Quindi cioè, ci sono le alternative, quindi anche Vanoli ha voglia veramente di resettare quello che è successo l'anno scorso e fare una stagione da protagonista della Fiorentina. Quindi cosa dobbiamo dire altro? Io gli 11-12 punti me li prenderei, ragazzi, non so cosa ne pensate voi.
1: Ma senti Costantino, prima di lasciarvi al meritato pasto ti chiedo guarda, non lo dire a me che ancora insomma sono lontano rispetto a te dal pasto, però
3: ti penseremo
1: ti chiedo a questo punto, visto che hai fatto dei pronostici, domani secondo te chi può essere il giocatore decisivo della Fiorentina, fermo restando che io spero che si vada anche a vincere, ma mi rendo conto della tua cioè della difficoltà della partita per tanti aspetti, non ultimo quello ambientale, però ecco, chi vedi nella Fiorentina in questo momento che potrebbe essere l'uomo partita, l'uomo che la decide, che insomma che accende i tanti tifosi che andranno domani appunto a Genova a seguire la Fiorentina?
3: Sì, intanto troveremo un clima, l'avete già detto, immagino incandescente, certo. Che loro sono in affanno, hanno bisogno di punti, la situazione di De Rossi è molto critica, probabilmente cambierà anche il direttore sportivo a breve se non è già cambiato. Lo sai, io su chi ho fiducia domani, vuoi per il campo, vuoi per l'ambientazione, vuoi per come gioca in difesa il Genoa? Pellegrino. Io dico Pellegrino, mi espongo, perché potrebbe essere veramente la sua partita.
1: Bene, allora noi segniamo
0: tutto. È già tutto agli atti.
3: Come ti chiami?
2: Grazie, la tecnica.
3: Lasciaci al buio che meglio vengo meglio io. Grazie.
1: Comunque è tutto agli atti, se Costantino azzeccherà pronostico e addirittura marcatore, insomma, le qualcosina. Ecco, li faremo. Venerdì prossimo ci risentiremo. Vai,
0: benissimo. Allora possiamo lasciare la vostra serata.
3: Ciao ragazzi,
2: da Monzù, quindi mi raccomando, venite a Sesto Fiorentino a mangiare una pizza.
3: Piazza 4 novembre.
1: Un abbraccio a tutti voi.
0: Grazie a Lucia Petraroli, a Costantino Nicoletti, anche a tutti gli altri ospiti che si sono
1: alternate alle risposte.
0: Sì. Allora vado
1: merita.
0: Veloce perché siamo in chiusura, perché dopo di noi arriva Extra Viola. Allora, una Bomber Viola, è una particolarità è che entrambe le partite tra Genoa e Fiorentina si disputarono alla 10ª giornata. La seconda, mi pare, fu che le reti della vittoria della Fiorentina per 1-0 furono segnate da Pasquale e Gosens, entrambi capitani in quelle occasioni.
1: Allora, Bomber è bravissimo, nel senso che sta trovando delle situazioni alle quali non aveva pensato probabilmente neanche Stefano Borgi, e è andato vicinissimo alla soluzione per quanto riguarda la seconda risposta, e per quanto riguarda la prima, sinceramente della 10ª questo non era preso in considerazione. Stefano Borgi però, una, sei molto vicino a quella che è la soluzione. Pensiamo, hai detto Pasquale e Gosens, no? Pasquale e Gosens,
0: perché poi c'è anche,
1: cosa fanno?
0: Perché poi c'è Francesco che ne dice solo una.
1: Sì.
0: E dice Genoa Fiorentina 0-1 Pasquale, vabbè, la data, sì. Genoa Fiorentina con la due gol dei terzini.
1: Questa due gol dei terzini sinistri. Peccato, perché Bomber ci è andato vicinissimo, che il fatto che fossero capitani sinceramente è una circostanza che non avevamo preso in considerazione. Certamente sono entrambi terzini sinistri, e quindi è una caratteristica peculiare che Stefano Borgi aveva sottolineato nel suo quizzone. Quindi il punto in questo caso va a Francesco, e Bomber è andato vicinissimo. C'è un'altra situazione, questa è più difficile. Se siete in grado, vi posso dare un suggerimento. Riguarda, diciamo, se tu fai un gol, generalmente c'è qualcuno che ti aiuta a farlo. Ecco, vediamo se con questo suggerimento,
0: cioè chi aiuta a farlo, e arriva Gian Nattato.
1: L'assist ce l'ha fornito, cioè, in questo
0: impeccabile,
1: caso.
0: Impeccabile,
1: elegantissimo, lo vedrete tra poco. Però ecco, io vi ho dato un suggerimento, manca pochissimo.
0: Sì.
1: Se qualcuno al volo riesce a darci la risposta, nel frattempo
0: ti faccio un'ultima domanda. Sì. Mastantuono sì o no dal primo minuto?
1: Mastantuono, io non ci rinuncio a Mastantuono, soprattutto anche perché non ci sarà già Atta, che comunque a livello di classe è uno degli elementi più importanti della Fiorentina, quindi per me sì, è un ragazzo di 19 anni e quindi può tranquillamente, ha avuto i suoi giorni per riposare, può tranquillamente giocare dall'inizio, e poi comunque ci sono tanti altri giocatori che possono entrare a gara in corso e deciderla, perché la Fiorentina ha anche in panchina dei giocatori insomma molto forti, molto abili tecnicamente, che possono deciderla. Però io non ci rinuncerei dall'inizio, anche per dare al Genoa un po' di pressione, perché secondo me con Mastantuono in campo la Fiorentina fa più paura dall'inizio.
0: Allora, Bomber Viola, è stato De Gea a favorire il gol di Gosens?
1: È stato De Gea a favorire il gol di Gosens, a noi invece ci risulta un'altra situazione, quindi vediamo se...
0: Ecco le sue parate decisive.
1: Ah, ok, questa è stata bellina. Giusto. Grande bomber, allora diamo la risposta.
0: Vai.
1: La più facile è che entrambe le vittorie furono decise da due terzini sinistri o due esterni sinistri, che dir si voglia, in campo, e la risposta ce l'ha data Francesco. Robin Gosens 2 anni fa e Manuel Pasqual nel 2012. La più difficile: entrambi gli assist di questi due gol furono fatti da calciatori argentini, quindi Lucas Beltran per Gosens, cross dalla destra per l'inserimento del tedesco, Gonzalo Rodriguez per Pasquale. Io me la ricordo bene questo assist, perché fu un lancio, come ci scrive Stefano, lancio dalla difesa di 50 metri per la corrente Pasqual, che salta Frey, l'ex di turno, con un pallonetto e dà la vittoria alla Fiorentina. Mi ricordo quel lancio millimetrico preciso che mi ha ricordato addirittura i lanci che faceva il grandissimo Giancarlo Antognoni per la bellezza del lancio.
0: Allora, vedi, subito Stefano dice: correggo, nel 2024 il capitano era Quarta e non Gosens.
1: Ok, quindi in questo caso non era capitano Gosens.
0: Bene, siamo arrivati in conclusione. Grazie a Tommaso Borghini.
1: Grazie a voi, buon venerdì sera a tutti.
0: Grazie a Stefano Cherubini che ci ha coordinato dal vetro. Da Lorenzo Mattucci, una buona serata. Ciao.
4: Incoming message. Leggila, ascoltala, guardala.
5: Buonasera dalla redazione.
6: In primo piano la cronaca: sono stati disposti gli arresti domiciliari per il datore di lavoro di Salvatore Calignano, l'operaio morto dopo essere precipitato dal tetto di un capannone a Caivano, in provincia di Napoli, lo scorso 2 ottobre. L'uomo è indagato per omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche e omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro. E intanto oggi un imprenditore edile di 62 anni ha perso la vita nella mattinata a Filago, in provincia di Bergamo. È rimasto schiacciato da un mini escavatore mentre lo stava scaricando da un camion.
5: Una sesta persona è rimasta vittima della cosiddetta banda della mini car nera. In mattinata un 67enne si è recato ai carabinieri della stazione di Roma Monteverde Nuovo per denunciare quanto sarebbe avvenuto la sera del 4 ottobre. Secondo quanto raccontato, l'uomo stava percorrendo a piedi viale dei 420 quando è stato avvicinato da una microcar di colore nero con la bordo due soggetti. Il passeggero lo avrebbe colpito al fianco con un tubo di plastica. Intanto spunta il primo identikit dell'aggressore. Come anticipa la Repubblica, si tratterebbe di un ragazzo biondo tra i 16 e i 18 anni.
6: Cani beagle utilizzati come cavi e sottoposti a sperimentazioni e test farmacologici che non avrebbero rispettato i rigidi protocolli ministeriali, subendo così gravi maltrattamenti fino alla morte provocata dai test stessi o per eutanasia. A scoprirlo i carabinieri forestali, che hanno denunciato 14 soggetti, tra cui rappresentanti di una multinazionale veneta operante nel settore della ricerca e dello sviluppo farmaceutico. I 17 beagle trovati ancora vivi sono stati salvati e affidati a delle associazioni.
5: Ammonta a 1,5 milioni di franchi svizzeri, poco più di 1,6 milioni di euro, il conto degli ospedali svizzeri per le cure ricevute dai ragazzi italiani rimasti feriti nel rogo di Capodanno al locale Le Constellation di Cremona. Complessivamente 12 italiani sono stati curati in ospedali svizzeri dopo l'incendio per periodi di tempo variabili.
6: Il premio Nobel per la pace 2026 è stato assegnato a Navi Pillay, giurista sudafricana. È stata premiata per il suo contributo alla promozione della pace attraverso il diritto internazionale. Tra le altre cose, l'anno scorso ha accusato Israele di genocidio a Gaza. Critiche per la sua premiazione sono arrivate da Israele e dal presidente americano Trump, e intanto gli Stati Uniti hanno annunciato sanzioni contro la Corte Penale Internazionale. L'Unione Europea fa sapere che collaborerà invece strettamente con la CPI per garantire che continui a operare in modo efficace e si dice pronta ad adottare tutte le misure necessarie per consentire alla Corte di svolgere il proprio lavoro.
5: Il calcio: Vincenzo Montella non è più il commissario tecnico della Turchia, ora è ufficiale. L'allenatore italiano paga la delusione dei mondiali estivi e il pessimo inizio in Nations League, con 4 sconfitte su 4 nelle sfide contro Francia, Italia e Belgio, con 11 reti subite e appena 2 segnate. Al posto di Montella, il primo candidato della federazione turca per sostituirlo è Arda Turan.
6: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Buon proseguimento di serata.
7: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila,

0: bianchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola, accende la tua passione, leggila, ascoltala, guardala.
1: Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
2: E invece sì, la radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
0: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Radio Firenze Viola.
3: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva di Daniele Campanari. La Formula 1, Max Verstappen ha fatto registrare il miglior tempo nella qualifica sprint a Marina Bay per il Gran Premio di Singapore davanti a Leclerc, Russell e Hamilton. Qualificati anche le McLaren e Antonelli. Problemi nell'allevamento tempi, ritardato il Q2. Nell'unica sessione di prove libere il più veloce era stato invece Russell. Secondo Leclerc, terzo Norris, poi Hamilton e Piastri. Antonelli settimo dopo 60 minuti in cui ha alternato l'uso di un'ala anteriore nuova a quella vecchia. La MotoGP nel derby tutto italiano al vertice della classe regina. La prima giornata ha premiato l'Aprilia sulla Ducati. Tre moto davanti in prequalifica. La prima quella di un super Fernandez che ha segnato anche il nuovo record della pista. Segue Bezzecchi, quindi Martin che ha vinto il primo confronto diretto con Marc Marquez, quinto e fin qui il migliore delle Ducati. Le moto di Borgo Panigale al momento inseguono, ma in top ten ce ne sono comunque quattro. Le ultime due sono quelle di un redivivo Morbidelli nono e un po' sorpresa di Bagnaia decimo. Giornata di vigilia per il Napoli che la ripresa della Serie A dopo la sosta per le nazionali ospita domani alle 20.45 il Frosinone e tra i convocati torna anche McTominay, lo ha annunciato Max Allegri in conferenza stampa. Il tecnico dei partenopei, l'obiettivo ora è pensare alla sfida coi ciociari prima di rituffarsi anche in Champions League.
4: Poi abbiamo la Champions, che comunque è un obiettivo importante, poter passare il girone. Bisogna affrontarlo una volta, ora pensiamo domani al Frosinone e poi da dopodomani penseremo a quello che è il Villarreal.
3: Il tennis, swing asiatico senza soddisfazioni per Flavio Cobolli. Dopo il KO all'esordio a Pechino, il romano esce di scena al debutto anche al Masters 1000 di Shanghai, battuto dal francese Adrien Mannarino, numero 83 al mondo, col punteggio di 6-1, 4-6, 6-3 in 2 ore e 26 minuti di gioco. Stop al secondo turno anche per Matteo Berrettini, battuto dall'americano Brandon Nakashima, testa di serie numero 16, col punteggio di 7-6, 7-5 in poco meno di 2 ore di gioco. Fuori anche Djokovic, eliminato da Urkac. Il ciclismo, il Giro di Lombardia, sarà l'ultima corsa con la maglia della Lidl Trek per Giulio Ciccone, che lascia dopo 8 anni e con anticipo rispetto al contratto. Anni in cui l'abruzzese ha conquistato, tra gli altri successi, 2 tappe al Giro d'Italia, 2 maglie azzurre sempre nella corsa rosa, la maglia Pual Tour 2023 e non solo. Ora nel futuro del corridore abruzzese ci sarebbe l'approdo alla Pinarello. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
1: Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
2: E invece sì, la radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
5: E ora via al treno di vocali!
6: A

0: accende la passione viola, solo su Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola ha liberato la belva e il suo è un richiamo preciso.
2: È inaccettabile.
1: Per vostra fortuna avete un domatore.
3: Ascolta belva, facciamo che a moderare vengo io, perché se coi tuoi richiami piovo un querele, ti rompo come i Bluetooth.
1: Ogni lunedì, dalle 19 alle 20, con Dimitri Conti e Tommaso Loreto.
4: Apri il dibattito.
5: Uno.
6: Contro tutti!
7: Quello che è accanto a lei è matto.
8: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina. Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze.

0: Guardala.
1: Hai fame? La pizzeria Time Out all'interno del dopo lavoro ferroviario in zona Piazza Puccini è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
2: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF il Costa poteva non andarci? Dai amici Viola, vi aspetto, il Costa ci va.
3: Antico Forno Giglio, in via Gioberti a Firenze. Il pane quotidiano e non solo da oltre 45 anni. Venite a provare i nostri prodotti. Pane, schiacciate, pizza e pasticceria. Delizieremo i vostri palati. Siamo tifosi Viola da sempre, cresciuti a pane e fiorentina. Vi aspettiamo numerosi all'Antico Forno Giglio, via Gioberti 151 Rosso, Firenze.
4: La passione Viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
5: Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
6: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
7: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
6: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
7: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
6: Istitutogiglio.it.
7: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
8: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
9: Casa Project Infissi. Da oltre 20 anni aiutiamo architetti, costruttori e privati a trovare le soluzioni migliori per i propri progetti. Ti sappiamo consigliare i migliori brand in rapporto qualità-prezzo e ti assicuriamo consegne rapide. Contattaci al 327 20 54 288 oppure vieni a trovarci al nostro showroom a Scandicci in via San Paolo 5/G, dove potrai toccare con mano la qualità dei nostri prodotti e ricevere una consulenza personalizzata. Casa Project Infissi. Qualità e modernità, sempre al primo posto.
10: Antico Forno Bacci a Campi Bisenzio vi aspetta per farvi assaggiare le proprie specialità. Pane, pizza, schiacciate e pasticceria. Venite a trovarci in via Rucellai 40. Antico Forno Bacci, tifosi viola da sempre.
11: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92. Il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
12: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.

0: Eureka! Eureka! Si torna a giocare finalmente! Finalmente si torna a giocare, finalmente la Fiorentina scende in campo e anche noi ci divertiamo tanto e molto di più, anche perché a noi ci piace il calcio, detto anche il gioco più bello del mondo. E se siete preparati, quando la Fiorentina gioca il giorno dopo, con me, chi c'è in studio, vi do 3 secondi per rispondere. 1, 2, 3. Eccolo qua!
1: Buonasera, buonasera a tutti.
0: Andrea Giannattasio.
1: Ciao, buonasera, buonasera.
0: Sì, perché quando c'è la formazione, poi la formazione è ufficiale, perché lui alza il telefono, chiama,
1: provo a sentire.
0: Chiama Vanoli, allora Paolo che si mette? No, guarda, ma io no, perché poi dopo...
1: Gli do anche dei suggerimenti alcune volte. No, sto scherzando, buonasera a tutti ancora.
0: Senti, incravattato, bellissimo, perché...
1: Eh sì, perché questa sosta è terminata e allora sì. Ho detto dobbiamo tornare in diretta con gli amici della TV 38 e Radio Firenze Viola, eleganti.
0: E poi hai visto ieri...
1: Lorenzo Marucci.
0: Lorenzo Marucci, elegantissimo.
1: È elegantissimo, posso fare essere a meno di Lorenzo Marucci.
0: Come si fa? Come si fa? Siamo Lorenzo Marucci, Stefano Cherubini che è al di là del vetro e che adesso ci mette in onda quello che è il titolo, ma insomma avete già capito, finalmente si gioca perché non se ne poteva più, basta. 3 settimane senza calcio di club, diciamo così, beh insomma... anche lo stesso Vanoli oggi
1: si è lamentato. Sì. Sì, tu eri con me in sala stampa al Viola sì. Park, è stato molto schietto. Paolo Vanoli ha detto: sì, per carità, è stata una sosta anche interessante perché mi ha permesso di conoscere meglio questa squadra. Però sarebbe opportuno in futuro incontrarsi con le federazioni
0: e mettersi d'accordo.
1: E mettersi d'accordo per capire quali sono i pro e i contro per le nazionali, ma anche per i club. Perché, insomma, l'allenatore ha fatto a meno di 8 giocatori per 3 settimane, esatto. Molti dei quali sono titolari.
0: Ed è rimasto un po' deluso del mancato impiego, o comunque dell'impiego ridotto da parte di Pongracic, che secondo lui invece, e ha ragione, aveva bisogno più degli altri di giocare, perché tra l'altro ritorna anche più tardi.
1: Per il mondiale.
0: Quindi... Però sono arrivate dalle varie nazionali delle notizie importanti, delle notizie positive, carichi di autostima sicuramente in Dore e Fagioli, ma direi anche in G. Che si dice in G?
1: Gie.
0: Gie, ecco in Gie, perfetto, grazie perché almeno mi recupero. Bada che eleganza, Andrea. Quindi insomma ci sono delle notizie positive. Io direi di andarci subito a sentire... Il contributo ci ha preparato il nostro Pietro Pellicciari e poi ci ha preparato anche le formazioni, sempre su suggerimento di Andrea Giannattasio, sulla conferenza stampa oggi di Vanoli al Viola Park.
2: I numeri non dimostrano i pochi punti, quindi dobbiamo stare molto attenti. È una squadra che secondo me è cresciuta tanto, sa pressare bene e soprattutto sappiamo benissimo che penso che sia il campo più difficile per portare via punti il Marassi, uno per l'atmosfera, quindi come ho detto i giocatori ci sono più partite all'interno della partita e noi dobbiamo essere bravi a capire i momenti dove secondo me forse col Napoli c'è mancata questa lucidità di capire quando era il momento di soffrire, l'abbiamo capito, ma il momento di uccidere la partita lì abbiamo mancato, però sono cose che ci dobbiamo lavorare, però questo sappiamo benissimo la loro situazione, sappiamo benissimo quanto il pubblico, il Marassi trascini e noi su questo dobbiamo essere preparati, un altro step per la nostra crescita.
0: Bene, un altro step, lo step importante sarà l'approccio, perché mi sembra di poter dire è una cosa che accomuna anche la nazionale, secondo me l'approccio alla partita è fondamentale, cioè come tu entri in campo, quella sana cattiveria agonistica, quella voglia di vincere che ti porta anche a collaborare con i compagni di squadra.
1: Sì, tra l'altro la Fiorentina, almeno in campionato, nelle 2 gare della gestione Vanoli è sempre andata in svantaggio. Poi col Venezia ha vinto, col Napoli ha pareggiato e penso meritasse anche di vincere, però formalmente è sempre andata sotto. Certo. E io mi aspetto che domani il Genoa abbia una reazione di nervi, una reazione di istinto, di rabbia, di pancia, quantomeno nella prima mezz'ora, perché comunque sia non può rimanere nei bassi fondi di classifica. De Rossi insomma ha chiesto ai suoi giocatori una reazione importante e quindi credo che l'aggressività della squadra rossoblu sarà notevole almeno in avvio. Certo. Poi è chiaro che la Fiorentina è più forte, ha una panchina più profonda, il Genoa ha tantissimi infortunati, la Fiorentina rinuncerà soltanto ad Attà e poi ne parleremo, quindi è chiaro che Viola hanno dalla loro delle armi in più, però certamente, come dicevi tu Luis, l'approccio, l'inizio di partita sarà essenziale.
0: Ecco, a proposito di Attà, non sarà della partita, ha questo problema all'addome, è un problema che a quanto pare non si risolve in poco tempo, perché anche nelle 3 settimane ha provato a recuperare, ma non ci stava niente da fare.
1: Io sono preoccupato, l'ho già detto oggi a Radio Firenze Viola, lo ridico adesso. Sono preoccupato perché, come dicevi correttamente tu, se già prima della sosta il giocatore giocava a scartamento ridotto, tu fai per lui un piano di recupero di 3 settimane e alla prima partita dopo la sosta non è disponibile, allora è un problema. Oltretutto, ci siamo informati con dei medici, il problema all'addome, o almeno come l'ha definito la Fiorentina oggi, non è una definizione medica precisa, quindi può essere tante cose quello che ha Attà. E la cosa che più mi fa preoccupare è che l'allenatore non si è voluto sbilanciare sui tempi di recupero. Ecco, questa è la cosa che più mi lascia perplesso, perché sì, può essere ancora una settimana, come può essere ancora un mese.
0: Certo, l'importante è che venga recuperato, perché come ha detto, abbiamo bisogno di questo giocatore che però poi ci dia continuità. Perfettamente ragione, perché non è che metti un giocatore qualsiasi, metti Attà, che ti può veramente cambiare, quando sta bene, le sorti di una partita e anche il movimento della squadra. Quindi giustamente Vanoli dice, sai cosa, finché non è al 100% è inutile rischiarlo, perché non posso partire con un certo tipo di gioco, costruire un certo tipo di centrocampo e poi dopo trovarmi magari che mi manca lui e con chi lo sostituisco?
1: No, certo. Mi permetto di tirare un po' le orecchie anche alla Fiorentina, perché abbiamo scoperto oggi di questa problematica all'addome del giocatore, laddove nelle settimane scorse la società ci diceva, non certo per scelta sua ma su indirizzo dello staff medico, laddove dicevo ci diceva che il giocatore lavorava a parte per recuperare la condizione migliore. Alla fine si è notato e si è scelto di dire che aveva un problema, che ha tuttora un problema. Forse era più utile dirlo prima, anche per mettere al riparo Attà da dei giudizi, forse anche da parte nostra, affrettati sulle sue prestazioni. Ragazzi, Attà, tranne la gara col Frosinone, e c'era ancora grosso, non ha concluso una partita a 90 minuti. Quindi vuol dire che chiaramente conviveva con un problema. Allora, tu, società, vuoi mettere al riparo il tuo giocatore da delle critiche preventive? Spiega nero su bianco, con trasparenza, che cosa ha questo ragazzo. Se lo dici dopo un mese in cui ha fatto lavoro individuale e non ha comunque recuperato,
0: può entrarci il procuratore che magari non voleva far sapere.
1: Secondo me è un errore di comunicazione che nasce dallo staff medico, ma devo dire che non è nuovo lo staff medico, errore di comunicazione.
0: Allora, caro Stefano Cherubini, io non avevo neanche dato i numeri, nel senso, non è che vi do numeri per giocarli, no? I numeri per mandare WhatsApp 348 75 3933, e avete già inondato con i vostri WhatsApp audio e le nostre linee, e mentre ho visto già tanti messaggi al 331-4303-200, alcuni addirittura si complimentano per l'eleganza di Don Andrea Giannattasio. Allora, Stefano, andiamocelo a sentire i messaggi che ci hanno mandato i nostri amici e naturalmente noi li commentiamo in diretta.
3: Buonasera a tutti.
0: C'è Cittino, senti.
3: Sto Attà è sempre infortunato. Questo qui è un altro Goodmunds.
4: No. Buonasera a tutti, buonasera dottore Andrea. Dice bene mister Vanoli, Genoa è un campo terrificante, ci si guarda in faccia l'uno con l'altro da curva a curva, è dall'inizio alla fine una bolgia, una cosa micidiale. Se si riesce a fare risultato domani sera a Genova, allora ragazzi ce la giochiamo anche le altre, perché vuol dire che siamo veramente forti. Riccardo dallo stadio.
5: Buonasera extra viola. Vedo pizza. Un Giannattasio in versione dottor Andrea, come un ascoltatore tutte le mattine ti chiama quando manda i vocali e non mi ricordo come si chiama.
1: Riccardo.
5: Mentre te, Luis, diciamo... Dimmi. Tu sembri un infermiere, vai.
1: Un mestiere onorevole.
5: Pizza da campi.
1: Un mestiere onorevole.
0: Poi mi spiegherai perché sembri un infermiere, perché non è che ho
1: il camice
0: bianco, però comunque va bene.
1: Un barelliere.
0: Beh, il pizza da campi, anche lui grande appassionato di ciclismo. Beh, io ho visto anche passare un paio di messaggi. Se si perde con Genova, poi ci sei Como, l'Atalanta, la Juve, si perdono tutte.
1: No, su questo non sono d'accordo.
0: Ragazzi, via.
1: Io credo che l'unica vera grande partita difficile sia quella con l'Inter nel calendario che ha la Fiorentina da qui fino alla prossima sosta, perché non vedo proibitive né la gara con il Como, né la gara con l'Atalanta, né la gara con la Juventus, che sono le tre difficili prossime. Poi in più la Fiorentina avrà anche il Sassuolo, insomma. Certo. La Fiorentina deve muovere la classifica domani. Io, se la Fiorentina uscisse con un pareggio, non ti nascondo che sarei deluso, l'ho detto anche stamattina, perché secondo me se la Fiorentina vuol fare un campionato di vertice o quasi, deve vincere. Però questa sosta è stata molto anomala, Luis. Tre settimane, il Genoa
0: sia per noi che per loro, però.
1: Sì, sì, però loro venivano da un momento così negativo che, insomma,
0: forse gli ha...
1: Non lo so, magari sono compattati.
0: Però hai ritrovato un Fagioli che è rinato, un Dur che continua a crescere in maniera esponenziale. Jake sicuramente potrebbe essere della partita. A proposito, andiamoci a vedere le formazioni. Guardiamo prima quella del Genoa. Facciamo un po' soffrire i nostri, se no è troppo facile. Allora,
1: Bilov in porta.
0: Sì, sì, sì, va bene, questa la vedete, la formazione è più o meno non quella migliore, credo.
1: Eh no, gli mancano un sacco di calciatori.
0: Sì.
1: A cominciare da Colombo.
0: Colombo, insomma, che era un bel punto di riferimento, perché male. L'anno scorso
1: ci fece gol da terra, ricordi?
0: Sì, era... i 2-2 passarono un vantaggio loro, si pareggiò, poi si tornò in vantaggio noi. E poi ci pareggiarono loro.
1: Sì, ed era la partita d'esordio sia di De Rossi che di Vanoli, tra l'altro. Sì. È un Genoa rimaneggiato, ha tantissime assenti, ne ha 5-6, soprattutto Colombo. Insomma, in attacco è una squadra fortemente rivisitata, con si è fatto male anche Sol, il centrocampista svizzero, durante la pausa per la nazionale. Hanno un paio di giocatori sicuramente di qualità come Traoré ed El Shaarawy, che non sono al 100%, quindi non dovrebbero partire dall'inizio. Hanno questi tre difensori oggettivamente buoni, perché Marcandalli, Ostigard e Vasquez sono secondo me dei buoni centrali, ma ne stanno combinando una più di Carlo in Francia in questo inizio di stagione, hanno sbagliato di tutto. Secondo me potrebbe essere questa l'arma vincente per la Fiorentina, cioè approfittare delle amnesie della squadra rosso-blu.
0: Ormai ci ha segnato, se non sbaglio, vero?
1: Sì, sì, sì.
0: In nazionale, quindi Vitigna, beh, è un giocatore tecnicamente molto molto interessante.
1: Hanno anche Messias, sì, Baldanzi, sì, che comunque sia un giocatore interessante, a me non è mai piaciuto, ma sicuramente ha degli estimatori. No, per l'amor di Dio, è una formazione che non vale il penultimo posto in classifica, cioè ce ne sono ben altre che sono sopra e che sono più deboli del Genoa. Vedremo. Come diceva un ascoltatore, e giustamente diceva Vanoli, il pubblico di casa può giocare un importante.
0: Sì, io tante volte, e non solo per la Fiorentina, sono stato a Genova sia fronte Sampdoria sia fronte rosso-blu, è pesante, cioè sì, ha una spinta spaventosa, al di là del fatto che lo stadio è meraviglioso perché ricorda proprio gli stadi inglesi, sì, ma la spinta che arriva dalle curve è veramente notevole, forte, intensa, passionale, come dovrebbe essere, insomma, nelle curve di ogni squadra. E andiamoci a vedere adesso, Stefano, invece la formazione della Fiorentina, probabile formazione della Fiorentina, con De Gea, Jimenez, Dragusin, Ranieri, Valdepeñas, Dur, Fagioli, Mastantuono, Gonçalves, G e Pellegrino. Ma sei sicuro Pellegrino? E soprattutto sei sicuro con Gonçalves?
1: Allora, i dubbi sono tanti. Per più motivi, naturalmente, perché quando hai una sosta di tre settimane, naturalmente l'allenatore rimescola le carte. Noi abbiamo messo in campo molti giocatori che sono stati in nazionale, perché io vedo Dragusin, sì, Dur, Fagioli, Mastantuono e Ngie, sono tanti. Però l'allenatore mi è parso molto schietto oggi, insomma, nel dire che comunque sia Mastantuono, per esempio, sta bene, può giocare, Fagioli e Ndur sono tornati benissimo, così come Ngie.
0: Per lui sarebbero la futura linea mediana della nazionale, sì, Ndur e Fagioli.
1: Sì, sì, può darsi che prima o poi sarà così. Io credo che andremo con questa formazione, con Gonçalves, che è un elemento che ti dà contribuisce a dare alla Fiorentina un atteggiamento molto più grintoso, molto più d'assalto. L'alternativa, in assenza di Attà, ecco, è mettere o Ulai o, credo più probabilmente, Brescianini a fare la mezzala e trasformare questo assetto in un 4-3-3.
0: Sì,
1: giocare con soltanto due esterni, certo. Mastantuono e Gigi.
0: Io ho qualche perplessità su Mastantuono subito dal primo minuto, visto che, insomma, è vero che non è più come una volta, quindi il jet lag non esiste, o comunque veramente molto limitato. Non mi sorprenderebbe che partisse Gonzalves a destra e appunto centrale un altro giocatore che possa, che potrebbe essere appunto, come dicevi te, fare un 4-3-3, perché insomma Mastantuono è quello che può spaccare la partita.
1: Guarda, io la penso come te, nel senso che se io fossi allenatore, un giocatore che è arrivato mercoledì sera dall'Argentina, che ha fatto un allenamento e mezzo col gruppo, anch'io lo gestirei così. Però oggi in sala stampa, tra l'altro la domanda gliel'ho fatta io, mi è parso molto chiaro Vanoli, cioè Mastantuono sta bene, può giocare ed è pronto. Magari ha dato delle risposte in allenamento più che soddisfacenti.
0: Sì, sì, sì, certo. Poi sono anche molto curioso di vedere come è stato fatto il lavoro sugli esterni difensivi, perché gli esterni difensivi dovrebbero essere quelli che, andando sul fondo, mettono pallone in mezzo. Siccome ci sa due attaccanti, uno 1,94 Beto e l'altro 1,92 Pellegrino, ma insomma io penso che qualche cross che arriva dall'alto, sì, di testa lo potrebbero prendere.
1: Ti vedevo scettico su Pellegrino, perché? Volevi Beto te?
0: Ma io aspetto anche Beto, insomma, Pellegrino sicuramente è un giocatore importante, però fisicamente, dovendo forse giocare, fare anche una partita molto più fisica che altro, credo che in attacco lui da solo possa portare via almeno un paio di giocatori, perché cioè non è facile affermare Beto.
1: No, tra l'altro Beto è uno dei nazionali ed è quello che è tornato prima, perché lui, sì, è tornato addirittura sabato di settimana scorsa. Esatto. Quindi ha fatto un'intera settimana
0: con un assist.
1: Con un assist contro la Tanzania. Quindi lui è anche uno di quelli che, volendo, ha lavorato maggiormente con questo gruppo durante la sosta. Vediamo, io credo che ho messo Pellegrino semplicemente perché penso che si voglia andare un po' più sulla linea della continuità. Ecco, Pellegrino gol col Pisa, Pellegrino in campo col Napoli. E Pellegrino penso in campo domani con il Genoa. La Sampdoria salutiamola, ma sta anche perdendo Avellino, mi sembra, in questo momento.
0: Ma sì, stavamo guardando prima. Sì. Allora Stefano, sono arrivati altri audio, damocela sentire prima della chiusura.
6: Buonasera ragazzi, certo noi dobbiamo iniziare in maniera decisa. Il Genoa si deve preoccupare, perché quando una squadra, un allenatore così in bilico, e se lo trascina, diciamo, se l'è trascinato per altri 15 giorni, ma poi è lì, quando una squadra non va, secondo me non va. Hanno un gran tifo, per carità, ma se la Fiorentina entra in campo decisa, è il Genoa che si deve preoccupare. Possiamo dare una spallata a De Rossi. Saluti Marco dalle Cure.
7: Ciao Luis, ciao Sorgian Attasio, ma è per me sono due le cose: o gli ha un mal di pancia in senso lato, o se no gli è incinta.
1: No,
7: sono due le cose, non c'è altro. E comunque occhio a domani. Occhio a domani.
0: Sì,
7: occhio, sì, ciao ragazzi.
8: Sera Luis e Andrea. Allora, vista la situazione di attacco, io spero si risolva presto, ma dovesse diventare uno di quei problemi che si trascinano per mesi, purtroppo, come abbiamo già visto accadere in Fiorentina, perché non si può mai dire nulla. A gennaio diventa ancora più importante aggredire un centrocampista sul

0: con caratteristiche che in questa rosa non esistono.
1: Per esempio?
0: No, uno alla Koné della Roma, cioè ora non Koné perché è un altro giocatore che costa una tombola, sì, ma con quelle caratteristiche lì, un incontrista, un recuperatore di palloni, non certo un'altra mezzala offensiva, non certo un altro play. Io a Torreira voglio un gran bene, ma in questo momento mi pare che l'allenatore abbia battezzato Fagioli play e in alternativa c'è Ulai, poi prima o poi giocheranno insieme, ma per me Torreira sono soldi buttati via, cioè devi prendere un giocatore di sostanza lì, che ti manca, proprio non ce l'hai. Non ce l'hai.
1: Uno che va a rompere strutturalmente il gioco e va a recuperare palloni.
0: Certo.
1: Che va a legarsi, il ragionamento che faceva l'ultimo nostro ascoltatore, che diceva, ma se ne piglia 8. Hai bisogno di un bel fit a centrocampo. Non ce l'hai? Soluzione già trovata e già vista, ovvero squadra corta. Se la squadra sta in 20 metri tra il difensore e l'attaccante, c'è tutta la squadra e voglio vedere come fanno a passare, perché poi c'è anche quegli altri. Quindi è fondamentale questo, io spero che si sia lavorato molto su questo, perché poi alla base di gioco di calcio, da sempre, da sempre, dagli anni 70, quando è nata il calcio totale, quando è nata l'Olanda di Rinus Michels e l'Ajax di Rinus Michels, una squadra corta che si muove all'unisono sul campo, ma non lascia spazi.
0: Ma poi questa squadra che abbiamo proposto, io sono d'accordo con l'amico che effettivamente è, l'abbiamo anche detto,
1: facciamola rivedere molto, nel quadratino Stefano.
0: È una squadra molto aggressiva, questa l'abbiamo detto,
1: sì.
0: Si può cambiare, si può mettere Vieri al posto di Valdepeñas, si può mettere eventualmente Brescianini, però tutto sommato questa qui è la squadra che nel secondo tempo ha affrontato il Napoli, che ha trovato il gol del pareggio e che manca poco vince, è vero, esatto, che manca poco perde, però ha avuto anche due o tre palle gol notevolissime,
1: notevoli,
0: cioè, sì, con Valdepeñas, col Napoli, che è una delle squadre tra le prime 5-6 del campionato quantomeno, quindi
1: certo.
0: Nel senso, col Genoa, secondo me, in difficoltà, ti puoi anche permettere un atteggiamento così.
1: Ricordandosi che ogni minuto che passa, il Genoa, sicuramente, a Genova, i tifosi di Genoa un po', insomma, qualche problemino lo fanno venire fuori, sì, perché, insomma, un punto con questa situazione, come diceva bene l'ascoltatore prima, è tanto tempo che questa situazione si porta avanti, per cui sono state 3 settimane pesanti. Sì, loro entreranno in campo il coltello fra i denti, senza ombra di dubbio. La Fiorentina deve essere brava o a aggredire prima che loro ci aggrediscano, e questo potrebbe essere una soluzione. Sì, sono fissato alla squadra corta perché la verità, poi alla fine, ragazzi, è quello che conta nel gioco di calcio. Squadra lunga, dimmi quale squadra lunga hai visto che gioca bene. E non ce n'è, perché il calcio moderno ti porta a andare a inserirti negli spazi e andare a segnare. Quindi vediamo, c'è anche questo aspetto psicologico, senza dubbio.
0: Sicuramente sì, e ripeto, il dubbio me lo porto anch'io rispetto a quello che diceva l'ascoltatore, proprio perché comunque sia il Genoa, sono convintissimo che nella prima mezz'ora correrà come una squadra di dannati, però la Fiorentina ha più qualità e alla fine in questo gioco la qualità emerge, paga. E quindi sono convinto che se dovesse essere effettivamente questa la formazione di partenza più aggressiva, può essere comunque una scelta corretta.
1: Ti interrogo perché siamo arrivati in fondo. Domani alle 12 cosa succede alla Differenza Viola?
0: Iniziamo le dirette, dalle 12 partiamo, poi finiremo ben oltre le 9 perché abbiamo anche tutto il seguito post partita. Partiamo alle 12 con Fabio Ferri e Firenze in campo. Ricordo che come Radio Firenze Viola saremo a partire dal primo pomeriggio alla fiera di Scandicci, che è una grandissima iniziativa,
1: sì,
0: che,
1: sì, insomma,
0: da decenni
1: da
0: va avanti.
1: Decenni, sì.
0: Eccellenza,
1: grande fierone di Scandicci.
0: Eccellenza del nostro territorio, e avremo un nostro stand dove trasmetteremo, tra l'altro in diretta anche col nostro studio, il mio racconto da Marassi, Genoa Fiorentina.
1: Ah, non ci farebbe vero davvero anche Olga la trasmissione, figurati, però per adesso accontentatevi così, dai, via, non fate troppo gli esigenti. Per quanto riguarda invece la TV38, l'appuntamento naturalmente domani alle 14.30 con Viola in campo, insieme a me naturalmente Lorenzo Marucci, Sauro Fattori e Renato Buso. Quindi dal punto di vista dell'attacco noi siamo assolutamente a posto. Ringrazio Andrea Giannattasio.
0: A voi buona serata.
1: Ringrazio anche Stefano Cherubini che ci ha guidato di là dal vetro. Non vi resta che augurarvi una buona serata e naturalmente rimanete insieme a noi.

Firenze Viola. Fiorentina Viola. Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala.

0: guardala. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Approfondimento sulla viola. Notizie, ospiti, opinioni e collegamenti.
1: Tutto ciò che fa Fiorentina
0: è su Radio Firenze Viola.
2: Con un paio di minuti di anticipo apriamo questo palla al centro, il più importante degli ultimi 17-18 giorni, perché siamo alla vigilia adesso sì della ripartenza, della ripresa del campionato. Domani Fiorentina di scena a Marassi contro il Genoa, con novità importanti dalla mattinata, in particolare per ciò che riguarda le speranze di avere e di vedere Mastantuono titolare in campo a Marassi, e invece con una sensazione molto negativa su Attac, potrebbe addirittura non essere dei convocati. Tra pochissimo vediamo che ci racconta Vanoli. Nel frattempo ben ritrovato Luca Calamai. Ciao Luca.
3: Questa storia di
2: Franco
3: Attac.
2: Sì, Attac no, questo è quanto ci è arrivato in mattinata, e rinforzato poi dalle indicazioni anche di Niccolò Ceccarini, l'avete visto via social, addirittura direi a rischio convocazione a TA.
3: Allora io oggi nell'editoriale di stanotte avevo scritto che meglio a TA di Gonsalves che a TA era un giocatore, ho detto ora che sta bene, perché se nessuno ci dice nulla,
2: no,
3: si è allenato.
2: Consigna non ha giocato semplicemente per cappella, è tutto
3: quindi,
2: a posto, è tutto ok, la sosta
3: ragazzi,
2: lo rimetterà in condizioni.
3: Se c'è un problema, calcolate che finora TA, se non sbaglio, ha sempre giocato.
2: Sì, se non titolare, io credo che però le abbia giocate tutte. Ora
3: io
2: ti
3: guarda,
2: controllo.
3: mi verrebbe da dire quasi sempre titolare. Mi verrebbe da dire, ma posso sbagliare, per carità. E quindi, certo che stamani sentivo Buongiorno Firenze
2: con Andrea
3: che diceva che a lui risultava che il problema di Attà fosse un problema che lui quasi cronico, ecco.
2: Sì, sì,
3: poi dice,
2: giocate tutte
3: in virtù di che cosa, non sapeva che cosa, o non voleva fare ipotesi, ovviamente, perché poi si entra in un discorso di privacy, quindi estremamente delicato. È un problema. Ora speriamo che invece Vanoli ci dica che Attà sta bene, che Attà gioca, che Attà parte, che è pronto, abile, arruolato, e queste tre settimane sono servite a far sparire questo problema. Ti devo dire, ce la siamo anche un po' tirata, Tommaso. Si può dire? Stanno tutti bene, ce l'ha tutti, e che gioia, che bello.
2: Sì, è anche vero che qualcosina su Attà ci ha detto grosso, e quindi pensa a quando si ritorna, quando si diceva non è al massimo, ma conto magari di averlo per quelle tre partite nelle quali lui era in panchina. Poi in realtà da Vanoli non c'è mai stato detto niente. C'è un problema, c'è qualcosa,
3: ma c'è già, noi siamo in attesa, lo diciamo, innanzitutto salutando gli ascoltatori di Lady Radio che saranno con noi 2 ore. Siamo in attesa di una conferenza stampa, ragazzi, che oggi acquista ancora più importanza. State qui di attaccati con noi, perché è evidente che una delle domande sarà la situazione di attacco.
2: Cosa?
3: Così come la Fiore, aspettiamo di avere indicazioni su Mastantuono. C'è questo fatto che un po' tutti pensano che se non c'è Attà si va a 4-2-3-1 con Gonsalves
2: che fa il
3: contro
2: terzo.
3: Il Genoa vai a far così.
2: Se no, Luca, o fai Ulai, Fagioli, Indur,
3: che può essere,
2: o se no Brescianini, e le opzioni diventano due.
3: Tutte aperte.
2: Sì, io però te l'avevo già detto ieri, cioè io non voglio fare il rompiballe, però io voglio capire cosa Attà. Perché se dopo 3 settimane, non 2, dice c'è stata una sosta normale, no, c'è stata una mega sosta, se dopo 3 settimane di lavoro, nelle quali fra l'altro non ha fatto nemmeno la partita col Signa, ci fu detto semplice cautela, io un po' sono preoccupato, è il più forte. È quello che si è detto, come si è fatto a prenderlo.
3: Poi ti devo dire.
2: Giocato 5 partite nelle quali abbiamo visto tutti che c'è qualche problemino fisico che non è al 100%. Ora c'è bisogno di una diagnosi chiara. Però ecco, io un po' sono preoccupato.
3: No, guarda Tommaso, ora noi siamo davanti a 3 opzioni, no? Prima opzione, Attà parte per Genoa e Vanoli ti dice sempre giocato titolare, lasciatemi tempo, okay, ma è abile e arruolato, va bene, una soluzione e va tutto bene. Seconda soluzione, non Vanoli in questo caso, ma ci dovrebbe essere un rappresentante dello staff medico, arriva e dice: guardate, Attà non è nell'elenco dei convocati, la situazione di Attà è questa, e anche questo mi dispiacerebbe da morire, perché ragazzi non sarebbe una buona notizia, anche perché in questo caso non si parlerebbe di un trauma, credetemi, i traumi alla fine li recuperi, ma qualcosa, come diceva appunto Andrea Giannattasi, un po' di croniche, questo non è una buona notizia. Mi auguro non la terza opzione, no? Che si dica
2: la peggiore,
3: non si sa, no. Vediamo.
2: Oppure è tutto a posto.
3: Vai, scelta, ci siamo, quindi scriveteci durante la conferenza di
2: outfit sportivo. Ah,
4: c'è un meeting qui dopo le 14:30. Bene. Quindi possiamo partire subito. Pronti, Ciullini, anzi tutto sport.
2: Veloce, perché va liberata la sta.
5: Ciao. Pronti via, cioè dopo 3 settimane, dopo questa sosta inedita, insolita, lunga, che Fiorentina aspetti, chiedi, vuoi? Perché praticamente, cioè, sono in tanti a pensare che forse il campionato vero della Fiorentina comincia da domani. Grazie.
4: Il campionato è cominciato da quando ho messo piede qua, l'ho detto, continuo a ripetere che noi dobbiamo guardare il nostro processo, quindi è un altro test, perché penso che la partita più importante è quella che venga dopo le soste, soprattutto con una sosta così lunga. Però sono contento perché ho seguito i ragazzi da lontano e li ho visti carichi, con la voglia di rientrare a Firenze per andare a continuare a fare qualche cosa di importante con il nostro processo. Quindi dobbiamo guardare noi stessi e, ripeto, tutti i nazionali sono rientrati in buone condizioni, poi questa sosta ci ha dato gioie, ci ha dato un po' meno gioie, come Pongracic, che ha giocato poco e magari forse era l'unico giocatore che magari aveva bisogno dopo il mondiale di queste 3 settimane, però integreremo questo lavoro partita dopo partita.
6: Masini, Gazzetta dello Sport.
7: Sì, ciao, buon pomeriggio. Ciao. Qualcosa ha già detto, cioè che la squadra sta bene, però le volevo chiedere se ci sono delle criticità, e le volevo chiedere in modo particolare, visto che se ne parla tanto di Attà, dal momento che ha saltato anche l'amichevole contro il Signa, quindi volevo capire come sta, e se dovesse dirci che non sta bene, le chiedo per quello che può di dirci com'è la situazione. Grazie.
4: Ma che con Attà ci siamo seduti insieme allo staff medico e a questo sovraccarico funzionale dell'addome, e quindi eccoci. Abbiamo deciso, perché penso che io voglio un giocatore a posto al 100% che mi possa arrivare in fondo alla stagione, perché è un giocatore per noi molto importante. Quindi, andando a vedere il suo storico da inizio campionato, era un mese che faceva alti e bassi, e quindi siamo arrivati a prendere questa decisione di rallentare il lavoro, fargli un lavoro specifico per averlo da quando rientrerà al 110%, perché penso che è un giocatore per questa Fiorentina importante. No, domani non ci sarà.
2: No, beh. Un sovraccarico.
6: Sovraccarico funzionale a carico dei muscoli dell'addome.
3: Sai cosa vuol dire, no? Qual è la traduzione di questo?
4: No.
3: Penso a dov'è l'addome.
4: I tempi è meglio non dirli, perché non si sa mai. Però l'importante è che abbiamo deciso che quando debba rientrare deve essere al 100%, perché solo un giocatore al 100% può esprimere veramente quelle che sono le sue qualità.
6: Gensini, Corriere dello Sport, Radio Sportiva.
8: Buongiorno, lo scorso anno ti hai portato dietro un po' il rammarico che la squadra ovviamente non era la tua, no? Perché è arrivato a novembre. Questa sosta ti ha permesso, pur essendo arrivata anche quest'anno a campionato, a stagione iniziata, di sentirla più tua, di essere veramente il costruttore di questa squadra? Grazie.
4: Ti rispondo semplicemente che l'ho sentita subito mia dal primo giorno che sono arrivato, quindi non devo guardare. Ho detto, chiudo il capitolo l'anno scorso, io l'anno scorso non lo voglio più sentire. Io voglio sentire un processo, una squadra talentuosa, come ho sempre detto, non mi tolgo, che possa, come hanno detto i dirigenti, avere una prospettiva futura. Quindi da quando sono qua ho detto una squadra che mi stuzzica, e penso che con questi ragazzi, ho visto anche l'entusiasmo di come sono rientrato dalle nazionali, è bello lavorarci insieme.
6: Gian Attasio, La Nazione, Radio Firenze Viola.
9: Salve mister.
4: Ciao.
9: Volevo sapere come sta Mastantuono, quanto è contento per il suo primo gol con la nazionale argentina, e se rispetto magari ad altri nazionali avrà una gestione un po' diversa, oppure lui l'ha visto carico, pronto in questi giorni, avete fatto la rifinitura stamani immagino, e se è pronto per giocare quindi dal primo minuto domani, grazie.
4: Ma tutti quelli convocati sono pronti, lui abbiamo fatto un piano di rientro dettagliato, come ho sempre detto è un giocatore che mi ha impressionato anche questa volta su come è stato ligio a quello che ha dovuto fare, quindi penso che un ragazzo giovane possa recuperare velocemente anche se arriva a due giorni dalla partita, quindi è a disposizione, però ho anche la fortuna di avere una rosa che è stato con me 4 settimane e ha lavorato veramente sodo, e penso che chi vada in campo se lo merita.
6: Grazie. Sardelli, Repubblica.
10: Salve, ben ritrovato. Chiedo se dopo questo lavoro fatto in queste 3 settimane Pedro Gonçalves, che ha avuto un'estate complicata, è in condizione anche di partire titolare o serve ancora un po' di tempo?
4: Ma guarda, Pedro, penso che come hai detto te era quello che giustamente insieme, penso forse a Marin che è andato in nazionale, era quello che aveva più bisogno di queste 3 settimane, quindi abbiamo lavorato sodo tanto, e lui è un grandissimo professionista oltre che essere un grande giocatore, si vede una persona cambiata. Poi ripeto, abbiamo la fortuna, ho la fortuna di essere un allenatore della Fiorentina che può scegliere, e sicuramente noi dobbiamo guardare alla squadra, non al singolo, perché un campionato è lungo, abbiamo bisogno di tutti, siamo 19 giocatori che possono tutti essere titolari, quindi per me non ci sono più delle riserve, perché con 5 cambi ci sono dei titolari che entrano nel secondo tempo, quindi dobbiamo essere pronti tutti, chi gioca dall'inizio, chi non gioca, soprattutto penso in un campo difficilissimo come il Maras.
6: Benvenuti, Corriere Fiorentino.
11: Salve, buongiorno. A proposito della partita, le chiedo che impressione le ha fatto fin qui il Genoa, perché chiaramente la classifica parla in una direzione con 1 punto in 5 partite, però a livello di prestazioni che Genoa ha visto fin qui, e se si aspetta anche qualcosa di diverso rispetto appunto a queste prime 5 uscite. Grazie.
4: Ma hai detto bene te, i numeri non dimostrano i pochi punti, quindi dobbiamo stare molto attenti, è una squadra che secondo me è cresciuta tanto, sa pressare bene, e soprattutto sappiamo benissimo che penso che sia il campo più difficile per portare via punti il Marassi, uno per l'atmosfera, quindi come ha detto i giocatori ci sono più partite all'interno della partita e noi dobbiamo essere bravi a capire i momenti dove secondo me forse col Napoli ci è mancata questa lucidità di capire quando era il momento di soffrire, l'abbiamo capito, ma il momento di uccidere la partita lì abbiamo mancato, però sono cose che ci dobbiamo lavorare, però questo sappiamo benissimo la loro situazione, sappiamo benissimo quanto il pubblico il Maras trascini, e noi su questo dobbiamo essere preparati, un altro step per la nostra crescita.
6: Misul, Radio Bruno.
12: Buongiorno mister, a proposito anche della gara del Napoli di cui ho parlato poco fa, un'alternanza che abbiamo visto è quella sulla fascia a sinistra tra Vieri e Valdepeñas, sono due giocatori con i quali ha avuto la possibilità di lavorare in queste 3 settimane, è un ballottaggio che continueremo a vedere a seconda delle partite o si sta delineando una gerarchia su quella fascia lì?
4: Non mi voglio ripetere, ripeto, è una fortuna avere... per un allenatore è la fortuna di avere dei ballottaggi, quindi non solo lì anche a centrocampo, non solo lì anche con i difensori centrali, quindi è anche un modo per crescere anche per loro. Io quando ho scelto Vieri ho scelto per una questione tattica di squadra, in quel momento lì serviva quello, però la bellezza è stata quella che quando è entrato Valdepeña ha capito subito la partita, ha capito cosa doveva fare. Questo è quello che pretendo dai miei giocatori, quello che ti ho detto, che alla fine non ci sono riserve, perché io penso che una spinta a livello emozionale, soprattutto a livello tattico durante il Napoli, è stata anche una di quelle, ma non è che Vieri abbia fatto male.
6: La Serpe, lei di radio.
13: Volevo sapere, mister, riguardo a Fagioli, tornato dalla nazionale, lei ci ha lavorato tanto e adesso che tipo di giocatore si ritrova? Quello che lei voleva o ancora meglio?
4: Ma intanto sono molto felice per lui, sono felice anche per Indur. Queste sono le soddisfazioni di un allenatore. Questo è quello che ho sempre detto io, che un giocatore forte, un giocatore tatticamente intelligente può giocare diversi ruoli, perché il calcio moderno è questo, l'ha dimostrato con noi in un ruolo, l'ha dimostrato in nazionale prendendosi il palcoscenico in un altro ruolo. Adesso viene il difficile, per lui viene il difficile, adesso deve essere continuo e deve dimostrare che vuole crescere e diventare ancora più forte. Quindi io posso essere solo che felice per lui e orgoglioso per essere oggi il suo allenatore e avergli dato qualche cosa per portarlo lì.
6: Ogni Santi, la Broviola.
14: Salve mister. Ciao. È stata la prima volta nella storia, credo, che c'è stata una sosta così lunga. È stato un bene, è stato un male, vantaggi, svantaggi, perché se ne sta parlando poco, per capire anche da parte nostra è stata una novità. Quindi è servita ai ragazzi staccare così tanto, oppure è stato uno svantaggio staccare così? Cioè, ci faccia capire un po'.
4: Ah, io penso che sia stata una novità per tutti, come hai detto te, è la prima sosta così lunga. Prima di dare i giudizi, secondo me bisogna sedersi, l'abbiamo vissuta per la prima volta e capire che cosa ha dato e che cosa ci ha tolto. Sicuramente è una cosa da studiare e noi abbiamo cercato di interpretarla a modo nostro, però è una sosta lunga. Se devo dare un mio giudizio personale, non mi piace molto, perché vedo, cioè, c'è molto distacco col campionato, ti portano via tanti giocatori e il problema è che a volte tanti giocatori non giocano, quindi 3 settimane sono difficili, anche perché la nazionale non è un club. Però è stata una bellissima esperienza, che giustamente sarebbe bello sedersi e avere un confronto anche con le nazionali per capire anche loro come le hanno vissute e per capire anche un club che cosa ha bisogno magari in queste 3 settimane per migliorarsi. Quindi il mio pensiero, ma io devo vedere i fatti oggettivi.
6: Mazzanti, Sport Italia.
15: Ciao mister, buon pomeriggio. Uno tra i più positivi nell'ultima partita in campionato era stato Dragusin. In questa sosta nazionale ha parlato di Pongracic, anche lui una partita è stato lasciato in tribuna, poi ha preso un'espulsione. Volevo chiedere, ecco, se ha già parlato col giocatore, immagino di sì, come l'ha ritrovato?
4: Guarda, ho fatto le nazionali, quindi so, non mi stacco mai dai miei giocatori, purtroppo, ahimè, cerco sempre di sentirle anche dopo la partita, anche perché mi piace guardare anche le loro partite in nazionale, perché a volte mi possono dare anche spunti interessanti, perché prendiamo il caso di Fagioli, che ha fatto la mezzala, anche se sapeva, però a volte in nazionale magari interpretano in un ruolo che magari li vedi dal vivo cosa possono fare. Quindi quando è stato espulso l'ho chiamato e ci siamo sentiti, abbiamo parlato, perché sai, gli errori possono capitare, il problema è come reagisce un errore. E devo dire la verità che ha tirato sulla testa e si è presentato veramente con una carica emotiva molto importante, quindi sono contento.
6: Pellicciari, RTV 38.
16: Sì, salve mister. Torno un attimo sul centrocampo, perché senza Attà è chiaro che qualcosina cambia, anche lei lo aveva scelto in questo ruolo un po' ibrido, quasi di trequartista. Ecco, le volevo chiedere se è più portato oggi, o meglio domani, a andare su una Fiorentina un po' più aggressiva, magari con Gonçalves, senza chiedergli che gioca chiaramente, sulla tre quarti, oppure avere un più equilibrio cercando un centrocampista di ruolo accanto a Fagioli e Ndur.
4: Nella tua domanda c'è la tua risposta, la fortuna di poter scegliere, quindi sceglierò in funzione a quello che penso che potremmo fare meglio.
17: Ale,
18: Zecchi, Viola News.
3: Che devi dire, se no dalla
18: salve forza, mister, io le voglio chiedere se in questa sosta ha visto un po' quell'equilibrio che prima del Napoli cercava, insomma, se ha visto dei miglioramenti da questo punto di vista, e anche in difesa, se dal punto di vista dei rapporti con i compagni, al di là di Vieri nel ruolo di terzino, ha visto dei miglioramenti. Grazie.
4: Ma sai, quando c'è un processo, quando c'è un miglioramento, non si può girare pagine, da adesso si fa tutto bene, ci stiamo lavorando, è come il discorso di mentalità, si parla di mentalità, questa squadra è talentuosa, deve diventare squadra, ma c'è di mezzo questi alti e bassi che ti faranno diventare sempre più squadra, quindi come ha detto, ripeto, come ha detto la società, come ha detto il direttore, questa squadra bisogna vederla nel futuro, e nel futuro dobbiamo costruire delle idee, ok, che non si costruiscono in tre settimane, neanche queste tre settimane, ma ci stiamo lavorando tanto.
18: Ultime due, Verni e Caroli. Verni, fiorentina1.com.
19: Salve mister, io volevo portarla su un singolo e volevo chiederle un commento su Luca Ranieri, fresco di rinnovo, che giocatore ha ritrovato e soprattutto quanto conta per lei questo rinnovo e questo giocatore. Grazie.
4: Luca è la Fiorentina. Luca è la Fiorentina. Penso 13 anni. Penso che forse è un destino che nel momento che sono tornato qua abbia fatto questo rinnovo, perché l'ho sempre ritenuto la Fiorentina sotto tutti gli aspetti, quindi orgoglioso, deve essere orgoglioso di quello che ha fatto, di quello che sta facendo. È un gesto importante anche da parte della società, perché questo ha fatto capire anche che la società premia anche quei giocatori che rappresentano questo valore, ma questo valore lui l'ha dimostrato nel bene e nel male che c'è davanti la Fiorentina, e quindi ripeto, quando succedono queste cose io purtroppo sono un po' romantico e sono veramente felice per lui, perché quello che ha fatto se l'ha meritato, e l'anno scorso quello che sono contento delle parole che lui ha detto, perché ha capito quello che io ho fatto, ma ha anche capito che quello era solo per il bene della squadra, e io penso che lui oggi sia un giocatore importante, quindi questo fa vedere che all'interno di uno spogliatoio non serve la fascia da capitano per essere un leader o per essere qualcuno di importante, serve essere qualcuno di importante in tutti i momenti, nei momenti che tu giochi e nei momenti che non giochi, quindi questo è il segnale che ha dato una società.
18: Ultima, Caroli, Radio Bruno.
20: Buon pomeriggio.
4: Ciao.
20: C'è un altro giocatore che è finito agli onori delle cronache, parlo di Cher Ndur, quel gol clamoroso in azzurro da 70 metri, insomma già dalla sua faccia capisco che sia stato incredibile, le chiedo che giocatore ha ritrovato al rientro dall'azzurro, che tipo di percorso secondo lei può ancora fare, cioè che margini di crescita ha secondo lei, grazie.
4: Oggi l'ha riprovato in allenamento, non ha funzionato però. quindi no, a parte la battuta, ripeto, Cher, indipendentemente che ha fatto un gol strepitoso, è quello il coraggio di provare una cosa, quindi anche lui è un po' il discorso di Fagioli, la sua crescita esponenziale che ha avuto in questi anni, in questi due anni da quando c'è sottoscritto, questo fa capire che anche a volte la mia esperienza nel settore giovanile è quello di non giudicare subito un giocatore, perché il giocatore giovane ha bisogno di step per crescere, ha bisogno anche a volte di fiducia, ha bisogno di bastone e carote, Rocher, sono felice, lo vorrei vedere in nazionale maggiore, spero di vederlo, perché è un giocatore che anche lui si merita questo palcoscenico, perché in Under 21 ha dimostrato di essere, penso che Baldini anche l'ha detto, di essere un giocatore importante, quindi io lo auguro, lavoro per quello. E adesso, come gli ho detto, gli ho regalato la maglia numero 8, il 10 la fascia al capitano se la mette da parte, l'8 perché deve correre.
17: Grazie a tutti.
4: Grazie, ciao.
2: E va bene, termina qui la conferenza stampa di mister Vanoli, toccando vari argomenti. È rimasto fuori, lo vedo anche da qualche messaggio, il nome di Ulai. Non sono arrivate domande su di lui, anche se poi, insomma, c'era, lo avete sentito, un po' di tempi stretti, sala stampa da liberare entro le 2:30. E vabbè, quello che conta, Luca, è quello che ha raccontato. Mi sembra un Vanoli molto sereno. Si percepisce, c'è un bel clima nel gruppo. È chiaro che questo sovraccarico all'addome di Attà, detto a questo punto espressamente dal tecnico, ci racconta di una situazione che va affrontata con attenzione, con grande cautela, per riaverlo al 100%. Poi approfondiremo, insomma, però ecco, qui non è solo
3: questa, è una brutta notizia, ragazzi,
2: che stia,
3: è una brutta notizia,
2: che non sia al massimo Attà. C'è un problema da risolvere.
3: Che è un problema che, allora ricordatevi, questo tipo di problema, io mi limito alle parole dell'allenatore.
2: Sovraccarico funzionale,
3: bisogna stare molto attenti per via della privacy, però chiunque abbia un minimo di conoscenza potrebbe e abbinerà automaticamente questa riflessione, quello che ha detto Vanoli, a una parola che purtroppo nel calcio è un problema. Per i calciatori è un problema, è la malattia dei calciatori.
2: Fa malissimo.
3: Ed è una cosa.
2: Non ti alzi,
3: bravo,
2: dal letto dal dolore,
3: il giorno dopo
2: sembra di avere un aspetto, cioè, ovviamente, come dire,
3: hai avuto anche quello,
2: insomma,
3: cioè,
2: anche
3: e poi magari il giorno dopo giochi,
2: sì, con l'antidolorifico, ma la mattina dopo è ancora più doloroso proprio il tirarsi su. Poi magari è una situazione di sovraccarico. Ora,
3: ma io invece purtroppo io ti devo dire la verità, Tommaso, non c'è da essere sereni su questa situazione, ma te lo spiego perché. Con la pubalgia, mi è scappata.
2: Vabbè, col sovraccarico funzionale all'addome,
3: alcuni giocano, cioè riescono a convivere, no, con questo fastidio, altri sono costretti a operarsi. Mi ricordo un centrocampista della Lazio, ma la tecnologia moderna porta anche
2: altri,
3: questa
2: devo
3: direzione,
2: stare proprio fermi. Altri, a me viene in mente, se non sbaglio, Zidane i primi,
3: esatto,
2: mesi alla Juve,
3: e quindi il problema è che se dopo 3 settimane di lavoro particolare
2: è questo che mi
3: non
2: preoccupa.
3: Parti, cioè non è che non parti,
2: no,
3: vuol dire,
2: anzi,
3: che il problema,
2: fare complimenti a Niccolò che lo ha anticipato sui
3: bravissimo
2: social in mattinata,
3: e vuol dire che sei in una fase acuta del problema. Capito? 3 settimane di lavoro particolare, Tommaso, cioè non è che te hai,
2: no,
3: in queste settimane
2: ieri,
3: hai giocato domenica, mercoledì, hai fatto un sovraccarico,
2: hai sempre fatto lavoro a parte.
3: Se nel lavoro a parte la situazione è a livello così acuto da non andare a Genova, questo è un problema, è un fastidio, un grande fastidio. Io non ho visto questa grande allegria, cioè mi pare che sia evidente anche nella valutazione.
2: No, dico in generale,
3: di Vanoli,
2: però,
3: perché va
2: per
3: a toccare
2: un po' di alternative, ce l'abbiamo.
3: Ma per carità, la Fiorentina è alternativa a tutti, ma Attà è qualcosa di speciale.
2: Certo, è quello più forte, è quello
3: e fammi
2: più
3: anche dire che questo, che ora diventa un qualcosa di pubblico, io continuo a credere che se te, società, mandi dei messaggi strada facendo, probabilmente fai un qualcosa che difende di più il giocatore, perché ora si capisce perché non abbiamo mai visto il Verratta. È chiaro, questo è un problema. Stamani Andrea Giannattasio parlava di problema cronico. Oggi si può guarire da questo tipo di fastidio, ma certo è un problema, è la malattia dei calciatori, quindi è un problema che c'è. Ecco, io credo che se visto che è evidente se lo porta all'inizio della stagione, se magari fossero stati avvertiti che conviveva con questo problema e probabilmente ha cercato di risolverlo giocando, come a qualcuno capita, ad alcuni capitano di risolverlo giocando il problema, cioè di non essere obbligato a fermarsi. Ecco, forse avremmo capito, perché nessuno di noi non ha visto il Verratta e noi cominciavamo a dire ma cos'è, non sarà un altro no, non c'entra niente Gudmus. Questo ragazzo sta convivendo con qualcosa che gli crea un problema. Dopodiché oggi la Fiorentina e Vanoli ha due opzioni, ma non te lo regala De Rossi questo vantaggio, perché è un vantaggio importante.
2: Se vuoi tre.
3: No, te parli di giocatori, io parlo di posizionamento. Ah, okay. No? Oggi la Fiorentina può giocare o col centrocampo a 2, quindi 4-2-3-1, o a 3. È una bella differenza e lui non glielo regala questo vantaggio in partenza a De Rossi. Se lo vada a scoprire un'ora prima, quando ci saranno le formazioni, perché cambia tanto nella scelta degli uomini. Ti faccio un esempio, così siamo chiari. Un conto è se giochi con Gonçalves e un giorno è un conto se giochi con Ulai o Brescianini, perché a questo punto metto in corsa anche Brescianini,
2: certo.
3: E capite, c'è una differenza fondamentale
2: in tre per una maglia, fermo restando Fasoli e Ndurri intoccabili.
3: Quindi sono tutte valutazioni che
2: ma Santuono, sì, Pellegrino, io sul loro tre ho ultime Valori
3: sa già chi gioca, ma ovviamente non vuole regalare questo vantaggio, ma è un grande peccato, perché purtroppo arriva questo problema all'inizio di un ciclo di gare che vedrà la Fiorentina affrontare il Como, dopo il Genoa, l'Inter, il Sassuolo e la Juventus. Tommaso, difficile che Attarri torni per questo tipo di partite, io te lo dico.
2: Te vedi già il post sosta di novembre,
3: perché ora lui si blocca facendo
2: poi
3: un lavoro
2: particolare.
3: Poi su
2: questo ce l'ha detto chiaramente, blocca, lo vogliamo quando sarà di nuovo al 100%.
3: Quindi io ti dico, poi ora cercheremo di darvi qualche informazione un pochino più precisa, però vedete, il problema di queste questioni croniche, come diceva stamani Andrea Giannattà, è che te ti fai una piccolo stiramento, 20 giorni finisci e ritorni, ti fai il menisco 15 giorni e via. Questo bisogna vedere se l'organismo riesce a superare questo problema, e se no è un piccolo fastidio che ti accompagna giorno per giorno.
2: Continuiamo a parlarne tra poco. Peccato, primo break per noi. Scriveteci 348 751 3933. Siamo in diretta anche su Lady Radio, perciò c'è il 39 25 72 77 75, se no chiamate 055 77 11 171.

0: Viola. Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immersa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. E se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora.
1: Sei Viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
0: Cercavi un bar dove si respira fiorentinità e fiorentina? Trovato! Bar Crispo, tutti i giorni dal lunedì al sabato, dalle ore 6 alle ore 20, per colazioni, pranzi, aperitivi, servizi LIS per ricariche e bollettini, biglietti mezzi pubblici e puoi tentare la fortuna con i gratta e vinci, speciali prepartita e eventi sportivi in diretta TV. Bar Crispo, vieni a trovarci in Viale Eleonora Duse 32B a Firenze. Seguici anche sui canali social.
2: Antico Forno Giglio, in via Gioberti a Firenze. Il pane quotidiano e non solo da oltre 45 anni. Venite a provare i nostri prodotti, pane, schiacciate, pizza e pasticceria. Delizieremo i vostri palati. Siamo tifosi Viola da sempre, cresciuti a pane e fiorentina. Vi aspettiamo numerosi all'Antico Forno Giglio, via Gioberti 151 Rosso, Firenze.
3: Hai fame? La pizzeria Time Out all'interno del dopolavoro ferroviario in zona Piazza Puccini è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
4: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF il Costa poteva non andarci? Dai amici Viola, vi aspetto, il Costa ci va.
5: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
6: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
5: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
6: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
5: Istitutogiglio.it.
6: Contattaci oggi stesso, 800 13 47 87.
7: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
8: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
9: Radio Firenze Viola.
10: Sovraccarico di che guadagnano un monte di cattivi e si mettano in pausa per cosa? Il 110% quando tra 3 anni si rimette a ta, va via. Questa è una grossa presa di puntini puntini, Alessandro Viola.
11: Allora quindi riapitoliamo un attimino. I due acquisti più eclatanti, più onerosi del calciomercato dei paratici, a casa è capito che c'ha la pubalgia. Ulai, cioè, mi è mai citato da nessun, niente, questo ragazzo ha fatto il mondiale, è arrivato, sembrava sparito dai radar. Ok
12: ragazzi, ma questo Vanoli sembra Napoleone. Cario a mille. Speriamo che non sia uno Iachini bis che faceva in Mourinho. Forza Vanoli, domani c'è il test importante, vedremo i fatti col Genoa.
13: Va bene, mi ha fatto ridere come sempre Giovanni, sì, con la versione di Iachini Mourinho. C'è anche Federico,
14: sì,
13: che
14: allo 0557711171 c'è Federico. Ciao, grazie di essere con noi. Buonasera, ben ritrovati a tutti. Mentre rientro al lavoro ascoltavo un po' i messaggi, meglio non commentare tante risposte, le ho detto di attà, perché se uno non può nemmeno avere un infortunio, cioè, voglio dire, sono ragazzi giovani, io, cioè, ma lo seguono il calcio questi o guardano altro? A volte sento dei commenti, ma Sant'Antonio un po' fa, ma Sant'Antonio lo valuta, cioè Vanoli apposta valuterà Vanoli se mettere in campo ma Sant'Antonio, mi auguro di sì, qualche quarantina di minuti si possa vederlo. Poi volevo dire una cosa da voi, un appello, l'ho fatto anche a Tenerani l'altro giorno. Mi sentite?
13: Sì.
14: Noi siamo sempre noi, quei ragazzi si va dappertutto. Volevo dire la mia testimonianza sui biglietti per Milano, perché
13: per l'Inter,
14: scandalosa, la trovo scandalosa, e non potere, non è che non si vuole andare, è che non tanti di noi non ce la fanno a fare una spesa di 40-50 euro per fare un viaggio a Milano, orari improponibili. E tanti ci dicono, ma non ve lo dice nemmeno il dottore, ho capito, però se uno ama la squadra può capire anche questi vantaggi. Io direi, ritiriamo meno e sosteniamo Vanoli, perché finalmente abbiamo un allenatore che io lo considero quasi un babbo per noi tifosi. Non so, tanti mi infameranno io.
15: Ma perché ti danno fame?
13: Forse è un fratello maggiore, più che babbo.
14: Lo reputo Vi ascolto sulla storia dei biglietti e Porta Viola domani, il resto viene dopo. Buonasera.
13: Ciao Federico, grazie e buon lavoro. Poco da dire, mi sembra tutto legittimo. È arrivato anche il comunicato, dopodiché già si parte male, nel senso che ti obbligano ad acquistarli online. Sai che anche a Torino praticamente ti devi fidelizzare a un progetto che non ti può interessare, perché sei un tifoso ospite, e quindi già pronti via.
15: No, ma il prezzo,
13: anche nel caso dell'Inter è un acquisto online tutt'altro che semplice. Poi ci sono i prezzi e i parcheggi a pagamento. Stavo riguardando anche il comunicato arrivato ormai circa 48 ore fa, e quindi sotto questo profilo poi secondo me bisogna dare atto alla curva di essere anche molto in linea con i propri principi, perché non è la prima volta, anzi è l'ennesima. Esatto. Spesso è capitato anche a Roma contro la Lazio, è capitato a Torino contro la Juve, ed è un modo giusto di dire non ci stiamo, ci trattate come ultima ruota del carro, e allora non si viene.
15: Ma è giustissimo. E poi se uno vuole andare va, cioè non è che c'è un imprimato, una bolla papale. Però mi sembra una riflessione giusta,
13: poi,
15: ragazzi,
13: tendenzialmente le fanno
15: guardate
13: tutte.
15: Io credo, Tommaso, su questo fronte ci vorrebbe una visione diversa di tutto il calcio. Guarda, io in questo sono veramente per stabilire dei prezzi almeno per i settori popolari. Poi, per carità, chi vuole andare in tribuna d'onore, chi vuole andare al buffet della tribuna d'onore, al pranzo, faccia quello che vuole, per carità di Dio.
13: Anche però, Mauro in diretta con noi.
15: Ciao Mauro.
16: Ciao, buongiorno. Intanto volevo fare una domanda, perché Calamai ha fatto il libro con Giancarlo, e volevo sapere, domani dovrebbe esserci Giancarlo alla
15: Federica. Alle 18:30 a Scandicci.
16: Ecco, ma ci sei anche te?
15: Sì.
16: Bene, allora ci vediamo.
15: Mi fa tanto piacere.
13: Ti aspettiamo, Mauro.
16: Tra l'altro, firmare il libro. No, mi devo far firmare il libro.
15: No, ma sicuramente, tra l'altro, guarda, ci regali un assist per dire che noi saremo nel posto che ci è stato assegnato, e ringraziamo gli organizzatori di Scandicci. Saremo lì praticamente dalle 14, per cui chi vorrà potrà seguire insieme a noi la trasmissione di Lorenzo Di Benedetto, Chiara Bevilacqua, Gianandrea Giannattasio, che vi farà vivere la partita. Poi con tutto il dopo partita, con le interviste, le pagelle e compagnia, 18:30, 19:30 ci sarà Giancarlo Antognoni, e a seguire ci sarà Andrea Bruno Savelli con tanti ospiti per l'analisi della partita. Quindi grazie dell'assist che ci hai fatto, e per noi è un grande onore essere a uno delle fiere più importanti della nostra regione. Lo diciamo, Fiera Scandicci è un riferimento. Tra l'altro, non so, ieri c'era il Fierone, se non sbaglio, non so se dove.
16: Ieri c'è stato il Fierone, sì.
15: Non so, c'è stato Pelù anche, almeno era un programma, se non sbaglio. Poi
16: non lo so perché purtroppo io ci sono potuto andare solo dopo.
15: Perché c'è stato purtroppo il tempo, in quel senso, ieri non ha aiutato, domani forse dovrebbe essere buono. Dici tutto.
16: Ma domani io verrò a sentirvi, a sentire Giancarlo, a vederlo solo allora alle 6:30.
13: Non ho spartita, ti preoccupa.
16: Prima c'ho un dramma familiare, c'ho due figli che giocano a calcio e giocheranno uno contro l'altro.
15: Ah, bello! E quindi sei messo male, devi puntare al pareggio, diretto a me. Punta al pareggio.
16: Ma infatti alla fine punterò al pareggio.
15: Noi si tifa per il pareggio. Come si chiamano i tuoi figli?
16: Matteo e Lorenzo.
15: Matteo e Lorenzo, il babbo va per il pareggio.
16: Lo so, poi io sono attaccato a tutti e due, quindi per me
15: vuole vedere.
16: Io non faccio mai discriminazione,
15: ci mancherebbe,
16: sono uguali. Allora, no, volevo dire una cosa riguardo proprio alla faccenda di Attà, perché molti non sanno di fatto che cos'è la pubalgia. La pubalgia è un'infiammazione delle fasce che coprono, che rivestono le fasce muscolari, il problema quindi è, diciamo, quando tu crei un sovraccarico, la fascia muscolare ha una guaina e quella guaina, quando si infiamma, ti porta del dolore, il dolore ti fa delle sensazioni pazzesche. Quindi le cure che ci sono, il problema è proprio questo, le cure sono per quelle fasce, sono difficili da applicare perché da soggetto a soggetto,
15: esatto,
16: la sensibilità è molto differente e quindi non è in fase di fona, ti fa un antidolorifico e ti passa, perché non passa l'infiammazione. Per passare l'infiammazione ci vuole riposo e poi bisogna trovare quello bravo, ma bravo davvero, a farti la dieta personalizzata, perché in realtà molto dipende dall'alimentazione e siccome gli atleti per stare su pesi gli pesano qualunque grammo di roba che mangiano, ma in realtà non puoi sempre sopperire con gli integratori alimentari, hai bisogno di acquisire dal cibo. Se vi ricordate, gli atleti, soprattutto gli arabi, che hanno il vizio di mangiare peperoncini come fosse un giorno domani,
15: sì,
16: e tutta roba piccante, nel momento in cui cambiano alimentazione, vengono in Europa eccetera, devono stare attenti, perché cos'è che gli impermeabilizza lo stomaco e gli rende la possibilità di mangiare senza avere le ulcere? Sono i datteri, fra tanti cibi sono i datteri, hanno dei cibi particolari e quando smettono di mangiare quelli
13: è un disastro.
16: Il problema è che quindi
13: complimenti Mauro,
16: tantissima attenzione,
15: grazie,
16: e quindi
15: grazie.
16: E pazienza con questo ragazzo, pazienza.
15: Grazie, domani poi mi dici com'è finita la partita,
13: complimenti per le emozioni,
15: un abbraccio, ciao.
13: Anche se devo dire Mauro non lo sapeva, ma chi lo ascolta secondo me ora ci può dire quanto era dettagliato il riferimento di Mauro a questo tipo di problema. Lo ringraziamo molto perché l'abbiamo disturbato praticamente in corsa, per noi è un faro,
15: per me è un
13: piacere risentirlo il dottor Manzuoli. Marcello, ben trovato, buon pomeriggio.
17: Buon pomeriggio.
15: Manzuoli è stato
17: a tutti gli ascoltatori, grazie,
15: il dottore di tutti noi giornalisti.
13: E mio crociato sinistro,
15: no, ma perché, che vuoi,
13: la
15: noi
13: prima mano che lo maneggiò fu la sua.
15: Andava al campo e lui c'era bisogno, dall'influenza al crociato ti dava, ti opriva su tutto, perché Marcello è di una preparazione straordinaria, tra l'altro ha lavorato, vorrei ricordare, anche per altri grandi club, e solo perché poi ovviamente poi ha fatto una scelta anche di vita e di professione, ma altrimenti lui poteva fare di tutto e di più. Allora Marcello, e Vanoli ha parlato che Attà non parte, il problema è il sovraccarico dell'addome e tornerà solo quando sarà al 110%.
13: Sovraccarico, allora,
16: intanto
13: funzionale,
16: ecco, cosa si intende per sovraccarico dell'addome, perché detto così non è chiara.
15: Lui ha anche aggiunto che Attà ha avuto è da un mese che c'ha alti e bassi, che hanno lavorato, però ora la scelta che hanno preso è quella che lui deve guarire. Insomma, noi non lo vogliamo, ora degli ascoltatori hanno già fatto il nome di questo tipo, di quello che potrebbe essere questo tipo di problema, sai che c'è la privacy, quindi c'è sempre una grande attenzione, però è anche vero che questo tipo di problema è un po' il malanno dei calciatori di oggi, no? Questo tipo di infiammazione.
16: Non si è parlato, il comunicato non parla né di alterazione muscolare né di sindrome
18: pubalgica come
15: sì.
18: chi mi ha preceduto parlava, insomma. Quindi
15: no, è che può essere una
18: sovraccarico dell'addome, sovraccarico dell'addome, francamente non è una definizione che ci permette di poter dare una spiegazione, non sul caso particolare ma sulla patologia.
15: Certo.
18: La cosa più probabile che penso è che ci possa essere stato un sovraccarico sui muscoli dell'addome, e qui bisognerebbe vedere quale di questi è interessato, se il retto dell'addome, gli obliqui, il trasverso, sono tutti muscoli che contribuiscono a chiudere, diciamo, la cavità addominale e a proteggerla da tutti gli agenti esterni che la possono aggredire. È come sono praticamente gli addominali, per intendersi, sì, in termini terra-terra. È una lesione sugli addominali. La cosa che viene prima da pensare è questa: sovraccarico dell'addome, una lesione a livello degli addominali, una lesione di parete sulle strutture muscolari che rivestono l'addome. Ecco.
15: Sì.
18: La cosa che mi viene prima da pensare è questa, che nel calcio non è frequente ma neanche tanto rara. Io mi ricordo che quando ne dovevamo incontrare in Milan, io mi ricordo, dicevo, speriamo che Boban non si rimetta, perché lui per una lesione al, mi pare, al retto dell'addome stette fermo quasi 3 mesi, ecco.
15: No, quello che lui non ha voluto parlare di tempi. Lui ha detto: non parlo di tempi, non siamo in grado di dirlo.
18: Non è possibile.
13: Però quello che ci preoccupa, dottore, è che comunque veniamo da 3 settimane di sosta nelle quali lui già lavorava a parte, già non faceva le amichevoli. Quindi, se tuttora c'è un sovraccarico, il timore è che non sia proprio uno scherzo il tipo di problema.
18: No, come ho detto, ora io, come ripeto,
13: no, ovvio,
18: sulla patologia non so niente, per cui si parla così per un pur parler, però mi ricordo che quando ebbe un problema del genere sugli addominali Boba, sette fermo per 3 mesi, ecco, tre mesi senza giocare.
15: Sì.
18: E poi sai, anche ora chi mi ha preceduto parlava di pubalgia. La pubalgia in realtà, in termini medici poco accessibili ai comuni mortali, viene chiamata come sindrome retto-adduttoria, perché va a interessare i retti dell'addome e gli adduttori. Ecco, questa è...
15: Siamo in area addome, perché in area addome ci siamo.
18: Il retto dell'addome c'è, però si estende poi giù anche alla parte alta della regione inguinale, dove si attaccano gli adduttori. Quindi non è semplice riuscire a capire da questo
15: comunicato
18: il tipo di patologia a cui siamo davanti, ecco.
15: Certo è, e poi se ti saluto e ti ringrazio, che come diceva Tommaso, il fatto che Vanoli parla da più di un mese di alti e bassi, quando parla di alti e bassi parla ovviamente di fastidio.
13: Sì.
15: Va bene, perché ragazzi è fastidioso,
13: no, è una spada.
15: Dopo un mese, dove tra l'altro ti devo dire che lui ha sempre giocato titolare, poi a rendimento così, ma quindi vuol dire ha provato a vincere questo tipo di problema. Poi 3 settimane di lavoro, lui non ha fatto nemmeno l'amichevole col Siglia, proprio perché dicevano non ha niente è grave, però fa un lavoro differenziato. Dopo 3 settimane addirittura non parte, e addirittura ti dicono tornerà quando sta bene, che come mi insegni da un punto di vista calcistico è il, come dire, non dateci fretta, ci saranno i tempi,
18: anche tempi giusti,
15: perché se rallenti poi dopo devi ritrovare la condizione, cioè il rallentamento del lavoro
18: è
15: ovviamente
18: matematico.
15: Ritarda. E comunque, ecco, al di là di tutto, sono, perché c'è anche, dice, che sarà mai, quell'area lì sono problemi fastidiosi per un calciatore, no?
18: Sì, sono problemi che, come ha detto prima, no, sai quando cominciano, ma sai quando finiscono.
15: E poi dipende anche da se riesci a perché non esistono poi cure standardizzate al mille per mille, se trovi anche per ognuno qual è il percorso giusto per sfiammare questa parte, ecco, per
18: riportare certo, questo... è una, diciamo, qui conta poco la terapia farmacologica,
15: esatto.
18: Forse la terapia farmacologica è soprattutto una terapia sintomatica, sì, non strutturale al problema. Quindi le terapie sono soprattutto terapie fisiche e poi una riabilitazione che porti ad avere il recupero funzionale del muscolo, della funzione muscolare, attraverso una gradualità di...
15: perché sennò ti ritorna, se no ricominci da capo,
18: quello che stavo... step che poi ti permettano, ogni step devi proseguire avendo una risposta totalmente positiva. Sì. Se quando fai lo step dopo non hai una risposta totalmente positiva, ma c'hai una risposta che ti dà, ti fa qualche dubbio, bisogna tu torni allo step precedente, non puoi proseguire.
15: No, ma
18: capito? Quindi la parte riabilitativa, la parte di recupero funzionale del muscolo, la parte clou della cura, è chiaro, e lì ci vuole una grande esperienza.
13: E magari tenerlo anche un po' fermo, Marcello.
18: Certo, va tenuto fermo.
15: È la priorità.
13: È l'unico modo per farla passare.
15: Ce l'hanno detto, lo devi sfiammare.
18: Va tenuto fermo e va fatto qualcosina per tenere in funzione quelle parti che non sollecitano la droga.
15: Esatto, tra l'altro nel salutarti ti dico anche, allora lo ripeto, noi non sappiamo, quello che sappiamo ve l'abbiamo detto e quindi noi non sappiamo niente di più, vi dico che poiché qualche ascoltatore, qualche messaggio parlano di un possibile di pubalgia che però, come vi ha spiegato il dottore Manzuoli, non è che si lega benissimo col concetto di addome e sovraccarico dell'addome, ma comunque per la pubalgia c'è anche negli ultimi tempi, Marcello, c'è anche chi va a operarsi, no? Sotto questo punto di vista.
18: Certo, perché nella mia esperienza all'estero, sì, devo dire che in caso di pubalgia si ricorre molto spesso all'intervento.
15: Esatto, l'ultimo forse, percorso è quello che suggerisco.
18: Forse anche in maniera eccessiva all'estero. In Italia non si faceva mai.
15: Sì.
18: Ora da un po' di tempo vengono fatti degli interventi per quando la pubalgia non è un quadro legato a un sovraccarico sugli adduttori o sui retti dell'addome, su certi muscoli, ma in realtà è l'espressione di una sporternia.
15: Esatto. Sì, infatti.
18: E quindi che è un pochino diversa dall'ernia tradizionale, soprattutto come localizzazione, però all'estero non si pongono i problemi. Comincia la pubalgia, sì, aspetti un pochino, fai un mese di terapia. Dopo un mese sarà questa bene, si opera.
15: No, è così, all'estero prendo questo percorso.
18: Sì, ma... dire Kanchelskis, sì, quando arrivò da noi sta operato da tutte e due le parti.
15: Marcello, grande piacere.
13: Grazie,
15: come sempre,
13: dottore.
15: Ciao Marcello Manzoni, un amico.
18: Un grande saluto a tutti i radioascoltatori.
15: È un amico Marcello Manzoni. E vabbè, ragazzi, purtroppo questo è un fastidio, lo ripeto, perché ATTA per me è un qualcosa
13: qualitativamente
15: di livello.
13: Il livello

0: Però se non gioca nemmeno senza Attà, e se va a fare, se gioca Brescianini, è qualche domanda te la devi porre, però, perché allora in questo momento te che avevi detto no, lavora per due, lui ha detto e lavora per Ulahi e Fagioli, quando, in che anno, in che mese, che secolo?
1: Io ti dico, e che dicono loro, ci cioè, avevano detto anche che sta benino a Attà. Sì. E Andrea Giannattasio, ciao Andrea.
2: Ciao.
0: Allora, se Niccolò Ceccarini ha dato il colpo finale, devo dire che chi ha avuto il piacere, e fatelo, di sentire la mattina con Andrea Giannattasio, io avevo già capito tutto dopo la trasmissione di Buongiorno Firenze di Andrea Giannattasio di stamani, perché aveva già detto tutto con il garbo e l'attenzione che è obbligatoria nella nostra etica professionale. Ma caro Andrea, avevi anticipato quasi tutto, ecco.
2: E io avevo la sensazione che ci potesse essere qualcosa di cronico.
0: Sì, come hai detto.
2: E poi mi sono rifatto anche naturalmente all'impiego di Attà, e se andiamo a vedere lui ha sempre giocato, lui ha saltato soltanto la gara di Coppa Italia col Pisa per una scelta legata a un suo recupero, ma non era infortunato, e quella l'amichevole col Signa durante la sosta. Poi onestamente questo ragazzo le ha giocate tutte, la Fiorentina ci ha fatto sapere che evidentemente per averlo anziché al 60% come ora al 100% lo si preferisce fermare. Vediamo se quando ritornerà sarà davvero al 100%. Io però personalmente dopo oggi lancio ufficialmente l'allarme a Attà.
0: Sì, perché sì, hai ragione.
2: Come diceva giustamente il dottor Manzuoli, che ho sentito, il report è estremamente vago. Tempi di recupero non ne sono stati stilati, e addirittura mi pare che il tecnico abbia quasi il timore.
0: No, no, ha detto non ci chiedete i tempi, no, perché poteva tranquillamente dire ragazzi ora lui deve lavorare, poi ci sarà la sosta, ne parliamo con calma.
1: Come l'anno scorso è stato chiarissimo, come raramente capita sulle comunicazioni mediche da parte del club. Questo mi assumo la responsabilità di dirlo, ma come l'anno scorso su Gosens ci disse chiaramente c'è stata una ricaduta, oggi è stato chiarissimo, c'è un sovraccarico. Vediamo quando
0: io
1: rientra,
0: ti dico anche
1: in questo momento.
0: Abbi pazienza, poi per carità di Dio, cioè, ma non tocca all'allenatore fare questo tipo di informazioni.
1: Ma se non te lo dice nessuno, perché
0: oggi
1: c'è stato un dirigente, un responsabile del settore sanitario. No, Luca, parliamo di una conferenza stampa dopo 3 settimane. Sono arrivati con 5 minuti di ritardo e ti hanno detto 20 minuti, poi c'è da liberare la sala. Secondo te hanno voglia di comunicare?
0: No, ma non è questo, non la fare.
1: Perché
0: allora, se la fai un problema così delicato come quello di un giocatore che improvvisamente non è convocato, e il messaggio è un mese e mezzo, è un mese di alti e bassi, quindi non è una cosa di ieri, no? E scegli di dire tornerà solo quando sta al 110%, lì lo devi dire o un dirigente o il responsabile dello staff medico.
1: Andrea, che ti dissero quando per Fiorentina Signa Attà era fuori?
2: No, le stesse cose che ci avevano detto per il Pisa, cioè che lui stava svolgendo delle sedute individuali con l'obiettivo di migliorare la forma fisica, tutto qua. Siccome la si riteneva una partita superflua, un po' più o meno come la Coppa Italia, anche se quello era un impegno ufficiale, si era preferito non utilizzarlo. Ma io penso che il giocatore non sia infortunato, perché d'altra parte lui le ha giocate tutte.
0: Ma quel tipo di problema di cui si parla,
1: forse perché le ha giocate tutte,
0: porta
1: un sovraccarico.
0: Ragazzi, porta questa situazione, nel senso, purtroppo quel tipo di malattia un po' cronica, che poi ora, come diceva anche Manzoli, ci sono le termine di, ti porta, perché ti dico, c'è la mattina e non ti alzi, il giorno dopo giochi, e questa è la situazione. Cos'è grave, Andrea? E questo è un dato oggettivo, cioè non ci raccontiamo barzellette. Se te fai 3 settimane di lavoro specifico, non un giorno, non un giorno, 3 settimane, dopo 3 settimane non lo porti e dici ora si ferma, è lì che è il segnale che il problema oggi è in una fase critica.
1: Si cambia strategia rispetto a farlo giocare lo stesso nelle prime
0: 3 settimane.
1: Ragazzi, è molto semplice.
0: 3 settimane di lavoro.
2: E mi permetto di dire che questa sindrome che è venuta fuori oggi è venuta fuori oggi, ma non è venuta fuori 3 settimane fa. Cioè, sarebbe stato più onesto forse farla uscire.
0: Ma anche per tutelare un rendimento non

0: eccelso di un giocatore che era, esatto, che stava cominciando a diventare un punto interrogativo. Quante, anche te fai le trasmissioni tutti i giorni, quante volte la gente dice ma allora ma è questa ta, ma non è un altro Gudmundsson, insomma, non è, cioè sembrava come se noi avessimo poi raccontato la storia di un giocatore che poi all'atto pratico non era quello che abbiamo raccontato. Ma questo tipo di problema ti penalizza proprio nella qualità del tuo gioco. Quindi è una situazione. E chi gioca oggi secondo te, dovessi scommettere su qualcuno, chi scommetteresti?
1: Guarda, ci sono due strade, esatto, una Fiorentina molto più aggressiva che vede Gonçalves in campo, io credo che possa essere questa la soluzione, oppure una squadra un po' più attendista, 4-3-3, quindi con il vecchio modulo e l'impiego di Brescianini insieme a
2: Ulai,
0: l'avete
2: ha ragione, ti avrei risposto anch'io con Andrea, che giustamente Andrea Ulai non l'hai nominato.
1: No, ma perché Ulai in questo momento non è un giocatore...
0: Di che ha Ulai?
1: No, sta benissimo Ulai, almeno lui sta bene. No, in questo momento non è un giocatore che rientra nell'11 titolare. Poi magari mi sbaglio e domani c'è Ulai.
0: No, ma Loreto mi ha detto, guarda, ma allora ha detto che lavorano per fare già Ulai e Fagioli insieme. Tu ha detto sì.
2: Anch'io un giorno mi alzerò la mattina presto per andare a correre. Non domattina però.
1: No, prossima settimana. Vieni al posto mio in diretta una volta, scusami.
2: E quello l'ho fatto.
1: Ok.
2: Però no, t'ha detto che quello no, è no, l'approdo ad sì, oggi, però, Andrea, e questo insieme.
0: Allora vi devo dire, però per come li raccontiamo, ragazzi, noi facciamo cronaca. Lo dico soltanto, noi facciamo cronaca. Ma sono due problemi, abbiate pazienza. Cioè, un problema di natura fisica che riguarda Ta, e se l'evoluzione della vicenda portasse al fatto che gioca Brescianini, bada bene, non Gonçalves, se gioca Gonçalves, dicevo, ha scelto andare a due e su due e in questo momento punto su Fagioli Endur, e credo che siamo tutti d'accordo. Ma se vai a tre e Ulai non gioca nemmeno prima di Brescianini, qui avvisa naviganti, c'è un problema. Cioè vuol dire che questo giocatore non lo vede, dice ma ci lavora per, ma lavori un giocatore a 30 milioni, che lavori, cioè come fai? Vuol dire che non è un giocatore che è nelle idee oggi di Vanoli,
2: o che Vanoli non riesce a inserire almeno in un centrocampo,
0: e questo è un altro problema, perché sono i due giocatori, ragazzi, sono i due giocatori più importanti la Fiorentina e la realtà,
2: Per il resto, Andrea, zero dubbi, giusto? No, dico gli esterni, Pellegrino e così via.
1: No, la squadra sta bene, ma questo l'avevamo detto anche noi, che erano tornati bene tutti i nazionali.
0: E a sinistra chi gioca?
1: In difesa?
0: Sì.
1: Credo Valdepeñas sia in vantaggio, insomma, oggi ha usato anche delle belle parole per lui, per come ha interpretato la gara col Napoli.
0: Non è convinto Loreto, Loreto
2: mi mette
1: via. Ha sentito molto...
0: Scuote la testa.
1: La sicurezza con cui ha risposto su Mastantuono, ecco, cioè un giovane recupera la svelta, anche se da quello che so io lui ieri ha fatto veramente molto molto poco, molto molto poco, quindi il vero allenamento è stato stamattina, però magari stamattina gli ha dato una prova di spessore tecnico unica e quindi parte dall'inizio. Io oggi sarei propenso a mettere Mastantuono titolare domani.
2: D'accordo, anch'io su questo totalmente d'accordo. Grazie Andrea. A presto.
1: Ciao, dopo, ciao.
2: E poi ovviamente domani lo ritroverete da Genova a raccontarvi il match, ma poi anche stasera nel corso di Extra Viola, break per noi e poi torniamo seconda ora di Palla al Centro. State con noi.
3: Radio Firenze Viola.
4: È come stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
5: Buongiorno ragazzi, allora a me sinceramente mi rattrista molto sentire un tifoso della Fiorentina che mette in dubbio quello che c'ha un giocatore ad esempio come Atta che mette in dubbio che abbia questo problema, è quello che mi rattrista molto. Io non riesco a capire perché ci sono tifosi così. Walter da Roma.
6: Ciao ragazzi, sono il Gorillaio. Capisco un po' la tristezza su Attama, su di morale, si gioca un 11 lo stesso. Siamo all'altezza di sopperire all'assenza di Attà, secondo me.
7: Sciarini. Buongiorno ragazzi, buongiorno da Bergamo. Se l'era Bono non veniva a Firenze, se l'avesse preso Prade rotto, attaccavate banda a dire si sono presi sempre quelli rotti, sempre quelli scarsi, sempre quelli da rimettere in piedi. Dai, si è fatto male, capita, tornerà meglio di prima.
8: Oh via Calamai, mancava la polemica, ora Ulail è un caso se non gioca, ma un ragazzo di 19 anni che si deve inserire negli schemi e arriverà. Se si vuole coprire di più, mette Brescianini che c'ha più
0: ragazzi di 19 anni.
8: Ciao Calamai, gente a Firenze, ciao ciao.
0: Hai ragione.
9: Invece Calamai c'è da lavorare anche sui giocatori di sta 30 milioni, non so se ti ricordi Tonali, dal Brescia al Milan il primo anno, sembrava uno zombie, il secondo anno l'hanno venduta a 90 milioni di euro, 85 milioni di euro, sicché bisogna dare tempo ai giocatori, soprattutto a uno straniero di 20 anni, nemmeno 2006 vi ricordo, venuto che viene dall'altra parte del mondo, ha fatto un anno in Turchia e è stato portato in Italia, quindi cioè, le difficoltà sono enormi, quindi c'è da lavorare anche su un giocatore di 30 milioni, sì, esempio Tonali è calzante.
10: Passo la mano della Svizzera tedesca. Pioli, il primo Pioli, non vedeva Milenkovic, poi si infortunò, mi sembra Laurini, e fu costretto a metterlo in campo e Milenkovic non uscì più. Adesso non c'è Atta, gioca Ulai e Ulai non uscirà mai più.
0: Deve lavorare Ulai,
10: perché in un modo o nell'altro tu Ulai in campo ce lo devi mettere. E poi sarà il discorso dell'allenatore organizzarsi, ma quando c'è un campione, perché mi sembra quello un campione, deve andare in campo, fine. Quindi nel dispiacere dell'infortunio di Atta, siamo contenti per l'occasione per Ulai. Detto che poi quando si riprende Atta, è chiaro che Atta, Ulai e Fagioli e ciao.
2: E va bene, seconda ora di Palla al Centro, tante note audio, vi ringraziamo, 348-7593-933, 3925-7777-055-055-77-11171 per intervenire in questa versione particolare di Uno contro Tutti, nella quale Luca Calamai prende il posto di Dimitri Conti.
0: È bellissima questa cosa. Bene, no,
2: che
0: bravo.
2: Tu vuoi lavorare?
0: Ma cosa vuoi lavorare? Lì che stiamo a parlare, ragazzi, raccontiamo favole.
2: Va bene, vediamo quello che succede.
0: No, sono d'accordo,
2: è vero, ne abbiamo,
0: che quest'anno
2: non è che ne abbiamo...
0: possiamo sopperire, cioè alternative da pescare ne hai, cioè non è che...
2: No, ma che discorsi, ma...
0: è chiaro che dispiace.
2: C'è stato un mese a dire come si è fatto a prenderlo.
0: Diverso da quegli altri.
2: Poi noi l'auspicio è che chi entra al posto di Attà faccia meglio di Attà, come Attà.
0: Certo.
2: No, per carità di Dio. Ma è un giocatore che la Fiorentina ha scelto perché può alzare il livello a livello importantissimo la squadra. E se non ce l'hai, è un problema. Ragazzi, possiamo parlarne per 12 giorni. Stiamo parlando di un giocatore importante, ma non è questo. Guardate, il problema è il tipo di infortunio. Ve lo ribadisco. Tascia un problema a 20 giorni, fra 20 giorni torna al 100%, sì. Perfetto, e si fa a voglia. Il problema è sperare che le tempistiche non siano lui, e soprattutto che lui guarisca.
0: E permettimi, appunto, che stavolta si affronti in modo radicale il problema, perché faccio uno più uno. Luca evidentemente si è provato a gestirlo, se ne ha giocate 5, perché non è che è una roba venuta fuori negli ultimi 20 giorni. Allora è una domanda mia, se no diranno vuoi fare polemica. No,
2: però forse si poteva gestire con più cautela, non lo so.
0: No, non si, no. Guarda, è subdola, è una malattia subdola.
2: Sì, però tre partite è un grosso e vedi che c'è qualcosa che non funziona.
0: È subdola, è difficile.
2: Poi ce ne altre due con Vanoli.
0: È difficile,
2: cioè,
0: perché...
2: Guarda, fermato un attimo, magari salta Venezia e Napoli, non lo so, piuttosto
0: perché ti dà segnali,
2: saltare.
0: Ti dà segnali.
2: Ammetto,
0: che non
2: io pigliavo l'Aulin, pensa che bischero. Infatti sono andato avanti sei mesi con un annoletto.
0: Segnali
2: o stai fermo o stai fermo.
0: Ulai, perfetto, non abbiamo risolto il problema, si allena, gioca 20 minuti, anche il Napoli credo non sia nemmeno entrato, si allena. Noi siamo diventati una società che può spendere 26-27 milioni per un giocatore per prepararlo per l'anno prossimo.
2: No, magari per dicembre, magari, ma io lo capisco e
0: parlare,
2: tu vorresti,
0: ragazzi,
2: vederlo
0: ma
2: subito
0: di
2: in campo.
0: Cosa state a parlare?
2: Capisco anche l'ascoltatore che dice
0: ma
2: magari
0: volete,
2: ci può lavorare ancora,
0: sì,
2: sulla IFA.
0: Ma c'è la voglia, certo, è normale, se lui non lo inquadra ci deve lavorare.
2: Diciamo,
0: ma il
2: tuo è un punto di vista, cioè, molto dirigenziale, cioè
0: viene dall'altro mondo.
2: Spendo 30 milioni per un calciatore e vogliono in tanti, che ha fatto molto bene al mondiale, da dirigente dopo due mesi, se ancora non lo vedo inserito del tutto, mi fa qualche domanda.
0: Esatto, viene dall'altro mondo, quindi, capito, deve calarsi nella realtà. Va bene, d'accordo. Mentre chiedo a Stefano Carlesi, cioè, di preparare il prossimo collegamento, è evidente che qui stiamo ragionando su due opzioni, una con Gonçalves. Io non so se andrei a Genova così, subito in partenza, con tutta questo impatto offensivo. Non so, è una bella scelta, una bella scelta anche coraggiosa, quella di fare a Vanoli. Io l'ho detto oggi a Caffè Nero Bollente, oggi la partita la cominci a vincere dagli 11 che vanno in campo, perché se trovi
2: dalla
0: quelli giusti,
2: scelta dei titolari,
0: perché la solita Fribe si gioca in 15, 16, certo, ma intanto indovina gli 11. Perché oggi, se te indovini gli 11, eviti possibilmente, probabilmente, di creare, di dare al Genoa la possibilità di entrare in partita. Te devi impedire al Genoa di entrare in partita, perché loro sono in una difficoltà totale, con problemi di infortuni ancora più gravi, molto più gravi dei nostri. Quindi oggi indovinare l'11 giusto, e oggi non è faccio giocare Gnonto o Ulai o G. E fai giocare Valdepeñas o Vieri, cioè qui devi
2: dici
0: proprio scegliere un atteggiamento, perché se parti col 4-2-3-1 devi andare a fare tanti gol, perché l'idea di calcio diventa quella, no? La squadra con quattro giocatori dichiaratamente offensivi, Jimenez a destra, Valdepeñas a sinistra e due incontri, due mediani che sono comunque due giocatori che amano la fase offensiva, perché sia Ndur che Fagioli.
2: Ndur si inserisce,
0: ci vanno,
2: molto,
0: no? Allora,
2: certo,
0: se con tutto questo te l'obiettivo è, dice, si fa chi segna più gol, e la Fiorentina in questo momento ha sicuramente un potenziale offensivo di gran lunga superiore rispetto a quella che ha il Genoa. E certo, bisogna vedere cosa faranno gli altri, e questo è un aspetto non da poco, una riflessione. Io resterei col centrocampo a tre, ti devo dire la verità, e Gonçalves lo metterei in corso d'opera,
2: quindi Brescianini, no, te faresti Ulai Ndur,
0: no,
2: e Fagioli.
0: Ulai deve prepararsi come Tonali, quindi ricordati, fra tre anni noi prendiamo quanto è costato Tonali? 110 milioni. Quindi noi prendiamo 110 milioni da Ulai, o forse anche 200, se via. Ma di che state a parlare, raga? Io delle volte resto, un giocatore viene dall'altro, ma avete visto Ulai al mondiale?
2: Dunque,
0: ma l'avete visto o non l'avete visto?
2: In generale, coraggio, quindi
0: ma di che parliamo? Ma Ulai è un giocatore con le sue caratteristiche, è un grande giocatore, non un giocatore, è un grande giocatore con le sue caratteristiche. La verità è che era stato preso per giocare al posto dei Fagioli, ma non sono riuscito a vendere Fagioli. Non è che lo prendo, lo preparo, lo guido, e come Tonali, ma chi c'entra Tonali? Ma di che cosa parla l'ascoltatore? Cosa c'entra Tonali? Ulai era stato preso per fare il regista, poi gli è rimasto Fagioli e ora non sanno come metterlo, dove metterlo. Questo è perché a due non sono pronti per giocare a due, e perché gli è esploso Ndur. Abbiamo ricchezza, bene, ricchezza, ricchezza su soldi però che sono stati spesi, ragazzi, e che in questo momento, ma è attacco che mi innervosisce, guarda, perché purtroppo per un calciatore, questo poi giovane a talento, ragazzo formidabile, mi dispiace debba convivere con questo fastidio. Va bene,
2: Gnonto mezzala destra con Fagioli e Indurci, credo poco,
0: e poi questo avrà un riflesso anche sul mercato, Tommaso.
2: Guarda, qualcuno scrive: occhio che poi a forza di tenere fuori Ulai si rifà sotto il Galatasaray, ti ricordi? Era arrivata qualche voce, no,
0: oggi lo diceva Andrea Giannattasi oggi, che se te scrivi la parola Ulai esce fuori che è arrivata, che lui il Galatasaray vorrebbe riportarlo in Turchia. No, ma dico, perché se a ta così già c'hai 5 centrocampisti soli, ecco, può darsi, e poi questo
2: loro
0: ti obblighi,
2: però cercano,
0: a tornare comunque, a prendere a gennaio un centrocampista, ecco, può darsi che questo sia, magari ritorna anche Torsved, ora non c'è più Grosso, non lo so, però Torsved non mi pare abbia allungato il contratto, no, con Sassuolo,
2: no, assolutamente. Quindi, no, gioca,
0: è l'equivalente del nostro Dodolli,
2: in teoria,
0: no?
2: Lì. Quindi, puoi tornare assolutamente,
0: staremo a vedere,
2: in attesa del collegamento. Io, se ci sono, un po' andrei avanti anche con qualche altro nota, perché ci state scrivendo in tanti, ovviamente, come dire, la notizia l'abbiamo subodorata in mattinata, poi abbiamo avuto le conferme direttamente da Vanoli, quindi il tema è caldo.
0: 80 milioni Tonali,
2: arrivano, scusa, mi scuso con il nostro Stefano Carlesi, le note audio. No, ancora no, c'hai ragione, ancora no, credevo fossero
0: c'hai
2: in
0: troppa
2: ponte.
0: C'hai troppa fretta.
2: Caramai, se non gioca ta, non è che siamo finiti.
0: Ma
2: non,
0: cosa scende?
2: E Ulai non è un problema, abbiamo la rosa profonda, giocherà Gonzalo.
0: Ma cosa scende? Ma
2: che oggi sono tutti,
0: ma
2: come
0: è chiaro,
2: dire,
0: che giochi in
2: 11,
0: non è che giochi in 10, ma che vuol dire? Ma anche Genoa c'ha 6 assenti, anche il Genoa va avverto, c'ha 6 assenti, ma già in 11 anche il Genoa.
2: No, quello certo.
0: Ma il Genoa, secondo voi, preferirebbe già con gli 11? Allora, ma lo ripeto per la millesima volta,
2: c'è un Tommy che dice sulla gestione Ulai: sono un cazzato nero, fossi il ragazzo sarei ancora più incazzato.
0: Non c'entra niente, cioè, sì, ma magari in questo per l'attacco che abbiamo visto, allora mettiamola così, l'attacco che abbiamo visto non ci genera questa disperazione,
2: no,
0: perché era un attacco che era al 50%, Tommaso,
2: 60%.
0: Qui un giocatore che sembrava poco più che normale per quello che abbiamo visto. Io sto facendo un ragionamento non per Genoa, io non so, delle volte sto facendo il ragionamento che ora giochiamo Genoa, Como, Inter, Sassuolo, Juventus. In queste partite un giocatore come Atalanta è importante.
2: C'è anche l'Atalanta, ma è venuto in mente.
0: È importante, era un giocatore importante. Zatta, va bene? E giocheremo in 11, speriamo di vincerle tutte, anche senza Zatta. Dispiace, ma non a caso Atta costa 30 milioni, quanto costa? Cioè, Atta non è Brescianini.
2: No.
0: Ecco. Allora, se non è che costano di più perché sono bellini, perché hanno un valore, d'accordo? Oh, questo era Endur oggi vale 30 milioni, infatti è un giocatore importante. Ma quando non hai un giocatore importante, e dispiace? Si può dire che dispiace?
2: Si può dire,
0: non lo so.
2: Ci dispiace,
0: cioè, no, viva! Siamo fortunati perché ci sarà la rosa.
2: Vuol dire che c'è ottimismo, vuol dire che siamo ottimisti,
0: ragazzi,
2: in vista della gara di Genova.
0: Ma certo, dobbiamo essere ottimisti.
2: Va bene, vediamo se è ottimista anche il mister Roberto Malotti, che ritroviamo con piacere. Mister, ben trovato, buon pomeriggio.
11: Ciao, buonasera a tutti.
0: Allora, tra l'altro, possiamo dire,
2: certo, che
0: a cominciare dalla partita di Fiorentina Como, per le partite casalinghe, noi andremo, spero non a disturbare la fantastica location, il ristorante del grande Malotti, che lui è un allenatore, poi dice lo fa, non è il suo mestiere, ma lui è un allenatore, poi per hobby fa anche le pizze e altre cose lì allo stadio, e quindi saremo lì da lui per vivere il prepartita, e questo ci fa profondamente piacere, perché è veramente un bellissimo posto che vale la pena di conoscere. Pizze di tutti i tipi e messe tatticamente in campo da Malotti. Allora,
2: nel prepartita, ricordiamo.
0: Mister, allora, abbiamo perso per ora ta. Che ne pensi?
11: Un ragazzo che chiaramente ancora si deve esprimere quelle che sono le proprie potenzialità, e quindi in teoria dovrebbe dare continuità a quelle che sono le proprie prestazioni.
0: Ecco, io ti chiedo una cosa, non entriamo nello specifico, perché mi insegni che c'è la privacy, e la privacy per il nostro mestiere è un obbligo di rispetto totale. Certo. Però, allora, lavorato 3 settimane, oggi Vanoli ha annunciato che non parte per Genoa, non si sa quando tornerà, deve guarire al 110%, ha un problema di sovraccarico all'addome. Insomma, peccato, questo si può dire, cioè, perché ovviamente sono problemini che ti condizionano, no? Un po' anche nel rendimento.
11: Quando tu hai degli infortuni muscolari, un po' ti rallenta quella che è la tua forma migliore, è normale, ritorni un po' indietro, sperando, sai, l'affaticamento, soprattutto se il segreto femorale, i tempi sono quelli, 3 settimane.
2: E qui siamo sull'addome, però, mister, come dire, la paura è che sia quella zona che poi è il male dei calciatori, no? Perché è più o meno, perché sovraccarico nella zona dell'addome ci ha portato
11: a pensare un po' questo. Se è un inizio, se è pesantemente,
0: speriamo.
11: Basta che lavori in maniera diversificata per un periodo. È chiaro, una bella notizia non è, non è male, perché logicamente, ripeto, è un ragazzo che, anzi, in questo momento dovrebbe lavorare più degli altri.
0: Esatto, esatto.
11: Quella è la sua forma migliore, quindi non è una bella notizia. Dall'altra parte è vero che in questo momento la Fiorentina ha comunque anche alternative, e quindi se da una parte guardiamo la parte positiva, questo darà la possibilità a Vanoli di provare anche altre situazioni.
0: Ecco, le due opzioni, ragionando su domani, sono il passaggio al 4-2-3-1 con Gonsalves alto e con Dur e Fagioli in mezzo, oppure restare al 4-3-3. E insomma, ci diceva Andrea Giannattasio che forse Brescianini addirittura avanti a Ulai. E qui poi ti chiedo, perché poi alcuni ascoltatori hanno detto ci vuole, bisogna dargli tempo a Ulai, bisogna educarlo calcisticamente, però che ne pensi?
2: Siamo a metà ottobre.
11: Cosa ne penso? Penso che in realtà i giocatori forti devono giocare chiuso, cioè cosa vuol dire educare? I ragazzi giovani, i migliori si giocano, i migliori certo stanno a guardare le partite, quindi io credo che un giocatore vada valutato per le potenzialità che ha. Se il giocatore è forte a prescindere chiaramente dai propri difetti della giovane età, se no si può tornare a Caiodè, si può tornare, cioè in un giocatore che devi guardare innanzitutto quello che poi può esprimere ai massimi, quindi in quei massimi te poi ci devi lavorare e devi capire che il giorno che poi l'hai migliorato, la verità è che hai un crack poi in mano. Io credo che indipendentemente da questo, questi siano discorsi da facciata. La verità è che probabilmente Vanoli non lo vede più di tanto. Se mi dici che domani, probabilmente, nonostante l'assenza di Attà, non rientra nel...
0: Potrebbe giocare Brescianini, così ci ha detto Giannattà.
11: Io onestamente non lo so, però io credo che in uno sviluppo futuro Ulai onestamente sia più forte, quindi io il mio principio calcistico è che per me quelli più forti devono giocare, punto, indipendentemente quelle possono essere le proprie caratteristiche, cioè gli 11 più forti te li devi far giocare.
0: Ecco, ma ti sei mai trovato a avere, ma ti sarai trovato sicuramente in mezzo al campo ad avere un giocatore, diciamo, un pochino disordinato tatticamente,
2: indisciplinato.
0: Come si correggono queste indole,
2: con gli urlacci,
0: con che cosa si correggono?
2: Stai in posizione.
11: Io credo che sia molto più semplice, va bene, togliere qualcosa a un giocatore che ha troppo,
0: sì, è vero,
11: a un giocatore che ha poco.
0: Esatto.
11: Quindi quelle ripeto, è normale che un ragazzo che ha una grande euforia, mettiamola in questa maniera, nell'espressione propria di calcio, è un po' vada anche gestito, ma ripeto, ma se non gioca come fai a migliorarlo? Cioè, le potenzialità di questo ragazzo mi sembrano enormi, e quindi poi attraverso l'esperienza che te lo migliori.
0: Certo.
11: Cioè, ce l'hai a disposizione tutto il tempo che tu vuoi, cioè nell'allenamento, nelle partitelle. Cioè, la verità è che in quanto lo migliori, in un mese e mezzo, non giocando non lo migliori nemmeno in un anno e mezzo. Cioè, il migliorare è sempre relativo. Se tu metti sul piatto della bilancia, quello un giocatore ti può dare, e tu percepisci quello che, se da una parte perde, dall'altro ti può dare. Quindi io credo e ribadisco che secondo me non è nella visione dell'allenatore questo giocatore, giusto o sbagliato?
0: No, ma questo vale per tutti,
11: però ecco, mi sembra che sia un discorso di facciata, che vuol dire disordinato, che va a giro del campo, se la palla è a destra, figlio, fa, cioè, cosa vuol dire? Cioè, le limitazioni poi tu le suggerisci, sì, può fare una volta, può entrare un po' troppo influente sulla palla, però vedo che recupera tanti palloni, è bravo anche a sbistarli, cioè è un ragazzo che ha grandi capacità di recupero, è quello in mezzo al campo si è sempre chiesto anche l'anno scorso, cioè il classico pitbull che sta addosso, cioè un giocatore a me piace tanto. La verità è che purtroppo all'allenatore
0: questo vale per
2: ancora un lo vede,
0: ma ce ne sono milioni di casi come questi. Allora faccio l'esempio: Vanoli è arrivato e io ti devo dire la verità, mister Malotte, a me Ndur non è che mi illuminava, mi accendeva, ma io non sono un intenditore di calcio, lo dico, però lui è arrivato l'anno scorso, borda titolare,
2: e da gennaio c'era dubbio,
0: titolare, cioè, perché lui lo vedeva e lo vedeva, e ti devo dire,
2: ha avuto
0: anche
2: ragione.
0: Con dei risultati, a me non capivo che cosa fosse, per cui gli allenatori sono fatti così, cioè, ma quanti ne vediamo di giocatori che magari in una squadra non sono sempre in panchina e poi vanno in un'altra, sono titolari inamovibili, perché rientrano in un'idea di calcio di un allenatore. Certo è che su questo giocatore hai fatto un grandissimo investimento, è vero che l'hai fatto quando c'era un altro allenatore, vabbè, comunque queste sono le vie del calcio. Prima di salutarti ti chiedo, anche in questo hai un vissuto di mille battaglie, questa è una di quelle partite in cui te sei più forte, perché sei più forte, è oggettivo, hai tante ambizioni che stanno riprendendo quota da un punto di vista di attesa, di là c'è una squadra con tanti problemi, tanti assenti, un punto solo, un allenatore a rischio, una società in bilico. Qual è il rischio di queste gare?
11: In realtà le partite sono sempre da giocare, non sono mai scontate e non sono mai facili. È chiaro, sottovalutare una partita come quella di sabato nella condizione di classifica della Fiorentina sarebbe un suicidio totale. Quindi i rischi ci sono sempre e comunque, perché possono essere determinati da episodi, da circostanze, come certo. Detto voi, chiaramente sulla carta la Fiorentina è più forte di Genova, non c'è dubbio, quindi i rischi sono dovuti anche a quanto la Fiorentina sia volutamente disposta a accettare una battaglia, perché quella sarà, e quindi arrivare a Genova con l'idea di dover far punti o di poter far punti pensando che sia una cosa semplice è un errore gravissimo che la Fiorentina non si può permettere. Quindi io mi auguro e sono convinto che, in vista quello che sto dicendo io ora a voi, sicuramente lo farà con la squadra, lo farà con i giocatori, e che i ragazzi arrivino all'appuntamento con la mentalità giusta per poter ottenere al di là del risultato, una prestazione importante, perché poi le prestazioni te le porti con te a volte anche più dei risultati, quindi quello che ha bisogno in questo momento la Fiorentina è di continuità, ma non solo di continuità nei risultati, di continuità anche nell'espressione di calcio che abbiamo visto nelle ultime due partite, cioè una Fiorentina comunque vivace, vogliosa, non una Fiorentina spenta, morta, che ci ha fatto preoccupare. Credo che questo sia l'obiettivo minimo in questo momento di una partita come quella di Genova, che ripeto può sembrare semplice, dove chiaramente se lo chiedi al tifoso ti dice sono tre punti, se si prende tre punti o in Genova si prende tre punti, ma poi in realtà funziona proprio così, funziona, le partite come ho detto vanno giocate, vanno giocate bene se è possibile, e bisogna poi vincerle sul campo.
0: E che i valori vanno messi in campo, non a parole.
11: Purtroppo e per fortuna questa è la realtà di uno sport che non ha niente di scontato, e quello che differenzia un po' il calcio dagli altri sport, dove in realtà non c'è mai una logica vera e propria. Quindi la Fiorentina per far sua partita dovrà comunque fare una partita importante, i mezzi ce l'ha, diciamo che la situazione psicologica in questo momento è a favore della Fiorentina, però ecco, tutte queste componenti poi vanno messe insieme per far sì che poi il puzzle risulti giusto per poter poi chiaramente ottenere un risultato importante. Non vanno sempre di pari passo queste cose, non basta mai solo l'aspetto tecnico, non basta mai l'aspetto iniziale, è quello, si parte, noi siamo avvantaggiati, dove siamo avvantaggiati? Quando l'arbitro fischia siamo 11, la palla è una sola, e quindi per vincere la Fiorentina, e se dovesse vincere o comunque fare una buona gara in un risultato importante, non dovremo uscire dicendo ma eri in Genova, dovremmo uscire dicendo ha fatto un risultato importante in un momento delicato.
0: Grazie Roberto Padotti.
2: Grazie mister.
11: Un abbraccio. Grazie a voi.
0: A presto, grazie. Grazie.
2: A prestissimo.
0: Siamo andati un po' lunghi, ma Roberto Padotti valeva la pena.
2: Break,
0: ci scusiamo
2: e torniamo.
0: Con i registi di radio torniamo subito.
3: Radio Firenze Viola.
4: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
12: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
4: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
12: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
4: Istitutogiglio.it.
12: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
13: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
14: Cercavi un bar dove si respira fiorentinità e fiorentina? Trovato! Bar Crispo, tutti i giorni da lunedì al sabato, dalle ore 6 alle ore 20, per colazioni, pranzi, aperitivi, servizi LIS per ricariche e bollettini, biglietti mezzi pubblici, e puoi tentare la fortuna con i gratta e vinci, speciali prepartita e eventi sportivi in diretta TV. Bar Crispo, vieni a trovarci in viale Eleonora Duse 32B a Firenze. Seguici anche sui canali social.
4: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
15: Dai ragazzi, su, adesso fate queste polemiche su Attacca.
0: Siamo cattolica.
15: Non può giocare, giocherà più avanti, giocherà a fare due o tre partite, speriamo che ritorni presto. La Fiorentina quest'anno ha visto che non gli mancano le alternative, no? Come dici te, Tolo, gol Solves. Giocherà lui. Gol Solves.
16: Buonasera da Firenze Viola. Allora, dalle parole di Panoli direi che Mastantuono partirà dalla panchina e lo farà subentrare nel secondo tempo, giocherà più di mezz'ora sicuramente, però darà fiducia a Gnonto, sicuramente giocherà a Gnonto. Per il centrocampo partirà con un 4-2-3-1 con Gonçalves dietro la punta. Poi, siccome non avrà tutti i 90 minuti di gambe, quando uscirà Gonçalves potrebbe fare entrare anche Ulai e fare il 4-3-3 e fare la mezzala a Fagioli, perché ha parlato di questa possibilità.
15: Buon pomeriggio, disse bene ieri Repice a Prizio, quando gli ha detto: ma non le fa già i giocatori fuori ruolo, non di hub, non di là. C'è un allenatore, né io né te siamo allenatori, gli ha risposto il buon Repice, quindi bisogna dar fiducia all'allenatore. Ora mi sembra anche, non mi sembra il caso Luca Calamai di montare il caso la E, perché non c'è nessun caso la E, lo stai montando voi il caso la E. Poi ci sarà di là accanto a te Loreto, sbrufferà, si offenderà, se la piglierà male, ma no, è questo, ragazzi. Questo. Fate polemiche inutili. Ale della Val di Sieve.
17: Vai, buonasera, sono Guido. Non è molto bello, elegante sentire che ogni volta qualcuno ha un'idea diversa dalla sua, te tu cominci a tirare fuori cose ironiche dicendo ma di che si ragiona, senza ricordarsi sempre che te 40 anni hai esperienza né tanta né calcio, e chi invece si approccia a trasmissioni radiofoniche come la vostra ha l'esperienza di un tifoso, quindi è limitata a quello che ha visto, non ne ha fatto un lavoro, immagino, rispetto a voi, quindi forse ci vuole un pochino più di senso della situazione, diciamo, e poi magari anche correggere certi titoli, tipo Pellegrino che ha cancellato Ken, ha fatto 4 gol, quell'attimo ha fatti 25 quando venne a Firenze, forse bisogna aspettare un attimo a mettere certi titoli. Ciao Guido.
18: Oh vai, sistemato anche in questa seconda mandata di note bene. Audio. No Ale, oggi sono tranquillo, è venerdì, meteo meraviglioso, che fa freschino, cielo grigio londinese, e soprattutto domani si gioca e quindi si comincia a parlare del pallone che rotola. Per il resto sei te che che oggi te la devi
19: basta,
18: devi rispondere.
19: Abbiamo dato. Va bene, allora sì.
18: Secondo me, ora poi andiamo a Genova, parliamo al volo anche un po' del Genova. Secondo me c'è stato un intervento dell'ascoltatore che mi vedeva molto d'accordo sulle previsioni di formazione, non su Mastantuono, perché io in realtà, da come l'ho sentito, ho avuto la percezione che lo voglia mettere dall'inizio. Invece sulla scelta di partire con il centrocampo con Gonçalves, e magari poi, siccome non ha 90 minuti, pensare dopo a Ulai al posto di Gonçalves per dare un po' più copertura, mi torna, potrebbe essere la lettura che farà Vanoli. Non mi stupirei se però poi privilegiasse chi ha lavorato al Viola Park, quindi poi Gnonto in qualche modo titolare, perché comunque viene da queste 3 settimane di lavoro col gruppo. Ho pochi dubbi che a sinistra ci sia Angie, perché è giovane, perché poi ha fatto gol in nazionale, quindi è sicuramente di buon umore o comunque rientrato positivo, e poi grandi alternative a sinistra.
19: Ma io ci adatti Gnonto. Non so niente, io giocherei con Ulai, Fagioli e Enduro in mezzo al campo, Mastantuono a destra, NG a sinistra e Pellegrino centravanti. Poi, poiché è una partita che si gioca ovviamente su 90, cioè ormai si gioca su 95, 96, 97 minuti, posso, se la partita prende un certo percorso, cioè mi sta bene, io poi in corso d'opera posso inserire Brescianini, che mi può dare un ulteriore appoggio ai difensori, perché ricordatevi, io prendo per buono, scusami, quello dice Andrea Giannattasio, cioè sì. Valdepeñas a sinistra, Jimenez a destra, sono due terzini che saranno attaccati, cioè ogni squadra andrà a attaccarli, perché loro sono molto forti quando attaccano, molto meno forti quando difendono, per cui avere un centrocampista che magari li aiuta, come potrebbe fare Brescianini, potrebbe essere utile. Così come, se la partita prende un certo, hai necessità poi di provare a alzare il livello della tua qualità offensiva, puoi tranquillamente inserire Gonçalves, magari passare al 4-2-3-1.
18: Sì, sì, sono strategie.
19: Noi non sappiamo come sta Mastantuono, ricordatevi che loro hanno tutta la possibilità di 1000 test, valutazioni. Se Mastantuono sta bene, parte sempre titolare. Perché io la partita non è che... ragazzi, le partite si vincono dall'inizio, poi le puoi cambiare in corso d'opera.
18: Sembrava a leggerle.
19: Ma intanto mettile per bene, quando te le sei messa per bene, poi è tutto più semplice, no? E viceversa, avere come ha la Fiorentina oggi la possibilità di, quello che voglia gli allenatori, voltarsi verso la panchina, avere due o tre opzioni, se la vuoi fare più offensiva ce l'hai. Se c'è anche Beto, non dimenticate,
18: certo.
19: Se c'è Gnonto, c'ho spazio, Gnonto mi piglia campo, c'ho, voglio puntellare poi il centrocampo, Brescianini, c'ho
18: ce n'hai
19: tante, ecco. Ma la squadra, quegli 11 che scendono il capo all'inizio, già te la indirizzano la partita, e quando te la indirizzano, se hai sbagliato gli 11, poi non è sempre automatico che la rimetti in piedi.
18: Passate quasi due ore dalla conferenza stampa di Vanoli, immagino che sia arrivata anche a Genova la notizia relativa a TAC, che non sarà del match di Marassi, e immagino che per De Rossi sia sicuramente un vantaggio. Ne parliamo anche con Jesse Adamoli, Repubblica da Genova, ben trovato.
19: Ciao Jesse.
20: Grazie, ben trovati a voi, vi sembra un piacere.
19: Allora,
20: sentevo mentre ascoltavo la dotta dissertazione tattica di Luca che avete mille soluzioni alternative. De Rossi purtroppo non è che ha tante soluzioni, cioè in teoria giocatori ne ha tanti, validi, affidabili ne ha pochi. Riflettevo sul fatto di com'è strano il calcio, che nella scorsa stagione dicevamo tutti, ah, meno male che a Firenze hanno scelto Vanoli e ci hanno lasciato De Rossi, e invece quest'anno a Genova vorrebbero Vanoli e darebbero volentieri De Rossi alla Fiorentina. Comunque gli allenatori sono così in balia dei risultati, ma soprattutto dei giocatori che gli mettono a disposizione.
18: Ma c'è maretta dell'ambiente intorno a De Rossi, Jesse?
20: Ma sai, io mi sono stupito che non sia stato esonerato con la sosta alle porte, con tutto questo tempo, con 20 giorni per il nuovo allenatore evidentemente di prendere possesso non tanto della squadra, perché con mille nazionali che ci sono, ne abbiamo fino nazionali del Montenegro, del Messico, quindi non è che potesse lavorare sui giocatori, ma comunque prendere così conoscenza dell'ambiente e quant'altro. Invece De Rossi è stato riconfermato, conferma che il calcio mai va alla rovescia. Parma-Genoa, l'allenatore che ha vinto è stato esonerato, quello che ha perso è stato riconfermato, ma non mi sono stupito perché De Rossi ha particolari demeriti, ma perché nel calcio il vezzo è quello di dare tutte le colpe all'allenatore, e la cosa più semplice per una società così sghemba, sgangherata come quella del Genoa in questo periodo, è dare la testa dell'allenatore in pasto alla folla, era la cosa più semplice e più scontata. Invece è stato riconfermato. Certo che con la Fiorentina si gioca parecchio, perché comunque un ulteriore passo falso comprometterebbe la sua credibilità, perché comunque la gente gli vuole bene per quello che ha fatto l'anno scorso e per il suo approccio sempre molto così molto sincero, molto
19: passionale, molto anche, cioè uno che
20: passionale, ma non è più il De Rossi così trascinante, così motivatore dell'anno scorso, un po' rabbuiato, no? Qualcosa forse capisce che c'è qualcosa che non va. Comunque la gente gli vuole bene, ma i risultati non arrivano, e quindi la sua posizione è in grande pericolo. Domenica la partita successiva il Genoa giocherà sabato all'Olimpico con la Roma, e poi son dolori. Comunque poi io dico sempre, le squadre le fanno i giocatori. L'ultimo Genoa che ha fatto un po' divertire la gente era quello di Girardino, ma aveva Reteghi, Gudmundsson, Martinez in porta, due professori come Badil e Strootman a centrocampo. Quando hai quei giocatori lì,
19: certo,
20: prendi questi giocatori che hai adesso, tutto è estremamente complicato.
19: Senti Jesse, ragionando sull'idea che hai di come verrà proposto il Genoa, che tipo di partita si deve aspettare la Fiorentina? Un Genoa, perché tutti ci verrà, partirà a 100 all'ora, ti salteranno addosso, che sarebbe, ma poi per la Fiorentina sarebbe l'opzione migliore, tra l'altro.
20: Spero che sia così, e così ha fatto nell'unico primo tempo ben fatto della stagione, quello contro il Napoli, l'ha pressato alto, l'ha aggredito, non gli ha dato modo di ragionare, di giocare la palla, ed è stato, ed era un Genoa sorprendente, che era piaciuto. Poi dopo si è smarrito, si è spesso già al secondo tempo col Napoli, con quel gol estremamente bizzarro, convalidato, il Genoa addirittura finito per perdere quella partita, però poi dopo il primo tempo col Napoli di Genoa si è sempre andato più smarrendo e più non riuscendosi a ritrovare. Giocatori che erano delle garanzie, parlo di Ossica, sembra il cugino di quello dell'anno scorso, Marcandalli era stato addirittura inserito da Mancini nella lista dei preconvocati per questa partita della nazionale, è una roba da erede di Ness, è diventato uno zombie che cammina per il campo, sì, che non corre ma cammina, gli vanno via tutti in velocità, eccetera. Quindi Genoa riuscirà a ripetere quel primo tempo che ha fatto col Napoli, con la Fiorentina, o fa quel tipo di partita oppure vista la qualità del suo centrocampo fa fatica contro tutti, se non ha determinismo sulla corsa, sull'intensità, sulla pressione, poi Genoa fa estremamente fatica.
2: Beh, in dubbio.
1: Senti, ti chiedo di Dragusin, che diciamo che all'inizio un po' ha faticato l'ultima partita con Napoli da Dragusin, cioè da giocatore vero, che ricordi ne hanno a Genoa e che ti aspetti poi dal Dragusin che ritroverete?
20: Ma Dragusin mi pareva che stesse invece, per fortuna, perché comunque a Genova gli vogliamo bene, quindi sono contento che si sia ritrovato, mi sembrava quasi Ostega, cioè uno che gioca bene solo nel Genoa, perché Dragusin qua aveva fatto due stagioni straordinarie,
2: sì,
20: veramente importanti, giocatore di tant'è vero che finito in Inghilterra non ci vai così per caso,
2: certo.
20: Ci vai perché hai qualità tecniche, fisiche,
1: hai tutto, hai struttura, fisicità e personalità anche, perché poi per
20: quindi lui avrebbe tutto, però veniva da, quando il Genoa l'ha preso veniva da stagioni fallimentari, addirittura il Genoa si metteva le mani nei capelli perché era stato nella Sampdoria e ha fatto veramente un campionato pessimo, però qui aveva fatto estremamente bene e ti dico, come hai detto tu, come hai sotterrato tu, ha tutto, fisicità, personalità, è grande, grosso, ma non è lento, a colpo di testa, ha un piede discreto, addirittura il Genoa giocava a sinistra pur essendo destro lui, con Gerardino, perché comunque mancava il Mancino e quindi si adattava a lui, quindi è un giocatore assolutamente di valore. Io piuttosto avrei una domanda: ma come mai la Fiorentina, che non ha problemi economici, si è lasciata, ha ceduto Caiode? Perché noi lo ricordiamo esordire proprio a Marassi,
2: sì,
20: la prima di Gilardino,
2: sì,
20: in Serie A,
2: sì.
20: Genoa 1, Fiorentina 4, e questo, sì, ragazzo sconosciuto che sulla fascia destra era un'ira di Dio.
2: Dette spettacolo, hai ragione.
1: Rispondi, Loreto, prenditi le tue responsabilità.
2: 17 milioni e mezzo hanno fatto parecchia gola e probabilmente anche sulla scia di Palladino, che non lo impiegava troppo, perché Jesse ricordava,
1: sì,
2: che era la stagione di Italiano, perché l'ha lanciato Italiano,
1: no,
2: Caiode.
1: No.
2: Sì. Quel Genoa era Caiode.
1: Era dici Italiano.
2: Era italiano.
1: Poi arrivò Palladino e lui non gli,
2: sì,
1: piaceva più.
2: Ho detto questo. Non sono un ascoltatore di
20: Patentino. Allora, Palladino, se uno non lo vede tutti i giorni, come
2: e c'era Palladino, e
1: piaceva
2: non gli dava
1: più
2: spazio.
1: Più quello che andava a Torino. Più
2: Fortini?
1: No, il centrale Comuzzo. Sai, lì c'era anche da fare delle valutazioni. Lui era più, gli piaceva più Comuzzo, che poi
20: completamente
1: è diventato
20: diverso.
1: Un giocatore che gli hanno offerto 35 milioni.
2: C'è.
1: E con i giovani si sbaglia. E a proposito, prima di salutarti, di giocatori che invece la Fiorentina aveva voluto ma poi ha lasciato, c'è Baldanzi. Allora, Baldanzi, non si è mai capito quale poteva essere la sua ricaduta, il livello finale del percorso.
20: Pensavo che mi dicessi non si è mai capito qual è il suo ruolo.
1: No, quello sa sempre, perché chi ha struttura fisica come Baldanzi è un fenomeno, o se no fai fatica a trovare posizione,
2: sì,
1: no?
2: Non è proprio una biga.
1: Lo ripeto per la centesima volta, il mio carissimo amico Alberto Polverosi, e poi c'è sempre un focus sull'Empoli, ovviamente la sua città, di Montelupo, ma insomma di quella realtà, diceva due tre
19: anni fa diceva che Baldanzi era il giocatore e lui sarebbe sorpreso di non vedere in nazionale. Poi però è rimasto Baldanzi. Ora addirittura, visto nel Genoa, potrebbe giocare da mezzala, da centrocampista?
20: Ma io l'avevo visto all'inizio carriera nell'Empoli ed era un centrocampista a tutto campo e mi sorprendeva perché era anche piccoletto, però diciamo era prugno come baricentro, quindi vinceva anche le teche, però poi l'hanno portato sempre più avanti. Gasperini addirittura gli faceva fare il falso 9,
19: sì.
20: Però quando la Roma l'ha ceduta a Genoa non si è certo strappato i capelli.
19: No.
20: Qui a Genoa diciamo, ma che ruolo ha? Perché comunque è un po' leggerino per fare l'attaccante, il Genoa è in una situazione tale che giocare col trequartista dietro le due punte non se lo può permettere, non potrebbe fare la seconda punta, potrebbe fare la mezzala di inserimento. Per il momento non si identifica il ruolo di Baldanzi. Era partito bene l'anno scorso, pur con degli infortuni, giocava, non giocava, però quando giocava aveva fatto una partita straordinaria col Torino con tanto di doppio tunnel a Maripan. E quando giocava si vedeva che era un giocatore, certo, che ha talento e
19: di
20: qualità.
19: Valore.
20: Non ha continuità e soprattutto bisognerebbe capire il ruolo.
18: Sembrava più offensivo,
19: sì, sembrava,
18: inizialmente come sì, tipo di giocatore
19: sembrava qui.
18: È un po' in quella zona di mezzo stile Fazzini, sono
20: ora,
18: due
20: la
18: no,
20: Fiorentina che dovrebbe temere secondo me Osmaic il centravanti che
19: è un pupillo del nostro comune amico Roberto Pruzzo, te lo dico.
20: Quindi centravanti se ne intendi, io
19: gli piace
20: sempre.
19: Quello gli piace.
20: Primo Milito era arrivato a Genoa, in Genoa in Serie B, e faceva fatica all'inizio, tant'è vero che i giornali parlavano di oggetto misterioso eccetera. Andiamo a Livorno a vedere una partita e Pruzzo dice ma quello non è un centravanti, guarda come si muove la centravanti vero. Quindi Pruzzo di centravanti sicuramente se ne capisce. Osmanic vede la porta e non aspetta un secondo a tirare, va anche rifornito perché palloni poverino gliene arrivano veramente veramente pochi. E poi c'è Traoré potrebbe giocare dal primo minuto. De Rossi lo aspetta come il messia, dice
18: però è favorito Vitigna, giusto?
20: Sì, perché
19: avete speso un sacco di soldi per Vitigna, ci mancherebbe.
20: Sì, però Vitigna ormai è irrecuperabile dal punto di vista sia fisico, atletico che psicologico, un giocatore che non incide, pur avendo grandi qualità tecniche non riesce a incidere. E Traoré, De Rossi lo aspetta, se Traoré è solo al 70% il Genoa ha risolto i suoi problemi e potrebbe nel caso secondo me fargli fare la seconda punta dietro
19: addirittura
18: domani piove a Genova?
19: Perché ti interessa?
18: Perché genericamente piove,
19: non
18: campo
19: bello,
18: pesante,
19: non
18: Genova
19: domani è bello.
18: Domani è bello.
20: Ora sta più vigilando, ma domani non dovrebbe
18: piovere. Con il cielo grigio, il mare un po' mosso.
19: Mamma mia, ragazzi, questo gli piace, i freddi, buio d'inverno, gli piace il sole, il caldo e l'estate.
18: Sono crepuscolare.
19: Va bene, grazie.
18: Grazie
20: a voi, ragazzi. Grazie, ciao.
18: Ho lista convocati, nessuna sorpresa, tranne chiaramente, o meglio, non è una sorpresa, manca Tà, per il resto tutti, Brescianini, Christensen, Dodò, De Gea, Dragusin, Fagioli, Vieri, Gnonto, Beto, Jimenez, Lezzerini, Mastantuono, Mazzeo, Ondur, Joao Mario, che nel nome è anche Neto Lopez, Joao Mario, non lo sapevo, Ngi, Ulai, Pellegrino, Pereira, Gonçalves, Pedro, Antonio, Brigado, Pongracic, Ranieri e Valdepeñas. Talavera, Victor.
19: Vai, bene.
18: Grazie a...
19: Ricordate,
18: Federico,
19: domani ci vuole...
18: Valdepeñas, no, Cherubini.
19: Domani, se volete, siamo
18: abbiamo
19: anche alla fiera di Scandicci.
18: Abbiamo fatto il tempo a avvisare Savelli, ma l'abbiamo scritto sul sito, ve lo ricorderemo oggi. Domani
19: venite a trovarci,
18: i nostri riferimenti alla fiera. E poi ci trovate in diretta. Potete andare da Luca Calamai e se lui vi dice flash, voi invece gli fate Ulai e vedrete se rigiderà nella speranza che sia titolare a Marassi. Grazie Luca.
19: Ciao, a domani.
18: E noi proseguiamo ovviamente lunga giornata qui su Radio Firenze Viola, salutando chi ci ha seguito anche su Lady Radio e dandoci appuntamento anche col sottoscritto per domani per Genoa Fiorentina. Ciao.

0: anche di Radio Firenze Viola.
1: Mio, storie e personaggi dal mondo viola.
0: La storia della Fiorentina e molto altro raccontato su Radio Firenze Viola.
2: Cari amici di Radio Firenze Viola, buongiorno. Dunque siamo arrivati alla vigilia di Genoa-Fiorentina. Dopo 3 settimane di stop, 3 lunghe settimane, si riparte con una gara delicatissima con la squadra viola che deve dare una dimostrazione di forza per prendere slancio per un mese che sarà particolarmente significativo, un mese che potrà dire tantissimo sulle ambizioni della Fiorentina. C'è il dubbio a tal, l'ex udinese sembra ancora indietro, pare non aver ancora recuperato dai suoi fastidi, e dunque Gonsalves o Brescianini al suo posto nella partita di domani. Vedremo anche le altre scelte di formazione da parte di Vanoli che parlerà in conferenza stampa alle 14, lo seguiremo in diretta, naturalmente non comunicherà la formazione, però insomma farà un punto della situazione anche sui giocatori, come sono rientrati dalle nazionali e come hanno lavorato quei calciatori che sono rimasti qui a Firenze al Viola Park. Potrebbe partire dal primo minuto Mastantuono, che è rientrato nelle ore scorse, mercoledì sera, dopo gli impegni con l'Argentina. Sull'altra corsia il dubbio è Trangier e Gnonto. Dunque cercheremo di capire

0: anche perché si trovava di fronte Politano e non è riuscito ad arginarlo. Però ripeto, Valdepeñas, che fino alla partita con il Napoli non aveva convinto dal punto di vista difensivo, quando è entrato non ha avuto nessun tipo di problema da quel punto di vista, anzi è stato anche un calciatore in grado di proporsi in avanti, di rendersi pericoloso, anche sfiorato il gol. E poi in avanti vedremo chi ci sarà come centravanti. Beto Pellegrino è sempre in questo momento un ballottaggio aperto, anche se insomma, se stiamo alle risultanze delle ultime partite, Pellegrino sembra essere avanti, sembra aver acquisito notevole fiducia in se stesso. 6 presenze e 3 gol per questo giocatore, che ha sempre segnato di piede, uno specialista del colpo di testa, ma ancora con il colpo di testa non è riuscito a segnare, anche perché probabilmente ha avuto poche occasioni per farlo, gli sono arrivati pochi cross. Però ha detto lui stesso in una recente intervista, gli ho proprio chiesto questo, e ha detto spero di segnare anche di testa, presto arriverà anche un gol di testa, fermo restando che poi l'importante è segnare. Tra poco apriamo la serie dei collegamenti, aspettiamo naturalmente i vostri messaggi al 348 751 3933, 055 77 111 71 il numero per intervenire in diretta. Ranieri probabilmente, anzi senza probabilmente, farà coppia con Dragusin al centro della difesa. Ranieri fresco di rinnovo fino al 2029 con opzione fino al 2030, e poi Jimenez a completare il reparto difensivo. Ripeto, c'è questo ballottaggio tra Vieri e Valdepeñas. Poi a centrocampo Fagioli e Ndur sembrano avere quasi la certezza di un posto, Fagioli che è reduce dagli impegni con la nazionale che l'hanno visto brillante protagonista, e poi anche Ndur che rientra dopo la bella esperienza con la nazionale Under 21. La nazionale Under 21 lo ha visto in primissimo piano con quel gol realizzato da 70 metri, quel gol che ci ha richiamato alla memoria anche il gol di Paolo Monelli segnato contro il Napoli. E poi per quanto riguarda il trio alle spalle della punta, dovrebbero esserci, come detto, Mastantuono, Gonsalves. Probabilmente Gonsalves lo vedrei bene, Gonsalves in questo ruolo di trequartista alle spalle della punta, e poi Gie o Gnonto. Insomma, dovesse giocare Gonsalves, ci sarebbe davvero grande curiosità intorno a questo giocatore, che fino a questo momento da titolare non è mai sceso in campo, però comunque è un calciatore dal grande curriculum, dalla grande tecnica. Lo abbiamo visto contro il Pisa, ma non solo contro il Pisa, insomma è un giocatore che quando riesce a vedere la porta può far davvero male agli avversari, ma insomma, può anche mandare in gol i propri compagni. È un giocatore che speriamo in queste 3 settimane di stop possa aver raggiunto la miglior condizione di forma, in modo tale che appunto poi possa aspirare anche alla titolarità, perché ovviamente è un giocatore di grande esperienza, un giocatore che ha giocato ad alti livelli, e quindi la maglia da titolare è in grado di guadagnarsela, è in grado anche di reggere un certo tipo di pressione. Non so se abbiamo già il primo collegamento, no, ancora no, quindi nel frattempo vado anche ad analizzare ulteriormente la possibile formazione della Fiorentina, una Fiorentina che affronterà un Genoa che ha assoluto estremo bisogno di punti dopo un inizio particolarmente complicato. C'è anche un De Rossi che probabilmente si gioca tutto in questa partita, è l'ultima spiaggia per l'ex calciatore della Roma. È un Genoa che ovviamente conterà sulla spinta del proprio pubblico, partirà probabilmente forte. Ieri nel corso di Extraviola uno dei nostri amici da casa diceva: l'importante sarà che lo faccia la Fiorentina questo inizio, un inizio molto forte, in modo tale da cercare di togliere qualsiasi possibilità al Genoa di rintanare il Genoa nella propria metà campo e cercare di trovare velocemente la via del gol. Dovremmo essere pronti però per iniziare appunto la serie dei collegamenti, andando a salutare Alessandro Bonan di Sky. Ciao Alessandro.
1: Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti.
0: E ben ritrovato naturalmente. Al di là delle incognite legate a questa sosta, domani da parte della Fiorentina serve una prova di forza, una dimostrazione di superiorità.
1: Sì, è chiaro che serve una dimostrazione di superiorità, perché se non sei superiore non vinci la partita, quindi. Però è un po' un'incognita per via del fatto che da 3 settimane sono fermi, molti sono partiti con la nazionale, è un'incognita per tutti, la Fiorentina ne aveva diversi in giro e quindi bisogna capire con quale

0: quali gambe, quale testa sono rientrati i giocatori. Tutto, diciamo, il grande punto interrogativo è legato a quello, perché sennò dal punto di vista tecnico della partita io sarei portato ad essere ottimista, però c'è quell'aspetto lì.
1: Ecco, però chi torna alla nazionale con carica, entusiasmo, fiducia è Ndur, non soltanto lui, però ecco, volevo soffermarmi su Ndur perché ancora non ha convinto tutti a Firenze, nonostante che sia cresciuto molto rispetto a quando è arrivato.
0: Ma bisogna tutti convincerci che Ndur è un valore della Fiorentina. Io per primo, perché sinceramente fino a questo momento non riuscivo ad inquadrarlo proprio dal punto di vista tecnico, non riuscivo a capire che tipo di giocatore fosse. Poi l'ho capito, è un giocatore molto eclettico, che sa fare un sacco di cose, che sta imparando anche a correre meglio, che era la cosa che secondo me gli mancava, perché a volte lo vedevo un po' girare a vuoto. Tecnicamente sta migliorando, ha una testa giusta, perché è chiaro che questo è un ragazzo che si sta applicando parecchio, e poi cominciano ad essere tanti i gol decisivi che Ndur segna, quindi questa è una qualità in più che lui ha, e insomma, trovarla in un centrocampista non è così scontato.
1: E in questo momento è davvero difficile rinunciare ad un giocatore come lui, anche per la fiducia che ha trovato in se stesso.
0: Sì, no, io penso che in questo momento Ndur sia il titolare della Fiorentina e deve essere bravo Vanoli a far giocare tutti quei centrocampisti che in questo momento per me dovrebbero giocare, e tra questi ovviamente io metto Ulai. Come si fa? Io non lo so, io farei fidanzare Ulai con Pagioli, cioè proprio i due si devono quasi sposare, sì. Frequentarsi, tenersi per mano, e a quel punto diventare così amici da rappresentare un corpo unico all'interno della Fiorentina, perché secondo me Ulai è una risorsa sprecata se la teniamo in panchina.
1: Non sono dei doppioni, quindi, secondo te, Fagioli e Ulai?
0: No, secondo me sono due giocatori, due razionali di centrocampo, più razionale certamente Fagioli, più incontrista Ulai, un po' da disciplinare, da sgrizzare Ulai rispetto a Fagioli, che è più sofisticato come giocatore, ma una volta che insomma questi due hanno imparato a convivere, secondo me rappresentano una coppia strepitosa di centrocampo. E poi dopo, chiaro, se tu giochi con loro più Ndur, devi rinunciare a qualcosa davanti, o ti inventi Attà nella posizione di mezzo sinistro, così come hai già giocato in certe circostanze, ma Santona a destra e centravanti, oppure non lo so, sinceramente.
1: Ecco, a proposito di Attà, ancora sembra non aver superato certi fastidi che lo hanno attanagliato in questo inizio di stagione, quindi se come pare dovesse saltare la partita di domani, potrebbe esserci al suo posto Gonsalves. È un'ipotesi naturalmente quella di vedere Gonsalves dal primo minuto, però c'è grande curiosità intorno a questo giocatore che, lo dicevo anche in apertura di trasmissione, ha un grande curriculum, ha grande tecnica, l'ha fatto vedere anche nelle poche apparizioni in maglia viola, insomma, quindi c'è attesa intorno a questo giocatore che possa trovare la condizione migliore, possa arrivare al 100% della forma per poter poi mostrare la sua tecnica, la sua forza, ecco.
0: Sì, no, io non so che cosa abbia Attà, però si capisce che è un giocatore frenato, andava molto meglio all'inizio della preparazione, quando in qualche uscita ha fatto davvero vedere di essere un giocatore eccezionale. E poi dopo è successo qualcosa, e questo qualcosa va fatta risalire ad un aspetto fisico, quindi io mi aspettavo che in queste settimane in cui lui era rimasto ad allenarsi a Della Parca avesse superato questo problema, evidentemente no, e a questo punto bisogna, chiaramente Gonsalves è il sostituto ideale. L'altra mia preoccupazione è se Mastantuono avrà recuperato, certo, per giocare titolare dal primo minuto.
1: Certo, perché in effetti in tanti sottolineano sì, è giovane, quindi ha la capacità di recuperare, però poi bisogna anche mettere sul piatto della bilancia eventuali infortuni che possono derivare, no, anche dallo stress legato ad un viaggio intercontinentale, un jet lag da recuperare, quindi insomma, non è una scelta facile, anche se in tanti sottolineano, sostengono che alla fine possa giocare dal primo minuto.
0: Ma io mi aspetto che Mastantuono parta dalla panchina, però magari mi sbaglio, perché magari la Fesina prova a partire in una maniera diversa, quando all'inizio c'è più corsa, c'è più agonismo, per poi far entrare Mastantuono 30 minuti finali. Mi aspetto, cioè logicamente potrebbe essere questa, a meno che Mastantuono si presenti talmente fresco da convincere l'allenatore a farlo giocare dal primo minuto.
1: Pellegrino, ti è piaciuto in questo inizio di stagione? Sei presenza a 3 gol, in questo momento è lui il titolare?
0: Io stravedo per Pellegrino, proprio stravedo letteralmente per Pellegrino, perché è il centravanti ideale per la Fiorentina, per una realtà come la Fiorentina. Mi piace tantissimo il modo in cui si pone, in questa sua pulizia della persona, il ragazzo, il bravo ragazzo, quello che si impegna, quello che vuole arrivare. Per me un centravanti con quelle caratteristiche morali lì, unite ovviamente ad un grandissimo fisico, perché Pellegrino ha un grandissimo fisico, secondo me quelle caratteristiche lì lo porteranno lontano. Mi sembra un giocatore anche in questo caso che migliora giorno dopo giorno, non è così sprovveduto nel dialogo con i compagni, certamente da quel punto di vista deve migliorare un po'. Però ora il paragone con Battistuta è stato fatto solo perché sono tutti e due sono argentini,
1: ma Battistuta è un mostro sacro,
0: esatto, però da un certo punto di vista il primo Battistuta arrivato a Firenze sembrava un disgraziato,
1: sì,
0: e poi dopo è diventato il più grande centravanti della storia della Fiorentina.
1: Sì, bisogna vedere se Pellegrino da un punto di vista tecnico avrà quella capacità di migliorarsi, avrà quel puntiglio che ha avuto Battistuta, no? Quella determinazione feroce anche che ha contrastato
0: in allenamento. Che andava a seguire gli allenamenti della Fiorentina, sì. Quel tempo trovava un giocatore che si fermava un'ora più degli altri per tirare in porta, e la porta la prendi solo se ti alleni a prenderla, quindi lui faceva questo, tirava, infatti poi dopo Battistuta è diventato un cecchino da quel punto di vista, cioè ogni tiro quantomeno finiva in porta, poi spesso segnava, spesso c'era il portiere, ma la porta la prendeva. Io vedo tanti centravanti, compreso anche quello che è centravanti della Fiorentina lo scorso anno, che ogni volta che molto spesso non avevano difficoltà a trovare la porta.
1: Sì, è proprio così. Prima di salutarti, Alessandro, una considerazione anche su Ranieri, visto che in questi giorni è arrivata la comunicazione ufficiale del suo prolungamento del contratto fino al 2029 con opzione fino al 2030. Io in questi giorni ho sottolineato che dovesse davvero rispettare il contratto, dovesse arrivare a giocare con la Fiorentina fino al 2030, si potrebbe parlare di lui come di una sorta di bandiera della Fiorentina. Tu che cosa ne pensi?
0: Io penso che se Ranieri è stato confermato, cioè se è sopravvissuto alla considerevole epurazione che c'è stata rispetto alla Fiorentina lo scorso anno, è perché Paratici ha pensato che Ranieri avesse quei valori giusti per rappresentare la Fiorentina. È un ragazzo di carattere, è riuscito a superare un momento estremamente difficile, però ha quel carattere che lo porta a giocare sempre mezzo voto, un voto in più rispetto anche alle sue stesse possibilità, quindi io penso che sia uno destinato a restare in questa breve storia della Fiorentina come un esempio di dedizione, ecco, di dedizione e anche di impegno.
1: Alessandro, ti congedo facendoti salutare anche Niccolò Pontello, che è in collegamento con noi. Benvenuto.
0: Grazie.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno Niccolò Pontello, con piacere.
2: Piacere mio, grazie.
1: Va bene, e non so se Niccolò Pontello aveva una curiosità con Alessandro Bonanno, altrimenti lo ringraziamo e lo salutiamo.
2: No, niente di speciale, lo seguo spesso, quindi complimenti per quello che fa.
0: Grazie, ringrazio il dottor Pontello perché insomma, al nome della famiglia Fontello mi legano gli anni migliori della mia vita, quindi.
2: Lo so, me lo ricordo bene. anche della mia più entusiasmanti sicuramente.
1: Insomma, sono stati certamente anni entusiasmanti, soprattutto i primi cinque sicuramente sono stati anni entusiasmanti. Va bene Alessandro, grazie mille.
0: Grazie a voi, un abbraccio a tutti.
1: Buona giornata,
0: ciao,
1: buon lavoro Alessandro Bonanna di Sky. E allora ricomincia il campionato, caro Niccolò Pontello.
2: Sì, se Dio vuole.
1: È stata un'attesa troppo
2: una
1: lunga.
2: È insopportabile.
1: Non ne potevamo più senza campionato.
2: No, assolutamente no. Cioè, ora con tutto il bene si può volere alla nazionale, ma insomma, speriamo di non dover subire più queste soste che sono insopportabili.
1: Sì,
2: per
1: direi
2: calcio.
1: Sì.
2: E senza Fiorentina è insomma, una tragedia.
1: Come si riparte adesso? Il Genoa domani, una partita molto delicata, qualcuno l'ha definita anche una partitaccia, una partita trappola. Come possiamo definirla?
2: Sì, forse anche secondo me del ciclo che ci attende, secondo me è la più delicata in assoluto, non voglio dire la più difficile, ma la più delicata sì, vuoi perché viene dopo una sosta e quindi ci sono tutti i problemi del dopo sosta, cioè il rientro di quelli che sono andati in nazionale, quest'anno ne abbiamo avuti tanti, e poi l'incognita appunto di un eventuale rendimento complessivo di quelli che rientrano, soprattutto poi la situazione delicatissima del Genoa che non aiuta certamente, e quindi sì, io la temo più questa partita e tutte le altre fino alla prossima sfortunatissima sosta.
1: Comunque ci saranno partite molto impegnative per la Fiorentina, lo ricordiamo, dopo il Genoa ci sarà il Como, poi l'Inter, l'Atalanta, il Sassuolo e la Juventus, per arrivare appunto all'8 di novembre quando ci sarà la prossima sosta per le nazionali.
2: Certo, sì, no, non lo so, il calendario non è dei più agevoli sicuramente, però insomma, dobbiamo avere fede, attesa, speranza, fede. No.
1: Però ecco, è un mese quello che ci attende che ci dirà abbastanza, no, sulle ambizioni della Fiorentina.
2: Sì, direi proprio di sì, cioè dovremmo avere dopo queste 6 partite un quadro un po' più definito di quello che potrà essere il nostro campionato, su questo non c'è dubbio, anche perché in queste 6 partite io mi aspetto di vedere quei giocatori che al momento non si sono ancora espressi ai livelli che tutti aspettiamo, perché insomma sono giocatori che sicuramente di livello molto alto, insomma da Atta con Calves via dicendo, no?
1: Sì.
2: Quindi se si fa un ragionamento sul possibile rendimento della squadra, insomma, bisogna essere abbastanza ottimisti senza esagerare, perché insomma dobbiamo ancora vedere all'opera elementi che sono per il prosieguo del campionato per noi assolutamente importanti, insomma, quindi vedremo insomma come l'inserirà Vanoli, non parlo nemmeno di Ulai perché è una questione annosa, ma insomma comunque anche lui va visto ancora, quindi ci sono 4-5 giocatori sicuramente di ottimo livello che ancora devono esprimersi, e nonostante questo comunque abbiamo visto con l'arrivo di Vanoli una squadra che pur facendo a meno di questi giocatori almeno in parte ha dato dimostrazione di poter essere ciò che ci aspettavamo all'inizio della stagione.
1: Ecco, a proposito di Attà, abbiamo detto all'inizio della trasmissione che probabilmente non potrà essere della partita con il Genoa, ancora sembra non aver superato i suoi fastidi. E
2: questo
1: quindi
2: non lo sapevo.
1: È un giocatore che ancora non sembrava che questa sosta potesse aiutarlo a eliminare certi fastidi che aveva avuto, che lo avevano condizionato in questo inizio di stagione, invece così sembra non essere, sembra ancora alle prese con questi problemi. Ecco, c'è un messaggio tra gli altri nostri ascoltatori, Bomber Viola, che ce lo scrive e dice: ma probabilmente Attà, se si guarda al suo curriculum come presenze nell'Udinese, ha avuto spesso infortuni e quindi Paratici doveva saperlo prima di fare l'acquisto, tra l'altro molto oneroso. Cosa ne pensate? Cosa ne pensa Niccolò Pontello?
2: Sì, ora voglio dire, cioè, che Attà fosse un giocatore di ottimo livello, insomma, voglio dire, da tutti sostenuto, no? Sì. Quindi quando ora l'acquisto è stato fatto, mi pare che insomma anche tutta la stampa, i media sportivi nazionali hanno sottolineato il grande colpo della Fiorentina, e quindi rimane un grande colpo. Poi naturalmente vediamo ora per l'Udinese, sì, probabilmente ha alternato un periodo di continuità, stop, ma insomma a chi non capita oggi, voglio dire, guardate, sto per dire la situazione di Ken, che ogni tanto si infortuna e ha lasciato di girare, per dirne uno, no? Sì. Quello che ha subito tutto l'anno scorso, cioè oggi con i livelli di intensità a cui si gioca il calcio è molto più facile che ci siano infortuni, risentimenti, ricadute e via dicendo rispetto a ciò che accadeva in passato. Quindi anche questo purtroppo va tenuto conto. Io spero che sia recuperato il ragazzo,
1: anche per l'investimento che ha fatto la Fiorentina, insomma.
2: L'investimento è grosso, la qualità tecnica però non si discute, è grosso l'investimento anche su Ulai, però è stato in panchina per 5 partite, insomma, quindi,
1: sì, però quello per scelta tecnica,
2: sì, per carità, certo, per scelta tecnica non c'è dubbio, però per dire che comunque sia, come mi riallaccio al ragionamento che facevo prima, abbiamo dei giocatori importanti, se non dire importantissimi, che tutti speriamo, auspichiamo che il prima possibile possano dimostrare il loro valore. Atte è uno di questi, certo, sicuramente quando si fa un acquisto importante come quello di Atte bisogna tenere conto anche dell'excursus del passato, no? Appunto degli infortuni avuti e via dicendo. Su questo sì, però insomma l'acquisto dal punto di vista tecnico non si discute.
1: Assolutamente. Ci sono vari dubbi sulla formazione che riguardano un po' tutti i reparti, anche in difesa c'è questo ballottaggio Vieri Valdepeñas per la corsia sinistra del reparto arretrato.
2: Io giocherei un Valdepeñas perché noi, se la nostra forza, non abbiamo avuto per anni esterni all'altezza, abbiamo fatto esterni di grandissimo livello, Jiménez, Valdepeñas, Gio Mario, ora parlo degli esterni complessivamente, ci metto anche NG, sì, Gnonto, eventualmente quelli ci possono giocare, Mastantuono, lo stesso con Calves, sì. Quindi voglio dire, siamo pieni di esterni, facciamoli giocare degli bravi, quindi Valdepeñas deve giocare, insomma. Secondo me, poi dopo, ovviamente io parlo come tutti noi dall'esterno, poi sì. È il mister che ha il polso della situazione, sa la condizione di tutti e via dicendo. Sì. Quindi io spero di vedere Valdepeñas, Jiménez a destra, Dragusin centrale insieme a Ranieri, centrocampo vediamo, Fagioli non si discute, Dur ora esaltato,
1: gol
2: da 70 mesi, sì. E quindi vediamo sicuramente in Dur, e poi vediamo davanti cosa fa, credo giocherà Pellegrino, penso perlomeno, e sembrerebbe, no, che dovrebbe giocare anche
1: anche Mastantuono dal primo minuto, sì,
2: anche Mastantuono dal primo minuto.
1: Lei lo farebbe giocare dal primo minuto?
2: Ma non lo so, io farei giocare questo ragazzo che non ha paura di nulla, lo vediamo in campo, questo è uno che ha non solo grandi mezzi tecnici ma anche grandi mezzi atletici, perché io credo che sia un gran colpo, spero insomma che il futuro non mi smentisca, e poi non si può fare a meno di G, perché insomma, anche questo è un giocatore che noi non vediamo a Firenze da anni, insomma, sì. Un esterno che non ha paura, punta l'uomo, punta
1: veloce, saltarlo, sì.
2: Quindi insomma io spero di vedere una formazione. Io spererei anche di vedere il portoghese, però non so dove lo possa mettere.
1: E se la Fiorentina gioca un 4-2-3-1 è come trequartista?
2: Sì, l'unico posto, cioè, mancando Atta, forse sì. Con il 4-2-3-1 potrebbe giocarci, ecco, sicuramente.
1: Sì. Insomma, sarebbe anche interessante vederlo, perché è un giocatore.
2: Sì, no, ma guardate, questo poi lo sapete meglio di me, questo è un giocatore che ha fatto 120 gol in 240 partite e 70 assist, qualcosa del genere, quindi questo è un giocatore di assoluto livello europeo.
1: Sì, sì, c'è dubbio.
2: Quindi per questo dico, lo ribadisco ancora, dobbiamo ancora vedere tutta la potenzialità che ha questa squadra.
1: È una squadra che può guadagnarsi, se riesce a decollare, anche un accesso tra le prime 7-8 del campionato, o anche qualcosa in più?
2: Ma io sì, io da tifoso ovviamente spero sempre di fare più di quello che poi insomma si potrebbe immaginare, ma insomma io penso che questa è una squadra che possa lottare per il quinto posto.
1: Per il quinto posto.
2: Sì, sì, sì, sì, io penso che possa lottare per il quinto posto, poi che ci arrivi un altro discorso. Vabbè, certo, sì, parla sì.
1: Però, insomma, potenzialmente la Fiorentina può.
2: Potenzialmente sì, dal punto di vista tecnico, secondo me siamo tra le prime 5-6 del campionato, 7. Insomma, però sì. Quindi, essendo anche tra le prime 7, il nostro obiettivo può essere il quinto posto.
1: Prima di salutare Nicola Pontello, una domanda da parte di Silvano Montemurlo che chiede se è vera la battuta del metalmeccanico ad Agnelli del grande presidente Flavio Pontello.
2: Sì, no, è vero, ce ne sono tanti che sono vere, magari che sono rimaste alle mura di casa, ma insomma però sì, ma cioè, perché lo spirito comunque era questo, nell'affrontare anche le situazioni, gli avversari, eccetera. Uno spirito irriverente che fa parte del nostro DNA, certo. No, certo. Di tutti noi fiorentini, anche a Firenze, certo. E quindi ovviamente questo tipo di affermazioni che poi magari non erano molto gradite all'esterno, ma insomma, però facevano parte del carattere generale.
1: Sì, sì.
2: È vero, è vero.
1: Va bene, grazie allora Niccolò Pontello, alla
2: grazie
1: prossima.
2: Grazie a voi, giornata, a presto. Giornata.
1: E noi adesso facciamo una piccola pausa, naturalmente continuiamo ad aspettare i vostri messaggi al 348 751 3933, linee aperte per chi vuole intervenire allo 055 77 111 171. A tra pochissimo.
3: Radio Firenze Viola. Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
4: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
5: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta di capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
4: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione

0: 97.
1: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
2: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
4: Eccoci di nuovo insieme per continuare a parlare di Genoa-Fiorentina. Manca davvero poco al ritorno in campo, domani alle 15 il fischio d'inizio per questa partita con la Fiorentina, che deve prendere slancio anche per un mese che sarà particolarmente denso di impegni per i Viola, e soprattutto la squadra di Vanoli sarà a confronto con una serie di big, il Como, perché comunque di grande squadra bisogna parlare a proposito del Como. Poi ci sarà l'Inter, poi l'Atalanta, quindi il Sassuolo e la Juventus per arrivare alla prossima sosta per le nazionali. Tra poco leggeremo anche i vari messaggi dei nostri ascoltatori a proposito di Attama, c'è anche chi ci manda la sua formazione ideale per la partita di domani. Nel frattempo però andiamo ad ascoltarci una serie di considerazioni su Mastantuono e non soltanto da parte di Sebastian Cejas, l'ex portiere della Fiorentina, ex portiere argentino, lo ricorderete dal 2003 al 2005 con la maglia della Fiorentina, fu protagonista della promozione del ritorno in Serie A della Fiorentina, e con lui abbiamo parlato appunto di Mastantuono, ma anche di quello che lo vede protagonista adesso, lui che fa l'allenatore, quindi insomma abbiamo fatto il punto della situazione anche sulla sua attività di allenatore. Questa è la prima parte dell'intervista a Sebastian Cejas, eccola. Andiamo a salutare con piacere in collegamento con noi Sebastian Cejas, ben ritrovato innanzitutto.
5: Ciao Lorenzo, come stai? Tutto bene?
4: Tutto bene, un piacere rivederti. Innanzitutto raccontaci del tuo presente. Adesso cosa fai?
5: Adesso sono in attesa, stavo allenando una squadra un mese fa e niente. E adesso sono a casa e un po' in riposo, diciamo, in attesa di qualcosa che venga fuori.
4: Senti, qui a Firenze la Fiorentina tra poco riprende il campionato, in Serie A c'è stata questa lunga sosta per le nazionali, è una Fiorentina che ha iniziato male il suo campionato, ha cambiato allenatore, si è festeggiato da poco il centenario, ti aspettavamo? Avevi in mente di venire a Firenze per il centenario?
5: Sì, no, mi hanno invitato, però ho visto l'invito tardi perché stavo lavorando, ho avuto contatto con i compagni che c'avevano in quell'epoca là e niente, non ce l'ho fatta. Mi dispiace, ho visto che sono state giornate bellissime, quindi le faccio gli auguri alla Fiorentina, approfitto per salutarli tutti i tifosi, la società, tutti quanti.
4: Senti, l'hai seguita un po' la Fiorentina in questo inizio di stagione?
5: Insomma, non tanto per il lavoro, però sono abbastanza informato, sì.
4: È tornato Vanoli alla guida della Fiorentina e adesso ci sono grandi aspettative anche su Mastantuono, che ha riscosso subito l'entusiasmo, la fiducia della gente.
5: Sì, troppa responsabilità per lui, no? Un ragazzo, un talento molto giovane, ancora 20 anni, quindi si aspetta di lui tanto, però mi sembra che si parla troppo di suo talento, e lui è giovane, c'è una responsabilità molto molto grande, quindi bisogna andare piano. So che lì la Fiorentina l'ha raccolto molto bene, ho sentito lui sulle interviste che è molto contento, molto felice, si è trovato bene, ha giocato e lo ha fatto molto bene, questo ha dato fiducia ai tifosi, però non dobbiamo dimenticare che non c'ha ancora 20 anni, sì. Quindi ancora devi crescere molto.
4: Ecco, secondo te in futuro potrà diventare il nuovo 10 dell'Argentina?
5: Sì, un po' parlavo di quello lì, la responsabilità che le mettono addosso tutto l'intorno, diciamo, più adesso che Messi ha lasciato la nazionale. Noi argentini abbiamo bisogno di trovare un giocatore di quel livello là. Non è facile, e se le chiede troppo a lui. Io particolarmente penso che se le chiede troppo, che dobbiamo andare un po' più piano con magari con i giudizi su di lui. Questo anno la Fiorentina magari lui possa continuare a crescere, a maturare come calciatore, però si vede che è un ragazzo molto, molto umile, molto, come posso dire, centrato, diciamo. Lui sa molto bene cosa vuole, maturo. È un ragazzo maturo per la sua età, quello è a favore, no? A favore suo. Però non lascia di essere, non lascia di avere 19 anni ancora, no?
4: E in effetti questa è la prima parte dell'intervista a Sebastian Cejas. Mastantuono dimostra di essere più maturo rispetto all'età che ha effettivamente, per gli atteggiamenti, per come si comporta, per come sa reggere anche certe pressioni. Tornando ai messaggi dei nostri amici da casa, 348 753 933, c'è Francesco da Firenze che ci manda la sua formazione ideale per la partita di domani: De Gea in porta, Jimenez, Dragusin, Vieri e Valdepeñas. Dunque Ranieri partirebbe dalla panchina, secondo il nostro amico ascoltatore. Ulai, Fagioli e Ndur a centrocampo, Gonsalves, Pellegrino e Mastantuono in avanti. Questo 4-3-3 con Mastantuono, che dice il nostro amico dovrebbe giocare se sta bene, altrimenti Gnonto al suo posto. Per quanto riguarda Attà, lo metteva tra parentesi Francesco da Firenze, però abbiamo detto che molto probabilmente potrebbe non andare neanche in panchina. Poi ci sarà, ripeto, Vanoli che farà il punto della situazione alle 14 nel corso della sua conferenza stampa, però insomma sembra non aver eliminato certi fastidi che aveva, che lo hanno in qualche modo condizionato in questo avvio di stagione. Quindi vedremo effettivamente se poi ci sarà un po' più di chiarezza sulle condizioni di Attà per quanto riguarda proprio il suo futuro, il suo immediato futuro, perché insomma in questo momento potrebbe rappresentare un problema nell'immediato, ecco, questo problema fisico di Attà. Vedremo. Poi tornando anche alla battuta di cui abbiamo parlato con Niccolò Pontello, la battuta di tanti anni fa di Flavio Pontello nei confronti dell'avvocato Agnelli, metalmeccanico. Dice Simone da Firenze: i soldi per Baggio dal metalmeccanico, e Pontello poi però li hanno presi. Quentin dice: era la mia battuta tipica che davo ai gobbi metalmeccanici. C'è Aldo che ci chiede cosa ha precisamente Attà. L'abbiamo comprato rotto, in 3 settimane non ha recuperato, vuol dire che qualcosa che c'è che non va è evidente. E sì, in questo momento c'è qualcosa che non va. Poi ripeto, aspettiamo che Vanoli possa fare chiarezza sullo stato fisico di Attà. Vedremo se ci saranno delle risposte precise da parte di Vanoli sulle condizioni di Attà. Altri messaggi da parte dei nostri amici da casa: Alessio dice, al netto degli infortuni, Attà è uno che sa giocare a calcio, però il vero problema è che deve giocare nel suo ruolo naturale da mezzala. Assolutamente sì, Attà è una mezzala e non lo puoi, cioè lo puoi adattare sì a fare trequartista, però poi comunque lo limiti un po'. È un giocatore che ha bisogno di campo davanti a sé per esprimere tutte le sue qualità. Ancora messaggi da parte dei nostri amici ascoltatori. Roberto Abagnaripoli dice: con Attà indisponibile si punta su Brescianini o Gonsalves, e Ulai è diventato la quarta scelta, roba da pazzi. Io penso che presto si romperà le scatole, per non dire altro, e va trovata una soluzione per poter per poter puntare anche su questo giocatore, anche lui, mi riferisco a Dulaí, è stato pagato tanto, è un giocatore che chiaramente deve maturare, deve riuscire, come diceva anche Alessandro Bonan, a sgrezzarsi, deve capire che nel campionato italiano bisogna anche un po' più disciplinarsi, però insomma bisogna fare in fretta a trovare una soluzione per anche avvalersi delle qualità di Dulaí, che per quel poco che abbiamo visto la Fiorentina comunque è un giocatore molto molto interessante, ma insomma non è che lo dobbiamo scoprire ora, anche al mondiale è stato uno dei giocatori migliori, più interessanti, e quindi non è che possiamo poi aspettare troppo per poter avvalersi di lui. Gabriele D'Amestre dice: se dico per esempio Zeman, Italiano, Gasperini e Iachini, ognuno ha un modo diverso di intendere il calcio, ma sappiamo subito come giocheranno le loro squadre. Per Vanoli invece cosa dobbiamo pensare? Adesso cercheremo di capire in effetti attraverso queste prossime partite che tipo di impronta ci sarà da parte di Vanoli sulla sua Fiorentina, perché comunque quante volte abbiamo detto che l'anno scorso Vanoli non poteva dare un gioco ben preciso alla Fiorentina, non ci si poteva aspettare un gioco scintillante da parte della Fiorentina, perché l'obiettivo primario era quello della salvezza da raggiungere in tutti i modi, non si doveva assolutamente mettere in cima alla lista dei desideri il bel gioco, bisognava badare al sodo, e poi la salvezza è stata raggiunta. Adesso c'è un'altra squadra, c'è tanta altra qualità a disposizione di Vanoli, lui stesso insomma credo stia pensando ad una serie di soluzioni che possano permettere alla Fiorentina anche di essere dominante, e quindi attraverso le prossime partite, in questo mese ci sono sei partite anche molto impegnative, molto importanti, molto complicate, si vedrà se la Fiorentina anche dal punto di vista del gioco potrà iniziare ad essere convincente, coinvolgente e entusiasmante, se può rispondere a quei requisiti che sono stati snocciolati da Paratici nel giorno in cui si presentò a Firenze, quando disse che la Fiorentina deve essere una Fiorentina europea, una Fiorentina capace di rispondere al concetto di bellezza che è assolutamente sempre predominante, deve rispondere a quei canoni di bellezza richiesti dalla gente di Firenze, richiesti da una città d'arte come Firenze. Altri messaggi, poi andiamo a sentire anche la seconda parte dell'intervista a Secas. Dice un altro nostro amico: domani schiererei a Genova la seguente formazione: De Gea in porta, Jimenez, Vieri, Dragosin, Ranieri, Ndur, Fagioli, Gonçalves, Njonto, Pellegrino, GE 4-3-3 il modulo, quindi con Gonçalves presumibilmente alle spalle della punta e con Njonto e GE come esterni, quindi Mastantuono partirebbe dalla panchina secondo il nostro ascoltatore. Poi ha un altro amico invece che non si firma, dice: fosse per me Pedro Gonçalves giocherebbe sempre, più educati, meno brindelloni. Beh, insomma, poi ci deve spiegare a cosa si riferisce anche questa specifica. Altro messaggio: un 3-4-3 mascherato potrebbe aiutare i due davanti alla difesa, quindi Vieri come terzino. Il 3-4-3 ci riporta alla memoria Malesani, Alberto Malesani, lui sì che era il maestro del 3-4-3. Poi c'è Fabrizio che ci scrive: ma non è che Attà sia un altro pacco che viene dall'Udinese? Speriamo di no, perché è stato pagato tanto, dovesse essere così sarebbe un vero flop, ci sarebbero poi tante riflessioni anche da fare su come la Fiorentina lo ha preso, e magari qualcuno potrebbe anche dire: allora ecco perché è venuto alla Fiorentina, ecco perché le big non lo hanno preso, perché c'erano questi dubbi dal punto di vista fisico. Insomma, ora aspettiamo un attimo e poi faremo delle riflessioni se effettivamente il problema è grosso, se il problema è complicato da risolvere. Aspettiamo anche le parole di Vanoli, se, ripeto, ci saranno delle puntualizzazioni sullo stato fisico di Attà. Andiamo a sentire anche la seconda parte di questa intervista a Secas, perché Secas ha avuto modo di allenare al Velez Matteo Pellegrino, e quindi sentiamo che cosa ci ha detto sull'attaccante della Fiorentina. Sì, a Firenze c'è anche un altro argentino, Pellegrino, che arriva dopo l'esperienza al Parma, che da un punto di vista personale ha iniziato bene, ha segnato 3 gol in 6 presenze, e quindi insomma si candida per un ruolo di primo piano in questa Fiorentina. Non so se hai avuto modo di seguirlo l'anno scorso anche in Argentina.
0: Noi a Pellegrino lo abbiamo avuto nel Vélez. Lui era quando noi stavamo allenando il Vélez Sarsfield, lui era era parte dello, del plantel, diciamo.
4: Della rosa, sì, sì.
0: Era della rosa, era molto, molto giovane. Già si vedeva un centravanti d'aria importante, fisicamente forte. A Parma ha avuto la possibilità di andare a Parma, lo ha fatto crescere, ha fatto gol, credo, quindi è un altro calciatore che deve continuare a crescere perché ha le condizioni per farlo. Ha dato un salto di qualità ad andare a Firenze adesso, magari possa trovare continuità per dimostrare tutto quello che è lui, no? Come calciatore.
4: Ecco, è un giocatore che è molto forte nel colpo di testa, deve migliorare tecnicamente, secondo te?
0: Sì, deve migliorare in tutti i sensi, sono giovani in crescita. Andare a giocare al calcio italiano a loro sicuramente gli farà meglio. Ancora devono crescere e giocare le partite e avere continuità, questo qua farà la loro crescita, no? Però io sempre dico che quando sono giovani dobbiamo portarli piano, così crescono in una maniera buona.
4: La Fiorentina è al sicuro anche per quanto riguarda il ruolo del portiere con De Gea?
0: Sì, stiamo parlando di un portiere di molta esperienza e quindi sono al sicuro, no? Lì hanno trovato lì una tranquillità magari che una squadra che può essere competitiva bisogna avere.
4: Meglio De Gea o il Dibu Martinez?
0: No, il Dibu Martinez, secondo me.
4: Sì. Nonostante la carriera di De Gea, eh?
0: No, ci mancherebbe, no. De Gea è un portiere internazionale di moltissima esperienza, ha vinto cose importanti, lo ha dimostrato, no? Stiamo parlando dei portieri più importanti al mondo.
4: Però insomma, certo, chiaramente il tuo cuore è più per il Dibu Martinez, ovviamente.
0: Sì, prima perché è argentino e poi perché come portiere c'ha delle cose che a me particolarmente mi piacciono di più, non solo quello.
4: Ad esempio una caratteristica?
0: E io penso che Martinez, la sua personalità va oltre la media, diciamo. Ha toccato giocare cose molto importanti dove lui ha sido rilevante, quindi quello lo mette tra i 5 portieri migliori al mondo.
4: Quante volte ripensi a Fiorentina Perugia?
0: Fiorentina Perugia? Sì. Ci penso, sono passati tanti anni, però uno ha dei bei ricordi e quindi ci penso tanto, sì. Ogni volta mi viene in mente quei momenti lì e mi fanno sentire molto felice.
4: Il popolo viola, la curva, lo stadio, i festeggiamenti.
0: Mi ricordo quando giochiamo a Firenze che vincevamo 1-0 e alla fine del primo tempo la curva che aveva cominciato a tirare i fuochi di artifici dicendo che ormai era fatta e ancora mancavano 45 minuti e per loro era fatta e a noi ci mancavano 45 minuti. Però quella pressione lì è bella, bella, sì, me lo ricordo.
4: E la parata più bella in tutta l'esperienza alla Fiorentina qual è stata?
0: Guarda, per me no, la parata più bella per me ma non come parata, sino perché
5: è stata importante con Perugia, un colpo di testa che è stato difficile per sostenere l'1-0 per noi, e quello ci ha permesso magari sostenere il risultato, che ci ha permesso poi a Firenze raggiungere l'obiettivo. Per il momento in sì, per me è stata quella parata lì, un colpo di testa nel primo tempo dopo l'1-0, non mi ricordo bene, a Perugia.
4: E insomma, siamo tornati anche parecchio indietro nel tempo con questa intervista a Secas. Abbiamo ripercorso anche quei momenti che hanno portato la Fiorentina al ritorno in Serie A. Quello spareggio con il Perugia che vide come protagonista assoluto Enrico Fantini, che fu capace di segnare sia all'andata che al ritorno contro la squadra all'epoca allenata da Serse Cosmi. È arrivato il momento di una piccola pausa, restate qui con noi, continuate a scriverci al 348-7593-933, tutti i vostri messaggi WhatsApp scritti e vocali, linee aperte per intervenire nel corso della seconda parte della nostra trasmissione, 055-7711171, a tra poco. We'll be right back.

0: di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola. Per me ha tanta voglia, ma sta buono e c'è voglia. Ha mangiato troppi fagioli, sempre meglio gnonto che niente. Ciao ragazzi, Alessio a Firenze.
2: Beh, buongiorno a tutti i tifosi Viola. Ma una domanda, ma se Attà, come credo o come si crede tutti ormai, darà forfè, perché non fare avanzare Fagioli e inserire Ululai dietro davanti alla difesa?
3: E allora è arrivato anche Aldo Firicano nei nostri studi, che saluto. Ciao Aldo.
4: Lorenzo, buongiorno, ben trovato.
3: Ti aspettavi anche tempo. Luciana Magistrato è qui in studio.
4: Mi aspettavo Lucianina,
3: ma probabilmente ha saputo che c'eri tu, ha detto allora non vengo. No,
4: ha detto io o lei. Capisco questo dualismo forte.
3: Però Aldo Firicano,
4: lancio la sfida a Lucianina, ti aspetto la prossima volta per ennesimo duello.
3: Vediamo se raccoglierà questa sfida, Luciana Magistrato. Nel frattempo voglio ricordare ai nostri ascoltatori che Aldo Firicano è pronto a rispondere a tutte le vostre domande, tutti i vostri dubbi sulla Fiorentina. 348 753 933, il numero per i messaggi WhatsApp scritti e vocali, 055 771 1171, invece il numero per intervenire in diretta. Si riparte con Genoa Fiorentina. Qualcuno dice forse era meglio affrontare una squadra diversa, magari anche una big alla ripresa del campionato, perché Genoa comunque si gioca tutto domani.
4: Ma ci sono vantaggi e svantaggi sia ad affrontare una big sia affrontare una squadra che praticamente è ultima in classifica. Sì. E quindi da un lato
3: penultima è Venezia.
4: Penultima. Da un lato sembrerebbe un calendario agevole incontrare la penultima, che ha fatto credo un punto, un punto. E da un altro però c'è il rovescio della medaglia, che dice che è una squadra che ha assoluto bisogno di punti. E siccome la gara dopo la sosta, peraltro questa volta lunghissima come mai stata prima nel nostro calcio, diventa una gara incognita un po' per tutti, e chi chiaramente ha in questo caso bisogno calcistico assoluto di punti, magari non ha avuto tutti questi nazionali che magari la Fiorentina ha avuto, e ha potuto preparare questa gara, ora non voglio dire meglio, ma comunque in maniera differente, insomma, con
3: sì, anche se poi deve fare i conti con vari infortunati,
4: però
3: Genoa.
4: Appunto, sentivo la conferenza stampa di ieri di De Rossi, che si lamentava di tanti infortuni che aumentano con le partite della nazionale, ma questo mi pare fisiologico, e che quindi anche lì avrà dei problemi. La Fiorentina d'altro canto dovrà gestire il ritorno di questi nazionali, e poi soprattutto, e qui diventa un discorso più generale, capire, non voglio dire il vero volto, ma comunque un po' la strada che la Fiorentina ha intrapreso, dovrà intraprendere e dovrà percorrere da qui in avanti, visto che l'inizio è stato tribolato per, insomma, tutte le vicissitudini che abbiamo vissuto.
3: Ti chiedo subito, parlando della difesa, sulla sinistra sceglieresti Vieri o Valdepeñas?
4: Ma io l'ho detto più volte che secondo me il titolare diventerà Valdepeñas nei momenti in cui questa sua fase difensiva sarà più efficace, e da questo punto di vista c'ha il mister Paolo, che è stato un grande terzino sinistro e che quindi secondo me lo potrà sicuramente supportare e aiutare in questa crescita. Io mi immagino che il titolare sia lui. Poi nel succedere delle partite, cercando di capire che partita uno dovrà fare, che tipo di avversario va a incontrare, dove magari potrei far male e magari dove aspettarsi qualche sofferenza, magari si può scegliere questa soluzione. che però rimane una soluzione secondo me alternativa rispetto a due motivi. Intanto perché Vieri non è di ruolo, sì, non è un terzino.
5: Andiamo a vedere anche quella che è la classifica
3: pieno. Proprio della... stiamo sentendo in cuffia,
4: è partito qualcosa. E poi perché appunto credo che anche nel modo di giocare, nel modulo, c'è insito dei terzini che comunque supportano l'attacco, voglio dire che spingono tanto, ma insomma che siano dei giocatori che poi con la fase di possesso appoggiano l'attacco. Quindi il ragionamento è duplice, secondo me è una soluzione che vedremo ancora, ma io penso che Valdepeñas da qui a un po' di tempo diventerà titolare.
3: Ecco, invece secondo te da qui a quanto tempo diventerà titolare Vieri, secondo te, come centrale? Perché in questo momento la coppia senza discussioni sembra essere quella formata da Dragusin e Ranieri.
4: Sì, perché dà più affidamento, però diciamo che nell'idea iniziale e anche forse le prime partite, mi riferisco alle amichevoli, non so se la prima Coppa Italia, insomma le prime gare, la coppia di centrale si poteva immaginare che fosse composta da appunto Dragusin e Vieri. Come si pronuncia, ecco. In realtà poi l'affidabilità di Ranieri secondo me ha fatto un po' la differenza, perché nel momento di difficoltà ha permesso un po' a Dragusin di recuperare un po' di condizione e dare un po' più di solidità, ma anche questo credo che sarà una cosa da verificare a partire dalla gara di domani e poi nelle gare a seguire, perché diciamo che un 11 titolare ancora non c'è. E il discorso che facevo prima è riferito anche alla difesa, a capire poi quali sono le soluzioni migliori, visto che insomma ormai è un po' di tempo e quindi un po' di tra virgolette esperimenti sono stati fatti.
3: Ranieri, che tra l'altro in questi giorni ha
4: rinnovato il contratto, visto,
3: fino al 2029 con opzione fino al 2030.
4: Sì, quindi
3: una bella mossa da parte della Fiorentina, una mossa che comunque gratifica anche l'atteggiamento e il comportamento del giocatore.
4: Intanto mi sembra una bella cosa,
3: sì,
4: laddove un giocatore dopo tanti anni alla Fiorentina, peraltro il ragazzo ha fatto anche tutto il corso del settore giovanile, sì, e si identifica con una squadra, e quindi già questo è una bella cosa, una bella storia. Poi naturalmente il rendimento, che poi il campo è che quello che è un po' un giudice per tutti, aveva evidenziato l'anno scorso qualche difficoltà di Ranieri, anche sì, secondo me dovuta a tanta pressione che lui si era messo addosso rispetto al fatto che vivesse la città, che era il capitano, certo, che veniva appunto da questa grande lunga militanza nei Viola, e questo forse l'ha portato un po' a peggiorare le sue prestazioni. Poi quando si è tolto un po' di pressione, grazie anche all'intuizione di Vanoli che gli ha tolto sì, la fascia, che in quel momento sembrava una punizione ma in realtà poi è stata una cosa buona, e è tornato quel giocatore affidabile che appunto la Fiorentina va a premiare con un prolungamento di carriera che mi sembra un ottimo riconoscimento.
3: Assolutamente. Andiamo a salutare anche un amico da casa che ci ha chiamato allo 055 771 1171. Niccolò, ciao, benvenuto.
6: Benvenuto, sono in cerca, siccome c'è il grande Aldone.
3: Dalla regia mi hanno scritto, c'è Niccolò in linea, e io pensavo a Niccolò.
6: No, ma infatti, in cerca, che siccome l'altro giorno ho visto Aldo Firicano,
4: il king del mercato, e mi ha infamato.
3: Sì. Ah sì, ti ha infamato, ha avuto il coraggio di infamare. Sì.
6: No, aspetta, perché qui ci sono le notizie, le danno i giornalisti, i commenti li fanno gli ex calciatori. Allora, sì, innanzitutto io l'ho incrociato e devo dire che l'ho visto in condizioni fisiche smaglianti. Infatti ho fatto un attacco frontale alla Fiorentina, perché Firicano è ancora svincolato e non capisco perché non gli abbiano rinnovato il contratto.
4: Ancora devi dire cosa hai
6: dare
4: detto,
6: le paste a tanti giocatori in Serie A.
3: Cosa hai detto in quella circostanza?
4: In quella circostanza precisa.
6: Che ti preferivo a un difensore centrale della Fiorentina?
4: Sì.
6: Però grande, anche perché te comunque sia sei sempre in linea, capito?
3: Insomma,
6: e qualcun altro invece di tanto si sgancia, capito?
3: Sì.
6: Però devo dire che con la racchetta da padel non fa la sua figura, ecco, molto meglio le scarpe da gioco per Aldo, devo dire la verità.
3: O anche quella da tennis magari.
6: Sì, in quel caso era padel, però.
3: Ecco. Però vince comunque, vince a padel Aldo, quindi è vero.
6: Il Ricano è un vincente nato, lo rimpiangono anche a Cagliari.
3: Sì, è vero, è vero. Vabbè, non so se ci sono poi delle notizie a parte Niccolò Ceccarini.
4: Che notizie?
6: No, niente. Io quella notizia che ho dato è che faccio un attacco frontale alla Fiorentina, perché uno come Firicano svincolato, che non è ancora sotto contratto, è secondo me una cosa che
4: grazie,
6: non sta in cielo né in terra. Il problema lo sai qual è, Aldo? Che non hai grossi sponsor te, se no saresti già capito a giocare ancora nel Real Madrid delle glorie, ma insomma va bene.
4: Le legend.
3: Va bene, grazie Niccolò Ceccarini, e poi ritroveremo.
6: Un abbraccio, ciao, grazie.
3: A Niccolò Ceccarini. Allora poi andiamo anche ai messaggi vocali dei nostri amici da casa. Sentiamo subito uno al 348 753 933, eccolo.
7: Buongiorno, Federico dal Camio. Volevo fare una domanda a Firicano, ma quando ti prendono una squadra e fai le visite mediche, cosa controllano? Perché mi sembra che Adda abbia dei problemi, cioè non hanno controllato se aveva dei problemi prima di acquistarlo, o è stato preso con furia e basta.
3: Allora, grazie al nostro amico ascoltatore, ricordiamo che Atta, secondo quello che risulta a noi, è ancora alle prese con alcuni fastidi e quindi molto probabilmente non prenderà parte alla partita di domani. Poi, ripeto, vedremo se Vanoli, che partirà alle 14, farà un punto della situazione preciso su questo giocatore per capire anche che tipo di percorso si apre per lui per poterlo rivedere al 100%. Aldo.
4: Allora, diciamo che quando ti acquistano ci sono alcune visite che fai in più rispetto alle normali visite mediche di inizio stagione, quindi sicuramente in primis c'è

0: vedere se c'è qualche problematica, ma ecco, realtà comunque l'Udinese aveva giocato con regolarità.
1: Sì, adesso magari andiamo a vedere anche quali sono state, quante sono state le sue presenze l'anno scorso con l'Udinese, però ecco,
0: non che mi poi sembra... non ci sono solo le presenze, ma sì, chiaramente certo, nel senso magari non ha fatto tante panchine.
1: Sì, sì.
0: Certo. Bisogna capire se il giocatore è stato sempre a disposizione, cose di questo tipo.
1: Certo.
0: Molte volte non è così facile capire se c'è qualche problematica. Altre volte si evidenzia, altre volte no.
1: Però guarda, l'anno scorso, 2025-2026, sono state 32 le sue presenze. Poi ripeto, come dicevi tu, bisogna vedere anche,
0: ecco, quindi parliamo,
1: volte partita, però comunque sono 32 presenze, cioè 32
0: parliamo
1: volte
0: di un giocatore
1: in cui è stato a disposizione,
0: integro,
1: ecco, sì.
0: Cioè, non ci sono dubbi, uno che ha fatto 32 gare, o quantomeno è sceso in campo 32
1: presenze,
0: volte,
1: sì,
0: è un giocatore integro, quindi già si parte da questo presupposto. Quindi non mi pare che da questo punto di vista si possano fare delle colpe rispetto all'acquisto,
1: sì,
0: di Attà.
1: Sì, in effetti insomma, c'era stato qualche messaggio di qualche nostro ascoltatore, ce l'hanno venduto rotto, ma insomma se guardiamo al suo storico, ecco, l'anno prima sono state 27 le sue presenze, magari sì, un po' meno, però insomma non è che fanno pensare ad un giocatore che si ferma in continuazione.
0: Con problemi, anzi, dà l'idea di un giocatore continuo. Quindi partendo da lì, facendo poi le visite che si devono fare, insomma, questo insomma, mi sembra un po' un azzardo una cosa del genere detta. Poi chiaramente ti capita un problema in preparazione, te lo porti avanti e uno magari viene da pensare, ecco, c'aveva dei problemi, ma poi il calcio è fatto anche di queste cose.
1: Sì, assolutamente. Parlando del centrocampo, Ondur, in questo momento si parla Ndur, tanto di lui,
0: il gol di Ndur parla da solo.
1: Sì.
0: Io l'anno scorso in tempi non sospetti avevo parlato bene di questo ragazzo che probabilmente non mette d'accordo tutti.
1: No, non mette assolutamente d'accordo tutti, perché
0: è divisivo per tanti, però se vogliamo essere pratici, tutti gli allenatori poi in qualche modo di riffo di raffa, sì, e lo mettono dentro.
1: Sì.
0: Ora, nell'Under 21 è un giocatore leader, è un giocatore anche un po' più anziano, no? Rispetto,
1: certo,
0: agli altri,
1: certo,
0: ragazzi, e quindi si nota, si evidenzia ancora di più questa
1: differenza.
0: Questa
1: insomma,
0: differenza.
1: Sì.
0: Però non mi pare che sia l'anno scorso che quest'anno, a parte qualche partita in cui insomma la Fiorentina in generale non ha girato, è un giocatore che ha un rendimento sempre positivo.
1: E in questo momento si è guadagnato a tutti gli effetti la titolarità.
0: E poi è un giocatore, io l'ho detto perché piace anche a me, perché sa far tutto, nel senso è un giocatore che sa scegliere i momenti della gara, quando forzare, quando difendere, quando inserirsi in aria. Segna, voglio dire con regolarità, ma spesso è un calciatore fisico, moderno, perché comunque ha struttura e tecnica. Mi pare che a dispetto di quando è arrivato, che sembrava un po' un oggetto misterioso, mi pare un giocatore in grande crescita, che secondo me ha anche gli occhi addosso di qualche altro club europeo.
1: Certo, tra l'altro poi ricordiamo che il PSG ha il 50% sulla futura rivendita di questo giocatore. Oggi nel suo editoriale su firenzeviola.it Luca Calamai lo definisce capitan futuro e scrive che nel momento in cui si chiuderà il percorso di De Gea e maglia viola, Ndur potrebbe anche prendersi la fascia di capitano. Cosa ne pensi? Un po' prematuro? Oppure
0: sì, direi un tantino prematuro, anche perché rimanendo nello immediato, il rinnovo di Ranieri secondo me per ora, chiaramente quando il ragazzo sarà titolare lo vedo capitano Ranieri, anche
1: perché vedi la possibilità di riacquistare la fascia da parte di Ranieri.
0: Sì, sì, quindi lo vedo anche un capitano, un giocatore insomma, quando magari subentrerà a partita in corso, comunque farà un po' di rotazione. E per Ndur ancora presto, anche perché ecco, il mercato potrebbe secondo me dare questa possibilità a Ndur di
1: sì, ci vorrebbe però un'offerta davvero molto sostanziosa in virtù del fatto che il 50% è nelle mani,
0: assolutamente sì, poi c'è tutto l'incasso di mercato, contratto, insomma tutte queste cose, però secondo me non è un giocatore

0: in questo momento che puoi dire vabbè rimarrà 10 anni a Firenze.
1: Ma lo puoi dire per pochi giocatori, eh?
0: Per nessuno ormai.
1: Appunto, sì.
0: Ormai questa è diventata un'utopia.
1: Sì,
0: pensare che un giocatore possa fare un'intera carriera nello stesso club è diventata un'utopia.
1: Sì. Andiamo a salutare e a coinvolgere nella nostra discussione anche Mario Bortolazzi. Ciao Mario.
2: Ciao, buongiorno a tutti voi.
1: Ben ritrovato, c'è anche Aldo Firicano qui accanto a me.
2: Ciao Aldo.
0: Mario, buongiorno. Mario che spesso viene qui.
1: Viene a Firenze?
0: Sì, certo. Con suo amico, nostro amico.
1: Chi è il nostro amico?
0: Fortunato. È Mario.
2: Sì, sì. E lui ormai è... ormai comanda Firenze, ormai è...
0: Sì. È il tuo compare, però.
2: Padronito. No, è una persona molto...
0: Sì,
2: ci
0: si
2: conosciamo da 40 anni, quindi è una persona molto... Per me è importante.
1: Senti, domani c'è Genoa-Fiorentina.
0: E
1: come la vivi intanto questa partita? Perché insomma, il Genoa, nel quale hai giocato per tanti anni, vive una situazione complicata. Sì. La Fiorentina invece potrebbe essere sulla via della guarigione, ecco, sulla base di quello che abbiamo visto nelle ultime due partite di campionato con Valone alla guida, sembra poter essere in grado di ripartire questa squadra. Cosa ne pensi?
2: È una partita sicuramente delicata per tutte e due le squadre, e per la Fiorentina è importante dar continuità ai risultati dopo il ritorno di Vanoli e dopo un inizio di stagione veramente drammatico, viste le aspettative che c'erano nei confronti della squadra, visto il mercato che aveva fatto. Invece dopo tre partite si è ritrovata a 0 punti e inevitabilmente c'è stato un cambio di timone, però è una squadra che ora mi sembra ripresa, ha messo le pedine al posto giusto, in questo momento poi secondo me ha un ottimo centrocampo, perché secondo me è lì dove la Fiorentina ha la qualità migliore, perché Fagioli, Dur, abbiamo visto Atta, le alternative sono importanti come Brescianini e Auli, e quindi è una squadra che è in via di ripresa e rispetto al Genoa appunto secondo me ha questo vantaggio di avere un centrocampo solido in questo momento.
1: Ecco, ma da allenatore ti chiedo, chi faresti giocare a centrocampo? Perché ci sono tante possibilità a disposizione di Vanoli, però ecco, se la Fiorentina utilizza il 4-2-3-1 deve scegliere tra Ndur, Fagioli, Ulai, parlavi di attacchi, probabilmente però dovrà saltare la partita di domani, insomma in tanti qui a Firenze vorrebbero vedere insieme Fagioli e Ulai, però ancora questa possibilità non si è mai concretizzata, salvo pochi minuti con il Frosinone.
2: Io per come vedo, come ho visto queste partite qualcuno l'anno scorso, Fagioli per me è un play, magari non so se lui è convinto, ora mi sembra più convinto.
1: Sì, ora sì.
2: È un play e con a fianco uno come Ndur, uno come Brescianini, uno come Atta, che hanno gamba, che hanno tempi di inserimento. Per me lui è importante per questa squadra, riesce a dare equilibrio. A volte forse giocando in quel ruolo vuole fare, come posso dire, uscire da situazioni difficili con la tecnica, con il dribbling, per l'amor di Dio, ho visto che ha queste capacità, però a volte questo comporta anche un rischio, e come è successo in un paio di occasioni la Fiorentina ha preso gol perché ha perso palla in mezzo al campo. Però ripeto, è un giocatore che secondo me fa girare molto bene la squadra, dà equilibrio alla squadra e ha visione di gioco che è importante.
1: Aldo,
0: allora concordo in pieno con Mario, vabbè, è stato
1: un grande centrocampista,
0: un maestro lì in mezzo al campo, e sono d'accordo. L'unica cosa che vorrei aggiungere è che la Fiorentina potrebbe anche giocare con tre centrocampisti, quindi un centrocampo a tre con Fagioli sicuramente, play e con Attà e
1: Ndur
0: mezzale, per esempio.
1: Sì.
0: secondo me è un'idea che è rimasta in Paolo e che magari rivedremo.
1: Sì. Però comunque Ulai rimarrebbe sempre fuori.
0: Però Ulai, secondo me, non dico che paga, nel senso, la convivenza con Fagioli secondo me ci può stare, ma dovrà essere vista e rivista. E secondo me, magari mi sbaglio perché con Paolo non ci siamo parlati su questo, e lui li vede, come dire, in alternativa insieme. Secondo lui preferisce, secondo me, appunto, utilizzare Endur, utilizzare Atta, Brescianini magari in alcune situazioni. Io credo che la Fiorentina magari un centrocampo a tre potrebbe essere più adatto e premiare i giocatori di qualità, come diceva giustamente Mario, che ha. Però poi, appunto, bisognerà capire se l'equilibrio della squadra ne risenta, e allora in quel caso, certo, necessariamente gioco forza dovrà tornare con i due mediani, giustamente come diceva Mario, Fagioli e Ulai, entrare nelle rotazioni che saranno fisiologiche poi di partita in partita.
1: Ecco Mario, Ulai è stato definito da Vanoli un piccolo Kanté. Cosa ne pensi? Ha un po' esagerato. Lui comunque ha allenato Kanté, quindi lo ha detto anche con cognizione di causa.
2: Quindi meglio di lui chi può dirlo? Sì, anch'io sono dell'idea che lui è più uno che riesce a interrompere le trame avversarie, uno che va dal fastidio. Però a livello di costruzione, secondo me, Fagioli è molto più bravo, ha più qualità. Non lo so se possono coesistere, secondo me fanno fatica, perché entrambi probabilmente prediligono giocare centralmente, non magari fare le mezzali, e quindi la convivenza tra di loro è un po' difficile. Ripeto, come ha detto Vanoli, conoscendo, appunto, avendo conosciuto Kanté e vedendo ora Ouli, capisce quali possono essere le caratteristiche simili e come inserirle nel centrocampo della Fiorentina.
1: Ecco, tornando invece alla partita di domani, all'impostazione della gara, ti aspetti che il Genoa possa nei primi minuti essere particolarmente aggressivo, possa sfruttare magari anche la spinta di Ferraris, possa giocare subito all'attacco?
2: Genoa sin dall'inizio cerca di andare a aggredire l'avversario, cioè, sfruttando il fattore dello stadio, perché Marassi, lo sappiamo, è una boccia, la gente è tutta lì, la gradinata spinge molto, i giocatori si sentono forti da questo aiuto del pubblico, quindi partiranno sicuramente forte. Poi la voglia di riscatto da questo inizio di campionato non all'altezza di quello che erano le aspettative, dopo aver fatto un buon finale di campionato l'anno scorso, raggiungendo la salvezza in anticipo, si aspettava una partenza migliore. Purtroppo non è stato così, domani cercheranno di recuperare quello che non è successo nelle precedenti partite.
1: Aldo, quante battaglie hai fatto al Ferraris?
0: Diverse, tra l'altro anche con Mario in campo dall'altra parte. Sono d'accordo, il Genoa partirà forte. Il Genoa cercherà di fare una partita che spesso fa in casa, quindi di grande aggressività. Cercherà di, secondo me, rubar palle e trovare la Fiorentina un po' aperta nell'intento di giocare, e cercherà di indirizzare la gara. Questa partenza, secondo me, per tanti motivi, non ultimo perché si viene da una lunga sosta, forse sarà il momento più importante della gara, perché potrebbe dare a una delle due squadre fiducia e togliere all'altra. Quindi secondo me l'inizio sarà particolarmente importante domani, fermo restando che poi lo sviluppo della gara sarà, insomma, si vedrà, però sapendo anche la necessità dei punti del Genova, il modo con cui gioca, io credo che questa gara sia stata preparata in questo modo. Poi domani vedremo alle 15 che succede.
1: Mastantuono invece, Mario, le tue sensazioni su questo calciatore, le tue impressioni?
2: Ho visto un po', però alla prima di campionato centenario, quindi ho visto solo quella partita. Ha dimostrato di avere grandi qualità tecniche, di saper saltare facilmente l'uomo. Deve avere continuità, ma quello la deve trovare col tempo, con le partite, perché è un ragazzo giovane, viene da due campionati diversi rispetto a quello italiano, perché è stato prima in Argentina, poi è stato in Spagna al Real Madrid, ora si trova a giocare in Italia. Sono tre modi diversi di giocare, ma le qualità non si discutono, le qualità tecniche sono importanti, perché riesce spesso a saltare l'uomo nell'uno contro uno, a creare la superiorità numerica, e quindi è un ragazzo, è un giocatore di prospettiva importante.
1: Va bene, vedremo allora. Mario, grazie per il momento, a presto.
2: Grazie e buon proseguimento. Ciao Aldo.
0: Ciao Mario.
1: Grazie
0: Ciao Mario.
1: A Mario Bortolazzi. E a proposito di Mastantuono, l'impressione è che possa giocare al primo minuto, nonostante questo viaggio intercontinentale che si è dovuto sobbarcare dopo gli impegni con la nazionale, il jet lag, gli sforzi, insomma, lo stress che deriva da questo viaggio. Però ecco, secondo te
0: sarebbe parlato giusto, prima con i ragazzi,
1: sarebbe giusto farlo giocare al primo minuto.
0: Che dicevano appunto è arrivato. Oggi ha fatto il primo
1: ieri un allenamento, diciamo così, di bassi, sì.
0: E oggi il primo vero allenamento con la squadra. Ma quando c'è un giocatore così è difficile da lasciare fuori. E poi aggiungo che, come un po' forse tutta la Fiorentina, questo ragazzo ha fatto intravedere grandi cose, e quindi questo diciamo che fa ben sperare, perché quando comincia un po' a crescere, perché ancora è vero che è discontinuo, ma i giocatori di questo tipo lo sono discontinuo per definizione, no? Perché comunque non possono sempre, certo, tutte le azioni creare, però all'interno di una partita sapere anche un po' riconoscere i momenti in cui lui può andare a incidere, questo secondo me dovrà fare un po' di esperienza, dovrà anche crescere da un punto di vista caratteriale, perché comunque è un ragazzo giovane, quindi beato lui, ancora un modo di ragionare che attiene più ai ragazzi di 20 anni.
1: Sì.
0: Poi fai il giocatore e quindi un po' rifletti questa, tra virgolette, questa tua immaturità, e quindi però è un potenziale crack che cioè difficilmente tieni fuori, se non appunto per motivi strettamente fisici, perché comunque siamo ha giocato in nazionale, forse non ha fatto
1: ha segnato,
0: ho visto il gol che ha fatto, insomma vederlo anche accanto a Messi è stato anche bello, quindi secondo me è un po' come la Fiorentina, che in questo momento ha un grande potenziale che dovrà però evidenziare nel proseguo del campionato.
1: Ecco, parlare di Mastantuono, parlare di viaggi intercontinentali mi fa tornare alla mente Batistuta, perché lui se ne sobbarcava tanti di viaggi intercontinentali, sì, magari si entrava anche, insomma, proprio a ridosso della partita, insomma, anche tu sei stato compagno di squadra di Batistuta, quindi ecco,
0: anche vissuta da me e quindi è un ulteriore, come dire, accumulo di stanchezza rispetto comunque a partite che sono sempre tirate, partite con la nazionale dove non ti risparmi ovviamente, poi c'è il viaggio, poi torni e c'è anche le aspettative, non è facile, devo dire la verità. Da compagno prima se ne parlava, dice, ma questo non si è mai allenato, poi arriva e gioca, no? Ci potrebbe essere, certo, un po' di malcontento rispetto a chi magari è stato qui 3 settimane e tutti i giorni ha sperato di poter giocare, ma in realtà io credo che poi si riconosce il valore di un giocatore, e se questo giocatore, che è forte, arriva in condizioni accettabili, è chiaro che deve andare in campo.
1: È chiaro però, come facevi capire poco fa, che un allenatore deve anche cercare di salvaguardare gli equilibri.
0: No, no, infatti
1: del
0: poi la considerazione dell'allenatore che raccoglie tutti questi dati, no? Come sta il giocatore, cosa ha fatto, chi si è allenato, come, il tipo di partita, poi fa tutta una serie di considerazioni e decide poi se appunto impiegare Mastantonio o piuttosto puntare, sentivo di Gnonto prima,
1: sì,
0: un'alternativa,
1: sì, Gnonto potrebbe
0: alternativa
1: essere un'alternativa, sì.
0: Nell'accezione più favorevole del termine, insomma, quindi poi l'allenatore chiaramente deciderà, anche perché De Rossi diceva una cosa giusta, che è la palissiana, nel senso che i giocatori si fanno male perché viaggiano, giocano tanto, riviaggiano e in qualche modo si fanno male, quindi anche pensare di preservare poi anche nel minutaggio il giocatore, secondo me non è un'idea così avulsa.
1: Ecco, invece tornando alla possibile sostituzione di Attappo, sentiamo anche qualche messaggio vocale al 348-7513-933. Si parla in questo momento di Gonçalves, sempre che la Fiorentina giochi il 4-2-3-1, Gonçalves potrebbe essere posizionato alle spalle della punta. Ecco, potrebbe essere quello il vero ruolo di Gonçalves per il presente e per il futuro. Insomma, lui si sente un numero 10.
0: Sì, onestamente sì.
1: Cioè, se utilizzi lui è chiaro devi giocare il 4-2-3-1, perché sì, sì, puoi giocare anche con 4-2-3, però se no devi un po' adattare.
0: Esatto. Questa cosa però ti può dare all'interno anche della stessa gara, non cambiando uomini, quindi non facendo cambi, di cambiare il sistema, perché Gonçalves potrebbe fare sia il giocatore dietro la punta, come si chiama ora comunemente, o comunque l'esterno in un 4-3-3. E anche per Gonçalves, che è un giocatore talentuoso, vale un po' il discorso fatto per Mastantonio e per gli altri. La Fiorentina ha questo potenziale che dovrà evidenziare, quindi al di là anche del modulo, perché Gonçalves davvero può giocare lì e può giocare un po' più largo, ma io ritengo che poi il giocatore bravo va a dimostrare. Ora, prendiamo l'esempio della Spagna, che è la squadra migliore e più bella del sì mondo, diciamo che un ruolo rispetto a un altro, 20 metri dentro il campo rispetto a un altro, poi non cambia la sostanza della qualità della Spagna, e ora poi facendo riferimento alla Fiorentina.
1: Ecco, dice sempre Luca Calamai nel suo editoriale su firenzeviola.it che a Tassano è meglio di Gonçalves, sei d'accordo?
0: Ma io su Attà ho ancora delle grandi aspettative,
1: sì.
0: Ora, questa partenza è stata, come vogliamo chiamarla, un po' difficoltosa,
1: sì, sì,
0: per tutta la squadra, e poi naturalmente questo si riverbera sui singoli giocatori, no? Quindi io su Attà, a vederlo giocare con l'Udinese e poi il fatto che venisse qua, ero estremamente contento e lo sono ancora, e penso a lui, ora ripeto sempre la stessa cosa, divento stucchevole, che anche lui ha questo grande potenziale che potrebbe davvero esplodere anche lui in talune determinate condizioni. Quindi mi aspetto da Ta, le partite non sono state tantissime, poi diciamo la verità sono state
1: 5 di campionato, c'è stata una di Coppa Italia, anzi 2 di Coppa Italia.
0: Io ho sempre detto che per valutare una squadra ci vogliono almeno 10 gare, siamo a metà,
1: sì,
0: e quindi aspetterei altre 5 per un po' orientarsi su quello che poi sarà il valore effettivo della Fiorentina.
1: Quindi non ti sbilanci anche sulle proiezioni che riguardano gli obiettivi della Fiorentina? C'è chi dice, ne parlavamo con Niccolò Pontello, che potenzialmente la Fiorentina potrebbe essere anche da primi 5 posti, c'è chi invece come Pino Vitale dice la Fiorentina arriverà tra le prime 8, tu che dici?
0: Ma intanto la partenza ha inficiato un po',
1: sì,
0: quella che è la media per arrivare tra le prime 8-5 formazioni. Però proprio perché le partite non sono state tantissime, la strada per recuperare c'è, e quindi in questo momento io direi di avere un ottimismo realistico, nel senso che la Fiorentina deve ambire a cominciare da domani, perché la classifica ancora non è che sia così bella,
1: certo. 4 punti, 5 partite.
0: Eh no, anche vederla visivamente, se tu guardi, siamo sempre nella parte dove si sta male.
1: Sì.
0: E quindi, mettendo in primo piano una risalita della classifica, perché poi l'esperienza deve servire, e da lì in poi, giovedì di ritorno, capire se appunto c'è spazio, e il potenziale secondo me c'è per andare in posizioni di classifica che insomma rasentano un po' le posizioni europee.
1: Sentiamo un altro messaggio vocale, eccolo.
3: Allora, io il discorso lo proporrei in un'altra maniera. Non è, diciamo, scegliere chi gioca, con un esempio, da tra Fagioli e Ulai. Qui il discorso è un altro. Ci sono 16 giocatori che scendono in campo tutte le domeniche, e la rosa di ogni squadra è formata da 20-22 giocatori. Quindi secondo me non è detto se magari un giocatore sta fuori dall'inizio è un giocatore magari messo in secondo piano, è un giocatore che in quel momento lì ritiene l'allenatore opportuno che giochi un altro. Quindi ci deve essere questo discorso, secondo me, pinza da campi.
1: E in effetti, insomma, l'abbiamo detto tante volte, adesso si gioca in 16, non più in 11, e a volte sono più importanti coloro che subentrano. Ecco,
0: l'amico ha assolutamente ragione, anzi forse addirittura certe volte più importanti. Io, tornando nel passato, proprio nel passato,
1: quando giocavi tu?
0: Quando giocavo io.
1: Anselmo Robiazzi.
0: Volevo arrivare a lì, c'è stato il precursore di questo, che so, sesto uomo nel basket, che... era Anselmo Robbiati, detto Spadino. Quello è un giocatore che ha deciso tante partite, e con un minutaggio molto inferiore magari rispetto anche al mio, però ha deciso molte più partite, è stato molto più decisivo di me.
1: Aveva questa capacità di entrare subito nel vivo della partita.
0: Quindi, tornando ai tempi attuali, con 5 cambi, 5 devo dire metà squadra, i 5 che vanno a subentrare non è detto che abbiano meno argomenti rispetto agli 11 che entrano in campo.
1: Gie, comunque, secondo te è un giocatore che deve partire dall'inizio?
0: Sì, a me piace da morire. Questo metto che il mio gusto personale influisce, mi piace tanto, perché è un po' un giocatore moderno, fisico, punta l'uomo, salta, partecipa anche alla fase difensiva con buona lena, e a me piace questo giocatore. Io
1: Aggiusta la mira, se riesce, ecco, ad essere più concreto
0: in questo momento, stabilire quanto può migliorare, potrebbe avere un margine di miglioramento. Sì.
1: Secondo Giovanni Galli può arrivare ad una valutazione di 80 milioni.
0: Ora, io, a parte l'aspetto economico, no, che mi interessa poco, ma la cifra tecnica del giocatore, veramente adesso riesco a far fatica, quanto miglioramento può avere questo ragazzo? Potrebbe arrivare veramente da 1 a 100. E anche lui è chiamato a fare questa crescita anche in maniera graduale, non serve subito esplodere, no, però essendo giovane
1: può diventare davvero un grande esterno.
0: Cioè, secondo me questa buona possibilità, perché l'allenatore secondo me lo vede molto bene, Paolo gli piace in GE,
1: tra l'altro l'ha fatto esordire lui al Torino in Serie A,
0: e quindi secondo me ha questa corsia preferenziale che, avendo delle grandi potenzialità, potrebbe sfruttare al meglio.
1: Come dicevo, magari, ecco, se riuscisse anche a segnare qualche gol,
0: anche questo, la crescita passa per qualche gol anche importante, e per qualche giocata in più, per un minimo più di continuità durante la gara, perché si accende e si spegne con facilità.
1: Guarda, sono andato a riprendermi quelle dichiarazioni di Giovanni Galli a cui facevo riferimento, e ha detto: non credo che Barcolà e Diomandé siano tanto più forti di Gie, e nemmeno lui sa quanto è bravo.
0: Concordo, anche se però devo dire che sia Barcolà che Diomandé, insomma, hanno già dimostrato qualcosina.
1: Certo.
0: Mentre Gie ci può arrivare, e quindi io carta canta, per ora quei due ragazzi sono superiori rispetto a Angier.
1: Un po' di messaggi al 348-7533-933. Quentin ci scrive: ma Robbiati era magrissimo, aveva un tiro preciso e anche abbastanza potente, nonostante che non fosse fisicamente così prestante. Sì, aveva un tiro anche preciso, perché Guizio riusciva a centrare sempre.
0: C'aveva un piede, ragazzi. C'aveva un piede meraviglioso. Sì. Un piede che non ci ce la faceva cantare, no? La fa cantare. Ecco, l'idea del piede sinistro di Spadino.
1: Sì.
0: Insomma, secondo me si può associare a divinità del calcio. Poi chiaramente qualche deficit fisico c'era, e proprio in luogo di questo magari l'allenatore del momento preferiva utilizzare in un lasso di tempo minore, perché poteva dare il massimo, magari non era così resistente come così qualitativamente importante.
1: Ripenso quando parlavi di Robbiati a un aneddoto che mi ha raccontato Francesco Toldo, non so se sei stato protagonista anche tu di qualche aneddoto simile, perché mi raccontava Toldo che a volte chiamava a casa di Robbiati quando ancora non c'erano i cellulari, lui rispondeva e Francesco diceva: sì, guardi, volevo parlare signora con Anselmo. No, sono io.
0: E l'episodio è così, cena di club.
1: Sì.
0: E c'eravamo io, Francesco Toldo e qualche altro ragazzo, e non so perché dice: chiamiamo Spadino. E risponde Spadino, e Francesco gli fa: signore, mi può passare
1: Anselmo?
0: No, sono io! E lì chiaramente risata generale.
1: Insomma, quella vocina di Robbiati era particolarmente, ti poteva trarre in inganno.
0: Grande Spadino.
1: Marco il novelista, siamo vicini ai saluti per quanto riguarda
0: qua ci fanno dei perché cenni dalla regia stampa, di chiudere
1: perché poi c'è la conferenza stampa,
0: noi spaziamo
1: spaziamo su tutto. Però ecco, Marco Bovista ci scrive: un pareggio con il Genoa sarebbe il risultato più avvilente per una Viola che pensa in grande, senza discussione solo la vittoria di 3 punti. Sì, poi bisogna vedere anche come arrivano certi risultati, però comunque sì,
0: quelli del Genoa non sono d'accordo,
1: no,
0: intanto
1: no, però effettivamente bisogna pensare alla vittoria contro il Genoa.
0: Io credo che bisogna, l'avevo detto prima, la Genoa potrebbe essere un'opportunità ma anche una trappola, attenzione.
1: Sì. Robbiati entrava, incideva, Firicano ti reggeva la difesa, è proprio così. È proprio così.
0: Grazie, questo caffè pagato. Chi è questo?
1: Quentin. Caffè pagato per Quentin, va bene, ricordatelo e segnatelo, caro Quentin. Aldo, siamo davvero ai saluti, grazie mille.
0: Grazie Lorenzo, alla prossima.
1: Restate con noi perché tra poco inizia Palla al Centro, ma in apertura di Palla al Centro ci sarà subito la conferenza stampa di Paolo Vanoli per la presentazione della partita di domani contro il Genoa. Grazie a tutti, buon proseguimento su Radio Firenze Viola.
4: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
5: Radio Firenze Viola.
6: Chi si compra?
7: Me, quando sapevo di Malagò, di tutta questa operazione magica, appunto, mi è venuta in mente solo una parola. Voilà! Il coup de théâtre. Voilà!
8: In due nonno, 22 anni contro 21, ma per piacere. Sarà il nuovo capitano della nazionale maggiore nei prossimi anni. Ma di che si ragiona?
9: Ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta.
7: Ma c'è qualcosa, un turno, scusate.
10: Ciao ragazzi, sono Topolino. Volete partire con me per un mondo di grandi avventure? Cantate con me. 3, 2, 1. Bembe, faccio un gol. Bembe, faccio un gol. La, la, la, la, la, la, la, la.
6: Vergogna! l'ho trovato a tratti addirittura ridicolo.
11: Chi si compra?
12: Mamma mia.
13: Yeah.
14: No, ma questo è un reggae.
13: Allora,
14: mi ha detto qualcuno.
15: Quasi ufficiale. Ma e io sono Niccolò Santi.
12: Ma perché? È Di Nardo che parla.
15: Però no, i jingle le fa.
12: Invece sì, ragazzi, si potrebbe stare tutta la trasmissione con questa base, lo
15: bella,
12: sai?
15: No,
12: sai?
15: Senza
12: parlare, brividi, mi hai fatto venire i brividi, perché sai quanto amo questa musica. Va bene. Evviva, evviva, evviva! Lo sapete il giorno è oggi?
15: È il giorno della marmotta.
12: No, dai.
15: Ma della merla allora.
12: Nemmeno.
15: Quello più corto.
12: È la vigilia
15: allora,
12: finalmente.
15: Santa Susina.
12: Domani si torna a giocare.
15: Santa,
12: ragazzi,
15: Susina.
12: Io esplodo di gioia perché non ne posso più delle vostre nazionali del
15: Beh.
11: realtà c'è sempre stata anche la Serie C e la Serie D.
12: Ma noi che ce ne frega?
11: Parlato di nazionali, c'erano anche i club.
12: Vabbè, chi l'ha guardato?
11: I valorosi club.
12: Ma chi se ne frega? Ma
15: ieri c'erano.
12: Poi i grassi hanno perso 6-3 contro la Lucchese.
15: Africane alla qualificazione alle Olimpiadi.
12: L'hai visto poi alla fine?
15: Tanzania. C'era la Tanzania.
12: C'era tipo Chad Antille.
11: Ma guarda, però vedo Kenya Seychelles 11-0.
15: È andata bene
12: per le nostre amici delle Seychelles.
11: Le salutiamo.
15: Tutti delle Seychelles femminili.
12: È stato esonerato.
11: Della Merla.
15: Chissà
12: che allenatore. Hanno chiamato Ciccio Graziani a allenare. Bello. Perché dopo 11-0 hanno voluto rompere gli indugi.
15: Io chiamerei Andrew Basco.
12: Perché?
15: Perché è un grande allenatore. Chi non lo conosce lo va a cercare. Andrew Basco.
11: Googlatelo e non rimarrete delusi dall'outfit, soprattutto dal collo in su.
12: Molto bene, ragazzi. Comunque, questo è chi si compra. Buongiorno a tutti. Il tridente pesante 348-7513-933 055-77-11171. Per quanto riguarda le vostre telefonate, abbiamo due ore scarse per tenervi compagnia, tediarvi, per farci odiare, e faremo tutto il possibile per farlo. Confermi, Fabio?
15: Assolutamente.
12: Anche se con questa base è impossibile odiarci, cioè, ragazzi, ha fatto una base dub che è roba
15: dub. No, perché io l'altro giorno avevo detto reg e qualcuno m'ha corretto.
12: Però sì, perché il reg è un po' elettronico, no? Però
15: è reg, certo.
12: E siamo felici di potervela offrire. Ora, tra poco abbiamo anche le ultime informazioni che ci fornirà direttamente un irreprensibile direttore di questa struttura, che non è Tommaso Loreto, è l'altro, quindi tra poco lo sentiremo. Nel frattempo, oggi parlerà anche Vanoli. C'era un po' di, si sapeva se avrebbe parlato o no, alla fine hanno deciso di farlo parlare, anche perché hanno dato 47 interviste a tutte le televisioni di questo mondo e forse hanno detto: ma a quegli stronzi che li seguono tutti i giorni magari hanno bisogno di, non so, anche fare due chiacchiere con l'allenatore, cercare di capire che cosa sta succedendo, quali sono i giocatori che possono giocare domani, se ci sono dei problemi a livello di infortuni. Quindi, insomma, non è una cosa banale questa intervista, insomma, questa conferenza che verrà fatta alle 2, quindi all'interno di Palla al Centro. Prima di dare la linea anche al direttorissimo e anche alla voce di Francesco Benvenuti,
16: ciao,
12: e Fabio Ferri, va bene così, siete veramente poco, non mi avete accompagnato.
11: Poco professionale.
12: No, invece forse anche troppo aspettavo un po' più di
11: no, ma io sono già contento perché comunque già oggi si gioca Avellino Sampdoria alle 20:30, Serie B.
12: La partita del cuore di Martinelli,
11: assolutamente.
12: Detto questo, vi volevo ricordare che domani, come Radio Firenze Viola, siamo alla Feria di Scandicci, quindi dalle 2 alle 21:30 troverete lì alcuni di noi. Ci saranno delle trasmissioni in diretta dalle 2 alle 6, potete seguire fondamentalmente la trasmissione di Lorenzo Benedetto e Chiarandrea Bevilacqua. Da lì ci sarà un bello schermo, ci saranno alcuni dei nostri colleghi, e poi dalle 6:30 ci sarà la presentazione del libro Novità da 10 con Giancarlo Antonioni, presente anche Giancarlo Antonioni e Luca Calamai, e dopo ancora un'altra ora e mezza abbondante di talk show per quanto riguarda il post partita della gara contro il Genoa, con Lorenzo Marucci, con Andrea Bruno Savelli, e infine addirittura anche Extra Viola con Niccolò Ceccarini. È all'ascolto,
11: mamma mia.
17: Buongiorno a tutti.
12: Sei forte, Nick.
11: Gol, ciao.
17: Gol, quello proprio è il caso di dirlo, gol, assolutamente. Speriamo che la Fiorentina ne faccia parecchi domani a Genova, ma con ogni probabilità senza Attà. Questo così almeno abbiamo fatto anche la rima baciata.
12: Ma senza Attà tra i titolari, perdonami, o senza Attà proprio?
17: Ma allora, io credo che sia molto difficile che il giocatore possa essere a disposizione in questo momento, però vediamo un attimo come vanno le cose nelle prossime ore. Però secondo me, cioè, è difficile vederlo in campo, difficilissimo vederlo in campo dal primo minuto, e secondo me anche in panchina non è così scontato. Questa, diciamo, è la notizia che vi posso dare. E l'altra, che secondo me invece, per quello che ho percepito, vedendo un po' tutto quanto, Mastantuono dovrebbe essere in campo dall'inizio.
11: Nick, io ti chiedo un attimo, poi arriviamo anche su Mastantuono, ribattezzato in tutti i modi come ben sappiamo.
12: Mastabono.
11: La situazione a Taini deve essere un po' preoccupante, al di là di tutte le smentite di Rito e della posizione della Fiorentina. Se uno fa il rewind da inizio anno, anzi da fine agosto, da quando Grosso in conferenza stampa disse: Attà un problemino, non è a disposizione, da lì è cominciato un mese e mezzo in cui, secondo me, arriva a questo punto e bisogna essere un po' con le antenne dritte, perché questo è un giocatore già l'anno scorso all'Udinese si fece male a dicembre e tornò in condizione a aprile, e mi sembra che si sia un po' di nuovo al punto di partenza, cioè condizioni fisiche enorme punto interrogativo, perché in quest'ultimo mese ne abbiamo viste di tutti i colori: mancate convocazioni, poi gioca un'ora, poi salta un amichevole, tre settimane di sosta, addirittura potrebbe non essere neanche tra i convocati. Io dico che c'è un po' da preoccuparsi a questo punto, allora, soprattutto se la Fiorentina continua a non spiegare bene la situazione sul giocatore, no?
17: Hai ragione, Benve, io francamente sai, non sono un medico, quindi non è che posso dare delle indicazioni.
11: No, ma io non le cerco da te le indicazioni.
17: No, lo so, però effettivamente la cronistoria di Atala Fiorentina parla come hai detto te, ci sono queste problematiche, evidentemente lui ha qualche difficoltà fisica che chiaramente non ci è stata spiegata, e che nonostante, per quello che ho percepito io, in queste tre settimane di sosta forse non è stata ancora risolta, ed è per questo che secondo me con ogni probabilità lo risparmieranno, ecco, per la trasferta di Genova, però bisognerà capire anche di che natura è questo problema. Poi tra un po' comincerà lo smentisci tu e ci racconteranno insomma le solite cose, ma d'altra parte noi siamo abituati,
12: come la canzone
17: abbiamo, quindi lo smentisci tu, sì.
12: E com'è la canzone?
17: Smentisci tu che smentisco anch'io, che smentisci lei che smentisce lui, una roba del genere.
12: Molto bella, molto bella.
0: Cantava Annalisa, se non sbaglio.
12: Cantava Annalisa, sì.
0: Smentisci lui che smentisce lei.
17: In questo caso devo dire la verità, non hanno smentito nulla, però è evidente che
12: ancora
17: la questione di attacco, come ha detto Benvenuti, come ha detto il Benve, è
11: addirittura Benvenuti, noi siamo formali.
12: Benve detto Benvenuti.
0: Okay. Sì,
17: sai, perché dobbiamo fare il salto di qualità, il salto di livello. Ci vogliono seri, ci vogliono professionali, allora si cerca di fare il salto in avanti, capito?
12: Sei troppo forte, ti ringraziamo e diamo l'appuntamento alle 16 con Nick e Nick.
17: Ovviamente se siamo ancora vivi, ma questo è della logica della vita.
12: Vale per tutti, questo vale per tutti. Non ti preoccupare, vale per tutti. Ciao,
17: buona giornata. Ciao.
12: Bene, ma non benissimo. Anzi, non benin. Qui si può dire.
0: Ora si può dire perché
12: si parla di Attà.
0: Ricordiamo Attà,
12: origini del Benin. Come si chiamano i
0: beninesi?
12: Sei sicuro?
11: Io vado a vedere perché sono già curioso.
0: O beninensi.
12: Beninensi.
0: Secondo me è più beninensi.
12: Beninosi?
0: Benini,
12: ma non benissimo.
11: Beninesi.
12: Beninesi. L'hai detto bene alla prima, vedi?
0: Beninesi.
12: Allora, quindi l'origine beninese di Attà non ha portato bene in questo senso, perché
0: sì, comunque ragazzi, c'ha ragione Benve.
12: È difficile che abbia torto.
11: No, capita, ma comunque su questo
0: raramente. Su Ronaldo ci ha torto Maggio, però vabbè, non si può dire.
11: Però invece, considerando Attà non ha nulla a che vedere con Cristiano, salutando ovviamente Messi e non rivedremo più in nazionale, Attà speriamo di vederlo.
12: Noi,
11: quanto...
12: scusami. Però...
11: No, io ho fatto cronaca. Cioè,
12: io aggiungo un commento, ai noi.
11: Perché... Invece su Attà, ora basta. Siamo stati a fare appunto a cercare giochi di parole, e io ero e sono il primo a essere entusiasta della presenza di Attà a Firenze. Ora basta, cioè se davvero oggi Vanoli dovesse confermare l'indisponibilità, le condizioni non ottimali del giocatore, non ci si può più nascondere. Io ho in mente quel momento in cui a agosto Grosso dice Attà non sarà a disposizione, ha dei problemini, bla bla bla bla. Poi ho in mente il riposo precauzionale per la gara col Pisa, che ormai credo si perda nella notte dei tempi, cioè non mi ricordo il giorno esatto, ma sarà un mese fa, mal contato, qualche giorno in più, qualche giorno in meno. Ho in mente i suoi 66 minuti in campo con il Napoli, quindi evidentemente, cioè, vuol dire il giocatore può giocare o poteva giocare. E poi ho in mente addirittura la sua non presenza per l'amichevole contro una squadra di eccellenza una decina di giorni fa.
12: Camminato, ricordiamo.
11: Sì, appunto, peggio mi sento.
0: Ragione.
12: No, nel senso che
11: peggio
12: se ne frega,
11: sento.
12: Non era
11: sì,
12: quello.
11: No, però in realtà era allarmante.
12: Oggi è sintomatico,
11: cioè,
12: certo.
11: Se uno ripensa a quel momento, è una situazione allarmante, perché se neanche un amichevole lo ha visto protagonista nella sosta in cui siamo stati tutto il tempo a dire la sosta sarà determinante per farlo rientrare in condizione, vuol dire che le cose sono o due o tre. O c'è un problema cronico, uno, due, così come era successo a Udine quando lui si fa male a dicembre e poi ci mette tre mesi a rientrare in forma, e ricordo anche lo stesso Runjic dire in una conferenza stampa credo a marzo Attà è ancora lontano dalla miglior condizione, però era già rientrato da un pezzo dall'infortunio. Oppure numero tre, quando si parlò, se non ricordo male, di un affaticamento, un problema al flessore, non ricordo cosa fu detto a agosto, evidentemente l'infortunio era un po' diverso, ecco, rispetto a quello che fu paventato lì per lì.
12: Guarda, io credo che sia passato un mese da quando ho detto, non mi ricordo con chi ero dei due in diretta, che la mia impressione da persona che segue il calcio da tanti anni è che questo decorso, diciamo, di infortunio di Attà porti tutto verso la direzione di un infortunio cronico. Cioè, poi io non voglio entrare nei dettagli, bene un par di zeri, verrebbe da dire, sì, nel senso, bene, però, nel senso, no, però capisci, no? Bene. Se tutto quello che è stato detto da Francesco poco fa, che ha fatto la cronaca della presenza, certo, dell'infortunio delle parole anche di Vanoli, perfettamente come di consueto, che sbaglia pochissimo, abbiamo detto, a parte
11: solo sui portoghesi.
16: Quando ho obnubilato,
11: mamma mia,
12: bellissimo. Sentirà, vabbè, bello. Io devo andare via da questa trasmissione.
16: Quando la sua mente viene
12: siete entrambi.
16: Ottenebrata.
12: Comunque, a parte le minchiate. Però ecco, ronaldiani. A me sembra che questo sia un problema non banale, e ci auguriamo tutti che possa superarlo. No, giustamente la Fiorentina farà le sue scelte anche di comunicazione su quelle che sono le sue condizioni. Certo è che purtroppo una parte della campagna acquisti di quest'estate è stata anche basata, no, sulla presenza di Attà
11: rosa, molto.
12: Perché è stato un acquisto per tutti noi, e lo confermo, cioè,
16: ma anche economicamente, no?
12: Economicamente per la società, ma per noi da un punto di vista tecnico eravamo tutti esaltati dalla presenza, certo, di Attà nella Fiorentina. È un grande dispiacere non poterlo vedere. Cioè, poi è vero che in questo momento di abbondanza,
16: cioè, diciamo, a centrocampo forse vuoi gestire.
12: Non c'è abbondanza a centrocampo, però una formazione che tende ad andare verso i due più un tre quarti atipico, fra virgolette, oppure due più un mediano un po' più fisicato, Attà è una ottima soluzione alternativa, però forse non si spatisce così tanto oggi la sua assenza. Secondo me si patisce nel momento in cui diventa un'assenza cronica, perché un giocatore come Attà, poi quando riesce a gestirlo a livello di formazione, fa la differenza, e te non hai un carico a coppe come poteva essere proprio Attà.
11: Ma poi io mi domando, arrivati a questo punto, è vero Nick dice ora parte, lo smentisci tu, ma noi non siamo professionalmente parlando tonti, cioè abbiamo gli occhi per vedere se un giocatore è o non è a disposizione, e quindi già averlo o non averlo a disposizione è di per sé una notizia non smentibile. Quindi se siamo arrivati a questo punto della situazione e la partita col Pisa è del 15 settembre, cioè vuol dire che non solo ci sono stati questi problemini ad agosto, ma è quasi un mese che i problemini o problemoni risolti o meno, perché poi il paradosso è che lo abbiamo visto anche in campo col Napoli, quindi vuol dire all'apparenza poteva sembrare una gestione oculata, precisa, attenta. Il giocatore riposa in Coppa Italia, tanto della Coppa Italia interessa relativamente, soprattutto quando affronti una squadra di Serie B non hai bisogno di tutte le forze. Tre settimane utilissime, il giocatore tornerà pimpante, brillante, e ora invece siamo al punto di partenza. Ecco, io sinceramente finché la Fiorentina non si esprime o Vanoli non si esprime sono un po' preoccupato, perché siamo ormai, cioè è troppo tempo che siamo alle prese con questo discorso. Ora c'è, cioè, chi Davide ricorda addirittura Attà uscì claudicante già col Deportivo. Ora io questo sinceramente non me lo ricordavo.
12: Sì, sì.
11: Ci ha giocato sopra e ha peggiorato la situazione. Sì, ma giocare sopra cosa? E se così dovesse essere, perché
12: che gestione è stata?
11: Cioè, voglio dire, perché la Fiorentina ha fatto questo?
16: Di sosta, ragazzi.
12: No, se in tre settimane di sosta addirittura si arriva al dubbio della tribuna, perché di questo
16: vuol dire,
12: parlato
16: vuol dire che il problema non è da poco.
12: No, è perché si aggiunge, allora, l'ultima partita non venne convocato, forse.
11: No, lui col Napoli l'ha fatta, ha giocato titolare 66 minuti.
12: Allora, ragazzi.
11: E lui salta quella di Coppa Italia, però è col senno del poi è assurdo, perché ti hanno fatto saltare quella intermedia tra due di campionato dove tu sei stato titolare. E poi però in tre settimane di sosta, quindi vuol dire stai peggio? Perché se chiudi la stagione giocando titolare e poi tre settimane dopo
12: chiudi
11: la prima parte di stagione, sì, poi arriva la sosta e dopo la sosta stai peggio di prima, perché col Napoli hai giocato un'ora, vuol dire che non era un affaticamento al flessore, al quadricipite,
12: no. Non è neanche una, come si dice,
11: non è un problema neanche muscolare,
12: no, ecco, non è un problema muscolare, quindi vabbè.
11: Mentre su Mastantuono diceva Nick buone chance di vederlo al primo minuto, come dall'altra parte anche Vasquez, che ha vissuto lo stesso iter di Mastantuono, che anche Vasquez col Messico ha giocato nella notte tra martedì e mercoledì, e però mi viene da dire anche di fronte all'importanza di certi giocatori si può anche insomma gestire il fuso orario, il ritorno all'ultimo, un solo allenamento.
12: Ma a parte ieri c'era qualcuno che diceva, che chiedeva, ma se lo fanno giocare come la prende lo spogliatoio? Ma lo spogliatoio di che cosa deve prendere? Cioè, se vedono che è abile e arruolabile in due allenamenti e che sta bene, perché dovrebbe giocare un altro? Cioè, le gerarchie, dice, ma allora hanno lavorato 3 settimane con Vanoli, capito? Ma lui non è mai andato a fare l'uncinetto, cioè è andato a nazionale, non è mai colpa sua, se, è un merito se viene convocato, quindi tutti sono consapevoli. Gnonto, chi può giocare al suo posto, Gie, Pedro, insomma, quello che volete, ma insomma, sono tutti giocatori che sanno benissimo che cosa significa anche la, no, Gie tra l'altro è stato nazionale
11: anche lui,
12: esattamente, sì, come
16: tra l'altro,
12: come...
16: insomma, era contento di essere nazionale under 21,
12: vero? Sì, ha fatto capire,
16: ha detto, ma
12: se io gioco nella Fiorentina, ma poi non capisco, non ho capito la battuta che ha fatto, se io gioco nella Fiorentina devo essere convocato, ma che vuol dire? Non è perché gioca nella Fiorentina,
11: comunque ce l'ha avuta per tutti, prima ho visto anche col Crystal Palace perché non l'hanno preso, poi con l'under 21 perché lui è ragazzino bello
12: pimpante,
11: sì dritto al punto,
12: però ci piace,
16: tipicamente svedese,
11: sì, vero, era proprio quella
16: plomb,
11: quella lingua, ecco, sì quella plomb scandinava,
12: però io ve lo dico, in questo senso non è che mi disgarbi,
11: no,
16: ma figurati, poi litigherei con tutti.
12: Sì, in effetti, sì. Però e Cristiano Ronaldo?
16: Dai, no, basta.
11: No, cioè, ma poi guarda, dire con tutti.
16: Ormai è talmente,
11: dai, si è affievolito il tutto.
16: No,
11: dai.
16: Sì, poi diciamoci molto,
12: ci
16: chiaramente,
12: ha messo lui un carico, dai.
16: Lui è come sempre, non conosce il suo
12: all'attacco.
16: Limite. Non conosce, comunicato obiettivamente, ha fatto sì che anche quelli che si erano schierati con Bembe settimana scorsa si siano schierati nel mio.
11: Ma perché a noi piace
12: anche Bembe si è schierato contro, sì, Bembe.
11: No, no, io
16: la situazione di Maradona e Pelé obiettivamente, ragazzi.
11: Sì, quella di cattivo gusto, di cattivo gusto. Però per me non lo so, ora non voglio fare un discorso. Non voglio fare un discorso nostalgico. Però devo dire, ho trovato triste di cattivo gusto il comunicato di Cristiano Ronaldo e anche molto triste di cattivo gusto tutto questo teatrino per l'ultima di Messi contro una nazionale presa veramente neanche a sparring partner, cioè
12: un bel rigore,
11: coi poveri disgraziati del Benin che hanno provato a fare qualche selfie,
16: no,
11: con Messi, inarrivabile, inattaccabile, intoccabile, no, che non sia mai che un giocatore di un'altra squadra,
12: ma l'avranno fatti dentro lo spogliatoio, dai, ora io non credo non l'abbiano fatto,
11: ma
16: è stato brutto comunque,
11: a me non è piaciuto nulla di quell'amichevole in generale, poi ho visto ovviamente Di Nardo e tutti commilitoni sull'argomento, no, oddio, mamma mia, brividi, vabbè, guardiamo avanti, ora l'Argentina guarderà avanti, più che altro il Gallo dovrà guardare avanti.
12: Ho visto
11: avanti.
12: Bellissimo il rigore che il Benin è stato costretto a fare perché lì
16: dai fate fallo, dai
12: forza, allora noi mettiamo Messi in area,
16: contratto,
12: mi raccomando, trovate uno che gli dia una pedata, fate dare una pedata a qualcuno, okay?
11: Così la favola ha il suo lieto fine, tutti contenti, assegnato, certo, all'ultimo.
12: E pensate che io nella mia favola dell'addio al centro storico Le Boschi sono riuscito anche a buttare fuori il rigore,
16: no,
11: ma perché le favole non devono
12: perché
11: avere tutto il lieto fine,
12: guarda, certo. È venuto alla fine me lo ricorderò per sempre, è arrivato alla fine della partita quello che è lanciacori in quel momento delle Boschi, grande Duccio tra l'altro, che oltre a fare fa anche tanta beneficenza, è un grande persona che siamo riusciti insieme, ci si tirava le sassate Vittorio Veneto Pestalozzi, quindi pensate quanti anni è che lo conosco, e viene da me, dice, Pietro, ma perché avevo le lacrime agli occhi, no? Perché ti viene le lacrime agli occhi? Hai fatto una cosa dalle Boschi, cioè sei arrivato all'ultima partita, dovevi battere il gol e l'hai calciato alto,
16: giusto,
12: è una cosa perfettamente in linea con la storia delle Boschi, ecco, questo è stato, ora scusate, ho preso sulla questione del rigore, però perché anche la mia era l'ultima partita in FGC con le Boschi e sono riuscito a calciarlo alto.
11: Vabbè. Comunque, siccome siamo in tre,
16: il rigore li sbaglia chi li tira.
11: Matt dice: stamani il trio mamma Didi va Pelé. E chi sarà Pelé?
12: No, io non me la voglio prendere.
16: Mentre
12: l'esimio Bembe lo può fare.
11: No, io si casca comunque in piedi. Quindi mi affiderei anche al caso.
12: Al caso?
11: Sì, si può anche scegliere.
12: Il più abbronzato potrebbe fare Pelé, dai.
11: Quindi
12: lui, mamma mia, lo rifugio, ormai lo rifugio il sole, guarda,
16: ma però è scuro,
11: addirittura
16: più scuro,
11: sì.
16: Cioè, capelli più scuri,
12: credo che non fossero proprio bianchissimi,
11: io non me li ricordo, quindi mi affido alla
12: fattivamente
11: vostra,
12: non me lo ricordo,
11: memoria mai. Storica
12: comunque, io le rovesciate le so fare,
11: a differenza di Beto,
12: sì,
16: ho questa cosa,
12: ma lui non la sopporta,
11: non la sopporta perché fa le rovesciate,
16: Beto faccia un gol in rovesciata,
12: anch'io,
16: si levi la maglietta e scritto Lazzarini Beccaca.
11: A me è piaciuto tantissimo quando a Beccaca Sky non so dove, quando ha detto mi mancano i gol alla Beto.
16: Chi è che gli manca allora, i gol alla Beto?
11: Beto ha detto di sì.
12: E
11: certo.
12: Quali sono i gol
11: alla Beto? Infatti, se io penso ai gol che ha fatto all'Everton, li ha fatti mediamente a un metro dalla porta. Quindi
16: passatemela davanti alla porta, dice, e io ci penserò.
11: Comunque, per chi ovviamente oltre il 348-7513933 siamo anche in diretta.
12: Perché
11: su
12: Lorenzo
11: YouTube?
12: Morucci ci sta seguendo così?
11: Perché anche lui vuole seguirci, ma vuole seguirci su YouTube, sul canale Firenze Viola.
12: Grande tifoso del Brasile, quindi sicuramente lui potrà dire chi è Vavà, chi è Didi e chi è Pelé. Però ce lo dirà in separata sede. Troppo poi, serio, no? Troppo non ce la fa.
11: No, troppo concentrato. Troppo concentrato. Per me viene prima la nazionale e poi la Fiorentina, scrive Luca. Attenzione, questo è un messaggio in controtendenza rispetto al resto di Firenze.
12: Però la domanda che potremmo fare a Luca è:
11: quale nazionale?
12: No, di dove sei?
11: Non si sa
16: perché secondo me di Firenze,
12: no,
16: più
12: secondo
16: facile,
12: me è più, più facile, è comunque qualcosa che cambia secondo me la questione, tipo Alberto da Genk dice che lui per la nazionale arriva tantissimo.
16: Ma chiaro. In genere chi è lontano dal proprio paese tende a avere anche,
12: appunto, magari Luca sta a Bologna e sente meno questa avversione del potere nazionale che Firenze ha sempre avuto.
16: Bologna la grassa?
12: Perché Bologna la grassa? Di Avellino.
16: La dotta.
12: Di Avellino? C'è qualcosa anche su Avellino?
16: Avellino, c'erano i treni per Avellino, c'era una bella canzone che diceva i treni. No, me la ricordo.
12: Non ce la fa.
11: Perché Pesaro, tutto serio, questa
12: è
11: qualità.
12: Pesaro, Luca.
16: Pesaro, grande pizza Rossini si chiama, quella con la maionese.
11: Per ogni argomento, tutti, sì. C'erano quei giochi che facevamo da bambini sull'associazione di idee. Il dottor Ferri era il campione
16: del mondo
11: mondiale. Marco dice: quest'anno con i dualismi che ci sono, i migliori saranno quelli che Vanoli metterà in panca.
16: Bene, grande fiducia in Vanoli.
11: Fatto, Marco, pare... non è detto questo Marco.
12: Bravo Marco, bene. C'è una
11: detta
12: grande
11: così,
12: fiducia.
11: Poi Duccio dice: si fece male col Benevento, a Roma aveva una fasciatura alla coscia.
12: Sì, è vero.
11: Però e grosso lo disse infatti
12: però,
11: a fine agosto.
12: Ragazzi, la coscia, io non credo che il problema di Attà sia la coscia.
11: Comunque oggi se Vanoli dovesse dirlo allora il timore per lui e per la Fiorentina è che non arriverà solo una domanda, perché se dovesse dire Attà non è a disposizione, non è che uno sia contento e dice ok, a posto.
12: Che cosa?
11: Sono 40 giorni che siamo alle prese con questa tiritera.
12: Vanoli ce lo dirà.
16: Costa ci sarà. Costa, ricordiamolo, rettiliano.
12: Alle 14 credo che il Costa stia ancora dormendo.
16: Sì. Dici?
12: Sì. E lui si sveglia dalle 10 alle 12 per ascoltare noi, poi torna a letto e poi si risveglia una volta a settimana per venire a Garrisca. Poi il resto non è che...
11: Lorenzo dice che, riferito all'ascoltatore di prima, se arriva prima la nazionale della Fiorentina vuol dire l'è gobbo.
12: No,
11: non c'è storia.
12: Queste sono cose sbagliate da dire, perché non è che la nazionale deve essere vissuta per forza come una rima con la Juventus, anche perché ormai non lo è più da tanti anni. Poi detto questo, ognuno c'ha il suo modo, il suo sentimento verso la nazionale, lasciamolo vivere in pace. Io questa patente di tifo sempre su il tifoso della Fiorentina è più o è meno in base ad altre cose, non la sopporto.
11: Poi quando e se la nazionale dovesse tornare a essere quella di 20-25 anni fa, io sono molto curioso di vedere come anche Firenze accoglierà.
12: Senza dirlo ghignando, è la verità. Nel 2006 Firenze stava festeggiando il mondiale come tutte le altre città italiane. Cioè, quindi non è venuto. Poi c'è chi non la festeggia proprio. Travaglio. Benissimo.
11: Forse la Germania.
16: Ti fa Germania.
12: Bene.
11: Quindi non gli va bene mai, neanche a lui.
16: Comunque vedevo l'altro giorno. No, forse proprio
12: ieri. Perché gli piace Klopp?
11: No, già da...
16: C'è un 40% in più di stranieri rispetto al 2006 nel campionato italiano. Cioè, eravamo al 30%, siamo arrivati intorno al 70%.
12: E dicevo, è tutti fortissimi.
16: Allora, io non sono contro gli stranieri in generale, esatto, sono contro gli stranieri che non sono fortissimi nel nostro campionato. Però,
12: sai, però se devi fare, come dire, mercificazione del calciatore,
16: sì, poi
12: lo puoi fare solo
16: gli italiani costano tanto.
12: Ti ricordi come faceva il Genoa di Preziosi? E poi l'hanno fatto tutto, l'ha fatto anche la Fiorentina, l'ha fatto il Lecce, lo fanno in tanti. Cioè, dove c'è, si compra 47 giocatori,
16: uno buono ci sarà.
12: 47 giocatori mi costano 10 milioni, quello buono lo vende a 40.
16: Ho fatto
12: conto che serve.
11: Allora, ovviamente scrive il Custa, cioè no, è stato no, nominato,
12: si è svegliato, no, detto, lui dalle 10 a mezzogiorno è sveglio, non vi preoccupate.
11: Allora leggo, dice, intanto aggiunge a quello che hai detto come mi conosce Pietro. Poi ci svela anche il programma di questi minuti. Spremuta,
16: buona,
11: Cicchino,
16: ottimo,
11: voi, cioè noi,
16: sì,
11: e poi Pennichella,
16: giusto.
11: Poi dice domani sono al Fierone,
12: vedi,
11: Costa ci va,
16: 160
11: Costa
16: anni
11: ci va. E poi aggiunge e chiude, quando siete tutti e tre, appuntamento imperdibile. E quindi gli mettiamo un bel cuoricino.
16: Grande, grande Costa.
12: Ora
16: grande
12: torna a letto, Costa. Vai,
16: no, no, cioè, fai,
12: ah, no, scusa,
16: puntata,
12: scusa, scusa.
16: È il succo, quantomeno.
12: È il succhino, dici.
11: Poi, Marco dalle cure, ve la racconto perché ora sarete impegnate in altre faccende. Immagine
12: che è
11: di.
12: Siamo qui.
11: Sì, però vedi adesso altri.
12: Ah, dopo si fa a vedere.
11: Dopo si fa a vedere. C'è un'immagine di Marco dalle cure arrivata da pochi minuti che svela in anteprima l'esultanza

0: La notizia che persona che aveva delle conoscenze all'interno della clinica dove fece le visite mediche,
1: poi
0: si domandava come avessero fatto a prenderlo, perché è pieno di problemi. Ora io non mi ricordo bene la fonte, però ragazzi la potete trovare.
2: Buongiorno, ma Acta e Consalves sono stati forse gli acquisti della Fiorentina che hanno fatto più risonanza di tutti. Io oltre a Ta vorrei vedere anche Consalves dal primo minuto. Questo è un giocatore che fa gol, che vede la porta, o non sta bene nemmeno lui, o se no insomma ci chiediamo il perché non gioca. Ciao.
1: Però sull'ex Sporting il discorso è un po' diverso, nel senso
3: è arrivato non facendo preparazione praticamente.
1: Io penso che se non domani, al massimo quella dopo, lo vedremo titolare.
3: Dici,
4: addirittura.
1: Secondo me in una delle prossime due.
3: Io credo che
1: due...
3: col Como giocheranno G e Beto. Proprio per il fatto che il Como gioca la difesa alta, gioca in un modo che chiaramente la Fiorentina lì non avrà il pallino del gioco, quindi ti servono giocatori che mandati in velocità con la difesa appunto alta, prendi un contropiede e credo sia più facile.
1: Però sai, se passa al 4-2-3-1 magari a quel punto...
3: Ovviamente per me col Como non si gioca altro.
1: Non giocando con un Laif Fagioli da subito, almeno chiudiamo subito l'argomento.
3: Anche se domani mi hanno detto che l'hanno provata questa soluzione.
1: Però se l'hanno provata, allora a quel punto vuol dire fare più il centrocampo a tre magari, perché Ndur ad oggi
3: lo levi male.
1: Quindi
3: io credo che sia
1: 4-3-3
3: magari Johan G anche domani, nel senso mi aspetto di vedere a destra Mastantuono, di punta Pellegrino, e il terzo sceglietelo voi.
1: Sì, ci sta, tanto Ndur ad oggi è l'inamovibile, quindi Ndur e altri 10,
3: dai, è in forma. Te non leveresti ora dal campo un giocatore
1: così
3: in forma?
1: Sono questi il centrocampo della Fiorentina è questo.
3: Per la forma che ha adesso Ndur, lo leveresti dal campo?
1: No, non lo leverei. Ma perché il centrocampo della Fiorentina è così costruito, ecco. Non perché straveda per Ndur, perché ha giocato così bene con la Polonia under 21.
3: Te che c'entra? Ma non per la Polonia, dico, però è un giocatore che è
1: sì, però
3: in forma.
1: Sì, ma a me col Napoli non è piaciuto, quindi in realtà è una forma
3: così.
1: Cioè, che mi deriva più che altro dall'under 21, ma l'under 21 tutta una grande famiglia, insomma, per me fa
4: grazie,
1: un po'
4: sono bravissimi.
1: Sì, sì, per
4: amor voglio dire. Bene, siamo tutti contenti.
1: Siamo tutti contenti di vederli all'europeo.
3: Pizzeria.
4: Però, ecco. Cioè, io guarda, visto che siamo entrati in argomento under 21, io ho una grande stima per Baldini, cioè lo trovo veramente una persona.
3: C'è un grosso ma
4: fuori dal mondo calcio, però che tutte le volte ci sia questo momento di commozione generale.
3: Ma io te lo sto dicendo, tanto giorno ma non fa maho. No, ma non fa maho perché ho detto questa cosa, ho detto Baldini simpatico, fuori dagli schemi. A me è piaciuto anche andare a calcio un culo a Di Carlo, figurati.
4: Una birra, ci vorrei
3: a parlare di calcio, quello che vuoi, volentieri. Però da quanto però l'hanno reso guru, ce lo stanno facendo
4: ma
3: tornare sulle palle.
4: Anche lui un pochino. Non è che tutte le volte ci può essere sta cazzo di grande emozione, scusate il cazzo.
3: Giustamente.
4: L'ho voluto sottolineare.
1: Io potrei dire scusate la commozione.
4: Non tutte le volte, grazie. Poi dopo un 6-2 con la Polonia, c'ha ragione Bembe. Tutto non può essere ingigantito intorno a un 6-2 con la Polonia.
1: Abbiamo chiuso questa
4: Ndur titolare, ovviamente, inamovibile della prossima partita col Genoa.
1: E noi ci saremo, ovviamente.
4: E vi dico anche di più. Gonçalves dal primo, Ngier a scardinare la difesa nel secondo tempo. Lui che con quel cambio di passo può fare veramente la differenza quando gli avversari sono molto stanchi.
3: Allora, quindi per il dottor Ferri, Gier e Pellegrino Mastantuono.
4: No, ti ho detto Consalves, non avevo veramente niente. T'ho detto Gier.
3: Hai ragione,
4: scusami.
3: Hai ragione, che hai calcato la mano su Gier e pensavo a Gier. Pedro Gier. Pellegrino Mastantuono. A centrocampo la Fagioli Ndur.
4: Fagioli. Sì.
3: E in difesa?
4: Ma in difesa per me a destra Nembo Kid Jimenez. Sembra un po' Nembo Kid.
3: Ce l'ha un po'.
4: Nembo Kid era il nome originale di Superman negli albi italiani, devi sapere.
3: Grazie a tutti.
4: Prego.
3: Penso andrò via.
4: A sinistra. Che gioca a destra nel Genoa?
3: Ora se vuoi ce lo dico, sfugge. Dai, anche perché ora mi dirà, ora che gioca.
4: No, vabbè, loro giocano Ellerson su una corsia.
1: Però anche lui ha fatto una.

0: male.
1: Non lo so. Cioè, se è una
2: scelta 2-1,
0: potrebbe giocare Ezebue nel 3-5-2.
1: Ah, quindi uno di gamba. 3-5-2, uno sì. Di gamba, ma non particolarmente tecnico.
2: Ma non giocano 3-4-2-1?
0: No, è un 3-5-2 in realtà, perché c'è Baldanzi, sì, che è in una posizione un po' ibrida, quindi sì. Può essere un 3-4-2-1.
2: Ora che ti abbiamo erudito su però quella formazione.
1: Allora, in realtà c'è uno così forte fisicamente, a noi non ce ne frega niente, Valdepeñas.
2: Bravo. E i due centrali?
1: I due centrali sono Dragusin
2: e la bandiera.
1: E Mister 160
2: abbiamo
1: e passa.
2: Abbiamo ancora chiesto che cosa ne pensa.
1: Dai, chiediglielo, perché secondo me potrebbe farsi bruciare.
2: No, guarda, io
1: piazza...
2: ti dico due domande. Vai. No, te non puoi dire senza che ti faccia domande. Se no,
0: pensavo fosse la stessa la domanda, cioè chi gioca davanti.
1: No, vedi, non segui.
2: Ma perché?
1: Non segui.
2: Quello
1: eravamo...
2: quello dopo.
0: Quello dopo.
2: Allora siamo entrati in un altro tema.
1: Per
2: noi stiamo continuando, siamo in evoluzione, non è che
1: sì,
2: siamo sempre stesse cose.
1: Esatto.
2: Allora, le domande che vengono da ieri sono queste.
0: Addirittura da ieri, mamma mia.
1: Non gliene fare, va bene nulla.
0: No, che sono 24 ore che sono lì a cottura.
2: Allora,
1: una polemica.
2: No, abbiamo fatto una parte di trasmissione, però dicevo che mi incuriosisce il tuo pensiero,
0: sì.
2: Quindi do valore al tuo pensiero.
0: Assolutamente.
2: Ora che ti ho lisciato, te la posso fare sta cazzo di domanda?
1: Sì,
2: no.
1: Sì, oh,
2: no.
0: Scusiamoci allora, sempre per domanda.
2: Domanda
1: sempre per domanda.
2: Allora, primo, può essere definibile bandiera della Fiorentina Ranieri? E fermo. E vedo già la risposta nei tuoi occhi.
0: Troppo presto.
1: Però potenzialmente ce l'ha.
0: Non solo, il dottor Ferri si ricorderà anche una trasmissione di un anno fa.
2: Addirittura.
0: In cui palesavamo insieme la possibilità, al di là di come si sono salutate le parti, di accogliere nell'Olofen della Fiorentina Biraghi.
1: L'ho citato.
0: Quindi, secondo me è presto per l'età di Ranieri. Ma
2: però a
0: se,
2: fine contratto.
0: Se alla fine di questo contratto lo dovesse rinnovare, perché nel 2030 avrà 30 anni, cioè, non è che ne avrà 40.
2: Ma poi ci avrà 700 presenze.
0: A quel punto ma siccome per gli standard di permanenza media dei giocatori nella Fiorentina, anche Biraghi, secondo me. Tra 10 anni lo vedremo all'Hall of Fame. Quindi a maggior ragione uno come Ranieri, che vedo ad oggi ricentrato, tornato motivato dentro il contesto, grandi rinnovi, grandi sorrisi, tra i pochi superstiti dell'anno scorso. Quindi oggi no, ma domani sì.
2: Forse, almeno mi sembra che
1: avrebbe detto, ma domani sicuramente.
0: Voglio dire, poi ognuno decida se è una bandiera e come andare fieri, ma questo è un valore soggettivo.
2: Questo è un valore soggettivo. L'altra era, domanda così molto simpatica, al di là che abbiamo confermato in tutte le lingue che il capitano della Fiorentina è De Gea, senza voler togliere la fascia a De Gea, nel momento in cui De Gea non ci fosse o dovesse cambiare braccio la fascia, dentro a questa rosa comprensiva dei nuovi, chi vedresti più adatto per fare il capitano? E io non ho detto chi pensi che sarà, ho detto nel pensiero di Francesco.
0: Allora,
2: non porta bene Capitan Futuro.
0: È vero. Anche perché spesso poi Capitan Futuro non è mai stato capitano,
2: tipo
0: Florenzi alla Roma.
2: Esatto.
0: Allora, secondo me non è che e questo è il più grande auspicio che posso fare a questo giocatore, a questo nome sto per fare. Il capitano della Fiorentina dovrà essere Nicolò Fagioli. Perché se questo ragazzo a 25 anni non fa lo step in un club come la Fiorentina per prendersi gli attributi che non ha mai mostrato in carriera, ma gli posso anche dare un po' di così di margine, perché Juventus, Nazionale erano contesti in cui c'erano altri molto più scafati di lui, se non ha neanche in un contesto come questo in cui cambiano giocatori ogni minuto e si lotta tutte le volte non per obiettivi scintillanti, almeno ad oggi, gli attributi per prendersi un po' la squadra in mano, e non si sta parlando che il capitano deve fare l'amministratore delegato di un'azienda,
2: assolutamente.
0: Si va a vedere in Serie A, ci sono anche capitani che non hanno una personalità devastante. Io spero e gli auguro, considerando ad oggi abbiamo come capitano non solo un portiere ma anche un giocatore che non è così in spogliatoio, non ha questa parlantina devastante da poter dire sicuramente insindacabilmente De Gea, ecco, io spero che Fagioli possa fare questo scatto per assumersi qualche responsabilità in più, tipo la fascia, poi magari viene ceduto tra 6 mesi, quindi
2: non mi hai convinto, ma sei convincente,
0: anche perché non vedo alternative. Ndur
1: Non vede alternative.
0: Tra quelli della vecchia guardia non vedo alternative.
2: Cioè Ranieri è il vice capitano. Sono andato a vedere.
0: Sì,
1: vabbè, Ranieri comunque capitano, non l'abbiamo detto, anche perché è già stato.
0: Sì. Tra escludendo De Gea e Ranieri, io per il resto non vedo alternative. Poi si può andare sui nuovi, però allora
2: io
0: nuovi...
2: ho detto dei nuovi, eh. Io ieri ho dato un nome dei nuovi.
0: Ovvero?
2: Pellegrino. E ti spiego perché. Perché secondo me ha quella capacità empatica ed è entrato nello spogliatoio in un certo modo. È un giocatore che secondo me, da un punto di vista della futuribilità, è forte. Quindi credo che sarà il titolare della Fiorentina, che per me è necessario per fare il capitano, semplicemente perché non è che puoi dare la fascia a uno e ne gioca uno ogni sette. E anche perché dentro alla Fiorentina gli hanno già riconosciuto un ruolo mediatico, che non è una cosa banale, cioè hanno preso un ragazzo nuovo, comunque non giovanissimo, ma nemmeno tra i più esperti, e gli hanno affidato il compito mediatico, per esempio della comunicazione di queste tre settimane, dove ha parlato praticamente, tranne a me, a te, a Fabio, ha parlato
0: anche
2: con tutti.
0: Infatti anche troppo, forse.
2: Io credo che, ho capito, non è mia colpa sua.
0: No, assolutamente.
2: Credo che abbia parlato anche la Sara, in qualche modo, di pallavolo, lui è un grande esperto di pallavolo.
1: A Muro non sarebbe male.
2: Alto e alto.
0: Potrebbe essere un'idea portarlo al palazzo dello sport,
1: al palazzo.
0: La Fiorentina dovrebbe pensare di puntare su di lui.
2: Al palazzo dello sport. Si chiama Pala Vanni.
1: Si chiama Palazzo Vanni, per la precisione. Palazzo Vanni. Che Vanni detesta la denominazione Pala Vanni.
0: Vedi.
1: Tra l'altro, nel momento, per motivi di sponsor, come sapete, si chiama in un altro modo. Esatto. Si chiama Pala Big Matt.
0: E salutiamo.
1: O Big Matt.
2: E quindi Vanni, diciamo, ha tolto il suo nome pur di prendere un po' di soldi.
1: No, non penso l'abbia preso Vanni in prima persona.
0: E chi l'ha preso?
1: Vanni è una persona.
2: Vanni è un grande.
1: È un mecenato dello sport.
2: Anche se non è il presidente.
1: Si deve dire che è un grande, perché uno che investe più di 8 milioni di euro su una città, attenta a fondo perduto, dedicando una struttura allo sport cittadino.
2: Senza, tra l'altro, rompere troppo i coglioni o il fatto di averlo fatto.
1: No, fra l'altro, insomma, anche lui dovendo aumentare i costi che ha dovuto sostenere. No, ma è un grandissimo Vanni.
0: grande.
1: Vanni Uber Alles. Ci mancherebbe altro.
0: Evviva Vanni. Poi, comunque, giustamente mi ricorda la Sara, anche sulla nostra diretta YouTube, sul nostro canale YouTube, abbiamo un sondaggio aperto sul tridente o comunque sul pacchetto di attaccanti da schierare a Marassi, quindi potete scegliere o schierare e suggerirci voi il vostro pensiero, oppure due punte addirittura con Beto e Pellegrino, Mastantuono, Gonsalves e Ngie dietro Pellegrino, oppure super tridente di qualità Mastantuono, Pellegrino, Ngie, oppure appunto tutte le variazioni del caso che potete sbizzarrirvi a dirci anche tra i commenti della diretta YouTube.
2: Comunque scusami, ora hai detto il tuo tridente?
0: No,
2: vedi?
0: Non ho detto il mio tridente, che non è un tridente perché è un
2: bidente.
0: È un poker. Io domani voglio.
2: Voglio, stai calmo.
0: Sì, voglio.
2: No, com'è cario stamattina?
0: Pretendo il 4-2-3-1. Oh. Non con Ulai, però. Quindi mi dispiace.
2: Non mi segui mai.
0: Mi dispiace per tutti gli Ulaiani.
2: Quindi
0: domani
2: Ulai,
0: Fagioli in Dur.
2: Due.
0: Davanti da tre quarti, Pedrito Nostro, Gonsalves Solaccio. Mastantuono a destra, Angi a sinistra, mettiamo Pellegrino, anche se a me così piacerebbe vedere con un po' più di continuità Beto, ma va bene Pellegrino domani.
2: Ma perché?
0: Perché secondo
2: perché
0: me
2: speri nella rovesciata.
0: No, non spero nella rovesciata.
2: Ma la foto l'hai presa?
0: Ora
2: te la mandiamo.
0: Marco dalle cure.
2: Marco dalle cure ha mandato una foto.
0: Ci penso
2: mandare.
0: Io Saretta. Ma la alla lunga, secondo me Beto avrà più spazio di quel poco che sta avendo adesso.
2: Ma secondo te è una previsione legata al tipo di attaccanti che piacciono a Vanoli o perché Beto è meglio?
0: Secondo me, come punto di partenza, Beto è più forte. Ora, ovviamente,
2: bella dichiarazione.
0: Tre gol segnati da Pellegrino a zero,
2: senza rovesciate.
0: Senza.
2: No, sottolineiamolo.
0: Tirando anche da fuori aria, cosa che Beto non fa, eccetera, eccetera.
1: Sì, ragazzi, tirando anche fuori d'aria.
2: Oh, te devi proteggere la tua categoria, che è quella dei portieri. Quindi,
1: un gol per Torino,
2: Però ho fatto due parate e poi c'è.
0: Però allora ci potrebbe.
1: Tirando da fuori aria di Pellegrino, scusate.
2: Ma ciò ha detto grande, ha tirato da fuori aria.
0: Non ha fatto gol, ha tirato da fuori aria.
1: Prendo una compilation di azioni di Beto, ci sarà un tiro da fuori aria in tutta la carriera.
0: L'anno scorso all'Everton ne ha fatti uno su 44. Lo
1: andiamo a prendere.
0: Uno, eh sì, però va trovato.
1: perché
0: chissà dove è finito, tra l'altro, quel tiro.
1: Il pallone.
0: Sì, il pallone, certo. E comunque, a proposito di esultanze, Marco dalle cure, per chi ci sta seguendo sul 92 del digitale terrestre in visual, ecco, diciamo così, l'intelligenza artificiale non ha risposto presente alla richiesta fammi un'immagine di Beto che esulta con la maglia, tirandosi sulla
2: questo,
0: maglia, Lazzerini, questo è per te.
2: Ma chi è questo?
1: Becca Lazze.
2: Allora, è numero 9.
1: Numero 9.
0: Allora, sicuramente è Cabral, cioè il punto di partenza è Cabral. Maglia K numero 9 secondo me è Cabral. Poi
2: K non c'è...
0: K era...
2: Ah, è vero, sì, hai ragione.
0: Ora, la questione è... Che cosa ha recepito l'intelligenza artificiale poco. Per arrivare a...
2: Questa più è una deficienza artificiale, sì, più che un'intelligenza.
0: A me ricorda un po' Gaspar del Lecce, per esempio. Però bisogna che Marco ci sveli il suo segreto.
2: Che
0: ecco,
2: prompt
0: per arrivare...
2: hai dato per arrivare a questo coso?
0: Quindi...
1: Prompt ha variato.
2: Prompt ha variato.
0: Allora, in Serie A Dur non stoppa un pallone, ci scrive Gabriele per andarci proprio per
1: posto.
0: Il...
1: Va sempre
0: sottile.
1: Piano.
2: Ma noi, se, cioè, noi piacciono quelli con le marce alte.
1: Va bene. Vabbè.
0: Allora, poi il runner viola vuole condividere con noi una domanda che ha già fatto altrove in altre radio, quindi va bene.
2: Noi prendiamo siamo per dire, potevi farla prima a noi.
0: Sì, infatti. Dove giocherebbe titolare Ndur nelle squadre che competono con noi per l'Europa? Forse solo nell'attuale Juventus, ma perché hanno tutti i centrocampisti rotti.
2: Io non ho tutte le formazioni sotto mano, però nel Bologna giocherebbe.
0: Pericolosissimo dire quali sono
1: non
0: le squadre
1: so
0: che giocherebbe.
1: Io sul Bologna non lo so.
2: Per me nel Bologna giocherebbe nella Lazio forse.
1: Allora aspetta. Scusami, ma Bologna gioca un Ferguson, Pobega,
2: ecco, gioca al posto di Pobega senza problemi. Okay, ma sì, proprio guarda.
1: Okay, va bene, ma ci sto.
0: Nell'Atalanta non gioca.
1: Nell'Atalanta.
2: Cioè che si è.
0: C'è Gaetano Ederson. No, non gioca.
1: Esatto, no.
2: Gaetano
0: Ederson.
1: Non gioca. Nella Juve diceva qualcuno
0: perché sono rotti tutti.
1: Perché sono tutti rotti. Giocano Sarri e Douglas Luiz comunque.
2: Sì, però
1: titolari.
2: Potrebbe giocarci forse.
0: Sì, però non ha,
1: lui, cioè, Douglas Luiz non sta facendo
0: male. No, anzi,
1: ragazzi.
0: E ti dirò: forse l'unico può essere Sar per caratteristiche. Però perché la Juve ha tutti i centrocampisti rotti. Ecco.
1: Alla Lazio. Le probabili formazioni della partita contro il Monza: Belaiane, Frattesi, Taylor.
0: Allora, per Frattesi, Taylor,
2: se la no way. Come se la gioca anche con Taylor.
1: Ma Taylor è un bel giocatorino.
2: È un bel giocatore, però se la gioca anche con Taylor. Per
1: sì,
2: me.
1: Vabbè, se la può
2: nello
1: giocare.
2: Nello stato di forma attuale se la gioca, ragazzi. Dai, via. Se no, siamo, allora.
1: No,
2: io non
1: no,
2: lo
1: no,
2: voglio,
1: no,
2: lo sapete
1: no,
2: cosa
1: no,
2: penso
1: no,
2: di indurre.
1: No, no.
2: Quindi
0: nel
2: penso
0: Bologna,
2: di essere.
0: Dai, nel Bologna
1: gioca.
0: Nel Bologna siamo tutti d'accordo.
1: Ma poi abbiamo detto potrebbe giocare al posto di Sar nella Juve.
2: Appunto.
0: Però se si sale, no. Basta.
1: A Napoli?
2: Se si Sar. No,
1: De Bruyne, Lobotka, Gilmour.
0: McTominay, Anghissa.
1: Già, perché poi c'è il vecchio Zambo.
0: Cioè, perché se no questo discorso lo inizia a dire la Roma senza Cristante con certo. Pisilli, Ndur giocherebbe?
2: Certo.
0: Sì.
1: Al posto di Perrone e Dacugna giocherebbe.
2: No. Beh, però ragazzi, secondo me bisogna trovare un equilibrio.
0: No,
2: nelle
0: è vero, però
2: Dacugna
0: ha esordito anche con la Francia, ora non credo.
1: Sì.
0: Cioè, per dire
1: regalando il gol a bastoni, fra l'altro.
0: Sì, regalando il gol a bastoni, però dai, secondo me siamo già su un altro livello.
1: Sì, no, a me da cugna.
0: Poi c'è un'altra bella domanda che vi controfa Alberto e anche a me, ma io diciamo dovete tornare anche sulla trasmissione di ieri. Qual è per voi il significato di bandiera? Chi deve essere
2: detto.
0: Considerato una bandiera?
2: Io lo ridico se volete.
0: In base a cosa?
2: A parte per me è facile diventare bandiera se nessuna squadra più forte di quella dove sei ti viene a cercare nell'età contemporanea, dico, più che nel passato. Il passato è un'altra roba, però se te sei Ranieri e in un'estate vivi tre offerte Inter, Roma, Juventus e decidi non solo di non andarci e di rinnovare, già quello per me è un sintomo di sentirsi parte di qualcosa che va al di là della qualità della tua professione. E lì secondo me già si può iniziare a parlare di uno che ambisce ad essere una bandiera. Se sei Ranieri, senza voler togliere niente al calciatore, alla persona, Ranieri, quello che è, passi un'estate serenissima dove il telefono lo puoi lasciare spento tanto non ti chiama nessuno, e alla fine rinnovi, hai fatto il tuo perché comunque sei nella Fiorentina, quindi giustamente ti dai un valore medio alto nel calcio moderno. Comunque la Fiorentina è una società medio alta, rimani in un club che ti ha cresciuto. Se alla fine del contratto, quindi nel 2030, quindi con 10 anni di militanza nella Fiorentina, hai fatto 500 presenze, battendoti il petto, facendo tanto per la squadra, eccetera, già si può parlare in questi termini. Però ecco, secondo me, sia per Biraghi, che vi ricordo alla prima occasione utile è andata all'Inter, che se ne scorda la gente di questo, eh? Alla prima occasione utile, avendo fatto una buona stagione, prese e fece fagotto per andare. Battevi il petto sotto la curva, perché poi vabbè, non se lo ricordo.
1: È sti cazzi.
2: Però poi è tornata la chetichella, perché all'Inter non ce lo volevano. Anche Sottile è andata al Milan.
1: E noi non si voleva. Però abbi pazienza. Però capisco che tutti i tifosi della Fiorentina vedono Biraghi come male assoluto, ma noi non si voleva nemmeno D'Alberto.
2: Non lo vedo,
1: non lo vedo
2: come il male assoluto. Ti sbagli, non sto dicendo del male assoluto, però vorrei che ci fosse una sottolineatura sul termine bandiera. Cioè, bandiera ha un valore forte, e forse
1: Biraghi è stata una bandiera Fiorentina.
0: Ma sì. 18esimo all time per presenza in maglia viola.
1: È nei primi 20 della storia del club. Nei primi 20 di 100 anni.
2: Ma non me ne frega nulla. A me del numero, del dato numerico, non me ne frega nulla. In un calcio dove si gioca 60 partite l'anno, il dato numerico ve lo mettete sul groppone. Non è uguale, non è possibile. Perché uno dice, allora, quante partite avrebbe giocato Antonioni nel calcio contemporaneo? 60 partite l'anno. Avrebbe giocato 1000 presenze nella Fiorentina, perché ce n'ha già 500. Quante ce n'ha Antonioni?
0: Ce n'ha 419.
1: È il primo,
2: ma in un calcio dove Una stagione erano 30 partite.
1: Però abbi pazienza, il fatto che Antonioni sia ancora primo dopo 20 anni di calcio moderno, dal 2000
2: in poi. Perché non ci sono più le bandiere.
1: No, non solo non ci sono più le bandiere, ma è difficile comunque raccimolare quel numero di presenze. Quindi non banalizziamolo quello che ha fatto Biraghi in maglia della Fiorentina.
2: Non voglio banalizzare, ma Biraghi,
1: capisco,
2: l'unica volta che c'è stato un club che l'ha voluto veramente, c'è andato.
1: Ma era
2: è il sogno da piccolo, ma vaffanculo, ma che c'entra?
1: E
2: ma scusami,
1: c'è stato un anno in prestito,
2: però sarebbe rimasto lì tutta la vita, ricordatelo. Quindi la bandiera è un altro concetto.
1: Se
2: l'avessero
1: concesso, dici, sarebbe rimasta all'Inter.
2: Ranieri, che squadra ti fava da piccolo?
1: Lo Spezia.
2: Bene, se lo Spezia lo chiama, ci va?
1: No, lo so, è di Spezia.
2: Non ci va perché è una squadra inferiore.
1: Ma se a fine carriera volesse fare un anno, ora
2: quello va
1: non
2: benissimo.
1: Si sa nemmeno se ti fa per lo Spezia, per davvero. E spero per lui che insomma abbia scelto una squadra
2: se
1: migliore.
2: Se a fine carriera vuole andare un anno allo Spezia dopo aver passato 15 anni alla Fiorentina,
1: oppure
2: certo
1: l'esa maestà.
2: No, ma che discorsi fai?
1: Tony Parker quell'anno agli Charlotte Hornets.
2: Ma Biraghi c'è andato
1: rimane
2: a fine
1: comunque
2: carriera
1: la
2: all'Inter. C'è andata a fine carriera all'Inter.
1: No, beh, c'è stato
2: Ma smettiamola con queste minchiate di dire che Biraghi è la bandiera. Ma bandiera di che? Perché è diventato
1: Biraghi
2: amico di una parte della curva?
1: No,
2: allora stai a dire una bandiera.
1: Lo sai benissimo che non è un aspetto che mi interessa.
2: No,
1: lo sai
2: appunto, ma non c'entrano la bandiera, è un'altra cosa, ragazzi.
1: È uno che ha fatto, guarda, stavo controllando adesso. 7 stagioni in maglia della Fiorentina. Non sono poche 7 stagioni con la Fiorentina.
2: Ma non ho detto che siano
1: poche.
2: In queste 7 stagioni, quante squadre più forti della Fiorentina ne hanno fatto un'offerta?
1: Ma comunque, secondo
2: me. Hai una risposta?
0: No, non ho una risposta.
1: Secondo me, allora ti dico, non lo so, ma ti dico, secondo me.
2: Tra l'altro, con procuratore Giuffredi,
1: ci sono stati anche degli anni. Sì, ce lo ricordiamo. Sì.
2: No, un procuratore che se ti vuole portare via, ti porta via.
1: Sì, ora. Aspetta, dai. L'anno scorso ha tuonato Parisi, Biraghi, portò via tutti.
2: Biraghi l'ha portato via per fortuna,
1: sì,
2: quindi va bene.
1: L'ha portato. Vabbè, dai.
2: Capito, però capisci che se in 7 anni non ti arriva un'offerta.
1: Grande rispetto per il lavoro dei procuratori, però insomma a volte fanno un po' di casino, ecco.
2: Ma io sto dicendo però che è un procuratore che punta molto al guadagno anche personale. Quindi puntando molto al guadagno personale fa due cose: o rinnova il contratto o lo porta via. Se è rimasto 7 anni alla Fiorentina Biraghi, perché c'è rimasto? Solo perché era incedibile, oppure perché le offerte sono arrivate, sono state poche? Dodò, perché è ancora alla Fiorentina? Perché è incedibile o perché non è arrivata una minchia d'offerta?
1: Non è arrivato.
2: E allora basta. Se Dodò rimanesse altri 4 anni, era la bandiera della Fiorentina. No,
1: il discorso che ti facevo l'altro giorno, ieri, non l'altro giorno, è anche che se tu rimani all'interno della Fiorentina per tanti anni, comunque ti attesti come un giocatore di medio-alto livello in Serie A. E se tu rimani all'interno di quel contesto di medio-alto livello, vuol dire che per tanti anni hai retto quello standard. Non è scontato per tanti anni stare nella medio-alta Serie A. Se lo fai per 7 anni o la maglia della Fiorentina, comunque un valore ce l'avrà questa cosa.
2: Sì, sarà una bandiera, ma
1: nella Hall of Fame ci va. L'ha cercato.
2: Nella Hall of Fame ci va.
1: Nella Hall of Fame secondo me ci va di sicuro.
2: Allora facciamo così, io sono d'accordo con voi, che mettano la foto nella Hall of Fame di Biraghi.
1: Il ritratto,
2: sì, hai ragione, il ritratto.
0: Cioè non bandiera ma Hall of Famer. che può essere forse anche peggio, perché poi bandiera è un termine così che svolazza come
1: invece
0: la bandiera.
1: Warfamer rimane la storia della squadra.
2: La bandiera rimane la storia.
0: Sì, però
2: squadra.
0: Ha visto bandiera, lo puoi dire oggi, non hai un elemento oggettivo per corroborare la tua tesi.
2: Anche nella Hall of Fame, mettere nella stessa Hall of Fame.
0: Lo so.
2: Via, sto zitto.
0: No, però sai, no. Questa, guarda, questa va detto. Questa purtroppo è una fase molto anche globale dello sport. Come sa bene il dottor Ferri, per esempio, in NBA ora fanno le statue a tutti.
2: Ah, sì?
0: Fuori dalle arene.
2: Se vado io?
1: Statua.
2: Fanno anche a me?
0: Tipo, i Lakers in questo momento stanno completando il perimetro dell'ex Staples Center per fare una statua l'anno.
2: Quindi Commisse è stato un antisegnale in questo caso, quando voleva fare la statua agli Achini.
0: Sì, solo che il problema sarebbe stata statua Iachini l'anno 1, poi l'anno 2 statua Prandelli, l'anno 3 statua Vlahovic, allora, l'anno 4 statua, cioè indipendentemente uno sia ancora in vita o meno, ora è un periodo in cui la memoria sportiva è entrata un po'
2: Prandelli,
0: tanto nel marketing.
2: La statua se la meriterebbe,
1: sì,
2: a prescindere.
1: No, vero,
0: sì,
1: vero.
0: Però la fai magari a Prandelli e poi la fai anche a Montella sulla base di dire come ci siamo divertiti con Montella, borda statua. È un po' esagerato, ecco. Biraghi è rimasto perché non lo voleva nessuno, forse in Serie B, che è la sua categoria, ma lui è talmente spocchioso che non l'avrà accettato.
2: Io non la penso così, non questa penso che sia un giocatore da Serie B, per niente. Penso che nella Fiorentina ci stesse anche discretamente. Penso che però, per connotati che ha avuto nei confronti della curva e nei confronti anche del club, non gli sia stato mai, diciamo, messo i bastoni tra le ruote fino a che non è arrivato Gosens.
0: Sì, perché fino a quel
2: Gosens,
0: momento
2: gli hanno
1: festa. Questo finita. È bello. Gosens ha avuto questo unico e unico scopo nella storia della Fiorentina.
0: Sì, perché poi
1: far andare via Biraghi
2: un anno e mezzo e poi
1: si è andato lui.
2: Così,
1: tra l'altro trattato ignominiosi.
2: Sì, sono d'accordo.
0: Dipende cosa vuol dire bandiera, scrive anche Paolo.
2: Ognuno lo dirà come vuole.
0: Oggi è difficile fare tutta la carriera in una sola squadra, vedi Rui Costa.
2: Sì, che non è oggi, sono 30 anni fa, praticamente 25.
0: Insomma. Comunque, diciamo, senza l'esempio di Rui Costa, oggi ha maggior ragione.
2: C'è 25 anni, sono passati.
0: Oggi siamo aggrappati a Berardi in Serie A come ultima bandiera. Sì. Vai con altri due WhatsApp out.
2: Nero Verdi,
1: Mazzitelli.
3: Buongiorno ai Trio Meraviglia.
0: Buongiorno Forza Palermo.
3: Siamo qui nuovamente a domandarci
0: Mazzitelli
3: e a chiederci la comunicazione sugli infortuni dei giocatori della Fiorentina.
2: No, non abbiamo detto niente.
3: Diciamo, no. È cambiato poco e niente.
4: Buongiorno Dinamico Trio. Sono molto preoccupato su come verrà gestita la comunicazione sulle condizioni fisiche di Attà, perché già in queste telefonate sento parlare l'hanno preso, ma lo sapevano già che era tutto rotto. Ora cominceranno a girare peggio voci, c'è il colera oppure l'ebola, chissà che verrà detto tutte queste storie. Bisogna che subito la società chiarisca nei limiti del possibile e nei limiti della legge su quello che si può dire, perché sennò cominceranno ad incorrersi voci le più assurde mai sentite nel mondo.
2: Ignominiose.
0: Quello io comunque non l'avevo mai sentita quella voce di Elia Geremi, dell'amico del medico che lavorava nella clinica dove ha fatto le visite mediche, che aveva detto che la Fiorentina aveva preso uno rotto, ecco. Che però aveva superato le visite mediche, tra l'altro.
2: No, ma io tra l'altro me lo ricordo all'inizio, mi sembrava molto in forma, tra l'altro.
1: No, all'inizio in precampionato
2: si è fatto male col Benevento.
1: Faceva la differenza in precampionato, perché era di un altro livello. A me più che la comunicazione preoccupa il lavoro dello staff sanitario a sto punto. Perché se in 3 settimane non sei riuscito a rimetterlo in piedi, vuol dire che
2: ha
1: una problematica importante. Quindi preoccupa in questo senso il lavoro dello staff sanitario, perché avranno una bella gatta da pelare.
2: Avranno che da fare.
0: Allora, non so se sarete pronta con altre opere d'arte prodotte dall'intelligenza artificiale, perché Marco dalle Cure, che si è sentito toccato nell'orgoglio mentre era al lavoro, ha detto: bene, allora devo impegnarmi e farla meglio. E questa è un gran capolavoro. Sempre Beto, stavolta è Beto, non
2: è
0: ci
2: giusta.
0: Sono dubbi. Sempre lui festeggiando, tra l'altro con la maglia Home adesso, quindi non più K, quindi aggiornatissima. Lazzarini, questo è per te, esultanza.
2: Soprattutto ancora non l'abbiamo vista esultare, quindi...
0: Sì, magari potrebbe essere la volta buona. Poi, a proposito di Pelé, Didi, Vavà, eccoci qua. Questo è...
2: Io sono Pelé.
0: Sì.
2: E voi che siete?
0: Noi però. Nessuno, noi abbiamo semplicemente una maglia.
1: Questo è stato trasformato veramente in maniera...
0: E noi...
2: Allora, secondo me, Benve potrebbe fare un po' lo Juninho pernambucano.
0: Ma molto volentieri.
2: Ci assomiglia un po'.
0: Adoro le posizioni di Juninho.
2: Secondo me puoi assomigliare un po' a Zico nella versione di oggi.
1: Ma lascia fare.
2: No, però nella versione di oggi, quella da pensionato.
1: Beh, comunque, Maino e conto in banca sia comunque valido.
2: Migliore del nostro, non c'è dubbio.
1: Io spero Zico non abbia fatto... disastro, caro zio, come ti sei mosso nella post carriera.
0: Occhio. Però effettivamente non lo vediamo molto spesso agire, di solito questo è un buon segno.
2: Un buon segno,
1: sì, che non se l'è sputtanato.
0: Cioè, quando un ex calciatore lo vedi a sponsorizzare la qualunque, ospite di chiunque.
2: Dici, ti può fare la maglia del Ravenna anche.
1: No, vabbè, va grandissimo.
0: No, ma guarda, secondo me è quella più una mossa della disperazione di vita più che economica. Cioè, proprio in generale, il non saper come impiegare il proprio essere un 46enne.
2: Però questa che versione dell'immagine che vediamo è una sorta di, che non è Pelé, ma un cugino di Pelé che proprio ha preso il mio posto. Cioè, io non è che sono io e
0: ho ospite in studio.
2: Questa trasmissione il arriva cugino anche, di Pelé
0: arriva va anche bene. Sì. Chiudo con Max da Monza questa prima ora, tridente da far giocare contro il Genoa, ma soprattutto contro l'Inter. Ferri benvenuti sulle corsie, Pietro centravanti.
2: Se guarda la qualità,
0: questo è Max da Monza.
2: Allora. Io ho rivisto tornare in porta l'ottimo Fabio, è stata una serata per me di grande festa, lo dico senza colpo ferire. Non so che tipologia di tenuta possa avere in campo, perché dopo una partita in porta è stato male una settimana.
1: Vero.
2: Quindi
1: vero.
2: Non, magari non mettiamogli troppa pressione da questo punto di vista. Bembe, sì, che è molto più allenato, ma non gioca più a pallone da un po'.
0: Da esterno.
2: Giocare esterno è un casino. L'unico che regge il colpo è il sottoscritto.
1: Certo, si fanno fare
2: la boa.
1: 10 minuti. Vabbè. Comunque, zio, ha un patrimonio.
2: Però era una polemica del mister.
1: Sì, certo.
2: Ah, grazie.
1: Tenerani, fallo giù. Zico ha un patrimonio complessivo stimato di circa 100 milioni di real brasiliani, quindi sono 16-18 milioni di euro.
2: T'ho sistemato
1: una cifra eccellente che gli permette una vita agiata, dice Gemini, anche se lui stesso ci tiene a precisare con molta umiltà di non essere mai stato un miliardario nel senso moderno del calcio. Comunque è nonno, si dedica alla famiglia,
2: grande,
1: fa la partita delle stelle.
2: Comunque
1: al Maranà,
2: meglio Juninho di altri ex giocatori come Neymar, va bene, si può
0: attacco
2: dire
0: frontale,
2: a Neymar. Frontale,
0: ricordatevi di iscrivervi al canale YouTube, mi raccomando. Ribadiamolo.
2: Non solo chi ci sta seguendo su YouTube, cioè deve attivare la campanella e scaricare l'app di Radio Firenze Viola, anche chi ci ascolta tramite Radio Firenze Viola, quindi con l'app, via browser, come volete, vada su YouTube e attivi la campanella. La campanella suona anche per noi, perché dobbiamo andare in pausa.

0: Però questa è bella, è bella lo stesso, bella lo stesso.
1: Questa mi ha fatto venire in mente il nuovo album di Fabri Fibra e Neffa, che non vedo l'ora di ascoltare.
2: Parliamone.
1: Perché l'ho ascoltato stamani in macchina, ma primo
0: ma
1: ascolto nella notte alle nostre spalle.
0: Sì. Bene, allora l'ascolterò.
1: Si chiama Zarathustra Style.
0: Sì, sì, lo so.
2: Neffa, Fibra Neffa.
1: Certo. Evviva.
0: Fibreffa.
1: 23 canzoni.
0: Fibra.
1: Wow, immersive. E ci immergeremo nel loro
0: e come è stato il primo ascolto?
1: Il primo ascolto...
0: Manca
1: difficile.
0: Qualcosa?
1: No, no, difficile perché è uno di quei progetti, secondo me, devi riascoltare più volte. Quindi, perfetto. Io adoro ascoltare gli album più volte per capirli fino in fondo. Bene. Soprattutto quelli rap, quindi evviva.
0: No, poi, insomma, il gota del rap italiano, insieme, messi insieme.
1: Si vuole, si vuole. Se ne parlerà, nello speciale rap e Fiorentina, un legame...
0: Senza featuring, avevo
1: zero.
0: Capito.
1: 23 brani, zero featuring.
0: 23 brani.
2: 23 brani.
0: Ma quanto dura?
1: È più di un'ora, quindi sono anche canzoni con una durata completamente in controtendenza rispetto all'era moderna del
2: Semi Garman, le stories e i reel, andate pure ad ascoltare un altro rapper. Volevo dire un altro posto, però ma sembra di aver esagerato le parolacce oggi.
0: Sì, mi sembra anche a me.
1: Dura un'ora e 20 secondi, proprio per essere precisi, quindi un'ora totale di immersione nella storia del rap italiano.
0: Tempo esatto, lungo, un'ora.
1: Tantissimo, per gli standard attuali.
0: Ormai dura mezz'ora.
2: Tempo esatto.
0: Di cosa? Ma perché devi dire queste cose?
1: Non
0: ma
1: lo so.
0: Ma che botta sciata.
2: Tempo esatto. Lo sapete. Tempo esatto.
0: Tempo esatto.
2: Poi ognuno penserà.
0: Ma il costa?
2: A proposito di tempo.
0: Ci va?
2: Sì. 1134 i minuti di utilizzo dei giocatori della Fiorentina nazionale.
1: Bello questo dato.
2: I Genoa di più, 1630. Quindi Genoa più stanco della Fiorentina? Non credo.
1: Ah, che belli questi.
0: Ai posteri l'ardua sentenza.
1: Chi è primo in classifica?
2: Milan.
1: Ultimo?
2: Ultimo il Parma con 404 minuti e un gol segnato.
0: Ma vuoi dare anche il dato del Monza?
2: Il Monza 690 minuti.
0: Terzo ultimo.
1: Bene.
2: Vuoi sapere il Como, visto che ci siamo, perché il Como va sempre citato.
0: Il Como ci va.
2: Como, ricordiamo, più del 90% di stranieri, come il Milan, giusto appunto. Como c'ha 1500.